0: non prendere per una questione di soldi un allenatore di un certo tipo, ma risparmiarli per poi buttarli in un altro modo. Allora sembra quasi che li vuoi buttare veramente.
1: Hai buttato via 155 milioni per dei giocatori che, ma neanche alla PlayStation ci puoi giocare. E oggi stiamo a sindacare sui 600.000 euro.
2: Ripetila me... questa cosa qua, ripetila, ripetila per favore.
1: Te la ripeto,
3: te la
1: basta che mi
3: pubblicità. Oh, te la ripeto in pubblicità. Furbo, Andrea, occhio.

0: più sento parlare Andrea Rivellini, più dico, ah, ma allora questo Genoa sta lavorando in grande, veramente, veramente in grande. Io però adesso faccio vedere a Giorgio le prime 5 partite del campionato del Genoa, perché l'anno scorso è stato veramente deficitario, un inizio, posso dirlo, imbarazzante, Giorgio?
1: No, è stato disastroso.
0: Perfetto.
1: E anche un po' umiliante per tutti noi, diciamola così.
0: Ecco, questo è il calendario. Sono 3 partite in casa,
1: Questo è una cosa positiva, anche perché effettivamente quella della quarta giornata di avere il Frosinone in casa mi rincuora un pochetto. Nello stesso tempo, così da vecchio tifoso e vecchio opinionista, mi viene in mente del dire le grandi squadre è meglio affrontarle all'inizio quando sono in rodaggio, e quest'anno più che mai perché alcuni campioni sono ai mondiali e quindi magari non sono tornati o sono tornati scoppiati, e quindi io che il Genoa abbia le prime partite con squadre di rango, ma soprattutto di squadre con giocatori che sono andati ai mondiali, ne sono ben lieto. Naturalmente sono speranzoso, forse anche fiducioso, che un po' di punti le facciamo, non come l'anno scorso, come citava.
0: Prime 9 l'anno scorso, ragazzi.
1: Quindi, allora, io credo, sinceramente, che all'inizio noi faremo bella figura. Ne sono sinceramente convinto, sia per le motivazioni che ho detto, che sono di difficoltà per le squadre grandi in inizio, e sia anche perché credo che con la continuità dell'allenatore, con una professionalità che sta mettendo l'allenatore nelle piccole cose e soprattutto nel mettere i suoi tasselli, secondo me non avremo all'inizio del campionato una cozzaglia di gente arrivata che debutti dentro, ma avremo una squadra. E allora, avendo la squadra, io ho fiducia che pur di queste 5 giornate difficili si possa avere soddisfazione. Tuttavia, mi hai fatto vedere le 5 giornate del campionato, però vorrei rimarcare che la mia speranza è nella Coppa Italia. Io la Coppa Italia avrei piacere di andare avanti,
0: guarda,
1: in Coppa Italia.
0: Guarda,
1: eccola lì. E ti dico anche di più, il mio obiettivo non è ottavi, ti sei limitato.
0: Perché ho l'ottavi di finale,
1: perché
0: c'è l'Inter.
1: Hai fatto solo ottavi di finale.
0: Perché c'è l'Inter.
1: Perché vabbè.
2: Problema.
1: Io allora, obiettivo minimo, mettiamo, allora, aggiungo, obiettivo vabbè. Minimo ottavi di finale.
0: Allora, metto
1: obiettivi speranzosi di Giorgino Guerrellino, allora per il suo bel cuoricino avanti anche a oltre di
0: tavolo.
1: Lo dico onestamente, io che combattono una volta tanto per giocarsi la Coppa come obiettivo e non come ultima cosa, e quindi anche l'Inter, qualora arrivassimo fino a combattere con l'Inter, vorrei che l'affrontassero come la partita importante, non come dire la partita importante è quella del turno precedente, quella del turno successivo di campionato, e questo è un fastidioso intermezzo. Temo che non sarà così, ma io, dato che siamo d'estate, siamo a giugno, le speranze estive me le metto anche lì.
2: La storia del Bologna insegna.
3: Del Genoa, che non saranno come le 5 giornate di Milano, perché non sarà un momento dove ci saranno dei grandi risultati e poi il campionato andrà a scemare, saranno però secondo me probanti, perché in queste prime 5 giornate vedremo il Genoa in prospettiva di quello che sarà questo campionato. Perché ha ragione Giorgio, quando tu vai a incontrare il Napoli, quando tu vai a incontrare la Lazio, che sono due nobili del calcio italiano, ma hanno cambiato entrambi gli allenatori, mentre noi godiamo di una continuità tecnica e di giocatori che io auspico ci sia, soprattutto in alcuni ruoli.

0: ruoli segnatamente nella difesa, beh, poi già le prime due partite, secondo me, puoi dare un'impronta, un imprinting. Vi dico anche che, secondo me, di queste cinque, la più difficile è la terza, se bene giochiamo in casa contro il Como. Il Como è una realtà ormai acclarata del campionato italiano, e anche se giocheremo in casa sarà una partita difficilissima.
1: Ma io invece, guardate, in questo momento mi stanno arrivando tantissimi messaggi. Allora, mi manda il messaggio Stefano, mi manda un messaggio Manuela, mi manda un messaggio Andrea, mi manda un messaggio Marco, mi manda un messaggio Luca. Mi dicono: ma come può il concetto che con Possanzini ha scelto su Tirol pensare che venga Pecchia? La domanda è semplicissima e tutti mi dicono questa cosa qua.
2: Io ripeto, personalmente sospendo il giudizio fino a che non vedo il nome dell'allenatore.
3: Quello
2: a
3: problema.
2: Quel punto vado a capire se è stato Possanzini
3: a scegliere di non venire.
1: Pensate cosa mi dice addirittura Andrea da Savona. Mi dice: ciao, mi spiace molto, ma dopo decenni di abbonamento in Sud, da quest'anno la chiuderò qua. Esiste un limite, tutto, e il mio è stato
3: posso
1: superato.
3: Dirti che sbaglia. I colori della Sampdoria vanno sempre amati.
1: Ho capito, diciamo, ma anche noi che sbaglia, anche però io capisco anche una persona, certo, che certo, è in quella situazione.
2: Posso dire che paradossalmente io cercherei di riempire lo stadio il più possibile.
3: Assolutamente.
2: Tutte le partite, cioè non lo sciopero del tifo, lo sciopero al contrario, cioè riempire lo stadio veramente, perché comunque chiunque indosserà la maglia dovrà essere in qualche modo sostenuto. Poi il signor Walker, che ha gli occhiali, che fa le riprese, le foto, pare, fotografi quello che vuole, se ci sono gli striscioni contro di lui, tanto mi sembra abbastanza chiaro.
3: Fa parte del gioco.
2: Ha parlato anche con i tifosi il signor Walker, che poi un giorno ci spiegherà perché non entra in società con un ruolo. Perché? Perché non entra? Non può? Non vuole? Perché?
1: Filippo, riassumo, le prime parole sono quattro. Io sono incazzato nero, mi dice Filippo.
2: Solo lui.
0: Già tutto un programma.
3: Solo lui.
1: Poi adesso vado a Banco, è uno sconosciuto, conta poco. Facebook è sottoposto di Walker, che decide senza avere ruoli ufficiali. Appunto. Fanno bene questi allenatori a scappare da questa società. Poi non va, arriverà uno non conosciuto alla ricerca di qualche denaro che va pagato con i buoni pasto.
2: Scusa, io Graziano, come faccio?
0: Era proprio scritto non conosciuto, era scritto un'altra cosa.
1: Non è proprio così,
3: non
1: ma
3: con quei termini.
2: Come faccio a non pensare cose brutte quando quello che è il proprietario che ci ha messo tutti questi soldi non lo hai visto per 2 anni, 3 anni, quanto non l'hai visto? Poi appare con delle interviste fatte in modo bizzarro, lo dico da giornalista, ma vabbè, appare così. L'altro è un soggetto che appare ogni tanto, non parla, non fa parte della società, incontra i tifosi e gli dice: prenderemo un tecnico di livello internazionale per la Serie B dopo che ci siamo salvati a 2 giornate dalla fine.
1: Certo, cioè giusto anche.
2: Come faccio a non insospettirmi? Cioè, come faccio a non insospettirmi? Cioè, questo signor, io voglio capire il ruolo di questo signor Nathan Walker. Questo.
1: Sarà quello che ci mette i soldi, penso. O una
2: questo
1: parte
2: punto
1: dei
2: mi viene
1: soldi.
2: Da pensare anche
1: non
2: a me.
1: Lo so io, ragazzi.
2: Anche a me viene da pensare.
1: A me viene da pensare. Del genere. Io poi sono un ignorante, figuriamoci se capisco qualcosa di società, però vedo che è pagato tutto, non c'è.
2: Le scadenze sono rispettate.
1: Le scadenze sono rispettate, quindi sì, questi signori tirano i fuori. Poi se hanno speso 150 milioni di euro. A noi tutti che siamo tifosi, che ci frega, sono problemi loro, ci devono pensare loro, mica me ne devo interessare, cioè, cosa devo fare,
3: loro.
1: Giusto?
3: Esattamente.
1: Assolutamente. Allora vi leggo questo messaggio. Buonasera, ricordo che anche lo scorso anno si diceva che Vieira che era subentrato e aveva fatto bene, iniziando ferma. La verità è che se si compra buoni giocatori è così, altrimenti giriamo la minestrina.
0: Allora, io voglio dire una cosa, perché tutti quanti noi abbiamo memoria. Vieira aveva fatto, subentrando a Girardino, aveva fatto molto bene.
1: Certo.
0: Bisogna contestualizzare, bisogna avere memoria storica di quello che succede. Aveva fatto molto bene, poi noi tutti avevamo, come dire, salutato in maniera particolarmente positiva, io per primo, il fatto che il Genoa fosse andato in ritiro con la rosa sostanzialmente completa.

0: completa e con giocatori indicati e non subiti da Patrick Vieira, che aveva fatto delle specifiche richieste e avevano preso quei giocatori che aveva richiesto lui. Poi è la situazione in itinere durante le prime 9 giornate del campionato è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo visto un Patrick Vieira che sbagliava e cocciutamente persisteva nell'errore. C'erano dei giocatori che non erano giocatori da Genoa e continuavano a giocare lo stesso. C'era un modulo che non andava bene e lo vedeva anche un bambino, l'ha vista la rosa del Genoa, certo. I calciatori, e alla fine sono stati i calciatori a portare la società a dire facciamo un cambio in panchina. È bastato che subentrasse Mimmo Criscito e Roberto Murgita, e da quella partita lì in avanti si è visto un altro Genoa. Siamo andati a Sassuolo e abbiamo fatto 3 punti, e la rosa del Genoa si è tirata fuori grazie anche a Daniele De Rossi, alla saggezza tattica e anche di gestione del gruppo di Daniele De Rossi, ma la rosa, i valori della rosa c'erano. E purtroppo Patrick Vieira è stata una delusione, ma il primo a essere deluso sono io.
1: Andrea, quando porti il senso d'appartenenza, Mimmo Criscito e Roberto Murgita, porti 2 bandiere all'interno.
0: Lascia
1: della
0: stare
1: panchina.
0: Che Mimmo Criscito, c'ho un retroscena su Mimmo Criscito, perché se me lo fa fare, se me lo fa dire retroscena.
2: Secondo me, nella vicenda Murgita e Criscito, che è stata determinante per il campionato del Genoa, non è tanto il fatto dell'appartenenza quanto il fatto che loro avevano il polso dello spogliatoio, dell'insoddisfazione di quelli che erano nello spogliatoio, e hanno limitato il loro intervento in maniera brillante a mettere in campo i giocatori, quegli stessi che Vieira metteva male, fuori ruolo, a metterli nel ruolo in cui si sentivano più predisposti. Quindi hanno avuto una capacità e una saggezza anche grazie alla conoscenza dello spogliatoio.
1: Conoscenza del mondo Genoa, conoscenza di Murgita, di tutti i giocatori, perché all'interno del Genoa da 14 anni, conoscenza di Criscito, di colori, tante cose che vanno all'insieme mettendo 2 uomini così in panchina, hai avuto una ripartenza ottimale.
3: Un attimo, che c'era un messaggio di Lela, perché mi ha già scritto 2 volte. Lela da Marassi mi scrive, allora io devo un po' modificarlo il primo messaggio, perché insomma non era molto non è assolutamente contenta, e lei mi dice che se arriva un allenatore straniero quest'anno andiamo direttamente in Serie C. È quello che pensa Lella.
1: Posso dirti?
3: È quello che lo pensa.
1: Se dovesse arrivare un tale Bo Henriksen, danese, che ha fatto tutta la sua carriera in Danimarca, quello sarebbe un'altra situazione che porterebbe nei bassi fondi nuovamente.
4: Ma assolutamente, assolutamente.
1: Questi sono i nomi che circolano, nomi di allenatori che stanno circolando, che sinceramente parlando io sono dovuto andare a vedere chi erano, perché minimamente sapevo.
4: Hai visto cosa è successo a Cesena con l'arrivo di Ashley Cole alla fine della stagione?
1: Esatto. E parliamo di un grandissimo campione,
4: un grande giocatore,
1: che non è un grande allenatore.
4: Ma mi riallaccio a quello che dicevano Andrea e Giorgio a proposito della situazione Genoa e di quello che sono stati Murgita e Mimmo Criscito in quel momento, sono stati degli psicologi.
1: Quello che è stato ha fatto Attilio Lombardo. Lombardo,
4: cioè,
1: e
4: guarda
1: Nicola
4: caso.
1: Pozzi.
3: Intanto do un'informazione,
1: Lombardo,
3: perché Stefano
1: Pozzi.
3: Pupo non conosce allenatori, do un'informazione al nostro regista Filippo in regia, che sta facendo molto molto bene, lo ringrazio, perché noi abbiamo un impact con Cerca Sinistra, gli facciamo conoscere anche a Stefano Pupo questi allenatori, Velasquez, quell'altro ancora. Ancora Mason e tutto quello che c'eravamo, quindi continuate pure a parlare, poi ve li faccio vedere.
4: No, stavamo riflettendo sul fatto che da una parte e dall'altra uomini che hanno vissuto e che conoscono,
1: che hanno indossato
4: le due società, ci hanno messo in qualche modo una pezza. Murgita e Criscito hanno fatto da traghettatori benissimo.
3: Bravissimo.
4: Perché hanno
3: nel one shot, perché Lombardo non ha fatto da traghettatore bene, ragazzi, eccoli qua, quando li riconosci uno te,
4: Graziano,
3: chi sono?
1: Ho un problema,
3: il primo è Velasquez a tua sinistra,
1: sì,
3: quello in mezzo è quello che mi dicevi,
1: quello
3: tu,
1: quello che dicevo io,
3: e l'ultimo è il danese Chris.
0: Io ho una certa simpatia per quello di centro, per i capelli, per i capelli,
1: lasciami due,
0: sì. Anche un po' di invidia,
4: No, dicevo, Lombardo non è stato un traghettatore, è stato più di un traghettatore.
1: Dobbiamo contare che

0: Sono due diversità, che Roberto Murgita e Mimmo Crisciente hanno avuto una partita e sono giocati
1: e hanno cambiato la partita.
0: Hanno cambiato
1: perché
0: la
1: perché lo ha detto Giorgio alla prima volta. Ha detto, questi hanno preso due attaccanti, vero Giorgio?
2: Esatto.
1: Vero?
2: Non è cambiato la partita, hanno cambiato il senso e l'inerzia del campionato. Un campionato che andava mortalmente in grigiore totale, hanno dato la svolta anche di autostima nei calciatori.
0: Però
2: hanno fatto un'iniezione di... certo.
0: Lombardo e Nicola Pozzi hanno preso la Sampdoria quando era una patata bollente.
1: Certo.
0: E comunque sono riusciti a traghettarla alla salvezza.
3: E sono stati confermati. Ah no.
0: Quello dipenderei chi non ha fatto quello. Ma se porta un certo nome che abbiamo più volte ripetuto e magari non ripetiamo più perché poi sembra che vogliamo solo quello e se ci mandano qualche un altro non lo vogliamo, che magari è anche vero, però noi dobbiamo vedere che un allenatore come Lombardo che non sia stato riconfermato dopo quello che ha fatto e quello che avrebbe potuto fare nel prossimo campionato, siamo stati tutti increduli e credo che siamo stati anche amareggiati, perché oltre ad avere un allenatore che ci ha salvato è una grandissima persona.
1: Allora, sto arrivando, me lo fate vedere, c'è già Luca Vaccaro da Spezia. L'altro giorno era nella penombra, anzi nel buio più totale del suo collegamento. Adesso guardiamo se riusciamo a vederlo fuori da queste tenebre. Non lo so, ma noi andiamo un attimo. Eccolo!
4: Sono tornato fuori dalle tenebre.
1: Sono tornato
4: fuori dalle tenebre.
1: Bravo. Vado in pubblicità, poi vengo subito da te, Luca.
2: Ciao Luca.
4: Benissimo.
1: Non salutare.

0: Ecco Luca Vaccaro, dove sei? Informami un pochettino quello che succede lì a Spezia, perché ho letto che dovrebbe arrivare Angelozzi. Un ritorno?
1: Io sono uscito dalle tenebre, ma finalmente l'ha fatto anche lo Spezia, che ha preso la sua decisione ed è quella di far tornare per la terza volta nel Golfo dei Coreti Guido Angelozzi, che in attesa ovviamente di ufficialità, quindi usiamo ancora il condizionale, sarà con ogni probabilità il direttore sportivo dello Spezia Calcio. Questa è una notizia sicuramente importantissima, perché prima di tutto ricordiamo chi è la figura di Guido Angelozzi, che è colui che è riuscito a portare lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia. Bravo. Quindi gode sicuramente di una stima non indifferente da parte di tutto l'ambiente, ed era forse ciò che ci voleva per provare a risollevare appunto un ambiente che fin qui era assolutamente in crisi, così possiamo definirlo, vista la retrocessione che ha fatto molto molto molto male. Ecco, c'è stata tanta attesa, bisogna dirlo, ce ne sarà ancora un pochino per qualche giorno prima che poi fondamentalmente Guido Angelozzi inizierà ad operare per la società bianca, però appunto è un'attesa sicuramente ripagata da quello che è un nome voluto praticamente da tutti all'unanimità, anche se Fabio Artico, che era l'alternativa, così la possiamo definire, aveva riscosso molto molto successo soprattutto in Charlie Stilitano, ed era un nome sicuramente spendibile per lo Spezia, che lo ha avvicinato a più prese proprio perché la trattativa tra il Cagliari e Guido Angelozzi sembrava veramente non sbloccarsi mai. Parlo ovviamente della trattativa che buona uscita, così possiamo definirla. Questo accordo tra il Cagliari e Angelozzi è arrivato nella giornata di ieri, ora va soltanto messo nero su bianco e poi Angelozzi potrà a tutti gli effetti iniziare la sua avventura, la terza avventura con appunto la società dello Spezia, ed è sicuramente una notizia molto molto importante, auspicata, e fa capire soprattutto che le intenzioni dello Spezia Calcio sono
2: un po', ma quindi vuol dire che puntate direttamente al doppio salto, cioè volete fare subito Serie A e Serie B, Serie A, perché non si può vedere lo Spezia in Serie C. Già abbiamo la Sampdoria in Serie B e ci state lasciando da soli in Serie A. Cioè, ci sentiamo un pochettino da soli.
1: Vedo Luca che eri partito bene, poi come al solito ti sei perso. Ti dico allora, occhio a non andare dov'è la Sampdoria adesso, stai attento.
2: Luca, è più facile voi che fate un altro salto all'indietro, perché qua a forza di saltare all'indietro poi...
3: Ricordate, come dice sempre Graziano, qual è l'obiettivo della Sampdoria quest'anno?
0: È l'obiettivo della Serie A.
3: Ecco, quindi...
0: È l'obiettivo dello

0: Serie B, eh. Non venite
1: esatto.
0: a farmi, non venite
1: esatto.
0: a farmi, non venite, non ditemi a metà campionato.
1: Non in tre anni, dunque, subito.
0: Io conosco Angelozzi e ti posso garantire che è una persona serissima e capisce tanto, tanto, tanto, e non finirei sempre con tanto, tanto di calcio.

0: sta facendo una bellissima carriera.
1: No, mi ricorda qualcosa questo metterci tanti soldi, poi, sai, perché qualcuno tanti soldi ce li ha messi e
2: non so se niente.
1: Fatto come si dice patenza.
0: Non puoi dire al pubblico, non puoi dire ai tifosi, ci ho messo 200 milioni di euro, ma a me che me frega se ce l'hai messi? Cioè, se hai sbagliato è colpa tua, perché se io vado a comprare una casa e il giorno dopo la casa è inagibile, è colpa mia! E chi dà la colpa? A Pupo?
1: No,
0: con la
1: no,
0: colpa
1: ma
0: a Bellini?
3: Pupo ce l'ha sempre, sì.
0: Anche
3: no, anche perché no, no, quest'anno è il quarto anno di seguito che stanno dietro.
0: Ma tu parli
1: però,
0: di
1: ragione,
3: quattro anni di seguito, ma cioè non era mai successo negli 80 anni, negli 80 anni della Sampdoria.
2: Derby.
1: Stefano,
3: cioè, voglio
1: si
3: dire,
1: sorprende anche lui, cioè non c'è,
2: che perde mai sempre i derby.
3: Come mai?
2: Sì,
3: ma come mai?
2: Mi sorprende.
3: Sono quattro anni di seguito. Ma basta, ma cioè adesso cercate di tornare.
2: È un po' di anni che però perdi sempre il derby.
3: Ma
2: io mi
3: derby?
2: Farei...
3: Non lo facciamo più.
2: No, è due ma la memoria
3: quando
2: corta.
3: Non riesco più a ricordarmelo.
2: Però,
3: ci faccio una mente locale, ma non c'è più.
1: Però
3: non c'è
1: al,
3: più
1: di là, al di là del derby.
4: Però pensa, sarebbe Andrea. Giusto.
0: Dimmi, Luca.
4: Pensa, Andrea, che se dovessi chiedere un consiglio sulla Serie C non lo chiederei agli amici sampdoriani, ma lo
2: grazie,
4: chiederei a te.
2: Grazie, Luca.
3: Tu pensa al campionato semidilettante che devi affrontare.
2: Vuoi,
3: tu pensa a quello.
2: Luca, se vuoi ti mandiamo una maglia del Genoa.
0: Sei stato fantastico, devo dire che sei stato fantastico, Luca.
2: Luca, ti mandiamo una maglia del Genoa con scritto, loro ci sono già stati.
3: Dunque. Però volevo ricordare che sia Luca, che purtroppo addirittura in Serie C, che voi siete in Serie B, cioè io e Giorgio ragioniamo,
2: però in Serie C non ci sei mai
3: ragioniamo
2: stato.
3: Su altre platee, abbiamo altre aspettative,
2: ma in Serie C la Sampdoria non c'è
3: Giorgio
2: mai stata la sua storia.
3: Giorgio ha detto che ha un'ambizione, quella di passare agli ottavi
2: di
3: andare
2: devi sperare,
3: pensa che loro fanno la Coppa d'Italia di Serie C.
2: Magari la vincono,
0: ma bella che l'hanno già vinta loro.
4: Ci tengo a sottolinearlo che la mia non è una battaglia personale contro i genuani, che poi vengono.
0: No, certo, ma no,
3: sei tranquillo. È contro di me.
4: Contro lo so. È Rivellini che deve.
3: È contro di me, lo so.
0: Però Giorgio diceva giustamente, questa è poi è una squadra che ti faccio vedere perché a me ha colpito moltissimo. Noi abbiamo forse anche sottovalutato qualche giocatore del Genoa, Giorgio?
5: L'abbiamo sottovalutato in inizio di campionato, ma perché era mischiato della gente che era scarsa e messa male in campo. Tant'è vero che poi a Natale sono andati via quelli su cui il pubblico aveva delle, come dire, delle difficoltà a comprenderne il valore.
0: E cosa mi dici di Østigard? Ti ha colpito un pochettino?
5: Østigard mi ha dato una gioia infinita. Uno, per l'orgoglio che uno dei nostri è ai mondiali e segna. Ma tra l'altro è il primo del campionato italiano che ha segnato.
0: Sì. Guarda un po',
5: mondiali.
0: Ti piace quel cartello lì? Guarda che muscoli.
5: Assolutamente sì. E in più dico anche una roba di squadra. E cioè... Østigard si pensava, o alcuni pensavano, che potesse rendere in quanto aveva il terzino Martin che gli faceva i cross sulla testa, e quindi valorizzavano Martin dicendo Martin è essenziale perché sennò Østigard non segna. Ha dimostrato che basta che mettano una palla messa bene in aria, lui la tira dentro.
2: In campo
5: che gliela tira
2: minuti.
5: Martin, che gliela tira Guerrello, che gliela tira Cesari, lui la mette dentro di testa. E come giustamente dici te, è stato pronto subito, è entrato in campo e ha segnato subito. Che anche questa è una capacità mentale molto forte, di essere concentrato così tanto da poter... Perché tra l'altro non è che gli ha picchiato, io l'ho visto in televisione, è andato a cercarlo partendo da dietro e gli ha dato una cannonata.
2: Fatto
5: quindi
2: l'anticipo.
5: Se l'ha costruita, non è come dire, ero lì, mi ha picchiato la palla sulla testa, è andata
3: non
5: dietro.
3: Ha una capacità nel colpo di testa non comune.
2: Ha un terzo
3: comune.
2: Tempo eccezionale.
3: E voglio dire, non è neanche altissimo, perché sarà 1,80 m, non stiamo parlando di un granatiere.
2: Sì.
3: Ma in una recente intervista che aveva rilasciato a un quotidiano genovese, aveva proprio dichiarato che si è allenato sin da quando era ragazzino al colpo di testa, perché è una sua peculiarità, sua caratteristica che negli anni ha sviluppato.
2: È un punto di forza.
3: È un punto di grande forza.
1: Non ci credete,
2: ha un terzo tempo.
1: Basket, è un gesto cestistico.
2: Sì, un terzo
1: che
2: tempo.

0: va a colpire.
1: E ha un tempismo incredibile, perché colpisce la palla in maniera puntuale e dà una forza incredibile, che è una fucilata, perché avete visto che fucilata ha dato.
2: Ed è
1: un giocatore che nel campionato italiano mi sembra che abbia fatto 5 gol tutti di testa.
2: Esatto,
1: no?
2: Sì.
1: Voglio dire.
2: Luca, invece, chi arriva? Aspetta, ci sono delle voci che arrivano di qualche calciatore. Innanzitutto dammi una mia notizia personale. Artistico?
3: Artistico ovviamente sarebbe bello mantenerlo, sarebbe bello. Tra l'altro sta postando un sacco di foto anche in vacanza con addosso la maglia dello Spezia, questo veramente alimenta un po' quell'alone di tristezza che aleggia intorno allo Spezia stesso dopo la retrocessione. È impossibile ovviamente che rimanga, anche perché per lui ci sarà sicuramente qualche squadra in Serie B a fare richiesta. Prima dei giocatori è il momento di scegliere l'allenatore, ecco, qua sarà Angelozzi che dovrà fare una scelta. Sappiamo che Angelozzi, come già successo in passato, non è detto che si affidi a nomi già conosciuti, nomi magari sulla bocca di tutti per il campionato di Serie C, ma potrebbe affidarsi anche a qualche sorpresa. Adesso ovviamente aspettiamo l'ufficialità del direttore sportivo e poi si inizierà ad indagare su quella che è la figura.
2: Ma che nomi circolano?
3: Ci sono nomi fondamentalmente di un po' di ogni tipo. Uno su tutti è quello di Turati, che era un ex collaboratore dello staff di Vincenzo Italiano, che adesso ha iniziato appunto ad allenare e sta ottenendo anche buoni risultati. È chiaro che
2: Siracusa,
3: nome...
2: no, se non sbaglio.
3: Esattamente. Sarebbe un nome interessante. Sicuramente un giovane che deve fare ancora tanta esperienza, però ecco, Angelozzi ci ha abituato anche a questi coupe de théâtre, così possiamo definirli, quindi vedremo, ecco, a chi si affiderà lo Spezia per la panchina.
2: Sentito
3: una volta
2: come si alza il livello, coupe de théâtre.
1: Non sei un commentatore da Serie C, Luca, non sei un commentatore da Serie C. Cerca di subito di farla tornare in Serie B, perché tu hai il livello più alto, quindi bisogna che intervieni.
3: Grazie Andrea, grazie. Pensavo fosse una presa in giro e invece no.
1: No, io non dimentico. Io
4: ho
1: sempre
4: pensato che artistico per la Samp tutto
5: potrebbe essere una bella idea.
1: Vedi gli amici Luca, subito
4: amici,
1: ti portano,
4: ti rubano la bici,
1: ti portano,
4: Luca,
1: no, ti portano via il centravanti, hai visto?
3: Allora, io viste le ultime due esperienze di artistico ve lo sconsiglierei, dato che ha fatto retrocedere due squadre
5: sulla cabala magari ci pensiamo un attimo.
1: Vabbè, ma loro c'hanno gli amuleti, no?
5: Sulla cabala ci pensiamo un attimo.
4: Ti tiro il telefono adesso.
3: Salutiamo Gabriele Artistico, che è un ragazzo d'oro, ha avuto il
2: tempo di dire
3: qualche parola ed è un ragazzo veramente splendido, nonché l'unico che in una stagione come questa ha portato a casa la pagnotta.
2: Lo squalo, dai, salutiamolo.
3: Lo salutiamo.
2: Perché è veramente qualche cosa dal punto di vista dell'impegno e dei gol, ragazzi, lasciamolo stare. Che farebbe comodo a tante squadre da questo punto di vista.
5: Ha purgato anche la Sampdoria.
2: Sì, facciamo così. Va bene. Ci vedremo allora nelle prossime puntate, ragazzi. Io ringrazio tutti i miei ospiti di studio. Naturalmente, perché non ho parlato di Entella? Non che mi sia dimenticato della Virtus del presidente Gozzi e del mister Chiappella, ma perché non avevamo il nostro, diciamo così, talent per l'Entella, che è impegnato, e quindi non vogliamo assolutamente entrare in un argomento dove non abbiamo una competenza veramente assoluta e specifica. Ringrazio regia Filippo e Gianluca. Naturalmente, cosa vi dico sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!

0: Cara televisione, storie d'amore ed altri sentimenti è il libro che Aldo Grasso, famoso critico televisivo, giornalista, ma anche a Genova. Innanzitutto, perché a Genova?
1: Beh, per due motivi. Il primo per un gesto di amicizia nei confronti di Rita Cirio e di quanto lei ha saputo organizzare qui con molta volontà, nel nome poi di suo figlio Ottavio, che era un critico molto promettente, ha scritto delle cose molto molto interessanti, quindi era un gesto che dovevo fare. Poi così, insomma, un po' per nostalgia, perché io ho iniziato a scrivere sul secolo XIX. E i primi pezzi nella pagina della cultura, chiamato

0: da Giulio Anselmi, che poi insomma mi è servito molto, insomma, questo esordio genovese.
1: Avete fatto strada tutti e due, possiamo
0: Più
1: dire.
0: lui di me, ma insomma, va bene.
1: E lei parla di una storia d'amore con la televisione. Quando è nato questo amore e che cosa le ha fatto capire che la televisione poteva essere studiata come fenomeno culturale?
0: Questo amore è nato contemporaneamente a questa scoperta, cioè nel senso che allora per noi in università era già una cosa molto nuova occuparsi di cinema, insomma c'era tutta una generazione, diciamo così, pre-68-68 in cui l'amore per il cinema era grandissimo, soprattutto anche qui a Genova c'erano molti amici e così per una ricerca, per la prima volta ho scoperto gli archivi della RAI e ho capito che era qualcosa di molto differente dal cinema perché aveva una capacità di incidere sulla realtà molto più forte del cinema. Lì ho capito che noi eravamo italiani anche grazie alla televisione, cioè eravamo diventati quello che eravamo, quello che siamo in fondo, proprio grazie alla televisione. Studiando i primi programmi della televisione ho capito che davvero aveva avuto una forza d'urto molto importante. Di lì è nato appunto il fatto che ho cominciato a occuparmene un po' più seriamente, sia a livello appunto così accademico e poi soprattutto la fortuna di potermene occupare, diciamo così, come critica quotidiana militante sul Corriere della Sera, e unendo queste due forze è nato il mio rapporto d'amore con la televisione, soprattutto.
1: Lei parla anche di altri sentimenti. Quali sono questi altri sentimenti?
0: Sono i sentimenti che si trovano nella vita di tutti i giorni. In fondo la televisione è una sorta di realtà espansa, cioè nel senso che attraverso la televisione noi abbiamo mediato molte cose e quindi abbiamo provato gli stessi sentimenti che si provano tutti i giorni, cioè amore, odio, felicità, gioia, rabbia, indignazione, insomma, è davvero, diciamo così, una sorta non di seconda realtà, perché questo sarebbe un grosso errore, ma di un nostro modo di vedere la realtà. E quindi, appunto, è bello anche lì provare sentimenti, non vederle soltanto con l'occhio asciutto del critico, ma poter smuovere dentro di sé tutte le nostre sensazioni.
1: In questo libro quanto c'è dell'Aldo Grasso spettatore e dell'Aldo Grasso critico?
0: Ma c'è un po' di tutte e due. Intanto, per la prima volta ho raccontato un po' questo strano mestiere, che è un mestiere, ahimè, un po' in via di estinzione, perché il lavoro del critico, ma non soltanto del critico televisivo, diciamo così, del critico in generale, il critico letterario, il critico anche cinematografico e tutto, curiosamente, nel momento in cui, grazie a internet, tutti sono diventati critici, è sparito un po' il senso della critica, è sparito un po' questo bisogno di confrontarsi con l'altro, no? Con qualcuno con cui tu puoi avere un rapporto di fiducia sia nel bene che nel male, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato di meno.
1: Lei, sono decenni che segue la televisione. Secondo il suo parere, quando è riuscita veramente ad esprimere meglio la propria funzione culturale e civile?
0: Beh, indubbiamente nei primi anni, cioè questo è successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè diciamo così, nei primi 30 anni la televisione ha avuto una forza d'urto incredibile, cioè è servita tantissimo a cambiarci, è servita ad esempio

0: Nel caso dell'Italia è servita a darci una lingua unitaria molto più di quanto abbia potuto fare la scuola, e non addirittura poi non parliamo dei grandi libri che sono fino a quel momento rappresentavano un po' così i monumenti della letteratura italiana. Perché è successo questo? Beh, perché è successo perché ci sono stati alcuni programmi di grande successo che hanno radunato attorno allo schermo gli spettatori. L'Italia era un paese, nel 1954, era un paese di forti dialetti, insomma, cioè c'era sia l'analfabetismo che superava delle soglie molto molto importanti, più del 50%, ma soprattutto era l'Italia dei dialetti, per cui se uno andava in comune qui a Genova a cercare un documento parlava in dialetto genovese e soprattutto il funzionario gli rispondeva in dialetto genovese. Tutto questo succedeva in tutta Italia, quindi l'idea che comunque milioni di persone il giovedì sera si radunassero per vedere L'ascio raddoppia ha cominciato a fare in modo che tutti condividessero una stessa lingua. E poi è stato un motore molto importante per lo sviluppo, cioè nel senso che l'Italia si avviava così verso il boom economico e la televisione è stata sia un motore per questo boom economico, perché ad esempio c'è stato il fenomeno della pubblicità che allora ridevamo perché si parlava di carosello e c'erano le battute, cose di questo genere, ma in realtà carosello è stato una sorta di educazione al consumo, perché per la prima volta gli italiani hanno scoperto che esisteva l'aspirapolvere, hanno scoperto che esisteva il frigorifero, che esisteva la lavastoviglie, cioè tutte cose che hanno cambiato la nostra vita. E quindi la televisione da questo punto di vista è stata davvero qualcosa di molto importante, cioè qualcosa che ci ha modellato, e soprattutto attraverso alcuni programmi, alcuni sceneggiati o programmi anche di divulgazione, è stata una forma attraverso cui gli italiani si sono autorappresentati, cioè hanno cominciato a prendere coscienza di sé. Quindi quello è stato il periodo sicuramente più importante della televisione.
1: Lei prima ha accennato ai social network, i giovani sono orientati su quello, la televisione è sul viale del tramonto o verso altre forme?
0: Ma qualche anno fa la televisione era data per morta, in realtà è stato un annuncio un po' frettoloso, nel senso che i dati di ascolto ci dicono ancora che gode di molta salute. E certo, sono successe delle cose molto importanti nel frattempo, cioè attraverso il segnale digitale, attraverso internet, noi abbiamo innanzitutto dei modi differenti di distribuzione della televisione, cioè da una parte c'è ancora la vecchia televisione, quella che io chiamo la televisione dell'orario ferroviario, cioè quella che ti dice all'ora tale c'è questo programma, allora dall'altra c'è quell'altro programma. Dall'altra c'è la visione in streaming che ti permette di vedere i programmi quando desideri tu vederli. Allora, tutto questo che cosa comporta? Comporta da un lato la perdita di ritualità, è questo quello che abbiamo perso, cioè il vedere assieme un programma e magari il vederlo tutti assieme, cioè tutti insieme intendo una comunità. Tutto questo adesso succede soltanto in momenti molto rari, cioè succede quando ci sono delle dirette molto importanti, sportive o per disgrazie o perché c'è il Festival di Sanremo. E dall'altra parte invece c'è un consumo molto individuale, cioè ognuno si guarda la televisione quando e quando vuole. Il fatto curioso è che quello che fino a poco tempo fa si diceva che non guardassero più la televisione, cioè i giovani, la guardano a modo loro, la guardano su internet e la guardano

0: andano in maniera frammentaria, cioè quello che è davvero successo di importante rispetto a 10-20 anni fa è successo che i giovani non guardano più i programmi nella loro interezza, ma guardano soltanto i cosiddetti highlight, cioè guardano quei momenti di televisione che vengono condivisi sui social. Però è una maniera molto strana, una maniera tutta particolare, una maniera ancora tutta da studiare, però è un segno di vitalità della televisione.
1: Cosa pensa che debba essere il ruolo di una televisione privata oggi?
0: Secondo me il loro ruolo principale è quello di presidiare il territorio, e presidiarlo molto bene, in maniera molto completa, molto di più di quello che fa il servizio pubblico o che fanno altri network. Secondo me questo è veramente il compito principale, cioè essere parte viva della comunità, cioè di una città, in qualche maniera. Io faccio sempre l'esempio che mi ricordo che i primi anni che ho cominciato a collaborare col Corriere della Sera, la cronaca di Milano era molto più importante per la città che non il giornale in sé, nel senso che gli editoriali della cronaca milanese, la cronaca milanese determinavano la vita della città molto di più che non il giornale nazionale. Ecco, secondo me è un po' questo, cioè la televisione che è sul territorio, la televisione locale, deve proprio in qualche modo essere la coscienza di quel territorio. E per questo che è molto più importante l'informazione che non l'intrattenimento.

0: Con Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, grazie di averci ospitati.
1: Assolutamente un piacere, mio Matteo.
0: L'aeroporto di Genova nuovo presidente, la Camera di Commercio è socio di minoranza del Cristoforo Colombo, la scelta è caduta su Matteo Paroli, che è anche presidente dell'autorità portuale, che è l'altro socio di maggioranza.
1: Tutto propedeutico, nel più breve tempo possibile, a fare una gara per l'ingresso di un socio di mestiere. E ovviamente previo ingresso degli altri enti territoriali genovesi, quindi della regione e del comune.
0: È una partita che si sta giocando da tempo, l'aeroporto però sta abbastanza bene, ora si tratta di metterlo sul mercato ad una cifra corretta, sappiamo che appunto ci sono...
1: Questo è il punto delicato della vicenda, perché voglio dire ci sono delle partite complesse, non so, i rimborsi Covid, tutto da studiare che cos'è quella roba lì, quindi cerchiamo di arrivare a un valore definitivo che sia, su cui i soci siano d'accordo, e poi provvederemo.
0: Genova è stata protagonista negli ultimi giorni anche di un grande evento internazionale, le Camere di Commercio Italiane all'estero si sono ritrovate nel capoluogo della Liguria. Intanto, che cosa è stato per Genova un evento così importante?
1: Davvero significativo e davvero importante. E in primis consideriamo che ASO Camera Estera raggruppa 76 Camere di Commercio per 66 paesi. E chi ha visto la sala delle grida durante la manifestazione si sarà reso conto di tutte le bandiere che erano lì esposte, che c'era il mondo. In realtà differenziate, cioè noi dobbiamo considerare che alcune camere di commercio derivano dalle storiche migrazioni italiane. Dobbiamo pensare che tra metà dell'Ottocento e i primi del Novecento sono emigrati 8 quasi 9 milioni di persone. Quindi ci sono emigrazioni italiane di lunga data, dove italiani all'estero hanno fatto cose prodigiose, in alcuni paesi quasi straordinarie, cioè Nord e Sud America. Altre di più recente costituzione, che sono le nuove frontiere. Voglio dire, è chiaro che gli Emirati Arabi Uniti sono una cosa che non ha più di 20 anni, 30 anni, e non è il prodotto dell'immigrazione. Cos'è il punto nodale di questa vicenda? L'Italia l'anno scorso ha conseguito un obiettivo per l'Italia straordinario,

0: gioca la quarta o la quinta posizione come esportatore globale mondiale, con 640 miliardi di export. Il governo assegna al sistema economico una sfida decisiva di cercare nell'arco del 26 di raggiungere i 700 miliardi. Tenete presente che il quarto e quinto vuol dire che ce la giochiamo col Giappone, cioè quasi il doppio della nostra popolazione, non so se abbiamo presente la dimensione industriale del Giappone. Ma dov'è la forza dell'export italiano? La forza dell'export italiano è che noi pensiamo all'export americano, alta tecnologia, aeroplani, armi e qualche prodotto. Pensiamo all'export della Germania, meccanica, chimica, automobili di alta gamma. Pensiamo all'export cinese, tante cose di un valore medio, basso e comunque un impatto delle loro scale su. L'export italiano è straordinario, cioè è il più vario di tutti. Laddove entriamo in crisi in un settore, compensiamo con un altro e riusciamo sempre in assoluto a mantenere la posizione. Quindi la moda, che è stato sicuramente il driver degli ultimi 10 anni, sta calando, ma stiamo andando benissimo con la meccanica di precisione, stiamo andando benissimo con la farmaceutica, stiamo andando benissimo con l'immunotecnica. Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, poi in casa noi abbiamo la blue economy, anche lì andiamo molto, molto bene. Quindi la cosa veramente positiva del nostro paese è che il nostro export è molto vario ed è meno soggetto alle possibili congiunture, perché né un bene né l'altro, la nostra flessibilità fa sì che noi riusciamo velocemente a riorientarci nel settore più promettente per il mercato.
1: Lei ha detto che il governo assegna questa sfida al sistema economico. Mi viene subito una punta polemica però, perché il sistema economico quali sfide assegna al governo, considerando che abbiamo i costi dell'energia più alti del mondo, specialmente in rapporto alla capacità di spesa del paese, e questo incide pesantissimamente sulla produzione e quindi anche sulle esportazioni. Poi c'è un tema geopolitico, perché i rapporti con uno storico alleato come gli Stati Uniti d'America sono stati oggettivamente compromessi dalla politica di dazi di Donald Trump. E allora forse siete voi che dovete assegnare al governo un qualche obiettivo per centrarlo,
0: La
1: questo
0: ringrazio.
1: risultato.
0: Dovevo premettere a tutto il discorso che ho fatto, malgrado il governo italiano, ora non questo governo in
1: In
0: particolare,
1: generale.
0: i governi italiani, perché se abbiamo il costo dell'energia che abbiamo non è responsabilità solo di questo governo, è 40 anni che abbiamo un sistema energetico vetusto e comunque non adeguato alle sfide. No, direi che la capacità delle imprese italiane, per esempio, è stata di ridurre, per esempio, l'intensità energetica dei prodotti in maniera significativa. Noi abbiamo tagliato la nostra bolletta energetica di quasi il 20%. Questo la racconta lunga sul fatto che il nostro sistema, per una parola che è abusata oggi, è resiliente, cioè alle sfide resiste. Siamo stati, dopo la crisi del Covid, la prima economia a rilanciarsi. Ma perché? Perché un problema è anche una forza. Faccio un esempio: il problema tipico italiano è la ridotta dimensione delle nostre imprese. Noi abbiamo grosso modo il triplo degli imprenditori dei tedeschi. Ma cosa vuol dire il triplo degli imprenditori tedeschi? Che non abbiamo ovviamente l'economia di scala che hanno i tedeschi, che non abbiamo le strutture organizzate che hanno i tedeschi, ma abbiamo il triplo delle persone che alla mattina alle 8 sono sui blocchi di partenza e scattano. Allora, scattano e corrono e quando si guardano dietro molte volte sono da soli. Quindi devono far conto su se stessi e sulla propria capacità di farcela. Questo fa sì che le nostre imprese, nel bene o nel male, con tutti i loro limiti, perché ho detto sono troppo piccole, bisognerebbe che fossero più grandi, più internazionalizzate. Ma quando si dice che le imprese italiane non fanno ricerche, non sono troppo piccole, sì, è vero, è tutto vero. Come mai noi ce la battiamo col Giappone come quarto esportatore mondiale? Come mai, voglio dire, mentre i paesi sono strutturalmente in crisi perché i loro driver sono in crisi, leggi Germania, noi che in certe cose siamo omogenei alla Germania, se non i subfornitori della Germania, ce la caviamo.
1: Ecco, non c'è anche un tema europeo in tutto questo? Perché, per esempio, lei prima ha citato l'automotive, parlando della Germania, l'automotive è in grande crisi a livello internazionale, anche per scelte che sono

0: sono state fatte, il Green Deal in particolare ha colpito molto quel settore. Sui prezzi, perché dover fare macchine sempre più attente all'ambiente, sempre più moderne e tecnologiche significa anche aumentare i costi. Oggi una utilitaria rischia di essere inaccessibile per la famiglia che dovrebbe acquistarla. L'Europa, che è stabilmente la seconda o la terza, seconda, diciamo, dei numeri che si vengono a considerare, potenza economica del mondo, ci sono gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa che se la battono. E allora cosa si può fare a livello continentale per cominciare a considerarci veramente un soggetto, un interlocutore dei grandi colossi mondiali? Non credo che l'Italia da sola possa competere a livello mondiale.
1: Allora, e questo per far ascoltare tutti i sovranisti che in Europa abitano questo nostro continente, bisogna tenere presente che la competizione si gioca sulle scale. Noi, i paesi europei, anche i più grossi paesi europei, cioè la Germania, nelle scale, cioè la Germania rispetto alla Cina è un nano, rispetto all'India è un nano. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare prima è conquistare le scale. Come fare? Primo, abbiamo fatto una bancaria comune, dobbiamo fare un mercato finanziario comune, dobbiamo fare quanto prima un federalismo europeo effettivo, possibilmente un governo, possibilmente una politica estera, possibilmente un'unica forza armata. Ora io mi rendo conto che queste cose suonano non bene all'orecchio di tanti, ma evidentemente questi tanti non sono coinvolti nella competizione. Cioè chi è coinvolto nella competizione sa con cosa si confronta. E confrontarsi col mercato mondiale vuol dire cercare di guadagnare le scale. Perché ci salviamo noi? Perché tutto questo potrebbe sembrare contraddittorio con le nostre intenzioni. Ora immaginiamo che il mondo sia fatto di grossi cerchi. Noi, negli interstizi tra i tre cerchi, siamo fortissimi lì in mezzo, ma non entriamo nei cerchi. Come possiamo entrare nei cerchi se diventiamo noi stessi un cerchio? Quindi non abbiamo alternativa.
0: E peraltro potremmo esserlo, e in qualche misura lo siamo quando si fanno i dati aggregati. Il problema è che poi le politiche sono invece parcellizzate. Torniamo per chiudere la nostra conversazione sull'evento genovese. Cosa lascia sul territorio, al di là della soddisfazione di averlo organizzato? Sicuramente un po' di indotto economico, turismo congressuale, lì sicuro avete fatto un bel colpo per la città e per gli operatori dell'accommodation, del turismo di Genova, però resta qualcosa di più? È stato possibile intavolare discussioni, aprire nuovi mercati, visto che si diceva prima la geopolitica incide, allora magari trovare nuove rotte anche attraverso gli scambi di networking che possono
1: assolutamente. Allora, consideriamo che ovviamente l'opinione pubblica vede la convegnistica, poi c'è stato qui nella nostra sede 500 incontri B2B e quelli erano affari, e a cui hanno partecipato anche imprese liguri. Ora, la Liguria non è certo un campione dell'export nazionale, salvo la Blue Economy, che sicuramente, in cui è sicuramente fortissimo. Però anche la Liguria, ad esempio, ci sono imprese che fanno cose diverse. Ecco, questi, per esempio alcune, hanno partecipato in questi incontri B2B. Io ricevo non solo ringraziamenti, ma proposte di possibile mutua collaborazione, e noi cercheremo di sviluppare quanto più possibile. A parte la soddisfazione personale che mi hanno nominato vicepresidente di Assocamerest.
0: E quindi insomma sarà l'occasione anche di rappresentare il nostro territorio a livello internazionale. Per chiudere, noi scontiamo specificamente sulla Liguria una serie di problemi. Sull'aeroporto abbiamo cominciato la nostra conversazione. Chiaro che anche quello è un tema di maggiore connettività, di connettività sugli hub internazionali per poter volare ovunque nel mondo. C'è la parte cargo, abbiamo un porto, c'è la parte croceristi che sicuramente potrebbe essere un valore in più, però insomma ci sono anche altri problemi. Non abbiamo un'alta velocità, non abbiamo ancora nemmeno l'alta capacità che arriverà col terzo valico, ma insomma ne parliamo da tanti anni. Non abbiamo connessioni autostradali efficaci. Credo che questo sia davvero un problema per il nostro mondo.
1: No, è un
0: drama.
1: Allora, sotto questo profilo il cahier d'oléance è enorme. Cioè noi non abbiamo la continuità territoriale con il resto del paese, punto. Rimaniamo un grande porto, malgrado adesso lo riuso, questa interconnessione con il resto del paese è drammatica. qualche cosa.

0: abbrivio, voglio dire, purtroppo sul Terzo Valico, per citare il caso più emblematico, non smettiamo di avere scoperte ogni sei mesi
1: negative, però.
0: Negative, e questo non solo ci rattrista ma ci rallenta. Sulle autostrade è un punto interrogativo enorme, perché la gronda sembra smarrita la menzione,
1: la chimera.
0: Io ho proposto, e questa sede l'ho riproposto, cioè io parlavo con i colleghi spagnoli e con i colleghi francesi, dicendo: cerchiamo veramente di mettere sul mare tutte le merci che riusciamo, che scavallino la Liguria e la Côte d'Azur, il primo pezzo dell'autostrada francese che è intasato tanto quanto noi. Però questo, secondo me, finché non diventerà da parte dei cittadini liguri domanda politica, cioè i cittadini liguri devono uscire dal mugugno. Voglio dire, francamente, secondo me, io condivido molto la linea della loro televisione. Cioè, questa cosa è l'aspetto nodale della nostra esistenza. O noi ci diamo una soluzione a questi problemi, o sì, avremo tanti campioncini, ma il tessuto generale non crescerà. Non ci sarà quella generazione di ricchezza necessaria per non declinare.
1: Ci vuole il governo però per questa roba, evidentemente.
0: Ci vuole, allora io faccio un esempio: quando crollò il Ponte Morandi e ci fu l'ipotesi di privatizzazione delle autostrade d'Italia, disse al presidente allora Totti, dicendo: bisognerebbe che noi emulassimo i veneti e quei lombardi e quei piemontesi facessero le nostre autostrade. Ci andiamo noi a cercare i finanziatori, ci andiamo noi a cercare tutto quello che serve. Ci vuole un protagonismo. Ero sulla vostra rete, si ricorderà che io chiedessi al presidente Fontana: ma abbiamo un ministro dei trasporti leghista, un viceministro leghista, un presidente della regione Lombardia leghista. Se non le facciamo ora queste infrastrutture, ma quando le facciamo? Però la risposta, se si ricorda, del presidente Fontana: a Roma ci odiano, a Roma ci odiano, ma noi dobbiamo cercare di far capire le nostre ragioni.
1: E allora Genova chiama Roma ancora una volta.
0: Assolutamente.
1: Grazie presidente Attanasio.
0: Grazie Matteo.

0: Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana è finita la scuola, sta per iniziare l'estate. Ebbene, vi proponiamo i primi assaggi d'estate, i primi tuffi, i primi bagni, quelli che poi si ricordano per tutta la stagione, anche se l'acqua è ancora fresca. Ci sono, pensate, 359 chilometri di coste nella Liguria, molti dei quali naturalmente sono composti da scogliere e non solo, anche da rocce, ma c'è sempre il posto giusto per andare a fare il bagno. E allora iniziamo questo viaggio, questa puntata, partendo da una proposta nel Tiguglio. Siamo stati sulla baia incantevole, Baia del Silenzio, a Sestri Levante, e da lì, ammirate le sue acque cristalline, siamo andati anche a bordo di SUP a vedere le acque cristalline, anche i coralli addirittura, fino a Punta Manara. Sentiamo Elisabetta Biancalani.
1: Sport estivi. Vivere la costa, vivere il mare in Liguria. Siamo alla Baia del Silenzio di Sestri Levante, già gremita di gente come fosse veramente piena estate. Ricordiamo che poi dal 1° luglio diventerà contingentato l'accesso, ci saranno alcuni ingressi e un numero chiuso proprio per

0: rispettare anche questa zona. Io oggi vi accompagno a fare un viaggio attraverso il fondale della Baia del Silenzio grazie ai SUP che hanno una parte di fondo trasparente. Intanto saluto tutti i miei ospiti, aiutatemi se non ricordo bene i nomi. Parto dalla signora Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP. Poi magari mi fai anche un ripasso, Isabella,
1: Va bene.
0: Oltre a mostrarci il fondale. Poi abbiamo Giuseppe Adorni, che fa parte di Acqua Manara. Poi abbiamo Giovanni Saperdi, che si occupa proprio delle attività nella Baia del Silenzio. E questo signore è il papà di un nuotatore famoso, vero? Si chiama?
2: Alberto Razzetti. Io sono Marco.
0: Il papà appunto di Alberto, bella soddisfazione.
2: Direi proprio di sì.
0: Ricordiamo che titoli ha vinto, principali.
2: Mondiali in vasca corta. Ha fatto le Olimpiadi, due Olimpiadi, è stato finalista alle Olimpiadi.
0: Già da bambino aveva questo talento, nuotava volentieri?
2: Diciamo che da bambino giocava molto.
0: Ma non aveva paura dell'acqua?
2: No, assolutamente, quello no. Ha cominciato in tenera età andare in acqua.
0: Anche qua in Baia, immagino.
2: Sì, sì, veniva qua da piccolo qua. Più delle volte, diciamo, a Renà. Però anche qui, quando diciamo che il mare era un po' più mosso, si veniva qua, che c'è un po' di sabbia. Si divertono molto di più i bambini.
0: Grazie. Allora, ci sono anche altri due ragazzi che sono arrivati anche loro in SUP. SUP o SAP?
1: Allora, c'è chi dice SAP, comunque deriva dall'acronimo Stand Up Paddle americano, quindi...
0: A seconda della pronuncia, se lo vuoi pronunciare all'italiana. Voi vi chiamate? Daniele e Matteo. Allora, Daniele è un biologo, quindi ci può aiutare. Iniziamo questo viaggio attraverso i fondali. Io chiedo a lui se può salire qua in qualche modo, così possiamo sentire la sua voce. Non si vede solo il fondale, alghe, posidonie, ma se si ha la fortuna si possono vedere anche i pesci, i polpi, qualsiasi cosa, diciamo. E vediamo intanto in cosa è ricco il fondale della Baia del Silenzio. Cosa c'è da vedere? Intanto possiamo avvicinarci all'eventuale posidonia, che è vero sinonimo di pulizia del mare?
3: Sì, intanto dobbiamo appunto citare assolutamente la posidonia, in quanto è una pianta marina che abbiamo qua nel Mediterraneo. È una specie protetta, quindi importantissima. Proteggendo questa specie, infatti, si proteggono anche poi tutti gli animali che vivono al suo interno. Qua abbiamo anche cavallucci marini, stelle marine.
0: Speriamo di essere fortunati. Intanto, per far capire, le persone si possono rendere conto che c'è la posidonia perché il fondale diventa più scuro ad occhio, vero? Anche noi ci muoviamo perché dal fondale un po' sabbioso, quindi più chiaro, vediamo delle macchie scure. Quindi mi stavi parlando di chi sono gli abitanti della posidonia?
3: Sì, possiamo vedere esattamente queste, che si chiamano proprio praterie, come una prateria di erba, però è sotto il mare.
0: Allora, Roberto, adesso a te il compito di mostrarci in trasparenza quello che si può fare viaggiando in SUP, e questa è una delle evoluzioni, diciamo così, Giovanni, del turismo, no? Ci si inventa sempre qualcosa di nuovo.
4: Assolutamente, questo è un modo di fare turismo diverso, che coinvolge appunto i turisti in un'esperienza sportiva, perché il SUP comunque sia fa parte di un'attività outdoor e la mette insieme a quello che è rispetto per l'ambiente, e rispetto per l'ambiente parte appunto da conoscere dove siamo e cosa ci circonda. Abbiamo la fortuna di vivere qui in questa Baia del Silenzio, che è bellissima, e come ci diceva Daniele prima, vi è tutto un microambiente che la rende unica nel suo genere e particolare, e attraverso questi SUP trasparenti riusciamo a cogliere quello che c'è sotto al pelo dell'acqua.
0: Oltre alla posidonia ci sono altri tipi di alghe degne di essere menzionate. La posidonia si può toccare se ci si immerge con la maschera?
3: Sì.
0: Cioè non è pericolosa e non la si danneggia?
3: No, assolutamente non è pericolosa. Ovviamente sì, non bisogna cercare di danneggiarla in alcun modo. Inoltre, a largo di Punta Manara è presente un corallo molto importante,
0: sì,
3: che è Savaglia Savaglia, che è presente in maniera molto abbondante nelle profondità di questo mare.
0: È arancione come il corallo classico?
3: È tendente più al giallo, viene chiamato anche corallo dorato, infatti.
0: Ecco, qua il fondale più o meno quanto è nella baia? Cioè si può andare tranquillamente? Che massimo può raggiungere? Che mi?
2: Abbiamo diciamo all'imboccatura siamo sui 12 metri, 15 metri proprio l'imboccatura, quindi però in questa zona qua abbiamo

0: 3-4 metri fino ad arrivare, diciamo, alla zona protetta. Si può arrivare a 5 metri, ma raramente.
1: Peraltro è una delle poche spiagge del Tigullio con la sabbia.
2: Sì.
1: Se togliamo un po' la baia delle Favole, poi intorno, se pensiamo a Lavagna, Chiavari, sabbia non ce n'è neanche. Forse a Rapallo nella spiaggia comunale.
0: Sì, però è, diciamo che la sabbia è presente qua, su tutta la baia. Sulla baia delle Favole, diciamo l'altro mare di Sesto Levante, anche lì abbiamo della sabbia. Sulla parte iniziale verso la chiesa, diciamo, poi andando già verso Sant'Anna cominciano ad averci i sassi.
1: Sassi. Giuseppe, vediamo un signore che sta nuotando, no? Allora, intanto quanto è lunga se uno vuole avventurarsi da un estremo tirando una linea fino all'altro estremo della baia? Quanto sarà, impegnativo o no?
3: Allora,
1: dipende dalla preparazione.
3: Noi di solito d'inverno facciamo 182 metri.
1: Ah.
3: Dall'angolo lì dove ci sono quei signori là che nuotano, arrivare davanti a quella casa alla bianca. Quindi sono 182 metri il nuoto in baia che svolgiamo le sedute invernali. Quest'anno è stato molto interessante perché sono stati presenti più di 100 atleti in 4 sedute. Quindi pieno inverno.
1: Ecco, in che mese l'avete fatta?
3: Gennaio, febbraio, marzo, aprile.
1: Con la muta in quel caso?
3: Con la muta, non tutti con la muta perché i gelidisti nuotano senza muta, coi pantaloncini.
1: Gelidisti si chiamano proprio? Cioè...
3: Gelidisti, sì, confermo, sì.
1: Tu sei gelidista?
3: No, assolutamente.
1: Tu?
0: Assolutamente no.
1: Ecco, perché l'acqua a che temperatura può arrivare anche a gennaio?
3: Allora, a gennaio-febbraio siamo sui 13 gradi e quest'inverno è stato sui 14 gradi tutto l'inverno. Non è scesa, è un paio di inverni che si mantiene, però mediamente è intorno ai 13 gradi, non solamente qua ma in tutto l'arco della costa.
1: Adesso che siamo alle soglie dell'estate, secondo voi quanto può essere la temperatura dell'acqua?
3: Ma dipende dai punti.
1: Dai punti, qui, dove è profonda e più fredda.
3: Esattamente. Qui in baia è intorno ai 22, anche forse 22 non c'è ancora arrivato, ma fuori siamo ancora sui 18,
1: Fuori al largo, intendi?
3: Sì, fuori.
1: Ecco, guardate la trasparenza e il colore bianco del fondale, in questo caso, ripetiamo, così raro in Liguria, che di solito è contraddistinta da un tipo di fondale ben diverso. Allora, io dedico qualche minuto a Isabella e a, ricordami il nome, e a Matteo. Il SUP come nasce? Rinfreschiamo un po' la memoria, Isabella.
4: Allora, anche se tutti pensano che sia la moda del momento, già nel lontano 1778 James Cook, un esploratore, notò che a Honolulu c'erano dei pescatori che si muovevano su queste tavole di legno e pagaiavano in piedi. Poi anche in Polinesia ci sono stati dei reperti storici e avvistamenti di e quadri che riprendevano i pescatori che viaggiavano così.
1: E come facevano a pescare mentre andavano? Cioè no, si fermavano?
4: Si fermavano, ma allora diciamo che proprio dall'alto si ha una visibilità dell'acqua estrema, proprio perché poi si hanno le condizioni ideali, che è trasparente, si può notare tutta la flora e la fauna sottomarina e si è avvantaggiati. Diciamo anche che per chi esce in SUP o SUP, come lo vogliamo chiamare, si può notare già dall'alto se ci sono meduse, se è il momento ideale per tuffarsi. E poi, ritornando sempre alla storia dei SUP, negli anni 50 i surfisti alle Hawaii avevano iniziato a utilizzare queste tavole in piedi e quindi hanno poi fatto dei modelli molto più turistici e gonfiabili e poi ovviamente è diventato un mezzo di largo consumo a livello nautico e turistico.
1: Questo qua si sgonfia e diventa piccolo quanto? Cioè te lo metti in una borsa?
4: In uno zaino. Sì, quindi ottimo anche per il turismo e diciamo che qui in baia c'è questa possibilità di muoversi.
1: Si possono fare anche tanti chilometri con il SUP, no?
4: Sì,
1: cioè tu partendo da Sestri potresti andare anche a Chiavari.
4: Le gare di SUP Race, è anche una specialità ovviamente sportiva. E ci sono ovviamente...
1: Però tu nel tuo, diciamo, per divertimento, tu adesso se dovessi andare a Chiavari è troppo lunga? O no?
4: Si può fare,
1: se il mare è calmo.
4: Di solito comunque quando esco e faccio anche le escursioni, vado, mi muovo da qui dalla baia e si può andare tranquillamente quando ci sono le condizioni ideali fino a Punta Manara, si fanno diversi bagni, snorkeling e poi si ritorna indietro, anche perché di solito poi il mare è a favore, quindi...

0: è una gita
1: bella. Allora io lancio un testimone da Viaggio in Liguria presa diretta, così poi continuiamo questo viaggio, perché non possiamo sprecare l'occasione appunto di mostrarvi tutto questo.

0: E poi ci sono loro, i nostri amici a quattro zampe, sempre più lungo le coste della Liguria ci sono tante spiagge che li ospitano con dei servizi dedicati, importantissimo proteggerli. Siamo stati con Franco Nativo a Cogoleto, dove c'è una spiaggia particolarmente attrezzata, vediamo.
1: Ah, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Per la prima volta nella mia vita riesco a fare una puntata, inizio puntata, in maniera davvero rilassata. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Ma scusi, cos'è che fa?
2: Si rilassa.
1: Ho capito, mi rilasso, ma vabbè, e quindi? Ah, che piacere! Ma perché ride? Io mi preoccupo. È tutto bene?
2: Rilassi benissimo.
1: Va bene. E dopo essermi rilassato, adesso conosco la signora?
3: Alessandra.
1: Che è la titolare di questo bello stabilimento balneare proprio qui sul lungomare di Cogoleto, che da tanti anni ha fatto una scelta con i suoi collaboratori. Dare spazio ovviamente a tanti tanti umani, ma dare anche lo spazio ai nostri amici pelosetti, nello specifico cani, ma a volte anche gatti. Dico bene?
3: Vero, è successo che siano arrivati anche dei gatti, perché il pet friendly è accogliere le famiglie al suo completo, cani e persone.
1: E sono tanti i servizi che offrite, ad esempio oggi ne vedremo alcuni.
3: Sì, oggi ci sarà il Soup and Dog, che è gestito da un ex atleta olimpionico.
1: Ah.
3: Sì, è una possibilità di fare lezioni di soup col proprio cane.
1: Ah, che forte! Quindi il massimo della natura con il tuo amico del cuore.
3: Esattamente.
1: Ma non è finita qui, perché poi ci sono altri servizi.
3: Certo, c'è la naturopata che ci permette di...
1: Questo è bellissimo.
3: Sì, perché il benessere fa parte, è connaturato nella nostra natura. Cioè, noi vogliamo il benessere completo dei pelosetti, degli umani, di tutti. L'accoglienza per noi è questa.
1: È questa. Quindi ovviamente portate lì il vostro amico pelosetto, vi rilassate voi, ma si rilassa anche lui.
3: Certo, c'è la possibilità di avere fiori di Bach, consulenze comportamentali, insomma.
1: A volte ci sono persone che magari dicono: ah, mi sembra fin troppo. Vogliamo ricordare che per tante persone, insomma, il proprio cane è come un figlio, a volte anche di più.
3: Ma ovviamente, perché comunque ci sono persone che figli non ne possono avere, ci sono coppie.
1: Persone anche fragili, certo, per l'amor di Dio.
3: Assolutamente, abbiamo accolto ancora l'altro giorno una ragazza disabile che viene col suo cagnolino. E perché privare una persona dell'accoglienza e della possibilità di andare in mare?
1: In conclusione, voi avete diviso la spiaggia in due, giusto? Da questa parte diciamo gli umani.
3: Esatto.
1: E dall'altra parte?
3: Umani e pelosetti. Siccome vogliamo garantire il benessere a tutti, a chi non piacciono i cani li teniamo separati. Lo stesso vale anche per la zona ristorante, per cui non avrai, se non ti piace il cane, stai separato.
1: Bene, e adesso andiamo a vederli allora questi servizi e nel frattempo guardate queste splendide immagini.
4: Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie.

0: Queste spiagge favoriscono una convivenza serena tra bagnanti e animali, garantendo spazi regolamentari e servizi. La presenza di aree dedicate contribuisce inoltre a rendere la Liguria una meta sempre più accogliente per chi viaggia con il proprio cane, valorizzando allo stesso tempo un turismo attento alle esigenze di tutta la famiglia.
1: Paolo, ti abbiamo visto con questo meraviglioso esemplare
2: Splash.
1: Splash, che bello, Splash. Che quanti anni ha?
2: Per 7 anni è un Labrador Chocolate.
1: Allora, tu di che cosa ti occupi qui all'interno di questa struttura?
2: In questa struttura praticamente collaboriamo da qualche anno. Io sono istruttore di SAP e SAP Dog, quindi insegno sia agli umani e agli umani con il proprio cane a praticare il SAP in sicurezza in questo bellissimo mare.
1: Che può essere un ulteriore motivo per vivere davvero in coppia, sempre insieme.
2: Sì, è fantastico, è uno sport fantastico perché proprio c'è l'unione tra il conduttore e il cane sulla tavola, in mare, è un'esperienza bellissima che invito tutti a provare. Con 2-3 lezioni, se si ha un buon rapporto col cane, si riesce a praticare divertendosi questo sport.
1: Tu ti occupi anche di salvamento in mare?
2: Sì, siamo un'unità cinofila di salvataggio in mare brevettata. Io sono bagnino, lui è il mio aiutante e quando siamo qua, se c'è bisogno, diamo anche una mano a fare un po' di sorveglianza.
1: Insomma, davvero un modo ulteriore per stare insieme con il proprio animale.
2: Sì, no, è fantastico. In particolare questi cani sono cani da lavoro, col proprio conduttore fanno veramente delle cose fantastiche.
1: Senti, poi chiudiamo con questo. In Liguria in realtà non sono proprio tantissime, ma fortunatamente un po' ce ne sono. Vogliamo ancora una volta, magari qualora ce ne fosse bisogno, promuovere ancora che aprire la spiaggia, una parte come avete fatto qua, è importante proprio per una ragione di, insomma, anche di convivialità, di collettività.
2: Ma sì, io direi che anche una cosa, si parla tanto di sociale, è una cosa che aiuta veramente tutti. Si vede tante volte servizi quando i cani salvano le persone, però poi non vogliamo i cani in spiaggia. Allora, questo è un esempio, questa spiaggia è un esempio dove veramente si può convivere bene i cani con i propri conduttori e i propri amici.
0: Territorio dove il mare rappresenta da sempre un elemento centrale della vita quotidiana e dell'offerta turistica, la possibilità di condividere questi momenti con il proprio animale domestico assume un valore particolare. Le spiagge per cani non sono soltanto un servizio, ma un segnale forte di attenzione verso nuove esigenze sociali e turistiche, promuovendo rispetto, inclusione e benessere. Un'opportunità che consente a residenti e visitatori di vivere appieno la bellezza della nostra riviera, senza rinunciare però alla compagnia dei propri fedeli amici a quattro zampe.

0: E adesso finalmente conosciamo Chiara, che è una?
1: Naturopata.
0: Ecco, di che cosa ti occupi qui all'interno di questa spiaggia?
1: Allora, io mi occupo di rilassare gli umani e gli animali che vengono in spiaggia.
0: Oh, che bello.
1: Sono molto legati, quindi rilassandone uno, automaticamente si rilassa anche l'altro.
0: E i servizi che ovviamente offri quali sono?
1: Allora, noi facciamo trattamenti di riflessologia plantare agli umani, massaggi agli umani, campane tibetane, vibrazioni col diapason o col pong drum, sia agli animali che agli umani, e la consulenza per i fiori di Bach, che sono rimedi naturali che possono essere utilizzati sugli animali in tutta tranquillità e sono

0: molto utili per varie problematiche.
1: Senti, ma i benefici poi alla fine si vedono?
0: Assolutamente sì, anche con la cornice del mare sono potenziati rispetto a quello che si potrebbe fare in uno studio al chiuso.
1: Quindi l'habitat è assolutamente ideale, no?
0: Sì.
1: E abbiamo visto, e stiamo vedendo anche nelle immagini, che il cagnetto praticamente sta con il proprio padrone sul lettino.
0: Esatto, c'è chi sta sul lettino, quelli più piccolini a volte stanno nelle loro bocche.

0: Che cede sempre meno, eh?
1: Farsi risuonare i suoni della natura dentro, anche semplicemente venire in spiaggia e ascoltare il rumore del mare fa tantissimo, e questo gli animali ci insegnano.
0: E allora chiudiamo con due colpi di campana, vai un po' più vicino al microfono così lo sentiamo. Ancora uno, perché tre è il numero perfetto.
1: È vero.

Siamo arrivati, amici, anche per oggi alla fine. Un po' a malincuore lascio questa spiaggia qui a Cogoleto. Sono contento di aver scoperto davvero che qui in tutta la realmente private che danno la possibilità di venire con i vostri amici peloseti. Avete visto quanti servizi ci sono, alcuni anche molto molto particolari. Insomma, è stato un bel momento, un momento di aggregazione, e come ci ricordava anche la titolare di questo stabilimento balneare, è un modo davvero per cercare di stare uniti tutti insieme, per cercare, laddove fosse possibile, di volerci davvero bene, anche perché stiamo vivendo un contesto davvero molto molto brutto. Da Cogoleto è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, con questo mare meraviglioso, oggi per la verità un po' agitato, ma è la forza della natura, è quella che ci piace. Un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana.

0: Al confine tra la provincia della Spezia e la regione Toscana c'è Maridella di Sarzano, un bellissimo litorale molto ampio, tanto amato dalle famiglie, ma anche da chi ama invece gli sport acquatici. In particolare tira sempre una brezza meravigliosa, e allora via col surf e col kitesurfing. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Primi assaggi di mare nella spiaggia di Marinella di Sarzana e Fiumaretta di Amelia, una località balneare molto molto frequentata. Cerchiamo di capire innanzitutto da chi sono i clienti, i frequentatori abituali di questi lidi.
2: Allora, la maggior parte a Marinella sono 80, 90, quindi li conosciamo quasi tutti, diciamo. Poca gente nuova, pochi stranieri, non so, preferiscono magari andare in altri posti, Cinque Terre, magari Forte dei Marmi, Maria di Massa. Qua Marinella in questo momento non offre molto. Speriamo che in un futuro breve ci sia qualche novità che li possa attirare.
1: E sono clienti che vengono anche da altre regioni, magari dalla vicina Emilia?
2: Sì, abbiamo Parma, Milano, Brescia, Bologna, Romani, ecco, diciamo, a questa piccola frazione. È innamorata di Marinella, perché poi, anche se ha poco, ma ti dà tanto, diciamo.
1: Ecco, questa località ha un vantaggio, perché è molto areata. Normalmente prendere il sole, diciamo anche con le temperature calde, estive, è sempre gradevole, perché è un vantaggio.

0: viaggio, non solo per chi cerca la tintarella, ma soprattutto per gli sport.
1: Allora, a parte il vento di perturbazione che però purtroppo porta al brutto tempo, abbiamo un vento termico che si incanala giù da Punta Bianca verso la Carciofaia, Bocca di Magra, e quindi crea questo sbalzo termico dove c'è un vento sui 12-14 nodi quasi tutti i giorni d'estate, che permette di fare degli sport. Uno tra questi è windsurf, che è nato negli anni 80, 1980, poi si è evoluto con il foil, ora c'è il wing che va molto, il kitesurf, e ci ha permesso di fare tante belle veleggiate e divertirci tanto. Io ho fatto anche qualche gara, anche l'anno scorso ho fatto i campionati italiani, ho vinto la mia categoria dei vecchietti, però insomma è stato bello in tutta Italia. Però nonostante che ho viaggiato molto, Hawaii, Sudafrica, ho fatto tanti inverni all'estero, questo posto mi piace veramente tanto, anche se non offre le onde oceaniche tutto il resto, ma abbiamo i monti a due passi, il vento, il mare permette di fare un po' di surf e windsurf quando cavolo vuoi. Ora abbiamo un altro sport che sta prendendo molto, che è foil elettrico, si chiama foil drive, che ti permette anche quando c'è pochissimo vento, quando non c'è vento, di veleggiare in mezzo alle onde sia con la vela che senza vela.
0: Ecco, noi abbiamo chiesto appunto di questi sport a te, che sei un po' il punto di riferimento, un atleta in qualche modo che li pratica d'abitudine. Una delle curiosità è anche capire se questo mare è adatto per imparare. Sicuramente non è semplice, perché poi dalle condizioni meteo marine cambia il livello di difficoltà, però appunto praticare. Ci sono delle scuole, è possibile venire magari appunto?
1: Allora, qua da me c'è un po' di mare aperto, è un pochino più complicato, però abbiamo degli amici che hanno la scuola a Fiumaretta. C'è Caucao, poi c'è il circolo Windsurf Club Fiumaretta, dove c'è il porticciolo che blocca le onde, quindi è molto più facile ed è alla portata di tutti. L'acqua è bassa, qua è un pochino più complicato, bisogna già essere un pochino più esperti. E questi ragazzi qua si dedicano tanto a insegnare alle nuove leve, diciamo.
0: Per i più piccoli questo sport è adatto, o in generale quale sport consiglieresti?
1: Ma guarda, windsurf almeno, io penso almeno 12 anni ci vogliono, però ora c'è il SUP ad esempio, la tavola che remi, che anche i bambini più piccolini si possono divertire, sempre sulla visione, supervisione di un adulto che ci sia, che lo controlli naturalmente, ma nelle scuole c'è sempre l'istruttore che guarda. E sì, si può fare a tutta l'età, diciamo. Anche dei vecchietti possono fare qualcosa.
0: Logicamente l'estate è più semplice, ma sono sport che poi perdurano anche magari nella stagione autunnale.
1: Sì, d'inverno va più che altro il surf puro sulle onde, perché d'inverno c'è tanta perturbazione, il mare mosso non si fa mancare, quindi i surfisti un pochino più bravi si divertono. E ci sono degli spot qua vicino, tipo in fondo dove il porto, Maria di Massa, Forte dei Marmi, Levanto e anche Marinella, dove ci sono delle onde veramente che non hanno niente da invidiare le onde, diciamo, del...
0: Quindi per fare un po' una sintesi, le famiglie o anche appunto i villeggianti che cercano l'abbronzatura se ne possono stare tranquillamente sotto l'ombrellone godendosi anche un pochino di venticello, chi invece cerca l'adrenalina qui la può trovare, possiamo dire.
1: C'è questa possibilità qua di convivere sia con il lettino e il sole e con tipo oggi, una giornata che uno si diverte a fare surf tranquillamente, magari la fidanzata, la famiglia se ne sta sulla spiaggia senza problemi. Io a Marinella la amo, e nonostante che ho viaggiato tanto e ho rischiato di fermarmi tante volte all'estero, però sono tornato sempre qua.
0: Quindi questo è un po' il tuo mare, lo conosci molto bene.
1: Lo conosco benissimo, sono tornato a fare il ogni tanto rifaccio il bagnino perché c'è un po' di malinconia. E conosco il mare, lo conosco benissimo, so le correnti, so tutto. E comunque non appena ho tempo vado in mare o col windsurf, o col windfoil o col surf. Uso questo surf elettrico che secondo me è veramente veramente divertente.
0: Abbiamo fatto un po' una panoramica, tu sei un esperto, quale preferisci?

0: preferisci poi alla fine, perché adesso appunto anche tutti questi sport si sono evoluti, sono diventati anche diversi, con attrezzature differenti. Quale preferisci?
1: Allora, io facevo surf estremo alla Hawaii con tutti i più forti del mondo, facevo il power loop in giro della morte, avanti e indietro, in piedi, però purtroppo quelle cose dopo una certa età non si possono più fare. Quindi se potessi tornare indietro rifarei quelle cose lì, perché l'emozione era pazzesca, però devi adattarti, e quindi ora mi piace molto il foil, perché ti permette di veleggiare sopra, voli sull'acqua, diciamo. Wing foil, wing foil, kite no, l'ho un po' archiviato, diciamo, è troppo impegnativo, c'è questo aquilone che può essere pericoloso, vola da tutte le parti. Poi ora c'è questo attrezzo qua, foil drive, che ti permette di viaggiare, di fare anche delle passeggiate. Io a volte vado a Punta Corvo, vado, c'è 16 km di autonomia, faccio anche quello.
0: Il più facile da imparare?
1: Più facile da imparare forse il surf con la tavola grande. E poi foil drive secondo me non è difficile, se hai una tavola grande, una pinna grande, uno ha la sensazione di volare sull'acqua con poco sforzo. Un pochino più impegnativo sono il kite, windsurf, per imparare a entrare bravi ci vuole veramente tanti anni.
0: E la Liguria è conosciuta secondo te per questi sport, è molto apprezzata anche per questo in questo senso?
1: Sì, diciamo che non, il vento non è come può essere in Sudafrica, Hawaii, come sul lago di Garda. Però quando c'è ti dà delle soddisfazioni. Qua i monti bloccano un po' il vento. Però abbiamo questo vento termico che d'estate ci aiuta tanto e loro non hanno. E soffia sui 12-13 nodi, sono sufficienti per volare sull'acqua.
0: E l'abbronzatura con questo vento termico com'è?
1: L'abbronzatura più che altro sono le rughe, che il viso si disintegra da troppo sole preso.
0: Non è un'abbronzatura faticosa, bisogna stare attenti.
1: Bisogna sempre portare il cappello, che non ho mai fatto, e creme solari.
2: Venire qui è come tornare quando ero piccola, ecco.
0: Ecco, come erano le stagioni estive proprio dell'infanzia?
2: Sotto l'ombrellone non ci stavo mai, eravamo sempre a giocare, qua c'erano tutte delle gabine, eravamo sempre dove le gabine a giocare. Per qualche anno c'è stata la rete da pallavolo, ci si incontrava, venivano giù gli amici di Milano, era bello, bello.
0: Ora secondo te c'è ancora questa dimensione, o magari una volta erano anche più lunghe le vacanze?
2: Sì, la ritrovi questa dimensione nelle piccole realtà, cioè nelle realtà storiche come questa, che purtroppo vanno a scomparire. E ne stavo parlando proprio ieri sera con dei miei amici, che le generazioni future, a seconda di come andranno le cose, tante cose che abbiamo vissuto noi non le vedranno. Forse sicuramente erano più genuine rispetto alla direzione dove stiamo andando.
0: E le amicizie che crescevano erano amicizie solo estive o te le portavi anche durante l'anno?
2: Con tre ragazze siamo ancora amiche da 40 anni praticamente, ci vediamo ancora.
0: E lei solo viveva un po' di mare?
3: Sì, quando era piccola lei sì, me lo vivevo per portarla al mare, quindi diciamo che fino all'età di 15 anni sue mi destreggiavo fra il lavoro e la spiaggia, insomma. Quindi il mare ho tralasciato un pochino di venire, insomma. Infatti si vede.
0: È ancora bianco, ma è l'inizio dell'estate.
3: No, vabbè, ma resterò così.
0: Ecco, i suoi ricordi qui del mare di Marinella, cioè proprio dell'estate vissuta come era una volta, con lo stabilimento, con le compagnie.
3: Sì, diciamo che era una realtà diversa. Diciamo che quando abbiamo iniziato noi a venire qua a Marinella, quindi 45 anni fa, insomma, le amicizie erano diverse, si legava molto di più. Oggi c'è più la tendenza di essere più indipendenti uno con l'altro.
0: Ragazze giovani, ma soprattutto una neomamma, perché scegli o scegliete Marinella?
4: Allora, noi veniamo qua da un po' di anni e Ci piace molto come posto perché è vicino a Cremona, dove abitiamo noi, quindi un po' per comodità e un po' perché questo posto è un po' un posto del nostro cuore, diciamo. Ci troviamo bene.

0: Bene, veniamo qua ormai da anni come ristorante e come Lido e quindi ci troviamo bene e ritorniamo sempre qua noi ogni anno.
1: E con la piccolina come va? Molto bene?
0: Bene, brava. E è già la seconda volta che veniamo qua con lei e la rilassa e ci troviamo proprio

Se vi trovate a Ponente, lungo le spiagge dell'Imperiese, magari in città, ebbene andate a passare una giornata o anche un'ora a Imperia Oneglia. Qui già tutto è pronto, i servizi sono attivi, le spiagge sono bellissime. Alessandra Boero.

0: buongiorno dall'Italia, collocate in uno dei punti della costiera del capoluogo, vale a dire all'altezza della Galeazza. Non diciamo il nome dello stabilimento, questo per un discorso commerciale, ma invece andiamo ad approfondire quella che è la vita degli imperiesi e dei turisti qui sul litorale. A parte la tintarella, si cerca un servizio d'eccellenza.
1: Sicuramente ormai chi viene qua in vacanza vuole avere la comodità di poter avere un ristorante vicino alla spiaggia, al bar, le varie tipologie di lettini, servizi.
0: Ecco, tra l'altro abbiamo visto, anzi andando a curiosare lungo il litorale, ho davvero notato che ormai la scelta è tanta. Abbiamo diverse tipologie di lettini, piuttosto che baldacchini, piuttosto che i lettoni,
1: la jacuzzi, le sdraio, quelle con...
0: insomma, l'imperiese e non solo, è un po' viziato.
1: La comunità vuole, il residente abituato a queste spiagge di pietra, se può ogni tanto predilige la comunità.
0: Ecco, tra l'altro ho visto che c'è una ricerca nel dettaglio anche qui da voi, proprio le pietroline, un gioco di colori impressionante, perché abbiamo il blu del mare, l'ocra diciamo di quello che poi di fatto è il vostro camminamento, poi ombrelloni bianchi, bagnini rossi.
1: Il colore della sabbia è stato voluto e cercato proprio per questo motivo, per non impattare con la cornice fantastica che abbiamo.
0: Ecco, una cosa che chiaramente incuriosisce, vieni un po' più vicino a me Daniele, il problema di Daniele era la pancia, lui mi ha detto per far, cerchiamo di fare una ripresa diversa che mi si vede la pancia, non è proprio il bagnino di Baywatch. Dicevo, la vita è diurna, cosa si fa in spiaggia?
1: Intanto si arriva abbastanza tardi qua, essendoci prevalentemente i residenti, soprattutto i giorni del mercato e magari nel weekend, la giornata parte abbastanza tardi, ma finisce poi abbastanza tardi, perché il residente abitando vicino, prima della chiusura diciamo della spiaggia, non va a casa.
0: Tu sei un bagnino DJ, quello che ti chiedo, le abitudini degli imperesi poi non sono così pigri, mi sembra di capire.
1: No, però gli piace avere tutto sotto casa, dalla spiaggia alla discoteca,
0: arrivare in macchina.
1: Siamo abituati così, di certo non facciamo 50 km per andare né in discoteca né in spiaggia, anche se poi zona di là, Varicotti eccetera, ci sono delle altre cornici meravigliose.
0: Ecco, una cosa manca un po', non parlo di questa spiaggia in particolare, però quella che è l'attrazione sportiva, non ci sono tante spiagge dove si possono praticare degli sport. Però so una cosa, un'anteprima, probabilmente a Diano Marina, magari Daniele non lo sa neanche tu, ripartirà il famoso bananone.
1: Ah sì,
0: che ce lo ricordiamo.
1: Conosco. Qua la tranquillità, l'imperese vuole stare tranquillo, praticare sport dalla moto d'acqua, anche attività, campi da bici ogni tanto se ne trova, ma si predilige sempre il riposino e la tranquillità.
0: Lo yoga sulla tavola da surf.
1: Sì, SUP non è mai tanto esploso qua in questa zona, infatti non so in quanti possono affittarlo qua in zona, ma...
0: Ecco, una cosa invece, non per fare pubblicità altrove assolutamente, però per andare a capire il trend, a Bordighera, complice anche il litorale perché hanno più di un chilometro di litorale pulito, effettivamente si stanno specializzando.

0: utilizzando nel surf, nella canoa, ci sono proprio degli spazi dedicati. Qua mancano.
1: Non lo sapevo, sì. Infatti me lo stai dicendo tu ora. Non...
0: Sì, qua... non c'è intanto la mentalità, abbiamo detto.
1: Qua no, sicuramente. Anche perché comunque gli spot qua non sono tantissimi. Per spot si intende i posti dove c'è l'onda giusta per fare questi sport. Si parla addirittura che a Porto Maurizio è uno dei più famosi qua su Imperia, potrebbe sparire perché vogliono rifare il fronte mare con le scogliere per proteggere la spiaggia e potrebbe sparire.
0: Quindi alla fine abbiamo capito un po' il litorale imperiese cosa offre. Relax.
1: Panorami.
0: Colore.
1: Buona cucina.
0: Intrattenimento notturno.
1: Sì.
0: Parcheggio.
1: Il weekend, perché poi in settimana si può stare tranquilli, quindi...
0: Vabbè, questo intrattenimento ci sta, d'estate è giusto tenere un po' più aperto, lo fanno anche, non per, però anche a Diano Marina, voglio dire, ci sono alcuni stabilimenti che tengono aperto parecchio, ma è giusto. Poi una cosa, visto che tu sei un po' più notturno, nonostante tu sia già operativa a quest'ora, turisti imperiesi amano anche la bella musica e il ballare in fronte mare.
1: Sicuramente, la cornice, sono poche le discoteche che si possono permettere un ballare sugli scogli con dietro il rumore delle onde, anche se la musica poi alta non lo senti, però ballare a fronte mare sotto le stelle, in zona ce ne sono veramente poche.
0: Ecco, hai detto la vostra è una spiaggia prettamente per imperiesi, ti chiedo se negli ultimi anni c'è stato un aumento anche dei turisti oppure si consolida la fiducia con i vostri clienti?
1: Allora, c'è stata l'esplosione durante il Covid, anche Imperia, turisti torinesi e milanesi. Negli ultimi anni noi pian pianino ci siamo ritagliando il nostro spazio, richiamando magari dalle città limitrofe un po' più turistiche di Imperia, e posso fare i complimenti perché da quando è stata inaugurata la ciclabile tanti turisti stranieri che magari dopo la pedalata in bici, anche per noi ce l'abbiamo qua vicino, magari si fermano per un pranzo.
0: E abbracciano un lettino.
1: O per qualche ora di sole, sì.
0: Grazie Daniele. Noi grazie per il momento dal litorale imperiese è tutto, grazie.
2: A Imperia ci sono anche i ragazzi e le ragazze che stanno finendo la scuola e dunque ne approfittano per andare a fare i primi bagni al mare. In realtà, sentiremo dalle interviste di Alessandra Boero, alcuni preferiscono invece andare al fiume. E poi c'è chi porta al mare il cagnolino, come quello che vedete in questa foto. Sentiamo.
0: Litorale inizia a riempirsi, complice anche la fine delle scuole, qui da Badalucco Cosmi. Allora, se qui ad Imperia ti godi l'ultimo giorno di scuola con i tuoi compagni di classe, cosa ti manca? Com'è la spiaggia imperiese?
3: Allora, io preferisco il fiume in generale. E la spiaggia imperiese non mi piace tanto, perché sembra limitata per gli scogli che ci sono e le acque basse, non mi piace.
0: Invece il fiume e le sanguisughe, no, scivolano i sassi.
3: Ci sono i tuffi, l'acqua è più pulita, è più bella, è più tranquillo, c'è molto meno gente, fa fresco, l'acqua è fresca, però allo stesso tempo fa caldo.
0: Però anche una gita in spiaggia non è male qualche volta, dai.
3: Qualche volta ci sta.
0: Quindi in compagnia dei tuoi amici, adesso ovviamente cerchiamo i maggiorenni, tu sei maggiorenne, anche tu da Badalucco?
4: Sanremo.
0: Allora preferisci le spiagge di Imperia o Sanremo?
4: Imperia, sono più carine. Ce ne sono anche alcune belle a Sanremo, però preferisco alcune di Imperia.
0: Il cavallo di battaglia delle spiagge di Imperia qual è?
4: Non saprei, però forse sono più tranquille, tipo questa, sicuramente più tranquilla. A Sanremo c'è sempre tanta gente.
0: Abbiamo appena sentito titolari di stabilimenti balneari dicono poco sport, però l'imperiese ama più relax.
4: Secondo me anche, sì.
0: Ancora a caccia di maggiorenni, li cerchiamo tra il gruppo, maggiorenni, ci sei tu. Allora, tu arrivi da?
5: Io anche Sanremo come lei, e no, io preferisco le spiagge di Sanremo, ma perché a Venia ce l'hanno la spiaggia, quindi...
0: Così puoi criticare meglio.
5: Boh, il mare Imperia, mi sembra sempre sporco il mare Imperia.
0: Grazie, ok, basta, l'altra maggiorenne. Allora, aspetta che la raggiungiamo nel gruppo di amici, passo. Ok, tu arrivi da?
6: Arrivo da Sanremo.
0: Anche tu. Cosa...

0: Cosa ti piace delle spiagge di Imperia?
1: Ma beh, il fatto che comunque sono messe bene, diciamo, pulite, in ordine. E poi vabbè, gli amici.
0: Chiaro, quindi allora una buona giornata. Quindi chiudete così in bellezza la scuola a fronte mare. Chi preferisce Sanremo, chi no, ma amen. E quindi fiume, sei mai stata? Perché abbiamo un tuo amico di Badalucco che ama il fiume.
1: Sì, sì, sono stata, è molto bello.
0: Ma preferisci il mare o il fiume?
1: Beh, il mare direi. Sì.

0: Il lungo il lago qui per il litorale di Imperia abbiamo scoperto che a Oneglia c'è l'unica spiaggia, Lido come lo chiamano, che accetta i cani, e questo a quanto pare potrebbe essere un problema o comunque oggetto di discussione. Ora entriamo nei dettagli con una coppia proprietaria di Daisy. Daisy è una cagnolina, immagino possa essere un chihuahua, poi adesso la conosceremo un po' meglio, un pincher mi dicono i proprietari, e comunque adesso andiamo a sentire effettivamente quello che poi può essere uno spaccato. Beh, intanto iniziamo a conoscere la piccola Daisy. Allora, Daisy, sei fortunata perché hai trovato a Imperia l'unico Lido che ti accetta.
1: Sì, è vero, noi alloggiavamo in un hotel a Diano Marina, i Lidi davanti per un'ordinanza comunale non potevano accettare gli animali. C'erano delle spiagge attrezzate, ma nel Lido il cane non poteva entrare. Poi con una ricerca su internet qui ci hanno accolto e il cane può giustamente entrare sul Lido, ovviamente rispettando poi tutte quelle che sono le regole, e sono, devo dire, gentilissimi.
0: Sì, però è altresì vero che abbiamo spiagge attrezzate anche qui nella città di Imperia, una a Porto Maurizio e una a Noiglia, ma voi parlate di spiaggia attrezzata con comfort, quindi con lettino e ombrellone.
1: Sì, proprio con lettini, Lido e la possibilità di avere, esatto, dei comfort.
0: Ecco, tra l'altro prima suo marito ha detto, poi dicono di non abbandonare gli animali.
1: Sì, è vero, ci sono soprattutto nel periodo estivo diversi slogan e pubblicità sul non abbandonate gli animali, fanno parte della famiglia, ma poi insomma, i divieti e le restrizioni sono diverse per gli animali. Secondo me, ovviamente anche da parte dei padroni, comportandosi in maniera adeguata e tutto, cioè il cane può far parte della famiglia, quindi entrare in Lido con le regole.
0: Quindi un punto a favore per le spiagge alla Galeazza.
1: Assolutamente, anche più di un punto.

0: Lettini e ombrelloni a prezzi calmierati in Liguria si può, succede nel Tiguglio, lo fa il comune di Chiavari, ce lo racconta Elisabetta Biancalani.
1: Una giornata meravigliosa, la stagione ormai avviata, vi saluto da Chiavari, una delle grandi spiagge ricavate peraltro grazie alle nuove scogliere di cui poi parleremo, perpendicolari alla costa invece che parallele, ma qua vedo qualcuno che conosciamo, il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, all'ombra di un ombrellone. Ma sindaco, cosa ci fa qua?
2: Stiamo testando, ma in realtà non è un test perché comunque sia sono arrivate tutti, funziona tutto perfettamente. È un servizio nuovo che daremo quest'estate ai cittadini e non solo ai cittadini, a coloro che vorranno venire a Chiavari, e sarà un servizio, chiamiamolo così, convenzionato, ossia tramite una nostra società partecipata andremo a offrire a 5 euro il lettino, altri 5 euro per l'ombrellone ed eventualmente 5 euro per una sedia. Quindi un servizio che tende a voler far partecipare a tutti le nostre bellezze e che a rendere anche più sociale, diciamo così, l'utilizzo della balneazione e della spiaggia.
1: Ecco, dal

0: 9 del mattino, è vero? Dalle 9 alle 19. La cosa curiosa, visto che l'ho fatta attraverso Marina di Chiavari, è che si pagherà il servizio con il parcometro.
1: Esattamente, sì. Ci sono varie
0: opzioni.
1: Questo intanto è un anno zero, quindi andremo poi a vedere quali saranno le ottimizzazioni da fare per il prossimo futuro, ma al momento si pagherà tramite il parcometro, pagando appunto una cifra pari a 5 euro per ogni singolo pezzo.
0: Ecco, diciamo che ci si potrà anche assentare per massimo 2 ore, sempre nel pacchetto da 5 euro, magari per andare a casa, andare a fare degli acquisti senza dover, diciamo così, ripagare la cifra, è vero?
1: Sì, in teoria sarà così, poi ovviamente bisognerà ovviamente trovare il modo, lasciare, perché se no uno arriva, si siede, potrebbero sorgere delle discussioni, però in teoria sì, assolutamente sì.
0: Ne avete preparato una bella quantità?
1: Sì, ora adesso non mi ricordo quante ne abbiamo comprati.
0: Diverse decine, direi.
1: Anche, non dico centinaia, ma quasi, tra ombrelloni, sedie e sdraio.
0: Ecco, saranno 2 i punti della città, lo diciamo proprio a vantaggio di chi vorrà usufruirne. Uno è qui all'altezza della Zia Piera, così si dice a Chiavari, vero?
1: Sì, alla foce del Rupinaro, sì.
0: E l'altro invece un po' più verso la Colonia Fara?
1: Sì, ed è in piazza, vicino a Piazza dei Pescatori.
0: Ok. Sindaco, dicevamo, questa spiaggia è una spiaggia molto molto ampia e si può dire che è così dopo che sono stati rifatti i pennelli perpendicolari alla costa invece che paralleli. Fa parte di un grosso progetto di cui parliamo. Intanto è stato fatto proprio per fare in modo di dover quasi evitare, si spera, i ripascimenti nel futuro, e sicuramente la spiaggia si è molto ampliata.
1: Sì, allora, tanto bisogna specificare una cosa. Questo è un finanziamento che abbiamo avuto, abbiamo partecipato e vinto in seguito alla mareggiata che ha creato molti danni alla palla. Avevamo già un progetto pronto, quindi con un bando che era di natura regionale ma in realtà finanziato dallo Stato, abbiamo potuto accedervi al primo lotto, che sono 14 milioni di euro. È stato fatto un progetto che prevede un allungamento dei pennelli, magari non rende le molto molto lunghi, molto profondi, e poi con tutta una superficie sommersa molto importante, che ha la funzione di trattenere la sabbia. In quanto nasce questo progetto proprio esclusivamente come difesa dal punto di vista del territorio, di quelle che sono i cambiamenti meteomarini, e quindi contro l'erosione marina. Indirettamente questo ha comportato che questa difesa avesse come, ripeto, effetto secondario anche un ampliamento delle spiagge, e quindi anche a cascata, con possibilità non solo per noi ma anche per le spiagge libere attrezzate, gli stabilimenti balneari, quello di creare poi nuove opportunità, anche quindi con una ricaduta per quanto riguarda l'occupazione e il commercio di Chiavari.
0: Bene, adesso magari saliamo in passeggiata, così diamo ancora un'occhiata al punto dei lavori più d'insieme di queste scogliere. Altre immagini, altri punti di vista di questa estate che sta scoppiando, delle spiagge che sono già piene di gente. Sindaco di Chiavari, Federico Messuti, qua vediamo bene le scogliere di cui parlavamo, che sono state messe in modo perpendicolare. Qualcuno si lamentava, ma poi, se non sbaglio, le mareggiate hanno dimostrato che proprio in questi punti dove i pennelli sono perpendicolari l'acqua non è arrivata fino alla passeggiata, contrariamente ad altre zone.
1: Assolutamente, sia nel 23, quando avevamo soltanto la cella 1, cioè questa, sia quella di circa 2 settimane fa, con onde che hanno toccato anche delle punte di 7 metri e un'altezza media di 5, e venti che superavano i 70 km orari, hanno retto, non ci sono stati detriti o sassolini sulla passeggiata, a controprova che il sistema ha retto e ha funzionato. Noi abbiamo potenziato ulteriormente con le dighe soffolte, alzando

0: i limiti delle dighe soffolte e stiamo andando da sicurezza tutto quella che è una parte di Chiavari che è soggetta ovviamente all'erosione marina.
1: Ecco, dove si è arrivati con le nuove scogliere?
0: Allora, al momento i lotti sono tre, cioè il lotto 1 è fatto da tre parti, e però è finanziato solo quello per 14 milioni di euro, poi ci sarà un lotto 2 tra l'altro già presente anche sulla home page della regione, bagni comunali in poi. I lotti che stiamo facendo adesso, quindi nel lotto 1, le parti 1, 2, 3, questa è la parte 1 ed è praticamente terminata perché abbiamo superato il 90%, per il collaudo manca solo la discesa a metà spiaggia, quindi di una scala che vada a collegare la parte sopra dalla parte sotto. La parte 2, quindi diciamo dal Nelson fino a Piazza dei Pescatori, siamo oltre il 50%, e una diga soffolta di meno 4 metri che, come ripeto, ha retto alla una fortissima mareggiata di 2 settimane fa, e siamo in attesa di portare a termine i lavori come da cronoprogramma. Ci sono state delle problematiche con la ditta che ha vinto i lavori, ma siamo fiduciosi perché riusciamo a risolvere queste problematiche, in quanto, come ho sempre detto, il primo dovere di un cittadino è quello della messa in sicurezza del territorio.
1: Ci sono altri grandi lavori a Chiavari, uno è vicinissimo al mare ed è rimasto incompiuto per tanti anni, finché poi non sono iniziati i lavori. Parlo della piscina che si trova vicino al Lido, che era una piscina olimpionica. Si sta andando avanti quei lavori e le chiedo un po' di notizie in proposito.
0: Allora, la giunta precedente aveva partecipato e ottenuto i finanziamenti PNRR, poi li abbiamo leggermente sforati, ma tutte le opere pubbliche dovute all'aumento dei prezzi sono andate oltre, ma siamo riusciti a sopperire con le nostre forme di finanziamento. La piscina sarà pronta a fine luglio, sarà pronta e farà parte di un progetto integrato, il quale comprenderà anche lo stabilimento del Lido, specialmente ovviamente la parte bassa, quella dello stabilimento balneare, perché lo scopo nostro è quello di creare una struttura unica, come era già un tempo, dove sopra ci sarà uno spazio per studiare per i ragazzi, poi la piscina e poi anche nei mesi invernali un bar aperto tutto l'anno con campi da beach volley e da paddle.
1: Ah, la piscina sarà scoperta, vero?
0: La piscina sarà esattamente scoperta, perché la difesa suolo della regione Liguria non ha permesso di aumentare il carico insediativo, in quanto è una zona gialla circondata da zona rossa.
1: Quindi resterà sempre in funzione anche la piscina nel centro di Chiavari?
0: Diciamo che per molti mesi saranno sovrapponibili, ovviamente quando sarà in manutenzione Largo Bessagno, come tutti gli anni nel mese di agosto, sarà chiusa, ma sarà chiusa diciamo neanche forse un mese l'anno, e questa, il Lido, poi sarà utilizzata perlomeno, presumo io, circa 6 mesi l'anno, tra la tarda primavera e prima dell'autunno.
1: Bene, per ora ci fermiamo al fronte mare, c'è anche una scuola che sta per essere chiusa, ma ce ne occuperemo. Grazie sindaco e buona estate.
0: Buona estate a voi, grazie.
2: Abbiamo fatto un bel viaggio proponendovi delle belle spiagge, i primi tuffi e tante proposte dal Levante al Ponente della Liguria. Adesso non vi resta costume e andare al mare.

0: Bentornati a una nuova puntata di presa diretta tipicamente estiva. Sfruttiamo la bella giornata sia a livello meteorologico, quindi con il sole, sia a livello di mare. Vi accompagniamo a fare un viaggio dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante, che è nota in tutto il mondo per la sua bellezza, viene anche inserita in alcune classifiche internazionali. E vi accompagniamo verso Punta Manara in una gita che è un po' più comoda per noi invece che andare a piedi lassù in quel promontorio, camminando per, se non ricordo male, una quarantina, cinquantina di minuti, anche con una discreta salita. Noi vi accompagniamo cullati da queste piccole onde che però vi raccontano la costa vista dal mare, un aspetto che non tutti purtroppo possono godere di persona, e da qui nasce appunto la nostra presa diretta. Io presento tutti i miei ospiti partendo da Giovanni Saperdi, che si occupa un po' di tutte le attività della Baia anche a livello turistico, Giuseppe Adorni, che fa parte di Acquamanara, quindi insomma nuotatori, parleremo anche di nuoto. Lui è il papà di un famosissimo ligure nuotatore, ma non ricordo il nome. Marco Razzetti, papà di
1: Alberto Razzetti.
0: Alberto Razzetti, che ha vinto titoli molto importanti. Il biologo Daniele,
2: sì,
0: di cognome
2: Pianetti.
0: Daniele, ci racconterà anche quello che c'è sotto SUP o SAP, che sono delle tavole che poi vi mostreremo. Dietro ci sono Matteo e Isabella. Adesso li stiamo trainando, fanno vita facile, sono su un SAP, ma fra poco li vedremo all'opera. Intanto raccontiamo un po' questo tipo di rocce, non so se sono falese, come si chiamano? Parto da Giuseppe. Guardate che bellezza.
2: Allora, diciamo che qua in Baia è stato fatto un rifacimento per quanto riguarda la diga 2 o 3 anni fa, e per la sicurezza,
0: Sì.
2: perché originariamente non c'era
0: Non
2: niente,
0: c'era.
2: non c'era niente, parliamo di un centinaio di anni fa.
0: Quindi tu non c'eri ancora.
2: No, però ci sono delle foto che sono i due mari che si toccano in caso di mareggiate.
0: Sì.
2: Quindi sì, era un grosso problema per Sestri Levante. Il fatto di aver fatto il porto dalla parte di Ponente e qui di Levante, avendo rinforzato la diga, si è messa in sicurezza tutta la zona, anche se il mare delle volte è un po' birbante.
0: E com'è mai passato il mare sopra il cioè sopra la baia, dalla striscia di terra?
2: Sì, passa tra una casa e
0: Tra
2: l'altra,
0: una casa e l'altra con
2: entra
0: delle.
2: dentro, sì, entra dentro
0: È vero. Anche
2: e
0: oggi può succedere
2: davanti.
0: di vedere un po' di acqua, ai tempi forse di più rispetto a quello che si vede oggi.
2: Assolutamente, perché poi non era, ripeto, non era così
0: Non era protetto.
2: rinforzata, certo,
0: Quindi questa
2: assolutamente.
0: viene chiamata la parte di Levante e quella di là di Ponente, da voi
2: Confermo,
0: Sestrini.
2: Sestrini, sì, Levante, Ponente, e poi qua si sviluppa tutto il promontorio di Punta Manara.
0: Allora, promontorio di Punta Manara. Intanto diciamo che noi la stiamo percorrendo in gommone in questo caso, ed è bellissimo perché sono queste rocce che arrivano direttamente sul mare, ma si può andare anche a piedi percorrendo il crinale. Si parte dal centro storico di Sestri Levante. Ho detto un'oretta più o meno, io
2: Sì,
0: ricordo, l'ho
2: sì.
0: fatta e ricordo un punto molto in pendenza alla fine sicuramente.
2: Sì, confermo, un'oretta. Giù sulla punta è un po' pericoloso scendere, però,
0: No, no, sulla punta io intendo per arrivare dove c'è quel
2: Ah,
0: rudere in cima, no? Quando proprio si arriva a Punta
2: sì,
0: Manara. Perché Manara? Da dove deriva il nome?
2: confermo. Dobbiamo andare ad attingere nella storia al primo secolo avanti Cristo, dove questa praticamente era quasi un'isola, cioè era un'isola perché non c'erano le case, Sestri Levante era una zona paludosa, e si erano insediati una popolazione che si chiamavano Mani, perché veneravano alcuni dei, insomma,
0: Ah sì?
2: questi Mani qua. Infatti noi abbiamo una località che qua si chiama Mani Erta, abbiamo Manarola, cioè abbiamo tutte delle residenze in Mani. Si pensa e si dice che venissero dalla Germania, però qua stavano benissimo perché questa praticamente era un'isola, quindi era protetta.

0: protetta dalla terra, da eventuali invasioni, e si coltivava qualunque cosa a livello agricolo.
1: Quindi non c'era la congiunzione, era un'isola, cioè c'era quel promontorietto lì.
0: Questo qui è questo. Sì, sì, confermo. Quindi Mani Erta da Mani.
1: Da Mani. Manara, sì. Pure. Manara. È una zona molto franosa, mi sembra di vedere almeno.
0: Sì,
1: ultimamente non si è vissuto.
0: Sì, sì, il libeccio entra molto forte e quindi picchia e sicuramente va a intaccare quella che è la costa, non c'è dubbio.
1: Quella casa lassù rosa che ha una vista meravigliosa è raggiungibile solo a piedi oppure che tu sappia ci si arriva anche in auto?
0: Credo che ci sia una strada, ma non so se è agibile. Attrezzarsi in un certo modo perché non
1: che è meraviglia, però anche là, guardate, curiosiamo un po', Roberto, quella casetta bianca che sembra fatta di panna montata sarà stata ristrutturata.
0: Qui dietro ci sono delle bellissime ville.
1: Ma sono tutte di milanesi, come si suol dire, o c'è anche qualche locale?
0: No, assolutamente. Ci sono diversi locali, sì, che hanno case di proprietà, assolutamente.
1: Bene, Marco, qua come siamo a livello di fondale? Che profondità più o meno?
2: Più o meno siamo sui 25 metri.
1: 20. 25 metri è un buon fondale?
2: Qua abbiamo dei relitti, due relitti.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: Sono di cosa?
2: Uno è una bettolina e uno è un cargo. Sono uno, diciamo, il relitto quello più meno profondo è sui 27 metri e invece quello che è un po' più fuori siamo sui 32 metri.
1: Ora non so se rendono le immagini, ma l'acqua è veramente blu, come si vede nelle pubblicità, uno pensa che sia magari modificato il colore, invece in questo caso è proprio blu. Le bandierine segnalano il limite entro cui non ci si può avvicinare.
2: Sono reti da pesca queste qui.
1: Sono reti?
2: Sì, sono segnali da pesca di pescatori locali che calano le reti, diciamo, da posta. E poi vengono giornalmente a prelevare se c'è il pesce.
1: Chissà cosa pescano, ma
2: di qua ci sono saraghi, ci sono, diciamo, pesci di chiamiamoli barriera, okay, per quella che può essere la barriera nostra.
1: Ecco qua, invece avvicinandosi è proibitivo a livello di fondale. Allora, se sei d'accordo, ci avviciniamo un pochino perché è bellissima l'idea di poter quasi prendere contatto con. Notiamo anche nella parte alta che ci sono ancora delle terrazze, ormai direi che sono abbandonate, ma un tempo veramente si sfruttava tutto, Giuseppe.
0: Sì, sì, era molto fiorente come agricoltura, oliveti ce n'era praticamente pieno.
1: Anche poi, qua sul promontorio proprio.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. E poi c'erano olive, viti, veramente su era, adesso si vede così brullo perché negli anni non ha più coltivato nessuno.
1: Anche perché vedete la posizione.
0: Tutta una coltivazione.
1: Ecco, ma c'erano anche gli animali, perché io sono rimasta colpita ad esempio a scoprire che nelle colline dietro a Portofino c'erano le mucche. Qua chissà se c'erano anche gli animali.
0: Io ricordo che venivano soprattutto per le lepri.
1: Le lepri?
0: Sì.
1: Le cacciavano?
0: Le cacciavano, beh, io ero un bambino, mi ricordo che i cacciatori locali venivano e poi c'era il passaggio, quando c'era il passaggio degli uccelli che migravano, quindi qua era un posto ideale.
1: Ecco, se stessimo percorrendo a piedi saremmo più o meno lì sul crinale.
0: Là. Sì, confermo.
1: Ecco, qua ci sono anche, Giovanni, dei bei punti dove chi può si fa un tuffetto in piena privacy.
3: Assolutamente, qui viene chiamato il Miglio Blu, quello che collega dalla Baia del Silenzio a Punta Manara, ed è uno dei punti più belli che abbiamo qua a Sestri, che si può raggiungere non solo a piedi, perché come abbiamo visto prima molta della zona limitrofa al litorale è franosa e quindi bisogna rimanere sui sentieri tracciati, ma con un kayak o con un SUP invece si possono fare delle bellissime escursioni qua dove l'acqua è cristallina, dove la pace regna sovrana, lontano da magari il caos della spiaggia, uno può venire qua a trovare la pace e rilassarsi in un modo e un luogo magico, ecco.
1: Veramente è così. Allora, non so quanto Roberto ha colto, perché fra poco vi faremo vedere con il SUP, intanto un piccolo corso di SUP, ma anche quello che c'è qua sul fondale. Oh, che meraviglia, Roberto, guarda, c'è un cormorano lì che spunta. Adesso non so se vola via, se no, ecco, si immerge, ecco, perché
0: per
1: va a pescare.
0: Tanto tempo, no, no,

0: lo perdi?
1: Lo abbiamo perso, ma poi lo vedremo magari ricomparire. E devo dire la verità che si avvicinano tantissimo anche alle spiagge, perché io a Chiavari, sulla spiaggia, lì dove c'è la gente che fa il bagno, ogni tanto lo vedi lì vicino agli scogli, si prende i pesci in bocca e se li mangia.
0: Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Piano piano ci avviciniamo alla Chapadoulou.
1: Chapadoulou, del lupo?
0: Del lupo, sì. Non so esattamente perché questa definizione.
1: Chissà, magari c'erano veramente i lupi. Tanto guardate, godete con Roberto Gnecco e le sue immagini questi scorci con il sole che illumina l'acqua trasparente, col fondale che si nota e che si va poi ad appoggiare su queste che sono rocce normali, non sono rocce di...
0: No, normali, sì, sì. È il deterioramento che avviene quando ci sono le mareggiate, quindi scivolano. Ci sono anche delle piccole grotte.
1: Addirittura?
0: È vero, Giovanni?
2: Sì. Noi, tra le varie esperienze sportive che portiamo a conoscenza dei turisti, vi è l'escursione lungo la costa che presenta alcune insenature che sembrano appunto dei luoghi incantati, magici. Come vediamo, l'acqua assume dei colori di diverse sfumature di azzurro e vi è una trasparenza che è data da questo fondale sassoso che appunto mantiene l'acqua sempre cristallina e pulita.
1: E, diciamo, quindi ci sono delle grottine lì in mezzo?
2: Sì, assolutamente sì, bisogna saperle conoscere, bisogna andarci in sicurezza, magari accompagnati da una guida, ma sono posti unici che spesso anche noi locali a volte trascuriamo e non conosciamo bene come a poca distanza dalla nostra città ci siano dei luoghi così incantati.
1: Ecco, da sopra non si può scendere in nessun punto a piedi, non ci sono sentieri o sì?
3: Qui è la Chapadoulou, sì.
1: Allora, Chapadoulou la indoviniamo perché è una bella ciapa, una bella scoglione piatto.
3: Un po' difficoltoso, però...
1: Si può scendere da sopra?
3: Sì, è ripido, la discesa
1: però
3: è ripida.
1: Però lo sapete voi del posto. Ma tu non sei di qua però, no. Di accento, eh? Io me ne sono accorta del no.
3: Sono Veneto.
1: Ah, Veneto. Sì. Quindi però, importato.
3: Sì, sono qua dal 90 che ormai sono qua, okay. Se si levante, quindi...
1: Allora, Roberto, fa un po' vedere Isabella e Matteo che se la godono lì seduti, chiacchierano, perché li stiamo accompagnando noi, ma fra poco li vedremo spuntare, si metteranno in piedi, ci racconteranno il sup. Però vedete, anche questo è un modo per raggiungere magari il largo e poi poter girare a bordo del sup. Allora, ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché adesso ci avvicineremo il più possibile alla Chapadoulou, del lupo, e racconteremo la sua storia, poi vedremo anche quando arriviamo a Punta Manara e quello che c'è sul fondale con Daniele che ce lo racconterà.

0: spostiamo dove c'è la
1: presa diretta, vi sta raccontando il mare della Liguria. Siamo partiti dalla Baia del Silenzio di Sestri Levante con un gommone alla scoperta del promontorio di Punta Manara e di questa costa meravigliosa che, come ripeto spesso, non tutti i liguri hanno il privilegio di poter vedere, e da qui nasce la nostra intenzione proprio di mostrarvi questo. Vedete Matteo in piedi su un SUP o SAP e anche Isabella che lo segue. Siamo arrivati in un punto suggestivo alla Ciappa du Lu, quindi la ciappa, la pietra piatta del lupo, quasi a Punta Manara, e qua si nota soprattutto il colore, l'acqua trasparente con la sabbia bianca sul fondo, cosa piuttosto rara in Liguria, almeno nella Liguria del Levante e nella zona del Tiguglio. Intanto con Marco al timone ci stiamo avvicinando il più possibile, e qua parlano le immagini della bellezza di questo luogo, Giuseppe.
2: Assolutamente sì, di solito c'è pieno di turisti.
1: Ah sì?
2: Sì,
1: però quelli che arrivano in barca?
2: Sì, sì, si fanno trasportare qui in barca, e sicuramente è molto bello perché si riesce a stare qua tutta la giornata, vengono qua al mattino, poi vengono trasportati nuovamente in baia praticamente nel pomeriggio. È un posto gradevole, molto gradevole.
1: Ecco, ci sono questi tipi di turismo che magari non tutti conoscono, ma che possono essere, anche per così dire, accessibili.

0: Abbiamo già detto nella prima parte che addirittura per chi conosce bene i sentieri, dal sentiero di Punta Manara a piedi che corre lassù, Giuseppe, si può scendere, vedete c'è una pietra, come dire, una...
1: Sì, sì, è praticamente in questo vallotto qua, praticamente si scende giù, e sopra ci sono delle intersezioni con la strada che corre sulla costa. E sicuramente non è indicata.
0: Assolutamente.
1: Diciamolo perché...
0: E anche il sentiero, Giovanni, se ne parla molto alle Cinque Terre, ma vale per tutto, Portofino, Sestri Levante, ogni sorta di luogo bisogna andare attrezzati. Sembra banale dirlo, ma ogni anno qualcuno deve andare con il soccorso alpino a recuperare con gli elicotteri, i vigili del fuoco, persone che magari si avventurano in infradito con i sandali nei sentieri.
2: Assolutamente, noi all'Infopoint in Baia del Silenzio abbiamo appunto delle mappe con la sentieristica di tutta Punta Manara che forniamo ai turisti e diamo appunto queste indicazioni importanti di usare delle calzature adeguate, di avventurarsi magari non negli orari più caldi della giornata e di informarsi su quello che è la difficoltà del sentiero per poter raggiungerlo al meglio senza mettersi in pericolo, perché comunque sia un luogo molto bello ma difficilmente raggiungibile, quindi un eventuale soccorso può essere anche complicato.
0: Certo, allora se volete riprendiamo perché ci sono altri spunti da vedere.
1: Diceva Marco, sì, che è stato fatto un intervento dai vigili del fuoco perché c'era un signore che si è rotto una gamba, però c'era mare, quindi non si riusciva a scendere giù, sono atterrati praticamente su un pattino solo l'elicottero per poterlo farlo salire.
0: Lui era sul sentiero di Punta Manara?
1: Qui.
0: No, era proprio qua?
1: Era qui.
0: Ma come ci è arrivato qua?
3: È sceso da sopra, poi è scivolato sulle pietre, si è rotto la gamba. A salire non si poteva più salire perché non era trasportabile su queste salite. Via mare c'era un po' di risacca, quindi non si poteva avvicinare la barca, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco con l'elicottero. Hanno appoggiato praticamente solo un pattino per rimanere...
0: Un pattino sulla ciappa.
3: Sulla ciappa per rimanere orizzontali dalla parte dove poi hanno imbarcato il signore e poi sono ripartiti.
0: Accidenti. Andando avanti c'è un altro scoglio che ha un nome?
1: Eh sì, là davanti, la prua... abbiamo la carega, così chiamata,
0: in genovese vuol dire sì, seggiola,
1: sì, e abbiamo la possibilità di salire fino a un certo punto dove ci sarebbe una seduta di una seggiola e tuffarsi, oppure quelli più arditi possono salire su in cima e tuffarsi d'incima.
0: Però sono cose pericolosissime, quindi direi che è meglio.
1: Lì c'è fondo,
0: ecco,
1: si può fare.
0: Intanto mi meraviglia perché stiamo riuscendo ad avvicinarci molto alla riva, diciamo. Questo è un fondale discreto, dunque.
3: È tipico ligure, comunque il fondale subito profondo vicino alla costa, soprattutto se la costa come qua è rocciosa.
0: Okay.
3: Ci sono i 2 metri, ci sono subito.
0: Subito.
3: Praticamente a ridosso degli scogli.
0: Siamo quasi al livello di Punta Manara in alto o ancora dietro?
3: Ancora un po' bisogna
0: andare. Io intendo dove c'è appunto questa specie di castello, torrione diroccato.
1: Torrione.
0: Ecco, era un torrione di avvistamento?
1: Di avvistamento prima, poi credo che ci fosse stata una batteria nel periodo di tempo di guerra.
0: Ah.
1: Quindi sì.
0: Per visionare. Daniele, raccontiamo un po' cosa si può trovare qua sotto. Intanto c'è la Poseidonia. Poseidonia.
4: Nonostante comunque il nome ovviamente sia ispirato al dio del mare,
0: okay.
4: Poseidone.
0: Ed è sinonimo di mare pulito.
4: Sì, assolutamente. Sì,
0: perché
4: sì,
0: dove
4: sì,
0: c'è lei vuol dire che lei nasce solo dove c'è mare pulito.
4: Sì, e poi essendo una pianta comunque sensibile all'inquinamento, all'impatto antropico, sicuramente la troviamo in dei posti molto particolari.
0: Ecco, quali sono le specie che abitano la Poseidonia? Che tipi di animali, di pesci si possono trovare?
4: Ah, possiamo trovare moltissimi esseri viventi, partendo sia da organismi unicellulari come alghe o altro, fino ad arrivare a molluschi, crostacei, stelle marine, ricci di mare, anche eccetera. Sì, assolutamente, ha una miriade di specie diverse di pesci che vivono al suo interno.
0: Ecco, li notiamo scogli già prima, l'ho visto, ci sono delle specie di muschietti gialli?
4: Sì, sono alghe che vivono sulla superficie degli scogli, ce ne sono diversi tipi e sono caratteristiche appunto di questi fondali rocciosi.
0: E invece

0: nella parte alta, nella gita alta, c'è la tipica macchia mediterranea.
1: Macchia mediterranea, sì, esatto. Infatti Punta Manara era molto interessante anche da questo punto di vista, diciamo, botanico, perché possiamo vedere la macchia mediterranea caratterizzata da arbusti come l'erica arborea, il corbezzolo.

0: Sentiremo anche come si fa ad andare sul SUP, che consente anche a chi non ha la barca e ha un minimo di talento di potersi avventurare in queste zone, ma intanto continuiamo a godere le rocce a picco sul mare. Io ne sono particolarmente innamorata di questo genere di paesaggio. Giuseppe.
1: Sì, eccola qua, la carega qui davanti a noi, si vede proprio che è fatta a seggiola.
0: È questo scoglio grosso?
1: Sì, quello scoglio che è fatta a seggiola.
0: Sì, sembra uno schienale.
1: Uno schienale, sì, intorno ai 5 metri c'è una seduta, poi uno schienale che va su. Sono due punti che si ci può tuffare perché c'è sufficientemente acqua in basso.
0: Ok, e intanto stiamo per girare, diciamo, l'angolo per poi vedere quando arriviamo a Punta Manara. Allora, vediamo Isabella sul SUP. Adesso ci organizziamo un attimo magari con i microfoni per vedere, così ci fa un piccolo corso, e voglio curiosare anche con il SUP trasparente cosa c'è sul fondale, anche solo sabbia, però è sicuramente molto affascinante lo stesso. Ancora verso Levante stiamo per passare il promontorio di Punta Manara, ma facciamo un brevissimo corso di SUP o SAP con Isabella. Isabella, da dove si parte? A me sembra complicata come faccenda, ma
2: allora,
0: non ho un gran rapporto con l'acqua, dimmi.
2: Mi affianco un attimo a voi. Praticamente la regola della pagaiata è la medesima della canoa. Adesso
0: però la canoa bisogna già conoscerla, quindi
2: facciamo un pochino un breve ripasso. Allora, si aggiunge solamente l'equilibrio. Adesso vi faccio vedere, ci si mette in quadrupedia, piedi paralleli alla maniglia, che è il punto di maggiore equilibrio.
0: Quindi in mezzo, e vediamo che è la caviglia legata al SAP.
2: Sì, allora questa è una regola della sicurezza, la cavigliera o liscia va sempre tenuto in qualsiasi occasione, perché sia anche quando si nuota, perché la tavola ci segue sempre, e anche perché poi, essendo così leggere, è facile che con una ventata si sposti di un bel po'.
0: Adesso c'è un po' d'onda, ce la fai?
2: Perfetto, sì, allora balliamo la samba.
0: Ok, allora, no, devi accompagnare il movimento dell'onda, ovviamente,
2: allora,
0: non
2: sì,
0: essere rigida.
2: Diciamo che ovviamente le gambe funzionano come delle molle e si segue l'andamento dell'onda. La pagaiata brevemente, si pesca più acqua possibile a prua, si scorre di fianco paralleli alla sponda del SAP, l'estrazione arriva all'altezza dei piedi e pronti con la fase aerea, e si rimerge. Poi per frenare si mette semplicemente la pagaia dietro a poppa e si spinge l'acqua in avanti.
0: Da un lato e dall'altro si alterna?
2: Sì, allora se si continua a frenare da una parte o dall'altra si va in retro. Mentre l'altra regola è che per girare si fa un semicerchio a sinistra e si gira a destra, e poi semplicemente un semicerchio a destra e si va dalla parte opposta.
0: Vedo che la impugni in alto dalla
2: sì.
0: Dove c'è,
2: allora,
0: proprio l'impugnatura.
2: Allora, quando si è in piedi si impugna dalla parte del pomolo oliva, e la pagaia ha sempre un'inclinazione di 10-13 gradi in alto, e quindi si pesca l'acqua sempre dalla parte, ovviamente, della pagaia dove è più alta. È la stessa regola praticamente della
0: canoa.
2: Della canoa.
0: Ecco, si può anche non stare in piedi, cioè se ci si stanca.
2: Allora, per prendere confidenza con l'acqua, io consiglio sempre di portarsi dietro una pagaia con doppia, anche di quelle smontabili, anche perché poi per la sicurezza, appena si alza un po' di onda o vento, è più semplice andare pagaiando come il kayak.
0: Ah, quindi c'è anche
2: con
0: i due lati?
2: O mettersi una pagaia doppia da kayak infilata dentro di quelle smontabili, e poi sempre per la sicurezza in mare di guardare sempre bene il meteo, perché il SAP è un mezzo estremamente leggero e si può spostare con se non c'è il vento a favore.
0: Ecco, ma se tu dovessi pagaiare appunto non in piedi, come fai? Vai in ginocchio o vai seduta?
2: Allora ci aiutiamo sempre come se fossimo dei funamboli per scendere con la pagaia. Sì, ci si può mettere o gambe incrociate o stese, come viene più
0: E con le gambe
2: facile.
0: Larghe e i piedi in acqua no?
2: Anche, però queste fanno da freno.
0: Ah, giusto, quindi hai ragione.
2: Dipende quanto voglia uno ha di pagaiare. E poi è un ottimo prendere tranquillamente una gita rilassante o al traino, come abbiamo fatto.
0: Ecco, il vantaggio anche che tu puoi avvicinarti un po' dove vuoi alla costa, puoi scendere,
2: allora,
0: andare sulle rocce.
2: Interessante è che

0: Spesso si può tranquillamente portarsi maschera e boccaglio e fare snorkeling.
1: Vediamo un po' cosa c'è sul fondo, se c'è qualcosa, che tu hai il SUP trasparente, ora
0: Sì.
1: c'è anche un po' di schiumetta, però giusto per far capire
0: Sì,
1: che...
0: allora questa zona è ricchissima sia di castagnole, sia di sarghe, sia di polpi, ovviamente
1: Ecco,
0: polpi sono
1: polpi, è
0: molto
1: vero
0: comuni.
1: Marco, in particolare?
2: Sì, sono parecchie tane di polpi, sono molte, molte anfratti, quindi il polpo ci si intana e poi depone le uova.
1: Giuseppe, da bambino venivi a prendere i polpi?
3: Assolutamente sì.
1: Ma come venivi qua, scusa?
3: Venivamo con delle piccole imbarcazioni, con dei gomoncini, da Riva Trigoso però. Il nostro limite era la Ciappadulunga. Oltre non andavamo perché eravamo veramente molto distanti.
1: Ok.
3: Età dagli 8 anni fino a in avanti.
1: Mamma mia, pensare oggi come siamo paurosi noi mamme, ma insomma.
3: No, però si acquista una certa sicurezza, si impara a conoscere il mare e soprattutto a rispettarlo.
1: Certo.
3: Questo è una cosa importante.
1: E quindi venivate, bastava mettere giù i piedi che arrivavano i polpi?
3: Arrivavano i polpi, sì sì. Adesso non è più così, Non è più così.
1: Poi li portavate alla mamma che li cucinava?
3: Sì, se si era bravi di trovarne qualcheduno in più, non solo uno, e allora sì, ma poi c'era pieno di patelle, c'era pieno di ricci, e c'era pieno di muscoli, vari scogli che si conoscevano, e cosa che piano piano stanno venendo meno. Pare che però sui ricci quest'anno sia un anno particolarmente fortunato, abbiamo visto anche nella baia di Portobello, ci sono veramente tanti, tanti, tanti ricci. Quindi...
1: Ecco. Tempo la popolazione, cioè dicevano prima c'erano tanti ricci, tante patelle, tanti muscoli, magari tanti polpi, e poi a un certo punto in un'epoca cambia, ce n'è meno.
4: Beh, sicuramente parte di questo impoverimento che abbiamo della fauna ittica è dovuto purtroppo alla pesca. Probabilmente all'inquinamento, l'impatto antropico
1: può creare effetti. Vediamo qua sotto, Daniele, vediamo cosa c'è qua sotto. Qualche scoglio con un po' di alghe, forse,
4: sì,
1: qualche
4: sicuramente
1: riccio.
4: Sì, vediamo questi scogli ricoperti di alghe di diverse specie, una grande moltitudine di ricci riusciamo a vedere anche qui.
1: Ma come si fanno a prendere i ricci con le mani senza pungersi, Giuseppe?
3: C'è la possibilità, basta prenderli
1: con la mano morbida,
3: senza schiacciare, e poi fare in modo che gli aculei si alzano. Si può, sì, assolutamente, certo.
1: Che meraviglia. Allora, tanto godiamo anche qua, Roberto, la vicinanza a questi scogli ricoperti di muschio marino, come si chiamerà?
4: Sì, sono ricoperti di alghe, possiamo vedere alcuni muscoli, alcuni denti di cane, tipici crostacei appunto. Che
1: perché andiamo a chiudere, che abbiamo finito il tempo, questi alberi che resistono alle condizioni, sono dei piccoli pinetti direi, no? Questi qua?
4: Sì, questi che vediamo sono pini tipici della macchia mediterranea, è il pino d'Aleppo, lo possiamo riconoscere dal fatto che il tronco, i rami sono molto chiari rispetto agli altri pini.
1: E qua nelle mareggiate grande bulesum.
5: Remescio.
1: C'è remescio, bulesum.
5: Non è la mia lingua, ma è remescio, lo chiamano così.
1: È vero, Giovanni, remescio.
6: Assolutamente sì, qui è una zona dove quando le intemperie colpiscono le onde raggiungono altezze veramente significative e la scogliera rimbalza tanta energia, quindi si creano paesaggi scenici bellissimi. Infatti una delle cose più belle è andare a vedere appunto la mareggiata in cima a Punta Manara,
1: sì,
6: dove uno è al sicuro dalle onde ma vede quello che è lo scenario incredibile del mare che si colora dei colori della tempesta, della mareggiata, di tutti questi colori azzurri e grigi che riempiono il mare di energia.
1: Tanto Isabella continua, mi raccomando, ma sono convinta che Isabella non cade mai.
6: Un'espertissima istruttrice.
1: Però vedete come ci si gode anche nel silenzio attraverso il SUP oppure le canoe. Questa costa sembrano dei gradoni che accompagnano verso l'alto. Ma c'è una storia relativa a Garibaldi qua, Giuseppe?
3: Ah sì, è vero, è vero. Forse più avanti, adesso il sole è un po' alto, ma quando il sole è più basso si riesce ad individuare una figura che viene chiamata Garibaldi perché si vede proprio lui con la barba e col cappello.
1: Nella roccia?
3: Nella roccia, sì, in questa roccia qui. Dovrebbe essere questa qui, però dipende dall'altezza del sole rispetto

0: Quella prima, subito prima. Dopo quella più scura?
1: Quella lì, sì.
0: Prima di quella bianca, lì in mezzo.
1: Vediamo se riusciamo a individuarla, non è facile.
0: Non è facile, però anche questo è un punto di curiosità. E tutto dipende dalla luce. Siamo sotto Punta Manara e se fate caso, in qualche momento.
1: Dietro c'è l'edicola della Madonna.
0: Veramente?
2: Ecco.
0: Ah, laggiù in fondo, ah, non lo sapevo. Adesso allora arriviamo fino a lì e proseguendo si arriva a Trigoso, vedremo la Fincantieri dietro l'angolo.
2: Esattamente, siamo ormai sulla punta del promontorio. Qui è un luogo di scambio di correnti, c'è una forte attività ittica, infatti vediamo i pescatori subacquei, le società di diving qua a Sestri si occupano anche di portare i turisti a vedere quella che è la zona presente nelle profondità di Punta Manara. Prima Daniele ci parlava di un corallo che è presente solo in questa zona ed è molto abbondante.
0: Ecco, è vero, un corallo che forse eravamo in viaggio in Liguria, non ricordo, è arancione?
3: Sì, un corallo arancione dorato, si chiama Savaglia Savaglia ed è presente in abbondanza qua nelle profondità proprio di Punta Manara.
0: Bene, allora Roberto, chiudiamo ancora con le immagini, se non si immerge, del sub che sta scoprendo il fondo del mare. È una delle attività ovviamente che si possono compiere in tutto il nostro mare. A me non resta che ringraziarvi veramente per questo viaggio. Abbiamo toccato diversi temi e abbiamo scoperto anche da questo lato come si vive il mare, come si vivono alcuni sport e come si può anche scoprire il fondale anche attraverso queste piattaforme, questi SUP o SAP. Ciao Isabella, grazie.
4: Ciao, ci vediamo
0: Matteo,
4: presto.
0: Che ci hanno seguito, grazie Roberto Gnecco per queste immagini presa diretta. Torna alla prossima puntata.

0: Benvenuti a Liguria Calcio, quanti argomenti di discussione, finito il campionato, ci sono i mondiali, ma però noi siamo già avanti, guardiamo davanti perché c'è tanto calciomercato, ci sono situazioni intriganti come quella del Genoa che ha confermato la volontà, la scelta di De Rossi di comprare Baldanzi, di averlo nel proprio organico, e quindi questo è un segnale positivo. C'è invece una Sampdoria che ha cominciato con un organigramma e non si trova un allenatore, non si sa chi arriva in panchina, non ha un delle panchine libere in Serie B, e poi c'è un'entella, il presidente Gozzi ha parlato, l'obiettivo è la salvezza, noi vi ripindarci non ne facciamo, ma cercheremo i giocatori giusti per confermare con Chiappella in panchina quello che abbiamo fatto l'anno scorso. A Spezia invece purtroppo si aspetta sempre il direttore sportivo a cui affidare le chiavi della campagna acquisti. Tantissimi argomenti, quindi vi presento i miei ospiti. Vedo un imbronciato, dico così, imbronciato.
1: Poi mi dicono che sono sempre imbronciato.
0: Come faccio
1: a non essere?
0: Fammi un sorriso, cosa ti posso dire?
1: Farò un sorriso quando
2: saprò chi sa
0: sorridere.
1: Ma che sa da sorridere? Tu stai tranquillo che se penso ai nostri colori da sorridere comunque.
2: Vabbè, questo va bene, questo va bene.
1: Buonasera.
2: Questo te lo concedo.
0: Andrea, insomma, io ve la faccio vedere, perché questa panchina qua a me dispiace tantissimo, così vuota, lì che cerchiamo il padrone. Chi? Cerca un proprietario, Stefano Pupo.
3: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Io sono molto impecchiato e ti dà già il nome dell'allenatore che io vorrei.
1: Vabbè, ma anch'io vorrei quello,
3: Perché è un allenatore, esperienza internazionale, è un avvocato, giusto Andrea?
2: Questo non te lo posso dire. Io non lo conosco.
3: Esperienza internazionale, è stato il secondo di Rafa Benitez sia a Madrid che a Newcastle. È un allenatore vincente perché ha tre promozioni sulle sue spalle e direi che
2: e viene alla Sampdoria.
3: Certo, sicuramente al Genoa non viene.
1: Guarda,
3: il Genoa mi sembra ha già De Rossi, che anche voi i vostri problemi se non li fa la squadretta, bisogna vedere cosa succede.
2: No, perché mi stai delineando un profilo di un allenatore di un certo livello.
3: E poi livello io, è io alto, e Giorgio ci

0: Guardiamo,
1: Giorgio,
0: e diciamo
1: Guerrero, buonasera.
0: Ma viene la Sampdoria.
2: A Giorgio io voglio bene, ad Andrea un po' di meno perché mi attacca sempre, però
3: comunque l'ho trovato preparatissimo su Secchia, sì. Sapeva qualunque tipo di cosa della sua vita, quindi bene, e che dobbiamo fare?
2: È impecchiato,
4: vedi, Stefano era preparato. Mi dispiace che il nuovo direttore sportivo e poi i ruoli nella Sampdoria bene, Branco ha fatto una bella dichiarazione ai canali ufficiali, ma non era tanto preparato sulla storia degli allenatori della Sampdoria, perché ha detto che i migliori allenatori della storia della Sampdoria sono stati stranieri, forse per mettere le mani avanti nel caso non arrivasse Pecchi, allora ti dovessi rivolgere al mercato straniero. Però ha fatto due nomi che sono nell'Olimpo per noi, però Vujadin Boskov aveva giocato nella Sampdoria e veniva dall'Ascoli. Sven-Goran Eriksson aveva allenato la Roma e la Fiorentina. Non è che fossero stranieri arrivati dal campionato bulgaro.
0: No, erano stranieri.
4: Erano, ho capito.
1: Perché tu mi vuoi dire che Velasquez non potrebbe fare bene qua?
4: La Serie B è una brutta bestia, Serie B è una brutta bestia. Velasquez ha un esonero in Serie A con l'Udinese, quindi gli altri nomi sono nomi secondo me fantasiosi. Io ho una,
0: ma non quello della pallavolo.
4: Io ho una convinzione che Fredberg sia in realtà un po' combattuto, io l'ho spesso attaccato, però credo che abbia, non dico un po' di paura, però sia un po' preoccupato, perché sa benissimo che adesso la scelta, quando dicevamo che Mancini gli faceva anche da parafulmine, era anche un parafulmine per lui, Ora gli hanno lasciato la patata bollente dell'allenatore assieme a Branco, che è appena arrivato, e ha molta molta preoccupazione nel fare la scelta giusta. Peraltro, alla lunga, tu cominci a leggere i documenti degli ultimi e scopri che ce ne eravamo accorti sul campo guardando le partite, che il mercato della scorsa estate era stato un disastro da tutti i profili, tecnico ed economico, il problema è che tra meno di un mese va in ritiro. Ora le squadre, quando comincia il ritiro, non sono mai complete, non sono mai pronte, per carità. Però hai finito di giocare 40 giorni fa.
0: Sì, è per questo che non posso ridere, scusa.
4: No, come fa a sorridere? Io sorrido perché penso ai nostri colori.
1: È tutto giusto quello che ha detto Andrea, tutto corretto. Però io non posso pensare che un direttore, un CEO, CEO, quello che si scrive CEO, sia preoccupato, perché Diego Lopez non era assolutamente preoccupato, anzi ha trovato la sinergia giusta, Giorgio.
3: Io credo che stiamo parlando di professionisti con eccellenza di esperienza alle spalle, ragion per cui anche, dico probabilmente, l'essere, come dire, cauti, quello che sembra al tifoso, e lo dico di qualunque squadra, ma come, non fanno niente, non vanno avanti, non c'è, magari invece è perché hanno una strategia anche di sapere quante risorse possono mettere sul piatto della bilancia, o perché, come dire, nel giro dei procuratori, perché ahimè oggigiorno i procuratori influenzano e gli allenatori e i giocatori e gli scambi di giocatori, per cui può anche esserci un modo di dover affrontare la tempistica per potersi aggregare a un team che possa portare tanti giocatori, perché effettivamente non è che oggigiorno vai e ne compri uno. Io credo che devi pensare a costituire tutta la squadra, e quindi le preoccupazioni che avrei uguale io, nel senso che da tifoso io vorrei che fosse già schierata la squadra, già perfettamente formata adesso, già in pre-ritiro, anche a controllare che non facciano bisboccia d'estate, che non vadano troppo a ballare, faccio per dire, la mia ansia da prestazione, la loro prestazione,
2: che non facciano troppi gol ai mondiali,
3: sarei nel panico più totale. Tuttavia posso pensare che a un livello di professionalità quale queste qua, e per di più prese da un mercato internazionale, abbiano le spalle, la competenza per programmare e per riuscire a reggere, come dire, il pressing del tifoso, dei giornalisti, dei media.
1: Anche perché la Sampdoria, si parlava tanto di questo riscatto di Begic, la prima operazione che ha fatto è proprio questa, no? È andata a prendere un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto molto bene e che tutti si auguravano che stasse in maglia Bucecchiata. Tutto nostro.
2: È il movimento migliore che potevano iniziare a fare, perché è il giocatore che l'anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore vero, ed è uno dei pochi che punta la porta e tira in porta, cosa che alla Sampdoria manca.

0: mancava, perché sappiamo tutti la problematica che c'era nel congiungere il centrocampo all'attacco, perché non c'era un filtro che riusciva. Lui comunque è un giocatore che si inserisce, è un giocatore di fascia, buono di gamba, ma che comunque sa fare anche molto bene le diagonali, e questo è un giocatore che andava preso.
1: Forse
0: poi economicamente
1: ha dato anche,
0: anche
1: l'impressione di avere una maglia un pochettino più sudata degli altri. Queste cose qua a noi che facciamo, che vediamo la partita, che siamo semplicemente dei tifosi, vedere una maglia sudata di uno, esatto, che si impegna, che punta all'uomo, magari che corre, che va in difesa, che va all'attacco,
2: è un ragazzo che viene da una famiglia tra l'altro sostanzialmente sandoriana, perché il padre ha raccontato di essere tifoso della Sampdoria perché sloveno, Zrezko, Katanec, e quindi qui era cresciuto con i colori della Samp in casa. Ma detto questo, è un giocatore che in Serie B, crescendo, perché è ancora giovane, può dare veramente qualcosa di importante. Bene, ora però bisogna fare tutto il resto, perché la Sampdoria ha bisogno del portiere, ha bisogno di almeno di due centrali, ha bisogno
0: di un centravanti
2: che vada ben più che in doppia cifra, che vada verso i 20 gol, perché non puoi giocare. Quando mi dicono Brunori ha fallito, sì signori, Brunori ha fatto poco probabilmente,
0: però
2: Brunori non è una prima punta.
0: Attenzione, ha fatto dei gol importanti,
2: ha fatto dei gol
0: che comunque ti hanno permesso quei tre punti famosi di chiudere la stagione prima in tranquillità.
2: Ma non è una prima punta,
0: è una seconda punta che comunque può agire con un centravanti, perché comunque ha corsa,
2: quindi,
0: e rientra.
2: Quindi devi cercare
0: tanto
2: una prima punta con Begic che gli ruota attorno, e un'altra punta, ne servono due perché poi devi avere anche qualcuno in panchina, però devi costruire la squadra con una logica, e ben coscienti anche del fatto che ci vuole gente che abbia il carattere, perché quello che è mancato soprattutto nella prima parte di stagione a volte è stato questo.
3: Voi avete preso Begic, che abbiamo sentito anche questa storia da libro cuore di Begic. Ma noi
1: è vera,
3: noi rimarchiamo altri livelli che abbiamo preso. Abbiamo preso un signor giocatore che è Baldanzi è, facendo le proporzioni, questo è un giocatore che ha accontentato Daniele De Rossi. È una specifica richiesta dell'allenatore, che voi non avete ancora, però ce l'avrete prima o poi. E l'allenatore ha chiesto, bussando, e la società ha risposto. Daniele De Rossi ha chiesto, la società ha messo a disposizione di Daniele De Rossi il nostro Baldanzi, che è un giocatore partite italiano, 23 anni, sul quale si deve molto puntare.
0: Augurati che faccia più di 15 partite, che sia un investimento buono,
3: Giorgio.
0: Perché non puoi accontentare
3: di qualcosa tu, Giorgio.
4: Beh, tanto ho trovato che la formula che hanno applicato sia stata particolarmente intelligente, nel senso che hanno spostato il costo a un altro anno, e quindi una valutazione anche nella logica che dici tu, nella logica anche di prestazione, di una valutazione e poi semmai la ritrattazione del conto economico. E poi io, che sono sempre eccessivamente tifoso, ma mi piace dire le cose che penso, sono contento che abbiano risparmiato, non perché hanno risparmiato, non sono soldi miei, mi interessa veramente poco, ma perché penso che possano investirli a comprarmi qualcheduno. E magari, lo dico, visto che lui parlava di centravantoni, bene, un centravantone, perché anche secondo me abbiamo tanti buoni giocatori, ma ci manca un'eccellenza che faccia i gol di sicuro. Dopodiché
3: Lo sai che vogliono puntare in maniera importante su Colombo. Colombo, che hanno presentato nel rinnovo a campionato ancora in corso, con una conferenza stampa alla presenza di tutti quanti, anche diciamo dandogli maggiore enfasi. Non l'hanno fatto a campionato terminato, non hanno fatto in sordina alla chetichella, come se fosse un qualcosa di dovuto perché contrattualmente era previsto. Hanno fatto un'operazione proprio di investitura, gli hanno toccato la spalla con la spada e hanno detto: tu sei il nostro cavaliere, l'anno prossimo devi andare in doppia cifra.
2: Hanno messo la corona e poi l'ermellino sopra.

0: A parte scherzi, è un giocatore che io, parlando sempre con Murgita, dice Ale Boom. Quello lì è un giocatore che Ale Boom.
1: Vabbè,
0: Ule Boom. Ma, dai, lui Ule, dice Ale Boom.
1: Ule, no, no, però mi diceva Andrea, abbiamo Magic. E poi davanti non c'è nessuno.
2: C'è nessuno.
1: Cioè, beh, perché poi diceva, non c'è davanti da 20-22 gol. Certo, mica tutti sono poi Amparo che ne fanno 25-26.
2: Però a me viene in mente una
1: costano,
2: cosa.
1: Questi,
2: ma, tu, ma tu allora hai ti vanti di avere uno scouting perché parli di... Mi viene in mente per esempio un giocatore che quest'anno farà la Serie A, che l'anno scorso ha fatto la Serie B alta ed è stato promosso in Serie A, e che l'anno scorso fece i primi gol a Marassi in una partita contro la Sampdoria a porte chiuse, era Adorante. Ma no, ma cosa volete, ci fa gol Adorante? Ce ne ha fatti due. Esatto. Adorante ha fatto 12-13 gol il primo anno, l'anno scorso mi sembrerebbe fatti 17 o una cosa del genere, e adesso va, è un attaccante sicuramente importante già per la Serie A, già pronto per la Serie A. Ecco, tu devi cercare un giocatore così. Non è detto che tu lo debba trovare per forza in Serie A, ma dovresti avere l'occhio per trovare questi giocatori. Ecco perché io spero che Branco abbia le conoscenze magari per trovare anche all'estero un giocatore con queste caratteristiche.
1: Un giocatore solo? Io credo che
2: servono
1: un po' di più, ragazzi.
2: Uno,
0: cioè, ce ne servono almeno tre attaccanti.
1: Io vi ricordo sempre, certo, e non mi stancherò mai di dirlo, e lo faccio presente anche a Freiberg, lo faccio presente a Walker, lo faccio presente a Trey, che magari non sa neanche chi siamo, ma a noi non interessa questa cosa. Lo faccio in presente anche a Branco, che l'obiettivo è la Serie A,
2: Assolutamente.
1: L'obiettivo è la Serie A, ragazzi, perché con la Serie A cambia tutto, quindi non è che si possa scherzare tanto con questi
2: dovrebbero essere contenti, perché se l'obiettivo venisse centrato sono tanti soldini.
0: Però io credo anche una cosa, se
2: dovrebbero essere contenti,
0: se il progetto tecnico, cioè l'allenatore, sarà uno come Pecchia, cioè un allenatore che punta alla promozione, sarà anche una squadra fatta da lui in modo che comunque competa per la promozione, non soltanto a parole ma a fatti.
2: Mi auguro che sia così.
0: Questa è la differenza.
2: Una volta che Pecchia risolve eventualmente le pendenze che ha col Parma, perché il problema poi è lì,
1: ragazzi, pende così, pende 6.
0: Graziano, contanti. Quanti ne ha buttati via la Sampdoria? Penso che 600.000 euro
2: se ne spendi,
0: potrebbe anche investirli.
2: Se ne spendi 600,
1: 7 allenatori in 24 mesi, questo lo so bene.
2: Se ne spendi 600.000 dopo che l'anno scorso ne hai spesi circa 200 per Donati, poi sommando Foti e Gregucce hai speso la stessa cifra con Donati, Foti,
0: solo ne prendi uno e magari alla volta buona,
2: ne prendi uno che ha fatto tre promozioni in Serie A.
1: Però
2: lui deve venire.
3: Non ho la più pallida idea della situazione, assolutamente. Tuttavia penso, connettendomi al ragionamento che abbiamo svolto prima sui ritardi decisionali, che possa essere che, certo, da un lato Pecchia si deve liberare, ma Pecchia magari non sta accelerando di liberarsi perché vuol sapere che investimenti possono fare. Perché Pecchia ha un curriculum molto forte di promozioni. Certo. Allora, prima di andare a rischiare di non avere una squadra su cui poter competere, però che stia rallentando un pochino tutta la vicenda, e questo potrebbe spiegare anche un po' di titubanza. Se non sai se ci sono i soldi da investire, non solo e non tanto nello stipendio dell'allenatore, ma per una squadra che possa soddisfare l'allenatore nelle sue ambizioni, forse è un rallentino.
1: Che è una situazione diversa da quella di Daniele De Rossi, no? Perché c'erano delle perplessità, no? Su De Rossi, sul rinnovo, la continuazione sulla panchina del Genoa, c'erano delle perplessità.
2: Sì.
1: Anche Daniele De Rossi aveva chiesto, diciamo, cautela, insomma, datemi garanzie.
4: In realtà Daniele De Rossi aveva fatto 100 dichiarazioni, delle quali 99 erano tutte in linea sul discorso di rimanere al Genoa.
1: Certo.
4: Una è uscita forse non benissimo ed è stata subito interpretata nel senso che volesse tenersi aperta la porta, ma in realtà questo non è stato, anche in ragione del fatto che il contratto che legava il Genoa Daniele De Rossi sin dallo scorso novembre prevedeva un automatico rinnovo per l'anno a venire in caso di salvezza, sì, cosa che si è realizzata con 7 giornate d'anticipo. Arrivati quintultimi, sì, però ci siamo salvati con 7 giornate d'anticipo, quando dopo 9 giornate eravamo all'ultimo.

0: gradino, penultimo gradino.
1: Colpa di Viera.
0: Daniele De Rossi. Io, guarda,
2: siccome è un menaggio totale, e con 54 punti alla fine di questo campionato.
0: Daniele De Rossi, Daniele De Rossi rimane al Genoa, e Daniele De Rossi farà, secondo me, un gradino in più quest'anno, perché partirà facendo il ritiro, partirà con una squadra costruita a sua immagine e somiglianza.
2: 21-22,
0: segnatevi tutto,
2: 21-22,
0: sarà un Genoa, non solo sontuoso ma anche baldanzoso.
1: Gliel'ha detto tutto questo, gli ha detto anche in una manifestazione che ci siamo visti, che ha abbracciato lui De Rossi, e gli ha detto questa cosa: 7 giornate d'anticipo ci siamo salvati, e Baldanzi gli ha detto queste due cose, e lui ha recepito subito.
0: Hai visto che mi ha abbracciato?
1: Sì, mi siete anche baciato, è stata una storia d'amore incredibile.
2: Però io voglio chiedere, perché oggi, ragazzi, io ho letto la Gazzetta dello Sport, e quando dico, e ve lo dico molto sinceramente, che Possanzini non venga qui alla Sampdoria, ma che preferisca su Tirol, ragazzi, a me è mica andata giù, A me
1: però
2: è andata giù.
1: Posso dirti,
2: poi
1: sono
2: la
1: anche
2: scusa
1: abbastanza contento.
2: Voleva 8, come si dice, 8 assistenti, quelle cose lì, la standard.
3: Allora, ti posso dire come quando l'ho letta, io ho detto: io devo sospendere forzatamente il giudizio finché non so chissà se viene Pecchia.
2: Certo.
3: Se viene Pecchia, dici. Allora, cioè, grazie.
2: Ma guarda, questo ti interrompo, perché l'avevamo detto anche in una delle ultime puntate di Liguria a Calcio, dicendo: se anche Mancini va via e arriva Pecchia, arriva benissimo, l'avevamo detto, e non abbiamo mica cambiato idea, no?
3: Il problema sarà se non dovesse arrivare un allenatore del livello di Pecchia, ma ti dovessero proporre un posto che, dobbiamo anche ricordare, Possanzini aveva fatto bene le prime due stagioni a Mantova, l'anno scorso è stato esonerato.
2: Esatto.
3: Quindi non è che Possanzini è diventato Mourinho soltanto perché è stato accostato alla Sampdoria in questo momento. Possanzini,
0: cioè, Mourinho è anche libero.
3: Mourinho è certo, tra il Real Madrid,
1: se ti propongo.
2: Non ascoltarlo,
1: ascoltarlo.
3: È tanto baldanzoso stasera. Perché mi vedo vicino, allora sì. Poi
0: si ricostituisce una coppia di fatto.
3: Dopo sono soltanto 20 anni che lo sopporto. Quindi.
1: Certo che se ti propongono un allenatore come Ryan Mason, cioè, io sinceramente parlando, con tutto il rispetto che posso avere per lui, ex calciatore, un allenatore, comunque non ha la capacità e l'ideologia della Serie B, e si dovrebbe ambientare, dovrebbe parlare italiano, e si appunta a capo a perdere mesi e mesi, che poi ci dobbiamo salvare alle ultime giornate.
3: Ma scusami Stefano, quello che abbiamo detto prima, secondo me, a parte gli scherzi, è veramente l'esempio. Tu hai preso l'anno scorso un allenatore che hai pagato 180-190 mila euro. L'ingaggio di Foti e Gregucci lo hai letto sulla sentenza della...
2: C'era scritto lì.
3: Sommi A più B più C, e viene la cifra che sta prendendo Pecchia a Parma.
1: Ma soltanto...
3: tu mi devi spiegare la logica che starebbe nel non prendere per una questione di soldi un allenatore di un certo tipo, ma risparmiarli per poi buttarli in un altro modo. Allora sembra quasi che li vuoi buttare veramente.
1: Hai buttato via 155 milioni per dei giocatori che, ma neanche alla PlayStation ci puoi giocare, e oggi stiamo a sindacare sui 600 mila euro.
0: Ripetila questa cosa qua, ripetila per favore.
1: Te la ripeto,
2: reclamo, furbo Andrea.

0: più sento parlare Andrea Rivellini, più dico, ah, ma allora questo Genoa sta lavorando in grande, veramente, veramente in grande. Io però adesso faccio vedere a Giorgio le prime 5 partite del campionato del Genoa, perché l'anno scorso è stato veramente deficitario, un inizio, posso dirlo, imbarazzante, Giorgio?
1: No, è stato disastroso.
0: Perfetto.
1: E anche un po' umiliante per tutti noi, diciamola così.
0: Ecco, questo è il calendario. Ma, sono allora, 3 partite in casa, eh?
1: Questo

0: È una cosa positiva anche perché effettivamente quella della quarta giornata di avere il Frosinone in casa mi rincuora un pochetto. Nello stesso tempo, così da vecchio tifoso e vecchio opinionista, mi viene in mente del dire le grandi squadre è meglio affrontarle all'inizio quando sono in rodaggio e quest'anno più che mai perché alcuni campioni sono ai mondiali e quindi magari non sono tornati o sono tornati scoppiati e quindi io che il Genoa abbia le prime partite con squadre di rango, ma soprattutto di squadre con giocatori che sono andati ai mondiali, ne sono ben lieto. Naturalmente sono speranzoso, forse anche fiducioso, che un po' di punti le facciamo, non come l'anno scorso, come citava.
1: Prime 9 l'anno scorso, ragazzi.
0: Io credo, sinceramente, che all'inizio noi faremo bella figura. Ne sono sinceramente convinto, sia per le motivazioni che ho detto, che sono di difficoltà per le squadre grandi in inizio, e sia anche perché credo che con la continuità dell'allenatore, con una professionalità che sta mettendo l'allenatore nelle piccole cose e soprattutto nel mettere i suoi tasselli, secondo me non avremo all'inizio del campionato una cozzaglia di gente arrivata che debutti dentro, ma avremo una squadra. E allora, avendo la squadra, io ho fiducia che pur di queste 5 giornate difficili si possa avere soddisfazione. Tuttavia, mi hai fatto vedere le 5 giornate del campionato, però vorrei rimarcare che la mia speranza è nella Coppa Italia. Io la Coppa Italia avrei piacere di andare avanti,
1: guarda,
0: in Coppa Italia.
1: Guarda,
0: eccola lì. E ti dico anche di più, il mio obiettivo non è ottavi, ti sei limitato.
1: Perché ho ottavi di finale,
0: perché hai fatto solo ottavi di finale.
1: Perché c'è l'Inter.
0: Perché va bene. Io allora, obiettivo minimo, mettiamo allora, aggiungo, obiettivo minimo ottavi di finale.
1: Allora, metto
0: obiettivi speranzosi il suo bel cuoricino avanti anche oltre di
1: te.
0: Lo dico onestamente, io che combattono una volta tanto per giocarsi la Coppa come obiettivo e non come ultima cosa, e quindi anche l'Inter, qualora arrivassimo fino a combattere con l'Inter, vorrei che l'affrontassero come la partita importante, non come dire la partita importante è quella del turno precedente, quella del turno successivo di campionato, e questo è un fastidioso intermezzo. Temo che non sarà così, ma io, dato che siamo d'estate, siamo a giugno, le speranze estive me le metto anche lì.
2: La storia del Bologna insegna.
3: Le cinque giornate del Genoa che non saranno come le 5 giornate di Milano, perché non sarà un momento dove ci saranno dei grandi risultati e poi il campionato andrà a scemare, saranno però secondo me probanti, perché in queste prime 5 giornate vedremo il Genoa in prospettiva di quello che sarà questo campionato. Perché ha ragione Giorgio, quando tu vai a incontrare il Napoli, quando tu vai a incontrare la Lazio, che sono due nobili del calcio italiano, ma hanno cambiato entrambi gli allenatori, mentre noi godiamo di una continuità tecnica e di giocatori che io auspico ci sia, soprattutto in alcuni ruoli, segnatamente nella difesa. Beh, poi già le prime due partite secondo me puoi dare un'impronta, un imprinting. Vi dico anche che secondo me di queste 5 la più difficile è la terza, se bene giochiamo in casa contro il Como. Como è una realtà ormai acclarata del campionato italiano, e anche se giocheremo in casa sarà una partita difficilissima.
1: Io invece, guardate, in questo momento mi stanno arrivando tantissimi messaggi. Allora, mi manda un messaggio Stefano, mi manda un messaggio Manuela, mi manda un messaggio Andrea, mi manda un messaggio Marco, mi manda un messaggio Luca. Mi dicono: ma come può, il concetto è questo, come può una società che con Possanzini ha scelto su Tirol pensare che venga Pecchia? La domanda è semplicissima e tutti mi dicono questa cosa qua.
4: Io ripeto, personalmente sospendo il giudizio fino a che non vedo il nome dell'allenatore.
2: Quello
4: a
2: problema.
4: Quel punto vado a capire se è stato Possanzini
2: a scegliere di non venire.
1: Pensate cosa mi dice addirittura Andrea da Savona, mi dice: ciao, mi spiace molto, ma dopo decenni di abbonamento in Sud, da quest'anno la chiuderò qua. Esiste un limite, tutto, e il mio è stato
2: posso
1: superato.
2: Dirti che sbaglia. I colori della Sampdoria vanno sempre a male.
1: Ho capito, diciamo, ma anche noi che sbaglia,
2: anche
1: però io capisco anche una persona

0: certo, certo.
1: In quella situazione.
2: Posso dire che paradossalmente io cercherei di riempire lo stadio il più possibile.
0: Assolutamente.
2: Tutte le partite. Cioè, non lo sciopero del tifo, lo sciopero al contrario, cioè riempire lo stadio veramente. Perché comunque chiunque indosserà la maglia dovrà essere in qualche modo sostenuto. Poi il signor Walker, che ha gli occhiali, che fa le riprese, le foto, pare, fotografi quello che vuole, se ci sono gli striscioni contro di lui, tanto mi sembra abbastanza chiaro.
0: Fa parte del gioco.
2: Ha parlato anche con i tifosi il signor Walker, che poi un giorno ci spiegherà perché non entra in società con un ruolo. Perché? Perché non entra? Non può? Non vuole? Perché?
1: Filippo, riassumo, le prime parole sono quattro. Io sono incazzato nero, mi dice Filippo.
2: Solo lui.
3: Già, è già tutto un programma.
2: Solo lui.
1: Poi adesso vado a Banco, è uno sconosciuto, conta poco. Facebook è sottoposto di Walker, che decide senza avere ruoli ufficiali. Appunto. Fanno bene questi allenatori a scappare da questa società. Poi non va, arriverà uno non conosciuto alla ricerca.
2: Graziano, come faccio?
3: Era proprio scritto non conosciuto, era scritto un'altra cosa.
1: Non è proprio così,
3: non
1: ma
3: con quei
2: come faccio a non pensare cose brutte quando quello che il proprietario che ci ha messo tutti questi soldi non lo hai visto per 2 anni, 3 anni, quanto non l'hai visto? Poi appare con delle interviste fatte in modo bizzarro, lo dico da giornalista, ma vabbè, appare così. L'altro è un soggetto che appare ogni tanto, non parla, non fa parte della società, incontra i tifosi e gli dice: prenderemo un tecnico di livello internazionale per la Serie B dopo che ci siamo salvati a 2 giornate dalla fine.
1: Eh certo, cioè giusto anche.
2: Come faccio a non insospettirmi? Cioè, come faccio a non insospettirmi? Cioè, questo signor, io voglio capire il ruolo di questo signor Nathan Walker. Questo.
1: Sarà quello che ci mette i soldi, penso. O una
2: questo
1: parte
2: punto
1: dei
2: mi viene
1: soldi.
2: Da pensare anche
1: non
2: a me.
1: Lo so io, ragazzi.
2: Anche a me viene da pensare.
1: A me viene da pensare.
2: Del genere.
1: Io poi sono un ignorante, figuriamoci se capisco qualcosa di società, però vedo che è pagato tutto, non c'è.
2: Le scadenze sono rispettate.
1: Le scadenze sono rispettate, quindi questi signori tirano i fuori. Poi se hanno speso 150 milioni di euro. A noi tutti che siamo tifosi, che ci frega, sono problemi loro, ci devono pensare loro, mica me devo interessare, cioè, cosa devo fare,
0: loro.
1: Giusto?
0: Esattamente.
1: Assolutamente. Allora vi leggo questo messaggio. Buonasera, ricordo che anche lo scorso anno si diceva che Vieira che era subentrato e aveva fatto bene, iniziando ferma. La ferma, la verità è che se si compra buoni giocatori è così, altrimenti giriamo la minestrina.
3: Allora, io voglio dire una cosa, perché tutti quanti noi abbiamo memoria. Vieira aveva fatto, subentrando a Girardino, aveva fatto molto bene.
1: Certo.
3: Bisogna contestualizzare, bisogna avere memoria storica di quello che succede. Aveva fatto molto bene, poi noi tutti avevamo, come dire, salutato in maniera particolarmente positiva, io per primo, il fatto che il Genoa fosse andato in ritiro con la rosa sostanzialmente completa e con giocatori indicati e non subiti da Patrick Vieira, che aveva fatto delle specifiche richieste e avevano preso quei giocatori che aveva richiesto lui. Poi è la situazione in itinere durante le prime 9 giornate del campionato è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo visto un Patrick Vieira che sbagliava e cocciutamente persisteva nell'errore. C'erano dei giocatori che non erano giocatori da Genoa e continuavano a giocare lo stesso. C'era un modulo che non andava bene e lo vedeva anche un bambino, l'ha vista la rosa del Genoa,
1: certo.
3: I calciatori, e alla fine sono stati i calciatori a portare la società a dire: facciamo un cambio in panchina. È bastato che subentrasse Mimmo Criscito e Roberto Murgita, e da quella partita lì in avanti si è visto un altro Genoa. Siamo andati a Sassuolo e abbiamo fatto 3 punti, e la rosa del Genoa si è tirata fuori grazie anche a Daniele De Rossi, alla saggezza tattica e anche di gestione del gruppo di Daniele De Rossi. Ma la rosa, i valori della rosa c'erano, e purtroppo Patrick Vieira è stata una delusione, ma il primo a essere deluso sono io.
0: Andrea, quando porti il senso d'appartenenza,

0: Mimmo Criscito e Roberto Morgita porti due bandiere all'interno.
1: Lascia stare che Mimmo Criscito, c'è un retroscena su Mimmo Criscito, perché se me lo fa fare, se me lo fa dire il retroscena.
0: Due panchine che sanno.
2: Secondo me nella vicenda Morgita e Criscito, che è stata determinante per il campionato del Girone, non è tanto il fatto dell'appartenenza quanto il fatto che loro avevano il polso dello spogliatoio, dell'insoddisfazione di quelli che erano nello spogliatoio, e hanno limitato il loro intervento in maniera brillante a mettere in campo i giocatori, quegli stessi che Vieira metteva male fuori ruolo, a metterli nel ruolo in cui si sentivano più predisposti. Quindi hanno avuto una capacità e una saggezza anche grazie alla conoscenza dello spogliatoio,
0: conoscenza del mondo Genoa, conoscenza di Morgita di tutti i giocatori, perché all'interno del Genoa da 14 anni, conoscenza di Criscito, di colori, tante cose che vanno all'insieme mettendo due uomini così in panchina, hai avuto una ripartenza ottimale.
3: Ecco, un attimo che c'è un messaggio di Lela, perché mi ha già scritto due volte. Elena Damarassi mi scrive, allora io devo un po' modificarlo il primo messaggio, perché insomma non era molto, non è assolutamente contenta, e lei mi dice che se arriva un allenatore straniero quest'anno andiamo direttamente in Serie C. È quello che pensa Lella.
0: Posso dirti?
3: È quello che lo pensa.
0: Se dovesse arrivare un tale Bo Henriksen danese, che ha fatto tutta la sua carriera in Danimarca, quello sarebbe un'altra situazione che porterebbe nei bassi fondi nuovamente.
4: Ma assolutamente, assolutamente.
0: Questi sono i nomi che circolano, sono nomi di allenatori che stanno circolando, che sinceramente parlando io sono dovuto andare a vedere chi erano, perché minimamente sapevo.
4: Hai visto cosa è successo a Cesena con l'arrivo di Ashley Cole alla fine della stagione?
0: Esatto. E parliamo di un grandissimo campione,
4: che è stato un grande giocatore,
0: che non è un grande allenatore.
4: Ma mi riallaccio a quello che dicevano Andrea e Giorgio a proposito della situazione Genoa e di quello che sono stati Murgita e Mimmo Criscito in quel momento, sono stati dei psicologi.
0: Quello che è stato ha fatto per Attilio Lombardo. Lombardo,
4: cioè, e guarda Nicola caso. Pozzo.
3: Intanto do un'informazione, Lombardo, perché Stefano Pupo non conosce allenatori. Do un'informazione al nostro regista Filippo in regia, che sta facendo molto molto bene, lo ringrazio, perché noi abbiamo un impact con centrocampista. Gli facciamo conoscere anche a Stefano Pupo questi allenatori, Velasquez, quell'altro esatto. Ancora. Mason e tutto quello che c'avevamo, quindi ti facciamo, continuate pure a parlare, poi ve li faccio vedere.
4: No, stavamo riflettendo sul fatto che uomini che hanno vissuto e che conoscono,
0: che hanno indossato
4: le due società, ci hanno messo in qualche modo una pezza. Murgita e Criscito hanno fatto da traghettatori benissimo.
3: Bravissimo.
4: Perché hanno
3: bene, ragazzi, eccoli qua, in mister, quando li puoi riconosci uno te?
4: Graziano,
3: chi sono?
0: Ho un problema.
3: Il primo è Velasquez, la tua sinistra.
0: Sì,
3: quello
0: sì.
3: In mezzo è quello che mi dicevi,
0: quello
3: tu,
0: quello che dicevo io,
3: e l'ultimo è il danese.
1: Io ho una certa simpatia per quello di centro, per i capelli,
0: per i capelli, lasciami due.
1: Sì. Anche un po' di invidia.
4: No, dicevo, Lombardo non è stato un traghettatore, è stato più di un traghettatore.
0: Dobbiamo contare che sono due diversità, che Roberto Morgita e Mimmo Criscito hanno avuto una partita e sono giocati al
3: e
0: meglio.
3: Hanno cambiato la partita,
0: hanno cambiato,
3: perché
0: la
3: perché
0: l'ha
3: detto Giorgio alla prima volta, detto, questi hanno preso due attaccanti, vero Giorgio?
0: Esatto.
3: Vero?
2: Non è cambiato la partita, hanno cambiato il senso e l'inerzia del campionato. Un campionato che andava mortalmente in grigiore totale, hanno dato la svolta anche di autostima nei calciatori.
3: Va bene,
0: però
2: hanno fatto un'iniezione di
0: certo. Lombardo e Nicola Pozzi la Sampdoria quando era una patata bollente,
3: certo.
0: E comunque sono riusciti a traghettarla alla salvezza
1: e sono stati confermati.
0: Quello dipenderei chi non ha fatto. Ma se porta un certo nome che abbiamo più volte ripetuto e magari non ripetiamo più perché poi sembra che vogliamo solo quello, e se ci mandano qualche un altro non lo vogliamo, che magari è anche vero, però noi dobbiamo vedere che un allenatore come Lombardo, che non sia stato riconfermato dopo quello che ha fatto e quello che avrebbe potuto fare nel prossimo campionato, siamo stati tutti increduli e credo che siamo stati anche amareggiati, perché oltre ad avere un allenatore che ci ha salvato, è una grandissima persona.
3: Allora, sto arrivando, me lo fate vedere, c'è già Luca Vaccaro da Spezia. L'altro giorno era nella penombra, anzi nel buio più totale del suo collegamento. Adesso guardiamo

0: se riusciamo a vederlo fuori da queste tenebre. Non lo so, ma noi andiamo un attimo in... Eccolo!
1: Sono tornato fuori dalle tenebre.
0: Sono tornato
1: fuori dalle tenebre.
0: Bravo, bravo, bravo. Vado in pubblicità, poi vengo subito da te, Luca.
2: Ciao, Luca.
1: Va benissimo.
0: Non salutare.

0: Ecco Luca Vaccaro, dove sei? Informami un pochettino quello che succede lì a Spezia, perché ho letto che dovrebbe arrivare Angelozzi. Un ritorno?
1: Io sono uscito dalle tenebre, ma finalmente l'ha fatto anche lo Spezia, che ha preso la sua decisione ed è quella di far tornare per la terza volta nel Golfo dei Cometi Guido Angelozzi, che in attesa ovviamente di ufficialità, quindi usiamo ancora il condizionale, sarà con ogni probabilità il direttore sportivo dello Spezia Calcio. Questa è una notizia sicuramente importantissima, perché prima di tutto ricordiamo chi è la figura di Guido Angelozzi, che è colui che è riuscito a portare lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia. Bravo. Quindi gode sicuramente di una stima non indifferente da parte di tutto l'ambiente, ed era forse ciò che ci voleva per provare a risollevare appunto un ambiente che fin qui era assolutamente in crisi, così possiamo definirlo, vista la retrocessione che ha fatto molto molto molto male. Ecco, c'è stata tanta attesa, bisogna dirlo, ce ne sarà ancora un pochino per qualche giorno prima che poi fondamentalmente Guido Angelozzi inizierà ad operare per la società bianca, però appunto è un'attesa sicuramente ripagata da quello che è un nome voluto praticamente da tutti all'unanimità, anche se Fabio Artico, che era l'alternativa, così la possiamo definire, aveva riscosso molto molto successo soprattutto in Charlie Stilitano, ed era un nome sicuramente spendibile per lo Spezia, che lo ha avvicinato a più prese proprio perché la trattativa tra il Cagliari e Guido Angelozzi sembrava veramente non sbloccarsi mai. Parlo ovviamente della trattativa che avrebbe portato Angelozzi alla questo accordo tra il Cagliari e Angelozzi è arrivato nella giornata di ieri, ora va soltanto messo nero su bianco e poi Angelozzi potrà a tutti gli effetti iniziare la sua avventura, la terza avventura con la società dello Spezia, ed è sicuramente una notizia molto molto importante, auspicata, e fa capire soprattutto che le intenzioni dello Spezia Calcio sono
2: un po', ma quindi vuol dire che puntate direttamente al doppio salto, cioè volete fare subito Serie A, Serie B, Serie A? Perché non si può vedere lo Spezia in Serie C, già abbiamo la Sampdoria in Serie B e ci state lasciando da soli in Serie A, cioè ci sentiamo un pochettino da soli.
1: Vedo Luca che eri partito bene, poi come al solito ti sei perso. Ti dico allora, occhio a non andare dov'è la Sampdoria adesso, stai attento
2: Luca, è più facile voi che fate un altro salto all'indietro, perché qua a forza di saltare all'indietro poi...
3: Ricordate come...
0: È l'obiettivo della Serie A.
3: Ecco, qui...
0: È l'obiettivo dello Spezia della Serie B. Non venite, non ditemi a metà campionato,
2: non in tre anni, subito.
0: Io conosco Angelozzi e ti posso garantire che è una persona serissima e capisce tanto, tanto, tanto, e non finirei sempre con tanto, tanto di calcio.
1: Visto che me lo chiedi e tanto me lo richiederai, arriva Angelozzi, se dovesse essere ufficializzata questa, aspettiamo, come dicevo, usiamo ancora il condizionale perché finché non c'è l'ufficialità,
0: certo,
1: è sempre
0: sì.
1: Bene stare cauti, però ecco, se dovesse arrivare lui l'obiettivo sarebbe ovviamente l'immediata risalita, perché un nome forte,
0: tagliamoci un po' chiaro ragazzi, perché
2: dai, su,
0: ci siamo stancati, è sempre i conti, è questo, avete i soldi, fate la proprietà, se non avete i soldi vendete e andatevene,
2: esatto.
0: Basta,
2: esatto.
0: Quante busse,
2: esatto.
0: Si dice così, non ce lo vede,
3: si dice così,
0: si dice così.
1: E soprattutto aver capito che se i soldi vengono affidati non conta quanto spendi, ma se ti affidi a persone di un certo calibro forse è la cosa migliore. Angelozzi, guarda, è la figura in questo senso secondo me perfetta, perché anche nell'anno della promozione in Serie A con pochissimi soldi a disposizione riuscì a costruire una squadra competitiva, ma soprattutto diede fiducia a un certo Vincenzo Italiano, che adesso ecco abbiamo visto che carriera sta facendo.
0: Beh, insomma, sì, sta facendo una bellissima carriera.
3: No, mi ricorda qualcosa questo metterci tanti soldi, perché...

0: qualcuno tanti soldi ce li ha messi e
1: non sono riso niente. No, fatto...
2: Non puoi dire ai tifosi, ma a me che me frega se ce l'hai messi? Cioè, se hai sbagliato è colpa tua, perché se io vado a comprare una casa e il giorno dopo la casa è inagibile, è colpa mia! E chi dà la colpa? A Pupo?
0: No,
2: la
0: no,
2: colpa
0: ma infatti...
3: Pupo ce l'ha,
2: Pupo ce l'ha,
3: a
2: chi do la colpa?
3: No, anche perché no, quest'anno è il quarto anno di seguito che stanno dietro.
2: Ma tu parla
0: ma
2: però,
0: di no, no, ma ragione,
3: quattro anni di seguito, ma cioè non era mai successo negli 80 anni, negli 80 anni della Sampdoria,
1: derby.
3: Stefano, cioè, voglio
0: si
3: dire.
0: Sorprende anche lui, cioè non c'è
1: che perde sempre i derby,
3: come mai?
1: Sì,
3: ma come mai?
1: Mi sorprende
3: sono quattro anni di seguito. Ma basta, ma cioè adesso cercate di tornare.
1: È un po' di anni che però perdi sempre il derby. Ma io mi
3: derby? Non lo facciamo più.
1: No, è la memoria ma corta.
3: Non riesco più a ricordarmelo.
0: Però,
3: ci faccio una mente locale, ma non c'è più.
0: Però,
3: non c'è
0: più alcuna del memoria. Del derby.
4: Però pensa, sarà Andrea. Giusto.
2: Dimmi, Luca.
4: Pensa Andrea che se dovessi chiedere un consiglio sulla Serie C non lo chiederei agli amici sampdoriani, ma lo
1: grazie,
4: chiederei a te.
1: Grazie, Luca.
3: Tu pensa al campionato semidilettante che devi affrontare.
1: Se vuoi,
3: tu pensa
1: mandiamo,
3: a quello.
1: Luca, se vuoi ti mandiamo
2: Luca,
1: una maglia del Genoa.
2: Sei stato fantastico, devo dire che sei stato fantastico, Luca.
1: Luca, ti mandiamo una maglia del Genoa con scritto loro ci sono già stati.
3: Dunque. Però volevo ricordare che sia Luca che purtroppo addirittura in Serie C, che voi siete in Serie B, cioè io e Giorgio ragioniamo,
1: non ci sei mai
3: ragioniamo
1: stato.
3: Su altre platee abbiamo
1: ma in Serie C la Sampdoria non c'è mai
3: Giorgio
1: stata la sua storia.
3: Giorgio ha detto che ha un'ambizione quella di passare agli ottavi
1: di
3: andare a
1: devi sperare
3: pensa che loro fanno la Coppa d'Italia di Serie C.
1: Magari la vincono,
2: ma guarda che l'hanno già vinta loro.
4: Ci tengo a sottolinearlo che la mia non è una battaglia personale contro i genuani, che poi vengono.
2: No, certo, no,
3: stai tranquillo, è contro di me.
4: È Rivellini che deve.
3: È contro di me, lo so.
2: Però Giorgio diceva giustamente, questa è. Poi è una squadra che ti faccio vedere perché a me è colpito moltissimo. Noi abbiamo forse anche sottovalutato qualche giocatore del Genoa, Giorgio?
5: L'abbiamo sottovalutato in inizio di campionato, ma perché era mischiato della gente che era scarsa e messa male in campo. Tant'è vero che poi a Natale sono andati via quelli su cui il pubblico aveva delle difficoltà a comprenderne il valore.
2: E cosa mi dici di Østigard? Ti ha colpito un pochettino?
5: Østigard mi ha dato una gioia infinita. Uno, per l'orgoglio che uno dei nostri è ai mondiali e segna. Ma tra l'altro il primo del campionato italiano che ha segnato.
2: Sì. Guarda un po',
5: mondiali.
2: Ti piace quel cartello lì? Guarda che muscoli.
5: Assolutamente sì. E in più dico anche una roba di squadra, e cioè... Østigard si pensava, o alcuni pensavano, che potesse rendere in quanto aveva il terzino Martin che gli faceva i cross sulla testa, e quindi valorizzavano Martin dicendo Martin è essenziale perché sennò Østigard non segna. Ha dimostrato che basta che mettano una palla messa bene in aria, lui la tira dentro.
1: In campo
5: che gliela tira
1: minuti.
5: Martin, che gliela tira Guerrello, che gliela tira Cesari, lui la mette dentro di testa. E come giustamente dici te, è stato pronto subito. Perché anche questa è una capacità mentale molto forte, di essere concentrato così tanto da poter... Perché tra l'altro non è che gli ha picchiato, io l'ho visto in televisione come è andato a cercarlo partendo da dietro e gli ha dato una cannonata. Quindi se l'ha costruito, non è come dire, ero lì, mi ha picchiato la palla sulla testa, è andata
3: non
5: dietro.
3: Ha una capacità nel colpo di testa non comune.
1: Ha un terzo tempo eccezionale.
3: E voglio dire, non è neanche altissimo perché sarà 1,80 m, non stiamo parlando di un granatino. Sì. Ma in una recente intervista che aveva rilasciato a un quotidiano genovese aveva proprio dichiarato che si è allenato sin da quando era ragazzino al colpo di testa, perché è una sua peculiarità, è una sua caratteristica che negli anni ha sviluppato.
1: È un punto di forza.
3: È un punto di grande forza.
0: Non ci credete, un terzo tempo. A basket è un gesto cestistico.
3: Sì, e ha un tempismo incredibile, perché colpisce

0: colpisce la palla in maniera puntuale e dà una forza incredibile, che è una fucilata, perché avete visto che fucilata ha dato.
1: Assolutamente.
0: Ed è un giocatore che nel campionato italiano mi sembra che abbia fatto 5 gol tutti di testa.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì.
0: Voglio dire,
1: Luca, invece chi arriva? Aspetta, ci sono delle voci che arrivano di qualche calciatore. Innanzitutto dammi una mia notizia personale. Artistico
2: ovviamente sarebbe bello.

0: allo Spezia stesso dopo la retrocessione. È impossibile ovviamente che rimanga, anche perché per lui ci sarà sicuramente qualche squadra in Serie B a fare richiesta. Prima dei giocatori è il momento di scegliere l'allenatore, ecco, qua sarà Angelozzi che dovrà fare una scelta. Sappiamo che Angelozzi, come già successo in passato, non è detto che si affidi a nomi già conosciuti, nomi magari sulla bocca di tutti per il campionato di Serie C, ma potrebbe affidarsi anche a qualche sorpresa. Adesso ovviamente aspettiamo l'ufficialità del direttore sportivo e poi si inizierà ad indagare su quella che è la figura.
1: Ma che nomi circolano?
0: Ci sono nomi fondamentalmente di un po' di ogni tipo. Uno su tutti è quello di Turati, che era un ex collaboratore dello staff di Vincenzo Italiano, che adesso ha iniziato appunto ad allenare e sta ottenendo anche buoni risultati. È chiaro che
1: Siracusa, no, se non sbaglio.
0: Esattamente, sarebbe un nome interessante. Sicuramente è un giovane che deve fare ancora tanta esperienza, però ecco, Angelozzi ci ha abituato anche a questi coup de théâtre, così possiamo definirli, quindi vedremo, ecco, a chi si affiderà lo Spezia per la panchina.
1: Sentito
0: una volta
1: come si alza il livello, coup de théâtre.
2: Non sei un commentatore da Serie C, Luca, non sei un commentatore da Serie C, cerca di subito di farla tornare in Serie B, perché tu hai il livello più alto, quindi bisogna che intervieni.
0: Grazie Andrea, grazie, pensavo fosse una presa in giro e invece no,
2: io non dimentico, io sempre
3: che artistico per la Samp tutto
4: potrebbe
3: sommato
4: essere una bella idea.
2: Amici, Luca, subito
3: amici,
2: ti portano,
3: amici, ti rubano la bici,
2: ti portano, Luca, no, ti portano via il centravanti, hai visto?
0: Allora, io viste le ultime due esperienze di artistico ve lo sconsiglierei, dato che ha fatto retrocedere due squadre su
4: sulla cabala magari ci pensiamo un attimo.
2: Vabbè, ma loro c'hanno gli amuleti, no?
4: Sulla cabala ci pensiamo un attimo.
3: Tiro il telefono adesso.
0: Salutiamo Gabriele Artistico, che è un ragazzo d'oro, ho avuto il piacere di dire qualche parola, ed è un ragazzo veramente splendido, nonché l'unico che in una stagione come questa ha portato a casa la pagnotta.
1: Lo squalo, dai, salutiamolo.
0: Lo salutiamo.
1: Perché è veramente qualcosa dal punto di vista dell'impegno e dei gol, ragazzi, lasciamolo stare. Che farebbe comodo a tante squadre da questo punto
4: di vista. Ha purgato anche la Sampdoria.
1: Facciamo così. Va bene. Ci vedremo allora nelle prossime puntate, ragazzi. Io ringrazio tutti i miei ospiti di studio. Naturalmente, perché non ho parlato di Entella? Non che mi sia dimenticato della Virtus del presidente Gozzi e del mister Chiappella, ma perché non avevamo il nostro, diciamo così, talent per l'Entella, che è impegnato, e quindi non vogliamo assolutamente entrare in un argomento dove non abbiamo
3: una competenza
1: veramente assoluta e specifica. Ringrazio la regia, Filippo e Gianluca. Naturalmente, cosa vi dico sempre? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!

0: Cara televisione, storie d'amore ed altri sentimenti è il libro che Aldo Grasso, famoso critico televisivo, giornalista, ma anche tante altre cose, è venuto a presentare qua a Genova. Innanzitutto, perché a Genova?
1: Beh, per due motivi. Il primo per un gesto di amicizia nei confronti di Rita Cirio e di quanto lei ha saputo organizzare qui con molta volontà, nel nome poi di suo figlio Ottavio, che era un critico molto promettente, ha scritto delle cose molto molto interessanti, quindi era un gesto che dovevo fare. Poi così, insomma, un po' per nostalgia, perché io ho iniziato a scrivere sul secolo XIX. E i primi pezzi nella pagina della cultura, chiamato da Giulio Anselmi, che poi insomma mi è servito molto, insomma, questo esordio genovese.
0: Avete fatto strada tutti e due, possiamo dire.
1: Più lui di me, ma insomma va bene.
0: E lei parla di una storia d'amore con la televisione. Quando è nato questo amore e che cosa le ha fatto capire che la televisione poteva essere studiata come fenomeno culturale?
1: Questo amore è nato contemporaneamente a questa scoperta, cioè nel senso che allora per noi in università era già una cosa molto nuova occuparsi di cinema, insomma c'era tutta una generazione, diciamo così, pre-68, 68, in cui l'amore per il cinema

0: Era grandissimo, soprattutto anche qui a Genova c'erano molti, molti amici che e così per una ricerca, per la prima volta ho scoperto gli archivi della RAI e ho capito che era qualcosa di molto differente dal cinema perché aveva una capacità di incidere sulla realtà molto più forte del cinema. Lì ho capito che noi eravamo italiani anche grazie alla televisione, cioè eravamo diventati quello che eravamo, quello che siamo in fondo, proprio grazie alla televisione. Studiando i primi programmi della televisione ho capito che davvero aveva avuto una forza d'urto molto importante. Di lì è nato appunto il fatto che ho cominciato a occuparmene un po' più seriamente, sia a livello appunto così di accademico e poi soprattutto la fortuna di potermene occupare, diciamo così, come critica quotidiana militante sul Corriere della Sera, e unendo queste due forze è nato il mio rapporto d'amore con la televisione.
1: Lei parla anche di altri sentimenti. Quali sono questi altri sentimenti?
0: Sono i sentimenti che si trovano nella vita di tutti i giorni. In fondo la televisione è una sorta di realtà espansa, cioè nel senso che attraverso la televisione noi abbiamo mediato molte cose e quindi abbiamo provato gli stessi sentimenti che si provano tutti i giorni, cioè amore, odio, indignazione, insomma, è davvero, diciamo così, una sorta non di seconda realtà, perché questo sarebbe un grosso errore, ma di un nostro modo di vedere la realtà. E quindi, appunto, è bello anche lì provare sentimenti, non vederle soltanto con l'occhio asciutto del critico, ma poter smuovere dentro di sé tutte le nostre sensazioni.
1: In questo libro quanto c'è dell'Aldo Grasso spettatore e dell'Aldo Grasso critico?
0: Ma c'è un po' di tutte e due. Intanto per la prima volta ho raccontato un po' questo strano mestiere, che è un mestiere, ahimè, un po' in via di estinzione, perché il lavoro del critico, ma non soltanto del critico televisivo, diciamo così, del critico in generale, il critico letterario, il critico anche cinematografico e tutto, curiosamente, nel momento in cui, grazie a internet, tutti sono diventati critici, è sparito un po' il senso della critica, è sparito un po' questo bisogno di confrontarsi con l'altro, no? Con qualcuno con cui tu puoi avere un rapporto di fiducia sia nel bene che nel male, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato di meno.
1: Lei sono decenni che segue la televisione. Secondo il suo parere, quando è riuscita veramente ad esprimere meglio la propria funzione culturale e civile?
0: Beh, indubbiamente nei primi anni, cioè questo è successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè diciamo così, nei primi 30 anni la televisione ha avuto una forza d'urto incredibile, cioè è servita tantissimo a cambiarci, è servita ad esempio nel caso dell'Italia. È servita a darci una lingua unitaria molto più di quanto abbia potuto fare la scuola e non, addirittura poi non parliamo dei grandi libri che sono fino a quel momento rappresentavano un po' così i monumenti della letteratura italiana. Perché è successo questo? Beh, perché è successo perché ci sono stati alcuni programmi di grande successo che hanno radunato attorno allo schermo gli spettatori. L'Italia era un paese, nel 1954, era un paese di forti dialetti, insomma, cioè c'era sia l'analfabetismo che superava delle soglie.

0: molto molto importanti, più del 50%, ma soprattutto era l'Italia dei dialetti, per cui se uno andava in comune qui a Genova a cercare un documento parlava in dialetto genovese e soprattutto il funzionario gli rispondeva in dialetto genovese. Tutto questo succedeva in tutta Italia, quindi l'idea che comunque milioni di persone il giovedì sera si radunassero per vedere la Show raddoppia ha cominciato a fare in modo che tutti condividessero una stessa lingua. E poi è stato un motore molto importante per lo sviluppo, cioè nel senso che l'Italia si avviava così verso il boom economico e la televisione è stata sia un motore per questo boom economico, perché ad esempio c'è stato il fenomeno della pubblicità che allora avevamo perché si parlava di Carosello e c'erano le battute, cose di questo genere, ma in realtà Carosello è stato una sorta di educazione al consumo, perché per la prima volta hanno scoperto che esisteva l'aspirapolvere, hanno scoperto che esisteva il frigorifero, che esisteva la lavastoviglie, cioè tutte cose che hanno cambiato la nostra vita. E quindi la televisione da questo punto di vista è stata davvero qualcosa di molto importante, cioè qualcosa che ci ha modellato e soprattutto attraverso alcuni programmi, alcuni sceneggiati o programmi anche di divulgazione, è stato una forma attraverso cui gli italiani si sono autorappresentati, cioè hanno cominciato a prendere coscienza di sé. Quindi quello è stato il periodo sicuramente più importante della televisione.
1: Lei prima ha accennato ai social network, i giovani sono orientati su quello, la televisione è sul viale del tramonto o verso altre forme?
0: Ma qualche anno fa la televisione era data per morta. In realtà, come dire, è stato un annuncio un po' frettoloso, nel senso che i dati di ascolto ci dicono ancora che gode di molta salute. E certo, sono successe delle cose molto importanti nel frattempo, cioè attraverso il segnale digitale, attraverso internet, noi abbiamo innanzitutto dei modi differenti di distribuzione della televisione, cioè da una parte c'è ancora la vecchia televisione, quella che io chiamo la televisione dell'orario ferroviario, cioè quella che ti dice all'ora tale c'è questo programma, allora dall'altra c'è quell'altro programma, dall'altra c'è la visione in streaming che ti permette di vedere i programmi quando desideri tu vederli. Allora, tutto questo che cosa comporta? Comporta da un lato la perdita di ritualità, è questo quello che abbiamo perso, cioè il vedere assieme un programma e magari il vederlo tutti assieme, cioè tutti insieme intendo una comunità. Tutto questo adesso succede soltanto in sono delle dirette molto o per disgrazie o perché c'è il Festival di Sanremo. E dall'altra parte invece c'è un consumo molto individuale, cioè ognuno si guarda la televisione quando e quando vuole. Il fatto curioso è che quello che fino a poco tempo fa si diceva che non guardassero più la televisione, cioè i giovani, la guardano a modo loro, la guardano su internet e la guardano in maniera frammentaria, cioè quello che è davvero successo di importante rispetto a 10-20 anni fa, è successo che i giovani non guardano più i programmi nella loro interezza, ma guardano soltanto i cosiddetti highlight, cioè guardano quei momenti di televisione che vengono condivisi sui social. Però è una maniera molto strana, una maniera tutta particolare, una maniera ancora tutta da studiare. però è un segno di vitalità della televisione.
1: Cosa pensa che debba essere il ruolo di una televisione privata oggi?
0: Ma secondo me il loro ruolo principale è quello di presidiare

territorio, presidiarlo molto bene in maniera molto completa, molto di più di quello che fa il servizio pubblico o che fanno altri network. Secondo me questo è veramente il compito principale, cioè essere parte viva della comunità, cioè di una città, in qualche maniera. Io faccio sempre l'esempio che mi ricordo che i primi anni che ho cominciato a collaborare col Corriere della Sera, la cronaca di Milano era molto più importante per la città che non il giornale in sé, nel senso che gli editoriali della cronaca milanese e la cronaca milanese determinavano la vita della città molto di più che non il giornale nazionale. Ecco, secondo me è un po' questo, cioè la televisione che è sul territorio, la televisione locale, deve proprio in qualche modo essere la coscienza di quel territorio. E per questo che è molto più importante l'informazione che non l'intrattenimento.

0: con Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova. Grazie di averci ospitati.
1: Assolutamente un piacere, mio Matteo.
0: L'aeroporto di Genova nuovo presidente, la Camera di Commercio è socio di minoranza del Cristoforo Colombo, la scelta è caduta su Matteo Paroli, che è anche presidente dell'autorità portuale, che è l'altro socio di maggioranza.
1: Tutto propedeutico, nel più breve tempo possibile, a fare una gara per l'ingresso di un socio di mestiere. E ovviamente previa ingresso degli altri enti territoriali genovesi, quindi della regione e del comune.
0: È una partita che si sta giocando da tempo, l'aeroporto però sta abbastanza bene, ora si tratta di metterlo sul mercato ad una cifra corretta, sappiamo che appunto ci sono...
1: Questo è il punto delicato della vicenda, perché voglio dire ci sono delle partite complesse, non so, i rimborsi Covid, tutto da studiare che cos'è quella roba lì, e quindi cerchiamo di arrivare a un valore definitivo che sia, su cui i soci siano d'accordo, e poi provvederemo.
0: Genova è stata protagonista negli ultimi giorni anche di un grande evento internazionale, le Camere di Commercio italiane all'estero si sono ritrovate nel capoluogo della Liguria. Intanto, che cosa è stato per Genova un evento così importante?
1: Davvero significativo e davvero importante. E in primis consideriamo che ASO Camera Estera raggruppa 76 Camere di Commercio per 66 paesi. E chi ha visto la sala delle grida durante la manifestazione si sarà reso conto da tutte le bandiere che erano lì esposte che c'era il mondo, in realtà differenziate, cioè noi dobbiamo considerare che alcune camere di commercio dobbiamo pensare che tra metà dell'Ottocento e i primi del Novecento sono emigrati 8 quasi 9 milioni di persone. Quindi ci sono emigrazioni italiane di lunga data, dove italiani all'estero hanno fatto cose prodigiose, in alcuni paesi quasi straordinarie, cioè Nord e Sud America. Altre più di più recente costituzione, che sono le nuove frontiere, voglio dire, è chiaro che gli Emirati Arabi Uniti sono una cosa che non ha più di 20 anni, 30 anni, e non è il prodotto dell'immigrazione. Cos'è il punto nodale di questa vicenda? L'Italia l'anno scorso ha conseguito un obiettivo per l'Italia straordinario. Si gioca la quarta o la quinta posizione come esportatore globale mondiale, con 640 miliardi di export. Il governo assegna al sistema economico una sfida decisiva di cercare nell'arco del 26 di raggiungere i 700 miliardi. Tenete presente che il quarto e il quinto vuol dire che ce la giochiamo col Giappone, cioè quasi il doppio della nostra popolazione del Giappone. Dov'è la forza dell'export italiano? La forza dell'export italiano è che noi pensiamo all'export americano, alta tecnologia, aeroplani, armi e qualche prodotto. Pensiamo all'export della Giappone.

0: Germania, meccanica, chimica, automobili di alta gamma. Pensiamo all'export cinese, tante cose di un valore medio, basso, e comunque un impatto delle loro scale su. L'export italiano è straordinario, cioè è il più vario di tutti. Laddove entriamo in crisi in un settore, compensiamo con un altro e riusciamo sempre in assoluto a mantenere la posizione. Quindi la moda, che è stato sicuramente il driver degli ultimi 10 anni, sta calando, ma stiamo andando benissimo con la meccanica di precisione, stiamo andando benissimo con la farmaceutica, stiamo andando benissimo con l'immunotecnica. Eccetera eccetera eccetera, cioè, poi in casa noi abbiamo la blue economy, anche lì andiamo molto molto bene. Quindi la cosa veramente positiva del nostro paese è che il nostro export è molto vario ed è meno soggetto alle possibili congiunture, perché né un bene né l'altro, la nostra flessibilità fa sì che noi riusciamo velocemente a riorientarci nel settore più promettente per il mercato.
1: Lei ha detto che il governo assegna questa sfida al sistema economico. Mi viene subito una punta polemica, però, perché il sistema economico quali sfide assegna al governo, considerando che abbiamo i costi dell'energia più alti del mondo, specialmente in rapporto alla capacità di spesa del paese, e questo incide pesantissimamente sulla produzione e quindi anche sulle esportazioni. Poi c'è un tema geopolitico, perché i rapporti con uno storico alleato come gli Stati Uniti d'America sono stati oggettivamente compromessi dalla politica di dazi di Donald Trump. E allora forse siete voi che dovete assegnare al governo un qualche obiettivo per centrarlo questo
0: La ringrazio.
1: Risultato.
0: Dovevo premettere a tutto il discorso che ho fatto, malgrado il governo italiano. Ora, non questo governo in particolare,
1: in
0: i governi italiani, perché se abbiamo il costo dell'energia che abbiamo, non è responsabilità solo di questo governo, è 40 anni che abbiamo un sistema energetico vetusto e comunque non adeguato alle sfide. No, direi che la capacità delle imprese italiane, per esempio, è stata di ridurre, per esempio, l'intensità energetica dei propri prodotti in maniera significativa. Noi abbiamo tagliato la nostra bolletta energetica di quasi il 20%. Questo la racconta lunga sul fatto che il nostro sistema, per una parola che è abusata oggi, è resiliente, cioè alle sfide resiste. Siamo stati, dopo la crisi del Covid, la prima economia a rilanciarsi. Ma perché? Perché un problema è anche una forza. Faccio un esempio: il problema tipico italiano è la ridotta dimensione delle nostre imprese. Noi abbiamo grosso modo il triplo degli imprenditori dei tedeschi. Ma cosa vuol dire il triplo degli imprenditori tedeschi? Che non abbiamo ovviamente l'economia di scala che hanno i tedeschi, che non abbiamo le strutture organizzate che hanno i tedeschi, ma abbiamo il triplo delle persone che alla mattina alle 8 sono sui blocchi di partenza e scattano. Allora, scattano e corrono e... Quindi devono far conto su se stessi e sulla propria capacità di farcela. Questo fa sì che le nostre imprese, nel bene o nel male, con tutti i loro limiti, perché ho detto sono troppo piccole, bisognerebbe che fossero più grandi, più internazionalizzate. Ma quando si dice che le imprese italiane non fanno ricerche, non sono troppo piccole, sì, è vero, è tutto vero. Come mai noi ce la battiamo col Giappone come quarto esportatore mondiale? Come mai, voglio dire, mentre i paesi sono strutturalmente in crisi, perché i loro driver sono in crisi, leggi Germania, noi che in certe cose siamo omogenei alla Germania, se non i subfornitori della Germania, ce la caviamo.
1: Ecco, non c'è anche un tema europeo in tutto questo? Perché, per esempio, lei prima ha citato l'automotive, parlando della Germania, l'automotive è in grande crisi a livello internazionale, anche per scelte che sono state fatte, il Green Deal in particolare ha colpito molto quel settore, poi forse più in generale il Green Deal colpisce anche sui prezzi, perché dover fare macchine sempre più attente all'ambiente, sempre più moderne, tecnologiche, significa anche aumentare i costi, oggi una utilitaria rischia di essere inaccessibile per la famiglia che dovrebbe acquistarla. L'Europa, che è stabilmente la seconda o la terza, seconda, diciamo, dei numeri che si vengono a considerare, potenza economica del mondo. Ci sono gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa, che se la battono continentale per cominciare a considerarci veramente un soggetto, un interlocutore dei grandi colossi mondiali. Non credo che l'Italia da sola possa competere a livello mondiale.
0: Allora, Questo per far scontare.

0: Tutti i sovranisti che in Europa abitano questo nostro continente, bisogna tenere presente che la competizione si gioca sulle scale. Noi, i paesi europei, anche i più grossi paesi europei, cioè la Germania, nelle scale, cioè la Germania rispetto alla Cina è un nano, rispetto all'India è un nano. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare prima è conquistare le scale. Come fare? Primo, abbiamo fatto una valuta comune, dobbiamo fare un'unione bancaria comune, dobbiamo fare un mercato finanziario comune, dobbiamo fare quanto prima un federalismo europeo effettivo, possibilmente un governo, possibilmente una politica estera, possibilmente un'unica forza armata. Ora io mi rendo conto che queste cose suonano non bene all'orecchio di tanti, ma evidentemente questi tanti non sono coinvolti nella competizione. Cioè, chi è coinvolto nella competizione sa con cosa si confronta. E confrontarsi col mercato mondiale vuol dire cercare di guadagnare le scale. Perché ci salviamo noi? Perché tutto questo potrebbe sembrare contraddittorio con le nostre intenzioni. Ora, immaginiamo che il mondo sia fatto di grossi cerchi. Noi, negli interstizi tra i tre cerchi, siamo fortissimi. Entriamo nei cerchi. Come possiamo entrare nei cerchi se diventiamo noi stessi un cerchio? Quindi non abbiamo alternativa.
1: E peraltro potremmo esserlo, e in qualche misura lo siamo quando si fanno i dati aggregati. Il problema è che poi le politiche sono invece parcellizzate. Torniamo per chiudere la nostra conversazione sull'evento genovese. Cosa lascia sul territorio, al di là della soddisfazione di averlo organizzato? Sicuramente un po' di indotto economico, turismo congressuale, lì sicuro avete fatto un bel colpo per la città e per gli operatori. Genova, però resta qualcosa di più? È stato possibile intavolare discussioni, aprire nuovi mercati, visto che si diceva prima la geopolitica incide, allora magari trovare nuove rotte
0: Non
1: anche
0: c'è.
1: attraverso gli scambi di networking che può essere
0: Assolutamente. Allora,
1: importante.
0: consideriamo che ovviamente l'opinione pubblica vede la convegnistica, poi c'è stato qui nella nostra sede 500 incontri B2B e quelli erano affari e a cui hanno partecipato anche imprese liguri. Ora, la Liguria non è certo un campione dell'esport nazionale, salvo la Blue Economy, che sicuramente, in cui è sicuramente fortissimo. Però anche la Liguria, ad esempio, ci sono imprese che fanno cose diverse. Ecco, questi, per esempio, alcune hanno partecipato in questi incontri B2B. Io ricevo non solo ringraziamenti, ma proposte di possibile mutua collaborazione e noi cercheremo di sviluppare quanto più possibile. A parte la soddisfazione personale che mi hanno nominato vicepresidente di
1: E
0: Assocamerest.
1: quindi insomma sarà l'occasione anche di rappresentare il nostro
0: Ci
1: territorio a
0: proverò.
1: livello internazionale. Per chiudere, noi scontiamo specificamente sulla Liguria una serie di problemi sull'aeroporto. Abbiamo cominciato la nostra conversazione. Chiaro che anche quello è un tema di maggiore connettività, di connettività sugli hub internazionali per poter volare ovunque nel mondo. C'è la parte cargo, abbiamo un porto, c'è la parte crocieristi che sicuramente potrebbe essere un valore in più, però insomma ci sono anche altri problemi, non abbiamo un'alta velocità, non abbiamo ancora nemmeno l'alta capacità che arriverà col terzo valico, ma insomma ne parliamo da tanti anni, non abbiamo connessioni autostradali efficaci, credo che questo sia davvero un problema per il nostro
0: No, è
1: mondo
0: un dramma. Allora,
1: economico.
0: sotto questo profilo il cahier d'oléances è enorme. Cioè, noi non abbiamo la continuità territoriale con il resto del paese, punto. Rimaniamo un grande porto, malgrado adesso lo riuso, questa interconnessione con il resto del paese è drammatica. Qualche cosa è in abbrivio, voglio dire, purtroppo sul terzo valico, per citare il caso più emblematico, non smettiamo di avere scoperte ogni 6 mesi
1: Negative però.
0: negative e questo non solo ci rattrista ma ci rallenta. Sulle autostrade è un punto interrogativo enorme perché la gronda sembra smarrita la menzione
1: Chimera.
0: della chimera. Io ho proposto, e questa sede l'ho riproposto, cioè io parlavo con i colleghi spagnoli e con i colleghi francesi, dicendo, cerchiamo veramente di mettere sul mare tutte le merci che riusciamo, che scavallino la Liguria e la Côte d'Azur.

0: primo pezzo dell'autostrada francese che è intasato tanto quanto noi. Però se questo, secondo me, finché non diventerà da parte dei cittadini liguri domanda politica, cioè i cittadini liguri devono uscire dal mugugno. Voglio dire, francamente, secondo me, io condivido molto la linea della loro televisione, cioè questa cosa è l'aspetto nodale della nostra esistenza. O noi ci diamo una soluzione a questi problemi, o sì, avremo tanti campioncini, ma il tessuto generale non crescerà, non ci sarà quella generazione di ricchezza necessaria per non declinare.
1: Ci vuole il governo però per questa roba, evidentemente.
0: Allora io faccio un esempio: quando crollò il Ponte Morandi e ci fu l'ipotesi di privatizzazione delle autostrade d'Italia, disse al presidente allora Totti, dicendo che bisognerebbe che noi emulassimo i veneti e quei lombardi e quei piemontesi facessero le nostre autostrade. Ci andiamo noi a cercare i finanziatori, ci andiamo noi a cercare tutto quello che serve. Ci vuole un protagonismo. Ero il vostro re che disse al presidente Fontana, ma abbiamo un ministro dei trasporti leghista, un viceministro leghista, un presidente della regione Lombardia leghista. Se non le facciamo ora queste infrastrutture, ma quando le facciamo? Però la risposta, se si ricorda, del presidente Fontana, a Roma ci odiano, a Roma ci odiano, noi dobbiamo cercare di far capire le nostre ragioni.
1: E allora, Genova chiama Roma, ancora una volta.
0: Assolutamente.
1: Grazie Presidente Attanasio.
0: Grazie Matteo.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla Riviera Ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli di regno poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che c'è il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico.
3: Benvenuti a Liguria Calcio. Quanti argomenti di discussione? Finito?

0: campionato, ci sono i mondiali, ma però noi siamo già avanti, guardiamo davanti perché c'è tanto calciomercato, ci sono situazioni intriganti come quella del Genoa che ha confermato la volontà, la scelta di De Rossi di comprare Baldanzi, di averlo nel proprio organico, e quindi questo è un segnale positivo. Sampdoria che ha cominciato con un organigramma e non si trova un allenatore, non si sa chi arriva in panchina, non ha una delle panchine, pochissime panchine libere in Serie B. E poi c'è un'entella, il presidente Gozzi ha parlato, l'obiettivo è la salvezza. Noi pindarici non ne facciamo, ma cercheremo i giocatori giusti per confermare con Chiappella in panchina quello che abbiamo fatto l'anno scorso. A Spezia invece purtroppo si aspetta sempre il direttore sportivo a cui affidare le chiavi della campagna acquisti. Tantissimi argomenti, quindi vi presento i miei ospiti. Vedo un imbronciato, dico così, imbronciato.
1: Poi mi dicono che sono sempre imbronciato.
0: Come faccia
1: non è?
0: Fammi un sorriso, cosa ti posso dire?
1: Farò un sorriso quando saprò
2: che sa sorridere.
1: Tu stai tranquillo che se penso ai nostri colori da sorridere comunque.
3: Questo va bene.
1: Buonasera.
3: Questo te lo concedo.
0: Andrea, insomma, io ve la faccio vedere perché questa panchina qua a me dispiace tantissimo, così vuota. Io Stefano Pupo.
4: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Io sono molto impecchiato e ti dà già il nome dell'allenatore che io vorrei.
1: Vabbè, ma anch'io vorrei quello.
4: Perché è un allenatore, esperienza internazionale, è un avvocato, giusto Andrea?
3: Questo non te lo posso dire. Io non lo conosco.
4: Esperienza internazionale, è stato il secondo di Rafa Benitez sia a Madrid che a Newcastle. È un allenatore vincente perché ha tre promozioni sulle sue spalle e direi che
3: e viene alla Sampdoria.
4: Sicuramente al Genoa non viene.
1: Guarda,
4: il Genoa mi sembra
3: viene alla Sampdoria.
4: Ha già De Rossi che anche voi i vostri problemi se non li fa la squadretta, bisogna vedere cosa succede.
3: No, perché mi stai delineando il profilo di un allenatore di un certo livello.
4: Giorgio, ci guardiamo e diciamo
0: buonasera.
3: Ma viene alla Sampdoria.
4: A Giorgio io voglio bene. Ad Andrea un po' di meno perché mi attacca sempre, però.
2: Comunque l'ho trovato preparatissimo su Secchia, sì. Sapeva qualunque tipo di cosa della sua vita. Quindi bene, che dobbiamo fare?
3: È impecchiato.
1: Vedi, Stefano era preparato. Mi dispiace che il nuovo direttore sportivo e poi i ruoli nella Sampdoria bene. Branco ha fatto una bella dichiarazione ai canali ufficiali, ma non era tanto preparato sulla storia degli allenatori della Sampdoria, perché ha detto che i migliori allenatori della storia della Sampdoria sono stati stranieri, forse per mettere le mani avanti nel caso non arrivasse Pecchi, allora ti dovessi rivolgere al mercato straniero. Però ha fatto due nomi che sono nell'Olimpo per noi, però Vujadin Boskov aveva giocato nella Sampdoria e veniva dall'Ascoli. Sven-Goran Eriksson aveva allenato la Roma e la Fiorentina. Non è che fossero stranieri arrivati dal campionato bulgaro.
3: Erano stranieri.
1: Ho capito.
0: Tu mi vuoi dire che Velasquez non potrebbe fare bene qua?
1: La Serie B è una brutta bestia, Serie B è una brutta bestia. Velasquez ha un esonero in Serie A con l'Udinese, quindi gli altri nomi sono nomi secondo me fantasiosi. Io ho una
3: ma non quello della pallavolo.
1: Io ho una convinzione che Fredberg sia in realtà un po' combattuto. Io l'ho spesso attaccato, però credo che abbia, non dico un po' di paura, però sia un po' preoccupato, perché sa benissimo che adesso la scelta, quando dicevamo che Mancini gli faceva anche da parafulmine, era anche un parafulmine per lui, Ora gli hanno lasciato la patata bollente dell'allenatore assieme a Branco, che è appena arrivato, e ha molta molta preoccupazione nel fare la scelta giusta. Peraltro, alla lunga, tu cominci a leggere i documenti degli ultimi e scopri che ce ne eravamo accorti sul campo guardando le partite, che il mercato della scorsa estate era stato un disastro da tutti i profili, tecnico ed economico, il problema è che tra meno di un mese va in ritiro. Ora le squadre, quando comincia il ritiro, non sono mai complete, non sono mai pronte, per carità. Però hai finito di giocare 40 giorni fa.
3: È per questo che non posso ridere, scusa.
1: No, come fa a sorridere? Io sorrido perché penso ai nostri colori.
0: È tutto giusto quello che ha detto Andrea, tutto corretto.

0: Però io non posso pensare che un direttore, un CEO, CEO, quello che si scrive CEO, sia preoccupato, perché Diego Lopez non è assolutamente preoccupato, allora, anzi ha trovato la sinergia giusta, Giorgio.
1: Io credo che stiamo parlando di professionisti con eccellenza di esperienza alle spalle, ragion per cui anche, dico probabilmente, l'essere, come dire, cauti, quello che sembra al tifoso, e lo dico di qualunque squadra, ma come, non fanno niente, non vanno avanti, non c'è, magari invece è perché hanno una strategia anche di sapere quante risorse possono mettere sul piatto della bilancia, o perché, come dire, nel giro dei procuratori, perché ahimè oggigiorno i procuratori influenzano e gli allenatori e i giocatori e gli scambi di giocatori, per cui può anche esserci un modo di dover affrontare la tempistica per potersi aggregare a un team che possa portare tanti giocatori, perché effettivamente non è che oggigiorno vai e ne compri uno. Io credo che devi pensare a costituire tutta la squadra, e quindi le preoccupazioni che avrei uguale io, nel senso che da tifoso io vorrei che fosse già schierata la squadra, già perfettamente formata adesso, già in pre-ritiro, anche a controllare che non facciano bisboccia d'estate, che non vadano troppo a ballare, faccio per dire, la mia ansia da prestazione, loro, la loro prestazione,
2: che non facciano troppi gol ai mondiali,
1: sarei nel panico più totale. Tuttavia posso pensare che a un livello di professionalità quale queste qua, e per di più prese da un mercato internazionale, abbiano le spalle, la competenza per programmare e per riuscire a reggere, come dire, il pressing del tifoso, dei giornalisti, dei media.
0: Anche perché la Sampdoria, si parlava tanto di questo riscatto di Begic, la prima operazione che ha fatto è proprio questa, no? È andata a prendere un giocatore che l'anno scorso ha fatto molto molto bene e che tutti si auguravano che stasse in maglia Buscecchiata, tutto nostro.
2: È il movimento migliore che potevano iniziare a fare, perché è il giocatore che l'anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore vero, ed è uno dei pochi che punta la porta e tira in porta, cosa che alla Sampdoria mancava, perché sappiamo tutti la problematica che c'era nel congiungere il centrocampo all'attacco, perché non c'era un filtro che riusciva. Lui comunque è un giocatore che si inserisce, è un giocatore di fascia, buono di gamba, ma che comunque sa fare anche molto bene le diagonali, e questo è un giocatore che andava preso.
0: Forse
2: poi
0: perché
2: economicamente
0: ha dato
2: anche
0: l'impressione di avere una maglia un pochettino più sudata degli altri. Queste cose qua, a noi che facciamo, che vediamo la partita, che siamo semplicemente dei tifosi, vedere una maglia sudata di uno che si impegna, che punta all'uomo, magari che corre, che va in difesa, che va all'attacco,
3: è un ragazzo che viene da una famiglia, tra l'altro, sostanzialmente sampdoriana, perché il padre ha raccontato di essere tifoso della Sampdoria perché sloveno, Zrezko Katanec, e quindi qui era cresciuto con i colori della Samp in casa. Ma detto questo, è un giocatore che in Serie B, crescendo, perché è ancora giovane, può dare veramente qualcosa di importante. Bene, ora però bisogna fare tutto il resto, perché la Sampdoria ha bisogno del portiere, ha bisogno di almeno di due centrali, ha bisogno di un centravanti che vada ben più che in doppia cifra, che vada verso i 20 gol, perché non puoi giocare. Quando mi dicono Brunori ha fallito, sì signori, Brunori ha fatto poco probabilmente,
2: però
3: ma Brunori non è una prima punta.
2: Attenzione, ha fatto dei gol importanti.
3: Ha fatto dei
2: punti famosi di chiudere la stagione prima in tranquillità. Non è una prima punta, è una seconda punta che comunque può agire con un centravanti, perché comunque ha corsa,
3: quindi,
2: e rientra.
3: Quindi devi cercare una prima punta con Begic che gli ruota attorno, e un'altra punta, ne servono due perché poi devi avere anche qualcuno in panchina, però devi costruire la squadra con una logica, e ben coscienti anche del fatto che ci vuole gente che abbia il carattere, perché quello che è mancato soprattutto nella prima parte di stagione a volte è stato questo.
4: Voi avete preso Begic, che abbiamo sentito anche questa storia da libro cuore di Begic. Ma noi
3: è vera,
4: noi rimarchiamo altri livelli che abbiamo preso. Abbiamo preso un signor giocatore che è Baldanzi è facendo le proposte.

0: Le proporzioni, questo è un giocatore che ha accontentato Daniele De Rossi. È una specifica richiesta dell'allenatore che voi non avete ancora, però ce l'avrete prima o poi. E l'allenatore ha chiesto, è vero. L'allenatore ha chiesto bussando e la società ha risposto. Daniele De Rossi ha chiesto, la società ha messo a disposizione di Daniele De Rossi il nostro Baldanzi, che è un giocatore italiano, 23 anni, sul quale si deve molto puntare.
1: Augurati che faccia più di 15 partite, che sia un investimento buono.
0: Giorgio,
1: perché non puoi accontentarti
0: di qualcosa tu.
1: Tutti.
0: Di qualcosa tu, Giorgio.
2: Tanto ho trovato che la formula che hanno applicato sia stata particolarmente intelligente, nel senso che hanno spostato il costo a un altro anno e quindi una valutazione anche nella logica che dici tu, nella logica anche di prestazione, di una valutazione e poi semmai la ritrattazione del conto economico. E poi io, che sono sempre eccessivamente tifoso, ma mi piace dire le cose che penso, sono contento che abbiano risparmiato, non perché hanno risparmiato, non sono soldi miei, mi interessa veramente poco, ma perché penso che possano investirli a comprarmi qualche due. Un centravantone, perché anche secondo me abbiamo tanti buoni giocatori, ma ci manca un'eccellenza che faccia i gol di sicuro. Dopodiché
0: Lo sai che vogliono puntare in maniera importante su Colombo. Colombo che hanno presentato nel rinnovo a campionato ancora in corso con una conferenza stampa alla presenza di tutti quanti, anche diciamo dandogli maggiore enfasi, non l'hanno fatto a campionato terminato, non hanno fatto in sordina alla chetichella come se fosse un qualcosa di dovuto perché contrattualmente era previsto, hanno fatto un'operazione proprio di investitura, gli hanno toccato la spalla con la spada e hanno detto tu sei il nostro cavaliere, l'anno prossimo devi andare in doppia cifra.
3: Gli hanno messo la corona e poi l'ermellino sopra.
1: A parte scherzi, un giocatore che io parlando sempre con Murgita dice Ale Boom, quello lì è un giocatore che Ale Boom. Lui dice Ale Boom.
4: No, però diceva Andrea, sì. E poi davanti non c'è nessuno. Cioè, perché poi diceva, non c'è davanti da 20-22 gol. Certo, mica tutti sono poi Amparo che ne fanno 25-26.
3: Però me ne metto una
4: costano,
3: cosa.
4: Ma tu
3: allora, ti vanti di avere uno scouting perché parli di... Mi viene in mente, per esempio, un giocatore che quest'anno farà la Serie A, che l'anno scorso ha fatto la Serie B alta ed è stato promosso in Serie A, e che l'anno scorso fece i primi gol a Marassi in una partita contro la Sampdoria a porte chiuse, che era Adorante. Ma no, ma cosa volete, ci fa gol a Durante? Ce ne ha fatti due. Esatto. Durante ha fatto 12-13 gol il primo anno, l'anno scorso mi sembra abbia fatti 17 o una cosa del genere, e adesso è un attaccante sicuramente importante già per la Serie A, già pronto per la Serie A. Ecco, tu devi cercare un giocatore così. Non è detto che tu lo debba trovare per forza in Serie A, ma dovresti avere l'occhio per trovare questi giocatori. Ecco perché io spero che Branco abbia le conoscenze magari per trovare anche all'estero un giocatore con queste caratteristiche.
4: Un giocatore solo? Io credo che ce ne servono almeno tre attaccanti. Io vi ricordo sempre, certo. E non mi stancherò mai di dirlo, e lo faccio presente anche a Fredberg, lo faccio presente a Walker, lo faccio presente a Trey, che magari non sa neanche chi siamo, ma a noi non interessa questa cosa. Lo faccio in presente anche a Branco, che l'obiettivo è la Serie A,
3: Assolutamente.
4: L'obiettivo è la Serie A, ragazzi, perché con la Serie A cambia tutto, quindi non è che si possa scherzare tanto con questi
3: dovrebbero essere contenti, perché se l'obiettivo venisse centrato sono tanti soldini.
1: Io credo anche una cosa, se
3: dovrebbero essere contenti,
1: se il progetto tecnico, cioè l'allenatore, sarà uno come Pecchia, cioè un allenatore che punta alla promozione, sarà anche una squadra fatta da lui in modo che comunque competa per la promozione, non soltanto a parole ma a fatti.
3: Mi auguro che sia così.
1: Questa è la differenza.
3: Una volta che Pecchia risolve eventualmente le pendenze che ha col Parma, perché il problema poi è lì.
4: Ragazzi, prende così, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600,

0: Sei.
1: Graziano, puntati. Quanti ne ha buttati via la Sampdoria?
0: Sicuramente.
1: Penso che 600.000 euro.
0: Se ne spende. In 24 mesi, questo lo so bene.
2: Se ne spendi 600.000, dopo che l'anno scorso ne hai spesi circa 200 per Donati, poi sommando Foti e Gregucce, hai speso la stessa cifra con questo Donati. Foti
1: ne prendi uno e magari alla volta buona.
2: Ne prendi uno che ha fatto tre promozioni in
0: serie. Sì, però
2: lui deve venire.
3: Non ho la più pallida idea di della situazione, assolutamente. Tuttavia, penso, connettendomi al ragionamento che abbiamo svolto prima sui ritardi decisionali, che possa essere che, certo, da un lato Pecchia si deve liberare, ma Pecchia magari non sta accelerando di liberarsi perché vuol sapere che investimenti possono fare. Perché Pecchia ha un curriculum molto forte di promozioni. Certo. Allora, prima di andare a rischiare di non avere una squadra su cui poter competere, però che stia rallentando un pochino tutta la vicenda, e questo potrebbe spiegare anche un po' di titubanza. Se non sai se ci sono i soldi da investire, non solo e non tanto nello stipendio dell'allenatore, ma per una squadra che possa soddisfare l'allenatore nelle sue ambizioni, forse è un rallentamento.
0: Che è una situazione diversa da quella di Daniele De Rossi, no? Perché c'erano delle perplessità, no? Su De Rossi. Panchina del Genoa, c'erano delle perplessità, sì. Anche Daniele De Rossi aveva chiesto, diciamo, cautela, insomma, datemi garanzie.
4: In realtà Daniele De Rossi aveva fatto 100 dichiarazioni, delle quali 99 erano tutte in linea sul discorso di rimanere al Genoa.
0: Certo.
4: Una è uscita forse non benissimo ed è stata subito interpretata nel senso che volesse tenersi aperta la porta, ma in realtà questo non è stato, anche in ragione del fatto che il contratto che legava al Genoa Daniele De Rossi sin dallo scorso novembre prevedeva un automatico rinnovo per l'anno a venire in caso di salvezza, sì. Cosa che si è realizzata con 7 giornate d'anticipo, che poi noi diciamo siamo arrivati quintultimi, sì, però ci siamo salvati con 7 giornate d'anticipo, quando dopo 9 giornate eravamo all'ultimo gradino. Benissimo. Penultimo gradino.
2: Allora, colpa di
4: Daniele De Rossi,
0: dico io, guarda, siccome è un menaggio totale, e con 54 punti alla fine di questo campionato.
4: Daniele De Rossi rimane al Genoa, e Daniele De Rossi farà, secondo me, un gradino in più quest'anno, perché partirà facendo il ritiro, partirà con una squadra costruita a sua immagine e somiglianza.
0: 21-22.
4: Segnatevi tutto.
0: 21-22.
4: Sarà un Genoa.
2: Attenzione,
4: non solo sontuoso, ma anche baldanzoso.
1: Gliel'ha detto. Tutto questo gli ha detto anche in una manifestazione che ci siamo visti, che ha abbracciato lui De Rossi, e gli ha detto questa cosa: 7 giornate d'anticipo ci siamo salvati. E Baldanzi gli ha detto queste due cose e lui ha recepito subito.
4: Hai visto che mi ha abbracciato?
1: Sì, vi siete anche baciati. È stata una storia d'amore incredibile.
0: Però io voglio chiedere, perché oggi, ragazzi, io ho letto la Gazzetta dello Sport, e quando dico, e ve lo dico molto sinceramente, che Possanzini non venga qui alla Sampdoria, ma che preferisca su Tirol, ragazzi, a me mi è andata giù.
1: Posso dirti,
0: lui voleva 8, come si dice, 8 assistenti, quelle cose lì, la Sampdoria.
2: Allora, come quando l'ho letta, io ho detto, io devo sospendere forzatamente il giudizio finché non so chissà. Se viene Pecchia.
0: Certo.
2: Se viene Pecchia, dici, allora certo. Grazie.
0: Ma guarda, questo ti interrompo, perché l'avevamo detto anche in una delle ultime puntate di Liguria, sì, sì. Calcio, dicendo, se anche Mancini va via e arriva Pecchia, arriva benissimo, l'avevamo detto, non abbiamo mica cambiato idea, no?
2: Il problema sarà se non dovesse arrivare un allenatore del livello di Pecchia, ma ti dovessero proporre un posto che, dobbiamo anche ricordare, Possanzini aveva fatto bene le prime due stagioni a Mantova, l'anno scorso è stato esonerato.
0: Esatto.
2: Quindi non è che Possanzini è diventato Mourinho soltanto perché è stato accostato alla Sampdoria in questo momento. Possanzini è
4: Mourinho anche è libero.
2: Mourinho è certo, tra il Real Madrid.
1: Se ti propongo,
0: non ascoltarlo,
2: è tanto baldanzoso stasera. perché

0: viver vicino, allora sì, sì.
1: Si ricostituisce, fare così, si ricostituisce una coppia di fatto.
0: Dopo sono soltanto 20 anni che lo sopporto.
2: Certo che se ti propongono un allenatore come Ryan Mason, cioè io sinceramente parlando, con tutto il rispetto che posso avere per lui, ex calciatore, un allenatore, comunque non ha la capacità e l'ideologia della Serie B, e si dovrebbe ambientare, dovrebbe parlare italiano, e si appunta a capo a perdere mesi e mesi che poi ci dobbiamo salvare alle ultime giornate.
0: Ma scusami Stefano, quello che abbiamo detto prima, secondo me, a parte gli scherzi, è veramente l'esempio. Tu hai preso l'anno scorso un allenatore che hai pagato 180-190 mila euro. L'ingaggio di Foti e Gregucci lo hai letto sulla sentenza della,
3: c'era scritto,
0: quindi c'era scritto,
3: c'era scritto lì.
0: Sommi A più B più C, e viene la cifra che sta prendendo Pecchia a Parma.
2: Ma soltanto,
0: ma, cioè, ma... tu mi devi spiegare la logica che starebbe nel non prendere per una questione di soldi un allenatore di un certo tipo, ma risparmiarli per poi buttarli in un altro modo. Allora sembra quasi le vuoi buttare veramente.
2: Hai buttato
0: veramente
2: via 155 milioni per dei giocatori che, ma neanche alla PlayStation ci puoi giocare. E oggi stiamo a sindacare sui 600 mila euro.
1: Ripetila questa cosa qua, ripetila, ripetila, per favore.
2: Ripeto,
3: te la ripeto in pubblicità. Oh, te la ripeto in pubblicità. Furbo, Andrea, occhio.

0: lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Gravina.

0: Caviglia. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Andrea Rivellini, però dico, ah, ma allora questo Genoa sta lavorando in grande, veramente, veramente in grande. Io però adesso faccio vedere a Giorgio le prime 5 partite del campionato del Genoa, perché l'anno scorso è stato veramente deficitario, un inizio, posso dirlo, imbarazzante, Giorgio?
1: No, è stato disastroso.
0: Perfetto.
1: E anche un po' umiliante per tutti noi, diciamola così.
0: Ecco, questo è il calendario. Ma, sono allora, 3 partite in casa, eh?
1: Questo è una cosa positiva, anche perché effettivamente quella della quarta giornata di avere il Frosinone in casa mi rincuora un pochetto. Nello stesso tempo, così da vecchio tifoso e vecchio opinionista, mi viene in mente del dire le grandi squadre è meglio affrontarle all'inizio, quando sono in rodaggio, e quest'anno più che mai perché alcuni campioni sono ai mondiali e quindi magari non sono tornati o sono tornati scoppiati, e quindi io che il Genoa abbia le prime partite con squadre di rango, ma soprattutto di squadre con giocatori che sono andati ai mondiali, ne sono ben lieto. Naturalmente sono speranzoso, forse anche fiducioso, che un po' di punti le facciamo, non come l'anno scorso, come citava.
0: Prime 9 l'anno scorso, ragazzi.
1: Quindi, allora, io credo, sinceramente, che all'inizio noi faremo bella figura. Ne sono sinceramente convinto, sia per le motivazioni che ho detto, che sono di difficoltà per le squadre grandi in inizio, e sia anche perché credo che con la continuità dell'allenatore, con una professionalità che sta mettendo l'allenatore nelle piccole cose e soprattutto nel mettere i suoi tasselli, secondo me non avremo all'inizio del campionato una cozzaglia di gente arrivata che debutti dentro, ma avremo una squadra. E allora, avendo la squadra, io ho fiducia che pur di queste 5 giornate difficili si possa avere soddisfazione. Tuttavia, mi hai fatto vedere le 5 giornate del campionato, però vorrei rimarcare che la mia speranza è nella Coppa Italia. Io la Coppa Italia avrei piacere di andare avanti,
0: guarda,
1: in Coppa Italia.
0: Guarda, eccola lì.
1: E ti dico anche di più, il mio obiettivo non è ottavi, ti sei limitato perché hai fatto solo ottavi di finale.
0: Perché c'è l'Inter.
1: Perché va bene. Allora, obiettivo minimo, obiettivo minimo ottavi di finale.
0: Allora, metto
1: obiettivi speranzosi di Giorgino Guerrellino, allora per il suo bel cuoricino, avanti anche a oltre di
0: tavolo.
1: Lo dico onestamente, io che combattono una volta tanto per giocarsi la Coppa come obiettivo e non come ultima cosa, e quindi anche l'Inter, qualora arrivassimo fino a combattere con l'Inter, vorrei che l'affrontassero come la quella del turno precedente, quella del turno successivo di campionato, e questo è un fastidioso intermezzo. Temo che non sarà così, ma io, dato che siamo d'estate, siamo a giugno, le speranze estive me le metto anche
2: la
1: lì.
2: La storia del Bologna
3: le cinque giornate di Genoa, del Genoa, che non saranno come le 5 giornate di Milano, perché non sarà un momento dove ci saranno dei grandi risultati e poi il campionato andrà a scemare, saranno però secondo me probanti, perché in queste prime 5 giornate vedremo il Genoa in prospettiva di quello che sarà questo campionato. Perché ha ragione Giorgio, quando tu vai a incontrare il Napoli, quando tu vai a incontrare la Lazio, che sono due nobili del calcio italiano,
2: ma hanno cambiato
3: entrambi gli allenatori, mentre noi godiamo di una continuità tecnica e di giocatori che io auspico ci sia, soprattutto in alcuni ruoli, segnatamente nella difesa. Beh, poi già le prime 2 partite, secondo me, puoi dare un'impronta, un imprinting. Vi dico anche che secondo me di queste 5 la più difficile è la terza, se bene giochiamo in casa contro il Como.
2: Como
3: è una realtà ormai acclarata del campionato italiano, e anche se giocheremo in casa sarà una partita difficilissima.
0: Ma io invece, guardate, in questo momento mi stanno arrivando tantissimi messaggi. Allora, mi manda un messaggio Stefano, mi manda un messaggio Manuela, mi manda un messaggio Andrea, mi manda un messaggio Marco, mi manda un messaggio Luca. Mi dicono, ma come può, il concetto è questo, come può una società che con Possanzini ha scelto su Tirol pensare che venga Pecchia? La domanda è semplicissima e tutti mi dicono questa cosa qua.
4: Io ripeto, personalmente sospendo il giudizio fino a che non vedo il nome dell'allenatore.
2: Quello
4: a
2: problema.
4: Quel punto

0: vado a capire se è stato Possanzini
1: a scegliere di non venire.
2: Pensate cosa mi dice addirittura Andrea da Savona. Andrea da Savona mi dice: ciao, mi spiace molto, ma dopo decenni di abbonamento in Sud, da quest'anno la chiuderò qua. Esiste un limite, tutto e il mio è stato
1: posso
2: superato.
1: Dirti che sbaglia. I colori della Sampdoria vanno sempre amati.
2: Ho capito, diciamo, ma anche noi che sbaglia, anche però io capisco anche una persona, certo, che certo, è in quella situazione.
0: Posso dire che paradossalmente io cercherei di riempire lo stadio il più possibile.
1: Assolutamente.
0: Tutte le partite, cioè non lo sciopero del tifo, lo sciopero al contrario, cioè riempire lo stadio veramente, perché comunque chiunque indosserà la maglia dovrà essere in qualche modo sostenuto. Poi il signor Walker, che ha gli occhiali, che fa le riprese, le foto, pare, fotografi quello che vuole, se ci sono gli striscioni contro di lui, tanto mi sembra abbastanza chiaro.
1: Fa parte del gioco.
0: Ha parlato anche con i tifosi il signor Walker, che poi un giorno ci spiegherà perché non entra in società con un ruolo. Perché? Perché non entra? Non può? Non vuole? Perché?
2: Filippo, riassumo, le prime parole sono quattro. Io sono incazzato nero, mi dice Filippo.
0: Solo lui.
3: Già tutto un programma.
2: Poi adesso vado a Banco, è uno sconosciuto, conta poco. Febbio, che è sottoposto di Walker, che decide senza avere ruoli ufficiali. Appunto. Fanno bene questi allenatori a scappare da questa società. Poi non va, arriverà uno non conosciuto alla ricerca di qualche denaro che va pagato con
0: ma
2: i buoni
0: pasto. Scusa, Graziano, come faccio?
3: Era proprio scritto non conosciuto, era scritto un'altra cosa.
2: Non è proprio così,
3: non
2: ma
3: con quei termini.
0: Come faccio a non pensare cose brutte quando quello che è il proprietario che ci ha messo tutti questi soldi non lo hai visto per 2 anni, 3 anni, quanto non l'hai visto? Poi appare con delle interviste fatte in modo bizzarro, lo dico da giornalista, ma vabbè, appare così. L'altro è un soggetto che appare ogni tanto, non parla, non fa parte della società, incontra i tifosi e gli dice: prenderemo un tecnico di livello internazionale per la Serie B dopo che ci siamo salvati a 2 giornate dalla fine.
2: Certo, cioè giusto anche.
0: Come faccio a non insospettirmi? Cioè, questo signor, io voglio capire il ruolo di questo signor Nathan Walker. Questo.
2: E sarà quello che ci mette i soldi, penso. O una
0: questo
2: parte
0: punto
2: dei
0: mi viene
2: soldi.
0: Da pensare anche
2: non
0: a me.
2: Lo so io, ragazzi.
0: Anche a me viene da pensare.
2: A me viene da cosa pensare. Del genere. Io poi sono un ignorante, figuriamoci se capisco qualcosa di società, però vedo che è pagato tutto, non c'è.
0: Le scadenze sono rispettate,
2: quindi sì, questi sì. Signori tirano i fuori. Poi se hanno speso 150 milioni di euro. A noi tutti che siamo tifosi, che ci frega, sono problemi loro, ci devono pensare loro, mica me devo interessare, cioè, cosa devo fare,
1: loro.
2: Giusto?
1: Esattamente.
2: Assolutamente. Allora vi leggo questo messaggio. Buonasera, ricordo che anche lo scorso anno si diceva che Vieira che era subentrato e aveva fatto bene. La verità è che se si compra buoni giocatori è così, altrimenti giriamo la minestrina.
3: Allora, io voglio dire una cosa, perché tutti quanti noi abbiamo memoria. Vieira aveva fatto, subentrando a Girardino, aveva fatto molto bene.
2: Certo.
3: Bisogna contestualizzare, bisogna avere memoria storica di quello che succede. Aveva fatto molto bene, poi noi tutti avevamo, come dire, salutato in maniera particolarmente positiva, io per primo, il fatto che il Genoa fosse andato in ritiro con la rosa sostanzialmente completa e con giocatori indicati e non subiti da Patrick Vieira, che aveva fatto delle specifiche richieste e avevano preso quei giocatori che aveva richiesto lui. Poi è la situazione in itinere durante le prime 9 giornate del campionato è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo visto un Patrick Vieira che sbagliava e cocciutamente persisteva nell'errore. C'erano dei giocatori che non erano giocatori da Genoa e continuavano a giocare lo stesso. C'era un modulo che non andava bene e lo vedeva anche un bambino, l'ha vista la rosa del Genoa,
2: certo.
3: I calciatori, e alla fine sono stati i calciatori a portare la società a dire: facciamo un cambio in panchina. È bastato che subentrasse Mimmo Criscito e Roberto Murgita.

0: e da quella partita lì in avanti si è visto un altro Genoa. Siamo andati a Sassuolo e abbiamo fatto 3 punti. E la rosa del Genoa, la rosa del Genoa si è tirata fuori, si è tirata fuori grazie alla tattica e anche di gestione del gruppo di Daniele De Rossi. Ma la rosa, i valori della rosa c'erano. E purtroppo Patrick Vieira è stata una delusione, ma il primo a essere deluso sono io.
1: Andrea, quando porti il senso d'appartenenza, Mimmo Criscito e Roberto Morgita, porti due bandiere all'interno.
0: Lascia stare
1: partita.
0: Che Mimmo Criscito, c'ho un retroscena su Mimmo Criscito, che se me lo fa fare, se me lo fa dire retroscena.
1: Due panchine che sanno.
2: Secondo me nella vicenda Morgita e Criscito, che è stata determinante per il campionato del Genoa, non è tanto il fatto dell'appartenenza quanto il fatto che loro avevano il polso dello spogliatoio, dell'insoddisfazione di quelli che erano nello spogliatoio, e hanno limitato il loro intervento in maniera brillante a mettere in campo i giocatori, quegli stessi che Vieira metteva male fuori ruolo, a metterli nel ruolo in cui si sentivano più predisposti. Quindi hanno avuto una capacità e una saggezza anche grazie alla conoscenza dello spogliatoio,
1: conoscenza del mondo Genoa, conoscenza di Morgita, di tutti i giocatori, perché Criscito, di colori, tante cose che vanno all'insieme mettendo due uomini così in panchina, hai avuto una ripartenza ottimale.
3: Ecco, ferma, un attimo che c'è un messaggio di Lela, perché mi ha già scritto due volte. Lela da Marassi mi scrive, allora io devo un po' modificarlo il primo messaggio, perché insomma non era molto non è assolutamente contenta, e lei mi dice che se arriva un allenatore straniero quest'anno andiamo direttamente in Serie C. È quello che pensa Lella.
1: Posso dirti?
3: È quello che lo pensa.
1: Se dovesse arrivare un tale Bo Henriksen, danese, che ha fatto tutta la sua carriera in Danimarca, quello sarebbe un'altra situazione che porterebbe nei bassi fondi nuovamente.
4: Ma assolutamente, assolutamente.
1: Questi sono i nomi che circolano, sono nomi di allenatori che stanno circolando, che sinceramente parlando io sono dovuto andare a vedere chi erano, perché minimamente sapevo.
4: Hai visto cosa è successo a Cesena con l'arrivo di Ashley Cole alla fine della stagione?
1: Esatto. E parliamo di un grandissimo campione,
4: che è stato un grande giocatore,
1: che non è un grande allenatore.
4: Ma mi riallaccio a quello che diceva situazione Genoa e di quello che sono stati Morgita e Mimmo Criscito in quel momento, sono stati dei psicologi.
1: Quello che ha fatto Attilio Lombardo. Lombardo,
4: cioè, e guarda Nicola caso. Pozzi.
3: Intanto do un'informazione, Lombardo, perché Stefano Pozzi. Pupo non conosce allenatori, do un'informazione al nostro regista Filippo in regia che sta facendo molto molto bene, lo ringrazio, perché noi abbiamo un impact con Cerca Sinistra, gli facciamo conoscere anche a Stefano Pupo questi allenatori, Velasquez, quell'altro ancora, Mason e tutto quello che c'eravamo. Quindi continuate pure a parlare, poi ve li faccio vedere.
4: Stavamo riflettendo sul fatto che da una parte e dall'altra uomini che hanno vissuto e che conoscono,
1: che hanno indossato
4: le due società, ci hanno messo in qualche modo una pezza. Morgita e Criscito hanno fatto da traghettatori benissimo. Perché hanno
3: nel one shot, perché Lombardo non ha fatto da traghettatore bene, ragazzi, eccoli qua, in mister quello lì, poi riconosci uno, te
4: Graziano,
3: chi sono?
1: Ho un problema
3: il primo è Velasquez, la tua sinistra,
1: sì,
3: quello in mezzo è quello che mi dicevi,
1: quello
3: tu,
1: quello che dicevo io,
3: e l'ultimo è il danese Chris.
0: Io ho una certa simpatia per quello di centro, per i capelli, per i capelli,
1: lasciami due,
0: sì. Anche un po' di invidia, un po' di invidia.
4: No, dicevo, Lombardo non è stato un traghettatore, è stato più di un traghettatore.
1: Dobbiamo contare che sono due diversità, che Roberto Morgita e Mimmo Criscito hanno avuto una partita e sono giocati al
3: e
1: meglio.
3: Hanno cambiato la partita.
1: Hanno cambiato,
3: perché
1: la
3: perché lo ha detto Giorgio, alla prima volta ha detto, questi hanno preso due attaccanti, vero Giorgio?
1: Esatto.
3: Vero?
2: Non è cambiato la partita, hanno cambiato il senso e l'inerzia del campionato. Un campionato che andava mortalmente in grigiore totale, hanno dato la svolta anche di autostima nei calciatori.
3: Va bene,
2: però
3: hanno
2: fatto un'iniezione di... Certo.
1: Lombardo e Nicola Pozzi hanno preso la Sampdoria quando era una patata bollente.
3: Certo.
1: E comunque sono riusciti a traghettarla alla salvezza.
0: E sono stati confermati. Ah no.
1: Quello dipenderei chi non ha fatto quello. Ma se porta un certo nome che abbiamo più volte ripetuto, sembra che vogliamo solo quello, e se ci mandano qualche un altro non lo vogliamo, che magari è anche vero, però noi dobbiamo vedere che

0: un allenatore come Lombardo che non sia stato riconfermato dopo quello che ha fatto e quello che avrebbe potuto fare nel prossimo campionato, siamo stati tutti increduli. E credo che siamo stati anche amareggiati, perché oltre ad avere un allenatore che ci ha salvato, è una grandissima persona.
1: Allora, sto arrivando, me lo fate vedere già Luca Vaccaro da Spezia. L'altro giorno era nella penombra, anzi nel buio più totale del suo collegamento. Adesso guardiamo se riusciamo a vederlo fuori da queste tenebre. Non lo so, ma noi andiamo un attimo in... Eccolo!
2: Sono tornato fuori dalle tenebre.
1: Sono tornato
2: fuori dalle tenebre.
1: Bravo, bravo, bravo. Vado in pubblicità, poi vengo subito da te, Luca.
3: Ciao, Luca.
2: Benissimo.
1: Non salutare.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, man, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Ecco Luca Vaccaro, dove sei? Informami un pochettino quello che succede lì a Spezia, perché ho letto che dovrebbe arrivare Angelozzi. Un ritorno?
1: Io sono uscito dalle tenebre, ma finalmente l'ha fatto anche lo Spezia, che ha preso la sua decisione ed è quella di far tornare per la terza volta nel Golfo dei Poeti Guido Angelozzi, che in attesa ovviamente di ufficialità, quindi usiamo ancora il condizionale, sarà con ogni probabilità il direttore sportivo dello Spezia Calcio. Questa è una notizia sicuramente importantissima, perché prima di tutto ricordiamo chi è la figura di Guido Angelozzi, che è colui che è riuscito a portare lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia. Bravo. Quindi gode sicuramente di una stima non indifferente da parte di tutto l'ambiente, ed era forse ciò che ci voleva per provare a risollevare appunto un ambiente che fin qui era assolutamente in crisi, così possiamo definirlo, vista la retrocessione che ha fatto molto molto molto male. Ecco, c'è stata tanta attesa, bisogna dirlo, ce ne sarà ancora un pochino per qualche giorno prima che poi fondamentalmente Guido Angelozzi inizierà ad operare per la società bianca, però appunto è un'attesa sicuramente ripagata da quello che è un nome voluto praticamente da tutti all'unanimità, anche se Fabio Artico, che era l'alternativa, così la possiamo definire, aveva riscosso molto molto successo soprattutto in Charlie Stilitano, ed era un nome sicuramente spendibile per lo Spezia, che lo ha avvicinato a più imprese, proprio perché la trattativa tra il Cagliari e Guido Angelozzi sembrava veramente non sbloccare mai. Parlo ovviamente della trattativa che avrebbe portato Angelozzi alla buona uscita, così possiamo definirla. Questo accordo tra il Cagliari e Angelozzi è arrivato nella giornata di ieri, ora va soltanto messo nero su bianco, e poi Angelozzi potrà a tutti gli effetti iniziare la sua avventura, la terza avventura con appunto la società dello Spezia, ed è sicuramente una notizia molto molto importante, auspicata, e fa capire soprattutto che le intenzioni dello Spezia Calcio sono
2: un po', ma quindi vuol dire che puntate direttamente al doppio salto, cioè volete fare subito Serie A, Serie B, Serie A, perché non si può vedere lo Spezia in Serie C. Già abbiamo la Sampdoria in Serie B e ci state lasciando da soli in Serie A, cioè ci sentiamo un pochettino da

0: soli.
1: Vedo Luca che eri, con la maglia dietro,
2: eri partito bene, poi come al solito ti sei perso. Ti dico allora, occhio a non andare dov'è la Sampdoria adesso, stai attento perché non si sa mai.
0: Luca, è più facile voi che fate un altro salto all'indietro, eh? Perché qua a forza di saltare all'indietro poi...
3: Ricordate come dice sempre Graziano, qual è l'obiettivo della Sampdoria quest'anno?
4: È l'obiettivo della Serie A.
3: Ecco, quindi...
4: È l'obiettivo dello Spezia della Serie B, eh?
0: Non venite esatto. A farmi...
4: Non venite
0: esatto.
4: A farmi... Non venite... Non ditemi a metà campionato.
0: Non in tre anni, dunque, subito.
4: Io conosco Angelozzi e ti posso garantire che è una persona serissima e capisce tanto e non finirei sempre con tanto di calcio. Quindi,
2: guarda,
4: quindi l'obiettivo dello Spezia,
2: posso dire che visto che me lo chiedi e tanto me lo richiederai, arriva Angelozzi, se dovesse essere ufficializzata questa, aspettiamo, come dicevo siamo ancora al condizionale perché finché non c'è l'ufficialità,
4: certo,
2: è sempre bene stare cauti. Però ecco, se dovesse arrivare lui, l'obiettivo sarebbe ovviamente l'immediata risalita.
4: Oh,
2: perché un forte,
4: parliamoci un po'
2: forte,
4: chiaro, ragazzi,
2: no,
4: perché
0: dai,
4: ci siamo
0: scaricati,
4: è sempre i conti, è questo. Avete i soldi, fate la proprietà, se non avete i soldi vendete e andatevene.
0: Esatto.
4: Basta!
0: Esatto.
4: Quante busse!
0: Esatto.
4: Si dice così, non ce lo vedo.
2: Si dice così.
4: Si dice così.
2: E soprattutto aver capito che se i soldi vengono affidati non conta quanto spendi, ma se ti affidi a persone di un certo calibro forse è la cosa migliore. Angelozzi, guarda, è la figura in questo senso secondo me perfetta, perché anche nell'anno della promozione in Serie A con pochissimi dei soldi a disposizione riuscì a costruire una squadra competitiva, ma soprattutto diede fiducia a un certo Vincenzo Italiano che adesso ecco abbiamo visto che carriera sta facendo.
4: Beh, insomma, sì, sta facendo una bellissima carriera.
3: No, mi ricorda qualcosa questo metterci tanti soldi poi, sai, perché qualcuno tanti soldi ce li ha messi e
5: non so se riso niente.
3: Fatto come si dice patenza.
4: Non puoi dire al pubblico, non puoi dire ai tifosi ci ho messo 200 milioni di euro, ma a me che me frega se ce l'hai messi, cioè, se hai sbagliato è colpa tua, perché se io vado a comprare una casa e il giorno dopo la casa è inagibile è colpa mia, e chi dà la colpa? A Pupo?
3: No,
4: con la
3: no,
4: colpa
3: ma
4: a Bellini?
0: Pupo
4: ce l'ha
5: sempre.
0: Anche perché
3: no, ma
0: quest'anno è il quarto anno di seguito che stanno dietro.
4: Ma tu parla
5: però,
3: ma ha ragione,
0: 4 anni di seguito, ma cioè non era mai successo negli 80 anni, negli 80 anni della Sampdoria.
5: Derby.
0: Stefano, cioè, voglio
3: si
0: dire,
3: sorprende anche lui, cioè non c'è
5: che perde sempre i derby.
0: Come mai?
5: Sì,
0: ma come mai?
5: Mi sorprende.
0: Sono 4 anni di seguito. Ma basta,
5: ma
0: cioè adesso cercate di tornare.
5: È un po' di anni che però perdi sempre il derby.
0: Ma
5: io mi
0: derby?
5: Farei...
0: Non lo facciamo più.
5: No, è due
0: ma
5: la memoria
0: ma
5: corta.
0: Non riesco più a ricordarmelo.
5: Però,
0: ci faccio una mente locale, ma non c'è più.
3: Però,
0: non c'è più
3: la
0: cura
3: della tua memoria. Del derby.
2: Però pensa, sarà Andrea. Giusto.
4: Dimmi, Luca.
2: Pensa, Andrea, che se dovessi chiedere un consiglio sulla Serie C non lo chiederei agli amici sampdoriani, ma lo chiederei
0: grazie,
2: a te.
0: Grazie, Luca. Tu pensa al campionato semidilettante che devi affrontare.
5: Se vuoi,
0: tu pensa a quello.
5: Luca, se vuoi ti mandiamo
4: Luca,
5: una maglia del Genoa.
4: Sei stato fantastico, devo dire che sei stato fantastico, Luca.
5: Luca, ti mandiamo una maglia del Genoa con scritto, loro ci sono già stati.
0: Dunque. Però volevo ricordare che sia Luca, che purtroppo addirittura in Serie C, che voi siete in Serie B, cioè io e Giorgio ragioniamo,
5: però in Serie C non ci sei mai
0: ragioniamo
5: stato.
0: Su altre platee, abbiamo altre aspettative,
5: ma in Serie C la Sampdoria non c'è mai
0: Giorgio
5: stata nella sua storia.
0: Giorgio ha detto che ha un'ambizione, quella di passare agli ottavi
5: di
0: andare
5: devi sperare,
0: pensa che loro fanno la Coppa d'Italia di Serie C.
5: Magari la vincono,
4: ma guarda che l'hanno già vinta loro.
2: Ci tengo a sottolinearlo che la mia non è una battaglia personale contro i genoani, che poi vengono.
4: No, certo, ma no
0: sei tranquillo, è contro di me.
2: Contro lo so. È Rivellini che deve.
0: È contro di me, lo so.
4: Però Giorgio diceva giustamente, questa è poi una squadra che ti faccio vedere perché a me è colpito moltissimo. Noi abbiamo forse anche sottovalutato qualche giocatore del Genoa, Giorgio.
6: Campionato, ma perché era mischiato della gente che era scarsa e messa male in campo. Tant'è vero che poi a Natale sono andati via quelli su cui il pubblico aveva delle difficoltà a comprenderne il valore.
4: E cosa mi dici di Østergaard? Ti ha colpito un pochettino?
6: Østergaard mi ha dato una gioia infinita. Uno, per l'orgoglio che uno dei nostri è.

0: mondiali e segna. Ma tra l'altro è il primo del campionato italiano che ha segnato.
1: Sì. Guarda un po', ti piace quel cartello lì? Guarda che muscoli.
0: Assolutamente sì. E in più dico anche una roba di squadra, e cioè Østergaard si pensava, o alcuni pensavano, che potesse rendere in quanto aveva il terzino Martin che gli faceva i cross sulla testa, e quindi valorizzavano Martin dicendo Martin è essenziale, perché se no Østergaard non segna. Ha dimostrato che basta che mettano una palla messa bene in aria, lui la tira dentro.
2: In campo
0: che gliela tira Martin, che gliela tira Guerrello, che gliela tira Cesari, lui la mette dentro di testa. E come giustamente dici te, è stato pronto subito, è entrato in campo e ha segnato subito. Che anche questa è una capacità mentale molto forte, di essere concentrato così tanto da poter... Perché tra l'altro non è che gli ha picchiato, io l'ho visto in televisione, come è andato a cercarlo partendo da dietro e gli ha dato una carnata. Quindi se l'ha costruita, non è come dire, ero lì, mi ha picchiato la palla sulla testa, è andata non dietro.
3: Ha una capacità nel colpo di testa non comune.
2: Ha un terzo tempo eccezionale.
3: E voglio dire, non è neanche altissimo, perché sarà 1,80 m, non stiamo parlando di un granatiere, ma in una recente intervista che aveva rilasciato a un quotidiano genovese aveva proprio dichiarato che si è allenato sin da quando era ragazzino al colpo di testa, perché è una sua peculiarità, è una sua caratteristica che negli anni ha sviluppato.
2: È un punto di forza,
3: forza.
4: Non ci credete, un terzo tempo. Basket fa, è un gesto cestistico,
2: sì, un terzo
4: che
2: tempo
4: fa quando va a colpire
3: e ha un tempismo incredibile, perché colpisce la palla in maniera puntuale e dà una forza incredibile, che è una fucilata, perché avete visto che fucilata ha dato.
1: Assolutamente.
3: Ed è un giocatore che nel campionato italiano mi sembra che abbia fatto 5 gol tutti di testa.
1: Esatto,
3: no?
1: Voglio dire. Luca, invece, chi arriva? Aspetta, ci sono delle voci che arrivano di qualche calciatore. Innanzitutto dammi una mia notizia personale. Artistico?
5: Artistico ovviamente sarebbe bello mantenerlo, sarebbe bello. Tra l'altro sta postando un sacco di foto anche in vacanza con addosso la maglia dello Spezia, questo veramente alimenta un po' quell'alone di tristezza che aleggia intorno allo Spezia stesso dopo la retrocessione. È impossibile ovviamente che rimanga, anche perché per lui ci sarà sicuramente qualche squadra in Serie B a fare richiesta. Prima dei giocatori è il momento di scegliere l'allenatore, ecco, qua sarà Angelozzi che dovrà fare una scelta. Sappiamo che Angelozzi, come già successo in passato, non è detto che si affidi a nomi già conosciuti, nomi magari sulla bocca di tutti per il campionato di Serie C, ma potrebbe affidarsi anche a qualche sorpresa. Adesso ovviamente aspettiamo l'ufficialità del direttore sportivo e poi si inizierà ad indagare su quella che è la figura.
1: Ma che nomi circolano?
5: Ci sono nomi fondamentalmente di un po' di ogni tipo. Uno su tutti è quello di Turati, che era un ex collaboratore dello staff di Vincenzo Italiano, che adesso ha iniziato appunto ad allenare e sta ottenendo anche buoni risultati. È chiaro che sarebbe
1: un nome, no, se non sbaglio.
5: Esattamente, sarebbe un nome interessante, sicuramente un giovane che deve fare ancora tanta esperienza, però ecco, Angelozzi ci ha abituato anche a questi coup de théâtre, così possiamo definirli, quindi vedremo, ecco, a chi si affiderà lo Spezia per la panchina.
1: Sentito
5: una volta
1: come si alza il livello, coup de théâtre.
3: Non sei un commentatore da Serie C, Luca, non sei un commentatore da Serie C, cerca di subito di farla tornare in Serie B, perché tu hai il livello più alto, quindi bisogna che intervista.
5: Grazie Andrea, grazie, che pensavo fosse una presa in giro e invece no,
3: io lo dimentico, io sempre
4: che artistico per la Samp tutto
2: potrebbe
4: sommato
2: essere una bella
3: vedi gli amici Luca, subito
4: amici,
3: ti portano,
4: ti rubano la bici,
3: ti portano,
4: Luca,
3: no, ti portano via il centravanti, hai visto?
5: Allora, io viste le ultime due esperienze di artistico ve lo sconsiglierei, dato che ha fatto retrocedere due squadre
2: sulla cabala magari ci pensiamo un attimo.
3: Vabbè, ma loro c'hanno gli amuleti, no?
2: Sulla cabala ci pensiamo un attimo.
5: Salutiamo Gabriele Artistico, che è un ragazzo d'oro, ha avuto qualche parola ed è un ragazzo veramente splendido, nonché l'unico che in una stagione come questa ha portato a casa la pagnotta.
1: Lo squalo, dai, salutiamolo.
5: Lo salutiamo.
1: Perché è veramente qualche cosa dal punto di vista dell'impegno e dei gol, ragazzi, lasciamolo stare, che farebbe comodo a tante squadre da questo punto
2: di vista. Ha purgato anche la Sampdoria.

0: così, facciamo così, eh. Va bene, va bene, va bene. Ci vedremo allora nelle prossime puntate, ragazzi. Io ringrazio tutti i miei ospiti in studio. Naturalmente, perché non ho parlato di Entella? Non che mi sia dimenticato della Virtus del presidente Gozzi e del mister Chiappella, ma perché non avevamo il nostro, diciamo così, talent per l'Entella, che è impegnato, e quindi non vogliamo assolutamente entrare in un argomento dove non abbiamo
1: una
0: competenza veramente assoluta e specifica. Ringrazio regia, Filippo e Gianluca. Naturalmente, cosa vi dico sempre? Continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!

0: Cara televisione, storie d'amore ed altri sentimenti è il libro che Aldo Grasso, famoso critico televisivo, giornalista, ma anche tante altre cose, è venuto a presentare qua a Genova. Innanzitutto, perché a Genova?
1: Beh, per due motivi. Il primo per un gesto di amicizia nei confronti di Rita Cirio e di quanto lei ha saputo organizzare qui con molta volontà, nel nome poi di suo figlio Ottavio, che era un critico molto promettente, ha scritto delle cose molto molto interessanti, quindi era un gesto che dovevo fare. Poi così, insomma, un po' per nostalgia, perché io ho iniziato a scrivere sul secolo XIX e i primi pezzi nella pagina della Cultura, chiamato da Giulio Anselmi, che poi insomma mi è servito molto, insomma, questo esordio genovese.
0: Avete fatto strada tutti e due, possiamo dire.
1: Più lui di me, ma insomma, va bene.
0: E lei parla di una storia d'amore con la televisione. Quando è nato questo amore e che cosa le ha fatto capire che la televisione poteva essere studiata come fenomeno culturale?
1: Questo amore è nato contemporaneamente a questa scoperta, cioè nel senso che allora per noi in università era già una cosa molto nuova occuparsi di cinema, insomma c'era tutta una generazione, diciamo così, pre-68-68, in cui l'amore per il cinema era grandissimo, soprattutto anche qui a Genova c'erano molti amici che così per una ricerca. Per la prima volta ho scoperto gli archivi della RAI e ho capito che era qualcosa di molto differente dal cinema, perché aveva una capacità di incidere sulla realtà molto più forte del cinema. Lì ho capito che noi eravamo italiani anche grazie alla televisione, cioè eravamo diventati quello che eravamo, quello che siamo in fondo, proprio grazie alla televisione. Studiando i primi programmi della televisione ho capito che davvero aveva avuto una forza d'urto molto importante. Di lì è nato appunto il fatto che ho cominciato a occuparmene un po' più seriamente, sia a livello appunto così di accademico, e poi soprattutto la fortuna di potermene occupare, diciamo così, come critica quotidiana militante sul Corriere della Sera, e unendo queste due forze è nato il mio rapporto d'amore con la televisione.
0: Lei parla anche di altri sentimenti, quali sono questi altri sentimenti?
1: Sono i sentimenti che si trovano nella vita di tutti i giorni. In fondo la televisione è una sorta di realtà espansa, cioè nel senso che attraverso la televisione noi abbiamo mediato molte cose e quindi abbiamo provato gli stessi sentimenti che si provano tutti i giorni, cioè amore, odio, felicità, gioia, rabbia, indignazione, insomma è davvero diciamo così una sorta non di seconda realtà, perché questo sarebbe un grosso errore, ma di un nostro modo di vedere la realtà, e quindi appunto è bello anche lì provare sentimenti, non vederle soltanto con l'occhio asciutto del critico.

0: ma poter smuovere dentro di sé tutte le nostre sensazioni.
1: In questo libro quanto c'è dell'Aldo Grasso spettatore e dell'Aldo Grasso critico?
0: Ma c'è un po' di tutte e due. Intanto per la prima volta ho raccontato un po' questo strano mestiere, che è un mestiere, ahimè, un po' in via di estinzione, perché il lavoro del critico, ma non soltanto del critico televisivo, diciamo così, del critico in generale, il critico letterario, il critico anche cinematografico, è tutto, curiosamente, nel momento in cui, grazie a internet, tutti sono diventati critici, è sparito un po' il senso della critica, è sparito un po' questo bisogno di confrontarsi con l'altro, no? Con qualcuno con cui tu puoi avere un rapporto di fiducia, sia nel bene che nel male, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato di meno.
1: Lei sono decenni che segue la televisione. Secondo il suo parere, quando è riuscita veramente ad esprimere meglio la propria funzione culturale e civile?
0: Beh, indubbiamente nei primi anni, cioè questo è successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè nei primi 30 anni la televisione ha avuto una forza d'urto incredibile. Cioè è servita tantissimo a cambiarci, è servita ad esempio nel caso dell'Italia, è servita a darci una lingua unitaria molto più di quanto abbia potuto fare la scuola, e non addirittura poi non parliamo dei grandi libri che sono fino a quel momento rappresentavano un po' così i monumenti della letteratura italiana. Perché è successo questo? Beh, perché è successo perché ci sono stati alcuni programmi di grande successo che hanno radunato attorno allo schermo gli spettatori. L'Italia era un paese, nel 1954, era un paese di forti dialetti, insomma, cioè c'era sia l'analfabetismo che superava delle soglie molto molto importanti, più del 50%, ma soprattutto era l'Italia dei dialetti, per cui se uno andava in comune qui a Genova a cercare un documento parlava in dialetto genovese e soprattutto il funzionario gli rispondeva in dialetto genovese. Tutto questo succedeva in tutta Italia, quindi l'idea che comunque milioni di persone il giovedì sera si radunassero per vedere La Show Raddoppia ha cominciato a fare in modo che tutti condividessero una stessa lingua. E poi è stato un motore molto importante per lo sviluppo, cioè nel senso che l'Italia si avviava così verso il boom economico e la televisione è stata sia un motore per questo boom economico, perché ad esempio c'è stato il fenomeno della pubblicità che allora ridevamo perché si parlava di Carosello e c'erano le battute e cose di questo genere, ma in realtà Carosello è stato una sorta di educazione al consumo, perché per la prima volta gli italiani hanno scoperto che esisteva l'aspirapolvere, hanno scoperto che esisteva il frigorifero, che esisteva la lavastoviglie, cioè tutte cose che hanno cambiato la nostra vita. E quindi la televisione da questo punto di vista è stata davvero qualcosa di molto importante, cioè qualcosa che ci ha modellato, e soprattutto attraverso alcuni programmi, alcuni sceneggiati o programmi anche di divulgazione, è stato una forma attraverso cui gli italiani si sono autorappresentati, cioè hanno cominciato a prendere coscienza di sé. Quindi quello è stato il periodo sicuramente più importante della televisione.
1: Lei prima ha accennato ai social network, i giovani sono orientati su quello, la televisione è sul viale del tramonto o

0: perso altre forme.
1: Ma qualche anno fa la televisione era data per morta. In realtà, come dire, è stato un annuncio un po' frettoloso, nel senso che i dati di ascolto ci dicono ancora che gode di molta salute. E certo, sono successe delle cose molto importanti nel frattempo, cioè attraverso il segnale digitale, attraverso internet, noi abbiamo innanzitutto dei modi differenti di distribuzione della televisione, cioè da una parte c'è ancora la vecchia televisione, quella che io chiamo la televisione dell'orario ferroviario, cioè quella che ti dice all'ora tale c'è questo programma, allora dall'altra c'è quell'altro programma. Dall'altra c'è la visione in streaming che ti permette di vedere i programmi quando desideri tu vederli. Allora, tutto questo che cosa comporta? Comporta da un lato la perdita di ritualità, e questo è quello che abbiamo perso, cioè il vedere assieme un programma e magari il vederlo tutti assieme, cioè tutti insieme intendo una comunità. Tutto questo adesso succede soltanto in momenti molto rari, cioè succede quando ci sono delle dirette molto importanti, sportive o per disgrazie o perché c'è il Festival di Sanremo. E dall'altra parte invece c'è un consumo molto individuale, cioè ognuno si guarda la televisione quando e quando vuole. Il fatto curioso è che quello che fino a poco tempo fa si diceva che non guardassero più la televisione, cioè i giovani, la guardano a modo loro, la guardano su internet e la guardano in maniera frammentaria. Cioè quello che è davvero successo di importante rispetto a 10-20 anni fa è successo che i giovani non guardano più i programmi nella loro interezza, ma guardano soltanto i cosiddetti highlight, cioè guardano quei momenti di televisione che vengono condivisi sui social. Però è una maniera molto strana, una maniera tutta particolare, una maniera ancora tutta da studiare, però è un segno di vitalità della televisione.
0: Cosa pensa che deve essere il ruolo di una televisione privata oggi?
1: Ma secondo me il loro ruolo principale è quello di presidiare il territorio, e presidiarlo molto bene, in maniera molto completa, molto di più di quello che fa il servizio pubblico o che fanno altri network. Secondo me questo è veramente il compito principale, cioè essere parte viva della comunità, cioè di una città, in qualche maniera. Io faccio sempre l'esempio che mi ricordo che i primi anni che ho cominciato a collaborare col Corriere della Sera, la cronaca di Milano era molto più importante per la città che non il giornale in sé, nel senso che gli editoriali della cronaca milanese e la cronaca milanese determinavano la vita della città molto di più che non il giornale nazionale. Ecco, secondo me è un po' questo, cioè la televisione che è sul territorio, la televisione locale, deve proprio in qualche modo essere la coscienza di quel territorio. E per questo che è molto più importante l'informazione che non l'intrattenimento.

0: Con Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, grazie di averci ospitati.
1: Assolutamente un piacere, mio Matteo.
0: L'aeroporto di Genova ha un nuovo presidente, la Camera di Commercio è socio di minoranza del Cristoforo Colombo, la scelta è caduta su Matteo Paroli, che è anche presidente dell'autorità portuale, che è l'altro socio di maggioranza.
1: Tutto propedeutico, nel più breve tempo possibile, fare una gara per l'ingresso di un socio di mestiere. E ovviamente previo ingresso degli enti territoriali genovesi, quindi della regione e del comune.
0: È una partita che si sta giocando da tempo, l'aeroporto però sta abbastanza bene, ora si tratta di metterlo sul mercato.

0: una cifra corretta, sappiamo che appunto ci sono...
1: Questo è il punto delicato della vicenda, perché voglio dire, ci sono delle partite complesse, non so, i rimborsi Covid, tutto da studiare che cos'è quella roba lì. Quindi cerchiamo di arrivare a un valore definitivo che sia, su cui i soci siano d'accordo, e poi provvederemo.
0: Genova è stata protagonista negli ultimi giorni anche di un grande evento internazionale. Le Camere di Commercio Italiane all'estero si sono ritrovate nel capoluogo della Liguria. Intanto, che cosa è stato per Genova un evento così importante?
1: Davvero significativo e davvero importante. E in primis consideriamo che Asso Camera Estera raggruppa 76 Camere di Commercio per 66 paesi. E chi ha visto la sala delle grida durante la manifestazione si sarà reso conto di tutte le bandiere che erano lì esposte, che c'era il mondo. In realtà differenziate, cioè noi dobbiamo considerare che alcune camere di commercio derivano dalle storiche migrazioni italiane. Dobbiamo pensare che tra metà dell'Ottocento e i primi del Novecento sono emigrati 8, quasi 9 milioni di persone. Quindi ci sono emigrazioni italiane di lunga data, dove italiani all'estero hanno fatto cose prodigiose, in alcuni paesi quasi straordinarie, cioè Nord e Sud America. Altre di più recente costituzione, che sono le nuove frontiere. Voglio dire, è chiaro che gli Emirati Arabi Uniti sono una cosa che non ha più di 20 anni, 30 anni, e non è il prodotto dell'immigrazione. Cos'è il punto nodale di questa vicenda? L'Italia l'anno scorso ha conseguito un obiettivo per l'Italia straordinario. Si gioca la quarta o la quinta posizione come esportatore globale mondiale, con 640 miliardi di export. Il governo assegna al sistema economico una sfida decisiva di cercare nell'arco del 26 di raggiungere i 700 miliardi. Tenete presente che il quarto e quinto vuol dire che ce la giochiamo col Giappone, cioè quasi il doppio della nostra popolazione, non so se abbiamo presente la dimensione industriale del Giappone. Ma dov'è la forza dell'export italiano? La forza dell'export italiano è che noi pensiamo all'export americana, alta tecnologia, aeroplani, armi e qualche prodotto. Pensiamo all'export della Germania, meccanica, chimica, automobili di alta gamma. Pensiamo all'export cinese, tante cose di un valore medio, basso, e comunque un impatto delle loro scale. L'export italiano è straordinario, cioè è il più vario di tutti. Laddove entriamo in crisi in un settore, compensiamo con un altro e riusciamo sempre in assoluto a mantenere la posizione. Quindi la moda, che è stato sicuramente il driver degli ultimi 10 anni, sta calando, ma stiamo andando benissimo con la meccanica di precisione, stiamo andando benissimo con la farmaceutica, stiamo andando benissimo con l'illuminotecnica. Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, poi in casa noi abbiamo la blue economy, anche lì andiamo molto, molto bene. Quindi la cosa veramente positiva del nostro paese è che il nostro export è molto vario ed è meno soggetto alle possibili congiunture, perché né un bene né l'altro, la nostra flessibilità fa sì che noi riusciamo velocemente a riorientarci nel settore più promettente per il mercato.
0: Lei ha detto che il governo assegna questa sfida al sistema economico. Mi viene subito una punta polemica, però, perché il sistema economico quali sfide assegna al governo, considerando che abbiamo i costi dell'energia più alti del mondo, specialmente in rapporto alla capacità di spesa del paese, e questo incide pesantissimamente sulla produzione e quindi anche sulle esportazioni. Poi c'è un tema geopolitico, perché i rapporti con uno storico alleato come gli Stati Uniti d'America sono stati oggettivamente compromessi dalla politica di dazi di Donald Trump. E allora forse siete voi che dovete assegnare al governo un qualche obiettivo per centrarlo questo
1: risultato. La ringrazio.
0: Risultato.
1: Dovevo premettere a tutto il discorso che ho fatto, malgrado il governo italiano. Ora, non questo governo in particolare,
0: in
1: i governi italiani, perché se abbiamo il costo dell'energia che abbiamo, non è responsabilità solo di questo governo, è 40 anni che abbiamo un sistema energetico vetusto e comunque non adeguato alle sfide. No, direi che la capacità delle imprese italiane, per esempio, è stata di ridurre, per esempio, l'intensità energetica dei propri prodotti in maniera significativa. Noi abbiamo tagliato

0: la nostra bolletta energetica di quasi il 20%. Questo la racconta lunga sul fatto che il nostro sistema, per una parola che è abusata oggi, è resiliente, cioè alle sfide resiste. Siamo stati, dopo la crisi del Covid, la prima economia a rilanciarsi. Ma perché? Perché un problema è anche una forza. Faccio un esempio: il problema tipico italiano è la ridotta dimensione delle nostre imprese. Noi abbiamo grosso modo il triplo degli imprenditori dei tedeschi. Ma cosa vuol dire il triplo degli imprenditori tedeschi? Che non abbiamo ovviamente l'economia di scala che hanno i tedeschi, che non abbiamo le strutture organizzate che hanno i tedeschi, ma abbiamo il triplo delle persone che alla mattina alle 8 sono sui blocchi di partenza e scattano. Allora, scattano e corrono e quando si guardano dietro molte volte sono da soli. Quindi devono far conto su se stessi e sulla propria capacità di farcela. Questo fa sì che le nostre imprese, nel bene o nel male, con tutti i loro limiti, perché ho detto sono troppo piccole, bisognerebbe che fossero più grandi, più internazionalizzate. Ma quando si dice che le imprese italiane non fanno ricerche, non sono troppo piccole, sì, è vero, è tutto vero. Come mai noi ce la battiamo col Giappone come quarto esportatore mondiale? Come mai, voglio dire, mentre i paesi sono strutturalmente in crisi perché i loro driver sono in crisi, leggi Germania, noi che in certe cose siamo omogenei alla Germania, se non i subfornitori della Germania, ce la caviamo.
1: Ecco, non c'è anche un tema europeo in tutto questo? Perché per esempio lei prima ha citato l'automotive, parlando della Germania, l'automotive è in grande crisi a livello internazionale anche per scelte che sono state fatte, il Green Deal in particolare ha colpito molto quel settore, poi forse più in generale il Green Deal colpisce anche sui prezzi perché dover fare macchine sempre più attente all'ambiente, sempre più moderne, tecnologiche, significa anche aumentare i costi, oggi una utilitaria rischia di essere inaccessibile per la famiglia che dovrebbe
0: Non c'è dubbio.
1: acquistarla. L'Europa che è stabilmente la seconda o la terza, a seconda, diciamo, dei numeri che si vengono a considerare, potenza economica del mondo. Ci sono gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa che se la battono. E allora cosa si può fare a livello continentale per cominciare a considerarci veramente un soggetto, un interlocutore dei grandi colossi mondiali? Non credo che l'Italia da sola possa competere a livello mondiale.
0: Allora, e questo per far scontare tutti i sovranisti che in Europa abitano questo nostro continente, bisogna tenere presente che la competizione si gioca sulle scale. Noi, i paesi europei, anche i più grossi paesi europei, cioè la Germania, nelle scale, cioè la Germania rispetto alla Cina è un nano, rispetto all'India è un nano. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare prima è conquistare le scale. Come fare? Primo, abbiamo fatto una valuta comune, dobbiamo fare un'unione bancaria comune, dobbiamo fare un mercato finanziario comune, dobbiamo fare quanto prima un federalismo europeo effettivo, possibilmente un governo, possibilmente una politica estera, possibilmente un'unica forza armata. Ora io mi rendo conto che queste cose suonano non bene all'orecchio di tanti, ma evidentemente questi tanti non sono coinvolti nella competizione. Cioè chi è coinvolto nella competizione sa con cosa si confronta. E confrontarsi col mercato mondiale vuol dire cercare di guadagnare le scale. Perché ci salviamo noi? Perché tutto questo potrebbe sembrare contraddittorio con le nostre intenzioni. Ora, immaginiamo che il mondo sia fatto di grossi cerchi. Noi, negli interstizi tra i tre cerchi, siamo fortissimi lì in mezzo. Ma non entriamo nei cerchi. Come possiamo entrare nei cerchi se diventiamo noi stessi un cerchio? Quindi non abbiamo alternativa.
1: E peraltro potremmo esserlo, e in qualche misura lo siamo quando si fanno i dati aggregati. Il problema è che poi le politiche sono invece parcellizzate. Torniamo per chiudere la nostra conversazione sull'evento genovese. Cosa lascia sul territorio, al di là della soddisfazione di averlo organizzato? Sicuramente un po' di indotto economico, turismo congressuale, lì sicuro avete fatto un bel colpo per la città e per gli operatori dell'accommodation, del turismo di Genova, però resta qualcosa di più? È stato possibile intavolare discussioni, aprire nuovi mercati, visto che si diceva prima la geopolitica incide, allora magari trovare nuove rotte
0: Non
1: anche
0: c'è dubbio.
1: attraverso gli scambi di networking può essere
0: Assolutamente. Allora,
1: importante.
0: consideriamo che ovviamente l'opinione pubblica vede la convegnistica, poi c'è stato qui nella nostra sede 500 incontri B2B.

0: e quelli erano affari e a cui hanno partecipato anche imprese liguri. Ora, la Liguria non è certo un campione dell'export nazionale, salvo la Blue Economy, che sicuramente, in cui è sicuramente fortissimo. Però anche la Liguria, ad esempio, ci sono imprese che fanno cose diverse. Ecco, questi, per esempio, alcune hanno partecipato in questi incontri B2B. Io ricevo non solo ringraziamenti, ma proposte di possibile mutua collaborazione. E noi cercheremo di sviluppare quanto più possibile. A parte la soddisfazione personale che mi hanno nominato vicepresidente di Assocamerest.
1: E quindi, insomma, sarà l'occasione anche di rappresentare il nostro territorio a livello internazionale. Per chiudere, noi scontiamo specificamente sulla Liguria una serie di problemi. Sull'aeroporto abbiamo cominciato la nostra conversazione. Chiaro che anche quello è un tema di maggiore connettività, di connettività sugli hub internazionali per poter volare ovunque nel mondo. C'è la parte cargo, abbiamo un porto, c'è la parte crocieristi che sicuramente potrebbe essere un valore in più, però insomma ci sono anche altri problemi, non abbiamo un'alta velocità, non abbiamo ancora nemmeno l'alta capacità che arriverà col terzo valico, ma insomma ne parliamo da tanti anni, non abbiamo connessioni autostradali efficaci. Credo che questo sia davvero un problema per il nostro mondo
0: economico.
1: No, è un
0: dramma. Allora, sotto questo profilo il cahier d'oléances è enorme. Cioè, noi non abbiamo la continuità territoriale con il resto del paese, punto. Rimaniamo un grande porto, malgrado adesso lo riuso, questa interconnessione con il resto del paese è drammatica. Qualche cosa è in abbrivio, voglio dire, purtroppo sul terzo valico, per citare il caso più emblematico, non smettiamo di avere scoperte ogni sei mesi
1: negative,
0: e questo non solo ci rattrista ma ci rallenta. Sulle autostrade è un punto interrogativo enorme, perché la gronda sembra smarrita la menzione,
1: la chimera.
0: Io ho proposto, e questa sede l'ho riproposto, cioè io parlavo con i colleghi spagnoli e con i colleghi francesi, dicendo: cerchiamo veramente di mettere sul mare tutte le merci che riusciamo, che scavallino la Liguria e la Côte d'Azur, il primo pezzo dell'autostrada francese che è intasato tanto quanto noi. Però questo, secondo me, finché non diventerà da parte dei cittadini liguri domanda politica, cioè i cittadini liguri devono uscire dal mugugno. Voglio dire, francamente, secondo me, io condivido molto la linea della loro televisione. Cioè, questa cosa è l'aspetto nodale della nostra esistenza. O noi ci diamo una soluzione a questi problemi, o sì, avremo tanti campioncini, ma il tessuto generale non crescerà. Non ci sarà quella generazione di ricchezza necessaria per non declinare.
1: Ci vuole il governo però per questa roba, evidentemente.
0: Allora io faccio un esempio. Quando crollò il Ponte Morandi e ci fu l'ipotesi di privatizzazione delle autostrade d'Italia, disse al presidente allora Totti, dicendo: bisognerebbe che noi emulassimo i veneti e quei lombardi e quei piemontesi facessero le nostre autostrade. Ci andiamo noi a cercare i finanziatori, ci andiamo noi a cercare tutto quello che serve. Ci vuole un protagonismo. Ero sulla vostra rete, si ricorderà che io chiedessi al presidente Fontana, ma abbiamo un ministro dei trasporti leghista, un viceministro leghista, un presidente della regione Lombardia leghista. Se non le facciamo ora queste infrastrutture, ma quando le facciamo? Però la risposta, se si ricorda, del presidente Fontana, a Roma ci odiano, a Roma ci odiano, ma noi dobbiamo cercare di far capire le nostre ragioni.
1: E allora, Genova chiama Roma, ancora una volta.
0: Assolutamente.
1: Grazie Presidente Attanasio.
0: Grazie Matteo.

ufficio domani a noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni

0: e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fogna

0: per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
3: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
2: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
1: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
3: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.
2: Professor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
4: Beh, tutto sommato ancora sì. Come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
3: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
4: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno,
3: certo.
4: No? Per cui a un certo punto il dalemiano starà già svanendo, alla fine svanirà.
3: Non c'è più dalema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
4: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
3: Quelle nuove?
4: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
3: Sì, certo.
4: Va bene.
3: E questo è un fenomeno dilagante.
4: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco.
2: Ecco.
4: Questo è invece un grosso problema culturale.
2: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
4: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Certo. Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
3: esiste
4: in piedi
3: solo la memoria.
4: Sì, si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
2: lei
4: vedere.
2: Lei ha un elenco, me ne legge qualcuno.
4: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
3: E poi era scomparsa.
4: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no?
3: Certo.
4: Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale di omicidio saranno a indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, ai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no?
3: Certo.
4: Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa

0: capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale, oggi sta a significare molto diffuso nel computer, informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di migranti.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se stesso, l'ho fatto. La seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
4: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
3: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così. L'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo. Quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Media, dove diceva merda, cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con

0: viene quella cosa là per poter dire poi, ah no, va fermato, no. Se in un modo forte è perché deve essere forte, non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso, è un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Coccoletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi,
4: chillarsi per dire, è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, la capisci, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Meno anche ma loro, sempre anche meno anche loro. Grazie professor Coletti.
3: Grazie a voi.
5: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
6: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha partecipato a Milano alle celebrazioni per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, insieme al presidente della Lombardia Fontana e al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Bucci ha ricordato il forte legame storico tra Liguria e Stati Uniti, sottolineando come tanti liguri emigrati oltreoceano abbiano saputo contribuire alla crescita economica e sociale americana. Oltre 30.000 liguri hanno ottenuto una visita specialistica o un esame grazie al percorso di tutela sperimentale attivato da Regione Liguria per garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie nei tempi indicati dalla prescrizione medica. Il percorso si affianca ai canali già esistenti del numero verde e del canale URP. La Liguria e le sue imprese saranno ospiti d'onore alla quarta edizione di China International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle supply chain. La kermesse, che si terrà a Pechino dal 22 al 26 giugno, sarà un'occasione per promuovere il territorio e le opportunità di investimento Italia-Cina. Inaugurato oggi a Cosseri è un doppio intervento di riqualificazione, la riqualificazione della rinnovata Piazza della Gioventù per un investimento complessivo di 300.000 euro e il recupero dell'area pubblica del campo sportivo adiacente per un investimento complessivo di 250.000 euro. C'era anche Regione Liguria al terzo convegno regionale della Polizia Locale, ospitato all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Un'importante occasione di confronto tra comandanti, operatori della Polizia Locale, istituzioni ed esperti sui temi della sicurezza urbana, che ha richiamato nel Tiguglio agenti e rappresentanti dei corpi di Polizia Locale da tutta Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno, la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città.

0: Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in Piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Valgraveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
5: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla riviera ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che c'è il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: al 29 giugno. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 chilo a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Sono le 8 di questo venerdì, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Ieri sera festa allo stadio Ferraris di Genova con la prima di tre date del cantante Olly, tutto esaurito, in attesa, e tanta attesa in realtà c'era. Grandi eventi musicali allo stadio di Genova. Dal palco Olly ha ricordato Elisa Bozzano, la ragazza morta due notti fa per un incidente in via Perlasca. Cantiamo ancora più forte per lei. Elisa sarebbe dovuta essere al concerto allo stadio Ferraris insieme alla sorella proprio questo sabato. Sono scesi in piazza per chiedere maggiore sicurezza ai cittadini del quartiere genovese di Cornigliano, una manifestazione partecipata che ha visto centinaia di persone camminare insieme, giovani, adulti, anziani.

0: con cartelli e striscioni, una scelta, quella di scendere in piazza per una passeggiata solidale e comunitaria, utile a richiamare l'attenzione di istituzioni e forze dell'ordine. Hanno chiesto infatti un piano per la sicurezza del quartiere. Spiagge Libere arriva denuncia di Adiconsum a Primo Canale: 21 comuni su 64 in Liguria sono sotto la soglia del 40% di arenile libero. I comuni devono dotarsi di una quantità di spiagge, lo ricordiamo, libere o libere attrezzate del 40%. Tra chi è fuori, tra questi limiti, spiccano i comuni della provincia di Savona. I nuovi sondaggi pubblicati quest'oggi di Primo Canale con Tecne offrono una fotografia aggiornata dei quattro capoluoghi di provincia. Quest'oggi il tema è quello della scuola e dei servizi educativi. La città migliore, diciamo così, con i voti più alti, 55%, risulta quella di Imperia. Torniamo al tragico incidente dell'altro ieri notte, una vita spezzata, quella di Elisa Bozzano. La strada è quella di Via Perlasca che collega San Pierdarena a Bolzaneto. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio, una gentilezza rara, scrivono amici e colleghi. Sentiamoli.
1: Si chiamava Elisa Bozzano, la ragazza morta mercoledì sera a Genova in via Perlasca dopo essere stata sbalzata dalla sua moto per oltre 15 metri. La giovane avrebbe compiuto 26 anni a luglio, lavorava come autista per l'MT, l'azienda di trasporto pubblico di Genova, si era diplomata al liceo artistico e aveva giocato nelle giovanili della Volley Genova VGP. Tanti messaggi di cordoglio arrivati sui social dagli amici, arrivava con la sua moto di cui andava così fiera, iniziava a parlare con chiunque, ridendo e scherzando, ricordano i colleghi. Elisa, sarà un po' più difficile stare a Brignole senza averti intorno. Intanto continuano le indagini. In base alla prima ricostruzione, in sella al suo scooter, Elisa stava procedendo in direzione Monte quando un'auto, guidata da un trentenne, che procedeva nel senso opposto, avrebbe invaso la corsia. La strada è tornata al centro della polemica negli ultimi sei mesi. Sotto i segni con lo spray con i quali la polizia locale ha ricostruito il violento impatto ci sono le righe bianche che delimitano la corsia di marcia. Chi è del posto sa che via Perlasca, come la sua gemella dall'altra parte del Polcevera, era originariamente percorribile solo verso Monte, poi il crollo di Ponte Morandi con entrambe le strade chiuse e la decisione di riaprirle nel 2020 con un doppio senso temporaneo. Una modifica temporanea, appunto, che però dura ancora oggi e che negli anni ha cambiato i flussi del traffico. C'è qualcosa che però continua a non cambiare: la segnaletica orizzontale di gran parte della strada.
0: Come va il traffico questa mattina a Genova? Lo chiediamo.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su tutta la rete urbana. Qualche rallentamento ora sul via del risolversi in zona Ponte Elicoidale in direzione Casale di Genova Ovest a causa degli arrivi dai terminal traghetti. Ricordiamo per la giornata odierna, per quello che riguarda le manifestazioni, Corso Italia a partire dalle 11 di questa mattina fino alle 22 del 21 di giugno, divieto di transito veicolare e di sosta tra via Tommaso Campanella e via Don Minzoni per la manifestazione BMW Riding Together 2026. Inoltre questa sera vi sarà il giro ciclistico Appennino Bike Tour Festival che partirà alle 18.45-19 da Forte Begato e attraverso le vie del centro arriverà fino in via Garibaldi Palazzo Tursi. Presenti le nostre pattuglie per regolare la viabilità. Inoltre ricordiamo oggi pomeriggio tra le ore 14 e le ore 18 in zona Medioponente Cornigliano nei Giardini Melis il nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, do il mio buongiorno a Chiara Orru, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Questa mattina, come sempre, andiamo a vedere qual è la situazione del traffico in autostrada. Sono diverse le segnalazioni da Levante a Ponente, allora andiamo a vedere quali sono. Insieme al nostro touchscreen, una coda all'altezza di Genova Aeroporto e il bivio a 10 a 7 Milano-Genova per traffico intenso. Siamo sulla 10 in direzione Genova. Intanto potete

0: Potete vedere dalle telecamere qual è la situazione del traffico. Al momento coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Questa volta siamo sulla 7 in direzione Milano. Anche qui qualche rallentamento. E poi ricordiamo come sempre la coda a causa del cantiere Genova-Bolzaneto e Busalla, coda di un chilometro tra il bivio A7 e A12 Genova-Livorno e Busalla per lavori. Siamo sulla 7, sempre in direzione Milano, una segnalazione che ormai vi raccontiamo praticamente tutte le mattine. Proseguiamo perché le segnalazioni questa mattina sono diverse. Coda in entrata a Genova-Nervi verso Livorno per un incidente avvenuto questa mattina. Siamo sulla 12 in direzione Rosignano. Per ora al momento una coda, qualche rallentamento a causa dell'incidente. Proseguiamo verso il Levante, una coda di 2 chilometri si registra invece tra Genova Est e Recco per un altro incidente sempre sulla 12 in direzione Rosignano. Passiamo poi al Ponente, invece questa segnalazione coda di 2 chilometri tra Albissola e il bivio A10 in inizio Complanare Savona, sempre per incidente. Siamo sulla 10 in direzione Ventimiglia questa volta, quindi questa mattina sono diverse, ecco, come potete vedere rallentamenti questa mattina sulla 10, grazie alla regia per queste immagini. E poi ci spostiamo sulla 10 nel tratto compreso tra Savona e il confine con la Francia, nessuna segnalazione al momento, e ci spostiamo ancora sulla 12, ma anche qui nessuna criticità. Questa è la situazione, ma ci riaggiorneremo tra poco. A te, Eva.
1: Grazie Chiara. Il meteo per questo venerdì, ancora il cielo sereno, ormai sono già 3-4 giorni che l'alta pressione ci regala queste belle giornate. Al pomeriggio si svilupperanno delle nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri, localmente associate a brevi e sporadici rovesci. Le temperature continuano a salire, più decisi soprattutto i valori massimi durante la giornata, 20 la minima, 31 la massima, ma già nel pomeriggio di ieri si sono toccati oltre i 30 gradi. Peraltro è previsto un bollino giallo per ondate di calore, non quest'oggi ma per la giornata di domani sabato, mentre l'Italia è sotto la morsa del caldo. Alcune città come Parma, ma anche Firenze, Torino e Milano hanno registrato anche 37-38 gradi nella giornata di ieri. Le temperature dunque in aumento, l'umidità invece su valori medio-alti, i venti sono deboli, variabili o in regime di brezza al pomeriggio, il mare quest'oggi è poco mosso o quasi calmo. Ed è tempo del nostro almanacco, come ogni giorno. Oggi si venera San Romualdo. La luna è crescente, illuminata al 25%, andiamo verso la prossima luna piena del 30 di giugno, il sole è sorto alle 5.39 e tramonterà questa sera alle 21.11. E oggi è la giornata mondiale dell'anemia falciforme. Accadde oggi, torniamo al 1946, quando il tricolore verde-bianco-rosso, privo dello stemma sabaudo, divenne la bandiera nazionale della Repubblica Italiana. 1973, il musical The Rocky Horror Show debuttò al Royal Court Theatre di Londra, 2 anni dopo verrà poi messo in scena anche a Broadway, adattato poi nel film The Rocky Horror Picture Show. 2016, Virginia Raggi vinse al ballottaggio le elezioni amministrative a Roma e fu così la prima donna eletta come sindaco della città eterna. Nati oggi Mario Giordano, 1966 il suo anno di nascita, Boris Johnson del 64, Francesco Moser nato nel 51, Anna Valle del 75. Torniamo alla musica. Per 3 serate infatti Genova è il centro della scena musicale italiana, è cominciato ieri sera, ne abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale. Holly ritorna allo stadio e riporta dunque la musica dal vivo, erano 20 anni che questa mancava. Sentiamo.

C'è chi si è piazzato con la tenda più di 24 ore in anticipo per non perdersi la prima fila sul prato. Saranno tre concerti destinati a trasformarsi in una vera e propria festa collettiva, non solo tre date dal vivo, ma un appuntamento dal forte valore simbolico, capace di unire la città attorno ad uno dei suoi artisti attualmente più amati. E non c'è dubbio che per Federico Olivieri, in arte Olly, esibirsi al Ferraris nello stadio della sua Genova rappresenta molto di più di un traguardo professionale. È il ritorno a casa di un cantante che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico italiano, mantenendo però sempre un legame profondo con le proprie radici. Le prime date annunciate hanno registrato un entusiasmo straordinario, tanto da rendere necessario l'inserimento di una terza serata. Così, su Tutti a Casa, il 18, 20 e 21 giugno, riporta la musica dal vivo al Ferraris dopo oltre 20 anni di assenza dai grandi eventi musicali. Un ritorno che restituisce lo storico impianto genovese anche il ruolo di grande

0: palcoscenico per gli spettacoli nazionali. L'atmosfera promessa è quella delle grandi occasioni, con migliaia di fan provenienti da tutta Italia, una scaletta ricca di brani che hanno segnato la crescita artistica di Holly e un'intera città pronta a trasformarsi nel cuore della musica italiana per 3 serate consecutive. Il legame con Genova, il mare, i quartieri, le amicizie è sempre stato tra gli elementi più riconoscibili della sua identità artistica, e proprio per questo salire sul palco di Marassi assume il significato di un abbraccio con la propria gente, un momento destinato a entrare nei ricordi dei fan e della storia recente della città.
1: Ieri sera, prima serata da tutto esaurito al Ferraris, è stato commovente anche il ricordo che Holly ha fatto di Elisa Bozzano, la ragazza che è morta 2 notti fa in via Perlasca per un incidente stradale, e avrebbe dovuto essere allo stadio questo sabato con la sorella per vedere proprio Holly. La sorella ha contattato il cantante, che ha accolto naturalmente la sua richiesta. Vediamo il reel che abbiamo pubblicato sul nostro canale Instagram.
2: La ragazza che doveva essere qui con noi

0: Giulia, visto che siamo a casa mia, di ripercorrere un po' tutta la storia di quello che è stato il nostro percorso, sì.
1: Inizia dall'Italia e dal mondo. Capitali sotto attacco, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato Mosca colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli, chiusi tutti gli scali per sicurezza. Zelensky ha detto: se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca, l'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. E Vance non parte per la Svizzera per avviare i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Trump contrattacca, cattivo o stupido chi critica, riprende intanto il traffico nello stretto di Hormuz, passa anche una nave di Grimaldi, ma Macron dice non è finita qui. Pavese, l'amore mancato, calabresi, la fatica, il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, la necessità delle frontiere del controverso filosofo Furedi e poi Brancati, l'incanto di Asman e il racconto della scienza di Bianucci sono le tracce della prima prova di maturità avvenuta ieri. Il tema d'italiano affronta oltre 527.000 studenti, ricordo in Liguria sono 1.503 alla prova, i temi sono stati promossi dai ragazzi che li hanno giudicati fattibili, quello tratto dal libro di Calabresi è stato il più gettonato. Tra i maturandi eccellenti ce n'è anche uno decisamente fuori corso, il cantante Pupo, spinto, ha detto, dalla voglia di affrontare nuove sfide. Oggi è il giorno della seconda prova con le materie di indirizzo, latino con la versione per il classico, matematica per lo scientifico, la lingua per il liceo linguistico. I funerali di Ruini ieri a San Pietro, come motto del suo episcopato, aveva scelto una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: la verità ci renderà liberi. La Chiesa italiana gli deve moltissimo, ha detto il Papa, celebrando i funerali del cardinale Camillo Ruini, che, lo ricordiamo, ex vicario di Roma, ex presidente della CEI, è morto a 95 anni. E poi il calcio, è già tempo di esami per il Brasile di Ancelotti ai mondiali 2026. I verde oro infatti affronteranno adesso Haiti a Filadelfia, dopo il pari con il Marocco. Entusiasmo per gli Stati Uniti, che avranno il match point per passare il turno contro l'Australia a Seattle. In Messico è la prima squadra invece a qualificarsi ai sedicesimi di finale dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, ipoteca la qualificazione, lo stesso fa il Canada, che ha superato 6-0 il Qatar. Queste le notizie dall'Italia e dal mondo, vi ricordiamo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Intanto tra poco alle 8:30 circa una nuova puntata, la nuova rubrica del venerdì, Genova chiama Roma, il punto del viceministro con Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, con Matteo Cantile. Alle 8:55 poi ogni ora il TG55, alle 9:30 ricordo dopo Primo Mattino il medico risponde come ogni venerdì col professor Matteo Bassetti, dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, Newsroom 28 l'informazione di metà giornata con Tiziano Oberti alle 12:30 e poi al centro il nostro

Nostro magazine di pausa pranzo, la fascia del pomeriggio dalle 15 è il nostro pomeriggio live con Franco Nativo, alle 18 il primo giornale, gli approfondimenti sportivi, vi ricordo questa sera alle ore 20 c'è Gradinata Sud e poi parte la serata di Primo Canale. Io do il mio buongiorno a Mario Boccuni alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: 8:18, bentornati in questo venerdì mattina. Tante notizie le trovate tutte sul nostro sito primocanale.it. Buongiorno Andrea Popolano.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Andiamo subito a vedere il sito di primocanale.it che oggi apre ovviamente con la manifestazione dei cittadini di Cornigliano scesi in piazza per chiedere maggiori misure di sicurezza nel quartiere dopo i recenti episodi che hanno allarmato proprio i cittadini. Ieri l'abbiamo anche detto precedentemente, il ricordo durante il concerto di Olli allo stadio Ferraris di Elisa Bozzano, la ragazza morta in via Perlasca in seguito a un incidente. Cantiamo ancora più forte per lei, il messaggio arrivato dal cantante. Spiagge libere, un'analisi da parte di Elisabetta Biancalani su quella che è la situazione in Liguria. Solamente 21 comuni su 24 rispettano quella che è la soglia minima prevista dalla normativa regionale del 40% di spiagge libera. A questo poi si aggiungono le diverse gare per l'assegnazione delle concessioni, così come previsto dalla normativa europea Bolkestein. I sondaggi di Primo Canale incentrati oggi sulla valutazione da parte dei cittadini dei quattro comuni capoluogo su scuola e servizi educativi. Il voto più alto lo riceve il comune di Imperia con il 55% di voti favorevoli e solo un 41% di voti negativi. E poi l'Università di Genova, oggi alle 14 si dovrebbe sapere chi sarà il nuovo rettore dell'Università di Genova, in corsa testa a testa tra Michele Piana e Antonio Uccelli. Ultima notizia dalla notte, in questo caso fatto di cronaca: nel centro storico genovese un ragazzo di 27 anni è caduto da circa 10 metri da una finestra in un caveglio. Un'operazione molto complicata da parte dei vigili del fuoco, del personale 118, ha riportato ferite alle gambe, alle braccia, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino. L'intervento è durato circa 3 ore. Tutti i dettagli come sempre sul sito primocanale.it. A te Eva.
0: Grazie Andrea, 8:20, apriamo la nostra finestra con le previsioni meteo del fine settimana. Buongiorno Elisabetta Del Ponte di ARPAL.
2: Buongiorno Eva e buongiorno a tutti i telespettatori e alle telespettatrici.
0: Beh, insomma Elisabetta, continuiamo a vederci e sentirci con un bel tempo, cielo sereno sulla Liguria. Come andrà questa giornata e come sarà il weekend?
2: Allora, come ci eravamo lasciati lunedì con il fatto che le temperature sarebbero gradualmente aumentate sia per quanto riguardano i valori minimi che quelli massimi,

0: questa tendenza è stata confermata. Abbiamo avuto quindi una settimana che si è via via riscaldata, e questo dovuto alla significativa e duratura ondata di caldo che sta arrivando proprio in questi giorni, dovuta all'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo. E quindi ancora per oggi cielo sereno, temperature in aumento. Nella scorsa notte in tutte e quattro le province abbiamo avuto temperature che sono state superiori ai 20 gradi, per cui sono quelle che vengono definite notti tropicali. E anche per il fine settimana, quindi proseguiremo con questo tempo.
1: Quindi insomma sole per tutto il weekend e molto caldo, ci sono sorprese, magari questo caldo eccessivo porterà degli scrosci, a della pioggia, magari nell'entroterra dove le temperature sono più elevate.
0: Allora, ci potrebbero essere degli sviluppi di nubi cumuliformi sui rilievi, ovviamente questo è dovuto all'estremo calore che quindi fa andare a creare questi fenomeni di nubi che si formano sui rilievi appenninici e alpini. Però dalle nostre previsioni, dai modelli che sono stati aggiornati a ieri, non erano previsti ancora rovesci per il fine settimana, quindi direi cielo sereno.
1: Elisabetta, è tempo di bilanci, avete pubblicato negli scorsi giorni, ne abbiamo scritto anche noi un po' l'analisi di quella che è stata la primavera, una primavera molto calda, addirittura sono più di 20 anni che non ce n'era una così calda. Com'è andata e ci sono già dei trend per quest'estate che sta per decollare?
0: Allora, ahimè, sì, la primavera meteorologica del 2026, quindi i mesi che vanno da marzo a maggio, è stata caratterizzata proprio da lunghi periodi anticiclonici che hanno quindi portato a poche e concentrate perturbazioni in determinati periodi. Ma poi abbiamo visto anche proprio verso la fine di maggio una delle prime ondate di calore, anzi la prima ondata di calore, che è stata ancora quella primaverile, mentre quella che stiamo vivendo in questi giorni è la prima dell'estate, ne abbiamo già avuta una a fine maggio. E questo ha fatto sì che la primavera sia stata proprio la primavera più calda dal 2003, confrontandoci con i dati climatici che vanno dal 2003 al 2026, questa è risultata quella con l'anomalia maggiore rispetto alla media storica.
1: Grazie, grazie Elisabetta Del Ponte, ci risentiamo allora lunedì, buon fine settimana di sole per tutti, grazie.
0: Grazie anche a voi, buona fine settimana.
1: E ricordo comunque, trovate poi tutti i dettagli, anche le nostre grafiche, poi sul nostro sito, che è previsto il bollino giallo per ondate di calore nella giornata di domani, nella giornata di sabato, mentre quest'oggi il Ministero della Salute ha aggiudicato la nostra area comunque da bollino verde, mentre in altre città italiane il bollino è arancione o rosso quest'oggi. Parliamo della cronaca, aggredita e ferita con cocci di bottiglia per difendere la figlia 15enne, è successo a una mamma di Genova Cornigliano, l'abbiamo incontrata, ci ha raccontato delle istantanee del terrore. Ieri sera c'è stata poi la manifestazione che è partita dai giardini Melis, manifestazione dei comitati dei cittadini che chiedono più sicurezza nel quartiere. Sentiamo.
2: È stata mia figlia vicino casa con una sua amica, col caninino. È un orario alle 8:30, così
3: Quanti
2: di
3: anni ha sua
2: pomeriggio.
3: figlia?
2: 15 anni. È stata seguita da un ragazzo
3: Ok.
2: e ha tirato delle parole grosse e che mancata al rispetto. E prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. Figlia ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato rispetto, mi ha detto. E quindi noi siamo scendere da casa per trovare questo ragazzo e parliamo con lui in modo civile. E quindi lui le ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui le ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta, addirittura hai preso due bottiglie di birra
3: Oh.
2: Della spazzatura, del bidone della spazzatura,
4: Oh.
2: e l'ha attaccato con contro il muro. È arrivata, sta cominciando a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo. Faccio a te e a me come questo. Mio marito, quando se n'è andata per difendere, ha cercato due cassette di plastica del negozio, del verdura, erano fuori e l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui, quando ha visto mio marito che sta difendendo,
3: Oh.
2: ma ha visto io che giro, cerco mia figlia dove era,
3: Certo.
2: e quindi trovo mia figlia dietro e la sua trattoria, giro il momento, lui ha approfittato, ha preso la bottiglietta, ma aveva dato dei punti qui.
3: Oh,
2: Sono

0: arrivata già. Qua sono 6 punti e qua non puoi fare i punti perché si è spaccata tutta la pelle qua. Oh, non posso.
1: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
0: Sì.
2: Ancora cronaca, 17enne preso a bastonate da 20 persone, successo a San Fruttuoso. Secondo gli inquirenti, la vittima e i suoi amici sarebbero stati presi di mira dai residenti perché collegati a un centro per minori non accompagnati. Sono minori, lo è stato deciso ieri dopo un incontro in comune.

0: comunque trasferiti a Nissa De Filippi.
1: Secondo gli inquirenti non si è trattato di una semplice rissa tra ragazzini, ma di una vera e propria ronda punitiva organizzata da alcuni residenti. Un minorenne di 17 anni, ospite di una struttura per minori non accompagnati a Pianderlino, è stato aggredito e pestato con bastoni da un gruppo di adulti. Il ragazzo è stato salvato solo dall'intervento di un passante e ha riportato ferite tali da procurargli 20 giorni di prognosi. Le telecamere di gran parte della dinamica e stanno fornendo agli investigatori elementi decisivi per identificare i responsabili. Sul caso indaga la Procura di Genova con la sostituta procuratrice Monica Battecola. La polizia procede per lesioni aggravate dall'uso di oggetti atti a offendere. Anche la Digos è al lavoro, ma al momento avrebbe escluso il coinvolgimento di gruppi politici organizzati. Si tratterebbe invece di residenti esasperati dalla presenza della struttura. Secondo alcune testimonianze, già 10 giorni prima del pestaggio, alcuni abitanti del quartiere si erano dati appuntamento proprio per andare a picchiare gli ospiti del centro. Commenti di odio apparsi sui social sono ora al vaglio della polizia postale.
2: Niente, si trovano, si menano, non lo so chi, non sappiamo la causa, anche per noi non è comprensibile, perché si trovano o ce l'hanno sempre con uno o con due. 8 giorni, 10 giorni fa ha chiamato i carabinieri, hanno fatto tante domande, poi sono venuti, poi di là si sono menati, sono venute delle pattuglie.
0: Vedete già in onda la nostra ultima ora, c'è stato un incidente in autostrada, facciamo il punto sul traffico autostradale con Chiara Orru.
3: Eccoci Eva, esatto, hai detto bene, questa mattina è successo un incidente, chiariamo un tamponamento tra due auto. Questo succede sulla 10, che questo incidente ha causato una coda di 2 chilometri tra Albisola e il Bivio, A10 inizio con Planare, per un incidente, un tamponamento tra due auto, presente l'ambulanza, in questo caso ancora appunto la dinamica si deve chiarire. Per quanto riguarda la coda invece in A12 tra Genova Est e Genova Nervi per traffico congestionato, anche qui un incidente, in questo caso invece un urto laterale, sempre appunto da un'auto, coinvolta solamente un'auto, ma nessun ferito al momento. Andiamo avanti perché le segnalazioni sono diverse: una coda tra Genova Aeroporto e il Bivio, A10-7 Milano-Genova per traffico intenso, siamo sulla 10 in direzione Genova. Andiamo avanti ancora. Ora coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, siamo sulla 7 questa volta in direzione Milano. Andiamo avanti, ancora una coda di 1 chilometro che permane ormai da mesi per la presenza di un cantiere tra Genova Bolzaneto e Busalla. Siamo sulla 7 in direzione Milano. Una segnalazione ormai che vi raccontiamo da diversi mesi per la presenza di un cantiere. Per quanto riguarda invece la viabilità ordinaria nella città di Genova, come potete vedere, nessuna criticità al momento, qualche rallentamento sulla sopraelevata Aldo Moro, ma nessuna coda tragica. Anche guardate dal nostro touchscreen, questa è la situazione, nessuna criticità al momento per quanto riguarda la città di Genova e il traffico. A te Eva.
0: Grazie Chiara, noi facciamo una pausa, poi parleremo della maturità, oggi è il giorno della seconda prova, andremo nel Tiguglio a salutare Elisabetta Biancalani, tante notizie dalla nostra regione.

Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla Riviera Ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante

ad anno si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che se il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Le 8.33, bentornati. Intanto vi ricordo che tra qualche minuto avremo in studio con Matteo Cantile, il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi, per la rubrica del venerdì, inaugurata solo la settimana scorsa, Genova chiama Roma, il punto del vice ministro. Ma ora andiamo nel Tiguglio. Buongiorno Elisabetta Biancalani.
1: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori, una giornata ricchissima di notizie. Intanto riprendiamo le fila della manifestazione di ieri sera a Cornigliano con i cittadini, le loro rimostranze per la sicurezza, li abbiamo ampiamente ascoltati, in particolare chiedono la riapertura ad esempio della sede della Polizia Municipale chiusa tanti anni fa, chiedono che venga fatta rispettare l'ordinanza per il divieto di vendita di alcolici, dicono invece qua la sera c'è tantissima gente con le bottigliette di birra e altro in mano, quindi tante tante richieste, ci torneremo. Poi sul nostro sito già trovate un tema più estivo che però sfiora anche appunto un po' la cronaca, perché si parla di diritti dei bagnanti a fruire liberamente delle spiagge libere. Il dato diffuso da Adiconsum a Primo Canale è relativo al fatto che su 64 comuni costieri della Liguria 21 sono sotto la soglia del 40% tra spiagge libere e spiagge libere attrezzate previsto dalla legge, quindi parleremo anche di questo. E poi continuo a occuparmi della sicurezza, Cornigliano centro storico prima, e torno in centro storico nella zona di Sottoripa per dar voce a chi in quella zona lì ospita i turisti, quindi un bed and breakfast, come ci si regola in una zona sicuramente molto vivace a dir poco sul tema della sicurezza. Abbiamo visto cosa è successo all'inizio della settimana, dunque questi saranno i temi principali. Buon weekend.
0: Grazie Elisabetta, un buon fine settimana a te. 11.503 studenti della Liguria ieri hanno affrontato la prima prova dell'esame di maturità, il tema di italiano, le tracce sono state giudicate interessanti, allora vi raccontiamo com'è andata. Intanto facciamo un in bocca al lupo a tutti loro, perché alle 8.30, qualche minuto fa, è iniziata invece la seconda prova. Sentiamo Chiara Orru.
2: Sollievo per una prima prova che per molti è andata meglio del previsto. Qualche sorpresa nelle tracce e una certezza che mette d'accordo quasi tutti. La vera paura resta l'esame orale. È questo il clima raccolto all'uscita delle scuole dopo il tema di italiano, primo appuntamento dell'esame di maturità, che coinvolge quest'anno 11.503 studenti e studentesse in tutta la regione. 7 le tracce proposte dal Ministero tra analisi del testo, testo argomentativo e attualità.
3: Prima prova direi che è andata, allora, meritosamente anche bene, devo dire. Pensavo molto peggio, ho scelto la traccia del C1 che era un tema riguardo alla meraviglia e come da appunto da adulti si perde un po' questa voglia di chiedersi, farsi domande sulle cose che ci ricircondano.
4: È stato un tema, diciamo, come di quelli che si fanno durante la scuola.
3: Speriamo bene, sinceramente, però alla fine sono riuscita a trovare una traccia con cui comunque mi sono trovata abbastanza a mio agio, fortunatamente.
5: All'inizio mi sono guardata un po' attorno perché non capivo, però alla fine sì, è andata.
6: È andata bene, le tracce mi aspettavo di meglio, diciamo.
7: Erano abbastanza semplici e variegate, cioè una traccia da fare la si trovava, ecco.
8: Ho scelto il tema della meraviglia perché appunto è l'unico che mi ispirava davvero.
9: Pandello così, infatti speravo con tutto il cuore che uscisse, ma niente.
2: Soddisfatta?
3: Sì, dai, ora spero che lo sia.
8: Vabbè, insomma.
10: Che la prova che mi spaventa di più poi è l'orale. Devo dire che a me a volte parlare in pubblico

0: avete...
1: abbastanza tranquilli, anche perché le conoscenze le avevamo. Siamo molto più preoccupati per matematica domani.
2: Andiamo a vedere anche i nuovi sondaggi di quest'oggi. Intanto in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Naturalmente le interviste erano della giornata di ieri, all'uscita della prima prova di maturità. Matematica, lo avete sentito, allo scientifico, la versione di latino invece al liceo classico, al liceo linguistico, scusate, come sempre c'è il tema, la prova di lingua, tema o comunque elaborazione di un testo e dopodiché poi si procede verso gli orali, a meno che non ci siano scuole che fanno anche una terza prova come chi per esempio fa la doppia maturità. Dicevo, i nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne, un tema al giorno, lo sapete, li trovate già dall'alba sul nostro sito primocanale.it. quest'oggi ci siamo occupati di scuola e di servizi educativi. Lo vedete dalla grafica che ci mostra la regia. La domanda che è stata posta ai cittadini dei quattro capoluoghi di provincia è: che voto darebbe alla loro amministrazione rispetto a scuola e servizi educativi? Vedete che è la città di Imperia quella aver preso dei voti più alti su questo tema, 55% di voti positivi, Savona ne ha preso il 51%, il 48% Genova e La Spezia il 43%. Se poi andiamo a vedere il dettaglio provincia per provincia, città per città, ecco come è stato votato a Genova: un voto alto da 7 a 10 il 30%, la sufficienza il 18%, voto basso il 45%, c'è anche una larga forbice di non sa pari al 7%. Andando avanti sulle altre città, ecco Imperia che ha un po' vinto in questa classifica per i voti più alti, il 27% ha votato tra 7 e 10, un buon 28% ha dato la sufficienza e un 41% ha dato invece voti negativi. La Spezia, 7 e 10 il voto dato dal 22% degli intervistati da Tecne, il 6 e il 21%, da 1 a 5 invece il 44%, più alta qui in questo caso la percentuale dei non sa. Infine Savona con una sufficienza pari al 16, un voto più alto da 7 a 10 pari al 35%, da 1 a 5 il 42%. Ritrovate comunque sul nostro sito primocanale.it. E ora invece vi raccontiamo una storia, la trovate anche sul nostro sito primocanale.it, è una delle storie che Tiziano Berti ha raccontato nel corso di People, la storia di Andrea che è guarito da un linfoma e oggi gioca in una squadra di calcio speciale che è stata creata da un oncologo del Gaslini, gioca insieme ad altri ragazzi che hanno sconfitto un tumore e oggi racconta come questa esperienza lo ha cambiato. Sentiamo.
3: Nel 2019 ero in prima liceo, mi è stato trovato un linfoma di Hodgkin, fortunatamente preso abbastanza in tempo. Ho dovuto fare 6 cicli di chemioterapia e 18 sedute di radioterapia e devo dire che io mi sono sempre trovato bene, io diciamo un carattere abbastanza espansivo e sono sempre stato felice. Poi il Gaslini, devo dire, è diventata una seconda famiglia, medici, infermieri. Tutti simpatici, tutti bravi, quindi io anzi ero felice di andare al Gaslini. Andrò un po' controcorrente, ma sicuramente ho vissuto un'esperienza che non tutti fortunatamente possono vivere, quindi da un certo punto di vista sono cresciuto anche un po' prima come sensibilità, come... e anche come voglia di fare, quando capisco adesso quanto i tempi morti siano in realtà delle occasioni, perché comunque da un giorno all'altro, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, può cambiare tutto. Il fattore anche estetico può sembrare banale, ma la faccia piena di cortisone, la perdita di capelli, anche quella è una cosa che io ci passavo sopra, ma parlando con altre persone ho capito che molte persone hanno sofferto per questa cosa qui. Poi io in realtà devo dire, essendo di Genova, sono stato fortunato perché io, vivendo a Sturla, ero molto vicino, avevo l'apporto di tutti, amici, famiglia, quindi ho cercato anche di viverlo abbastanza bene.
4: In generale, secondo me, prendere col sorriso la questione, nel senso, io ogni volta che torno in day hospital, infermieri, dottori, comunque si ricordano sempre il sorriso che avevo in reparto quando facevo la chemio. Questo perché, secondo me, vivere i problemi della vita, questo per noi, ma in generale i problemi della vita, prenderli non sempre con il classico mugugno un po' genovese, ma con il sorriso del...

0: non ho voglia di affrontare questo, ma affrontiamola. Secondo me questo è stato il cambiamento che comunque ha aiutato me, ma anche Ricky, durante la malattia e anche poi nel post.
1: Solo una piccola pausa, poi la linea va a Matteo Cantile col suo ospite, il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi.
2: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 €. Riso Arborio Scotti, 1 kg, a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. Individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
11: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
12: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno, la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
11: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E come ogni venerdì mattina è tornato a trovarci il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, vorrei cominciare con un aspetto che non riguarda il ministero nel quale lei lavora, ma che secondo me è importante e da politico ligure genovese ho bisogno di un suo punto di vista, perché monta la preoccupazione per episodi di violenza sempre più frequenti all'interno della città. Anche in redazione ci stavamo un po' guardando, il conto dei fatti violenti comincia a essere preoccupante. Addirittura la sindaca di Genova Silvia Salis ha parlato non sono sicuro che la sua maggioranza sia totalmente d'accordo con questa visione. Lei pensa che sia giusto rafforzare la presenza delle forze dell'ordine anche con l'esercito a Genova?
1: Ma allora, in questo momento, io ho parlato anche settimana scorsa, ho incontrato a Bari il ministro Piantedosi, è chiaro che ci vuole una stretta sull'ordine pubblico, in particolare sul tema delle violenze, ma non solo. Anche ad esempio sul tema degli atti vandalici, che poi sappiamo è propedeutico a dare la sensazione che manca sostanzialmente il controllo delle strade urbane. Quindi ad esempio il governo ha fatto una legge che a Genova non mi sembra applicata, sul fatto che chi scrive sui muri delle residenze, in particolare storiche, a Genova mi sembra ci sono 1100 edifici dove in sostanza dovrebbero essere multati immediatamente e senza processo le persone che fanno atti vandalici contro questi edifici. Non mi risulta commissionata ad oggi nessuna multa a queste persone. Ne parlavo col sottosegretario Borgonzoni, che tra l'altro oggi sarà a Genova, penso che andrà a parlare anche in prefettura proprio su questo, perché è evidente che quando arrivi in via Balbi o dalle altre parti e c'è una situazione, come posso dire, di degrado totale, poi dal degrado chiama degrado. L'altro tema ovviamente è aumentare il numero delle forze dell'ordine, lo sta facendo il Ministero degli Interni, spero che presto il Ministro venga a Genova, l'utilizzo anche dell'esercito sicuramente come deterrente. Noi ai tempi anche del governo Conte 1 abbiamo messo anche, come posso dire, i battaglioni d'alpini nel centro storico, è sicuramente utile. Devo dire che però ci vuole anche un'azione da parte dei comuni sull'utilizzo della polizia municipale. Voglio ricordare che precedentemente, quando è stato riformato il corpo, erano stati creati proprio dei reparti sia per il centro storico, che agivano e nelle zone della città più a rischio, al fine non solo di deterrenza ma anche di gestire alcuni fenomeni che avevano portato al degrado. Quindi negli ultimi anni, soprattutto l'ultimo anno, diciamo, c'è una percezione di peggioramento della sicurezza di Genova per due ordini motivi. Un ordine sicuramente a livello nazionale, dove deve essere il governo a provvedere, motivo per cui noi riteniamo che ci vuole un'azione ancora più incisiva da parte delle forze dell'ordine a livello nazionale, ma anche da parte dei comuni, che non si può tollerare di continuare a vedere, non so, alla sera in via Venti piuttosto che in Piccapietra, ma in via San Vincenzo anche, o in piazza Corveto, persone che dormono per le strade, situazione diciamo di degrado totale, che devono essere gestite a livello comunale.
0: Quindi polizia locale.
1: Assolutamente. Organici, credo che ci dovrebbero essere ancora 100 assunzioni, che mi sembra non vengono fatte, ma soprattutto sono stati eliminati alcune reparti, sono state fatte alcune scelte che, come posso dire, le capisco da un punto di vista ideologico, nel senso che la sinistra ha sempre detto che alcuni utilizzi della polizia municipale per loro non erano conformi alla loro visione, ma purtroppo viviamo in una società dove anche la polizia locale deve fare la sua parte in alcune azioni. Quindi se si crea una situazione sinergica e si lascia da parte l'ideologia, secondo me i risultati, come aveva portato la giunta Bucci, se ne possono portare a casa in maniera anche importante. Poi sono delle scelte politiche e ognuno ovviamente ha la propria sensibilità. Noi sul tema dell'ordine pubblico crediamo che la tolleranza deve essere una tolleranza zero su tutti quei fenomeni che portano un degrado costante e anche a mettere poi modelli, atteggiamenti che poi è difficile contrastare, perché quando inizi a avere minorenni che commettono reati, anche diciamo così reati violenti, è chiaro che questi lo fanno anche per uno spirito poi di emulazione tra di loro e diventa difficile poi gestire questo tipo di fenomeno. È una società complicata, bisogna secondo me lavorare tutti assieme per bloccare questo tipo.
0: Paroli, nuovo presidente, come

0: era abbastanza previsto anche alla vigilia. Secondo lei è possibile che a questo punto, anche per aiutare insomma l'aeroporto ad arrivare ai tempi giusti, si possa arrivare a una proroga? Cioè, è tanto che se ne parla, gli anni magari?
1: Questo è un tema, bisogna vedere. Io credo che la cosa più importante sia trovare un socio privato e fare finalmente un bando. È chiaro che un bando su una concessione di 3 anni è molto complesso, bisogna trovare un punto di caduta, però io ritengo che l'aeroporto Cristoforo Colombo, lo dico da tempo, ha bisogno di trovare una sua dimensione prima del passaggio del primo treno ad alta velocità tra Genova e Milano. Uh-huh. Perché se no il rischio vero è che il nostro aeroporto perda valore e perda anche strategicità, che potrebbe invece oggi avere trovando un bacino. Tra l'altro ultimamente abbiamo anche tutta una serie di compagnie minori che iniziano a fare voli da questo aeroporto. Abbiamo bisogno di grossi investimenti sull'aerostazione e sulle strutture, di definire, come posso dire, il sistema di collegamenti dell'aeroporto. Però ripeto, in questo momento credo che la scelta che è stata fatta dai soci sia proprio quella di non aver individuato un presidente per un mandato pieno, ma di aver individuato un presidente di un anno in un momento di transizione per andare a determinare entro quest'anno. Diciamo,
0: ecco, cosa
1: così.
0: Deve, ora quindi mi pare di aver capito, la proroga può essere un tema, ma non cambia la sostanza di Genova, perché o Genova fa le cose subito o se no rischia di perdere poi.
1: Guarda, io sono molto preoccupato per il fatto che l'avevo detto anche quando c'era, diciamo così, c'è stato qualche anno fa il tema tra la possibile entrata di MSC, l'uscita di ADR. Cioè, il tema vero è che noi stiamo crescendo come mercato del traffico aereo più di tutti gli altri paesi, certo, europei. Oggi abbiamo una grande sfida, che è sapere se il grande hub a livello del sud Europa sarà Italia o sarà la Turchia, che è fuori dall'Europa peraltro. Io andrò in Turchia i primi giorni di luglio a chiudere una serie di accordi sia sul marittimo che sia sul trasporto aereo. È evidente che in questo sistema Genova deve trovare una sua collocazione. Lo può fare solo avendo una capacità di investimenti che oggi l'aeroporto non ha. Le uniche risorse messe negli ultimi 20 anni sono risorse messe direttamente dal bilancio dello Stato o tramite la DSP o tramite leggi speciali come il decreto Genova. È evidente che non si può vivere con leggi speciali, noi abbiamo bisogno di un piano di investimenti che consenta all'aeroporto di rimanere, diciamo, in linea con gli investimenti che saranno necessari in tutti gli aeroporti europei e mondiali nei prossimi anni, perché cambierà moltissimo la mobilità aerea, bisognerà rivedere tutti i sistemi radar, bisogna rivedere tutte le commodities all'interno degli aeroporti, e il nostro scalo ovviamente rischia di perdere ancora di più posizioni. Invece crediamo sia un aeroporto che oggi fa circa 1,5 milioni di passeggeri, potrebbe arrivare a 4 milioni e potrebbe avere voli diretti anche in alcuni casi in scali internazionali e intercontinentali. C'era l'idea anche di mettere un volo diretto su New York, altri voli di questo tipo. Il collegamento ad alta velocità, se gestito con un aeroporto che funziona, potrebbe consentirci di scaricare anche parte dei passeggeri diretti poi su Milano, su Genova, visto che comunque l'aeroporto di Milano, Linate, ha gli slot che sono saturi, e anche Malpensa oggi è un aeroporto che insieme a Fiumicino sono i due aeroporti italiani che stanno crescendo di più. Quindi abbiamo potenzialità, dobbiamo solo avere una capacità di investimento che oggi il nostro aeroporto non ha.
0: E allora vediamo, insomma, intanto ci aspettiamo l'ingresso dei partner istituzionali nella compagine sociale attraverso questa nuova presidenza Paroli, e poi vediamo appunto che cosa succederà in futuro. Opere importanti, Galleria di Moneglia per esempio.
1: Lunedì dovremo firmare finalmente.
0: Gallerie chiuse da marzo 25,
1: sì,
0: se non sbaglio.
1: Diciamo che la regione ha già fatto i primi interventi, sì, soprattutto per quelli abitati che erano isolati. Quelle gallerie hanno un problema originario, perché la proprietà sostanzialmente è passata ai comuni, quindi nessuno potrebbe intervenire, la responsabilità diretta dei sindaci sia di Moneglia che di Sestri Levante. L'idea che noi abbiamo elaborato qualche mese fa è quella in realtà di fare un contratto con ANAS affinché faccia la progettazione e si prenda praticamente in gestione i lavori per le gallerie. La convenzione ormai

0: è pronta, dovrebbe essere firmata lunedì prossimo, quindi dopodomani, al fine di garantire il fatto di poter avere i lavori e le risorse. È chiaro che quelle gallerie sono gallerie storiche, non più adatte a un traffico veicolare, non possono diventare gallerie tout court della rete nazionale perché non hanno le caratteristiche, però quello che si sta cercando di fare è di trasformarle in una viabilità intermedia, ossia consentire intanto di rimettere a posto tutti i muraglioni sul mare, adeguare tutto il tema antincendio e tutto il tema, diciamo così, legato a fare in modo che le strutture non collassino, e poi aprirle probabilmente durante il periodo invernale in maniera continuativa al traffico veicolare. Sul periodo estivo probabilmente ci sarà un mix tra ciclo pedonale e invece viabilità.
1: È una sperimentazione, diciamo.
0: Perché ovviamente non sono strade che hanno le caratteristiche proprio dal punto di vista, come posso dire, dimensionale.
1: Se lei dice d'inverno, macchine d'estate c'è un traffico
0: esattamente
1: continuo,
0: oltretutto
1: gigantesco.
0: Si creano alcuni problemi, quindi noi dobbiamo avere le autorizzazioni al fine che chi fa i lavori lì poi non si trova, come posso dire, un domani di non rispettare quelle che sono le norme. L'investimento sarà particolarmente elevato perché i costi, a mio avviso, alla fine di quell'operazione lì si aggireranno intorno ai 100 milioni, poco più poco meno, però ovviamente questo potrebbe costituire anche un elemento per incrementare i flussi turistici, la mobilità in quell'area, agevolare anche le popolazioni residenti che soprattutto nei periodi invernali si trovano.
1: Certo, bisogno di connessioni. Ho troppi temi, abbiamo quasi
0: andiamo
1: finito
0: veloci.
1: Il tempo, andiamo veloci. Intanto lo sciopero del trasporto locale è stato...
0: Siamo riusciti a convincere Autostrade a chiudere a 25 milioni l'accordo per ultimare, diciamo così, tutti quelli che sono i rimborsi per l'autotrasporto ancora sul decreto Genova, portando a casa un risultato ottimo sia per gli autotrasportatori sia per andare avanti, anche perché da questo momento, da luglio di quest'anno, sostanzialmente grazie anche alla collaborazione con l'autori dei trasporti, entrerà in vigore un'app che si potrà scaricare affinché tutta la rete nazionale legge che in caso di ritardi per cantieri o altre cose ci sarà il rimborso del pedaggio col tema del payback che noi avevamo utilizzato sulla 26 nei momenti delle cantierizzazioni. Quindi è diventata una norma che andrà a regime e questo, come posso dire, poi porterà anche alla confidenza dell'utenza sull'utilizzo di questo sistema e quindi certo,
1: utilizzarlo un po' di più. Il ministro dei trasporti francese è il suo migliore amico?
0: No, ormai. Non è il mio migliore amico, però
1: quantomeno lo vede spesso.
0: Lo vedo spesso. Lo vedo spesso perché abbiamo tanti problemi risolti sui valichi alpini, stiamo cercando di risolverne qualcuno. Io sarò a Cannes il 25 e il 26 giugno per il bilaterale Italia-Francia per il tema dei valichi alpini. Lì noi abbiamo chiuso francesi metteranno i 40 milioni che mancavano, pensiamo di iniziare, diciamo così, a fare il bando ai primi di luglio. Poi abbiamo il tema del raddoppio del tunnel del Monte Bianco, abbiamo il potenziamento della ferrovia Genova-Nizza che noi vorremmo portare all'interno delle reti TNT. E poi mi piacerebbe lanciare il tema dell'autostrada del mare Italia-Francia per togliere i tir di transito sulla Liguria e sulla Provenza.
1: Sulla 10 e sulla 8 francese, che non è che sia messa tanto meglio.
0: Esattamente, su questo discuteremo, i francesi su questo sono un po' più rigidi, però ci stiamo secondo me arrivando, anche perché noi abbiamo un tema con la tassa europea sulle emissioni, l'ETS, le autostrade del mare sono diventate meno comode, meno convenienti per i camion di prima, un controsenso perché in realtà il camion produce più emissioni di una nave, vorremmo creare una situazione perché, come vedete, quando si fanno i lavori sulle autostrade e sulle ferrovie i disagi sono tanti, quindi anche se potenzieremo la linea ferroviaria Nizza-Genova con raddoppio della finale Andorra eccetera eccetera, i tempi saranno molto lunghi. Nel frattempo noi un'autostrada del mare noi siamo in grado di metterla su in 2-3 mesi, quindi questo ci consentirebbe di togliere 15-20 mila camion anche di più di transito e comunque dare un sollievo alle arterie, soprattutto all'autostrada dei Fiori, alla parte, diciamo, francese, che in determinati periodi dell'anno quei flussi turistici si ingolfano anche a prescindere dai cantieri autostradali.
1: Riforma dei porti, chiudiamo con questa.

0: Visto un sacco di Genova nelle immagini che adesso magari possiamo vedere della riunione al Ministero, avete udito appunto associazioni, persone, stakeholder come si dice oggi, che sono interessate a capire di più su questa riforma, a che punto siamo, qual è stata la reazione anche da parte degli interlocutori?
1: Ma una reazione devo dire molto collaborativa, che anzi diciamo così, leggendo a volte la stampa e poi parlando con i protagonisti degli articoli, ho trovato molto più interessante da parte dei vari stakeholder. Ovviamente, come pensavo, ci sono da ascoltare tutti e trovare delle soluzioni a problemi concreti, ma credo che tutti siano d'accordo che è giunto il momento per trovare il modo di fare squadra nel paese, in modo che i singoli scali non si facciano competizioni tra loro, ma facciano una competizione a livello internazionale che porti più lavoro, più ricchezza e anche più stabilità sui porti italiani. Questo vuol dire anche dare prospettive al mondo del lavoro portuale e evitare di finire come in altre situazioni. Buona parte del know-how è andato fuori dal nostro paese, quindi rafforzare il sistema Italia, farlo partendo dalle esigenze di lavoratori e imprese, secondo me è il modo migliore per affrontare una situazione geopolitica complessiva difficile, dove però il nostro paese può giocare un ruolo importante soprattutto sul traffico marittimo, cercando di portare ricchezza in casa e cercando anche di migliorare la vivibilità tra i porti e le città, che spesso hanno bisogno anche di investimenti ambientalmente rilevanti per attenuare quelle che sono ovviamente le diseconomie portuali, soprattutto in maniera ambientale, perché se aumenti i flussi di traffico ma non hai le ferrovie, non hai le strade pronte e non è un sistema che riduca l'impatto anche ambientale dei porti sulle città, a un certo punto rischi di creare una tensione ingestibile. Quindi questo è quello che vogliamo fare e abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte di tutti.
0: Molto bene, grazie Vice Ministro.
1: Grazie a voi.
0: Parlare ancora di un sacco di altre cose, ma lo faremo venerdì prossimo. Tra l'altro 25, mi sa che venerdì prossimo lei a Cannes potrebbe anche essere. Adesso
1: sì, venerdì prossimo dovrei essere.
0: Allora ci colleghiamo.
1: Volentieri.
0: Anche perché io Cannes la vedo sempre volentieri. Grazie al Vice Ministro Rixi e naturalmente vi chiedo, come sempre, di restare con noi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
8: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
9: Le 9.06, bentornati dopo la rubrica del venerdì dedicata al punto col vice ministro Rixi. Ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nella città di Genova con la polizia locale.

0: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori della centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su tutta la rete urbana. Ricordiamo le manifestazioni previste per la giornata odierna a Corso Italia dalle ore 11 fino alle ore 22 del 21 di giugno, divieto di transito veicolare e sosta tra via Tommaso Campanella e via Don Minzoni per la manifestazione BMW Riding Together 2026, e questa sera con partenza alle ore 18:45-19 circa il giro ciclistico Appennino Bike Tour Festival, che partirà da Forte Begato per arrivare fino in via Garibaldi, Palazzo Tursi, attraverso un itinerario che passerà da tutto il centro cittadino, le nostre pattuglie in loco per regolare la viabilità. Ricordiamo la presenza oggi pomeriggio invece in zona Medioponente, Cornigliano, Giardini Melis, tra le ore 14 e le ore 18 del nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, ancora con Chiara Orru il punto sul traffico in autostrada. È stata una mattinata abbastanza complicata anche sul fronte degli incidenti, come sta andando?
2: Dopo gli aggiornamenti delle 8, sono da poco passate le 9, allora andiamo a vedere cosa è cambiato per quanto riguarda il traffico in autostrada. Hai detto bene, Eva, una mattinata un po' particolare, due incidenti, uno a Levante e uno a Ponente. Partiamo dal Ponente, l'incidente avvenuto in A10 questa mattina, un tamponamento tra due macchine, c'era una coda di 2 km, adesso per fortuna la coda è di 1 km tra Celle Ligure e il bivio A10, l'inizio con Planare Savona. L'incidente di cui vi parlavo, siamo in A10 in direzione Ventimiglia, quindi chilometri di coda stanno diminuendo. Vediamo invece la situazione sul Levante, coda tra Genova Est e Genova Nervi per traffico intenso. Qui era avvenuto anch'esso un incidente che aveva comportato appunto un urto di un veicolo, ma nessun ferito. Al momento siamo sulla 12 in direzione Rosignano, anche qui i chilometri di coda stanno migliorando. Per quanto riguarda invece la coda tra Genova Aeroporto Porto il bivio A10-A7 Milano-Genova per traffico intenso, rimane da questa mattina, siamo sulla 10 in direzione Genova. Questa è la situazione e poi ci spostiamo sulla 7 per ricordarvi la coda di un chilometro che ormai permane da diversi mesi tra Genova Bolzaneto e Busalla per la presenza di un cantiere in A7. Ci aggiorniamo anche per quanto riguarda la situazione in A10, siamo nel tratto autostradale compreso tra Savona e il al momento un chilometro di coda tra Fellino e Finale Ligure in direzione Francia per causa lavori, un cantiere che anche qui permane da diversi mesi. La situazione in A12 nel tratto compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana invece al momento nessuna segnalazione. Questi tutti gli aggiornamenti del traffico autostradale. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, intanto sono emerse le prime indiscrezioni sull'esame di maturità, le tracce cominciano a circolare, lo ricordo, i plichi sono stati aperti alle 8:30 e poi hanno tante ore a disposizione i ragazzi e le ragazze per la prova. Ebbene, al classico sembra che la versione sia dedicata a Quintiliano, il brano proposto sarebbe tratto dall'Istituzio Oratorio, avrebbe come tema il ruolo della musica nella formazione del perfetto oratore. Nella prova di matematica liceo scientifico sono 8 quesiti, quelli proposti se ne possono scegliere 4. Uno dei problemi riguarda lo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo invece è lo studio più classico di una funzione nella sua formulazione, dunque quella da manuale, diciamo così, e poi secondo altre indiscrezioni si parlerebbe anche di sport, perché viene citato in uno dei quesiti un torneo di pallavolo, anche una partita di scopone e anche verrebbe citato il gioco Cover the Spot. E allora di sport parliamo, come sempre al venerdì, do il mio buongiorno e bentornato a Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, pronto per l'esame?
1: Pronto per l'esame perché i temi sono tantissimi quest'oggi, intanto iniziamo con insomma, la Gigi Girotti e naturalmente con tutte le raccolte, le operazioni che riguardano il supporto a questa associazione. Quali sono le ultime?
3: Ci sono due eventi questa settimana in vetrina.

0: e siamo orgogliosi di sostenerti, uno dedicato alla Gigi Grotti, come anticipavi, è l'esame di maturità di Gianfilippo Mirabile, campionissimo paralimpico che nel canottaggio ha raggiunto risultati straordinari, e qui lo vedete, mercoledì mattina è partito dalla nostra piazza De Ferrari a bordo della sua bici, accompagnato sulla handbike, lo vedete, da Fabrizio Caselli, altro atleta paralimpico campione nel canottaggio. Hanno deciso su due ruote di compiere un percorso incredibile, 5.600 chilometri di respiro, da Genova allo stretto di Gibilterra, attraversando Francia, Spagna, Portogallo, rientrando con una scalata incredibile sui Pirenei. È un'impresa che ha due messaggi fondamentali, quello del volere che è potere, perché Fabrizio e Gianfilippo hanno una disabilità, non sono mai stati fermati da questa disabilità, si sono messi sempre asticelle e obiettivi più alti da superare, da raggiungere, e con questa cavalcata vogliono sicuramente lanciare questo messaggio: volere è potere. E poi hanno deciso di pedalare per la Gigi Grotti, e quindi seguiteli sui nostri social, Stelle nello Sport e Sportability, sui loro profili diretti Gianfilippo Mirabile e Fabrizio Caselli, sosteneteli donando per la Gigi Grotti, darete una mano a loro e soprattutto darete una mano alla fondazione del professore Enrique. L'altro evento bellissimo che in questa settimana abbiamo l'orgoglio di sostenere è un'altra pedalata che questa volta attraversa la nostra magnifica Liguria, da Ventimiglia a Spezia. Proprio oggi l'arrivo nell'estremo Levante alla Spezia per Free Sport, l'associazione con Eugenio Bardelli, Luisa Nosordo, Paolo Robbiano e tutti i magnifici istruttori di Free Sport, che con il supporto fondamentale di Fondazione Carige, con Regione Liguria, Comune di Genova, Stelle nello Sport, Sportability, insomma questa grande famiglia di innamorati dello sport, ha deciso di pedalare da Ventimiglia alla Spezia, 5 tappe, e quindi la prima Ventimiglia Imperia, poi Imperia Albisola, Albisola Genova. Mercoledì è stata una giornata bellissima, vedete le immagini con più di 100 ragazzi di tutte le abilità a pedalare da De Ferrari fino a Boccadasse, e poi ieri la tappa da Genova a Sesti Levante, e oggi il gran finale da Sesti Levante con il Bocco e le salite terribili del Levante Ligure fino alla Spezia. È un'iniziativa che ha un altro messaggio fondamentale, quello di avvicinare allo sport ragazzi e ragazze di ogni abilità, e Free Sport festeggia così i suoi 10 anni di impegno nell'inclusione attraverso lo sport con questo magnifico evento che noi siamo davvero felici e orgogliosi di sostenere e di raccontare ogni giorno sul nostro portale sportabilityliguria.it. Ovviamente tutti gli aggiornamenti li troverete nella sezione Stelle nello Sport sul sito di Primo Canale, e la prossima settimana vi racconteremo ancora altre imprese bellissime, perché sarà un'estate in cui lo sport sarà ancora una volta grande protagonista, proprio come all'esame di maturità.
1: Grazie Michele, esame superato per quest'oggi, bravo, buon weekend sportivo, ciao.
0: Grazie a voi, buon weekend.
1: Una pausa, poi torniamo insieme, parliamo delle ultime notizie, i nostri social, gli ultimi aggiornamenti, insieme come sempre Primo Mattino fino alle 9.30.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: martedì, ancora buongiorno con Primo Mattino, tante notizie, le scopriamo insieme ad Andrea Popolano.
1: Eh sì, partiamo ovviamente dalla manifestazione di ieri che si è svolta a Cornigliano in serata con i cittadini scesi in piazza per chiedere maggiore sicurezza nel quartiere dopo i recenti episodi. In tantissimi, come possiamo vedere, hanno manifestato e percorso quella che è stata questa camminata, passeggiata lungo le vie del quartiere, proprio tra le richieste anche quella di riproporre il centro della polizia locale che è stato chiuso anni fa. Tra le altre notizie, nella serata di ieri il concerto di Olly allo stadio Luigi Ferraris e il ricordo toccante di Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni morta la notte prima in un incidente in via Perlasca. L'analisi delle spiagge liguri, delle spiagge libere, solamente 21 comuni su 64 rispettano quella che è la soglia della normativa regionale del 40% di spiaggia libera e a disposizione di tutti. Poi ovviamente i sondaggi di Primo Canale, o meglio i sondaggi di Tecne commissionati da Primo Canale, che quest'oggi si incentrano sulla scuola e i servizi educativi. Vince in questo caso, tra virgolette, il comune di Imperia con il 55% di voti favorevoli da parte dei cittadini. Oggi poi la giornata decisiva per quanto riguarda la scelta del nuovo rettore di Genova. Alle 14 inizierà lo spoglio, meglio chiuderà la votazione telematica, inizierà lo spoglio in due in Lizza, Piana e Uccelli. Ovviamente vi racconteremo tutto. La seconda prova per quanto riguarda l'esame di maturità specifica per ogni istituto, e poi ancora le situazioni legate alla sicurezza con la zona di San Fruttuoso, che aveva nei giorni scorsi chiesto maggiore attenzione soprattutto per le cooperative, o meglio i minori gestiti dalle diverse cooperative. È stato deciso dalla prefettura di cambiare la location per quanto riguarda i circa 12 ragazzi ospitati nella struttura dei Camaldoli, ed è stato chiesto al fine di un incontro a Palazzo Tursi una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Come sempre, tutti i dettagli li potete trovare sul sito primocanale.it.
0: Grazie Andrea, e adesso scopriamo con ARPAL che tempo farà quest'oggi e nel fine settimana. Ricordo anche l'attenzione alle temperature per la giornata di domani. Di sabato è previsto il bollino giallo emesso dal Ministero della Salute per ondate di calore. Sentiamo.
2: Abbiamo avuto quindi una settimana che si è via via riscaldata, e questo dovuto alla significativa e duratura ondata di caldo che sta arrivando proprio in questi giorni, dovuta all'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo. E quindi ancora per oggi cielo sereno, temperature in aumento. Nella scorsa notte in tutte e quattro le province abbiamo avuto temperature che sono state superiori ai 20 gradi, per cui sono quelle che vengono definite notti tropicali. E anche per il fine settimana quindi proseguiremo con questo tempo. La primavera meteorologica del 2026, quindi i mesi che vanno da marzo a maggio, è stata caratterizzata proprio da lunghi periodi anticiclonici che hanno quindi portato a poche e concentrate perturbazioni in determinati periodi. Ma poi abbiamo visto anche proprio verso la fine di maggio una delle prime ondate di calore, anzi la prima ondata di calore, che è stata ancora quella primaverile, mentre quella che stiamo vivendo in questi giorni è la prima dell'estate, ne abbiamo già avuta una a fine maggio, e questo ha fatto sì che la primavera sia stata proprio la primavera più calda dal 2003, confrontandoci con i dati climatici che vanno dal 2003 al 2026, questa è risultata quella con l'anomalia maggiore rispetto alla media storica.
0: E adesso parliamo di viaggi e di turismo. L'abbiamo fatto nell'ultima puntata di Viaggio in Liguria con i nostri assaggi d'estate, i primi tuffi. Siamo andati a Imperia con Alessandra Boero a sentire, erano proprio gli ultimi giorni della fine della scuola, allora i ragazzi che si sono dedicati e sono regalati un bel bagno per iniziare così la stagione. Sentiamo.
3: Il litorale inizia a riempirsi, complice anche la fine delle scuole, qui da Badalucco Cosmi. Allora, se qui ad Imperia ti godi l'ultimo giorno di scuola,

0: scuola con i tuoi compagni di classe. Cosa ti manca? Com'è la spiaggia in Periese?
1: Allora, io preferisco il fiume. La spiaggia in Periese non mi piace tanto, perché sembra limitata per gli scogli che ci sono e le acque basse, non mi piace.
0: Invece il fiume e le sanguisughe, no, scivoli sui sassi.
1: Ci sono i tuffi, l'acqua è più pulita, è più bella, è più tranquillo, c'è molta meno gente, fa fresco, l'acqua è fresca, però allo stesso tempo fa caldo.
0: Però anche una gita in spiaggia non è male qualche volta, dai.
1: Qualche volta ci sta.
0: Quindi in compagnia dei tuoi amici, adesso ovviamente cerchiamo i maggiorenni, tu sei maggiorenne, anche tu da Vadalucco?
1: Temo.
0: Allora preferisci le spiagge d'Imperia o Sanremo?
2: Imperia, sono più carine, ce ne sono anche alcune belle a Sanremo, però preferisco alcune d'Imperia.
0: Il cavallo di battaglia delle spiagge d'Imperia qual è?
2: Non saprei, però forse sono più tranquille. Questa sicuramente è più tranquilla, a Sanremo c'è sempre tanta gente.
0: Abbiamo appena sentito titolari di stabilimenti balneari dicono poco sport, però l'imperiese ama più relax.
2: Secondo me anche, sì.
0: Ok, ancora a caccia di maggiorenni, li cerchiamo tra il gruppo, maggiorenni, ci sei tu. Allora, tu arrivi da?
3: Io anche Sanremo come lei, e no, io preferisco le spiagge di Sanremo, ma perché vabbè, i miei ce l'hanno la spiaggia, quindi...
0: Così puoi criticare meglio.
3: Boh, il mare Imperia mi sembra sempre sporco il mare Imperia.
0: Ah, ok, basta, l'altra maggiorenne. Allora, aspetta che la raggiungiamo nel gruppo di amici. Passo. Ok. Tu arrivi da?
4: Arrivo da Sanremo.
0: Anche tu. Cosa ti piace delle spiagge di Imperia?
4: Ma, vabbè, il fatto che comunque sono messe bene, diciamo, pulite, in ordine. E poi vabbè, gli amici.
0: Chiaro, quindi allora una buona giornata. Quindi chiudete così in bellezza la scuola a fronte mare. Chi preferisce Sanremo, chi no, ma amen. E quindi fiume, sei mai stata? Perché abbiamo un tuo amico di Vadalucco che ama il fiume.
4: Sì, sono stata, è molto bello.
5: Una bella estate per i ragazzi, ancora in bocca al lupo a chi sta facendo invece l'esame di maturità e quest'oggi sta affrontando la seconda prova. Parliamo sempre di giovani, allora vado da Chiara Ru per il nostro angolo social.
6: Eh sì, l'angolo social, questa pagina dedicata ai social, vede come protagonista Olly, il nostro cantante genovese, ormai conosciutissimo in tutta Italia. Insomma, ieri il primo concerto allo stadio Ferraris, insomma, guardate le immagini, insomma, poi le commentiamo, in centinaia accampati davanti al Ferraris per il concerto di Olly. C'è chi si è piazzato con la tenda più di 24 ore prima per non perdersi appunto la prima fila sul prato, sul parterre. Saranno tre i concerti destinati a poi trasformarsi in una vera e propria festa. Ieri la prima data e poi sabato e domenica a esibirsi al Ferrari nello stadio della sua Genova rappresenta molto più di un traguardo professionale, il ritorno a casa di un cantante che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico mantenendo però sempre un legame profondo con le proprie radici. Infatti ci tiene sempre a sottolineare la sua origine Genova e insomma ha un po' coinvolto tutte le età, dai giovanissimi ai giovani e anche ovviamente chi è un po' più là con l'età. Tantissime persone ieri, guardate, queste sono le immagini del concerto di ieri sera, nel momento in cui ha fatto una dedica, ha dedicato un suo brano, una canzone a Elisa Bozzano, la giovane di 25 anni morta nel tragico incidente avvenuto mercoledì sera in via Perlasca. Lei doveva essere al concerto sabato, era previsto appunto per lei l'appuntamento al Ferraris, insomma ci sarebbe dovuta essere anche lei a urlare a squarciagola le sue canzoni preferite e per questo la sorella ha deciso di scrivere direttamente al cantante per chiederle un omaggio e così è stato. Guardate proprio le immagini, ieri sera Olly ha dedicato una sua canzone proprio a lei che ha perso la vita mercoledì in via Perlasca. Insomma, tutto questo lo trovate sui nostri social, due reel dedicati e un post, insomma, è stata una bella serata e continuerà ad esserlo. A te, Eva.
5: Grazie Chiara, una bella serata, la musica, i grandi eventi musicali che tornano al Ferraris, ma anche tanta commozione in questo ricordo di cui ci hai parlato, trovate tutto sui nostri canali social. Partita l'estate, sono partiti anche gli orari estivi del trasporto pubblico.

0: locale. C'è chi si lamenta, sono i consumatori riuniti sotto Adiconsum che denunciano che ci sia il 5% di bus in meno rispetto all'estate passata. Sentiamo.
1: Il servizio per l'estate quest'anno sarà un 5 per meno rispetto a quello della scorsa estate.
2: 5% in meno rispetto all'estate scorsa e rispetto
1: però
2: all'inverno?
1: Però l'inverno è un 15%. Ora, speriamo questo sulla carta. Quindi noi abbiamo un tavolo permanente con l'azienda per cosa? Monitorare le linee, dove avvengono i tagli e soprattutto il cadenzamento. Questo è importante. È chiaro che non può essere un taglio lineare perché ci sono realtà della città dove

0: quindi hanno una percorrenza inferiore. Quindi abbiamo questo monitoraggio costante, non solo per fornire ai cittadini, ma per incalzare l'azienda, per vedere là dove non dà le risposte adeguate. Questo è importante e sta avvenendo ciclicamente.
1: E adesso stavo proprio guardando, perché continuano a uscire i quesiti della maturità per curiosità, abbiamo detto al classico è uscita una versione di Quintiliano, allo scientifico invece un problema era quello incentrato sul livello dell'acqua del lago di Bracciano, una funzione invece nella sua formulazione più classica, poi un torneo di pallavolo da analizzare, una partita di scopone e ancora sembra che ci sia tra i quesiti anche quello sul terremoto del Friuli del 1976, sono passati 50 anni e dunque per questo motivo è stato scelto anche questo tema. Io vi saluto qui, la linea va al Medico Risponde e allora ci rivediamo lunedì mattina.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla riviera ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che se il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Tutto pronto per il Medico Risponde, buongiorno Tiziano Berti, buongiorno anche al professor Bassetti.
6: Ciao Eva, buongiorno, buongiorno professore.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
5: So che avete un piatto ricchissimo quest'oggi, insomma, arriveranno anche tante domande, ma i temi sono molteplici, allora...
6: È così, e quindi tra pochissimo, pochi istanti, saremo insieme al professor Matteo Bassetti e tutte le vostre domande.
5: E allora linea al Medico Risponde.
6: Il Medico Risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a lei.
6: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp 347-6766-291. Partiamo anche oggi, professore, dall'E.

0: Ebola, qual è la situazione? Cresce l'allarme?
1: Cresce l'allarme, anche se in Italia nessuno ne parla, come se di non parlare di un problema il problema fosse risolto. Il numero di casi continua a crescere in maniera esponenziale in Repubblica Democratica del Congo. La situazione è davvero, davvero difficile. Il numero dei casi si sta veramente moltiplicando molto, molto rapidamente. Si parla della peggiore epidemia di Ebola che si sia vista negli ultimi anni, forse la peggiore di sempre. E quindi che cosa bisognerebbe fare? Allora, intanto bisogna fare di più per aiutare questo paese. Devo dire che al momento le associazioni non governative stanno lavorando moltissimo in Africa, l'OMS sta facendo la sua parte, però bisogna naturalmente fare di più, anche perché c'è stato un taglio pesante degli investimenti, soprattutto del governo americano, nei sistemi di aiuto, che probabilmente è all'origine anche di questa bruttissima diffusione del virus. La seconda cosa da fare, credo che l'Italia abbia si stia facendo protagonista anche a livello europeo di una strategia comune. Da una parte aiutare l'Africa, ma dall'altra parte anche cercare di agire per evitare che il contagio possa arrivare in Europa. Quindi però agire tutti insieme, perché è inutile che io controllo i voli diretti dal Congo e, per dire, non controllo quelli che passano fondamentalmente dalle triangolazioni. Questo il governo italiano lo ha fatto. Oggi chi arriva da quelle aree deve compilare un modulo e viene naturalmente controllato per quel che riguarda il grado di rischio. Però lo dobbiamo fare a livello europeo, è molto importante che si faccia una strategia unica, perché qui ci sono alcuni paesi che hanno una maggiore sensibilità, altri che ne hanno una minore, e dobbiamo dire una cosa: il rischio è reale. Cioè, il rischio è reale che possa potenzialmente transitare un viaggiatore che potrebbe anche avere questo tipo di infezione. Noi dobbiamo fare in modo che questo non avvenga, cioè bisogna fare in modo che, se dovesse arrivare qualcuno, ci siano tutte le organizzazioni e i percorsi adeguati, non solo a livello italiano ma a livello europeo. Quindi bisogna fare di più. Credo che questa volta il governo italiano, lo ha detto Schillaci un paio di giorni fa, si rende anche protagonista in bene. Quindi io dico sempre una cosa, che solo gli stolti non cambiano idea. Quindi l'anno scorso il governo italiano non era stato proprio così dalla parte dell'OMS, anzi addirittura era stato uno dei pochi paesi che si era astenuto, quest'anno invece è propositivo. E quindi bene, sono contento di questo cambio di passo da parte del governo, da parte del nostro Ministero della Salute nei confronti delle malattie infettive.
0: Professore, secondo lei quali sono gli errori più comuni che lei vede in questo periodo nella comunicazione anche pubblica, per esempio quando si parla di malattie altamente letali come l'Ebola?
1: Ma trovo che ci sia un'altalena di umori, no, in questo. Cioè, la settimana in cui tutti parlano di un problema in cui sembra che non ci sia altro problema che quello, lo abbiamo visto per esempio con l'antivirus, e poi dopo un silenzio assordante che dura per settimane senza che la gente venga informata. Comunque ormai viviamo in un mondo globale, quindi la comunicazione sanitaria, l'informazione è fondamentale. Ora, non dico che tutti i giorni dobbiamo dare il bollettino di cosa succede con Ebola, però voglio dire, è un'infezione che ha una letalità tra il 30 e il 40%, che sta facendo svariate centinaia di casi, non voglio dire sulla Luna, ma a 3, 4, 5 mila chilometri di distanza da dove siamo noi. Quindi diciamo che l'errore più grosso è di comunicativo in generale. Poi c'è un errore anche, come dire, di non sapere collaborare. Cioè, questa volta siamo noi a essere protagonisti dicendo che gli altri collaborino. Nel passato siamo stati noi a fare degli errori di quando abbiamo fatto del distinguo sovranisti con l'OMS. Un altro errore è quello che le malattie infettive si combattono stando tutti insieme, stando tutti uniti e non separandosi.

0: e andando con i propri distinguo.
1: Partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno professore, volevo sapere perché l'Ebola colpisce soprattutto alcuni paesi africani. Grazie.
0: Beh, allora, per fortuna colpisce, potremmo dire, in maniera egoistica, perché il virus è in qualche modo originato proprio nell'ex Zaire, tant'è vero che il virus di Ebola, quello diciamo precedente, si chiamava Ebola Zaire ed è rimasto sempre abbastanza confinato a questo paese, dove è trasmesso agli uomini dai pipistrelli della frutta, e quindi arriva a noi in qualche modo, arriva agli esseri umani attraverso questo, e poi c'è il contagio interumano, e soprattutto perché si è diffuso in ambienti ospedalieri. La maggioranza dei casi cosa hanno riguardato? Persone che erano venute in contatto con il virus all'interno di qualcuno ricoverato nelle strutture, diciamo, sanitarie ospedaliere, o durante i riti funebri, che in qualche modo in Africa hanno un certo tipo di procedura che infatti in questo momento sono state vietate. Quindi diciamo che trova in quel contesto più facilità di diffondersi.
1: Buongiorno professor Bassetti, sono Alberto, 54 anni, volevo sapere quali erano i sintomi e se c'è pericolo qui da noi, grazie.
0: Ma allora, i sintomi possono essere da molto semplici e banali come febbre fino a delle forme, questa è una febbre emorragica che porta ad avere un'emorragia interna, quindi avere vomito con sangue, diarrea con sangue e anche un quadro di shock grave. Quindi direi che i sintomi io eviterei di dirli, perché sennò poi domani c'è qualcuno che va al pronto soccorso e dice c'ho Ebola, evitiamo in questo periodo. Quindi direi che non ha un grande senso per la popolazione generale sapere quali sono i sintomi. Bisogna sapere che se c'è qualcuno che conosce qualche persona che viaggia verso quei paesi, cioè fondamentalmente Repubblica Democratica del Congo e Uganda in questo momento, e ha avuto dei contatti o comunque è stato nelle zone a rischio, bisogna che lo riporti immediatamente alle autorità sanitarie e verrà fatto tutto il necessario, verranno messi in quarantena oppure si lavorerà per evitare appunto che qualcuno possa portare quel virus. Ecco, questo è un po' quello che noi dobbiamo fare, però lo dobbiamo fare, come ho già detto prima, non a livello italiano, ma dobbiamo fare almeno a livello continentale, anzi sarebbe bene che lo si facesse uguale in tutto il mondo.
1: Vorrei cambiare argomento con lei, professor Bassetti, perché mi ha molto colpito la notizia di quel bambino di 4 anni morto per una gastroenterite, siamo nel Reggiano.
0: Sì, allora diciamo che ha colpito molto tutti, perché normalmente la gastroenterite è una di quelle malattie che si pensa che sia una malattia banale, no? Tant'è vero che dice ho avuto un'influenza intestinale banale. Ecco, attenzione, perché le gastroenteriti, quando colpiscono bambini, anziani, immunodepressi, fragili, possono essere devastanti. Quindi è tutto tranne che un'infezione banale. Quindi finiamola col dire ha avuto un po' di diarrea, un po' di vomito, è finito tutto lì. Perché che cosa succede quando c'è la gastroenterite? Che si perdono liquidi, e insieme ai liquidi, insieme all'acqua, si perdono anche i sali, e se si perdono i sali evidentemente c'è un rischio pesante di squilibri cosiddetti idroelettrolitici. Siccome i nostri muscoli, i nostri organi funzionano grazie all'equilibrio che c'è tra il sale e l'acqua, è fondamentale evitare che questi squilibri avvengano, perché sennò uno può morire perché si ferma la macchina, si ferma proprio la macchina elettrica. Quindi facciamo attenzione quando ci sono queste forme, che possono essere virali, possono essere batteriche, lo sappiamo, no? Norovirus, rotavirus nei bambini, negli adulti possiamo avere le Escherichia coli, la salmonella, possiamo avere il campylobacter, tanti germi diversi. Però quello che è importante è come si cura una gastroenterite. Non antibiotici, mai, è un errore da non commettere. L'antibiotico nelle gastroenteriti non serve assolutamente a niente, salvo in alcune forme particolari, ma sono alcune specifiche, come per esempio il campylobacter, ma per esempio nelle salmonelle minori l'antibiotico non serve. E il secondo messaggio è reintegrare rapidissimamente eventuali liquidi e sali che si perdono. Quindi come si fa? Bevendo naturalmente non solo acqua, ma eventualmente integrandola con dei sali, col potassio, col sodio, col magnesio.

0: e tutti gli altri componenti. Si può fare comprando delle bustine in farmacia, oppure si possono bere quegli integratori che si trovano anche al supermercato e che si trovano, insomma, quelli dello sport, ecco, non diciamo i nomi, però possono essere utili per integrare liquidi e sali.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, 800-640-771 per le vostre domande in diretta, oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Parliamo di zanzare, professor Bassetti, allora le faccio una domanda un po' provocatoria, cioè stiamo sottovalutando il rischio di quello che possono portare le zanzare o c'è troppo allarmismo quando si parla di dengue, West Nile, chikungunya?
5: Ma guardi, io veramente di allarmismo ne sento davvero poco, nel senso che mi pare che delle zanzare non se ne freghi nessuno, salvo trovarci...
4: Io ho detto che era provocatoria.
5: No, guardi, io voglio fare una previsione che spero di sbagliare. Ci troveremo alla fine del mese di luglio con qualche decina di casi di West Nile in Italia e a quel punto tutti i giornali parleranno caso di West Nile lì, caso di West Nile anziano ricoverato, meningite, morto, e quindi tutti diranno ma abbiamo fatto quello che i comuni dovrebbero fare ogni anno? No. Perché nessuno ha fatto niente, cioè fondamentalmente come si combattono le zanzare? Ognuno di noi può fare la sua parte a casa propria, ma poi le amministrazioni locali devono fare la loro, cioè bisogna fare tra maggio e giugno, cioè questo periodo, la disinfestazione, perché bisogna farlo quando le zanzare sono piccoline, sono delle larve, e quindi io non l'ho visto fare. Tagliare l'erba, cercare di tenere curati i giardini dove può esserci, evitare che si accumuli acqua in alcune parti particolari, perché se non facciamo tutto questo evidentemente facciamo il gioco della zanzara, che può trasmettere la West Nile, può trasmettere la dengue a casa nostra, non ai Caraibi o a Reunion o alle Seychelles, qui. Poi naturalmente ci sono i rischi delle zanzare quando si va in quelle aree, ma ce li abbiamo qui da noi. Tra l'altro li trasmette non solo, uno pensa alla zanzara tigre, no? Che è quella un po' più grossa, ma la zanzarina semplice, la Culex, quella che state facendo vedere, è quella che trasmette la West Nile. E poi anche noi possiamo fare qualche cosa a casa nostra, le zanzariere, gli zampironi, mettersi degli indumenti.

0: denti chiari per evitare in qualche modo di farsi pungere, coprirsi i polsi e caviglie dove normalmente usare i repellenti, evitare di avere accumuli nei nostri giardini, per esempio di acqua dove ci possono accumularsi nei sottovasi. Ecco, tutte cose molto semplici che ognuno di noi può fare.
1: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno professore, sono Margherita. Volevo chiedere, ma io non capisco una cosa, al governo c'è un ministero che si occupa, che avverte la gente di questi virus? Perché ho sentito che quelli che vanno a vedere le partite sui campionati di calcio, è probabile che ci sia più morbillo, è vero?
1: L'appello della settimana scorsa del professor Bassetti, l'allarme.
0: Brava. Allora, devo dire che in questo momento ci sono i mondiali di calcio negli Stati Uniti e non solo, in Canada e anche in Messico, che sono i tre paesi che in questo momento stanno messi peggio per la diffusione del morbillo. Quindi è chiaro che c'è un rischio per chi va a vedere i mondiali di calcio, stando in questi stadi dove si sta naturalmente tutti insieme, molto ravvicinati, potenzialmente, se uno non fosse vaccinato e non avesse fatto il morbillo da bambino, di poter prendere il morbillo, ma non solo, sono molte altre le malattie infettive. Diciamo che in questo momento il morbillo e il rischio di una diffusione epidemica del morbillo da mondiali di calcio esiste e lo stiamo prendendo tutti in considerazione. Ecco, infatti avevamo detto a suo tempo, e devo dire che anche il ministero lo aveva detto, chi va a vedere i mondiali di calcio farebbe bene a valutare il proprio stato vaccinale per quanto riguarda il morbillo.
1: In caso di nuovi focolai, lei diceva, vorrei sbagliarmi, ma a fine luglio potrebbero esserci magari alcuni casi, una decina di casi di West Nile. In caso di questi nuovi, diciamo, focolai, il sistema è pronto? Cioè, li sappiamo riconoscere, ci stiamo abituando, perché con questi cambiamenti climatici aumentano le zanzare, ma i medici sono capaci di riconoscerlo?
0: Allora, diciamo che esistono dei protocolli anche a livello regionale per la gestione delle arbovirosi, cioè per la gestione di questi tipi di problematiche. Poi naturalmente c'è sempre quello, sa cosa succede nel nostro paese, sulla carta noi siamo tutti preparatissimi, ci sono i protocolli, poi però nella realtà c'è come sempre un grande scollamento tra quello che è, come dire, il mondo del dire e il mondo del fare. Quindi i laboratori sono organizzati, i medici di medicina generale sono in grado di identificare potenziali casi, sanno quali sono i sintomi, sanno dove vanno indirizzati gli eventuali malati, cioè tutte cose, le informazioni delle zanzare arrivano correttamente. Ecco, tutte queste cose qua io non so se siano così ben organizzate.
1: Buongiorno professor Bassetti, vorrei sapere, per quanto riguarda l'acqua potabile di casa, che in questo periodo è ricca di cloro, se può far male sarebbe meglio utilizzare quella delle bottiglie comprate? Grazie.
0: Io guardi, io uso da ormai 20 anni l'acqua del rubinetto e devo dire che sono molto felice della mia scelta. Ci sono dei filtri si possono mettere o direttamente sotto il lavandino oppure delle caraffe con dei filtri che sono in grado di levare la cosiddetta puzza di cloro, che, ricordiamolo, il cloro non fa male, il cloro viene utilizzato per rendere l'acqua più pura dal punto di vista microbiologico, per uccidere fondamentalmente i germi che ci sono, e quindi è un segno positivo il fatto che sia clorinata. Dopodiché il cloro ha un odore che non è buono, si usano dei filtri che possono levare il cloro, ma l'acqua del rubinetto, in particolare l'acqua genovese, l'acqua ligure, è una straordinaria acqua. Quindi se si può evitare di bere l'acqua dalle bottiglie, oltretutto evitiamo di inquinare. Ora è chiaro che se uno va a fare una gita sul Monte Begua o va al mare si porterà la bottiglietta magari di plastica, ma a casa, voglio dire, ci prendiamo delle belle bottiglie di vetro e ci mettiamo dentro l'acqua del rubinetto, la teniamo in frigo, rimane bella fresca, spendiamo di meno e secondo me facciamo anche qualcosa di utile per il mondo che abbiamo intorno.
1: Pronto, buongiorno.
3: Pronto?
1: Sì, prego.
3: Pronto? Senta, io volevo porre una domanda al professor Bassetti, perché sono stata colpita il 1° di aprile dalla herpes zoster.

0: e dopo le vescicole diciamo, e la risoluzione di tutte le croste, mi è venuta una terribile dolore che è post erpetico, una nevrite, e non so come curarla. Sono passata da diverse cure, ma sono sempre qui, ho 86 anni e sono sempre afflitta da questi dolori che non mi fanno dormire e non so cosa fare.
1: Allora, signora, lei purtroppo è il paradigma di tante altre persone, anche più giovani della sua età, che hanno avuto il fuoco di Sant'Antonio, ed è la ragione per cui noi consigliamo la vaccinazione, perché vede, quando poi ti becchi il fuoco di Sant'Antonio, come è capitato a lei, sono dolori, veramente dolori, ma dolori nel vero senso della parola, nel senso che lascia degli strascichi che durano per anni. La nevrite post-erpetica è una delle cose peggiori che è stata descritta dai miei pazienti e non solo, perché si ha un dolore trafittivo nella zona in cui si è colpiti, che può essere la spalla, può essere il braccio, può essere la zona mammaria, può essere la schiena, addirittura da non poter mettere le lenzuola perché danno fastidio, non potersi mettere una camicia, cioè stiamo parlando veramente di un danni importanti su cui si può lavorare con dei farmaci antidolorifici che possono prescrivere i medici di medicina generale, possono prescrivere i neurologi, anche gli infettivologi. Però attenzione, perché bisogna cercare di prevenire tutto questo. Quindi il mio consiglio è, se l'ha avuto da aprile, faccia passare 3-4 mesi e poi si faccia fare la vaccinazione antierpetica, perché cosa succede? Chi ha avuto un episodio di herpes zoster è molto facile che possa averne poi un altro, quindi è molto più a rischio di fare delle recidive. Quindi ricordiamolo ancora una volta, l'herpes zoster si può prevenire e si deve prevenire.
2: Grazie, grazie a professor Bassetti. Buongiorno, ho l'otite, anzi avevo l'otite da una settimana, ho preso l'antibiotico 2 giorni ed è sparito tutto. Ha ragione il professore, non bisogna prendere gli antibiotici, complimenti. Facciamo un altro riferimento agli antibiotici, professore?
1: Allora, il problema è, la signora forse non capisce o forse non vuole capire, nessuno è qua a dire, si figuri se io dico di non prendere gli antibiotici, è il mio mestiere quello di prescrivere gli antibiotici. Gli antibiotici vanno usati quando serve. È evidente che nell'otite l'antibiotico è fondamentale, nella bronchite non serve assolutamente a niente, quindi dica alla signora che faccia il suo lavoro, non so che cosa faccia, immagino non sia medico, ma io non ho mai detto di non usare gli antibiotici nell'otite, ho detto di non usare gli antibiotici nell'influenza, non usare gli antibiotici nel raffreddore, non usare gli antibiotici nelle bronchiti e usarli nelle forme in cui servono, come per esempio nell'otite. Dopodiché a quella signora dico anche che se sta bene dopo 2 giorni, finisca al ciclo di antibiotici, se gli è andato 10 giorni per l'otite, non fermi al terzo giorno, sennò farà male a se stessa ma alla comunità in cui vive. Poi purtroppo all'ignoranza in questo paese non c'è fine, perché tutti sono fenomeni a parlare di medicina e i risultati li vediamo. Siamo il paese che è messo peggio a livello europeo come resistenze batteriche e evidentemente anche il paese europeo che usa peggio gli antibiotici. Quindi è evidente che su questo tema qualcosa in più bisogna fare, non solo ai pazienti ma anche e soprattutto ai medici che li prescrivono.
2: Grazie, grazie professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Arrivederci.

0: Tra poco Enrico Cirone con Al servizio del pubblico dalle 10. Buongiorno Enrico.
1: Sì, buongiorno Tiziana, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Penso che oggi potremo continuare a parlare di sicurezza. Ieri Cornigliano, ieri sera, è uscita in piazza, dai, si sono ritrovati nel luogo tipico, topico, Giardini Melis, e hanno chiesto appunto attenzione per la sicurezza. Peraltro c'è anche un presidio di polizia, c'è già la stazione della polizia, e quindi si chiede solo, insomma, di intervenire massicciamente. Tiziana, grazie.
0: Grazie, grazie Enrico. Adesso TG55.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con la manifestazione che si è svolta ieri a Cornigliano con centinaia di in piazza per chiedere maggiori misure di sicurezza, giovani, adulti e anziani per una camminata per le vie del quartiere con cartelli e striscioni, una scelta quella di scendere in piazza per una passeggiata solidale e comunitaria utile a richiamare l'attenzione di istituzioni e forze dell'ordine. Diversi gli episodi di violenza e agitazione che hanno interessato negli ultimi mesi il quartiere. I cittadini di Cornigliano hanno chiesto un piano per la sicurezza del quartiere in cui vivere anche per gli altri, con la richiesta di interventi risolutivi, tra questi anche la richiesta della riapertura della sede della polizia locale a Cornigliano. E sempre a Cornigliano abbiamo raccontato l'aggressione che ha subito una donna nel tentativo di difendere la propria figlia da alcune molestie. Sentiamo.
1: È stata mia figlia vicino casa con una sua amica, col caninino, è un orario alle 8:30.
2: Quanti anni ha sua figlia?
1: 15 anni. È stata seguita da un ragazzo, okay. E ha tirato delle parole grosse, che mancata rispetto. E prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. La mia figlia ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato rispetto, mi ha detto. E quindi noi siamo scendere da casa per trovare questo ragazzo e parliamo con lui in modo civile. Quindi lui l'ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui l'ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta, addirittura hai preso due bottiglie di birra del bidone della spazzatura e l'ha attaccato, spaccato contro il muro. È arrivata, si è cominciata a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo. Faccio a te e a me come questo. Mio marito, quando se n'è andata per difendere, ha cercato due cassette di plastica del negozio, del verdura, erano fuori e l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui, quando ha visto mio marito che sta difendendo, ma ha visto io che giro, cerco mia figlia dove era. Certo. E quindi trovo mia figlia dietro, che l'ha messa la signora dentro la sua trattoria. Giro il momento, lui ha approfittato, ha preso la bottiglietta, ma aveva dato dei punti qui. Sono arrivata da me. E qua sono 6 punti. E qua non puoi fare le punte perché si è spaccata tutta la pelle qua. Non posso.
2: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
1: Sì.
0: Pubblicati i nuovi sondaggi Tecnè, oggi incentrati sul giudizio dei cittadini dei 4 capoluoghi della regione su scuola e servizi educativi. Il voto più alto lo riceve Imperia con il 55% di giudizi positivi, anche il 51% dei savonesi ha dato un voto positivo all'amministrazione, a Genova giudizio positivo per il 48%, mentre alla Spezia il 44% si è espresso negativamente a fronte di un 43% positivo. È un 13% che non si è espresso. Restando in tema di sondaggi, negli scorsi giorni abbiamo pubblicato quello relativo al giudizio dei cittadini riguardo alla gestione e al rapporto con il porto. Alla Spezia dati negativi, siamo andati a cercare di capire il perché.
3: Tutta la costa di Levante nel comune di Spezia è stata chiusa all'accesso dei cittadini, è stata fatta come una barriera verso il mare, e questi quartieri del Canaletto, Fossa Mastra, Mucciano, diciamo San Bartolomeo, non possono più accedere al mare. Praticamente c'è un porto delle abitazioni, migliaia di abitanti di Viale San Bartolomeo, ai contatti a 20 metri e non può più accedere con la nuova pianificazione al mare. Gli è stato chiuso. E inoltre, con le iniziative che sta prendendo la difesa e via, io parlo di Marole e via, si sta chiudendo l'accesso al mare ai cittadini.
4: E le cause sono sicuramente legate alla mancanza di azioni per cercare di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente spezzino. Con l'incremento di traffico di navi da crociera che stiamo vedendo attualmente, abbiamo un inquinamento enorme. Poi abbiamo i problemi di rumore del canaletto, per il quale non è stato fatto assolutamente niente. Siamo invasi dal fumo, siamo invasi dai fanghi. Non ultimo abbiamo il traffico di autocisterne di GNL. Sono 44 autocisterne al giorno che passano per Panigale.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla riviera ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì. Punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto dei 30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che c'è il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 5 minuti, 30 secondi. Riparte al servizio del pubblico, linea diretta, un rullo compressore, ogni giorno dalle 10 alle 12.30. Noi stiamo insieme con i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, la cronaca, la politica, financo lo sport. Quando vediamo che ai mondiali giocano, con tutto rispetto, Honduras, Polo Nord, Polo Sud, l'Albisolese, la Sassellese, manca l'Italia, è clamoroso peraltro. Cioè, a vedere questi campionati, a vedere chi gioca, tutte le squadre, un campionato di 88 squadre che giocano, e che il fatto che manchi l'Italia ormai da 3x4 o 12 anni, pazzesco, veramente pazzesco. Allora, noi saremo insieme in questo momento fino alle 12.30, il televisore, la televisione si intitola Primo Canale, tutto attaccato, canale 10 del vostro televisore. Andrea Rocchiccioli e Mario Bucuni si occupano della regia, si occupano anche dei suoni e delle telefonate, non vedo di sentirvi. 800 640 771 347 67 il numero verde per le telefonate, lo dico per i nuovi acquisti, numero verde, numero gratuito, come tutti i numeri verdi. L'altro è il numero per i WhatsApp che arrivano, stanno per arrivare, foto e video. Oggi è venerdì, è il 19 giugno, domani non saremo insieme l'altro sabato ancora, però direi di tenerci tutto per oggi, no? Domani ci sarà la cara Giorgia Fabiocchi con voi in queste ore. Pronto, buongiorno.
1: Oh signor,
0: oh mamma mia, Mei che è il giornalista cinese, oh mamma mia.
1: Stasera?

0: presenta il ministro Stampi. Ministro Stampi a Campi d'Arena, venite tutti, anche vieni qui te.
1: Il ministro Stampi a San Piero d'Arena?
0: Sì, ministro Stampi, sì, è un, la cena condivisa alle 19 porta qualcosa, porti di riso, insalata di riso, ravioli.
1: Ah, ecco, i ravioli, ma è una cena, ravioli di riso? Cena cinese? Cena cinese.
0: Qualunque
1: pollo con le mandorle, mi sto specializzando nella cucina cinese. Pollo con le mandorle, c'è una cena condivisa. Succede, succede, è stato fatto anche a Cornigliano. Vabbè, questa sera San Piero d'Arena, grazie Meike, il giornalista cinese ci dà notizie di immagino cucina cinese a San Piero d'Arena. Da San Piero d'Arena a Cornigliano, ieri sera una manifestazione più che pacifica. Per tutti, ma non di tutti, direbbe qualcuno, è una manifestazione per tutti, ma per tutti, non divisiva, perché i cittadini Cornigliano è un esempio di, perdonatemi, melting pot, la parola è bella, bellissima, le due parole sono anche antiche, melting pot, si parlava, si sdoganava questa parola, è un mix, un miscuglio di razze, di etnie, che tutto il mondo ci invidia, però ci sono dei pesi, dei bilanciamenti, no? Per cui dopo tanto tempo annoso, gli abitanti, ma tutti, di Cornigliano, pensate che la problematica è scaturita da un marocchino verso due bambine marocchine, quindi immaginate a che livelli siamo, e le mamme meravigliose, due donne bellissime, intelligenti, hanno detto: ma ci siamo rotti le balle, basta, no? Non è che siamo noi razzisti, hai capito? No. Chi sei? Giampiero?
2: Giampiero da Voltri.
1: Sì, buongiorno Giampiero.
2: Volevo solamente dire una cosa riguardante tutte queste cose purtroppo che si stanno sentendo, di migranti, di cose e tutto. Stiamo molto attenti perché la spedizione punitiva che è stata fatta vicino lì dove ci sono questi ragazzi, ho parlato stamattina con una ragazza che lavora lì, è stato picchiato l'unico ragazzo che non ha mai fatto del male, nessuno che non ha mai fatto nessun coso, niente, un ragazzo tranquillissimo, hanno preso quello perché evidentemente gli altri erano capaci di difendersi,
1: sì,
2: e l'hanno poverino ridotto, sì, come si sa. Dico solamente stiamo molto attenti a non andare oltre certe cose perché poi potrebbe finire male. Tutto qua, guarda.
1: Certo. Allora, siamo sulle alture di San Fruttuoso, direi, in una località che ho conosciuto solo sulla stampa, un nome tipo Camaldoli, no? Questa località, giusto? Una ventina di persone si sono scagliate, direi a mezzanotte, contro un ragazzino minore, un ragazzino che appartiene ad una comunità, quindi è arrivato in Italia senza genitori, si sono accaniti contro di lui, è ricoverato al San Martino, credo che abbia 20 giorni di prognosi, e come diceva il signore hanno preso uno che non c'entrava niente. E questo purtroppo può accadere, non dico che debba accadere, ma può accadere, non deve accadere, purtroppo può accadere, perché queste persone esasperate da continui problemi, problematiche con questi giovanottini, ne hanno trovato uno e secondo loro si sono fatti giustizia da soli. Non si fa così, non deve accadere né la provocazione né la risposta. Ok? Pronto, buongiorno.
3: Pronto, ciao, sono la Marisa.
1: Marisa?
3: Sì.
1: Sì, Marisa, buongiorno Marisa.
3: Ascolta un attimo, l'altro giorno ti ho telefonato per parlarti del canile.
1: Del canile, sì, sì, sì.
3: Esatto, però era la fine della trasmissione, quindi cioè, cosa vi puoi dire? Cosa succede?
1: Allora, sì,
3: adesso?
1: Che le guardie zoofile hanno fatto un sopralluogo nel canile, ma soprattutto si sono occupati di tanti gatti e di alcuni cani che non erano in condizioni ottimali. La stessa tenutrice, gestrice del canile di Monte Contessa ha detto: bene, perché questi cani, questi gatti, soprattutto i gatti, sono stati affidati ad altre strutture, credo addirittura a Milano, siamo finiti a Milano, per essere curati meglio, perché il canile era al limite della sopportazione. Attenzione, non è di destra e di sinistra, eccolo qua, cani e gatti, credo addirittura più gatti, in condizioni pietose. Non c'entra la giunta, non è che la giunta, stavano anche male quando c'era Bucci, stavano malissimo quando c'era Pericu, stavano quasi morendo quando c'era

sindaco Campart, ok? Quando c'era Sansa stavano un po' meglio. Però una giunta, quella di prima, quella di domani, quella che verrà, deve occuparsi anche di questo, il canile municipale, comunale, è comunale, è nostro, è del comune, e ci vuole attenzione anche per questo. Quindi bene se si è intervenuti l'articolo della nostra Anissa De Filippi, che salutiamo, grazie a Rocchiccioli, se si è intervenuti, le immagini sono ovviamente carine, poetiche, si parla di gatti, gattini, pensiamo al nostro Pancio Buonanima, vedete il cagnolone, l'affetto, poi la realtà dei fatti è un po' diversa. Auguriamo appunto questa operazione delle guardie zoofile che porti il benessere, che porti il miglior benessere a queste creature. Ora, un comune, ce lo diciamo sempre, ormai come il nostro, come Genova, lasciate perdere chi c'è, chi non c'è, lasciate perdere le amministrazioni, è un comune di un piccolo paese, 500.000 abitanti, paese tartassato, gli abitanti di Genova, a meno che non siano i soliti evasori, però pagano carissimo tutto. Un paesetto, paesello come il nostro, 500.000 abitanti, non può non permettersi un canile, un gattile, dove gli animali vivano e in buone condizioni, no? Cioè, devi tenerle presente queste cose, sapendo che siamo anziani, un anziano su due ha un quadrupede di affezione, ce l'ha, no? Poi magari succede che l'anziano non sopravvive al quadrupede d'affezione. E allora cosa facciamo del quadrupede d'affezione? I beati nipoti si dividono la casa, si dividono il reddito, il cane o il gatto lo portano al gattile. Cioè, dobbiamo pensare anche a questo, no? Ripeto, siamo un piccolo comune. Siamo un piccolo comune, non possiamo pensare di avere emergenze in un canile, in un gattile. Quando c'è anche la fortuna, penso di avere tantissimi volontari, ma tanti volontarie, che non vedono l'ora di occuparsi di cani e di gatti, no? Non dovrebbe esserci emergenza per questo. Ripeto, consideriamoci un piccolo comune. Ma a Londra, a Parigi, come a New York, come fanno? Ma se dessimo le chiavi di casa di New York, di Mosca, di Pechino, di Tokyo, ai nostri amministratori, chiunque si siano, ma si metterebbero le mani nei capelli, non saprebbero dove cominciare. Vado in pubblicità. Spero non siate d'accordo con me, no? A tra poco.

0: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
3: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
4: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha partecipato a Milano alle celebrazioni per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, insieme al presidente della Lombardia Fontana e al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Bucci ha ricordato il forte legame storico tra Liguria e Stati Uniti, sottolineando come tanti liguri emigrati oltreoceano abbiano saputo contribuire alla crescita economica e sociale americana. Oltre 30.000 liguri hanno ottenuto una visita specialistica o un esame grazie al percorso di tutela sperimentale attivato da Regione Liguria per garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie nei tempi indicati dalla prescrizione medica. Il percorso si affianca ai canali già esistenti del numero verde e del canale URP. La Liguria e le sue imprese saranno ospiti d'onore alla quarta edizione di China International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle supply chain. La kermesse, che si terrà a Pechino dal 22 al 26 giugno, sarà un'occasione per promuovere il territorio e le opportunità di investimento Italia-Cina. Inaugurato oggi a Cosseria un doppio intervento di riqualificazione, la riqualificazione della rinnovata Piazza della Gioventù per un investimento complessivo di 300.000

euro e il recupero dell'area pubblica del campo sportivo adiacente per un investimento complessivo di 250.000 euro. C'era anche Regione Liguria al terzo convegno regionale della Polizia Locale, ospitato all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Un'importante occasione di confronto tra comandanti, operatori della Polizia Locale, istituzioni ed esperti sui temi della sicurezza urbana, che ha richiamato nel Tiguglio agenti e rappresentanti dei corpi di Polizia Locale da tutta Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, un po' di WhatsApp, mi aspettavo il telefono. Dunque abbiamo Henry, ciao Henry, ti segnalo, ma questo riguarda la concorrenza, poi mi dite, riguarda la RAI, la RAI Regione, vabbè, insomma, Danilo, ma è un'informazione di servizio, sì, di servizio, dice ti segnalo, io non lo so perché non la sento al mattino, ti segnalo che come sempre da anni il TG Regione Liguria del mattino, da oggi va in ferie fino a settembre. No, come, cioè, che bel modo di fare informazione, vabbè, sono pochi, sono contati, complimenti, poi c'è gente che rompe le palle a voi, vabbè, Danilo, cosa posso dire? No, è un impegno, cioè, è un impegno colossale, tenete conto che devono anche mettere su un TG itinerante, quello del sabato è una roba a due, cioè si va in una località, bisogna avere, no, chiamare la banda, il sindaco, i dolci, portare un po' di roba, poi bisogna rimanere lì, tornare a casa, cioè, è impegnativo, non ce la fanno, non prendiamone atto, non è, per carità, non succede nulla se non ce la fanno. Poi buongiorno, volevo ringraziare il primo canale, che è successo? Per aver documentato con un servizio, ecco, le riprese, il tratto di via Perlasca, dove è venuto l'incidente, tratto a doppio senso pericoloso, segnaletica stradale di poco scandalo, grazie Danilo. Sì Danilo, è vero, allora intanto vediamo, diciamo, l'ultimo miglio, perché è concluso il primo chilometro della nuova diga foranea, che prenderà il posto della diga De Ferrari, addirittura gli ultimi tratti, direi, della De Ferrari, quando verrà smontata della Defe, verranno reimpiegati, quindi verranno riutilizzati, anche un simbolico importante, nella nuova diga. Poi, cioè, poi parliamo di via Perlasca assolutamente, ma c'è la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, senta, sono Franco da Ponte.
0: Da Ponte Decimo, sì Franco, buongiorno.
1: Allora, io da tempo che cercavo la linea, non ci riuscivo mai.
0: Sì.
1: Sentivo sempre parlare di politica, di OMT e di spazzatura. Nessuno mai, né a Primo Canale,
0: sì,
1: né le televisioni di Stato, né quelle tutte private, che abbia speso una parola per commemorare quei poveri ragazzi che il 6 giugno sono sbarcati sulle spiagge di Normandia per liberare l'Europa da una tirannide,
0: sì,
1: inumana. Allora vorrei spenderle io queste due parole.
0: Prego, prego, prego.
1: Allora, il 6 giugno 1944,
0: sì,
1: e una flotta di 5.000 navi si presenta davanti alle spiagge di Normandia. Forse è troppo grande questo numero, sarà esagerato. Però resta il fatto che quando la prima nave è arrivata davanti a questa della Normandia, l'ultima usciva dai porti inglesi. Va bene. La prima ondata di sbarco era costituita da,
0: sì,
1: 18.000 americani,
0: sì,
1: che sbarcarono su una spiaggia chiamata Omaha.
0: Sì.
1: E era una spiaggia che
0: Omaha
1: era
0: Beach.
1: Stata, sì, Omaha Beach, era stata fortificata dal generale tedesco Rommel, che in America, che in Africa si era guadagnato, sì, il nomignolo di la volta del deserto.
0: Sì.
1: Benissimo, questi 18.000 si imbarcarono con la prima ondata in 3.

0: mentre scendevano nei mezzi da sbarco, i loro ufficiali in modo brutale gli dissero: siete la prima ondata, dietro di voi c'è l'acqua, davanti a voi ci sono le trincee tedesche, se volete salvarvi dovete andare avanti, attraversare di corsa la spiaggia. E loro rimasero demoralizzati, comunque salirono su sul
1: mezzo
0: del barco.
1: Sì. Però ma Franco, cioè, io la ringrazio, è uno spunto, nel senso che possiamo stare qui a raccontarci tutta la storia, ma dobbiamo anche essere coinvolgenti. Ha fatto bene a ricordare questo. Il 6 giugno è passato da qualche giorno, probabilmente lo si è ricordato, magari siamo noi che non abbiamo visto il programma dedicato. Senz'altro Paolo Mieli ne avrà parlato, è il suo pane quotidiano. Ora va bene, 2 minuti vanno bene per questo racconto, Franco, ci sta, siamo riusciti anche grazie a Rocchiccioli a trovare le immagini dello sbarco in Normandia, gli americani ai quali dobbiamo molto, credo, ci hanno aiutato a liberarci del nazifascismo, da una parte, i russi dall'altra, poi tra l'America e la Russia abbiamo scelto l'America, non so se è stata una scelta, forse sarebbe stato meglio se avessimo scelto la Russia, però insomma, è andata così, siamo alleati dell'America, non di Trump per arrivare ai nostri giorni, ma siamo alleati, amici storici dell'America. Anche l'America è amico storico di Israele, ma il pennuto Trump si è rotto le scale, le balle di Netanyahu, ha detto no, basta, siamo amici, no? Dice finisci la pianta, perché Netanyahu ci è rimasto male di questa tregua. Vi ricordo, amici e amiche, non è stata firmata la pace, non c'è la pace, è una tregua. La tregua è una cosa, è una sospensione, la pace è un'altra. Netanyahu questo non andava bene, Trump ha detto no, ma è scassato, no, lui è abbastanza diretto con i termini, no? E basta. Quindi grazie Franco da Ponte Decimo per averci dato questo assist. Leggo un messaggio interessante di Luigi, dice: Henry, buongiorno, comprendo che la sua è sicuramente una provocazione, sì, ma su oltre 100.000 comuni esistenti in Europa, questo piccolo comune, cioè Genova, è al 46esimo posto, non siamo poi messi male. Ma certo Luigi, apposta, un comune di 500.000 abitanti, peraltro sono 500, credo 60, neanche più 580.000, è cresciuto di 1.000 abitanti, chiedo scusa per quello che dirò, con l'ultimo anno di Bucci, è cresciuto di 1.000 ed è cresciuto di altri 1.000 con il primo anno di Salis. Quindi, Bucci ha preso i soldi da Bucci, no, 1.000 e 1.000, cosa devo fare? Mi devo ammazzare? No, bene, pronto, buongiorno. Ah. Allora, però, la contraddizione, certo che è bello essere un grande comune, ma siamo 500.000 abitanti, il comune dovrebbe essere un giardino, no? Un giardino, la spazzatura, ma chi l'ha vista la spazzatura? Ma c'è il problema della spazzatura? Ma no, ma c'è il problema dei tram? Ma no, ma figurati, un po' problema di sicurezza, ma se noi dovessimo dare le chiavi della città, di una città di 3 milioni di abitanti ai nostri, ce la farebbero? Ma io mi auguro di sì. Via Perlasca. Allora, via Perlasca, Danilo, è da qualche giorno, da quando è successo il tragico incidente, quindi ieri Olli ha ricordato, no? Ieri sera c'è stata la prima data, giusto Rocchiccioli? Fin quando ha suonato, fin quando ha cantato, ha ricordato la povera ragazza, 26 anni, eccola qua, pallavolista, ben voluta, non so perché, non so se ci avete fatto caso, dico una cosa orrenda, voi mi conoscete, ma perché sono sempre quelli buoni? Ma perché sono sempre quelli bravi, quelli un po' di più, quelli empatici, le volevano tutti bene, perché sono sempre quelli che poi muoiono e mai muore un disgraziato, un violentatore, uno stupratore, uno che uccide le bambine di 2 anni, mai. Ditemi perché, ma ditemi perché. Bene,

Ma l'immagine via Perlasca, che si rifà peraltro anche alla precedente amministrazione, è l'immagine di una impotenza segnaletica mostruosa. Ma quello che dico io, il bello e il brutto, un paese di 500, chiamatela cittadona, chiamiamola una cittadona, una metropoli di 500.000 abitanti, uno di Londra si mette a ridere, no? Ma secondo voi questa è una strada di una città 44esima?

0: problematiche, cose incredibili, corsie incredibili da decifrare. Ma vi sembra è normale? Non è normale, dai. Poi è normale la multa, perché è facile farla, la macchina posteggiata male, arriva là, quello è normale. Ma il vigile deve dare la multa alla strada. Cioè i vigili dovrebbero ribellarsi, dire adesso multiamo la strada, multiamo. Multiamo chi non ha fatto le righe, chi le ha fatte, chi le ha fatte male, chi le ha sovrapposte, chi ha messo quelle gialle su quelle bianche. Cos'è sta roba? È una strada. Ma bisogna multare, multare la strada. Non le macchine, non le moto, non le biciclette. Questo è. Ma la multa è solo in un senso e mai negli altri. Perché non si dà la multa a chi non ha fatto nulla del genere? Ma perché è morta una ragazza? Perché non si fa la multa a chi, a chi non ha fatto nulla, uno scempio? E noi che paghiamo le famose tasse, che paghiamo il bollo, dobbiamo circolare su strade così, nella nostra città. Ma dai, su! Ma per favore! La multa! Va il vigile, c'è la riga fatta male, do la multa al comune. Il giorno dopo torno, c'è la stessa, e di nuovo la multa al comune. Dovremmo noi multare i comuni, quelli di prima e quelli di adesso. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Fuci.
0: Oh Fuci, buongiorno.
1: Sì, no, in effetti venivo a supporto di quello che dici, indipendentemente da le giunte. Forse è un problema di legge, l'appalto del subappalto, dell'appalto del subappalto ancora. Che praticamente non finirà finché non si metteranno tutte le cose in regola. Ora, se va bene, sono cantieri aperti un anno, due anni, cinque, dieci anni fa,
0: sì.
1: Dati per tre a quattro generazioni subappalti, alcuni non finiscono perché dichiarano fallimenti,
0: certo.
1: E rimangono praticamente irrisolti. E mi viene in mente cos'è il sindaco, quello di Caserta, cos'è Salerno?
0: Salerno De Luca, lo sceriffo.
1: De Luca, che ieri era incazzato perché ha detto delle strisce pedonali.
0: Sì.
1: E secondo lui, dopo due giorni che le avevano fatte, praticamente erano già svanite. Ha detto l'hanno fatta con il latte scremato, non l'hanno fatto. E noi sì, ha detto l'hanno pitturato con latte scremato.
0: Mi mancava, grazie cosa. Fuci, grazie.
1: No, un'ultima cosa.
0: Prego.
1: Secondo me l'effetto Vannacci inizia a fare effetto sulle alture di Genova. Tutto lì, ti saluto. Ah. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: grazie. Non ho capito l'effetto, Vannacci? Sulle alture di Genova. Allora, Vannacci avrebbe superato di un punto, non è Tecne, avrebbe superato di un punto, poi vi dirò il sondaggio. Un sondaggio free, veloce, avrebbe superato di un punto il suo partito che è Futuro Nazionale, FN, siamo un po' AN, no? Quell'FN fa in mente AN, Futuro Nazionale, credo ci sia anche la V poi dopo Vannacci, di un punto, o di un, no, di un decimo, di un decimale la Lega, tipo 8 e 9, sì un decimale, lui e 8 e 8 Salvini. Bisogna seguire questo fenomeno, non fenomeno nel senso non che sia un fenomeno, anche perché è tre concetti, non è che però probabilmente quello che attira sta attirando la curiosità di diverse persone, in attesa che lo intervisti Cazzullo, perché allora saremo al top. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Henry.
0: Poi là, Roberto.
2: Ma io volevo dire una cosa su via Perlasca e la via.
0: Sì, tu la fai, la percorri.
2: Cioè, hanno fatto il casino, più casino che poteva esserci, mettendo le doppie corsie, andata e ritorno,
0: sì.
2: Da una parte, andata e ritorno dall'altra.
0: Sì.
2: Perché io mi ricordo che quando lavoravo a Bolzaneto al Secolo,
0: vedi?
2: Allora c'era, si andava giù da una parte e si veniva su dall'altra.
0: Sì. Sì.
2: Cioè, poi. Venendo in giù c'è quelli che devono immettersi, che prima si potevano immettere perché c'era due corsie, da Rivarolo, cavalcavia, ti immetti e va bene. Ora devi fermarti, devi. Cioè, è una cosa veramente indicibile.
0: Sì. Sì.
2: Io
0: sì.
2: Quando la frequentavo io Bolzaneto, cioè per motivi di lavoro. Cioè, era tutto tranquillo, cioè non era possibile fare un frontale.
0: Sì.
2: Perché andavi tutti nello stesso, nella stessa direzione.
0: Sì.
2: Ma certo, anche t'andasse certo. Quando c'era qualche incrocio in più da lì che è in giù, tanto per capirci.
0: Sì,
2: mettevano le strade laterali.
0: Sì.
2: Ma cioè
0: non so, guarda.
2: L'urbanista.

0: vista di Genova. Mm-hmm. Cioè, queste cose, cioè, le ha mai riflettute, ci ha mai pensato? Cioè, no, facciamo 8.000 rotatorie, va bene, sì. Mi va bene le 8.000 rotatorie alla francese, sì. Va benissimo, mi sta bene, evitiamo i semafori, sì. Ma la rotatoria, a quanto pare, parere mio, crea più casino che il semaforo.
1: No, crea, Roberto, ti rispondo, crea quello che dici tu se do 50 metri dopo la rotatoria c'è il semaforo. Così come in Piazza Bassena a Conegliano, così come dalle navi, dalla fermata di Via di Francia, c'è la rotatoria, dopo 50 metri c'è il semaforo, o uno o l'altro, se no non serve la rotatoria se c'è il semaforo, perché il semaforo col rosso accumula le macchine nella rotatoria e nessuno passa più. Però so che sono in ritardo dalla pubblicità, quello che almeno dico, penso da un po', al traffico non ci deve essere un compagno di partito. Il mio partito vince la maggioranza e metto il mio compagno di partito. No, al traffico è come mettere un gommista al primario di dermatologia. Cioè non c'entra, è del mio partito, vince, ma non basta, devi mettere un medico. Il traffico si inventa, non perché uno aspira ad una carica, guarda ti do il traffico. Il vigili, c'era l'autovelox, no? su via Perlasca, 30 all'ora c'è l'autovelox, bene, il vigile corre, mette l'autovelox, poi torna al comando e dice, vai comandante, ho messo l'autovelox, bene, bravo, ti do un encomio, la sindaca ringrazia la polizia municipale, dice, però, caro comandante, ho visto che la segnaletica orizzontale fa schifo, ho visto che non mi dice, ma vabbè, noi diamo le multe, no, ma no, ci sono le righe gialle su quelle rosse, su quelle bianche, ci sono dei tracciati che non vanno bene, l'asfalto che è rifatto, guarda un po' che roba, no, ma vabbè, ma chi se ne importa, hai messo l'autovelox, facciamo le multe, va bene così. Non va bene per niente, pubblicità e poi torniamo.
2: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Allora, intanto grazie Roberto, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Francesca.
0: Francesca, buongiorno, ma è la prima volta che ci sentiamo?
1: Sì, perché non riesco mai.
0: Oh, poi finalmente, diamo a Francesca quei due minuti. Allora, che bel nome, Francesca.
1: Io sono Francesca, va bene.

0: Sì. Sì, madame. Sei preciò, però, perché qui non vengono più a pulire le strade.
1: Aia.
0: Ma non le strade, i marciapiedi, sotto, le macchine sotto e le moto. Prima veniva uno con l'acqua, con la canna, e buttava via tutta la spazzatura che c'erano sotto le macchine. Niente. E ho telefonato due volte. La prima volta mi ha detto, va bene, signora,
1: provvediamo.
0: Passata una settimana e più, niente. La seconda volta telefono e mi hanno preso in giro, perché poi ho buttato giù il telefono, perché mi dicevano, come si chiama, signora? E gli dicevo come mi chiamavo, dove abitavo. E l'ho detto, guardate che noi paghiamo le tasse. Ma se non viene uno a pulire, ma non la strada, sotto le macchine, sotto le moto, se viene una, diciamo, piove forte, cosa fa questa spazzatura? Va tutta a finire nei tombini, no?
1: Sì.
0: E cioè, ma le sembra giusto? Mi ha preso tanto in giro e ci ho detto, guardi, tanto fate quello che volete, e ho tirato giù. Dopo due giorni arriva la macchina, va a pulire la strada, ma la strada non è sporca, sono i marciapiedi, sotto le macchine, sotto dove ci sono i bidoni della spazzatura, c'è uno schifo, uno schifo. Ma cosa fa l'amico? Prende solo le soldi delle tasse e poi?
1: Senta Francesca, però non mi ha detto dove
0: mi ha
1: detto lei dove sta.
0: Mi hanno preso in giro.
1: Non mi ha detto lei dove sta, di suo quartiere.
0: Io so, via Donghi, via Donghi, San Fruttuoso,
1: via Donghi. San Fruttuoso.
0: San Fruttuoso.
1: Sì.
0: Io sono nata qui, io
1: Donghi, Manuzio Donghi.
0: In via Donghi, dopo la grotta, dopo la grotta, ci sono, allora erano case popolari, no? Perché io sono nata qui in via Donghi, e allora penso si figuri, ci sono, abito nella strada, adesso vedo tutto, vengono a pulire la strada, ma la strada non è sporca, sono i marciapiedi, sono pieni di rumenta.
1: Sì.
0: Ma scusi, poi quel giorno lì mi dicono, signora come si chiama? Ce l'ho detto. Ah sì, l'ha già chiamato, sì. Signora, come si chiama? Cioè, ma mi volete prendere in giro? Ce l'ho già detto quanto mi chiamo. Ma non è giusto, per noi le tasse le paghiamo. Se
1: Francesca.
0: Non fosse che paghiamo le tasse, voi non la lavorereste nemmeno.
1: Sì.
0: Ero proprio incazzata, guardi,
1: No, è che...
0: Prendere in giro una persona anziana...
1: Vede,
0: poi
1: no, per carità. Francesca, grazie. È il rapporto che c'è, poi per carità, tra la parte pubblica e noi. Cioè, io capisco che il telefonista stia dalla parte di Amiu, no? Parla della mia azienda. Quando a me mi chiamate e mi dite delle cose brutte su Primo Canale, io mi arrabbio, no? Dipende da quello che dite, però mi arrabbio, cerco di... Io sono di Primo Canale, siamo una realtà privata. In realtà il telefonista, lui si sente di Amiu, no? Quindi... È come se la signora rilevasse le sue mancanze. In realtà lui dovrebbe essere dalla nostra parte, così come Amiu dovrebbe essere dalla nostra parte. Cioè, è come se la signora chiamasse in casa propria. Il signore non deve... Chi telefona, chi risponde, deve stare dalla parte di chi chiama, perché è nostra, Amiu, visto che paghiamo. Grazie a Dio, Primo Canale non vi chiede nulla. Nel momento in cui vi chiedesse quei 300 euro all'anno... la famiglia, insomma, staremo tutti un po' meglio, però non ve li chiede, però vede, il rapporto è questo, il telefonista dovrebbe essere intanto dalla vostra parte. Pronto, buongiorno?
2: Sì, pronto?
1: Buongiorno.
2: Sono Walter da Imperia.
1: Ah, Walter, ogni tanto sì, io la riscrive
2: sì,
1: spesso.
2: Senti,
1: finalmente
2: io...
1: Imperia, sì, ma è pulita Imperia?
2: Diciamo sì. In tanti posti sì, ma in tanti altri posti
1: tanti
2: dovrebbero passare di più.
1: Mi dica.
2: Cioè, senti, io ho, mezz'ora fa ho visto su Rai 3, ho un dibattito tra la destra e la sinistra, parlano sempre di governo, perché quando non è... Lo sai che c'era un onorevole, mi sembra... non mi ricordo come si chiama, comunque non ha fatto parlare quello di destra, non ha fatto parlare, ha parlato solo lei,
1: la Bonafè,
2: bravo, e poi la conduttrice, no? che era lì non sapeva nemmeno cosa dire, non sapeva cosa

0: da fare. Calma, calma, calma, calma. Io non ho capito niente. Cosa parlava, no? Ma sì, tu sei un signor conduttore confronto a questi qua.
1: No.
0: Ma sì, ma prendono dei soldi e stanno lì a dire calma, calma. Sì, ma fateli star zitti, abbassate il microfono di queste persone, fatele parlare, no, sì, ogni tanto. Non ho capito niente.
1: Niente.
0: C'era mia moglie che ha detto ma spegni il televisore perché non capisco niente. Mm-hmm. Ma non è una vergogna, tu cosa ne pensi?
1: No, ma penso che c'è un tastino in regia che si chiama cursore, no? Si tira giù e uno non è più amplificato. C'è una roba. Lo puoi fare, Mario, mentre parlo? Io dico, aspetta, io dico 1, 2, 3, 4, 5, tu tiri giù, non mi. Hai visto, sentito? Basta. Non è che ci vuole. Però la scelta è quella della rissa, ve l'ho detto. Se noi scendiamo per strada, giriamo, guardiamo, che bello, vediamo le vetrine. Poi a un certo punto troviamo due persone che si litigano, ci fermiamo a guardare, perché è istintivo. E la stessa cosa vale in TV. Tu giri, giri, giri, quando vedi due che urlano, ti fermi. L'idea è questa, ti fermi un attimo. Però è un sistema becero. Cioè lasciamoli agli ubriaconi, no? di italiani, italiani, italiani, italiani. Lasciamolo, però in TV. Oltretutto questo blocco, pensate che manca un anno alle prossime elezioni. Io non so cosa sarà tra un anno, perché le corazzate dell'informazione si schierano, quelle con la bandiera azzurra e quelle con la bandiera rosa, rossa, no. Immaginate tra un anno, se Dio vuole, saremo ancora qua, ci sarà da impazzire. Perché è quello che fa uno fa schifo, quello che fa l'altro fa schifo. Poi quando la minoranza diventa maggioranza, fa le stesse cose che faceva la maggioranza, allora la minoranza dice quelle cose che sentiva dire quando era maggioranza, allora la maggioranza era l'opposizione. Cioè io non ne posso più. Cioè bisogna cambiare traguardo. Meloni ha fermato 400.000, dico a caso, immigrati. Bene, noi ne fermeremo 450.000. Meloni ha abbassato l'IRPEF, chi guadagna 35.000 euro l'ha abbassato al 28%, noi l'abbasseremo al 25%. Brava Meloni, brava. Noi faremo di più. Meloni ha un piano per 10.000 case popolari. Bene, bravissima Meloni, noi faremo 20.000. Così si va avanti, noi andiamo indietro. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno Enrico, sono Roberto da Quinto.
1: Oh, ciao, ciao caro Roberto, ciao.
2: Niente, dimmi. Volevo confermare, come ha detto la signora, che puliscono solo la strada e non i marciapiedi. Fanno la stessa cosa anche qui in via Bolzano a Quinto.
1: Sì.
2: Ogni settimana alla sera passa la spazzatrice, spazza la strada, c'è i marciapiedi che fanno schifo. C'è pipì, popò dei cani, una puzza allucinante. Non parliamo poi dai bidoni della spazzatura, c'è di tutto, c'è di tutto. I marciapiedi fanno schifo, c'è tutti i tombini tappati. Sotto le macchine c'è di tutto e non puliscono. Questo è il modo di pulire dell'Amiu.
1: Io non so che dirti, Roberto. Roberto ci manda spesso foto, tu dici sempre la stessa, no? La foto, la stessa inquadratura, ma in giorni diversi c'è sempre la transenna a pezzi, il marciapiede sporco. Non so che dirvi, ragazzi, non lo so. Probabilmente alla dirigenza. Devo andare in regia? Sì, devo andare in regia. Poi ne parliamo, continuiamo a parlare di Ami, non lo so. Dici io fossi, ma tu dici il presidente, no? Faccio una volta, un giro sul predellino, dietro, che mi sento l'odore, la puzza della spazzatura. Sapete che poverini vorrei vedere voi, no? Quando prendete in giro i lavoratori di Ami, vorrei vedere voi appesi al predellino, ancora grazie che non si è fatto male nessuno, perché è una cosa pazzesca. Lo sapete, no? Sono in fondo al camion della spazzatura, quella tramoggia che raccoglie la spazzatura, e i poverini stanno in piedi per scendere prima. Presidente di Ami, io salgo lì, sto lì un giro, perché sono presidente. Cioè, non è che sono una volta, sì, poi non sempre, sono il presidente, però salgo lì, magari in quell'esterno, che è più pericoloso, e vedo insieme ai colleghi, e vedo cosa succede, sto lì, poi scendo, aiuto a smaltire il cassonetto, lo chiudo bene, poi c'è quello che non si chiude, prendo nota, quando torno io presidente,

0: dico al dirigente, che dire al dirigente, alla segretaria, però la segretaria è incinta, inferiore, allora c'è l'altra, la segretaria, c'è la sottosegretaria che ha le pile. Sto lavorando, ho troppo lavoro, andiamo in regia, poi torniamo, vai.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Il fumo uccide. Non fumare.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Sentiamo il telefono, pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno signor Enrico, sono ancora io, Francesca.
0: Ah, Francesca, dica Francesca.
1: Faccio presto perché hanno tirato giù, allora volevo dire se lei gentilmente può fare qualcosa, a telefonare all'AMI, come mai che non manda qualcheduno a pulire i marciapiedi.
0: Sì. Va bene Francesca, grazie, proviamo. Grazie Francesca. Allora, crisi AMT, questo è un caso curioso e avrà degli svolgimenti nel corso della mattinata. 70 minori sono isolati a Montoggio. I bus sono tagliati, ma loro hanno fatto l'abbonamento. Hanno fatto l'abbonamento e mi tagliate il bus. Com'è sta storia? Non va bene. 70 minori, comunità Trefontana di Montoggio, il viaggio settimanale è l'unico ponte con il mondo degli adolescenti, un esborso moltiplicato pesa sulle casse di 15-20 mila euro per raggiungere Genova e hanno pagato ma non c'è.

0: il servizio, dove vado? Cioè, non esiste. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Nino.
1: Vogliamo parlare un attimo dei mondiali?
0: Dai, parliamone.
1: Allora, non essendoci l'Italia, si pensava che tutto il circo mediatico stesse anche a casa. Invece sono partiti tutti, telecronisti, commentatori, una marea di persone.
0: Tutti.
1: Ma poi io un'età che rimpiango i vecchi telecronisti e radiocronisti volta. Non sanno assolutamente fare niente. Io che, avendo qualche problema di vista, ogni tanto qualche partita la sento alla radio. Sì. Allora, mentre in televisione la partita la vedi, e se parlano dei fatti loro, tanto vedi lo stesso.
0: Sì.
1: Ma alla radio, invece di descrivere la partita, ti dicono: ma questo è il fratello di...
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: tanto
0: sì,
1: la partita,
0: sì, sì,
1: ma sì, non te la descrivono.
0: Sì,
1: sono
0: sì,
1: veramente
0: sì.
1: Degli... E poi c'è il tuo Massimo, che secondo me quello lì è un'icona unica, sai di chi parlo, no?
0: Ma forse Adani?
1: Bravo. Ma quello lì, ma cos'è, un professore diventato laureato? È una cosa terribile a sentirlo. Ma noi dobbiamo pagare per quella gente,
0: sì,
1: meno male che io il canone non lo pago.
0: Beati loro. Nino, beati loro, beata Paola Ferrari, beato Tardelli, beato Falcon, che è idolo assoluto, no? Idolo, Falcao, Paolo Roberto Falcao, ma non capisci quando parla, cioè capisco l'amichettismo, è amico dell'amico dell'amico, ma anche il buon Tardelli dovrebbe magari farsi ispirare dalla sua compagna Mirta Merlino, però mi direi, se lo ispira Mirta Merlino non andiamo molto lontano, però la Paola Ferrari stessa è imbarazzante, usano un linguaggio di 30 anni fa, di 40 anni fa, e quello che noi vediamo sinceramente è una robetta. Poi il mistero di Adani, e qualcuno me lo deve spiegare, però beati loro, sono dei miracolati, sono delle vacanze ben ripagate, sono delle ferie, meglio che lavorare, insomma beati loro, ci mancherebbe altro. Allora ragazzi e ragazze, sono già le 10:55. Che dire se non vedere in diretta la nostra Giorgia Fabiocchi con un riassunto delle news, tutto quello che sta accadendo in 5 minuti, poi noi ripartiamo subito dopo, ok? Quindi sigla, lo vediamo insieme e poi torniamo.

0: Bene. Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55. Partiamo dalla cronaca con quello che sta accadendo a 70 minori della comunità Le Tre Fontane a Montoggio, perché il loro viaggio settimanale a Genova non è un lusso, l'unico ponte con il mondo degli adolescenti, un permesso conquistato con fatica, un rito di libertà, a causa però dei tagli che si stanno verificando e delle sospensioni delle corse collinari di AMT, i ragazzi restano bloccati tra i boschi, privati di quell'unica via d'uscita. Quindi da qui è scoppiata la polemica per questi 70 giovani, la maggior parte minori non accompagnati, che non riescono più, a causa della crisi della partecipata genovese, a muoversi sul territorio. Tra l'altro saremo lì in mattinata, cercheremo di raccontare, di capire cosa sta succedendo, di aprire anche una sorta di appello per provare a intervenire per ragazzi che sappiamo già arrivati qui in grandi difficoltà, che non riescono per via di una crisi persistente, quella di AMT, a muoversi sul territorio, venire a Genova e comunque uscire dai confini del centro che li ospita. La cronaca invece è quella che racconta di episodi di violenza sempre più in escalation in città. Un 17enne è stato preso a bastonate da 20 persone a San Fruttuoso, un quartiere genovese. Secondo gli inquirenti, la vittima e i suoi amici sarebbero stati presi di mira dai residenti perché collegati a un centro per minori non accompagnati. A proposito del tema minori, che è stato deciso dopo un incontro in comune, si respira a San Fruttuoso, sentiamo.
1: Secondo gli inquirenti non si è trattato di una semplice rissa tra ragazzini, ma di una vera e propria ronda punitiva organizzata da alcuni residenti. Un minorenne di 17 anni, ospite di una struttura per minori non accompagnati a Pian d'Erlino, è stato aggredito e pestato con bastoni da un

0: gruppo di adulti. Il ragazzo è stato salvato solo dall'intervento di un passante e ha riportato ferite tali da procurargli 20 giorni di prognosi. Le telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso gran parte della dinamica e stanno fornendo agli investigatori elementi decisivi per identificare i responsabili. Sul caso indaga la Procura di Genova con la sostituta procuratrice Monica Battecola. La polizia procede per lesioni aggravate dall'uso di oggetti atti a offendere. Anche la Digos è al lavoro, ma al momento avrebbe escluso il coinvolgimento di gruppi politici organizzati. Si tratterebbe invece di residenti esasperati dalla presenza della struttura. Secondo alcune testimonianze, già 10 giorni prima del pestaggio, alcuni abitanti del quartiere si erano dati appuntamento proprio per andare a picchiare gli ospiti del centro. Commenti di odio apparsi sui social sono ora al vaglio della polizia postale.
1: Niente, si trovano, si menano, non lo so chi... Non sappiamo la causa, anche per noi non è comprensibile, perché si trovano o ce l'hanno sempre con uno o con due. 8 giorni, 10 giorni fa ha chiamato i carabinieri, hanno fatto tante domande, poi sono venuti, poi di là si sono menati, sono venute delle pattuglie.
2: E adesso parliamo ancora di situazioni di disagio, di insicurezza, di violenza, perché ieri pomeriggio a Cornigliano, altro quartiere complicato di Genova, è andata in scena una manifestazione per chiedere più sicurezza. Sono i cittadini che lo hanno fatto, vedete, queste sono le foto che li ritraggono, una passeggiata solidale e comunitaria per richiamare l'attenzione. Un po' questo a quello a cui è servito la manifestazione. Sono stati diversi gli episodi di violenza e agitazione che hanno interessato il quartiere negli ultimi mesi. A Primo Canale una donna aveva proprio raccontato di recente, lo abbiamo visto anche ieri sera nella pagina dedicata all'informazione a partire dalle 18, di essere stata presa a bottigliate per difendere la quindicenne, la sua figlia quindicenne. Quindi violenze che continuano e proseguono. L'attenzione della, in questo caso ovviamente, del quartiere, del presidente di municipio, ma in realtà un monito che deve arrivare anche al comune di Genova. Chiudiamo tutta questa ampia pagina dedicata a episodi di violenza, di aggressività in città, e vogliamo in Cina, perché Legione Liguria è pronta a decollare in direzione Cina, dove sarà protagonista assoluta a Pechino, nella capitale cinese, per uno degli eventi più attesi sul fronte economico e logistico. Vediamo.
3: La Liguria parla cinese, la Cina parla genovese. L'occasione è ghiotta e riguarda la quarta edizione di CISCE, ovvero China International Supply Chain Expo, dove a Pechino la regione sarà ospite d'onore. Si tratta della più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene della manifattura avanzata, dell'agricoltura verde, della tecnologia digitale, della vita sana, dell'energia pulita e dei servizi per le catene di fornitura. L'appuntamento è nella capitale cinese dal 21 al 24 giugno. L'obiettivo per la regione è chiaro:
4: di intensificare la rete dei contatti con tutto il mondo della portualità e dell'impresa, consolidare i rapporti con la Cina e presentare al meglio il nostro sistema portuale, nei confronti del quale c'è un grandissimo interesse.
3: Nel corso della manifestazione sono previsti incontri istituzionali, appuntamenti business to business e momenti di networking dedicati alla promozione della Liguria nelle sue aziende, le sue eccellenze produttive e delle opportunità di investimento nella regione. Sarà un'opportunità quindi unica per incontrare, dalla posizione privilegiata di regione ospite d'onore, numerose aziende cinesi e internazionali, creando occasioni concrete di confronto, collaborazione e sviluppo. Protagonista, tra gli altri, sia Spediporto che Federlogistica.
5: Essere presenti nel contesto asiatico attraverso la partecipazione a quello che è l'evento clou per la Cina, per il governo cinese, quindi il China International Supply Chain Expo, sarà un passo determinante che siamo contenti di fare insieme alla Regione Liguria, insieme alle nostre aziende. La nostra sarà chi abbia mai partecipato al CISCE.
6: Per aprire nuovi mercati ci vogliono le situazioni di accoglienza, e questo enti come la regione svolgono il loro ruolo, aprono le relazioni internazionali attraverso la comunicazione, attraverso la contaminazione culturale, questo per dire al sistema industriale, al Made in Italy, apriamo nuove frontiere dove puoi vendere i tuoi prodotti.
2: Chiudiamo con il concerto di ieri sera al Ferraris. Olli torna dopo decenni ad aprire le porte dello stadio genovese, non per una partita di calcio, ma per un concerto sold out sia ieri sera che poi domani e domenica, addirittura dalle due serate.

0: sono diventate tre. Un genovese che ce l'ha fatta, ma ce l'ha fatta a realizzare il suo sogno, come ha detto lui, all'interno dello stadio Luigi Ferraris. Ieri però c'è stato un momento molto toccante, perché era partito un appello via social che Primo Canale aveva divulgato subito da parte della sorella di Elisa Bozzano, morta in scooter in via per Lasca l'altro giorno. La sorella ha chiesto ad Olly se poteva dedicargli una canzone, poteva dedicare attenzione a quanto accaduto, perché lei doveva proprio andare sabato sera al concerto del cantante genovese. Questo è stato, quindi lui gli ha dedicato una canzone e ha ricordato dicendo: l'ultimo regalo per Elisa è qui con noi. Quindi grande commozione, oltre poi al divertimento e alla musica di Olly, grande commozione per ricordare Elisa Bozzano. Ci fermiamo qua, ci rivediamo più tardi, buona giornata.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me.
5: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Allora, continuiamo a parlare di lui e di tutto quello che ci ha dato. È scomparso, però è nel paradiso dei cantautori, ma quello l'anello più alto del paradiso di Dante. Stiamo parlando di Gino Paoli, lo rivediamo in queste Take a Take, lo rivediamo insieme, riviviamo insieme le emozioni che ci ha dato e poi ritorniamo qui su Primo Canale. Dai.

0: amare, non puoi non amare la libertà. La musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale. Quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti, hai cantato. Ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, l'avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente lo stesso mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato a ciò che non capisce.

0: capisce, non, da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille. E per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualcosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualcosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire che non, a cui è difficile rinunciare, direi.
1: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi, verso le 3.

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Beh, è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione. Traduzione, quindi, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare, e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia qualcosa che... C'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce, perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. Mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e l'emozione è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretto intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia, che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: improvvisato, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma

0: Continui a lavorare intensamente, facendo dono al pubblico del tuo talento. Molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ed accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante volte ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... anche questo qui è una cosa che la libertà te la toglie.
0: Te la toglie subito.
1: Comunque... Perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno ma essere comunque libero. Libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita. C'era una morte e una nascita, insomma. E quindi era proprio il racconto con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra. E quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
0: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto oppure sono tutti i suoi figli?
1: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che
0: più sfortunato,
1: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.

0: se tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me.
1: Grazie e auguri.
2: Gino Paoli, grazie.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha partecipato a Milano alle celebrazioni per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, insieme al presidente della Lombardia Fontana e al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Bucci ha ricordato il forte legame storico tra Liguria e Stati Uniti, sottolineando come tanti liguri emigrati oltreoceano abbiano saputo contribuire alla crescita economica e sociale americana. Oltre 30.000 liguri hanno ottenuto una visita specialistica o un esame grazie al percorso di tutela sperimentale attivato da Regione Liguria per garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie nei tempi indicati dalla prescrizione medica. Il percorso si affianca ai canali già esistenti del numero verde e del canale URP. La Liguria e le sue imprese saranno ospiti d'onore alla quarta edizione di China International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle supply chain. La kermesse, che si terrà a Pechino dal 22 al 26 giugno, sarà un'occasione per promuovere il territorio e le opportunità di investimento Italia-Cina. Inaugurato oggi a Cosseri un doppio intervento di riqualificazione, la riqualificazione della rinnovata Piazza della Gioventù per un investimento complessivo di 300.000 euro e il recupero dell'area pubblica del campo sportivo adiacente per un investimento complessivo di 250.000 euro. C'era anche Regione Liguria al terzo convegno regionale della Polizia Locale, ospitato all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Un'importante occasione di confronto tra comandanti, operatori della Polizia Locale, istituzioni ed esperti sui temi della sicurezza urbana, che ha richiamato nel Tiguglio agenti e rappresentanti dei corpi di Polizia Locale da tutta Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Dopo il Take It Take dedicato a Gino Paoli, 11:21, siamo in diretta, buon venerdì a tutti voi, venerdì 19 giugno, siete sul primo canale, possiamo ripartire con le telefonate 800-640-771, 347-6766-291 per i vostri WhatsApp. Ne sono arrivati tanti, in modo particolare sulla rumenta, sulla spazzatura. Vi leggo gli ultimi. Caro Henry, buongiorno. Con quello che paghiamo di spazza dovrebbero venire a casa a prenderla. Sì, sì. Comunque mi vergogno di quanto è sporca la nostra meravigliosa città. Era tanto bello quando c'era lo spazzino in ogni quartiere, era anche un modo per dare più lavoro a Lorenzo. Sì, Lorenzo, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Eppure allora pensavamo che sarebbe stata ancora più pulita, no? Dice più andiamo avanti, in realtà si va un po' indietro. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Maria di Via Vezzani.
0: Oh Maria, buongiorno Maria di Via Vezzani.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Maria, buongiorno cara.
1: Finalmente sono riuscita a prendere la linea.
0: Finalmente, una delle prime, diciamo, telespettatrici affezionate della nostra trasmissione, Maria.
1: Certo, sono più di 40 anni che vi seguo.
0: Ai tempi.
1: Comunque, io volevo innanzitutto salutarvi voi e tutto il vostro lavoro, Maria, che fate. E dato che si parla sempre di spazzatura da tutte le parti, però volevo chiedere alla vostra trasmissione, ai vostri, sì, a chi volete, di fare un giro da Certosa in su. Certosa, Rivarolo, Via Vezzani, perché c'è di tutto e di più, specialmente a Certosa è una cosa vergognosa. Ora noi non siamo di serie B.
0: No.

0: andiamo a votare, valiamo come quelli di Serie A.
1: Sì, sì, sì. Non pagate meno tasse.
0: Non ci fanno della beneficenza
1: uguale,
0: noi, cerchiamo di fare il nostro dovere, che dobbiamo pagare, paghiamo, però c'è troppa indifferenza e noi ormai siamo stufi. Poi dicono i genovesi mugugnano sempre, ma certo che mugugniamo, perché è sempre da mugugnare, è sempre da brontolare, non c'è mai una cosa simpatica, allegra, non possiamo mettersi a raccontare le barzellette.
1: Certo.
0: Quindi io ho detto, magari se qualcuno ci ascolta, che faccia magari un giro giusto partendo da Certosa, finendo via Filac, poi partendo da Certosa fa tutta la via, viene su verso Piazza Valla Vicini, tira su verso via Vezzani, va verso il cimitero, torna su e viene a Rivarolo, va fino dove vuole.
1: Certo.
0: Ecco,
1: certo, Maria.
0: Enrico.
1: Grazie Maria, grazie. Un caro saluto Maria, un caro saluto. Pensate che quando iniziamo questa sconsiderata trasmissione eravamo in uno studiolo di 1 metro per 1 metro e io avevo neanche un televisore, una sorta di monitor. C'era Toselli dietro, dicevo cosa fare. E quindi iniziamo forse alle 10 del mattino di tanti anni fa. So quanti sono, non oso pensare, perché se avrei 40 anni ne avevo 30. Però, e Maria era all'inizio l'unica che chiamava, no? Su qualsiasi tema Maria interveniva e diceva sempre delle cose intelligenti. Poi arrivò Maurizio, poi arrivò Walter, poi arrivò Roberto, poi arrivò Elisa. Però Maria all'inizio era sempre lì, era lei che rinfocolava la nostra trasmissione. Fate così anche voi. Ora non dovete... Cioè io non so se in una trasmissione analoga a Torino, a Milano, a Bolzano, a Palermo, tutti i giorni, non so se noi saremmo qua per parlare di spazzatura, no? Però, per carità. Allora, mi state parlando di spazzatura anche sui WhatsApp. Dunque, ieri passando in zona Sciorba, di erbacce alte. Sono stato al cimitero di Saglieno, non ti dico che schifo, era sporco e pieno di fiori di plastica in terra ovunque. Ora c'è da pensare se il fiore di plastica, per carità, chi va dal carro estinto non può andare tutti i giorni, costa anche meno un fiore di plastica, non stiamo a criminalizzare il fiore di plastica. Però poi il fiore di plastica non è compatibile, e rimane lì. È un peccato, direi. Però, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi, oggi passando davanti all'edicolo ho letto che ci sarà una sanatoria per chi non ha pagato molte varie.
1: Sì.
2: E allora mi sono chiesta, ma allora noi che paghiamo tutto quanto, che cosa ci abbiamo di sgravi, di qualche cosa?
1: Sì.
2: Niente, siamo solamente i fessi che pagano e pazienza. E però non è che siano proprio delle belle cose da insegnare, ecco, se lo fanno una volta poi lo fanno altre volte e questo è anche un modo sporco per avere poi dei voti nel futuro.
1: Sì.
2: Grazie.
1: Allora, cosa succede? Non è una riforma, una richiesta che riguarda solo Genova, è un invito che va, cioè è un via libera che va dal Parlamento, è una rottamazione quinquies, quindi tiriamo in ballo anche i latini, rottamazione quinquies, quindi rottamo 1, rottamo 2, rottamo 3, rottamo 4, alla fine rottamate quinquies, rottamate. Per il Comune di Genova ci sarebbe un introito, se tutti pagassero quello che non hanno pagato prima. La signora ha ragione, anch'io mi dico, ma non perché siamo un santo, anzi... ho pagato, qualcuno ti dicesse Henry grazie, guarda, prossimo anno l'IRPEF comunale ti regaliamo 10, ti regaliamo l'abbonamento, adesso ci a perdere a mentire, ti regaliamo un settimanale. Che il furbetto è perché meglio che niente, meglio, tra meglio che niente, meglio, meglio. Rottamazione quinquies, cioè il Parlamento dà la possibilità a tutti,

tutti i comuni, chi ha dei crediti, di poterli riscuotere, senza far pagare penali, eccetera, eccetera, interessi, eccetera, eccetera. Per il comune di Genova sarebbe una botta da 456 milioni se tutti pagassero. In realtà il comune di Genova

0: pratica AMT, i bus andranno a benzina, quella della Formula 1, però finiamo pratica AMT e sistemiamo tutto. Quindi amici che non avete rottamato, rottamate per cortesia, perché non ne possiamo più. Poi noi siamo uguali a voi, forse anche peggio, abbiamo pagato tutto subito, a voi vi è andata bene. Ci domandiamo come può uno Stato dover ricorrere alla rottamazione perché non riesce a... Cioè io ti faccio la multa ma poi non riesco a riscuoterla. Non va bene, perché? Cioè io pago un controllore, mi costa, cosa mi costa? 30.000 euro? Mi costerà tra stipendi, contributi, 40.000 euro l'anno. Ma se lui almeno non mi tira fuori 40.000 euro di multe, perché devo munirmi il controllore? No? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Io, a proposito delle erbacce, volevo comunicarle che ai piedi del liceo Lanfranconi di Voltri, in via Camozzini, ci sono tantissime erbacce che crescono indisturbate. Ho pensato, sarà mica che vogliono fare come in via 20 settembre anche da noi?
0: Ah, che bello, è vero?
1: Mi è venuta questa idea qua.
0: Eh certo, ha fatto bene, se mi... No? Mi piace quando ironizzate.
1: Quando ci vuole a togliere quelle, ma sono alte, sono erbacce alte, ai piedi dell'Anfranconi, liceo scientifico di Voltri, in via Camozzini, sul marciapiedi, lì appoggiati sui fondamenti del liceo, lì così.
0: Sì, sì, immagino. Stiamo parlando di Voltri, lo dico ai telespettatori dell'altra parte della città o delle altre parti della Liguria. E erba, la stagione certo è quella che invita, però perché dobbiamo essere qui a parlare di questo? Non lo so, secondo voi a Milano, dice, ma a Milano cosa c'entra? A Milano in questo momento in una trasmissione come la nostra si parla dell'erba che cresce in Piazza Duomo? Non lo so, non credo. Vado in pubblicità, però ditemelo. Vedete questo caso Montoggio? I ragazzini o chi per loro pagano, hanno pagato l'abbonamento, però non c'è il bus che li porta, quindi, però il bolletto l'hanno pagato e stiamo andando, è già arrivata il nostro mezzo, sta arrivando a Montoggio per sentire come sanare, eccolo qua, vedi, 70 minori sono isolati a Montoggio, dice, vabbè, per carità, che bello, no? Però hanno già fatto l'abbonamento, loro, chi per loro, non è che loro sono minori abbandonati che poi fanno i soldi per l'abbonamento, però non c'è il bus, hanno tagliato il bus, quindi c'è una cosa che non funziona. A tra poco, dai.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Passa a Passi Luce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con Luce Promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: Case della Comunità. Perché? Rivolgiti alle Case della Comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso.

0: La comunità come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: Allora, foto WhatsApp che mischiano la viabilità con la situazione del verde e Alex manda foto, poi la vedremo, la foto, ve la descrivo, dello spartitraffico in fondo a via Cornigliano, direzione Sesti. Peraltro l'ho fatto ieri e Alex ha ragione, svolta per la Basco, le piante sono alte e non lasciano vedere chi arriva da Sestri. Non credi che per evitare incidenti andrebbero tagliate? Sì, ieri l'ho fatto, avevo una commissione da fare e quindi arrivo in fondo a via Cornigliano per rientrare in via Bertolotti e c'è, io devo dare la precedenza, però alla mia destra piante nell'isola alte un metro e io non riesco a vedere chi viene e quindi devo sporgermi con la macchina e quindi devo uscire col muso della macchina, dell'automobile. E se uno arriva, mi prende in pieno, io ho torto, vado nei guai e non va bene, ma ci sono le piante alte così che non mi permettono di vedere chi c'è. Quindi arrivi piano piano piano, augurandoti che non ci sia un monopattino, non ci sia un ragazzo in bicicletta, una moto, uno si ammazza. Io vado in galera, ma non vedo chi viene, non lo vedo, non ho gli occhiali ultrasensibili. E si dovrebbe, è uno sfalcio, è una roba da 5 minuti, ma mette in pericolo la vita di una persona. Poi, per carità, non... grazie, sì, è libero il telefono. Questo è tra, sì, Cornigliano, prima della stazione di Cornigliano. Poi, e quindi grazie. Buongiorno Henry, sulla spazzatura poco o niente è cambiato, ma una grossa responsabilità in noi cittadini, ma sì. Ho visto, vedo cassonetti vuoti, spazzatura fuori, anche ingombranti, dove c'è il servizio AMIU che funziona bene, questo sì. A riguardo del bus ci vorrebbe una logistica migliore. Questa mattina ero in zona Borgo Incrociati, sono passati nel giro di 3 minuti 5 bus che per un lungo tratto avevano un tragitto in comune. Servono degli esperti per migliorare il servizio? Cioè 3 bus che fa, scusa? Che hanno un lungo tragitto in comune, dice, ma magari ne basterebbe uno solo? E c'è da ragionare anche su questo. Poi, buongiorno Eri, salutiamo Fuji, però le foto non posso ancora vederle, Fuji manda i peanuts. Al posto di spendere soldi per fare l'isola pedonale in via 20, perché non si investe nella pulizia delle erbacce a Borgoratti? Non si può neanche camminare sui marciapiedi. Da Borgoratti non è il primo alert SOS che arriva proprio sulla pulizia. Ciao Henry, dillo, le erbacce, Roby da Ponte Decimo, per rendere la città più verde, sì, cioè è una battuta, dice, per rendere la città più verde facciamo crescere le erbacce in maniera indiscriminata ovunque. Sentiamo la telefonata, è una battuta, sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Ho aperto adesso e prima che parlavano della differenza tra la casa della salute e le altre.
0: Sì. Allora, mi è sembrato di capire, ho percepito le parole forse quelle più importanti, cioè la differenza casa della salute. Allora, le case della salute sono state e saranno costruite in tutta Italia per una decisione del Ministro della Sanità o Salute Schillaci. Chiedo scusa, ho uno starnuto qua che gira. Allora, e in Liguria ne sono state costruite 32 ed è un buon... perché no, non offendetevi. Non c'entra... state costruite... è un buon... La casa della salute è... una via di mezzo tra il pronto soccorso, l'ospedale e il medico di base. È una casa della salute dove si può dare 2 punti, mi auguro di no, se è tagliato un panino.

0: per farvi pane e salame, il coltello scivola, si possono dare due punti senza dare pronto soccorso. Le piccole cose, avrete visto anche i manifesti, ce n'è anche uno orrendo. Ma non orrendo, è brutto. Capisco che la pubblicità deve far parlare, quello che piace a Fuji. Perdonatemi, siete grandi, adulti abbastanza. Diarrea? Corri alla casa della salute, alla casa della comunità. Corri alla casa della comunità. Qui vediamo l'assessore Nicolò, poi Bucci e direi Bordone, il manager direi. Credo che abbiamo strappato all'Emilia Romagna. E in Emilia Romagna c'è un servizio pazzesco. Quando parliamo di Emilia Romagna e di Lombardia, due regioni gestite da due maggioranze completamente opposte, però sono delle locomotive e all'Emilia Romagna guardiamo con piacere, con orgoglio. Quindi è quella la casa della comunità, è una via di mezzo per non finire al pronto soccorso con dei codici leggeri e intasare il pronto soccorso, soprattutto avendo il codice leggero, rischiando di passare giorni al pronto soccorso, queste cose possono essere sanate nella casa di comunità. Tutto qua, ok? Grazie. 11.40, ok? Quindi si può andare, l'accesso è libero, non c'è bisogno di nulla, sono accessi liberi, potete andare per tante cose, ok? Tante piccole cose. Poi è probabile che rompendosi un femore uno corra al pronto soccorso, no? Allora, Roby da Ponte Decimo. Poi, ecco, via Balbi, sì, bisogna vergognarsi solo come tengono via Balbi, un campo di patate. Fine del messaggio. Ho notato, buongiorno Henry, Bernardo, che Torino è molto più pulita della nostra Genova. È vero? Ma lì c'è il Reggio di Savoia a Torino, no? Ah no, non ci sono più? Pensavo che c'erano... No, pensavo che c'erano. Ah, i Savoia, no? Carlo Alberto non... Vabbè. E Savoiardi. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno a lei, sono Chiara da Pigli.
0: Buongiorno. Senta, Chiara, buongiorno.
1: Dunque, volevo portare un attimino all'attenzione del pubblico il discorso dei medici di famiglia.
0: Sì.
1: Qui a Pigli non ce n'è uno disponibile. Mm-hmm. Io, che ho già una certa età, ma tutto sommato sono abbastanza abile al momento, mi avrebbero assegnato un medico in piazza Paolo da Novi.
0: E dall'altra, completamente...
1: Dall'altra parte della città.
0: Quanto c'è di distanza?
1: Chiediamoci un attimo una cosa, chi è quel medico che viene a casa se io ne avessi assolutamente, se avessi bisogno? Allora, qui a Pigli non c'è la disponibilità di un medico e continuano a implementare le case di comunità. Ma nella pubblicità che viene fatta sulle case della comunità c'è scritto se hai la febbre. Allora, se io ho la febbre la notte, chi chiamo? Se sono da sola, come il mio caso, cosa faccio?
0: Sì.
1: Cioè, non capisco come vogliamo cercare di mantenere la sanità così com'è. È andata allo sfascio una persona che ha lavorato come me, come tutti i dipendenti, per 40 anni versato dei soldi. Che cosa deve fare?
0: Certo. Sì, deve farsi una ragione. Pensi che è proprio di oggi una notizia che si dice curiosa, probabilmente senz'altro sarà ripresa da tutti i talk show del pomeriggio. Torna un attimo Rocchiccioli, perché è curioso. Un comune della Sardegna, proprio di oggi, io non sapevo che la signora mi avrebbe chiamato oggi su questo, no? Un comune della Sardegna si è trovato ormai da mesi senza medico di famiglia. Non c'è, nessuno vuole andare. Quindi è un'area enorme e per sfidare, cioè credetemi, è vero, probabilmente sono il primo a dirvelo, poi oggi lo vedrete nel talk show del pomeriggio, per sfidare, ma neanche ironicamente, l'amministrazione, il Ministero della Sanità, credetemi, il sindaco ha emesso un editto, fermo, ha emesso un editto chiedendo, implorando, no, ma un verbo più, ce l'hai un verbo un po' più forte, non implorando, intimando,

0: ordinando ai cittadini, scusatemi, di non ammalarsi e di autocurarsi nella cittadina della Sardegna. Il sindaco ha fatto affiggere dei manifesti: tu autocurati, non ammalarti e autocurati. Hai capito? Pensate, questo qui in Sardegna, i medici famiglia sono 37.000, ne mancano 6.700 in tutta Italia. Il ministro Schillaci sta mediando il rinnovo del medico di famiglia, che non è dipendente della sanità, è accreditato alla sanità, come i pediatri, non fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, sono accreditati. E nel rinnovo vorrebbe il ministro che questi passassero 3 ore in una settimana nelle case di comunità. Però stanno trattando questa roba qua. Il governo, meglio Meloni, si chiede se è il caso di creare frizioni quando tra un anno si vota. I medici sono tanti, è una forza lavoro, mica da ridere. Cioè, pensate alla politica come elabora le cose. La signora Di Pegli giustamente si lamenta, ok? Pronto, buongiorno.
1: Oh.
0: Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, dottor Cirone, sono Franca di Preruggia.
0: Oh, Franca, buongiorno, cara, buongiorno.
1: È un po' che non
0: è un po',
1: sento.
0: Franca.
1: Ma perché, guardi, a parte che è difficilissimo trovare la linea, lei lo saprà,
0: sì.
1: Ma poi sono troppo incavolata, ma stamattina sono qua seduta e volevo proporle una cosa pulita, Quando lei al mattino fa la trasmissione, si metta di fianco un biglietto bianco, un foglio bianco, e scriva tutte le cose che non vanno a Genova, poi mi fa una cortesia, la dia a un suo fattorino, la faccia portare sul rettilineo che arriva a Nervi, nella cassetta della signora Salis,
0: sì.
1: Perché finalmente riuscirà a capire che cosa si deve fare in questa città che sta andando a rotoli, e non c'è Levante Ponente, perché io quando vado da Preruggia a Quinto a Nervi, lei deve vedere dal BAI che qualcuno aveva telefonato, forse hanno tolto un po' d'erba, ma quello è il minore dei mali. Ma chi ce l'ha? Io lo so chi ce l'ha messa lì di sinistra, un signore che è un suo caro amico, ma per favore si dia da fare, se non lei la gente del comune dà questi biglietti ai suoi dipendenti e ognuno tutti i giorni il cimitero di Staglieno, come ha detto lei, le erbacce, le aiuole, le spiagge sporche, le fa fare, vedrà come vivremo meglio e finalmente faranno, non dico qualcosa a lei che viene, lei aspetta solo la macchina con il lampeggiante sotto casa, perché altrimenti a Roma girava con un macchinone, qua non può guidare, ci mancherebbe altro.
0: Franca.
1: E poi col macchinone lì, sì che abbiamo la villa anche a Pieve Ligure, ma non può andare in giro così. I signori compagni, Franca, si guardi nello specchio, si facciano qualche domanda e si diano qualche risposta, va bene?
0: Grazie.
1: Buona giornata, caro, buona giornata.
0: Satira politica. Allora, dice, cosa ho scritto nel foglio di oggi? Vedete, io ho questi brogliacci, no? Sembra quell'elenco con cui la Bianchina Berlinguer ogni martedì sera arriva. C'è anche scritto, signore e signori, buonasera, da lei. E io ho scritto Certosa, via Vezzani, Rivarolo, spazzatura, rottamazione, il rottamazione quinquies, Amiu, marciapiedi, poi Franco il canile, Normandia, quando ha chiamato Franco, destra, sinistra, la Bonafè, Chiara, il medico di famiglia, ci sono tante cose qui. Vado in regia e ne parliamo subito dopo.

Amici di Primo Canale, bentrovati. Meteo. Ci attendono giornate molto calde e soleggiate anche in Liguria per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, con temperature inizialmente più contenute, ma poi anche sulla Riviera Ligure tenderanno ad aumentare giorno dopo giorno. Vediamo il dettaglio della giornata di venerdì, partendo dalla provincia di Imperia. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, anche se con qualche addensamento al pomeriggio sulle Alpi Liguri. Venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso. Anche a Savona e provincia la giornata di venerdì sarà ben soleggiata, con mare poco mosso e temperature che sulla costa ancora staranno al di sotto.

30 gradi, mentre li supereranno nelle aree interne. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, con temperature intorno ai 27-29 gradi lungo la zona di costa, mentre nell'area interna sul versante padano si potranno anche toccare i 34-35 gradi. Anche sul Tiguglio la giornata sarà tipicamente estiva, cieli sereni poco nuvolosi, venti deboli di brezza e temperature in aumento. Concludiamo infine la giornata di venerdì con lo Spezzino, dove chiaramente la situazione non cambia, tanto sole e clima caldo. Nella giornata di sabato prevalgono ancora condizioni anticicloniche su tutto il nord Italia, che se il rischio di qualche locale temporale di calore sulle Alpi e dunque soprattutto sulla zona occidentale montuosa della Liguria. Temperature in aumento, massime fino a 30-32 gradi anche sulla costa. Domenica, giornata ancora tipicamente estiva soleggiata e clima sempre caldo, con temperature che tenderanno ulteriormente a salire di qualche grado. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Salutiamo Anna Maria, che ricorda che i medici di famiglia ricevono una quota annua per ogni assistito. Sì, credo sia 5 euro al mese. Poi se fate i conti si fa presto. Penso che un medico di famiglia porti a casa legittimamente un 6.000. Un 6.000, perché fate i conti solo per il 1.500 mutuati per 5 euro. Più ci sono le prestazioni. Pronto, buongiorno.
1: No, un inciso sul Fuji, stavo preso la diarrea in poche parole. Volevo dirti, per quanto riguarda la signora di prima, non ce l'hanno messa, ma è stata eletta, rispetti anche il voto dei genovesi. E per quanto riguarda invece la sanità, io direi una volta ogni tanto di andare ad ascoltare i medici di base, che cosa gli propongono e perché sono sul piede di guerra e perché non ci vogliono andare. E poi un'ultima cosa, ti volevo chiedere, una volta te l'ho fatta questa domanda e mi hai detto ma se c'è uno scompenso cardiaco va al pronto soccorso.
0: Sì.
1: In realtà non dovrebbe essere così, perciò una tachicardia semplice dovuta alla pressione dovrei andare alla casa della comunità, però il problema è un altro. Se io vado alla casa della comunità, a un certo punto mi fanno un ecocardiogramma, c'è il medico che poi me lo referta oppure no?
0: Infatti...
1: Tutto è semplicissimo. Ti saluto e ti ringrazio.
0: Grazie. No, è questo, infatti, cioè, io posso andare alla casa di comunità, però poi magari non ho il cardiologo. Se vado al pronto soccorso so che comunque al reparto c'è il cardiologo. L'idea di smaltire un po' il lavoro del pronto soccorso è quello di poter indirizzare i malati, il paziente magari subito in un reparto, così me li tolgo da lì e li porto già e li mando già in reparto, così come l'anziano magari lo mando in una struttura, una residenza sanitaria protetta, per dire. Però è un problema complesso, Ricette non ce ne sono. Beh, la ricetta è avere più medici, ma se non ci sono, non ci sono. Guarda questa bella dottoressa, hai capito? Allora, grazie Fuji. Vi leggo un po' di WhatsApp, anche se vi ricordo che stiamo andando, anzi siamo già a Montoggio, per cercare di capire questi 70 minori isolati. La comunità ha pagato 200 euro a testa. Facciamo i conti, 200 euro, se i ragazzi sono 70, sono 14.000 euro, che pesano 14.000 euro, una bella cifra. Però loro le hanno pagato questa cifra per avere il bus e il bus non c'è. E dice, allora cosa me ne faccio? Ridatemi, o mi date il bus o mi ridate i 200 euro a testa. Come non c'è il bus? Ho pagato e mi dice il bus non c'è. E diciamo, sai, perché le Collinari sono in credito con la MT che non le paga e quindi devo tagliare. Ho capito, però i soldi li hai presi, non è che mi hai tagliato e mi hai detto no. È strana, però noi siamo a Montoggio e vi racconteremo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, cortesemente volevo sapere, per le case di comunità, io abito a San Pier d'Arena, qual è quella più vicina?
0: Sì.
2: Perché...
0: Sì.
2: Quella più vicina a San Pier d'Arena.
0: Sì, lo cerco, devo cercarlo, va bene.
2: E allora lo sento per televisione?
0: Sì.

0: Certo, io la saluto, ora devo vedere qual è la casa più vicina a lei. Senz'altro l'ospedale Villa Scassi, no? Però è casa di comunità. Casa di comunità, vediamo dov'è. Allora, dunque. Allora, l'abbiamo. Beh, la Fiumara. C'è la Fiumara. C'è. Dunque, via Sarotti, quarto, Fiumara, distretto 9, presidio, sì, Fiumara, e accesso attivo 24 ore al giorno, via Archimede, ma non c'entra, altri presidi sono a Borgo Fornari, Pegli e Sestri Ponente, però direi, se la signora San Piero d'Arena, la Fiumara, sì.
1: Giusto.
0: Va bene?
1: Dove c'è l'ASL?
0: Sì.
1: La salute della Fiumara.
0: Certo.
1: Grazie, buongiorno.
0: Sì, mi auguro che non ne abbia bisogno, insomma.
1: Certo.
0: Però è più tranquilla, grazie. Sapere che c'è.
1: Appunto, per questo ho chiesto, grazie.
0: Prego. Si tranquillisi. Andiamo col TG? Stiamo per andare col TG e... nel corso della mattinata e nel corso della giornata sapremo di più su questo nuovo. Una comunità di minori, direi non accompagnati, la comunità, quindi ragazzini senza una lira, però la comunità, grazie ad un sacerdote molto attivo, Don Mario credo si chiami, è riuscita a pagare gli abbonamenti ad AMT per questi 70 minori. E quindi ha pagato 200 euro a testa, 200 euro per 70 fa 14.000, bene, e i soldi hanno pagato. Poi al momento di dice, ma però il bus non c'è l'autobus. Come c'è l'autobus? Io ho pagato 14.000 euro. Cioè, manco un taxi, 14.000 euro, mi porta avanti e indietro tutta la vita, no. Però dice no, non si può perché non c'è il bus. Allora, com'è sta storia? Lo capiremo quest'oggi a Montoggio. TG55 in diretta con Giorgia Fabiocchi e poi torniamo.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55, l'informazione di Primo Canale. Partiamo dalla manifestazione che si è tenuta nelle scorse ore nel quartiere genovese di Cornigliano, una manifestazione per chiedere più sicurezza in Terventi, in uno dei quartieri che sicuramente è stato più attenzionato in questi anni, che ha visto anche una riqualificazione strutturarsi nel corso del tempo, che però ieri è scesa in piazza per chiedere di intervenire sul tema della sicurezza, una vera e propria passeggiata solidale e comunitaria, utile a richiamare l'attenzione di istituzioni e forze dell'ordine. Sono stati diversi in questo periodo gli episodi di agitazione che si sono verificati a Cornigliano, tra questi uno raccolto proprio da Primo Canale, da Elisabetta Biancalani, che raccontava di una donna presa a bottigliate per difendere la figlia 15enne, un clima di tensione, quindi si chiede l'intervento delle istituzioni, delle forze dell'ordine, ma anche appunto in questo caso della presidenza del municipio e poi del comune di Genova. Sono mesi complicati sul fronte della viabilità, è come se ci si fosse accaniti sul tema degli incidenti stradali, spesso anche mortali, quello ultimo, solo in ordine di tempo, che ha visto perdere la vita dell'Elisa Bozzano, che è avvenuto in via Perlasca nella zona della Valpolcevera, una ragazza di appena 25 anni che ha perso la vita a bordo del suo scooter. Sui social centinaia di messaggi di cordoglio, una gentilezza rara, scrivono amici e colleghi, il ricordo anche ieri al concerto di Oli, poi ne parleremo, sentiamo.
1: Si chiamava Elisa Bozzano, la ragazza morta mercoledì sera a Genova in via Perlasca dopo essere stata sbalzata dalla sua moto per oltre 15 metri. La giovane avrebbe compiuto 26 anni a luglio, lavorava come autista per l'MT, l'azienda di trasporto pubblico di Genova, si era diplomata al liceo artistico e aveva giocato nelle giovanili della Volley Genova VGP. Tanti messaggi di cordoglio arrivati sui social, dagli amici, arrivava con la sua moto di cui andava così fiera, iniziava a parlare con chiunque, ridendo e scherzando.

0: Scherzando, ricordano i colleghi, Elisa sarà un po' più difficile, stare a brignole senza averti intorno. Intanto continuano le indagini in base alla prima ricostruzione, in sella al suo scooter, Elisa stava procedendo in direzione monte quando un'auto, guidata da un trentenne, che procedeva nel senso opposto, avrebbe invaso la corsia. La strada è tornata al centro della polemica, 20 incidenti, di cui 13 con feriti solo negli ultimi 6 mesi. Sotto i segni con lo spray, con i quali la polizia locale ha ricostruito il violento impatto, ci sono le righe bianche che delimitano la corsia di marcia. Chi è del posto sa che via Perlasca, come la sua gemella dall'altra parte del Polcevera, era originariamente percorribile solo verso monte, poi il crollo di Ponte Morandi con entrambe le strade chiuse e la decisione di riaprirle nel 2020 con un doppio senso temporaneo. Una modifica temporanea, appunto, che però dura ancora oggi e che negli anni ha cambiato i flussi del traffico. C'è qualcosa che però continua a non cambiare: la segnaletica orizzontale di gran parte della strada.
1: La maturità oggi seconda prova dopo la prima di ieri, il consueto appuntamento con il tema, la prima prova della maturità. Oggi invece è la giornata delle seconde prove, è uscito al liceo classico la traccia per tradurre un brano di Quintiliano tratto dal primo libro dell'autore per quanto riguarda le riflessioni pedagogiche dell'antichità, una traduzione sicuramente impegnativa. Vedremo poi cosa ne pensano gli studenti, come abbiamo fatto ieri con la prima prova, con le varie tracce della prima prova. Invece allo scientifico il problema dell'acqua, è stata questa la prova di matematica, uno dei due problemi incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo problema su uno studio di funzione, poi ovviamente negli altri istituti scolastici le varie materie di competenza, quindi prosegue appunto l'esame di maturità 2026. E chiudiamo con il capitolo invece che riguarda la cronaca, dicevamo le aggressioni che avvengono in città, tra queste l'aggressione di un bottigliate per difendere la figlia 15enne.
2: È stata mia figlia vicino casa con una sua amica col caninino, è un orario alle 8:30.
3: Quanti anni ha sua figlia?
2: 15 anni. È stata seguita da un ragazzo, okay. E ha tirato delle parole grosse che mancata rispetto. E prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. La mia figlia ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato rispetto, mi ha detto. E quindi noi siamo scendere da casa per trovare questo ragazzo e parliamo con lui in modo civile. E quindi lui l'ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui l'ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta, addirittura hai preso due bottiglie di birra e della spazzatura, donne della spazzatura, e l'ha attaccato, spaccato contro il muro. È arrivata, si è cominciata a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo. Faccio a te e a me come questo. Mio marito, quando sono andata per difendere, ha cercato due cassette di plastica del negozio del verdura, erano fuori e l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui, quanto ha visto mio marito che sta difendendo, ma ha visto io che giro, cerco mia figlia dove era, certo. E quindi trovo mia figlia dietro, che l'ha messa la signora dentro la sua trattoria. Giro il momento, lui ha approfittato, ha preso la bottiglietta, ma aveva dato dei punti qui. Sono arrivata da qui. E qua sono 6 punti, qua non puoi fare i punti perché si è spaccata tutta la pelle qua. Non posso.
3: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
2: Sì.
1: Chiudiamo con il concerto di Olly ieri sera al Ferraris, riaperto dopo decine di anni, oramai l'ultimo fu Vasco molti anni fa. Olly è tornato tra l'altro nella sua città a cantare al Ferraris, ha detto: è stato un sogno che si è realizzato, un momento più toccante della serata, una serata da sold out come saranno quelle di domani e di domenica. È stato però quando ha dedicato il ricordo proprio ad Elisa Bozzano, la ragazza morta in via Perlasca, soli 25 anni, ha detto: questa canzone è per lei. Doveva tra l'altro andare al concerto con la sorella proprio nella serata di domani. Ci fermiamo qua, se volete ci vediamo questa sera alle 18 con il nostro primo giornale. Buon proseguimento di giornata.

0: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Allora, ho visto che il famoso Quintiliano era un retore ed era stato uno dei primi, l'ho letto adesso, che veniva compensato per parlare. Avrei dovuto vivere in quella dimensione, lui diceva delle cose, no? Le diceva bene, fatto anche l'avvocato, lui, e veniva pagato dallo Stato perché parlasse. Che bello, ah, che bello. Dunque, a proposito di case di comunità, vi do una bella notizia. Angelo da Campi scrive: venerdì 12, punto da insetto sconosciuto, sabato 13, casa della salute Fiumara, di cui parlavamo prima, controllato e fatta piccola incisione su parte interessata, domenica 14, visita ulteriore, ieri ulteriore visita, chiusura pratica, assistenza perfetta, un sincero grazie Angelo da Campi. Peraltro questo insetto, ma neanche un ragno violino, mi ha mandato una foto, a parte che non posso farvela vedere, ma è da svenimento, c'è un'ecchimosi, una patacca così, perdonate il gesto, povero Angelo, non so, mi viene in mente un edema, una roba imbarazzante, un ragno violino, forse un ragno violino. Allora, buongiorno signor Cirone, le case di comunità sono un'invenzione tutta ligure o un'iniziativa a livello nazionale? No, è un'iniziativa a livello nazionale, decisa dal ministro della salute, si chiama Schillaci, e devo darvi la brutta notizia che in Liguria, nella media delle regioni italiane, è quella che ne ha sviluppate più della media. Però so che non è una grande notizia, però sono tre, facile numero, facile da ricordare, che è il 32, sono 32 in Liguria. Poi sono andato a vedere, è chiaro che il grosso problema in casa della salute, sono andato sul sito della regione, vediamo un po' se ritrovo subito la pagina, ecco qua, dunque, ecco, la casa della salute nasce per rispondere ai bisogni sanitari di bassa e media complessità, evitando di andare verso i grandi ospedali, sono realizzate grazie ai finanziamenti del PNRR, quindi parlo di tutta Italia. E le strutture non sono semplici problemi, ma luoghi di cura dove equip multidisciplinari, cioè il medico di medicina generale, l'infermiere di famiglia, specialisti ambulatoriali e assistenti sociali che lavorano per seguire il paziente. Quindi un paziente che va in casa di comunità non va al pronto soccorso, patologie lievi, non urgenti, ma dovreste vedere l'insetto di cosa ha combinato, no? Prestazioni infermieristiche, gestioni della cronicità. Al pronto soccorso si va per patologie urgenti, incidenti gravi. Si dovrebbe andare, poi si va per tutto. Ok, dunque, come si fa a partecipare ai sondaggi di Primo Canale? Dovrete essere così fortunati ad essere chiamati da Tecne. Buongiorno. Ah, c'è la telefonata? Ah, scusi. Non pensavo, sì, pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi, non avevo percepito che fosse in linea.
2: Sono Mario, buongiorno signor Cidoni.
1: Buongiorno Mario.
2: Ecco, dunque, mi faccia dire le mie solite cose. Insomma, se si va al cimitero di Taglieno, sì, e si leggono gli epitafi nelle tombe, sì, dei defunti un secolo fa, è tutto un inno all'amore, nell'aiutare chi stava male, e non è una dare l'ospedale Galliera, il Grasirini e tutti i padiglioni di San Martino sono doni di genovesi, così come le case d'accoglienza per poveri e vecchi, ora tutte chiuse e queste persone si vedono sdraiate per terra nell'indifferenza di tutti. È questo il progresso? Ciao.
1: Bravo Mario, bravo. Avete sentito, negli epitaffi ci sono solo frasi d'amore, eh?

0: nel mio ci sarà scritto, qui tacque, per sempre, qui tacque, basta, qui tacque, per sempre, me lo fate? Mi mandate poi la foto? A chi sarà qua? Ci sarà il nativo? Mi mandate poi la foto? Ad Albisola, io sono già... Qui tacque, con la U fatta a V come i romani, no? come vulgari. Vabbè, non vi è piaciuta questa? No, si fa per scherzare, dai. 12:09, dopo Mario, rimettiamo la cornetta a posto, leggiamo un po' di WhatsApp, grazie. Dunque, buongiorno. Allora, a Bolzaneto ci sono, vicino ai contenitori a spazzatura, materiali ingombranti. Dopo il recupero, la cosa qualche giorno si ripete, ma nessuno fa controlli o appostamenti per individuare continui abusi. Grazie. Sentiamo la telefonata. Vittorio Sirianni. Ah, Elino Bersani, l'arte di raccontare, l'arte di creare. Bene, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno Enrico, sono Lori. Ciao.
0: Oh, Lori, buongiorno cara, buongiorno.
1: Io ti volevo dire una cosa per quanto riguarda, vabbè, tanto sempre delle solite cose ormai, comunque anche qua in zona Val di Zagno non è che siamo meglio delle altre zone, come dunque foreste nel Bisagno che crescono, alberi, sì, ma nessuno fa niente, sì, pulizia, sì, delle strade, non te lo dico, sì, e compagnia bella. Poi un'altra cosa per quanto riguarda comunque la MT, cioè io di solito esco in macchina, se posso, però l'altra sera era sabato, ho detto voglio prendere l'autobus di sabato sera, così. Dai. Allora, io il mio biglietto l'ho timbrato, comunque c'è tanta gente, non voglio adesso dire cosa,
0: no,
1: che
0: ho capito,
1: il biglietto praticamente non lo timbrano,
0: no.
1: Capito? È ovvio che se comunque passa un controllore, fa le multe, per forza che comunque MT è sempre in deficit, perché comunque, certo, la gente non fa il biglietto.
0: No, per carità, abbiamo capito.
1: Nessuno, però, cioè, capisci bene che poi comunque chi paga siamo sempre noi, Enrico. E non è giusto, non è giusto, perché comunque noi italiani non siamo tutelati da niente. Paghiamo le tasse come tutti, più che meno, e comunque l'Italia è proprio per noi zero. Guarda, a me l'Italia mi sta facendo proprio venire adesso il volto a stomaco.
0: Carità.
1: Ecco.
0: Per carità. Allora, Grazie. Ma vedi, è un problema il razzismo, ma di che? Addirittura ci stiamo occupando a Montoggio 70 minori non accompagnati. Sono 70 ragazzini che non hanno o hanno lasciato la mamma. Normalmente se uno nasce dovrebbe avere mamma. Se ci sono ancora, chissà dove li hanno lasciati. Avranno attraversato mezza Africa. Saranno passati probabilmente dalla Libia, dove ci sono dei libri, sono, credo, dei come si può dire, degli esempi, no, di umanità. Quando ti picchiano, no, loro lo fanno anche in un modo, quando ti sterilizzano, quando ti mutilano, insomma il libico è un professionista, hai capito? Non è, noi saremmo degli improvvisati, sono dei personaggi, insomma. Quindi hanno passato questo, avranno pagato chissà cosa, almeno il gommone ha funzionato, sono arrivati in Italia, perché dico il gommone? Arrivano a Montoggio, sono 70, c'è un sacerdote, Don Mario credo si chiami, è uno in gamba, quei sacerdoti che forse ogni tanto finiscono sul giornale, riesce a pagare l'abbonamento per ognuno di loro, 200 euro. L'ho fatto col calcolatore, no, non è vero, sono ancora in grado di fare 200 per 70, sono 14.000 euro che sono entrati nelle casse di MT. Sì, ragazzi, da Montoggio, meschinetti, hanno fatto tutta l'Africa, hanno pagato il gommone c'era, che le ha portate in Italia, il gommone c'era, l'hanno strapagato, il gommone c'era, l'autobus di MT non c'è. I ragazzi scappati di casa dicono, ma i ragazzi, anche se sono immigrati, se non hanno, ma com'è sta storia? Almeno i libici ci hanno menato, ci hanno preso i soldi, ci hanno derubato, ci hanno picchiato, ci hanno torturato, però il gommone ce l'hanno dato, no? Siamo venuti in Italia, paghiamo 200 euro e non c'è il bus. Tu, ma avevo il gommone e non mi date il bus. Cioè, sti ragazzini dicono, ma come vivete? Ci dicono loro. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, perché

0: Siamo da Ponte Carrega.
1: Oh, Ponte Carrega, Mauro, buongiorno, un po' che non la sento.
0: Un'idea. A me è capitato, io sono invalido, vado su una sedia a rotelle. È stata una fanatica che un giorno parlando con me mi ha detto: come quelli come voi. Ti dico: voi chi? Io sono invalido da 8 anni. Voi chi? E voi che non pagate? Come non pago? Io la tessera dell'autobus la pago, il biglietto lo pago, non ho niente gratis. E io faccio la tessera dell'autobus. Questa fanatica, no? Era convinta che io facessi parte di quelli che qui, chissà come mai, poverini, non pagano nulla e loro pagano le tasse. Io forse ho pagato più tasse di lei, di quella donna, e lei non sa cosa ho fatto nella mia vita. Quando vado sull'autobus non faccio il biglietto perché ho la tessera. Quindi può darsi che la signora di prima, mi dispiace per lei, non abbia capito che magari quelle persone hanno la tessera. Può, secondo me, una persona lamentarsi quando arriva il controllore, li ferma tutti, chi non ha il biglietto gli fa la multa e allora dice: guarda, la statistica, oggi è scesa dall'autobus, 10 di loro non pagano. Se invece non gli ferma nessuno, non puoi additare persone che non pagano, perché magari sono più furbi della signora, fanno l'annuale, come io.
1: Sì.
0: Va bene, volevo salutarla, sempre Forza Genoa.
1: Ok, grazie, grazie Mauro. Ma io penso che chiunque, come la signora, come Lori, faccia una media, no? In un bus ci sono tanti cittadini genovesi, tanti cittadini non genovesi. Vedrà che per esempio metà dei cittadini genovesi fanno il biglietto, metà non la fa e immaginerà che quella metà che non la fa ha la tessera. Poi vede che l'altra metà del bus nessuno fa il biglietto e lei dirà: ma come mai metà? Vuoi dire che sono tutti abbonati? Quindi è una proporzione che riguarda tutto il bus, penso. Non è che se si toccano, me lo dite spesso, quante volte mi dite, forse è una vox populi, no? Dice: tanto non li controlla perché non hanno arte né parte, sai che gli fanno la multa e chi la paga. Può essere anche così. Ma addirittura oggi noi ci occupiamo del contrario, Mauro. Cioè noi stiamo facendo gli interessi, cerchiamo di fare gli interessi di 70 ragazzini extracomunitari che hanno pagato, non loro, la comunità, quindi noi, ha pagato per ognuno l'abbonamento e non c'è il bus. Cioè addirittura stiamo facendo il contrario. No? Cioè la TV privata sta facendo un ruolo di servizio più che pubblico, interessando l'amministrazione. Questo è un problema. È un problema non piccolo, è un problema enorme. Ci sono dei soldi di mezzo, pagati dalla comunità. Si parla di integrazione. Santo cielo, sti ragazzi da Montoggio avranno diritto a scendere in città? Cioè, ragazzi, più lalissiano di questo, più civile di quello che stiamo facendo, credo che non esista, no? Cioè, stiamo togliendo dei diritti a dei ragazzini che dovrebbero avere diritti di tutti, ma in realtà non ce li hanno. E in più la comunità ha pagato 200 per 70, 14.000 euro. E dice: ma non c'è il bus. E dice: ma allora cosa fareste voi? 16.17, tra poco avremo il servizio, no? Lo vedremo nel TG. Perché? Hai capito? Cioè, addirittura facciamo gli interessi dei tanto vituperati ragazzini, quindi ragazzi più di così. Se poi uno dice: sai, ho visto un tunisino che ha evaso, dice: va bene, non è che siamo razzisti, da, da, so, pubblicità. Beh.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: al 29 giugno, da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida 500 grammi a

0: soli 2,49 euro. Caffè crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso arborio Scotti, 1 chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Allora arrivo, c'è la telefonata. Franco è stato in Germania più di 10 anni fa. Ricordo che sui bus c'erano i tornelli, se non pagavi o non avevi biglietto non salivi, si saliva davanti, il conducente controllava, si scendeva dal centro o dal retro, c'erano i tornelli che consentivano solo la discesa. Cioè è una roba più semplice del mondo e non la si vuole affrontare. Cioè non la si vuole affrontare, non si vuole. In Germania 10 anni fa non penso che l'autista fossero tutti, dopo un turno di lavoro massacrante, non potessero. No, non si vuole affrontare questa cosa. Pronto, buongiorno.
1: E pronto, buongiorno. Scusa Enrico, sono di nuovo io, Lori.
0: Sì,
1: io
0: Lori.
1: Volevo dire al signor Mauro che io non ce l'ho assolutamente con i disabili, per carità. E non ho detto che lui non paga il biglietto, non fa l'abbonamento. Ho solamente detto un'altra cosa, che sì, comunque quando si sale sui mezzi c'è tantissima gente che non fa il biglietto. Ma sì, io non faccio nessun riferimento.
0: Ma
1: adesso,
0: ci mancherebbe, dai.
1: Per carità. Se io prendo l'autobus, devo fare 2 fermate, io il biglietto lo faccio, sono 2 euro, ho preso il biglietto 2 euro, ma lo timbro il biglietto, perché comunque
0: certo,
1: non è neanche bello. Poi capito che sali sul mezzo e prendi una multa, comunque.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Preferisco allora pagare 2 euro che pagare una multa di 60, quant'è non lo so io.
0: Ci mancherebbe.
1: Capito, però io non ce l'ho assolutamente con lui.
0: Ma ci mancherebbe,
1: cioè,
0: dai.
1: Per
0: no,
1: carità
0: no,
1: di Dio, cioè,
0: ma
1: perché
0: no,
1: veramente.
0: No,
1: cioè,
0: no.
1: I disabili non si toccano, secondo me, le persone che hanno appunto delle cose così non bisogna toccare assolutamente, guarda.
0: No,
1: io ti saluto Enrico, scusami.
0: Grazie Lori, grazie. Ma no, per carità, insomma, sistemiamo sta cosa. Vi ho detto addirittura cosa stiamo facendo per questi ragazzi di Montoggio. È chiara, no, la questione. Ovviamente un'amministrazione, chi c'è adesso, e deve risolvere questa cosa. È un servizio negato, un servizio pagato. Poi noi paghiamo la spazzatura, dici sì, vabbè, magari non è pulita, però paghiamo. Però questa vicenda è paradossale, cioè paradossale, deve essere risolta subito, no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, la chiamo da San Michele, sai che ogni tanto la chiamo.
0: Ah, sì, San Michele.

0: Quella di Pagana.
1: Sì. Esatto, esatto.
0: Che bello.
1: Sì, volevo... sì, vabbè, è un altro argomento, però siccome si parla sempre di mala sanità eccetera, invece io volevo fare un plauso se possibile all'ospedale San Martino, perché 2 settimane fa è nato il nostro bambino e ci siamo trovati molto bene in ginecologia ostetricia, e allora volevo fare un ringraziamento.
0: Bene, bene, bene, bene. Senta, ma cos'è, il nipotino?
1: No, no, è il nostro figlio.
0: Ah, il figlio?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quindi, cioè, tu... Eccolo qua.
1: No, questa è la sorella.
0: Ah, questa è la sorella.
1: Due anni. Sì, esatto. Sì. Sì, è nato il 3 giugno.
0: È nato il 3 giugno. Quindi sei mamma di 2 figli.
1: Sì, la piccolina Flaminia che ha 2 anni e adesso è nato.
0: Meraviglia, Ascanio. Sì. Ah, però.
1: Sì.
0: Ah, però. Non si scherza coi nomi, no?
1: Eh sì, sono particolari, romani.
0: Direi. Senta, ma che futuro diamo a questi 2 bambini?
1: Insomma, io gli auguro intanto di volersi bene fra fratelli.
0: Vabbè.
1: E poi speriamo bene che vada tutto a posto, perché il mondo di oggi è un po' critico, su tutti i pronti.
0: Senta, ma il cellulare quando glielo diamo?
1: Ah no, vabbè, quello se ne parlerà tra un bel po', tra un bel po' di tempo, sì, sì. Prima si studia, insomma, per il cellulare c'è tempo.
0: 11-12 anni quando glielo diamo.
1: Sì, sì.
0: 13.
1: Insomma, più la tiriamo avanti meglio è.
0: Sì. Senta, ma allora, il bambino si chiama Ascanio come il figlio di Enea.
1: Esatto, sì.
0: E la bambina si chiama?
1: Flaminia.
0: Mamma mia. È un nome importante, Flaminia.
1: Sì. Vabbè, speriamo che piacciano anche a loro.
0: Sì. Quindi lei adesso accudisce i suoi bambini, tutto bene, tutto a posto?
1: Sì, tutto bene, stanno bene. A San Martino ci siamo trovati bene.
0: Sì.
1: E perché lei invece era nata a Lavagna.
0: Sì.
1: E quindi insomma siamo contenti, ho detto, visto che si parla sempre mala sanità eccetera, insomma, se c'è una bella notizia ogni tanto.
0: Che bello. Finiamo di che concludiamo possiamo dire che abbiamo un nuovo ascoltatore.
1: Certo, come no. Sì.
0: Se magari lei magari lo metta davanti, se piange piagnucola, lo metta davanti alla TV, vedrà che glielo addormento. Dai, concludiamo in bellezza, dai, con un bambino. Che meraviglia. Che dire, grazie. Cara, la grazie, un abbraccio.
1: Un abbraccio a voi e grazie dell'intrattenimento che fate, che vi seguiamo sempre.
0: Parliamo di futuro. Parliamo di queste creature, chissà che mondo daremo loro, e quanto si impegneranno. Grazie cara.
1: Buon weekend.
0: Ecco qua il sorriso di questa mamma, che meraviglia. Abbiamo un nuovo ascoltatore, Ascanio, hai capito? C'è una tradizione romana con la R maiuscola, i romani con la R maiuscola, mica da ridere, non si scherza. Possiamo salutare? Poi mi raccomando, a chi vuoi più bene, a mamma o a papà? Mi raccomando, quelle domande, bambin, ninin, mi raccomando, non perdete la domanda, a chi vuoi più bene, a mamma o a papà? E il bambino intimidito guarda gli uni agli altri, dice, cosa devo dire? Per carità. Allora grazie, domani non ci sono, se Dio vuole, lunedì saremo insieme in questi stessi orari. Viva Ascanio e viva tutti i bambini che ci succederanno. Grazie, arrivederci.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie.

0: e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore. In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale

0: Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianali. 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: di Genova, di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28 con il grande successo ieri sera del concerto di Olly, un concerto che torna allo stadio Ferraris dopo 22 anni, stasera e domani si replica. Vado a salutare subito il direttore Matteo Angeli, ciao Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, sì, lo dicevi tu prima, è una giornata importante quella di oggi perché finalmente si saprà il nome del nuovo rettore, è corsa a due tra Piana e Uccelli, una sorta di ballottaggio, le urne chiuderanno alle 14, quindi circa un'ora dopo si dovrebbe sapere il nome del nuovo rettore, poi alle 16.30 la prima conferenza stampa proprio del vincitore che naturalmente parlerà e tratteggerà quelle che sono intanto le reazioni a caldo di una vittoria comunque chiunque sia naturalmente molto importante, molto prestigiosa che dovrà governare l'università nei prossimi anni dopo il vecchio mandato che ha avuto anche tanti successi, quindi insomma chi prenderà in mano l'Ateneo Genovese avrà un compito molto, molto delicato oltre che molto prestigioso come raccontano anche i nomi dei predecessori e quindi alle 16.30 questa conferenza stampa che probabilmente riusciremo anche a dare in diretta e quindi insomma aspettiamo con ansia di sapere chi guiderà l'Ateneo Genovese nei prossimi anni.
0: Grazie Matteo e noi continuiamo a raccontare, a parlare di quelle che sono le difficoltà, le conseguenze della crisi dell'MT, in particolare non solo sulle linee collinari ma anche quelle dell'entroterra. E allora andiamo a collegarci con Annissa De Filippi che si trova a Tre Fontane. Buongiorno Annissa.
2: Siamo a Tre Fontane, una frazione di Montoggio, dove 70 minori della comunità locale si trovano isolati per il taglio delle corse di MT. Francisco Lu, che è il loro operatore educatore, ci spiega che cosa sta succedendo e quale disagio porta per questi ragazzi.
3: Buongiorno, ci siamo trovati oggi con una grossa difficoltà per i nostri minori che sono una settantina provenienti da vari comuni, anche alcuni dalla procura di Genova che non riusciamo, nonostante abbiano tutti l'abbonamento pagato della MT, a scendere un pomeriggio a Genova quando questo abbonamento ci consentirebbe di andare anche tutti i giorni. È una grossa difficoltà per la comunità e per tutti i minori.
2: Cosa rappresenta questa giornata a Genova per i ragazzi?
3: È la giornata in cui i ragazzi vanno giù in città e comprano il vestiario necessario, comprano le loro cose di igiene personale.

0: Mangiano un gelato, un kebab, e incontrano fra di loro, stanno fra di loro e chiamano le famiglie e fanno le diverse attività a Genova in un pomeriggio.
1: Fanno la vita di un adolescente qualsiasi che in questo modo viene privata perché restano qui a Montoggio.
0: Certo, perché noi in settimana abbiamo tutte le attività di studio e ricreative in comunità ed è l'unico pomeriggio in cui i ragazzi vanno a Genova accompagnati da noi educatori, ma è l'unico pomeriggio in cui loro possono scendere in città, quindi è un problema molto molto serio per noi e per i minori soprattutto.
1: Un investimento tra l'altro notevole per la comunità, si parla di una 15.000-20.000 euro perché ognuno di questi ragazzi ha l'abbonamento, quindi un investimento e a fronte di questo un servizio che non c'è.
0: Noi chiediamo urgentemente una soluzione a questa situazione che è del tutto ingiusta e non meritevole perché stiamo parlando di minori che hanno il bisogno di andare giù in città.
1: Un problema che poi si ritroverebbe anche a settembre invece per la scuola, dicevi?
0: Certo, al mese di settembre avremo bisogno di 35 posti perché i ragazzi devono andare a frequentare la scuola quotidianamente, come è giusto che sia, devono fare la terza media che qui non possono fare in un altro posto, soltanto giù in città, a Genova.
1: Grazie, grazie, a voi la linea.
2: Grazie Annissa, e così come stiamo seguendo quelle che sono le conseguenze per le corse saltate, non solo per i cittadini, per chi doveva andare a scuola, ora la scuola è finita, ma insomma l'abbiamo raccontato da mesi, stiamo seguendo quella che è la situazione della sicurezza, in particolare adesso con Elisabetta Biancalani che vado a salutare, ci concentriamo su Cornigliano perché ieri sera il quartiere è sceso in piazza per chiedere più sicurezza.
3: Esattamente, una manifestazione che ha visto una ampia adesione di cittadini. Che cosa chiedono questi cittadini? Intanto inquadriamo il quartiere di Cornigliano, così ha detto l'associazione, ha spiegato l'associazione Cornigliano per la città che tu stessa ieri hai poi mandato in onda. Cornigliano è un quartiere particolare perché ha una altissima percentuale di stranieri ma anche di anziani, quindi le due cose possono essere insomma foriere di eventi di criminalità su soggetti più deboli. Ci hanno raccontato i membri del comitato di diversi episodi di aggressione, abbiamo sentito anche nelle ultime ore la testimonianza di una mamma che porta ancora sul proprio corpo i segni delle ferite da cocci di bottiglia da parte di un ragazzo marocchino che l'ha aggredita perché lei voleva difendere insieme al marito sua figlia di 15 anni e una sua amica, che mentre alle 8 di sera, non parliamo delle 3 di notte, ma alle 8 di sera portavano a spasso il cane, sono state aggredite verbalmente in modo molto molto pesante appunto da questo ragazzo. Ma ci sono tantissimi episodi che vengono raccontati, anche documentati sulla pagina Facebook del comitato, e che vedono la violenza purtroppo protagonista. Ma che cosa chiedono quindi questi cittadini? Intanto chiedono in generale un intervento al comune, alla polizia municipale, alla prefettura per quanto riguarda la sicurezza, chiedono che venga anche rispettata l'ordinanza che vieta l'uso di alcol e che dicono invece è totalmente disattesa perché spesso la sera si vedono persone con le bottigliette di alcolici in mano. Ma una richiesta molto importante riguarda anche la riapertura della sede della Polizia Municipale di Cornigliano, che è stata chiusa, pensate, all'epoca della Giunta Vincenzi, e se ne è parlato per tanti anni ma non si è ancora arrivati al dunque, e quindi fa parte anche questa delle richieste di un quartiere sicuramente molto molto fragile, che ha vissuto un restyling ad esempio proprio di via Cornigliano a livello estetico. La via è cambiata veramente tantissimo rispetto a tanti anni fa, sembra quasi di essere nel centro di Genova con gli alberelli, le panchine e i marciapiedi larghi, ma accanto a questo invece c'è una criminalità estrema, come abbiamo già raccontato anche in altre zone, ad esempio il centro storico, dove adesso mi reco di nuovo per raccogliere ancora testimonianze da Sottoripa.
2: Grazie Elisabetta. E da Cornigliano ci spostiamo a San Fruttuoso perché un 17enne è stato preso a bastonate da 20 persone. Secondo gli inquirenti la vittima sarebbe stata presa di mira dai residenti perché collegata ad un centro per minori non accompagnati. Il servizio.
1: Secondo gli inquirenti non si è trattato di una semplice rissa tra ragazzini, ma di una vera e propria ronda punitiva organizzata da alcuni residenti. Un minorenne di 17 anni, ospite di una struttura per minori non accompagnati a Pianderlino, è stato aggredito e pestato con bastoni da un gruppo di adulti. Il ragazzo è stato salvato solo dall'intervento di un passante.

0: e ha riportato ferite tali da procurargli 20 giorni di prognosi. Le telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso gran parte della dinamica e stanno fornendo agli investigatori elementi decisivi per identificare i responsabili. Sul caso indaga la Procura di Genova con la sostituta procuratrice Monica Battecola. La polizia procede per lesioni aggravate dall'uso di oggetti atti a offendere. Anche la Digos è al lavoro, ma al momento avrebbe escluso il coinvolgimento di gruppi politici organizzati. Si tratterebbe invece di residenti esasperati dalla presenza della struttura. Secondo alcune testimonianze, già 10 giorni prima del pestaggio, alcuni abitanti del quartiere si erano dati appuntamento proprio per andare a picchiare gli ospiti del centro. Commenti di odio apparsi sui social sono ora al vaglio della polizia postale.
1: Niente, si trovano, si menano, non lo so chi. Non sappiamo la causa, anche per noi non è comprensibile perché si trovano o ce l'hanno sempre con uno o con due. 8 giorni, 10 giorni fa ha chiamato i carabinieri, hanno fatto tante domande, poi sono venuti, poi di là si sono menati, sono venute le pattuglie.
2: E adesso vado a salutare Andrea Popolano per fare il punto su un incontro che c'è stato questa mattina organizzato dalla CISL. Buongiorno Andrea.
3: Sì, buongiorno Tiziana, esatto, perché è stata l'occasione per fare il punto da una parte su quella che è la situazione del lavoro all'interno del porto di Genova, soprattutto l'attenzione focalizzata sul lavoro usurante. Sempre più spesso infatti i lavoratori di fatto manifestano quelle che sono le problematiche, soprattutto perché l'età risulta essere sempre più avanzata di chi lavora. Per questo è richiesto fondamentalmente un ricambio generazionale, ma ci sono diversi problemi anche da questo punto di vista. Abbiamo sentito il segretario della FIT CISL Liguria, Mauro Scognamillo, che spiega nel dettaglio quali sono le problematiche e i numeri.
4: Abbiamo una situazione veramente drammatica perché abbiamo stabilito e constatato che purtroppo oltre il 50% dei lavoratori supera i 50 anni. Quindi in questa situazione noi abbiamo lavoratori che fanno turni massacranti, lavorano giorno, notte, pioggia, sole, gelo, in qualsiasi condizioni, in un porto, in tanti porti dove si lavora H24, 365 giorni all'anno. Quindi situazione veramente difficile da portare avanti per decenni e decenni di lavoro. Contestualmente non entrano i giovani. Non entrano i giovani perché non c'è professionalizzazione dei giovani, non entrano i giovani perché non c'è ricambio generazionale. Dal 1984, che ci fu la grande ondata di cambio generazionale all'interno dei porti, ci siamo fermati.
5: A livello locale quanto sarebbe la necessità di ricambio?
4: Ma diciamo che all'interno del porto sono svariate centinaia di lavoratori che potrebbero essere, come dire, sostituiti, diciamo over 60, perché ovviamente parliamo di questo, non parliamo di andare in pensione come succedeva negli anni 80-90 a 50-55 anni, stiamo parlando di lavoratori over 60 che hanno quasi tutti già una contribuzione vicina ai 40 anni, quindi 40 anni di lavoro sulle banchine sono veramente tanti.
2: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme a Newsroom 28.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità distribuite. Le sedi e gli orari.
6: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
0: Eccoci ancora insieme, vado a salutare Filippo Serio per fare il punto sulla cronaca, incidenti e aggressioni. Buongiorno Filippo.
7: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, una mattinata ricca di cronaca, che potete trovare quello che è successo ovviamente sul sito di primocanale.it. Andiamo con ordine, partiamo da viabilità e traffico in autostrada da questa mattina sulla 12 tratto Genova-Livorno, prima per un tamponamento tra i caselli di Nervi e di Rapallo in direzione Livorno, dove si è verificato un tamponamento che avrebbe coinvolto almeno 7 autovetture intorno al chilometro 25. Non siamo in area di cantiere, fortunatamente, nonostante il grande numero di veicoli coinvolti, non ci sono stati feriti gravi. Tra le persone soccorse c'era anche una donna incinta che però non è rimasta appunto gravemente ferita. Ci sono ancora chilometri di coda fino a 6 chilometri tra i caselli di Genova Est e Recco per insomma le operazioni di smaltimento e rimozione dei veicoli che sono rimasti ancora sulla carreggiata, su una delle due carreggiate, mentre il traffico scorre su l'altra, quella che non è occupata dai mezzi incidentati. Parlavi di un'aggressione a un'operatrice sociosanitaria, è accaduta questa notte a Rapallo, nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 4, quando una OS è stata aggredita da una donna che è stata trovata distesa per terra con il volto tumefatto, una cinquantenne di origine colombiana. Sul posto la Polizia di Stato che è intervenuta perché la donna ha scattato all'improvviso verso la sua soccorritrice, lo ha colpita con un calcio in pieno volto ed è quindi stata arrestata dalle forze dell'ordine. 3 giorni di prognosi per la donna di 50 anni che era in stato di ubriachezza a seguito di alcol test, 10 giorni di prognosi invece per l'operatrice sociosanitaria. Chiudiamo con la cronaca alla Spezia, dove questa mattina un operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal 118 perché ha accusato un malore mentre stava lavorando nell'area di cantiere per la realizzazione dell'ospedale Felettino. È stato colto appunto da malore, è stato raggiunto con l'autoscala dai vigili del fuoco che l'hanno stabilizzato in barella e affidato alle cure del 118. Non al Felettino perché ovviamente non esiste ancora. A te.
0: Grazie, grazie Filippo. E adesso torniamo a Tre Fontane. Siamo nel comune di Montoggio proprio con il sindaco che è in compagnia di Anissa De Filippi. Buongiorno di nuovo Anissa.
8: Buongiorno Tiziana, buongiorno a te telespettatori, siamo con il sindaco di Montoggio, Mauro Fontoni, che ci racconta un po'. Da qualche giorno è entrato in vigore il nuovo orario estivo di MT, come vanno le cose?
9: Pochi giorni, ma le cose per il momento vanno abbastanza bene, nel senso che gli orari che sono previsti quest'anno sono praticamente uguali a quelli dell'anno scorso. Quindi le

0: Premesse perché ci sia garantito un servizio efficiente ci sono. Ora non escludo ovviamente che poi ci possano essere degli incidenti, dei turni saltati per ragioni particolari, però l'impostazione rispetto a quello che temevamo invece è positiva, ecco, in questo momento.
1: C'è questo problema della comunità, i minori che al sabato devono andare in centro a Genova e è saltata la loro corsa.
0: Sì, io ho visto stamattina sul vostro notiziario questa cosa. Io dico la verità, è una questione che riguarda i ragazzi della comunità di Trafontane. Ho visto le problematiche leggendo quello che avete scritto. Io non saprei cosa dire su questo argomento perché io da responsabile della comunità non ho avuto nessuna indicazione, nessuna segnalazione che ci fosse questa criticità. Quindi non saprei cosa dire. Posso dire però che nel momento in cui loro ci chiedono di intervenire per aiutarli o per qualche altra iniziativa che ritengono utile per superare questa difficoltà, noi siamo naturalmente disponibili a collaborare.
1: Ovviamente non solo per loro, ogni segnalazione di disagio viene comunicata attraverso lei, Amity?
0: Ma di solito al comune arriva tutto quanto, quello che accade nella comunità di Montoggio. Ora il problema è che se poi abbiamo i tempi necessari per poter intervenire o i mezzi o le risorse per poter intervenire, lo facciamo molto volentieri anche in tempi rapidi. Naturalmente se la questione più complicata come questa in cui c'è una discussione tra un soggetto privato e uno pubblico, in questo caso l'AMT, è chiaro che bisogna verificare le situazioni, vedere quali sono i problemi e individuare eventualmente le soluzioni più utili per superare il problema.
1: L'obiettivo è quello di avere ovviamente un servizio funzionante anche in vista della stagione estiva che porta più persone a Montoggio con la riapertura delle seconde case.
0: Sì, come al solito Montoggio durante l'estate accoglie tutti i coloro che, sempre più tanti, però devo dire, frequentano i paesi interni, soprattutto poi ci sono quelli che hanno le case, le seconde case, ci sono quelli che sono originari di qua, di Montoggio, e sono trasferiti da qualche altra parte. Comunque, devo dire che sia per quanto riguarda questo movimento, diciamo così, turistico, nei mesi estivi, ma anche nei periodi sabato e domenica, noi siamo abbastanza soddisfatti. Tanto è vero che io ogni tanto chiedo ai nostri ristoranti come la qualità del lavoro, mi sembrano soddisfatti, quindi sono soddisfatto anch'io. E quindi mi auguro che vada così. Ecco. Cioè, tra l'altro devo anche dire che riguardo alla immigrazione, siamo in un trend positivo perché rispetto al periodo del Covid, quando abbiamo ceduto diverse unità per quanto riguardava lo standard normale, abbiamo recuperato diverse posizioni e quindi questo ci fa piacere.
1: Bene, grazie al sindaco di Montoggio e da qui è tutto, Tiziana.
2: Grazie Annissa, torno da Filippo Serio perché oggi è il secondo giorno dell'esame di maturità, ma anche per parlare di caldo, Filippo.
3: Assolutamente Tiziana, partiamo dalla maturità che coinvolge più di 11.500 studenti in Liguria. Oggi è il giorno della seconda prova, che è quella delle materie caratterizzanti, che quindi differiscono da liceo a liceo. Ovviamente al classico è uscita la materia latino, la versione di latino che ha come protagonista l'autore Quintiliano, mentre per gli studenti dei licei scientifici se la dovranno vedere con una prova di matematica. Al liceo delle scienze umane ovviamente c'è un altro tipo di prova, così come al liceo linguistico che ovviamente prende un po' più spunto una materia legata con la prova di lingua straniera, esattamente, un appuntamento che vale fino a 20 punti sul voto finale. Quest'anno ricordiamo che tra l'altro è tornato l'esame orale di maturità senza il sistema di buste. Invece per quanto riguarda le temperature che sono già per

0: percepite in questi giorni a Genova e in Liguria, un po' più calde rispetto alle ultime settimane. È stato emesso il bollino giallo per la giornata di domenica 21 giugno. Una preallerta per ondate di calore, punte che, di temperature alte che possono arrivare anche a 32 gradi nella giornata di domenica, quindi nel corso di questo weekend di giugno. Abbiamo sentito questa mattina quello che dovevamo aspettarci dal fronte meteo con Elisabetta Del Ponte di ARPAL sulle previsioni per questo fine settimana.
1: Abbiamo avuto quindi una settimana che si è via via riscaldata, e questo dovuto alla significativa e duratura ondata di caldo che sta arrivando proprio in questi giorni, dovuta all'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo. E quindi ancora per oggi. Nella scorsa notte in tutte e quattro le province abbiamo avuto temperature che sono state superiori ai 20 gradi, per cui sono quelle che vengono definite notti tropicali. E anche per il fine settimana, quindi, proseguiremo con questo tempo. La primavera meteorologica del 2026, quindi i mesi che vanno da marzo a maggio, è stata caratterizzata proprio da lunghi periodi anticiclonici che hanno quindi portato a poche e concentrate perturbazioni in determinati periodi. Ma poi abbiamo visto anche proprio verso la fine di maggio una delle prime ondate, che è stata ancora quella primaverile, mentre quella che stiamo vivendo in questi giorni è la prima dell'estate, ne abbiamo già avuta una a fine maggio, e questo ha fatto sì che la primavera sia stata proprio la primavera più calda dal 2003, confrontandoci con i dati climatici che vanno dal 2003 al 2026, questa è risultata quella con l'anomalia maggiore rispetto alla media storica.
2: E grandissimo successo per il primo dei tre concerti di Olly allo stadio Ferraris di Genova, un concerto che torna dopo 22 anni allo stadio del capoluogo ligure. Abbiamo visto insomma già ieri e il giorno prima le decine e decine di ragazzi che si erano accampati con le tende proprio davanti allo stadio per essere certi di poter arrivare primi nella prima fila, oltre 30.000 persone, un grandissimo successo, e poi un momento di ricordo per Elisa Bozzo, morta in via Perlasca. Ieri Aurora Bottino aveva scritto sul sito primocanale.it l'appello della sorella. Loro sarebbero dovute essere domani sera al concerto di Olly, e la sorella aveva chiesto proprio ad Olly di poterla ricordare, e allora vediamo proprio questo pezzetto, questo video, quando Olly ha ricordato appunto Elisa.
3: Una ragazza che doveva essere qui con noi al concerto.

0: sereno, che di solito le distanze si può comunque di silenzio quando una persona è da mancare, peraltro in un modo così improvviso. Io sono certo che se doveva venire qui avrebbe voluto che cantassimo più forti di prima. Quindi la nostra cura stasera sarà la musica, bacio alla famiglia, alla sorella che ho sentito oggi. E quindi adesso ci cantiamo un po' di canzoni qui al tavolo. Abbiamo pensato con Giulia, visto che siamo a casa mia, di ripercorrere un po' tutta la storia di quello che è stato il nostro percorso. Sì.
1: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Noi ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese è situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velati. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con mar ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me.
3: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: al centro affrontiamo i temi di attualità e fa sempre più. Lumeri, geriatra, responsabile prevenzione danni da ondata di calore della Regione Liguria, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci eravamo visti a fine maggio quando avevamo parlato di questo caldo eccezionale per la nostra regione, con temperature mai toccate prima, anche con un bollino che non si era mai visto, e adesso siamo di fronte a delle giornate che sembrano molto calde anche per la prossima settimana. Che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Ma le temperature stanno lentamente aumentando anche in Liguria e anche a Genova. C'è da dire che ancora non si può parlare di ondata di calore, in quanto durante la notte le temperature scendono e quindi c'è un po' di ristoro in più, è anche ventilato, anche se l'umidità sta aumentando. Adesso abbiamo superato oggi verso quest'ora l'80% di umidità e quindi la temperatura percepita, anche se ci sono 25 gradi, la temperatura percepita comincia a essere abbastanza impegnativa. Poi ci sono la Liguria, come sapete è un territorio molto differenziato, non è una pianura, ci sono dei comuni che sono particolarmente a rischio. Già oggi sono 5 comuni che noi tutte le mattine andiamo a fare la mappa dei comuni dei 234 comuni della Liguria, e abbiamo un comune in provincia di Genova che è Rossiglione e ben 4 comuni in provincia di La Spezia, che sono il comune capoluogo, La Spezia, Borghetto, Brugnato e Pignone. Quindi La Spezia anche l'anno scorso era stata la provincia più calda. In questi comuni che ho citato bisogna applicare l'ordinanza del Presidente della Giunta, che blocca le attività lavorative pesanti all'esterno dalle 12 alle 16, per cui noi avvertiamo tramite ANCI, che è l'Associazione dei Comuni Italiani, tramite ANCI avvertiamo questi comuni che sono che devono applicare questa normativa.
0: Perché questi 5 comuni, perché hanno delle caratteristiche orografiche, perché sono più caldi rispetto agli altri?
1: Oggi sono questi, domani magari ce ne saranno altri, anzi pensiamo che questa lista comincia a aumentare. L'anno scorso siamo

0: arrivati a liste anche di 40-50 comuni,
1: certo,
0: quando nel pieno. E probabilmente l'orografia, la provincia della Spezia in particolare, è stata in questi ultimi anni sempre la più calda, probabilmente la posizione che va verso, che guarda prevalentemente verso ovest, e quindi l'irradiazione solare c'è fino a ore molto, molto avanzate. E poi ci sono dei fenomeni locali che a volte non si spiegano bene, ad esempio quello di Rossiglione, che è un comune all'interno, però in una vallata abbastanza stretta. Oggi è a rischio alto, mentre un comune magari vicino, ad esempio lì vicino c'è Campo Ligure, no, non risulta alto. Probabilmente i rilevatori del CNR che ci dà questi dati ci dicono questo.
1: Palumeri, domenica sarà bollino giallo, emesso dal Ministero della Salute. Che temperature ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni?
0: Nei prossimi giorni quello che ci aspettiamo è un aumento di quello che ci interessa dal punto di vista della nostra salute, un aumento delle temperature percepite, che è la combinazione, come spesso spiego, tra temperatura misurata e umidità.
1: Che è quello che a noi ci frega.
0: Che è quello che frega Genova. Genova molto raramente ha temperature da picco, però ha l'umidità che, se non c'è il regime di brezza che funziona bene, aumenta quella che a Genova chiamano macaia, se non sbaglio, aumenta questa umidità che viene dal mare, con venti che vengono da sud, per cui aumentando l'umidità, con 25 gradi e 40-50% umidità si sta benissimo, ma quando con 25 gradi abbiamo 80% umidità, noi stiamo male. Quindi dare dei numeri di temperatura è difficile, è proprio la combinazione che bisogna guardare.
1: Sicuramente noi sappiamo che un'attenzione particolare va riservata alle persone anziane, non perché i giovani non debbano stare attenti quando le temperature aumentano, ma sicuramente, vista anche l'età media della nostra popolazione, c'è un target ben particolare. A che cosa le persone anziane devono stare attenti? Lo ripetiamo ancora una volta, qualcuno dirà: ma come mai lo ripetete ancora una volta? E poi però le persone spesso continuano ad arrivare nel pronto soccorso, magari non hanno bevuto, perché magari non hanno ritardato la propria terapia. Allora, quali sono i consigli e a che cosa bisogna stare attenti?
0: Vedo che li potessi dire tu, perché credo che
1: li
0: sappia a memoria. Però io sono convinto che vale la pena ripeterli, perché effettivamente quello che abbiamo, io seguo da 22 anni questo problema delle ondate di calore, quello che abbiamo visto è che i danni che si sono avuti in tempi di, ad esempio, di mortalità nei primi anni, nel 2003, non si sono più manifestati, anche perché c'è una maggiore consapevolezza. Però bisogna dirlo, perché ogni tanto si trova qualcuno sconsiderato che in piena giornata corre su Corso Italia o anche su altri punti. Per cui le raccomandazioni sono sempre quelle, ovvero sia bere non alcolici, perché sono vietati, che fanno malissimo, ma bere acqua, soprattutto acqua, frutta, quindi anche l'alimentazione leggera, povera di grassi, soprattutto di grassi animali, ricca invece di ortaggi e di frutta, che portano a liquidi oltre che sali minerali. Il vestito, i tessuti devono essere tessuti non sintetici, quindi fibre naturali, quelle che si consigliano è il lino e il cotone. Colori, a differenza di quanto oggi mi è capitato di mettere, ma oggi avevo un problema particolare.
1: Tiziana 1, Palumeri 0,
0: ecco,
1: su questo.
0: Mi hai battuto 1-0. I colori meglio chiari, perché attirano meno i raggi del sole. Fare circolare un po' di aria durante la notte e invece rinserrare durante il giorno. Chi ha il condizionatore, anche per chi ha il climatizzatore, noi consigliamo di non usare temperature eccessivamente basse, ma di posizionarsi sui 24-25 gradi. Intanto intanto perché si consuma meno energia.
1: Certo.
0: E secondo perché i climatizzatori moderni abbassano anche l'umidità, quindi

0: anche con 25 gradi in casa si può stare benissimo.
1: Che perché sennò poi si sente una differenza,
0: sì,
1: pazzesca.
0: Poi, soprattutto gli anziani sono intolleranti alle temperature troppo fredde e quindi si lamentano anche nelle case di riposo se si mettono i termostati a temperature eccessivamente basse, c'è la rivolta.
1: Poi allora, insomma, c'è anche il rischio che uno si ammali con,
0: e poi c'è il rischio anche di malattie polmonari portate all'aria condizionata, esatto, anche quello bisogna rivedere tutti gli anni i filtri, perché si possono si possono avere dei problemi.
1: E poi bisogna ricordare che bisogna parlare con il proprio medico di famiglia o col proprio specialista per ritirare alcune terapie.
0: Certo, e allora intanto il fai da te è vietatissimo oltre che pericoloso per la salute. Alcune terapie spesso durante il periodo estivo possono essere modificate e ridotte, soprattutto terapie antipertensive oppure l'uso di diuretici che fanno perdere liquidi e sali può essere modificato, ma chiaramente deve essere modificato da colui che conosce, perché andare a casa, prendo 10 farmaci, ne butto via 3, perché non va assolutamente bene.
1: Quindi, in conclusione, ci dobbiamo aspettare, da oggi, insomma, la percezione ce l'abbiamo avuta tutti, no? Sì. Anche forse già da ieri, da oggi fino almeno a metà della prossima settimana?
0: Sì, è possibile che ci sia un incremento, oggi, domani sicuramente e domenica ancora più, perché c'è già il Ministero stesso che di solito, esatto, è molto prudente e ci dà bollino giallo.
1: Quindi anche se non possiamo dare queste temperature, diciamo che una percepita di oltre 30 gradi, arriveremo a 35 di percepita.
0: Ieri siamo stati oltre i 30 gradi di percepita dalle 10:30 del mattino fino alle 6 di sera. Quindi 6,
1: siamo 7. In linea o no? Cioè, abbiamo visto alla fine di maggio era una cosa eccezionale. Per giugno, fine giugno, metà giugno?
0: Se fosse una ondata di calore vera e propria, non lo è attualmente, sarebbe anche questa un'ondata di calore precoce, perché ricordo che l'anno scorso c'era stata un'ondata di calore alla fine di giugno ed era considerata un'ondata precoce, quindi noi siamo già a metà. Si sta anticipando quello che, ahimè, da 22 anni vedo, che progressivamente questo caldo, tra virgolette, anomalo diventa sempre più normale, nel senso che vediamo un anticipo.
1: Grazie ad Ernesto Palumeri, geriatra responsabile prevenzione danni in ondata di calore di Regione Liguria.

0: Non abusare degli alcolici.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha partecipato a Milano alle celebrazioni per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, insieme al presidente della Lombardia Fontana e al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Bucci ha ricordato il forte legame storico tra Liguria e Stati Uniti, sottolineando come tanti liguri emigrati oltreoceano abbiano saputo contribuire alla crescita economica e sociale americana. Oltre 30.000 liguri hanno ottenuto una visita specialistica o un esame grazie al percorso di tutela sperimentale attivato da Regione Liguria per garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie nei tempi indicati dalla prescrizione medica. Il percorso si affianca ai canali già esistenti del numero verde e del canale URP. La Liguria e le sue imprese saranno ospiti d'onore alla quarta edizione di China International Supply Chain Expo, la più importante manifestazione internazionale dedicata alle supply chain. La kermesse, che si terrà a Pechino dal 22 al 26 giugno, sarà un'occasione per promuovere il territorio e le opportunità di investimento Italia-Cina. Inaugurato oggi a Cosseria un doppio intervento di riqualificazione, la riqualificazione della rinnovata Piazza della Gioventù per un investimento complessivo di 300.000 euro e il recupero dell'area pubblica del campo sportivo adiacente per un investimento complessivo

0: 250.000 euro. C'era anche Regione Liguria al terzo convegno regionale della Polizia Locale, ospitato all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Un'importante occasione di confronto tra comandanti, operatori della Polizia Locale, istituzioni ed esperti sui temi della sicurezza urbana, che ha richiamato nel Tiguglio agenti e rappresentanti dei corpi di Polizia Locale da tutta Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Continuiamo a parlare di temi di attualità, del caldo, un caldo in aumento. Vado a salutare Andrea Rivano, che è il direttore cooperativa Agorà, responsabile del progetto Custodi Sociali, maggiordomi di quartiere. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, anche per voi inizia un momento caldo in tutti i sensi. Intanto ricordiamo quelle che sono le attività e quante persone aiutate.
2: Ma allora, intanto, come tutti gli anni abbiamo attivo tutto il progetto maggiordomo di quartiere, custode sociale, il call center regionale Informa Anziani, che chiaramente schiera su tutto il territorio oramai una rete molto ampia di operatori, ma anche di volontari, che giornalmente quindi sono a disposizione poi delle persone. Abbiamo un monitoraggio proprio attivo con i vari sportelli, ne abbiamo 58 a livello regionale, dove possiamo trovare tutti i maggiordomi giornalmente operativi, a cui chiedere informazione, chiedere un supporto, un aiuto, anche un'indicazione rispetto ad eventuali luoghi nel quali si svolgono attività o comunque sono climatizzati, e quindi dove poter in qualche modo anche superare momenti magari di picco del caldo. Abbiamo sicuramente tutti i custodi sociali che in relazione con i servizi riescono a gestire attivamente, diciamo, le persone in situazioni più di fragilità con proprio delle prese in carica. Abbiamo oltre 1.000 persone in questo momento che sono già state prese in carico, ma durante il periodo estivo ovviamente potranno essere anche aumentate, anche per momenti temporanei, perché nel caso in cui ci sia una necessità o si evidenzi una situazione andremo sicuramente ad intervenire.
1: Ma queste persone, scusi se la interrompo, queste persone vengono segnalate dai servizi sociali a voi? Da chi vengono segnalate?
2: Sulla parte dei custodi sociali sono persone che prendiamo proprio in carico, quindi ci raccordiamo con tutti i servizi del territorio a livello regionale, quindi con gli assistenti sociali, comuni e quant'altro, proprio per andare a intercettare situazioni che sono considerate a rischio sono in situazioni di fragilità, e quindi le prendiamo proprio in carico. E quindi in modo continuativo una persona, quindi un custode sociale, si relaziona direttamente, fornisce il suo numero di telefono e quindi è a disposizione della persona per eventuali necessità, emergenze, consigli che in qualche modo possono essere necessari. Invece il maggiordomo è proprio sul territorio, quindi è a disposizione di tutta la cittadinanza, anche quelle situazioni che magari non siamo riusciti ancora a intercettare, ma il maggiordomo è lì apposta per poter intervenire laddove eventualmente ci fosse una richiesta o nel monitoraggio proprio del territorio si rendesse necessario. Ricordiamo che a tutto questo poi si aggiunge il numero verde, il numero verde che è attivo tutti i giorni, lo ricordiamo sempre, dalle 8 alle 20, 365 giorni l'anno, quindi non avrà momenti di chiusura anche durante il periodo estivo, quindi in caso di necessità ovviamente lo si può contattare per informazioni, per orientamento ai servizi, per supporto e per quindi necessità anche di informazioni, sempre anche delle attività che in qualche modo e delle iniziative che sono messe in campo insieme a Regione Liguria e a tutti i comuni e ai territori a livello regionale. Diciamo da questo punto di vista.
1: Un numero verde che è?
2: Il numero verde è l'800-59-3235. Ricordiamo che è un numero verde informativo, di orientamento, di supporto, non è un pronto soccorso, non rispondono degli operatori sanitari, quindi in caso di necessità sanitaria rimangono i numeri chiaramente di soccorso che conosciamo tutti.
1: Quindi per esempio quali sono i quesiti che ricevete più spesso al numero verde?
2: Ma le principali richieste riguardano sempre gli orari in cui, le fasce in cui è meglio uscire oppure rimanere in casa, oppure se possiamo attivare magari il volontario piuttosto che l'operatore o il maggiordomo sul territorio per fare qualche piccola spesa, essendo che magari c'è una difficoltà ad uscire, se ci sono, come dire, la possibilità eventualmente appunto di accedere a qualche servizio e in che modalità poter accedere senza incorrere chiaramente negli orari, nelle fasce orarie un pochino più critiche, quindi modalità di comportamento generale. Quindi queste sono le richieste principali. Qualche volta ovviamente andando nel caldo, dovendo rimanere un po' più in casa, c'è anche un po' di solitudine, quindi a volte facciamo anche qualche chiacchierata, qualche momento, come dire, conviviale, telefonico con le persone.
1: Il numero verde vale solo per la città di Genova?
2: No, il numero verde è regionale, quindi è a disposizione di tutta la Regione Liguria, si può chiamare da qualunque parte, sia dai numeri fissi che dal cellulare, quindi siamo sempre attivi.
1: Numeri molto alti mi sembrano, anche negli anni scorsi, e mi sembra che

0: sia stato un servizio molto apprezzato e che è molto cresciuto dai primi anni, insomma, da quando anche ne abbiamo parlato le prime volte.
1: Sì, perché comunque manteniamo una continuità oramai durante tutto l'anno, quindi un progetto che è attivo sempre. Il periodo estivo è un periodo più delicato, un po' come il periodo invernale, no? Quando andiamo su temperature particolarmente rigide, quindi è un periodo nel quale attenzioniamo molto, con la flessibilità incrementiamo, potenziamo, quindi aumentiamo, andiamo incontro a quello che sono le esigenze e i bisogni delle persone, e quindi questa flessibilità ci permette chiaramente di davvero essere a disposizione delle persone rispetto ai bisogni che emergono in quel momento e su quel territorio, che a volte sono un po' differenziati da territorio a territorio, da comune a comune, a seconda chiaramente cambia tanto tra la costa e l'entroterra, tra le grandi città e i piccoli comuni, quindi ci sono delle differenze. Ecco,
0: quali sono le principali che avete notato? Perché apparentemente potrebbero essere un po' le stesse, no? Uno guarda lì e dice vabbè, ci sarà la persona che deve pagare la bolletta, ci sarà quella che deve andare a fare o portare qualche documento, invece lei mi dice che ci sono delle differenze.
1: Allora, queste ci sono trasversali, quindi sono le esigenze trasversali che abbiamo, anche l'acqua nel periodo estivo,
0: certo.
1: un altro
0: le
1: punto
0: veramente certo.
1: Importante, anche perché sia i custodi che i maggiordomi lo ricordano in modo continuativo che è necessario bere tanto, e quindi lo ricordiamo anche a tutti. Le differenze, come dicevo prima, ad esempio questa della solitudine, chiaramente sulle città un pochino più grosse è più facile anche logisticamente magari accedere al servizio, all'attività, al centro ricreativo, magari nel piccolo comune le attività sono un pochino a volte più ridotte, e quindi magari nel periodo caldo dove è sconsigliato uscire, quindi muoversi per un tragitto un pochino più lungo, magari si tende a rimanere in casa, e quindi questa magari problematica della solitudine aumenta un pochettino. Questa è una sicuramente dei punti un pochino più evidenti, ecco, rispetto ad altre situazioni.
0: Ci sono delle fragilità che siete riusciti a intercettare grazie ad una telefonata, che magari erano un po' sfuggiti, diciamo, ai servizi sociali e che poi sono stati indirizzati da voi?
1: Ma più che sfuggiti, ovviamente, essendo
0: cioè,
1: aperti, i bisogni sono tanti, ed essendo aperti sul territorio, ovviamente essendo un accesso diretto, a volte da una telefonata nasce poi un bisogno che magari lì per lì non era stato evidenziato, quindi magari si capisce che la necessità è che in quel momento, non essendo più potuti uscire, c'è una problematica di dover fare la spesa, magari c'è una impossibilità, una difficoltà nel muoversi, magari perché comunque il caldo ha appesantito ulteriormente la situazione, magari che era in equilibrio della persona. Allora in quel caso lì ci raccordiamo con i servizi, che magari fanno un'analisi più approfondita della situazione, o direttamente con la persona, o attraverso i familiari e i caregiver, e capiscono se effettivamente magari vale la pena attivare in modo più strutturato il custode sociale, che come sappiamo tra le due figure è quella che chiaramente prende più in carico, come dicevamo prima, e quindi dà una continuità magari nel periodo estivo.
0: In conclusione, facciamo un po' una scheda come se fossero i numeri, riassuntiva: quanti sono gli anziani al momento che già seguite, ma quanti sono anche i volontari, o meglio le persone anche che rispondono, chi sono al numero verde? E ricordiamo quindi il numero verde per tutta la Liguria.
1: Certo, allora il numero verde, come dicevamo, è l'800 593235, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20, quindi è possibile chiamare sia dal numero fisso che da cellulare da tutta la regione, quindi è a disposizione informazione, orientamento. Ricordiamo che non rispondono sanitari, questo è importante perché magari rischiamo di perdere tempo a fare una telefonata inutile da questo punto di vista. Invece per tutto il resto è sicuramente a disposizione. A livello invece della rete di persone a disposizione sul territorio che lavorano per le altre persone, abbiamo circa 250 operatori tra custodi e maggiordomi di quartiere sparsi su tutta la regione, quindi ripeto, attivi su tutta la regione sia nella zona costiera che nell'entroterra, quindi siamo davvero molto, molto presenti. Abbiamo oltre 300 volontari che sui vari territori svolgono attività, iniziative, azioni, incontri, quindi momenti anche proprio a supporto, chiaramente rispettando le fasce orarie necessarie, così come sono le raccomandazioni rispetto alle fasce orarie più calde. E abbiamo in questo momento circa 1 migliaio di anziani seguiti direttamente dai custodi sociali, quindi presi proprio in carico, che però sono, come dire, destinati ad aumentare nel periodo estivo. Normalmente arriviamo intorno ai 1200-1300 persone, proprio perché facciamo un periodo transitorio di supporto specifico, perché appunto situazioni che normalmente sono ordinarie magari nel periodo estivo si complicano leggermente. I maggiordomi non abbiamo numeri di persone in carico, però vi posso dire che mensilmente noi abbiamo, rispetto ai vari sportelli, circa 3.000-3.500 richieste che ci arrivano, e facciamo circa 4.000-4.500 interventi nell'arco dell'attività. Ne facciamo circa 70.000 in un anno, la statistica dello scorso anno, del 2025 completa dell'anno, che comprende anche il periodo estivo, quindi con oltre 15

0: 10.000 contatti di persone che sono andati ai vari sportelli a chiedere informazioni, supporto, intervento, aiuto. Quindi, come dire, la dimensione, diciamo, della rete è molto importante a livello di persone, ma anche, come dire, di funzionamento del servizio, perché il servizio non solo è apprezzato, ma è oggettivamente utile, perché le richieste sono tante e ovviamente cerchiamo di dare risposta il più possibile a tutti, ma la grande, diciamo, scommessa è il raccordo forte con sia Regione Liguria, ma poi con tutti i territori, con i servizi, e questo, diciamo, è il valore aggiunto che ci ha permesso ovviamente davvero di essere efficaci.
1: Grazie, grazie ad Andrea Rivano, grazie, direttore della cooperativa Agorà, responsabile del progetto Custodi Sociali e Maggiordomi di Quartiere. E adesso siamo a Tre Fontane, siamo nel comune di Montoggio con Annissa De Filippi, stiamo seguendo quali sono le problematiche dei tagli delle corse collinari, ma anche nell'entroterra da parte di AMT. Annissa.
2: Siamo a Tre Fontane, una frazione di Montoggio, dove 70 minori della comunità taglio delle corse di AMT. Francisco Elu, che è il loro operatore educatore, ci spiega che cosa sta succedendo e quale disagio porta per questi ragazzi.
3: Buongiorno, ci siamo trovati oggi con una grossa difficoltà per i nostri minori, che sono una settantina, provenienti da vari comuni, anche alcuni dalla procura di Genova, che non riusciamo, nonostante abbiano tutti l'abbonamento pagato della AMT, a scendere un pomeriggio a Genova, quando questo abbonamento ci consentirebbe di andare anche tutti i giorni. È una grossa difficoltà per la comunità e per tutti i minori.
2: Cosa rappresenta questa giornata a Genova per i ragazzi?
3: È la giornata in cui i ragazzi vanno giù in città e comprano il vestiario necessario, comprano le loro cose di igiene personale, e mangiano un gelato, un kebab, e incontrano fra di loro, stanno fra di loro e chiamano le famiglie e fanno le diverse attività a Genova in un pomeriggio.
2: Fanno la vita di un adolescente qualsiasi, che in questo modo viene privata perché restano qui a Montoggio.
3: Certo, perché noi in settimana abbiamo tutte le attività di studio e ricreative in comunità ed è l'unico pomeriggio in cui i ragazzi vanno a Genova accompagnati da noi educatori, ma è l'unico pomeriggio in cui loro possono scendere in città. Quindi è un problema molto molto serio per noi e per i minori soprattutto.
2: Un investimento tra l'altro notevole per la comunità, si parla di una 15.000-20.000 euro perché ognuno di questi ragazzi ha l'abbonamento, quindi un investimento e a fronte di questo un servizio che non c'è.
3: Noi chiediamo urgentemente una soluzione a questa situazione che è del tutto ingiusta e non meritevole, perché stiamo parlando di minori che hanno il bisogno di andare giù in città.
2: Un problema che poi si ritroverebbe anche a settembre invece per la scuola, dicevi?
3: Certo, al mese di settembre avremo bisogno di 35 posti perché i ragazzi devono andare a frequentare la scuola quotidianamente, come giusto che sia, devono fare la terza media che qui non possono fare in un altro posto, soltanto giù in città, a Genova.
2: Grazie, grazie. A voi la linea.
1: Grazie, grazie Annissa, e noi ci prepariamo a volare a Dubai.
4: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
5: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: per la nostra finestra sul mondo con i liguri che
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Savona, si è trovato a vivere e lavorare a Dubai?

0: Ma in realtà io da Savona non mi sono mosso su Dubai, ma mi sono mosso su altri paesi e infatti ci avevamo già sentiti precedentemente da Giacarta, quando viveva a Giacarta, mi sembra 5-6 anni addietro. Insomma, la mia storia è
1: Cioè, ha fatto varie
0: ormai più.
1: tappe prima di arrivare a Dubai, quindi. Che tappe ha
0: Sì,
1: fatto?
0: ho fatto un po' di Spagna, poi dalla Spagna sono andato in Indonesia, 7 anni in Indonesia, adesso direi.

0: Certo.
1: considerata la situazione. Però direi bene, insomma, di massima è risaputo, anche se ultimamente con gli ultimi accadimenti ci sono state un po' di notizie circolate, soprattutto sui media europei riguardo a Dubai, la situazione a Dubai, la vita di Dubai. Ma in realtà Dubai la trovo, dopo 5 anni, insomma, che vivo qui, un paese, una città, perché poi in realtà Dubai è una città vivibilissima, con degli alti standard e lontana da quello che in realtà molti pensano Dubai possa in realtà essere. E questo probabilmente solo chi effettivamente ci vive lo può percepire, no? E non solamente tramite l'immagine di una città che è abitata solamente da milionari o da influencer. In realtà Dubai è diventata negli ultimi anni, direi, una città dove vivono 4 milioni di persone, e molte di quelle sono quelle che noi consideriamo persone normali da ogni parte del mondo, e io sono assolutamente parte di quella categoria di persone normali. E sicuramente, ripeto, lontano da quella che può essere un po' l'immagine collettiva della città, però standard elevatissimi, città sicurissima, che è quello che, insomma, viene spesso pubblicizzato di Dubai. Dove le cose funzionano, sicuramente c'è un sistema molto stretto e molto chiaro in termini di regole da seguire, eccetera, eccetera, ma questo io lo vedo più come un pro che come un contro, a dire la verità.
0: Un po' come, diciamo, quella pulizia che si vede quando si viene a Dubai e si rimane estasiati, o la possibilità di lasciare un cellulare o una borsa senza che nessuno la tocchi.
1: Ma sì, in generale Dubai è abitata da gente di qualunque parte del mondo, qualunque continente, qualunque paese nel mondo vivono a Dubai. E molto spesso capita di vedere magari personaggi che, se io li dovessi immaginare magari a vivere in altri paesi, prendo l'Italia come esempio, potrei vederle come persone magari problematiche. Ma qui quelle persone non sono problematiche, perché ci sono delle regole, delle leggi chiare, precise, e direi la quasi totalità o la grande maggioranza si attiene a quelle regole. E quello fa sì che tutto funzioni, che le cose funzionino. È un sistema ovviamente diverso da quello italiano, da quello europeo, ma a mio parere e a parere della maggior parte di gente che ci vive in questo paese, in questa città, è un sistema che funziona.
0: Lei di
1: Questo
0: che
1: mi
0: cosa si
1: sento assolutamente
0: occupa?
1: di dire. Io lavoro nell'ambito shipping marittimo. Io ho iniziato a Genova, prima ai magazzini del cottone, poi a Corte Lambruschini, poi da lì sono finito in Spagna e poi ho iniziato un po' il mio giro per il mondo.
0: Dal punto di vista di rapporti umani, visto che a Dubai arrivano veramente da tutte le parti del mondo, sicuramente adesso sono settimane e mesi di difficoltà, però è facile comunque instaurare rapporti con tutto il mondo, anche lavorativi, dico, no? È questo un punto di forza?
1: Ah, lavorativamente sicuramente sì, io lavoro in un ambito che è assolutamente internazionale, e da definizione il settore in cui lavoro io è internazionale. Da un punto di vista personale e privato, invece, direi non necessariamente come uno si potrebbe aspettare, nel senso che è vero, c'è gente da tutte le nazionalità, qualunque cultura. L'85% della popolazione è expat, come lo sono io, ossia non è locale, ma le relazioni personali non sono poi così semplici come invece, per esempio, lo trovate vivendo in Indonesia, o comunque si possono trovare in altre parti del mondo. È una cosa abbastanza considerata generalmente un po' da tutti, nel senso che molte persone riscontrano.

0: un pochettino questo problema. Forse la città molto veloci, i ritmi molto veloci, una città comunque grande, un po' dispersiva, può essere un fattore, ma credo personalmente anche il fatto che essenzialmente siamo tutti expat e quindi si tende meno a creare community rispetto a quello che invece si può fare in altri paesi dove la comunità expat è molto inferiore. Penso all'Indonesia, per esempio, dove con gli italiani avevamo una community fortissima, ancora adesso a distanza di tanti anni siamo in continuo contatto, mentre invece qui dove gli italiani sono 30.000, 40.000, c'è molto meno quel senso di comunità, anche di nazionalismo, comunque in generale tra gente che viene più o meno dalle stesse culture, quindi più facile da mischiarsi e da stare insieme.
1: Qual è la cosa che le manca di più della Liguria e di Savona? Lei è stato tanto in giro, ha vissuto insomma in altri paesi dopo tanti anni?
0: Ma ne potrei elencare un po',
1: Dica.
0: ma allora sicuramente, vabbè, un po' il cibo, anche se poi in realtà a Dubai, insomma, il
1: Si
0: cibo
1: trova
0: c'è,
1: tutto.
0: si trova un po' italiano, però insomma il sapore che si trova a mangiare nella trattoria in Italia qui è un po' difficile da trovare. Sicuramente gli affetti, quindi insomma amici, famiglia, quello sicuramente con cui sono legato nonostante tanti tanti anni, incluso, e ci tengo a fare un saluto ai miei amici del Fantacalcio. Il Savona FBC 1907 che ho seguito per anni in giro per l'Italia, quello mi manca moltissimo, anche se lo seguo un po' a distanza. E poi quello che mi manca un pochettino di Savona, forse in questo caso, più che dell'Italia, e dopo aver vissuto in, insomma, metropoli da 4 milioni, Dubai o 10 passa milioni, Giacarta, è un po' il rapporto che si trova nella città come Savona, dove insomma esci al mattina a fare due passi, saluti una a destra, una a sinistra, vai al bar, becchi sicuramente qualcuno che conosci, fai due chiacchiere. La dispersività un po' della grossa metropoli, ma quello è un po' indipendente, direi, dal fatto Italia Oeste, insomma, è una cosa che si trova anche se si va a Roma o a Milano, no, per dire.
1: È molto cambiata Dubai in queste ultime settimane, è una percezione invece che noi abbiamo, informazioni che all'inizio arrivavano e che adesso non arrivano più, diciamo, sembra che non interessi più molto, cioè la vita è normale lì oggi?
0: Ma oggi direi di sì, insomma, parte della popolazione di residenti, ma una piccola parte direi ad oggi è ancora fuori dal paese, nei rispettivi paesi di origine probabilmente, ma la maggior parte dei residenti direi che è rientrata. Quello che manca sicuramente in questo momento è una grossa fetta del turismo, che ovviamente a Dubai è una parte molto significativa, importante, anche se mi è stato detto da gente del settore che piano piano i turisti stanno iniziando a ritornare. Tolti direi i primissimi giorni, ossia parliamo di inizio marzo, poi diciamo che dopo 10 giorni, un paio di settimane, la vita più o meno è tornata un po' alla normalità. È ovvio che Dubai faccia clamore, però purtroppo conosciamo bene la situazione in svariati paesi in giro per il mondo, e queste situazioni bisogna imparare anche a conviverci, anche se ovviamente non è piacevolissimo farlo.
1: In conclusione, lei pensa di rimanere lì, di spostarsi, di rientrare in Italia?
0: In Italia non so, mia
1: Sarà
0: moglie è
1: difficile.
0: indonesiana, i miei figli sono italiani ma parlano poco italiano e non so, anche se insomma l'idea di tornare a Savona un giorno sicuramente ce l'ho, non in termini magari troppo brevi, non so, insomma, diciamo che sono partito da Savona nel 2009 con una valigia di quelle da stiva. E adesso insomma un container da 20 piedi, per rimanere in
1: Ecco.
0: termini
1: lavorativi.
0: Del, del,

0: del mio business, e questo me lo porto un po' dietro e ce l'ho permanentemente attaccata alla schiena, insomma. Non so, non ho idea. In questo momento stiamo bene qui, credo che sia un ambiente, i bambini soprattutto, due bambini di 4-6 anni, dove crescere bellissimo, soprattutto perché, e questo ci tengo a sottolineare, è un ambiente così multiculturale che credo
1: Vero.
0: per dei bambini sia fantastico
1: Vero.
0: da crescere in un ambiente dove i tuoi amici sono uno asiatico, uno indiano, uno europeo, e il bambino non fa differenza tra il bianco, il nero e il giallo. Questa è una cosa che io non ho, diciamo, avuto la fortuna di provare da bambino, perché sono cresciuto in Italia e non ho mai visto l'estero prima dei 20 anni, credo. Però sono molto felice che i miei bambini invece lo possano vivere, perché credo dia un valore aggiuntivo che è sicuramente
1: Assolutamente, per la loro
0: enorme.
1: vita, certo.
0: È un valore
1: Certo.
0: per la loro vita nel mondo
1: Allora,
0: di oggi.
1: Fulvio, senta, io lo lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita. Ora, lì si parla l'inglese. So in quale lingua però ci voglia salutare, visto che ha vissuto 7 anni in Indonesia, una moglie indonesiana. Scelga un po' lei, se vuole fare un mix. Piace moltissimo questa idea del mix a me.
0: Sicuramente in arabo sono molto scarso, quindi no, non me la sento. In inglese sarebbe un po' troppo generale. Facciamo un selamat malam in indonesiano, che vuol dire più o meno un buon pomeriggio. Credo che lì sia pomeriggio adesso a quest'ora. E me la cavo così, perché anche l'indonesiano
1: Benissimo.
0: non sono propriamente un campione.
1: Grazie, grazie mille a Fulvio Astengo, savonese a Dubai. Grazie mille, a presto, arrivederci.
0: Grazie, buona giornata. Angela.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € a letto, solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
8: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
1: Vado a salutare Silvia Nocentini, coordinamento organizzativo SUC. Buongiorno.
9: Buongiorno, ciao.
1: Allora, fino a mercoledì al Porto Antico di Genova, la 28ª edizione del Festival SUC. Per chi ancora non dovesse conoscerlo, che cos'è il SUC e qual è il tema di quest'anno?
9: Allora, il SUC Festival è un festival che comprende il teatro come protagonista, ma anche musica. Abbiamo le cucine, ovviamente, per cui tutti amano il SUC Festival. Abbiamo gli artigiani e a ricordare anche la sostenibilità con la rassegna di EcoSUC curata anche da Cittadini Sostenibili. E tanti incontri, incontri e letture e anteprime di libri. Quindi, diciamo, il

0: Suk è tantissimo, io ho 31 anni, Suk ne ha 28, io sono cresciuta con l'idea del Suk a Porto Antico e per chi non lo conoscesse io consiglio questa vibe assoluta che può donare questo incontro annuale.
1: Questa edizione attraversa tanti confini.
0: L'edizione infatti ha la tematica attraversare i confini che noi abbiamo voluto sottolineare proprio in questo momento storico molto complicato e complesso, attraversare i confini in un senso di intersezione intergenerazionale, anche interculturale, transnazionale. Ci sono artisti e artiste di diverse nazioni, continenti, abbiamo 10 spettacoli teatrali, 8 proposte musicali e tutti gli artisti comunque vanno a riguardare la nuova generazione, quella più presente, quella più passata, con un senso di patrimonio culturale e lo portano verso un'idea appunto di innovazione. Quindi il Suk attraversa i confini dove l'arte va a resistere. L'arte come atto di resistenza, il teatro, la musica e tutto quello che è appunto l'incontro. Infatti il Suk è anche detto teatro del dialogo, proprio per questo.
1: Tanti spettacoli, tu in particolare ti sei concentrata anche soprattutto sulla musica per quella che è la tua esperienza.
0: Esatto, abbiamo già avuto diversi spettacoli musicali al Palco Suk, tra cui Ballo Gageau dalla Francia, che hanno inaugurato con tutte le danze cosiddette folk e tutti i gruppi genovesi si sono riuniti naturalmente e organicamente a ballare sotto palco. Abbiamo avuto Umi dal Senegal, che era in tour europeo e anche UK sul palco Suk, che assolutamente ha inondato e destereotipato l'idea di Senegal, di Africa che si ha in qualche modo, con la sua voce da rapper ma anche della sua voce diciamo da cantante quasi come Ariel l'ho definita io. E avremo Umi dal Mozambico la prima volta in Italia, che ricorda un po' Miriam Makeba. Avremo le Alter Eco stasera, un quartetto d'archi che in Liguria ci rende diciamo super orgogliosi e orgogliose ad aver aperto e collaborato con Coldplay, Bocelli. Avremo Guairo Calentano dal Messico, ma anche tanta nuova generazione con la nuova Zena in collaborazione con Coop Liguria. Abbiamo creato questa serata che va in qualche modo a promuovere l'innovazione musicale dei talenti liguri. In percentuale a quante vendite abbiamo creato l'hashtag Il Teatro Fa Bene, proprio per incentivare a venire a teatro e a dare in sostenibilità alle nuove generazioni di talenti locali questo piccolo incentivo, insomma.
1: 28 edizioni, c'è sempre più attenzione, c'è sempre più interesse in questi anni per il Suk, ma soprattutto per tutto quello che porta il Suk.
0: Assolutamente, posso sia da esterna come pubblico, sia da interna, posso dire che il Suk sempre di più cresce assieme alla coscienza, assieme alla voglia di solidarietà, assieme alla voglia di cultura e di spontaneità. Infatti il Suk è un luogo di incontro e il palco crea questa atmosfera sotto di sé e invita tante persone a salire sul palco, anche del pubblico, e diventa tutto circolare, insomma.
1: Hai ricordato la musica, ci sono degli appuntamenti che vuoi ricordare in particolare?
0: Quello di stasera con Alter Eco, ma assolutamente il DJ set anche del 23 con la Hasna di nuova generazione italo-marocchina. Osvalda Agnacciune dal Mozambico sabato sera nel contesto della giornata del rifugiato, giornata mondiale del rifugiato, e ricordo anche la produzione teatrale della compagnia Suk, La ballata della donna e del soldato, che vedrà le nostre co-direttrici artistiche Carla Peiroleiro e Bintu Ouattara con un altro ensemble tutto al femminile che in qualche modo ricorderanno quanto è importante resistere anche nei momenti di guerra, lotta.

0: dai conflitto.
1: Grazie, grazie a Silvia Nocentini, coordinamento organizzativo SUC al Porto Antico di Genova fino a mercoledì 24 giugno. Grazie, grazie Silvia. E noi adesso ci spostiamo con Elisabetta Biancalani, parliamo di spiagge libere, in particolare insieme a Elisabetta c'è Stefano Salvetti, sentiamo.
2: Stefano Salvetti, è iniziata la stagione balneare a pieno titolo, qual è la situazione delle spiagge libere in Liguria secondo i vostri monitoraggi?
3: Allora, noi abbiamo ancora su 64 comuni costieri un 21 sotto soglia. Cosa vuol dire sotto soglia? Che già con la legge 1999 della Regione Liguria, ribadita con la legge del 2008, tutti i comuni devono dotarsi di una quantità di spiagge tra libere e libere attrezzate del 40%. Oggi abbiamo ancora 21 comuni, soprattutto nella provincia di Savonese, che non rispettano questa soglia. Era necessario, considerando che le concessioni sono decadute tutte il 31 dicembre 23, quindi sancite definitivamente da pronunciamenti del Consiglio di Stato, dei TAR, Corte di Giustizia Europea, i comuni avrebbero dovuto mettere mano ai piani di utilizzo e garantire questa minima, perché la legge prevede questa minima quantità, cosa che in questo momento ha fatto solo Spotorno. Spotorno, che aveva addirittura solo di spiaggia libera il 3,5, sta ponendo mano al nuovo piano di utilizzo portandolo proprio al 40%, quindi noi lo supportiamo. Purtroppo è arrivato quindi l'ostracismo da parte di certe forze politiche e sinceramente dei diretti interessati, la lobby, contro questo provvedimento. Io devo dire che il sindaco deve essere preso ad esempio per rispettare regole e norme fondamentali. Ricordiamo, le spiagge sono un bene comune, principalmente avrebbero dovuto essere quindi fruite liberamente, basta andare in Francia. E ben tenute, ci tengo. Quindi lui sta predisponendo il piano che ora va in regione e cosa ha fatto? Ha fatto una proroga tecnica per le concessioni attuali per garantire la stagione 2006. 8 di queste non hanno voluto firmare la supplettiva, giustamente ha dovuto intervenire, chiede di sgomberare le aree e adesso si è aperto il bando per la gestione 2006.
2: Quindi, voi cosa potete fare per le altre spiagge, quelle 21 su 64, siamo oltre un 30% del totale dei comuni costieri, perché venga rispettato questo 40%? Avete fatto qualche atto?
3: Noi abbiamo mandato una diffida generale alla regione e quindi a tutte le componenti, che siano le procure, che riguarda quindi la GCM, quindi tutti quelli che devono intervenire perché questo avvenga.
2: Una diffida per?
3: Proprio per questo, perché venga rispettata la legge regionale del 99, quella del 2008, ma anche la finanziaria del 2007. La finanziaria del 2007 prevedeva un riequilibrio tra quello che erano le concessioni e le spiagge da fruire liberamente.
2: Siete partiti da un comune in particolare con la vostra diffida?
3: Sì, siamo partiti da un comune esempio, perché è un comune da questo punto di vista che non sta rispettando neanche la messa a gara, non lo sta facendo rispetto a altri che lo stanno facendo, ma addirittura siamo ben sotto la soglia del, qui siamo tra libere e libere attrezzate, abbiamo neanche un 20%.
2: Che comune è?
3: Alassio.
2: Sarà un'apripista questa diffida per altre diffide?
3: Speriamo bene, perché l'autorità garante della concorrenza e del mercato deve mandare una diffida quando il comune quindi non ottempra e poi viene chiamato al TAR. Così la GCM ha fatto per... Ma questo dovrebbe impegnare soprattutto la politica e anche le altre autorità che devono intervenire per garantire ai cittadini quel minimo sindacale per poter fruire le spiagge libere.
2: Grazie Salvetti.
1: Rimaniamo in tema di spiagge, ci spostiamo da Viaggio in Liguria nell'Imperiese con Alessandra Boero, che ci racconta qualche curiosità sulle abitudini al mare degli imperiesi.

0: una delle spiagge collocate in uno dei punti più suggestivi della costiera del capoluogo, vale a dire all'altezza della Galeazza. Non diciamo il nome dello stabilimento, questo per un discorso commerciale, ma invece andiamo ad approfondire quella che è la vita degli imperiesi e dei turisti qui sul litorale. A parte la Tintarella, si cerca un servizio d'eccellenza.
1: Sicuramente ormai chi viene qua in vacanza vuole avere la comodità di poter avere un ristorante vicino alla spiaggia, al bar, le varie tipologie di lettini, servizi.
0: Ecco, tra l'altro abbiamo visto, anzi andando a curiosare lungo il litorale, ho davvero notato che ormai la scelta è tanta. Abbiamo diverse tipologie di lettini, piuttosto che baldacchini, piuttosto che i lettoni,
1: la jacuzzi, le sdraio, quelle con...
0: Insomma, l'imperiese e non solo, è un po' viziato.
1: Vuole la comunità, vuole. Il residente abituato a queste spiagge di pietra, se può ogni tanto predilige la comunità.
0: Ecco, tra l'altro ho visto che c'è una ricerca nel dettaglio anche qui da voi, proprio le pietroline, un gioco di colori impressionante, perché abbiamo il blu del mare, l'ocra diciamo di quello che poi di fatto è il vostro camminamento, poi ombrelloni bianchi, bagnini rossi.
1: Il colore della sabbia è stato voluto e cercato proprio per questo motivo, per non impattare con la cornice fantastica che abbiamo. Intanto si arriva abbastanza tardi qua, essendoci prevalentemente i residenti, soprattutto i giorni del mercato e magari nel weekend la giornata parte abbastanza tardi, ma finisce poi abbastanza tardi, perché il residente abitando vicino prima della chiusura diciamo della spiaggia non va a casa.
0: Tu sei un bagnino DJ, quello che ti chiedo, le abitudini degli imperesi poi non sono così pigri, mi sembra di capire.
1: No, però gli piace avere tutto sotto casa, dalla spiaggia alla discoteca.
0: Arrivare a avere in macchina.
1: Siamo abituati così, di certo non facciamo 50 km per andare né in discoteca né in spiaggia, anche se poi zona di là, Varigotti eccetera, ci sono delle altre cornici meravigliose.
0: Ecco, una cosa, manca un po', non parlo di questa spiaggia in particolare, però quella che è l'attrazione sportiva, non ci sono tante spiagge dove si possono praticare degli sport. Però so una cosa, un'anteprima, probabilmente a Diano Marina, magari Daniele non lo sa neanche tu, ripartirà il famoso bananone.
1: Conosco. Qua la tranquillità, l'imperiese vuole stare tranquillo, per carità, se si vuole fare praticare sport dalla moto d'acqua, anche attività, campi da bici ogni tanto se ne trova, ma si predilige sempre il riposino e la tranquillità.
2: E insomma, così abbiamo fatto un giro per le spiagge del Ponente Ligure. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social.
3: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 kg, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Andiamo a salutare il professor Vittorio Coletti, emerito di storia della lingua e accademico della Crusca. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, abbiamo ricevuto diversi messaggi, diverse mail con richieste di aiuto per quanto la riguarda sugli errori più comuni della lingua italiana. E allora, ne abbiamo messo insieme un po', partiamo con il primo cartello, cosa dice?
2: Va bene.
1: Allora, diamo regia con il primo cartello. Vi ricordo che potete continuare a scriverci al 347-6766-291 oppure mandarci una mail a redazione@primocanale.it con i vostri quesiti. E allora, partiamo con quelli che sono già arrivati, che sono poi quelli più comuni. Prego, professore.
2: Sì, beh, intanto diciamo subito, i problemi maggiori li abbiamo con la lingua scritta, no? Non c'è nessun problema su qual è quando parliamo, ne voglio un po' quando parliamo, è quando scriviamo che abbiamo delle esitazioni. E quando scriviamo perché dobbiamo rispondere alle regole della ortografia, e l'ortografia è qualcosa di convenzionale ma anche qualcosa di rigido, va bene, è fissato nel tempo, si cambia col tempo ma molto lentemente, e perciò bisogna conoscerla. Risponde naturalmente a delle convenzioni. Una delle convenzioni è che in italiano quando cade una vocale perché poi segue una parola che comincia per vocale a sua volta, c'è un'elisione e quindi questa si segna con l'apostrofo. Quando invece cade una vocale o addirittura anche una sillaba finale, indipendentemente dalla parola che poi segue, anche se non segue per niente, si è di fronte a un troncamento, e il troncamento in genere, bene, non ha nessun segno. Allora, qual è? È un troncamento o è un'elisione? È una discussione che si rinnova periodicamente da tutte le parti. Per avere una prova basta fare questa verifica. Si ha qual soltanto di fronte a vocale, qual è, qual era, o anche di fronte a consonante. Se io dico qual buon vento ti porta, poi comincia come una vocale, no? È sempre de qual. E quindi non ha un comportamento legato alla parola che segue, cioè all'è o all'era della parola successiva. Perciò siamo di fronte a un troncamento. Per consuetudine, va bene, nella grafia italiana il troncamento non si segna, non si segna con nessun modo, diversamente appunto dall'apostrofo. Ma che differenza c'è tra appunto l'elisione, cioè quella caduta di vocale che si segna con l'apostrofo, e il troncamento, che è quella caduta che in genere, ripeto, in genere non si segna? Se vogliamo fare una verifica, provino i nostri ascoltatori a scrivere su un foglietto due parole, bel tomo e bell'amico. Quindi bel tomo e bell'amico. Naturalmente in bell'amico ci sarà un apostrofo dopo la seconda L e prima di amico. Poi si prendono queste due parole come se fossero delle parole uniche e si provano a sillabare, quando si fa la sillabazione per andare a capo. No? Ecco. Allora, se noi facciamo la sillabazione di bel tomo, cosa abbiamo? Bel tomo. Se facciamo la ed è un troncamento. Quindi, se facciamo la sillabazione dell'elisione di bell'amico, come abbiamo? Bel la, quindi la seconda L va nella con la A di amico, bel l'amico, cioè diventa quasi una parola unica, perché il bel si divide, per così dire, tra la prima sillaba con una sola L e la seconda sillaba che già fa parte di amico con l'altra L. Quindi l'elisione, in sostanza, cosa vuol dire? Che c'è una coesione maggiore tra la parola elisa e quella che segue, mentre il troncamento è una maggiore autonomia, c'è una maggiore autonomia. E quindi scriviamo qual è senza apostrofo, anche se naturalmente è sempre più diffuso scriverlo con l'apostrofo perché è più difficile da memorizzare, ma io invito a scriverlo senza apostrofo. L'altro caso è un caso, perché dicevo prima il troncamento in genere non si segna, perché invece abbiamo un caso in cui il troncamento si segna, no? Quel po' che abbiamo visto prima, po' sta per poco, anche questo è un troncamento, addirittura non cade una vocale ma cade una sillaba intera. Poco, no? Il corpo di

0: Ora, se in genere il troncamento, ripeto, non si segna, se noi diciamo vediamo, partiamo, pensate nelle canzoni, nella musica, nella poesia, amor, dolor, non c'è nessun segno, va bene, ecco. Invece quando in alcuni casi qualcuno di queste parole, questo troncamento viene segnato, segnato con che cosa? Con un apostrofo, con un apostrofino, quindi sono le convenzioni della lingua. E poi perciò non si segna con l'accento, come a volte si scrive, come più spesso capita anche con per via della grafia dei nostri computer, dei nostri cellulari, che ovviamente ci sta complicando la vita a noi degli italiani. Quindi si segna con l'apostrofo per indicare la caduta della vocale. Così come, ma si usa poco, mo, no? A mo di esempio, ecco, mo, apostrofino, perché sta per modo, naturalmente, caduta l'intera sillaba do. Se abbiamo
1: ecco
0: qualche
1: qua,
0: altro
1: così
0: caso,
1: questo l'abbiamo, ecco, diciamo, definito. Andiamo avanti con il cartello successivo. Eccoci.
0: Ecco, qui abbiamo due casi abbastanza interessanti. Un'altra ragione per cui si usano questi segni che si chiamano diacritici, cioè segni che si aggiungono, per così dire, alla parola, alle vocali, alle consonanti, in qualche caso, qualche lingua, per differenziare l'una dall'altra, è perché appunto servono a differenziare. A non equivocare sul valore, sul significato, sulla funzione della parola. Il caso di da, del primo, è molto significativo, perché se io dico viene da Roma, preposizione da, non c'è nessun accento, la preposizione è, così dire, atona, cioè è priva di accento, si appoggia sulla parola che segue, va bene, e quindi non si mette nessun segno grafico. Se invece dico Giorgio dà un libro a Mario, verbo dare, naturalmente, che non ha niente a che fare con la preposizione da, anche se si scrive allo stesso modo e si pronuncia allo stesso modo, ecco che noi mettiamo l'accento perché è tonica, cioè perché è forte. Giorgio dà un libro a Mario. Poi ci può essere anche il da imperativo. Giorgio dà un libro a Mario. Allora, questo da si segna spesso con l'apostrofo perché? Perché l'altra forma, anzi la forma più, diciamo, etimologica dell'imperativo è dai, la seconda persona del presente indicativo, che fa anche da forma dell'interrogativo, dell'imperativo. E quindi sarebbe come dire Giorgio, dai un libro a Mario. Se invece di dire dai, diciamo da, scrivendo qualcosa, quel lì. Diverso, perché molto più recente, è la questione di se stesso. Come tutti sanno, se, pronome personale si scrive con l'accento. Viene con sé, lo dice con sé, va bene. Parla tra sé e sé. Tutte le volte si scrive se con l'accento acuto. Ma la tradizione scolastica vuole che di fronte a stesso se si scriva anche senza accento, perché in fondo si dice, perché si mette l'accento sul se pronome per distinguo dal se congiunzione, se stesso da distinguere da se parlassi con te. Invece dice quando c'è poi c'è stesso, stessi o stesse, non ci sono confusioni. E allora è inutile mettere l'accento. Intanto non è vero, perché se io dico se, stessi, sia il plurale del pronome, sia il plurale del verbo stare, al congiuntivo, naturalmente. E quindi è stato suggerito in tempi recenti dall'autorevole compianto Luca Seriani di mettere sempre l'accento in sé. Se ha sempre l'accento, anche se poi segue stesso. È inutile crearci un'eccezione che in fondo non ha senso, e fino in fondo perlomeno non ha senso, perché quegli equivoci ci possono essere anche se dopo se segue, se non stesso, stessi, lo stesse.
1: Andiamo
0: Chiaro?
1: avanti con il terzo cartello. Eccoci.
0: Ah, vabbè, sì, qui è tutto molto più semplice, naturalmente. Come d'accordo, è un caso, non sono ancora due parole distinte, sono ancora due parole distinte, di e accordo, poi.

0: con le lesioni che si crea, che infatti viene segnata con l'apostrofo, la grafia corretta è d'accordo. Non escludo affatto che col tempo, coi decenni, se non coi secoli, poi si finirà per scriverla tutto attaccato, ma perché, che so io, buon apostrofo anima, ma ormai uno lo scrive molto spesso tutto attaccato, quindi si perde l'apostrofo. Però per il momento scriviamo d'accordo, farebbe un segno di non padroneggiare la lingua, che è una fase elementare, scriverla tutto attaccato senza indicare l'elisione della I di D. Invece, il caso successivo è anche qui un po' come il da di prima, no? La stessa parolina che ha funzioni e storie anche diverse. In ne vedo uno, che cosa si dice questo ne? Si dice vedo uno di qualche cosa, cioè è un pronome, no? Va bene. Invece nel secondo caso non sento né vedo nessuno, vuol dire e non. Sta per neppure e non è un ne, è un non rafforzato con una congiunzione, con una e. E allora ecco la differenza grafica, che in questo caso non è soltanto una differenza di grafia, ma è anche una differenza di intonazione, perché il ne vedo uno, il ne è atono, l'accento va su vedo decisamente, invece non sento né vedo, si sente che è forte, che è accentato, e quindi si mette l'accento. Io posso avere anche un altro ne, se dico sono stato in università, ne esco adesso, ecco, anche questo ne è un avverbio, da lì esco adesso, non è accentato, è atono, si appoggia sulla parola successiva, e quindi non c'è nessuna ragione per segnarlo con un accento, tanto più che se segniamo invece quando è congiunzione, come ne, e così lo differenziamo anche graficamente dai suoi altri usi di avverbio o di pronome personale.
1: Grazie, grazie al professor Vittorio Coletti. Potete ancora e sempre continuare a scriverci i vostri dubbi al 347-6766-291 oppure via mail a redazione@primocanale.it. Tanto io le mando quelle che sono già arrivate questa settimana, professore, va bene? Così la
0: Va
1: faccio
0: bene.
1: lavorare. Grazie,
0: Grazie.
1: arrivederci.
0: Arrivederci.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia, dal titolo Parole spalancate. Il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E come ogni venerdì mattina è tornato a trovarci il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, vorrei cominciare con un aspetto che non riguarda il ministero nel quale lei lavora, ma che secondo me è importante e da politico ligure genovese ho bisogno di un suo punto di vista, perché monta la preoccupazione per episodi di violenza sempre più frequenti all'interno della città. Anche in redazione ci stavamo un po' guardando, il conto dei fatti violenti comincia a essere preoccupante. Addirittura la sindaca di Genova Silvia Salis ha parlato del possibile invio dell'esercito. Non sono sicuro che la sua maggioranza sia totalmente d'accordo con questa visione. Lei pensa che sia giusto rafforzare la presenza delle forze dell'ordine anche con l'esercito a Genova?
1: Allora, in questo momento, io ho parlato anche settimana scorsa, ho incontrato a Bari il ministro Piantedosi, è chiaro che ci vuole una stretta sull'ordine pubblico, in particolare sul tema delle violenze, ma non solo, anche ad esempio sul tema degli atti vandalici, che poi sappiamo è propedeutico a dare la sensazione che manca sostanzialmente il controllo delle strade urbane. Quindi ad esempio il governo ha fatto una legge che a Genova non mi sembra applicata sul fatto che chi scrive sui muri delle residenze, in particolare storiche, a Genova mi sembra ci sono 1100 edifici dove in sostanza dovrebbero essere multati immediatamente e senza processo le persone che fanno atti vandalici contro questi edifici. Non mi risulta commissionata ad oggi nessuna multa a queste persone. Ne parlavo col sottosegretario Borgonzoni, che tra l'altro oggi sarà a Genova, penso che andrà a parlare anche in prefettura proprio su questo, perché è evidente che quando arrivi in via Balbio dalle altre parti e c'è una situazione, come posso dire, di degrado totale, poi dal degrado chiama degrado. L'altro tema ovviamente è aumentare il numero delle forze dell'ordine, lo sta facendo il Ministero degli Interni, spero che presto il Ministro venga a Genova, l'utilizzo anche dell'esercito sicuramente come deterrente. Noi ai tempi anche del governo Conte 1 abbiamo messo anche, come posso dire, i battaglioni d'alpini nel centro storico, è sicuramente utile. Devo dire che però ci vuole anche un'azione da parte dei comuni sull'utilizzo della polizia municipale. Voglio ricordare che precedentemente, quando è stato riformato il corpo, erano stati creati proprio dei reparti sia per il centro storico, che agivano e nelle zone della città più a rischio, al fine non solo di deterrenza ma anche di gestire alcuni fenomeni che avevano portato al degrado. Quindi negli ultimi anni, soprattutto l'ultimo anno, diciamo, c'è una percezione di peggioramento della sicurezza 2 Genova per due ordini motivi. Un ordine è sicuramente a livello nazionale, dove deve essere il governo a provvedere, motivo per cui noi riteniamo che ci vuole un'azione ancora più incisiva da parte delle forze dell'ordine a livello nazionale, ma anche da parte dei comuni, che non si può tollerare di continuare a vedere, non so, alla sera in via Venti piuttosto che in Piccapietra, ma in via San Vincenzo anche, o in piazza Corvetto, persone che dormono per le strade, situazione di degrado totale, che devono essere gestite a livello comunale.
0: Quindi polizia locale.
1: Assolutamente sì, anche perché la passata giunta ha aumentato gli organici, credo che ci dovrebbero essere ancora 100 assunzioni, che mi sembra non vengono fatte, ma soprattutto sono stati eliminati alcuni reparti e sono state fatte alcune scelte che, come posso dire, le capisco da un punto di vista ideologico, nel senso che la sinistra ha sempre detto che alcuni utilizzi della polizia municipale per loro non erano conformi alla loro visione, ma purtroppo viviamo in una società dove anche la polizia locale deve fare la sua parte in alcune azioni. Quindi se si crea una situazione sinergica e si lascia da parte l'ideologia, secondo me i risultati, come aveva portato la giunta Bucci, se ne possono portare a casa in maniera anche importante. Poi sono delle scelte politiche e ognuno ovviamente ha la propria sensibilità. Noi sul tema dell'ordine pubblico crediamo che la tolleranza deve essere una tolleranza zero su tutti quei fenomeni che portano un degrado costante e anche a mettere poi modelli, atteggiamenti che poi è difficile contrastare, perché quando inizi a avere minorenni che commettono reati, anche diciamo così reati violenti, è chiaro che questi lo fanno anche per uno spirito poi di emulazione tra di loro e diventa difficile poi gestire questo tipo di fenomeno. È una società complicata, bisogna secondo me lavorare tutti assieme per bloccare questo tipo di fenomeni.
0: Aeroporto di Genova, Paroli, nuovo presidente, come era abbastanza previsto.

0: visto anche alla vigilia. Secondo lei è possibile che a questo punto, anche per aiutare insomma l'aeroporto ad arrivare ai tempi giusti, si possa arrivare a una proroga? Cioè, è tanto che se ne parla, una proroga che potrebbe coinvolgere anche tutti gli altri aeroporti italiani magari?
1: Questo è un tema, bisogna vedere. Io credo che la cosa più importante sia trovare un socio privato e fare finalmente un bando. È chiaro che un bando su una concessione di 3 anni è molto complesso, bisogna trovare un punto di caduta, però io ritengo che l'aeroporto Cristoforo Colombo, lo dico da tempo, ha bisogno di trovare una sua dimensione prima del passaggio del primo treno ad alta velocità tra Genova e Milano. Uh-huh. Perché se no il rischio vero è che il nostro aeroporto perda valore e perda anche strategicità, che potrebbe invece già avere trovando un bacino. Tra l'altro ultimamente abbiamo anche tutta una serie di compagnie minori che iniziano a fare voli da questo aeroporto. Abbiamo bisogno di grossi investimenti sull'aerostazione e sulle strutture, di definire, come posso dire, il sistema di collegamenti dell'aeroporto. Però ripeto, in questo momento credo che la scelta che è stata fatta dai soci sia proprio quella di non aver individuato un presidente per un mandato pieno, ma di aver individuato un presidente di un anno in un momento di transizione per andare a determinare entro quest'anno, diciamo.
0: Ecco, cosa
1: così.
0: Ora quindi mi pare di aver capito, la proroga può essere un tema, ma non cambia la sostanza di Genova, perché o Genova fa le cose subito o se no rischia di perdere poi.
1: Guardi, io sono molto preoccupato per il fatto che l'avevo detto anche quando c'era, diciamo così, c'è stato qualche anno fa il tema tra la possibile entrata di MSC, l'uscita di ADR. Cioè, il tema vero è che noi stiamo crescendo come mercato del traffico aereo più di tutti gli altri paesi, certo, europei. Oggi abbiamo una grande sfida, che è sapere se il grande hub a livello del Sud Europa sarà Italia o sarà la Turchia, che è fuori dall'Europa peraltro. Io andrò in Turchia i primi giorni di luglio a chiudere una serie di accordi sia sul marittimo che sia sul trasporto aereo. È evidente che in questo sistema Genova deve trovare una sua collocazione. Lo può fare solo avendo una capacità di investimenti che oggi l'aeroporto non ha. Le uniche risorse messe negli ultimi 20 anni sono risorse messe direttamente dal bilancio dello Stato o tramite la DSP o tramite leggi speciali come il decreto Genova. È evidente che non si può vivere con leggi speciali. Noi abbiamo bisogno di un piano di investimenti che consenta all'aeroporto di rimanere, diciamo, in linea con gli investimenti che saranno necessari in tutti gli aeroporti europei e mondiali nei prossimi anni, perché cambierà moltissimo la mobilità aerea. Bisognerà rivedere tutti i sistemi radar, bisogna rivedere tutte le commodities all'interno degli aeroporti, e il nostro scalo ovviamente rischia di perdere ancora di più posizioni. Invece crediamo sia un aeroporto che oggi fa circa 1,5 milioni di passeggeri, potrebbe arrivare a 4 milioni e potrebbe avere voli diretti anche in alcuni casi in scali internazionali e intercontinentali. C'era l'idea anche di mettere un volo diretto su New York, altri voli di questo tipo. Il collegamento ad alta velocità, se gestito con un aeroporto che funziona, potrebbe consentirci di scaricare anche parte dei passeggeri diretti poi su Milano, su Genova, visto che comunque l'aeroporto di Milano, Linate, ha gli slot che sono saturi, e anche Malpensa oggi è un aeroporto che insieme a Fiumicino sono i due aeroporti italiani che stanno crescendo di più. Quindi abbiamo potenzialità, dobbiamo solo avere una capacità di investimento che oggi il nostro aeroporto non ha.
0: E allora vediamo, insomma, intanto ci aspettiamo l'ingresso dei partner istituzionali nella compagine sociale attraverso questa nuova presidenza Paroli, e poi vediamo appunto che cosa succederà in futuro. Opere importanti, Galleria di Moneglia per esempio.
1: Galleria di Moneglia, lunedì dovremo firmare finalmente.
0: Gallerie chiuse da marzo 25,
1: sì,
0: se non sbaglio.
1: Diciamo che la regione ha già fatto i primi interventi, sì, soprattutto per quelli abitati che erano isolati. Quelle gallerie hanno un problema originario, perché la proprietà sostanzialmente è passata ai comuni, quindi nessuno potrebbe intervenire. La responsabilità diretta dei sindaci sia di Moneglia che di Sestri Levante. L'idea che noi abbiamo elaborato qualche mese fa è quella in realtà di fare un contratto con ANAS affinché faccia la progettazione e si prenda praticamente in gestione i lavori per le gallerie. La convenzione ormai è pronta, dovrebbe essere firmata lunedì.

0: prossimo, quindi dopodomani, al fine di garantire il fatto di poter avere i lavori e le risorse. È chiaro che quelle gallerie sono gallerie storiche, non più adatte a un traffico veicolare, non possono diventare gallerie tout court della rete nazionale perché non hanno le caratteristiche, però quello che si sta cercando di fare è di trasformarle in una viabilità intermedia, ossia consentire intanto di rimettere a posto tutti i muraglioni sul mare, adeguare tutto il tema antincendio e tutto il tema, diciamo così, legato a fare in modo che le strutture non collassino, e poi aprirle probabilmente durante il periodo invernale in maniera continuativa al traffico veicolare. Sul periodo estivo probabilmente ci sarà un mix tra ciclo pedonale e invece viabilità.
1: È una sperimentazione, diciamo.
0: Perché ovviamente non sono strade che hanno le caratteristiche proprio dal punto di vista, come posso dire, dimensionale.
1: Se lei dice d'inverno sono quattro macchine, d'estate c'è un traffico
0: esattamente
1: continuo,
0: oltretutto
1: gigantesco.
0: Si creano alcuni problemi, quindi noi dobbiamo avere le autorizzazioni al fine che chi fa i lavori lì poi non si trova, come posso dire, un domani di non rispettare quelle che sono le norme. L'investimento sarà particolarmente elevato perché i costi, a mio avviso, alla fine di quell'operazione lì si aggireranno intorno ai 100 milioni, poco più, poco meno, però ovviamente questo potrebbe costituire anche un elemento per incrementare i flussi turistici, la mobilità in quell'area, agevolare anche le popolazioni residenti che soprattutto nei periodi invernali si trovano.
1: Certo, bisogno di connessioni. Ho troppi temi, abbiamo quasi
0: andiamo
1: finito
0: veloci.
1: Il tempo, andiamo veloci. Intanto lo sciopero dell'autotrasporto locale è stato scongiurato,
0: alla fine siamo riusciti a convincere Autostrade a chiudere a 25 milioni l'accordo per ultimare, diciamo così, tutti quelli che sono i rimborsi per l'autotrasporto ancora sul decreto Genova, portando a casa un risultato ottimo sia per gli autotrasportatori sia per andare avanti, anche perché da questo momento, da luglio di quest'anno, sostanzialmente grazie anche alla collaborazione con l'autorità dei trasporti, entrerà in vigore un'app che si potrà scaricare affinché su tutta la rete nazionale legge che in caso di ritardi per cantieri o altre cose ci sarà il rimborso del pedaggio col tema del payback che noi avevamo utilizzato sulla 26 nei momenti delle cantierizzazioni. Quindi è diventata una norma che andrà a regime e questo, come posso dire, poi porterà anche alla confidenza dell'utenza sull'utilizzo di questo sistema e quindi certo,
1: utilizzarlo un po' di più. Il ministro dei trasporti francese è il suo migliore amico?
0: No, ormai? Non è il mio migliore amico. Però
1: quantomeno lo vede spesso.
0: Lo vedo spesso. Lo vedo spesso perché abbiamo tanti problemi risolti sui vari alpini, stiamo cercando di risolverne qualcuno. Io sarò a Cannes il 25 e il 26 giugno per il bilaterale Italia-Francia per il tema dei valichi alpini. Lì noi abbiamo chiuso in questi giorni il tema definitivo sulla seconda canna sul Tenda, quindi i francesi metteranno i 40 milioni che mancavano. Pensiamo di iniziare, diciamo così, a fare il bando i primi di luglio. Poi abbiamo il tema del raddoppio del tunnel del Monte Bianco, abbiamo il potenziamento della ferrovia Genova-Nizza che noi vorremmo portare all'interno delle reti TNT. E poi mi piacerebbe lanciare il tema dell'autostrada del mare Italia-Francia per togliere i tir di transito sulla Liguria e sulla Provenza.
1: Sulla 10 e sulla 8 francese, che non è che vi sia messa tanto meglio.
0: Esattamente, su questo discuteremo, i francesi su questo sono un po' più rigidi, però ci stiamo secondo me arrivando, anche perché noi abbiamo un tema con la tassa europea sulle emissioni, l'ETS, le autostrade del mare sono diventate meno comode, meno convenienti per i camion di prima, un controsenso perché in realtà il camion produce più emissioni di una nave, vorremmo creare una situazione perché, come vedete, quando si fanno i lavori sulle autostrade e sulle ferrovie i disagi sono tanti, quindi anche se potenzieremo la linea ferroviaria Nizza-Genova con raddoppio della finale Andorra eccetera eccetera, i tempi saranno molto lunghi. Nel frattempo noi un'autostrada del mare noi siamo in grado di metterla su in 2-3 mesi, quindi questo ci consentirebbe di togliere 15-20 mila camion anche di più di transito e comunque dare un sollievo alle arterie, soprattutto all'autostrada dei Fiori, alla parte diciamo francese, che in determinati periodi dell'anno quei flussi turistici si ingolfano anche a prescindere dai cantieri autostradali.
1: Riforma dei porti, chiudiamo con questa. Ho visto un sacco di Genova nelle immagini, che adesso magari possiamo

0: vedere della riunione al Ministero, avete udito appunto associazioni, persone, stakeholder, come si dice oggi, che sono interessate a capire di più su questa riforma. A che punto siamo? Qual è stata la reazione anche da parte degli interlocutori?
1: Ma una reazione, devo dire, molto collaborativa, che anzi

0: Come pensavo, ci sono da ascoltare tutti e trovare delle soluzioni a problemi concreti, ma credo che tutti siano d'accordo che è giunto il momento per trovare il modo di fare squadra nel paese, in modo che i singoli scali non si facciano competizioni tra loro, ma facciano una competizione a livello internazionale che porti più lavoro, più ricchezza e anche più stabilità sui porti italiani. Questo vuol dire anche dare prospettive al mondo del lavoro portuale e evitare di finire come in altre situazioni. Una parte del know-how è andato fuori dal nostro paese, quindi rafforzare il sistema Italia, farlo partendo dalle esigenze di lavoratori e imprese, secondo me è il modo migliore per affrontare una situazione geopolitica complessiva difficile, dove però il nostro paese può giocare un ruolo importante, soprattutto sul traffico marittimo, cercando di portare ricchezza in casa e cercando anche di migliorare la vivibilità tra i porti e le città, che spesso hanno bisogno anche di investimenti ambientalmente rilevanti per attenuare quelle che sono ovviamente le diseconomie portuali, soprattutto in maniera ambientale, perché se aumenti i flussi di traffico ma non hai le ferrovie, non hai le strade pronte e non è un sistema che riduca l'impatto anche ambientale dei porti sulle città, a un certo punto rischi di creare una tensione ingestibile. Quindi questo è quello che vogliamo fare e abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte di tutti.
1: Molto bene, grazie Vice Ministro.
0: Grazie.
1: Potremmo
0: a voi.
1: Parlare ancora di un sacco di altre cose, ma lo faremo venerdì prossimo. Tra l'altro 25, mi sa che venerdì prossimo lei a Cannes potrebbe anche essere. Adesso
0: sì, venerdì prossimo dovrei
1: magari
0: essere.
1: Ci colleghiamo.
0: Volentieri.
1: Anche perché io Cannes la vedo sempre volentieri. Grazie al Vice Ministro Rixi e naturalmente vi chiedo, come sempre, di restare con noi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Il fumo uccide. Non fumare.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsi.
8: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
9: Tonino Bettanini, forte della sua esperienza nel campo della politica, del governo, ha scritto una spy story, titolo Rapiti, dalla Siria di Paolo alla Roma di Pietro. Sage Peditori è una curiosissima e interessantissima storia che certamente Tonino ha delle radici reali.
10: Sì, perché innanzitutto è un seguito, anche se chi non ha letto,
9: certo,
10: il precedente può andare tranquillo, è un seguito di una vicenda afghana dove il protagonista, che è un commis di Stato, un consigliere del ministro degli esteri, viene rapito e non se ne sa più niente. E lo ritroviamo in questa vicenda.

0: preda di una schiera di terroristi collegati con ISIS K, ma sono dei dissidenti che guardano alla Siria, al cambiamento in Siria, e qui c'è un dato di cronaca anche reale, attuale, nel recente certo. governo del 2024, ricordiamo che la guerra in Siria è iniziata nel 2011, e attraversano, lui rapito attraversa questa autostrada del Jihad che va dall'Afghanistan fino alla Siria, fino ad incontrare casualmente un monastero e delle monache trappiste.
1: E da lì la vicenda in qualche maniera cambia.
0: Cambia, perché,
1: cambia notevolmente.
0: Sì, cambia perché non c'è soltanto il rapimento inteso Infatti. Come rapimento fisico, ma c'è il rapimento rappresentato dall'incontro con una figura, Suor Benedetta, che ha cambiato la propria vita in quello stesso 68 che ha cambiato anche la vita di Brando, l'altro protagonista. E quindi loro due, pur rapiti, pur spettatori di violenze e di atti di terrore, trovano quasi un cielo protettivo e un dialogo che ne riscopre le radici, e quindi c'è questa consonanza della gentilezza e del donarsi, che è la cifra di Suor Benedetta.
1: Tu hai vissuto parecchia di questa storia, parecchi momenti di questa storia.
0: Sì, diciamo che l'origine è cronaca vera, ecco. Nel senso che le monache trappiste dall'abbazia della Trapp sono in qualche modo un lascito anche di mia conoscenza, di mie letture, di una mia esperienza recente. 3 anni in giro per le abbazie europee e ho trovato in Toscana queste monache, le cui sorelle sono andate in Siria molti anni fa, nel 2005, per testimoniare del martirio di loro confratelli che erano stati uccisi da un gruppo terrorista, ma siamo nel 1995, dei fratelli trappisti francesi, che hanno ispirato un film premiato a Cannes, Uomini di Dio, e hanno fondato questo monastero. Sono venute in Italia a raccontare questa loro esperienza. Certo. Io avevo incontrato le monache di altre abbazie, sono molto catturato dalla bravura e dalla bellezza di vita di queste persone, e ho pensato di mescolare l'esperienza afghana che avevo avuto e anche qualche puntata in Siria che ho fatto assieme al ministro degli esteri tanti anni fa, per costruire questa storia che poi finisce a Roma.
1: Certo. Rapidamente, mi dai una tua valutazione di quello che sta succedendo oggi
0: in Siria?
1: Lì, in quelle zone.
0: Beh, qualcosa sicuramente di meno peggio, e anche se dobbiamo stare un po' attenti, perché quello che accade in Siria è quello che è accaduto in Afghanistan in qualche certo. modo, dove il grande alleato, il grande fratello, starei per dire, americano,
1: ha fatto le valigie di gran carriera.
0: Pur di avere un quieto vivere, abbandona il territorio. Nel caso afghano, i talebani sono dei terroristi in casa, non esportano il terrorismo, e quindi da lì è nato questo terribile scambio che è stata la vergogna dell'Occidente. In Siria abbiamo un gruppo che potremmo definire un po' carinamente, si fa per dire, riformista, che in qualche modo ha abiurato da ISIS-K prima e da Al-Qaeda, e sta cercando di costruire delle relazioni in un mondo che è molto plurale.
1: Certo.
0: E lì ho riscoperto che il cristianesimo ha le sue radici.
1: Sì. Grazie. Tonino Bettanini, Rapiti, dalla Siria di Paolo alla Roma di Pietro, Sagge Editori, buona lettura a tutti.
0: Grazie.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.900

0: 990 euro. Find your more.
1: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
3: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
4: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
6: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
5: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
4: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
6: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più D'Alema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
0: invece
1: un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare, c'era tutto un pacchetto di parole, certo. Che teneva
2: esiste
1: in piedi
2: solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un elenco, me ne legge qualcuna?
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però... per la verità non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
2: E poi era scomparsa.
1: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa l'omicidio. Se uno uccide la suocera... chiaramente, certo. Un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo. Di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa.

0: questa parola. Parole che con la parte finale di omicidio sanno indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, ai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era sì, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie e la scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo ora vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei, sì, fatti, sì, nuovi, sì, che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, senta, medico, no, biologico.
2: Ne chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso, l'ho fatto. La seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola. Però. E tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare e da assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
4: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
3: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto

0: che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, parlo nel rap solo perché la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate, cioè nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. È come se mi chiedessi di gridare piano. Ma se stiamo litigando, mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddarsi, sì. Che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e quindi i francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: Grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria, con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velati. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con mar ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
5: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero, che si è svolta a Genova. All'evento, al Palazzo della Borsa, hanno partecipato 180 tra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero, attive in 64 paesi del mondo. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni, una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
6: Nel 1948, a Maceri fumanti dalla seconda guerra

0: Mondiale, ci fu una conferenza a Genova, a Palazzo San Giorgio, con 780 parlamentari economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
1: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi, con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
0: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
1: Il ruolo fondamentale in questa fase è svolto proprio dalle Camere di Commercio italiane all'estero.
2: Sono momenti di grandi cambiamenti ed è essenziale che chi fa business e commercio sappia muoversi e cavalcare i cambiamenti. Le occasioni non vengono due volte, arrivano una volta sola e bisogna saperle cogliere. E questo è un grande messaggio e molto importante per chi vuole essere sempre sul leading edge, non solo degli scambi commerciali ma anche del business e dell'economia. Noi abbiamo molta fiducia negli organismi delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio internazionali, che ci danno la possibilità di avere scambi commerciali con l'estero e quindi ci danno la possibilità di far vedere quali sono i nostri benefici, dove noi siamo capaci e dove il Made in Italy può veramente fare la differenza.
3: Il commercio è un tema che sta molto a cuore a tutte le città, perché fa parte del tessuto sociale delle città, della vitalità delle città, ma poi c'è un commercio che è un commercio internazionale, delle rotte internazionali, che grazie agli strumenti camerali e alla digitalizzazione possono permettere di trovare nuove relazioni, nuove rotte. Qui credo che sia il luogo giusto, perché abbiamo, come posso dire, gli ambasciatori del Made in Italy, del commercio italiano in tutto il mondo.
1: Lo scenario geopolitico è complesso, soprattutto in questa fase, ma l'apertura a nuovi mercati come India e Sud America può permettere di intensificare i commerci e affrontare le criticità.
4: Perché siamo in un momento di volatilità dei risultati dovuta a una rottura di schemi generale, diciamo, dell'economia internazionale, del commercio internazionale, dove ovviamente sia il protagonismo, l'importanza e la bravura degli imprenditori italiani, ma anche la concretezza di un sistema paese che sta lavorando come espressione, diciamo, del governo in modo concreto, è sicuramente un elemento fondamentale che dobbiamo continuare, addirittura accelerare, proprio oggi che ci sono delle potenziali criticità.
1: In questo la Liguria può giocare un ruolo centrale.
5: Noi come Italia, devo dire, abbiamo come export dei risultati straordinari, incredibilmente poco conosciuti, ma siamo il quarto paese esportatore al mondo dopo tre colossi che si chiamano Cina, Stati Uniti e Germania. Quindi vuol dire che le imprese italiane si fanno valere in tutto il mondo. Tra l'altro esportiamo tantissimi prodotti, abbiamo una grande diversificazione delle nostre esportazioni. La Liguria ha il porto più grande d'Italia, i porti sono tradizionalmente le porte sul mondo anche per tutti, diciamo, le nostre mercanzie, le nostre merci, quindi la Liguria è assolutamente attrezzata ed è fondamentale anche perché è nel cuore del Mediterraneo, ma con tutta l'Europa alle spalle.
6: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
7: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Precisi, precisi come un orologio svizzero, ritorna Franco Nativo con voi come ogni pomeriggio live, sono le 15.01, ben ritrovati, saremo insieme sino alle ore 18, ormai avete imparato a conoscere che cos'è pomeriggio live, è un lungo pomeriggio dove in queste tre ore cerchiamo di mettere dentro tutto, ovviamente l'informazione in primis, non manca cinema, teatro, cultura, eventi eccetera e ovviamente non manca il vostro apporto, quindi grazie come sempre, insomma in questi 2-3 mesi, poi per la fine di giugno ci fermeremo giustamente per le ferie per poi riprendere poi nel mese di settembre, anche se poi staremo sempre insieme con altre trasmissioni, però insomma tanto vi ringrazio perché insomma avete piano piano, siamo riusciti a costruire insieme una bella famiglia con le vostre telefonate, con i vostri messaggi, ogni giorno abbiamo un argomento, anche oggi fondamentalmente insomma ci avviciniamo sempre di più anche a questo weekend che ci fa capire che ormai insomma il caldo è veramente arrivato e allora parleremo anche di questo, parleremo della bellezza della nostra regione Liguria e come sempre prima di iniziare la nostra puntata di oggi in tanti hanno detto mamma mia che caldo che è arrivato e allora andiamo un po' a vedere la nostra regione Liguria cosa ci offre sole e come se ci offre il sole e allora come sempre una spolverata veloce su tutta la Liguria con le nostre telecamere personalizzate che ci fotografano una bella giornata di sole anche molto calda e adesso poi vi facciamo vedere anche le altre telecamere, qui siamo a Camogli, insomma ormai avete imparato a conoscere questi luoghi che sono luoghi che rappresentano la bellezza del nostro territorio, avete visto non abbiamo soltanto la costa ma abbiamo anche l'entroterra con le immagini poi di Torriglia e quant'altro. Allora, come sempre abbiamo visto Portofino, qui siamo in centro città, 800-640-771, subito fatelo squillare quel telefono se volete salutare il Frank e augurare un buon pomeriggio, io lo auguro a voi, voi lo augurate a me, 347-6766-291. Cosa serve questo numero di telefono? Serve per giocare insieme a noi, perché anche oggi avremo il nostro quotidiano momento dedicato all'intrattenimento. Allora, vediamo subito di che cosa si tratta. Come sapete ormai abbiamo imparato a conoscere i nostri simpatici giochi, nulla di più, giusto da stare solo insieme, il bambino misterioso, il film misterioso, poi abbiamo la parte musicale, vedo che siete in tanti ad aver scritto le dediche, ci siamo anche inventati questo piccolo spazio dedicato alle dediche, volete fare una dedica a vostro marito, a vostra moglie, avete fatto 30-40 anni di matrimonio, beati voi, aggiungo, volete fare gli auguri a vostra figlia, un compleanno, ok, mi scrivete che canzone vorreste ascoltare e noi il giorno dopo vi accontentiamo. Oggi ovviamente accontenteremo le persone che hanno scritto ieri e poi vi dirò di chi si tratta. Allora, tanto vado subito a salutare la nostra Elisabetta, ciao Frank, buon pomeriggio, grazie come sempre, oggi rimarrò con voi fino alle 16.30 perché poi devo andare da mia figlia e ci mancherebbe altro, grazie. Parleremo poi naturalmente di cinema, lo faremo con il nostro Dario Vassallo, non mancherà la parte dedicata alle news, all'informazione con i nostri collegamenti, spesso e volentieri con la redazione giornalistica di Primo Canale. Ma adesso ringrazio tanto Andrea Benegiamo in regia e con Rocchi Cioli che oggi in maniera eccezionale è ancora con noi e lo so che poi lui va via perché beato lui, ho saputo che farà quasi 45 giorni alle Hawaii, beato lui, d'altra parte se uno c'ha i soldi fa bene, ci mancherebbe altro, e poi da lì farà altri 25 giorni a Torremolinas, che non sapete dov'è Torremolinas? In Spagna hai vinto 1,50 euro, complimenti, lo so, Torremolinas è bellissimo, Benidorm, tutta quella zona lì, no? Ci andavamo da ragazzini. Allora, chi è il bambino misterioso da indovinare? Signore e signori, è questo qua che adesso vi facciamo vedere, andiamolo a vedere questo bambino misterioso. Cosa fa questo bambino? Cosa fa? È uno sportivo, che cosa c'ha in mano? Cos'è quel bastone lì? Servirà mica a dare qualche bastonata?

Nelle gambe Andrea Rocchiccioli, non penso, non lo so. Nel frattempo stasera replica Olly al Ferraris, che ha ricordato peraltro anche la ragazza Elisa morta in via Perlasca. Ne parleremo di questo anche con Aurora Bottino nel collegamento delle 15.30. Allora, chi è questo bambino? Me lo dovete dire, ovviamente, se vi fa piacere, al nostro WhatsApp. Ma non è tutto, perché abbiamo anche un film misterioso da indovinare, che è questo. Chi è questa bella bambina vestita di tutto punto con un film particolare? Chissà. Vi aspetto le vostre telefonate, ma soprattutto i vostri messaggi al nostro WhatsApp, vediamo se lo indovinate. E poi, come al solito, vi ricordo che se c'è qualcosa che non va, qualche segnalazione, qualcosa che vi farebbe piacere comunque portare a conoscenza, avete fatto qualche foto importante per la collettività, non parliamo solo di Genova e Sporca, un po' di tutto, qualche segnalazione utile ovviamente per tutti, per la collettività, sappiate che potete mandare via WhatsApp, e poi noi ovviamente poi di comune accordo, se reputiamo che la foto va bene, che non c'è nulla di compromettente, se non ci sono altre persone inquadrate, ricordatevi, quando fate le foto non potete fare la foto che si vede il viso di un'altra persona, perché noi non potremo mai mandarla in onda. Quindi ricordatevi, se dovete fare di solo il cassonetto, magari non un appoggiato al cassonetto così che fa il selfie, va bene? Ok, mi vado a sedere Andrea, perché sono anziano. Sono anziano. Oh, eccomi qua. Ah, meno male. Allora, tanto sono le prime persone che ci salutano, anche Mirko che dice grazie ieri per la canzone dei Genesis Follow You, è stato un piacere veramente, grazie a te, e quindi ancora auguri per il vostro rapporto che va avanti da oltre 25 anni. Poi c'è un altro messaggio che dicono, stamattina si parlava anche dei giovani, giustamente poi il nostro telespettatore ricorda ancora, dice Franco, ormai quando parliamo anche dei giovani, tanti giovani non sanno più lavorare, soprattutto in molti ambiti. Io non mi ritrovo in questa tua definizione, ma nel senso buono, per l'amor di Dio, non è vero, perché c'è chi non ha voglia di fare nulla che ha 50 anni e c'è chi non ha voglia di fare nulla magari che ne ha 20, quindi voglio dire, perché poi ovvio ognuno nella sua vita decide che cosa vorrà fare da grande, poi ci sono quelli un po' più sul pezzo e quelli che invece ci arrivano magari un po' più in là. Ciao Frank, buon pomeriggio, un saluto a tutti voi di Primo Canale. Il bambino Tom Cruise, vediamo un po', Andrea, me lo fai vedere? Perché dicono Tom Cruise, non lo so, ognuno può dire, secondo me Enrico Cirone, sì, potrebbe essere lui. Ma quante volte mi avete detto Enrico Cirone, ragazzi? No, comunque potrebbe essere Enrico Cirone. Alle ore 17, come al solito, andremo a svelare il tutto. Allora, poi stasera, Olly, domani sera e domenica, è vero, ci sarò anch'io a vederlo. Ciao Frank, saluti Milly, è vero, domani sera e dopodomani sera. Comunque ieri sera mi hanno detto che è stato un grande successo, sarà così anche per le altre serate, quindi domani e domenica. Però prova a indovinare un attimo il bambino e ovviamente la nostra meravigliosa ferma immagini per indovinare questo film. Iniziare a fare un po' di auguri e abbiamo anche il primo brano musicale, Andrea, che te l'ho preparato, perché se ti ricordi c'era la nostra amica, che adesso mi sfugge il nome e chiedo perdono, che mi ha chiamato ieri, mi ha detto Frank, però, ma forse la Luigina, non lo so, no, quella che aveva chiesto, chi è che te la ricordi, Andrea, chi è che aveva chiesto l'italiano di Toto Cotugno, la Marghi, gli abbiamo dedicato Margherita di Riccardo Cocciante, ma può darsi. Comunque, per tutti coloro che avevano chiesto Toto Cotugno l'italiano, noi adesso ve lo proponiamo. Stiamo ovviamente sempre tra i 40 e i 50 secondi per non superare poi il discorso del copyright, però facciamo capire. E pensate che questo è un filmato vecchissimo, girato in una Milano che ormai non esiste più, però fa anche un po' di tenerezza. Questa canzone che è diventata veramente il simbolo di quell'Italia che, mi permetto di dire, era davvero un'altra Italia. Toto Cotugno l'italiano.

0: L'italiano vero, grande, grande Toto Cotugno, grandissimo. Peraltro ragazzi, girata in una Milano ormai veramente dell'epoca degli anni Ottanta, però questa ci faceva piacere dedicarla a tutte quelle persone che ieri ci hanno appunto chiesto Toto Cotugno, che poi è stato anche un po' bistrattato, però sappiamo lui è uno di quelli un po' come Pappalardo, quelli che diceva e tutte le cose che gli pensava le hanno sempre detto. Allora, poi chi è che mi scrive qua? Andrea, ciao, tanto vediamo chi abbiamo in linea, abbiamo già una telefonata in diretta, buon pomeriggio, eccoci.
1: Grazie Franco, buon pomeriggio, sono Luigina.
0: Ciao Luigina, hai visto?
1: Sì, avevo chiesto anche l'altra.
0: Qual era l'altra?
1: Quella era quella dei carabinieri.
0: Ah, dei carabinieri, che però sai, non siamo ancora...
1: Sì,
0: di Nassiria, non l'abbiamo ancora trovata, però ti giuro che prima poi della fine del mese, se la troviamo, te la facciamo ascoltare, va bene?
1: Grazie.
0: Luigina,
1: grazie.
0: Ma il bambino non l'ha indovinato però ancora.
1: Guarda, mi sembra il tennista di una volta Pietrangeli.
0: Ah, Nicola Pietrangeli, sì, sì.
1: Appunto, il nome non mi viene.
0: Sì, che in realtà però quella non è una racchetta, ma è un'altra roba. Vabbè, potrebbe, Luigina, potrebbe.
1: Ti provo,
0: ce d'accordo.
1: Va bene lo stesso.
0: Ma ci mancherebbe, grazie, dai. Lo sai che l'importante è aver sentito la tua voce. Un bacio.
1: Sì, grazie.
0: Ciao, grazie,
1: cari. A tutti.
0: Allora, Luigina, l'abbiamo anche accontentata come abbiamo accontentato altre persone. Dunque, abbiamo un po' di persone che ci dicono, in questo caso Andrea dice, secondo me il bambino potrebbe essere Russell Crowe, quindi l'attore, sì, potrebbe essere l'attore, non lo so, lo vedremo poi alle 17, vediamo. Poi c'è anche la Manuela che dice, ciao, buon pomeriggio Frank, un saluto, a me farebbe tanto piacere ascoltare la canzone di Mia grandissima Mia Martini, assolutamente cercheremo di accontentarti nei prossimi giorni. Poi ancora c'è Andrea che dice sempre forza Doria, e cosa vuoi che ti dica, sempre forza, te lo dice uno che sai come la pensa. A proposito, stasera ultima puntata di Gradinata Sud, perché poi ci rivedremo ovviamente a settembre, poi non sappiamo ancora come sarà il discorso legato ai ritiri, ma sicuramente qualcosa Primo Canale farà, però stasera ultima puntata con la Laura Rossetti, che gli faremo anche una bella sorpresa, ma vi do l'appuntamento a questa sera alle ore 20 in diretta. Poi ancora un po' di persone, dobbiamo salutare la nostra Eugenia, buon pomeriggio da Voltrici, ciao Eugenia, grazie anche per lei. Vorrei ascoltare anche lei, Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore, probabilmente potremo anche accontentarti anche oggi, vedremo. Poi c'è Michela che dice, ieri sera grande Olli, è stato un grande spettacolo, ci siamo emozionati. Bene, sono contento, perché comunque ragazzi vuol dire che Genova comunque ha vissuto tanta gente, queste persone sicuramente spero abbiano speso qualcosina per mangiare e quant'altro, quindi l'indotto, i soldi girano e quindi fa bene a tutti, ok? Poi, che ora sono le 15:15, non so se mi devo fermare un attimo o meno. Sì. No, aspettiamo un secondo, andiamo in pubblicità un attimo, sì. Allora, noi ci fermiamo solo un attimo, poi alle 15:30 dovremo avere anche il primo collegamento con la nostra Aurora Bottino. Rimanete insieme.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ben ritrovati ancora in diretta, sono le 15:19, grazie tanto per essere ancora insieme, vedo tantissime persone che stanno ancora comunicando con noi, con il gioco, Frank, ci sono molte persone che dicono sì, potrebbe essere proprio il gladiatore Russell Crowe, poi vedremo, anche la nostra Laura oggi, che lei dice non ne azzecco mai una, dice mi sono consultata, eccolo qua, stavo vedendo proprio lì il messaggio, dice ciao Frank, mi sono consultata anche con il marito, pensiamo si tratti proprio di Russell Crowe. Saluti a tutti Laura, vedremo Laura, grazie. Però ragazzi non c'è solo lui, c'è il titolo del film, non fate i fighetti, bisogna indovinare anche il titolo del film, vi facciamo vedere ancora una volta il fermo immagine, grazie Andrea, eccolo che arriva, questo vabbè è lui, quello che dovete indovinare, no, dicevo il titolo del film, sì, eccolo qua, questo è un bel film di tanti anni fa però che ci ha un po' emozionato un po' tutti. Qual è il titolo di questo film? Vi ricordo, non si vince nulla, quindi è inutile che poi andate con l'intelligenza artificiale a vedere, è un giochino per stare insieme, poi fate quello che volete. Allora, caro Andrea, se tu sei pronto, io volevo fare un grande ricordo e lo farò anche questa sera all'interno di Gradinata Sud, perché a 58 anni Igor Protti, calciatore straordinario, esempio peraltro di lungimiranza, di quei giocatori che veramente non esistono più, grande attaccante del Bari, Livorno, non so quanti gol aveva segnato, davvero un bomber, è morto per un brutto male, è un cancro al retto che se l'è portato. Un attimo leggendola perché non volevo dire una stupidata, aveva lasciato un annuncio alla sua famiglia perché sapeva che ormai aveva veramente le

0: ore contate, con un messaggio che ha lasciato poi ai suoi parenti, che dice: questo splendido viaggio, e ovviamente è riferito alla vita, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. E quindi davvero tante tante condoglianze, tanto ovviamente ai suoi parenti, ovviamente alla moglie e ai figli. Igor Proti ci lascia qualcosa di importante, ci lascia comunque anche la testimonianza di chi sa che ormai è arrivata alla fine dei propri giorni, però si mette lì, c'è ancora la forza di scrivere su una penna questa frase e lasciarla poi ovviamente agli parenti e anche alle altre persone. Ciao Igor, grazie per tutto quello che hai fatto. Andiamo avanti, perché la vita poi è questa, no? Quando si dice lo spettacolo, ahimè, deve proseguire. E allora siamo arrivati tanto alle 15:21, vi ricordo ancora questa sera Gradinata Sud alle ore 20 in diretta, sarà l'ultima puntata. Abbiamo parlato tanto in questi giorni anche di tutto il discorso legato alla sicurezza. Allora io vi chiedo, se vi fa piacere, magari anche mandando i vostri WhatsApp, o se volete anche telefonare, fate quello che volete. State vivendo questo momento dove tante persone lamentano un po' la poca presenza delle forze dell'ordine? C'è chi dice: io mi sento un po' più paura a uscire la sera, persone che difficilmente escono ormai alla sera, persone magari un po' anziane, un po' fragili, quant'altro. Ditemi un po' come la pensate, perché così mi farebbe piacere. O meglio, nella vostra zona come la state vivendo? C'è delinquenza? È aumentata la percezione dell'insicurezza? Ecco, mi farebbe piacere ascoltare un po' di persone dai vari quartieri, e lo sapete che la città metropolitana è distribuita su 9 municipi. Fateci un po' sapere, perché secondo me sarebbe molto molto importante. Chi meglio di voi che vivete in quella zona, in quel quartiere, ci potete dire come la state vivendo. Poi magari ci sono persone che dicono: io ad Albar, che di solito sono zone un po' più d'elite, la viviamo bene, magari, che ne so, Cornigliano, Sestri, giù di lì, San Pier d'Arena, Certosa, la viviamo un po' meno bene, va bene? Allora, caro Andrea, se tu sei d'accordo, potremmo lanciare il pezzettino di Viaggio in Liguria, che poi ci porta al primo collegamento con Aurora. Quindi, se tu sei d'accordo, dato che abbiamo visto che anche tutto il discorso legato ai treni piace sempre molto, sono tanti appassionati che vanno a vedere anche questi passaggi dei treni storici, beh, noi abbiamo avuto il piacere e anche il privilegio di salire a bordo di un vecchio locomotore diesel. Però aspettate, perché c'è forse una telefonata, vediamo un attimo se riusciamo a prenderla. Eccoci, buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Pronto?
1: Sì, guardi, no, quindi volevo parlare lì con Primo Canale, sì, con il signor Franco, se faccio ancora in tempo.
0: Sono io.
1: Lei anche lei, scusi, no, non avevo, che credevo un altro. Buongiorno, guardi.
0: Buongiorno.
1: Sono Angela, lì da Molassata.
0: Buongiorno, Angela.
1: Buongiorno. Ecco, no, volevo un pochettino parlare della sicurezza.
0: Sì.
1: Allora, per me va molto male, va malissimo. Molto male. Dire abbastanza bene, ma in centro e da tutte le parti no, va malissimo. Cioè, io non so.
0: Ha notato una recrudescenza, signora, in termini di sicurezza.
1: Allora, io non è che voglio dire prima o dopo, però, cioè, lo devo dire, prima non era così. Guardi, da quando è arrivata questa giunta, guardi, sono spariti tutti. No, bisogna dire quello che è, anche perché poi dopo si vede anche la gente che hanno intervistato, certo, nei vicoli, cioè, guardi,
0: Però signora, sa, mi permetto solo di dire una cosa, poi ha visto che la facciamo parlare, ci mancherebbe altro, anzi voi siete voi poi l'anima di queste trasmissioni. Io però, più che lei ha detto la sua e ci mancherebbe, sono assolutamente, però io non ne farei più nemmeno, sa, una cosa, prima, dopo, durante, io a questo punto,
1: ma non è vero.
0: No, sa cosa, io troverei la soluzione e poi magari se ne può anche parlare, perché adesso c'è bisogno di una soluzione.
1: Ma la soluzione però vedo che non la prendono, ecco, sì. Perché guardi, mio figlio che esce, che va bene, guardi, non le dico ore con tutto quello che succede, sì, c'ho sempre lì un'ansia, ecco, e io guardi, che va bene, non voglio parlare, certo, dice: guarda mamma, parlavamo con gli amici, sì, non c'è più le cose che c'erano prima.

0: Guardi, se me la ricerca, non
1: lei, comunque lei ha registrato un incremento, secondo lei, di quella che è la percezione proprio della sicurezza, fondamentalmente.
0: Ma per me sì, perché anche perché sento, ecco, io in centro ora vado pochissimo, certo. Di sera non esco, ecco.
1: E a Molassana, però, è nella zona dove abita lei, com'è la situazione?
0: No, guardi, qua devo dire che insomma abbastanza, ecco, ancora, se voglio poi non cambia qualcosa, ma più che altro proprio anche in centro, così, certo, un certo, po' tutto, certo. Ecco, sento anche parlare, cioè non so, ecco, bene. Mio figlio mi dice, ci sono, però prima c'era di più.
1: C'era di più. Cioè, signora, signora, grazie della sua testimonianza.
0: Ok, grazie mille, grazie per la trasmissione.
1: Un abbraccio. Grazie a questa signora. Ecco, vedete, insomma, ognuno, sempre con grande educazione, dice la propria, dice la sua. Poi, ripeto, lo dico io che non sono nessuno, però io più che vedere quando c'erano gli altri, quando c'è questa, quando ci saranno gli altri, cerchiamo di trovare una soluzione, perché la gente adesso ha bisogno di rispetto. Che possa arrivare quanto prima il ministro Piantedosi, che è stato proprio invitato dalla sindaca di Genova Silvia Salis, che dovrebbe arrivare per la fine del mese, adesso quando avrà la possibilità di arrivare, e qualcosa bisognerà fare, perché adesso la situazione sta un po' degenerando e sta scappando di mano, soprattutto nelle zone che abbiamo ricordato, la Darsena, via Gramsci, tutta la parte del centro storico, tutto il centro storico, quello un po' anche difficile da gestire, perché la polizia locale è quella che è, e pensate che hanno istituito da un paio di anni anche una task force specifica, no? Per controllare, monitorare, attenzionare tutto quello che è il centro storico, ma sono anche loro sotto organico, non c'è niente da fare, come lo è la polizia, come sono i carabinieri, insomma è un grande problema nazionale, non lo puoi risolvere a livello locale, va bene? Allora, grazie tanto signora, dunque 15:28, tra due minuti si preparerà la nostra Aurora, ditemi voi poi quando è pronta, io nel frattempo vado a salutare ancora un po' di persone, ecco qui che ne arrivano altri messaggi. Dunque, in via San Lorenzo, ieri alle ore 15, un extra comunitario fermava tutti chiedendo un euro. I vigili dove erano? Allora, io posso dire non ci sono solo gli extracomunitari, cara amica o caro amico che non riesco a capire, scrivete però il nome, ragazzi, se no non riesco nemmeno poi a parlare proprio con il nome, però al di là di quello ci sono tutti, e se uno chiede un euro posso dirti che probabilmente non è in una buonissima condizione, ok? Arrivare adesso a dire i vigili, poi per l'amor di Dio, ognuno, se invece tu mi vieni a chiedere i soldi insistentemente, mi tocchi, mi prendi, mi tiri, mi fai, allora è un altro discorso, ma se c'è una persona soltanto che chiede comunque la questa, perché ormai ce ne sono tantissime, non sono solo extracomunitari, ormai c'è di tutto, basterebbe andare a vedere semplicemente fuori dalla comunità di Sant'Egidio quando c'è la coda, che ovviamente elargiscono i pasti per le persone meno abbienti, ormai trovi anche gente con giacca e cravatta, ci siamo capiti, quindi, però tu hai detto la tua, ci mancherebbe altro. Andiamo avanti. Poi c'è chi mi dice che il Viperetta vorrebbe anche il Pescara, e vabbè, lasciagli rovinare anche il Pescara, cosa vuoi che ti dica, tanto ne ha rovinato già talmente tante che ci sta anche che rovini anche quello, comunque che faccia quello che vuole, a noi poco importa, adesso la Samp deve pensare e ha altri problemi. Allora, ditemi se è quasi pronta la nostra Aurora, si sta preparando, perfetto, perché almeno ci collegheremo con Aurora Bottino per avere un po' le informazioni, tutto quello che succede sulla nostra regione, peraltro informazioni che troverete 24 ore su 24 sul nostro sito ufficiale primocanale.it, dove davvero insomma trovate tutto. Ancora un po' di immagini della nostra Genova, nel frattempo fammi vedere, personale del Gaslini di Genova verso lo sciopero, anche lì altri problemi legati ovviamente al mondo della sanità, chi più ne ha più ne metta. Sono in tanti che stanno scrivendo tante condoglianze alla famiglia di Igor Protti, grande giocatore, grande persona. Peccato che poi ce ne ricordiamo sempre quando poi queste persone muoiono, è sempre così. Però l'abbiamo ricordato, appena 58 anni se n'è andato per un cancro al retto. E quindi, peraltro questo ragazzo, questo calciatore, veramente dove ha giocato, ha fatto una marea di gol, una marea, veramente un bomber di razza. Magari avessimo avuto un decimo.

nella sandoria di quello che era Igor Protti. Va bene, va bene. Allora, ancora due messaggi e poi vado dall'Aurora. Un saluto dalla nostra bella Tiziana. Ciao Frank, come stai? Un buon pomeriggio. Il titolo del film non riesco a farmelo venire in mente. Vabbè, dai, provaci. Te lo facciamo ancora vedere un attimo, magari, il nostro Andrea. Grazie, Andrea. Così un secondo ti facciamo vedere ancora il fermo immagine. Ecco, secondo voi, qual è il titolo di questo

0: La nostra Aurora Bottino, sicuro, sicuro. Allora, è pronta? È pronta? Aspetta, aspetta, si sta scaldando? Bene. Ah, eccola lì, dopo quasi 64 giorni di ferie, ritorna con noi Aurora Bottino. Ciao Aurora, buongiorno, buon pomeriggio anzi.
1: Buon pomeriggio Franco, non so per quanto tempo ancora mi vorrai far ricordare le mie ferie.
0: Allora Aurora, dobbiamo ritornare invece a parlare, ahimè, di cose non troppo belle, anzi per nulla belle. Ti lascio quindi la parola, facciamo un giro di cronaca, grazie.
1: Sì, Franco, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito questo pomeriggio. L'apertura è dedicata al nuovo rettore dell'Università di Genova, che non c'è ancora, infatti oggi la votazione, ma parliamo di una votazione senza vincitore. Piana è avanti, si riandrà a votare, quindi la sfida decisiva sarà il 2 e il 3 luglio. Continuiamo con la cronaca, la crisi MT, ci sono 70 minori stranieri non accompagnati, isolati nel comune di Montoggio, bus tagliati e abbonamenti purtroppo inutili. Oggi la nostra Annissa De Filippi è stata proprio a Montoggio per sentire le voci di tutto il paese. E poi la sicurezza, non possiamo più vivere così, queste le parole dei residenti di Cornigliano. La rabbia del quartiere è scesa in piazza in questa manifestazione che è andata in scena nella serata di ieri e che ha coinvolto più di 100 persone. Continuiamo ancora con Genova chiama Roma, l'appuntamento di Primo Canale con il vice ministro Edoardo Rixi, tutto quello che c'è da sapere su quello che avviene in Liguria, parliamo di infrastrutture e trasporti. E poi la cronaca aggredisce la sua soccorritrice con un calcio, una cinquantenne è stata arrestata a Rapallo nella notte proprio perché ha appunto colpito e aggredito la donna che stava cercando di aiutarla. E poi Elisa Bozzano e la beneficenza in suo ricordo, pensate, sono stati raccolti più di 12.000 euro in onore di Elisa, la 25enne che è tragicamente scomparsa nell'incidente stradale avvenuto in via Perlasca. A lanciare la raccolta fondi su GoFundMe sono stati alcuni colleghi di AMT, perché lei lavorava da 2 anni ormai come autista degli autobus e proprio in suo onore questi soldi verranno poi regalati alla Band degli Orsi, l'associazione che si occupa delle famiglie e dei pazienti del Gaslini. Per continuare il sondaggio Primo Canale Tecne su scuola e servizi educativi, andate a leggere che cosa ne pensano i liguri di tutte le province. E poi i sondaggi ancora Savona, Fabio Orsi dell'opposizione in comune spiega serve un progetto civico con un candidato forte. E una storia che arriva da People, la trasmissione di Tiziano Berti, convocato dalla Juve a soli 12 anni, poi il tumore al cervello, la forza di Fabrizio in questa testimonianza che ricorda ancora una volta quanto sia importante la vita. E poi appunto trovate tutte le altre notizie, tutte le categorie sul nostro sito primocanale.it. A te.
0: Grazie Aurora Bottino, naturalmente notizie come avete visto che poi fanno male, come quello della morte, della scomparsa di questa ragazza, però l'abbiamo detto, fanno parte naturalmente della quotidianità. Poi chiedo ad Andrea, quando vorrai, quando riuscirai, se riusciamo a trovare 2 immagini dello stadio Luigi Ferraris, dato che ci hanno fatto un po' di domande sul progetto, magari leggiamo qualche cosa e sarebbe anche interessante, perché ci sono tante persone che sono interessate a come potrebbe essere questo progetto di ristrutturazione. Quindi quando le avrai, Andrea, io poi sono disponibile. Tanto nel frattempo leggiamo un po' di messaggi che continuano a arrivare. Ecco qua. Dunque, chi è? Ah, c'è la nostra Miriam. Buon pomeriggio, Frank. Il titolo del film, pensa, l'ho visto una marea di volte con la mia bambina, ma non mi viene in mente. E dai, fatelo venire in mente, io non te lo posso mica dire io. Anche perché qui oggi si vince qualcosa come 14 miliardi di abbracci. Sono tanti. Sono veramente tanti. Adesso abbiamo anche affittato un treno, se non sbaglio Andrea, giusto? Un treno che dovrebbe arrivare a momenti, peraltro alla stazione di Brignole, che verrà riempito di abbracci e poi ci sarà il nostro Andrea Rocchiccioli che lo porterà su con l'Apecar.

perché si è comprato un Ape Car. Voi ridete, ma ragazzi, nei vari luoghi dell'entroterra, i ragazzi teenagers hanno ancora tutti l'Ape Car, un po' truccato ovviamente, di quelle che fanno anche le impennate. Ragazzi, incredibile. Ok, grazie Andrea. Allora, sì, perché volevo parlarti proprio, c'è un amico, Andrea, che dice: Frank, sapete qualcosa un po' del progetto della ristrutturazione del Ferrari? Se adesso appena partono le immagini, così ti diciamo anche qualche cosa, anche perché, eccolo qua. Allora, tanto diciamo che il progetto di ristrutturazione dello stadio prevede giusto questo restyling, che dovrebbe attestarsi intorno ai 100 milioni di euro, il tutto ovviamente per adeguare l'impianto a quelli che potrebbero essere gli standard UEFA, sapete, per il campionato categoria 4, proprio in vista degli europei che si terranno in Italia nel 2032. I lavori dovrebbero essere finanziati da Genoa e Sampdoria, dalle due ovviamente squadre, tramite però un veicolo societario congiunto. Inizieranno, se tutto va bene, usiamo il condizionale perché qui quando si parla di iniziare i lavori, nel 2027, e dovrebbero comportare 3 anni circa di lavori per una capienza ridotta. Andrea ci chiedeva: ma alla fine quanti posti rimarranno? Per adesso si parla, per adesso, poi tutto potrebbe ancora cambiare, di 32.000 posti a sedere. L'abbiamo detto, dell'investimento di circa 100 milioni di euro, quindi fondi privati col mantenimento della proprietà pubblica, però da parte sempre del Comune di Genova. Ci sarà anche una riqualificazione urbana, ci dovrebbe essere, usiamo sempre il condizionale. Oltre allo stadio, infatti, il piano include anche una riqualificazione dell'area circostante, come la vicina Villa Musso Piantelli, per rendere quindi la struttura fruibile tutti i giorni della settimana. Poi rifacimento totale delle curve per avvicinarle ulteriormente al campo, quindi ancora più vicino al campo, e nuovi skybox e miglioramento anche di quella che è l'accessibilità e la vivibilità e la visibilità, scusate, perché insomma già si vede bene, perché io sfido altri campi, se non quelli inglesi e olandesi, ragazzi, lì i giocatori li senti quasi respirare, quasi tossire quando non hanno più aria nei polmoni. In altri posti tipo Roma, Napoli, sono enormi, ma i giocatori praticamente sono 10 km di distanza da dove sei te. Quindi speriamo che diventi veramente un bel campo, perché lo è sempre stato, adesso ahimè dal 1990, da quando era stato completamente rifatto per i campionati di Italia 90, non è stato poi fatto più nulla. Va bene Andrea, spero di averti dato tutte le informazioni utili. Ok, no, ma non diceva te Andrea, l'altro Andrea. Perché sono tutti Andrea, quello che mi ha scritto, Andrea Rocchiccioli, Andrea Beneggiamo in regia. Allora salutiamo ancora Eleonora, ciao Eleonora, perdonami. Eleonora ci scrive da Montoggio. E perché ci scrive da Montoggio? Perché dice: Frank, grazie, perché so che stamattina siete venuti su da noi, la nostra Anissa, come ricordava anche l'Aurora, per il discorso dei pullman, che ormai qui veramente ce n'è sempre meno, le corse sono tagliate quasi al lumicino. Quindi immaginatevi anche veramente chi deve andare a scuola, chi deve prendere un pulmino, chi deve prendere cose, cominciano ad esserci davvero forti problemi. Quindi sicurezza, AMT, insomma una bella estate calda per l'amministrazione e per la regione, per risolvere poi tutti questi problemi. Ancora tante condoglianze per Igor Protti, non si può morire a 59 anni, e invece si può anche morire anche prima, perché con questo maledetto, queste maledette, insomma, quando ti prendono questi brutti mali, eppure siamo nel 2026 con tutta la tecnologia che c'è, che non si riesca a fermare questo maledetto cancro, è una cosa incredibile. Comunque è così. Allora, sono le 15:40, devo soltanto andare a vedere ancora un messaggio e poi volevo fare un'altra dedica, Andrea. Buon pomeriggio Mima da Voltri, grazie Frank, grazie a tutti voi per tutti i servizi che fate e ci tenete compagnia. Allora Andrea, se tu sei pronto, Domenico Modugno, perché c'è la nostra, se non sbaglio me l'ero scritto, dov'è, la nostra Eugenia, eccola qua, che mi aveva detto: Frank, una canzone al quale sono molto legata, anche perché io sono di quelle parti, quindi siciliana, è L'immensità, però in questo caso noi invece ti regaliamo Meraviglioso. Quando si dice la vita è meravigliosa, godiamocela giorno dopo giorno, non stiamo a pensare troppo a cosa stiamo facendo, perché la vita è una sola, one life, ce lo ricorda Domenico Modugno in questa canzone intitolata Meraviglioso.

Comodugno, spero di aver fatto una bella dedica anche alla nostra Eugenia, a tutti coloro che amavano e amano tuttora il grande Domenico Modugno, che anche lui ci ha lasciato un po' troppo presto. Grandissimo, grandissimo interprete della musica, è stato anche un attore nei famosi film che si chiamavano i Musicarelli, quei film dove apparivano soltanto i cantanti dell'epoca degli anni 60-70. Lui non è mai stato un vero e proprio attore, però si era prestato a fare anche questo, perché in quegli anni i cantanti erano veramente dei divi. No? Quando facevano non solo il Festival di Sanremo, il Cantagiro, tutte queste cose qui. Quindi davvero tanti auguri. Poi lui ha fatto delle canzoni anche il vecchio Frac e tantissime altre, a parte nel blu dipinto di blu, quella la conosciamo, Volare, però questa meravigliosa era veramente molto bella, l'abbiamo dedicata a Eugenia. Allora, quando il nostro Andrea, i nostri due Andrea saranno pronti, vi facciamo vedere anche un po' di autostrade, ok? Perché è importante, insomma, parlare anche della nostra viabilità, anche della nostra viabilità. Però va bene, però. Allora, eccoci qua. Siamo ad Arezzano, itinere est, la situazione è abbastanza, anzi, tranquilla, direi, non c'è nessun tipo di problema. Alle 15:41 c'è qualche minuto di ritardo, ma non c'è, insomma, non dovrebbe, a parte che da minuto a minuto può cambiare tutto. Invece, venendo in qui proprio oggi, ho visto che c'erano 6 km di coda, non adesso, spero non ci siamo più, a Recco per un'auto in panne. Allora, andiamo a vedere, qui siamo sul viadotto Le Timbro, giusto? Quindi verso Savona, giù di là. È tranquilla anche qui, sia verso Genova sia verso Ventimiglia, quindi da in tutte e due le carreggiate. Adesso vediamo cosa ci propongono in regia. Questo per darvi sempre maggiori informazioni, perché all'interno della trasmissione, lo sapete, vi diamo anche tante informazioni sulla viabilità. Adesso vediamo poi che cosa avremo. Poi abbiamo ovviamente la nostra sopraelevata, poi Aldo Moro, che di solito a quest'ora non dovrebbe creare assolutamente nessun problema. Poi guarderemo un po' se ci sono tanti turisti in Piazza dei Ferrari. Insomma, in queste giornate, come ogni venerdì, arrivano le grandi navi da crociera. Aeroporto, quindi siamo zona Sestri Ponente, giusto? Itinere ovest è anche qui tranquilla, forse un pelino di più rispetto alle altre, ma niente di che rispetto ai 7, 10, 20, 30 km di coda che abbiamo già imparato a conoscere. E appunto stavamo dicendo di questo discorso legato anche alla nostra sopraelevata Aldo Moro, grazie Andrea, così la vediamo se va tutto bene. E dicevo che ogni venerdì arrivano le grandi navi da crociera che sbarcano migliaia e migliaia di turisti che poi invadono la nostra città di Genova e la vanno a scoprire. Un'altra arteria principale della nostra città è il Ponte Morandi, dove per la verità, vedete, un po' più di movimento c'è, soprattutto in direzione ingresso Genova e poi c'è verso Genova pure la 12, quella che va verso poi Recco, va verso Levante, Nervi, tanto per intenderci, un po' di più. Allora, poi chi è che mi scrive? Vediamo un po'. Mi ricordo il vecchio Ferraris con le gradinate in cemento, quello era uno stadio. Gianni, hai detto bene, pensa che io ci andavo con buon'anima di mio padre, mi ci portava, e una delle prime partite che vidi, pensate, non vorrei dire una stupidata, era una partita della nazionale Italia contro Lussemburgo. L'Italia vinse per 5 reti a 1 con 2 gol di Rivera, 2 di Mazzola, uno di Burnic o giù di lì, forse anche Rivera. E Riva che addirittura piegò, addirittura era talmente, lo sapete, il tiro di Riva aveva un sinistro micidiale, infatti lo chiamavano Rombo di Tuono, aveva piegato le mani al portiere e quindi aveva preso il gol. E quindi parliamo del 73-74, pensate che ricordo, ed eravamo

proprio attaccati su tutte le cose di cemento, no? Che era anche un po' pericoloso perché lì potevi veramente cadere. Comunque quello era anche un altro stadio. Poi Bolzaneto, vai Andrea, siamo a Bolzaneto, poi andremo a vedere anche Busalla, qui siamo a Bolzaneto itinere, come mai c'è così tanto movimento? Come si dice a Genova, come mai c'è così remescio? Ma lato ponente c'è un po' di remescio, vabbè pazienza, succede. Comunque questa è la nostra sopraelevata Aldo Moro, poi vedremo se c'è tanta gente in Piazza dei Ferrari, se sono poi arrivati tanti turisti, lo vedremo dopo. Dicevo, sono tanti i turisti che arrivano in questi giorni e vanno a scoprire la nostra città. Il nostro Maurizio ci scrive, dice: Genova, che meraviglia, a volte non sappiamo nemmeno noi quanto è bella questa città. Ma un po' tutta la Liguria, se no poi dicono che parliamo solo di Genova. Tutta la Liguria è spettacolare. Andiamo avanti, sono le 15:48. De Ferrari, guardate che bella. Un po' di gente c'è, un po' meno perché, sapete perché? Questo è l'orario dove le navi da crociera tutti devono essere a bordo prima delle 16, perché la nave poi parte. Allora, come potete immaginare, sono dovuti già andare via tutti minimo un'ora e mezza fa, perché il check-in lo devi fare un'ora e mezza prima della partenza della nave. Però guardate che spettacolo che questa inquadratura, sempre dalla nostra sede di Terrazza Colombo a 120 metri di altezza, con le nostre telecamere personalizzate in alta definizione. Guardate che meraviglia, siamo partiti proprio dallo zampillo dell'acqua e guardate, e piano piano allarghiamo, guardate che spettacolo. Questa è una piazza meravigliosa perché dentro la piazza c'è un po' tutto, no? Ok, allora abbiamo un'altra inquadratura, questo è l'imbocco della Genova Ovest vista sopraelevata, fortunatamente anche qui abbastanza tranquilla, anche se poi lo vedete bastano due o tre pullman o due o tre. A proposito, stamattina non sono riuscito a registrarla, però un altro tir sulla sopraelevata. Adesso io mi domando e dico, lo fanno di mestiere, quindi i cartelli li conoscono a menadito, c'è scritto che non puoi salire, no? Se sei più dei 35 quintali, niente, boom, vanno su con tonnellate e tonnellate. Poi ovviamente gli occhi elettronici della polizia locale, il più delle volte, qualche volta sfuggono, non lo so, perché magari non lo beccano, però allora vedi arrivare i due poliziotti motocicletta tipo Chips, vi ricordate Chips? E lo fanno andare ovviamente fino alla foce, poi lo fanno accostare, poi lì naturalmente gli fanno la multa ed è anche sempre bella salata, perché insomma ormai non se ne può più continuare a vedere dopo una vita, Allora ragazzi, ci dobbiamo fermare, andiamo in pubblicità. Aspetta, mi dicono ragazzi, come mai la linea è sempre occupata? Boh, adesso controlliamo, magari vediamo. Beh, comunque Daria, controlliamo e poi ti diciamo. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi andiamo alle ore 16 con Dario Vassallo per parlare di un grande, grandissimo personaggio. Rimanete insieme.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la. Sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese è situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velati. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con mar ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: 15.52 ancora insieme con voi, con pomeriggio live, tante le persone che continuano naturalmente anche a parlare, chi di sicurezza, chi naturalmente insomma dice anche noi a San Pier d'Arena, tante linee ormai non si vedono più, parliamo ovviamente di MT, insomma ognuno ovviamente racconta la propria vita, la propria quotidianità e quindi ci mancherebbe altro. Poi abbiamo parlato appunto anche di questo grande progetto che sarà il progetto dello stadio, ce l'auguriamo perché Genoa e Sampdoria meritano poi anche di giocare all'interno di uno stadio insomma che non sia più quello che abbiamo imparato a conoscere dopo tanti anni, perché veramente altro che si deve rifare, altro che il trucco, deve rifarsi tanto. Allora nel frattempo io non so se abbiamo una telefonata, ho sentito squillare, no? Comunque sì, ce l'abbiamo, eccola, allora eccoci. Pronto? Pronto? Ha buttato giù. Va bene, allora, no, il telefono è libero, infatti come abbiamo controllato squilla, quindi a vostra disposizione se volete, lo sapete ormai, lo conoscete il numero verde, non spendete nemmeno una lira, va bene? Dicevo che in tanti ci state scrivendo anche sul discorso appunto della sicurezza, ma non solo, tante persone anche sul discorso di MT, come dicevo, tante linee sono saltate, pulmini, insomma, ognuno ha la sua, ok? Allora, tanto, vediamo adesso. Adesso se abbiamo la telefonata in diretta. Pronto, buon pomeriggio.
1: Ciao, finalmente sono riuscita a prendere la linea.
0: Ah, Daria. Non lo so, guarda, noi non avevamo nessun problema, però eccoti qua. Come stai?
1: Abbastanza bene, dai.
0: Bene,
1: sono veramente rattristata, volevo fare le condoglianze a quella famiglia della povera Elisa.
0: Sì.
1: E anche a mio figlio, mia nuora, perché era una carissima amica loro, tra l'altro doveva andare ieri sera al concerto di Olly insieme a loro, e tra l'altro l'Elisa mia, che poi Elisa si chiama anche mia nuora, e vabbè, insomma dovevano essere lì su.
0: Peraltro Daria scusa se ti interrompo, hai sentito che Olly poi ha insomma voluto fare una dedica, infatti, personale, no? Lui dicendo stasera canteremo ancora più forte.
1: Sì, perché mia nuora, che si chiama anche lei Elisa, e l'Elisa Mazzucchelli, che praticamente, vabbè, lei è una giornalista sportiva, però porta anche le hostess,
0: sì,
1: per accompagnare, cioè, insomma, le persone dentro al... Non sono accompagnatrici, si chiama...
0: Sì. Sì,
1: non lo so.
0: Ho capito.
1: E niente, infatti anche lei mi ha mandato poi su Instagram il filmato dove Olly...
0: Sì, gli ha fatto questo saluto personale, è vero.
1: Sì, è vero. Sono veramente rattristata, perché poi comunque sia era una carissima amica di mio figlio, veramente.
0: Certo. Guarda, ha lasciato un po' tutti senza parole questa notizia, anche perché poi abbiamo saputo che era una ragazza talmente solare, insomma rideva con tutti, addirittura so che tante persone che prendevano il pull sulla chat di MT dicendo una ragazza dolcissima, sempre disponibile anche a accompagnare le persone un po' più anziane a salire e a scendere quando c'era bisogno, quindi sono quelle cose che non è
1: vero, perché guarda, mio figlio non mette mai robe così personali su Instagram, però ha detto devo farlo, perché è veramente una ragazza così dolce, così buona, così... Maremma maiala, scusami,
0: è così. Senti,
1: perché...
0: Daria, invece dobbiamo, ahimè, come sempre, ritornare invece al nostro... Tu hai avuto in mente, allora avevi detto che anche per te è Russell Crowe, il ragazzo?
1: Allora sì, però ti ho anche detto, perché te ne sei accorto, te l'ho scritto io, di cambiare i giochi, perché quella volta che hai detto, ma c'è chi va...
0: Daria...
1: Ci ho provato anch'io, infatti, guarda.
0: Però Daria...
1: Il film...
0: Sì, il film già è più difficile, però perdonami Daria...
1: Da mia figlia?
0: Sì, Daria, scusami, perdonami, questi giochi che noi li facciamo tanto perché non si vince niente.

0: È un modo per stare insieme.
1: Sì,
0: se poi tu usi l'intelligenza artificiale,
1: no,
0: secondo me fai un danno a te stesso, nel senso buono del termine. Dici, ma tanto non vinco niente, va bene, faccio la bella figura che ho indovinato, e va bene.
1: Ma
0: ciao,
1: no, grazie. Ma che brutto, dai.
0: Ah, sì, dai. Senti,
1: ma
0: invece il titolo del film?
1: Siete Master Need.
0: Senti, prima di salutarci, Daria, il titolo del film?
1: Un po' più di... Ma te l'ho detto, però sono andata a vedere anch'io, scusami, non è giusto. Perché guarda, ho detto ci provo, vediamo un po'.
0: Va bene.
1: Le mani da mia figlia io ho un contratto.
0: Okay.
1: Trovato, però
0: senti, Daria, una cosa.
1: Però non vinco niente, cioè nella
0: ma
1: serie.
0: No, ma no.
1: Cioè,
0: senti, una cosa solo al volo, così poi ci salutiamo, perché devo poi andare con Dario Vassallo. Chiudiamo con questo. Una canzone particolare che ti metterò nei prossimi giorni? Vai.
1: Di Fabrizio De André.
0: E allora ti accontento oggi. Ti accontento oggi. Ascolta.
1: Okay.
0: Va bene? Un bacio. Ciao Daria, grazie sempre, come sempre, grazie Daria, Daria. Allora, mancano 3 minuti e poi avremo Dario Vassallo, consueto appuntamento dedicato al cinema, insomma alle sue biotopic, come le vengono definite, nel senso non c'entra niente il topo, è un'altra roba, insomma ci parlerà oggi di un grandissimo personaggio, ma non vi voglio spoilerare ancora nulla. Allora, poi abbiamo Luciana che dice, buongiorno, sto guardando la vostra trasmissione, volevo segnalare tutti i semafori di via Pastorino che non funzionano. Allora, ammetto la mia ignoranza, mi aiutate in regia, dov'è più via Pastorino? Che non ricordo. No, vabbè, adesso vediamo. Che non funzionano. È stata aperta anche Casa Salute, tutto in ordine, pulite le strade fino a un certo punto. Io ho 4 cani, per poterli portare fuori devo scendere dal marciapiede perché non si può passare. Si può fare qualcosa? Grazie. Allora, adesso ci informiamo anche con la nostra redazione, vediamo se abbiamo qualche notizia in più e cerchiamo di capire naturalmente come mai, soprattutto però non mi hai scritto, Luciana, da quanti giorni, se sono giorni o se soltanto oggi o se soltanto mezz'ora, un'ora che non funziona, magari è un piccolo disservizio soltanto. Una roba di più giorni, allora comincia a diventare davvero un problema, va bene? Allora, ragazzi, mi devo fermare perché tra meno di 2 minuti arriva Dario Vassallo, non scappate, rimanete con il Frank.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Valgraveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati.

informati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velati. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con mar ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci ancora in diretta, sono le 16.03 e come sempre intorno a quest'ora, minuto più, minuto meno, ritorna al nostro appuntamento con il nostro Dario Vassallo. Tanto vado subito a dare il buon pomeriggio. Dario, grazie per essere con noi.
1: I nostri telespettatori.
0: Allora Dario, oggi ci parli di un grandissimo, io ancora non ho spoilerato nulla, perché tanto vorrei che facessimo capire bene ai nostri amici, perché in tanti si sbaglia, come si chiama ufficialmente questo personaggio. Chi è? Scopriamolo, Dario.
1: Intanto è un regista spagnolo di cui parlo in occasione dell'uscita in sala del suo ultimo film, sto parlando di Pedro Almodovar. Sì, in effetti c'è chi lo pronuncia Almodovar, in realtà si pronuncia Almodovar, ma addirittura lui rinuncia anche al suo nome di battesimo, perché è diventato quasi un marchio. Difatti nei titoli di testo di coda si dice, si legge un film semplicemente di Almodovar, senza il Pedro, che qui vediamo ricevere il Leone d'Oro alla carriera nel 2019. Il suo è un cinema basato sulle passioni, sui sentimenti. Nel corso della carriera, contaminando i generi più vari, ha affrontato temi disparati: i rapporti tra le donne, l'ambiguità sessuale, l'amore e la passione omosessuale, anche spesso trattata con un tocco ironico ed autoironico. E qui invece lo vediamo proprio al Festival di Cannes di quest'anno, quando ha presentato l'Amarga Navidad, Amaro Natale, che è appunto un film che è uscito in sala anche in Italia. Lui è nato in Castiglia nel 1949, è arrivato a Madrid negli anni 70, nel pieno della trasformazione che stava vivendo la Francia e la Spagna dopo la morte di Francisco Franco, e il periodo della Movida Madrilena, un'esplosione di libertà creativa che aveva travolto in quel periodo arte, musica, cinema. In quel contesto lui realizza cortometraggi, scrive, frequenta ambienti underground e comincia a sviluppare uno stile inconfondibile. Il mondo cinematografico si accorge di lui nel 1986 con un film che venne presentato alla Mostra di Venezia, Donne sull'orlo di una crisi di nervi, si intitolava, che ha portato un po' alla ribalta tutto il cinema spagnolo. Era un viaggio paradossale nel mondo dei sentimenti al femminile, perché Almodóvar è un regista straordinario, a mio avviso, soprattutto quando parla di donne, meno quando racconta storie di uomini, sceglie uomini come protagonisti. Il film è certamente migliore tra quelli che ha girato del 1999, tutto su mia madre, si intitola. Vinse l'Oscar per il miglior film straniero, vinse il Golden Globe sempre come miglior film straniero e vinse a Cannes la

Palma d'Oro per la regia, la storia di una donna che perdeva un figlio in un incidente, si ritrovava a elaborare il lutto e nello stesso tempo a fare i conti col suo passato. Tra l'altro lui lavora spesso, per quello che riguarda le figure femminili, con un nucleo ristretto di attrici che gli sono molto fedeli, tra cui Penelope Cruz, Cecilia Roth, Marisa Paredes ed altre ancora. Quello che lui colpisce direi che è soprattutto la capacità di rendere universale quello che è personale. Lui parte con storie personali, parla di madre, parla di figli, parla di desideri, di solitudine, di identità e di perdita, eppure questi temi riescono a superare quello che è la sua barriera, ad arrivare un pochettino a tutti. E quello che ha insegnato nel suo cinema è che il cinema può essere nello stesso tempo come lui, personale e sofisticato, divertente, tragico, leggero e allo stesso tempo molto profondo, un maestro del melodramma, ma melodramma con tinte comiche. Lo ha trasformato in arte il melodramma, facendoci vedere come anche il dolore può avere dei contorni più accesi in vario modo. E di Almodóvar, adesso appunto, come ho detto, vediamo il suo film, l'ultimo film che è uscito, che si può trovare nelle sale, che, come ho accennato prima, si intitola Amarga Navidad, Amaro Natale.

0: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
1: Una sono io.
2: Dopo il suo primo lungometraggio in inglese, La stanza accanto, che due anni fa gli valse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Almodóvar è tornato al cinema in lingua spagnola e a un mondo cinematografico che nei suoi 23 film precedenti ha fatto propriamente suo. Unendo di fatto due film in uno, il primo su un regista che scrive una sceneggiatura, il secondo basato su questa sceneggiatura incentrata su un'altra regista, con Amarga Navidad, Amaro Natale, presentato in concorso al Festival di Cannes, attraverso l'esplorazione del difficile rapporto tra la creazione artistica e la complessità della vita, e per la seconda volta in 7 anni dopo Dolore e Gloria del 2019, indulge nell'autoritratto mentre persegue temi come l'ispirazione, il declino creativo e l'appropriazione della memoria altrui. Così si applica la legge dei rendimenti decrescenti a questo film più leggero e sfuggente del precedente. Racconta del regista di successo Raoul che fa lenti progressi con la sua nuova sceneggiatura ambientata nel 2004, incentrata su Elsa, un ex regista acclamata che ora lavora nel mondo della pubblicità e vive con il premuroso compagno Bonifacio, un pompiere che a tempo perso fa lo spogliarellista. Dalla morte della madre, avvenuta un anno prima, Elsa si è dedicata completamente al lavoro, soffrendo sempre più disturbi fisici e mentali. In seguito a un attacco di panico, decide di prendersi una pausa e si reca a Lanzarote con l'amica Patrice, il figlio di quest'ultima. Lì riprende a lavorare a una sceneggiatura a lungo trascurata e i confini tra la sua esperienza e la sua immaginazione iniziano a confondersi, così come pure si confondono le idee di Raoul su ciò che sta scrivendo. Amarga Navidad è una riflessione sulla licenza creativa e l'arte che imita la vita che a sua volta imita l'arte. Talmente almodovariano che lo spettatore a volte deve farsi strada a fatica in questa sala circolare ricca di specchi. Per coloro che ci riescono, il divertimento non manca, nelle interpretazioni, nel design visivo sgargiante e colorato e nella narrazione a doppio binario, fortemente metatestuale, di artisti che seguono la propria passione, a volte con conseguenze tossiche. Per quelli che non ci riescono, sembra invece una contorta costruzione analitica in cui Almodóvar, solitamente artista generoso, elabora le cose soltanto nella sua testa invece di invitare il pubblico a condividere l'esperienza. Così Amaro Natale rimane un film per cinefili, la cui esplorazione delle emozioni non riesce a tradursi in un'esperienza emotiva per lo spettatore. Quello che manca è qualsiasi elemento al di fuori della cornice di questo mondo incentrato su se stesso. Le molteplici sofferenze psicologiche e fisiche dei personaggi sembrano svolgersi in una bolla ermeticamente chiusa e alcuni dei protagonisti appaiono superflui rispetto alle esigenze drammatiche. Ne risulta un'opera fredda e frettolosa in cui le due trame non riescono a fondersi pur affrontando temi importanti. Fino a che punto l'arte può attingere alle storie di vita altrui e quando l'ispirazione si trasforma in appropriazione o forse addirittura in sfruttamento? L'emozione insomma non riesce a radicarsi in questa corsa per di fiato che risulta più indulgente che amara. Un'opera cerebrale che manca della grande urgenza e della forza emotiva che il maestro

0: dell'allergia spagnola aveva così magistralmente messo in mostra soltanto pochi anni fa, in Dolore e Gloria.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
2: Non ti riconosco, Monica.
1: Io conosco te.
3: E beh, Dario, un grande, grande personaggio. Allora, tanto ti dico, ti faccio anche un po' di complimenti da parte di alla Patrizia, anche l'altra volta alla Gisella, che dice grazie a Dario che ci regala sempre in un paio di minuti pillole così interessanti. Quindi,
4: grazie a loro.
3: Te lo meriti. Poi, se posso dirti, oltretutto su mia madre, io mi ricordo Parla con lei, di nuovo, che fu un film straordinario di questo grande personaggio. E poi volevo, come al solito, poi declinare sempre ancora un minuto, ti rubo, poi ti lascio al tuo lavoro. Lo hai detto tu, quindi mi hai un po' anticipato, però fondamentalmente, come tutti i grandi registi, lui in modo particolare si è accerchiato sempre di alcuni personaggi, tra i tanti Penelope Cruz. Ecco, ti chiedo, ma è una sua particolarità o insomma si trova proprio bene con queste persone, quindi sa di andare sul sicuro?
4: No, beh, è evidente, questo credo che non valga soltanto per lui, ma vale un pochettino per tutti i registi di un certo livello che fanno parecchi film. Il fatto che ti dà anche una certa sicurezza, perché è una cosa reciproca, io credo.
3: Squadra vincente non si tocca.
4: Sì, ma più che altro ti circondi di persone che sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, tu sai di poterti fidare di loro come attrici, ma vale anche per gli attori ovviamente, e loro sanno nello stesso tempo che possono fidarsi del regista nelle cui mani loro mettono la propria arte e il proprio talento. Quindi direi che è una cosa, io non credo ai registi che amano attori con cui non si sono trovati bene una volta, certo, soltanto perché magari sono famosi. Poi quando appunto uno ha la fortuna di trovare un nucleo, un piccolo grande nucleo che sia, di attori,
3: continua su quella strada,
4: diventano un po' attori fetici, cioè a volte sono più attori, a volte uno solo. Beh, io penso, per esempio, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, il rapporto che lega Tim Burton Johnny Depp, o recentemente il rapporto di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Insomma, si creano queste alchimie, queste affinità elettive, diciamo così, che poi ovviamente fanno sì che il prodotto sia probabilmente migliore di quello che sarebbe stato con altri attori.
3: Prima di salutarti c'è Maurizio da Bolzanete, arrivato proprio adesso, che dice ancora complimenti all'amico Dario, ma soprattutto quando farà qualche cosa sul grande maestro del giallo, Alfred Hitchcock.
4: Vabbè, questa è una bella sfida, lo facciamo la prossima settimana.
3: Dai, Dario, grazie come sempre, buon lavoro.
4: Grazie, buona giornata a tutti.
3: Grazie. Bene, quindi hai sentito, Maurizio, non mancare la prossima settimana, perché il nostro Dario Vassallo probabilmente ci regalerà un paio di minuti dedicati al maestro del giallo per eccellenza, al grande Alfred Hitchcock, e lì ce ne sarà da parlare, perché lui, lo ricorderete, è uno di quei pochi registi che riusciva a mettersi dentro il film, faceva un cameo, ma lo faceva con grande eleganza. Se vi andate a vedere tutti i film, La donna che visse due volte, insomma, L'uomo che sapeva troppo, lui o esce da un bar o scende dal tram, ma giusto l'inquadratura di 10, ma nemmeno 7 secondi, 8 secondi, però era lui, inevitabile, con la sua pancetta, il suo bel mento pronunciato, il suo cappello. Quindi grande Alfred Hitchcock, e c'è anche in Uccelli, il famoso film, insomma, tutti grandi capolavori. Allora, sono arrivati alle 16:15, devo fermarmi, Andrea? Sì, soltanto per un paio di minuti, perché stanno arrivando ancora un mondo di messaggi, abbiamo ancora un po' di canzoni da farvi sentire e dobbiamo andare ancora a scoprire i nostri giochi, perché non li abbiamo.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno, la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina.

0: Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

19 minuti dopo le ore 16, ancora ben ritrovati con Franco Nativo sino alle ore 18 con Pomeriggio Live. Allora, la Luciana, la nostra amica che pochi istanti fa ci aveva mandato un messaggio dicendo che ci sono, che voleva segnalare che in via Pastorino, che se non sbaglio dovrebbe essere a Bolzaneto, ci sono alcuni semafori che non funzionano, e io gli ho chiesto: ma è una roba di pochi giorni? E lei dice: no, sono anni, addirittura sono anni, si fermano le auto ma le moto vanno, secondo me è molto molto pericoloso, e lo credo. Ancora questo, uscendo dall'autostrada verso Bolzaneto, Bolzaneto Centro, a destra c'è un bel posteggio, ma con un cartello di 2 ore. Chiedo, può diventare libero? Non sappiamo più dove posteggiare, grazie. Beh, Luciana, hai ragione, perché tutta quella zona lì è molto molto congestionata, è sempre molto difficile trovare posteggio lì. Però questa roba qui, che sono anni, come dici tu, io mi voglio fidare, poi che non funzionano, con le auto che si fermano, ma le moto che vanno, non è il massimo della vita, ma proprio per nulla, anche perché abbiamo visto tutti gli incidenti che stanno succedendo ultimamente a Genova. Poi andiamo avanti. Ciao Frank, sono Andrea da Ponte Decimo, prima di tutto buon fine settimana, grazie anche a te. E poi volevo dire una cosa: si sentono notizie brutte tutti i giorni, ma mi chiedo, quella persona che lascia il cane in auto sino a farlo morire, deve pagare con una condanna, io direi, in 12 mesi di lavori socialmente utili in un canile, 6 ore al sabato e domenica, almeno si dia una lezione a queste, diciamo, persone. Ciao Frank, scusa lo sfogo. No, assolutamente. Io posso dirti una cosa, e mi assumo tutte le responsabilità del caso: una persona che lascia un cane sotto il sole, lo lasci chiuso e addirittura poi sino a farlo morire, ma veramente, ma a me non basta che tu ti fai solo. Tu devi capire veramente che l'animale sei stato tu e non quello che hai lasciato in macchina, perché è una roba che non si può nemmeno sentire, nemmeno parlarne, non si può nemmeno sentire, vuol dire proprio essere un animale, ma a tutti gli effetti, con il rispetto per la definizione di animali. Quindi comunque hai fatto bene a ricordare queste cose qui. Quando nei giorni scorsi parlavamo di questo discorso dell'adozione, no? Avete sentito quello che è successo nel canile, che sono arrivati i carabinieri, hanno trovato alcuni gattini, alcuni, insomma, c'era un degrado anche a livello di sanità, di pulizia e quant'altro. Vabbè, poi sarà chi dovrà decidere, non è il nostro. Però voglio dire, siamo sempre buoni poi a dire: eccoli, eccoli, eccoli. Facciamo delle operazioni al contrario, all'inverso, ogni tanto, se si può, e ami gli animali, vattene a prendere tanto uno e lo tiri via da lì, invece che magari, con tutto rispetto per i negozi che vendono ovviamente articoli per animali, e quindi cani, gatti, quello che volete, di razza, ci mancherebbe altro, non è una crociata contro di loro, però tenete presente che andare a prendere un cane, un gatto, in uno di questi canili, magari cani e gatti che sono lì da una vita, e poi magari Andrea ogni tanto ci trova sempre delle immagini dei nostri amici, è una cosa bella, è una cosa importante che secondo me ti fa star bene poi nella vita, non so come dire, ti vai a prendere un cagnetto, un gattino, quello che decidi e quello che più ti piace,

e vive con te e l'hai tirato veramente via da una gabbia, perché poi fondamentalmente, non per cattiveria, ma vivono quasi tutto il giorno poi chiusi all'interno di una gabbia, che siano cani, che siano gatti, poi ovvio hanno qualche ora a disposizione, non so quanto, per l'amor di Dio, non è il mio mestiere, però li vedete questi occhi cosa ti dicono? Portami via. Ma non voglio fare pubblicità spicciola, è la verità, è così. Quindi invece di parlare a volte anche soltanto, poi per l'amor di Dio, sono arrivati i carabinieri, hanno trovato questa situazione, chi di dovere, che poi dovrà ovviamente punire o non punire queste persone, non sta a noi, noi abbiamo solo dato la notizia. Però un cane veramente ti può cambiare la vita, come anche un gatto, se no poi dicono che parliamo solo dei cani. L'affetto e l'amore incondizionato che ti può offrire un animale come questo, lo vedete. Basta dire che alla mattina quando esci lo saluti perché devi andare a lavorare, lui sta lì che ti guarda. E come ritorni dopo magari 6-7 ore di lavoro, lui è ancora lì che come apri la porta ti sta aspettando come se fosse sempre il primo giorno. Ditemi voi quale umano lo fa. Io penso pochissimi, rarissimi. Comunque mi raccomando, tenete presente che non è un giocattolo, non si comprano un gattino al bambino piccolo perché lo vuole, poi magari lo dai via. E non si compra un animale, ovviamente, e poi te lo tieni 6 mesi e poi ti accorgi che non lo puoi mantenere perché, sai, la vita è rincarata, ma dai, ti prego, ma di che cosa parliamo? Ma di che cosa parliamo? Va bene, allora, ancora tanti tanti messaggi, Andrea. Dunque, la nostra amica dice: fidati, ci metto la faccia io, prima o poi ci scappa il morto, dice la nostra amica. No, no, ma io non ti stavo mica dando della bugiarda, guai al mondo. Io dico semplicemente che non avendolo visto di persona, io voglio assolutamente credere a quello che dici. Infatti abbiamo letto il messaggio, speriamo prima possibile, amici, questi semafori di via Pastorino nella zona di Bolzaneto possano ovviamente metterli a posto, perché addirittura, come dice Luciana, sono anni che non funzionano. Io posso capire un giorno, 2 giorni, 3 giorni, una settimana per via di qualcosa, ma anni anche no, anni anche no. Poi saluto anche il nostro amico Massimo, buon pomeriggio Massimo da Recco. Frank, qui siamo pronti per la bella stagione quando ci venite a trovare. E guarda, tanto noi con Viaggio in Liguria lo sai che siamo sempre in giro alla scoperta di luoghi, non è detto che magari un giorno arriviamo con le nostre telecamere insomma, a fare delle belle riprese nella bella Recco. Poi, grande Frank, Bau Bau i gatti, vorrei prenderli tutti, ne ho già uno. Grazie, ciao Diego, buon pomeriggio, un saluto anche a te. Ah, bravo Andrea, bravo Andrea. Allora, il nostro Andrea Benegiamo mi ricorda che, guardate ragazzi, da quasi un'oretta, e non capiamo se c'è stato un incidente, se è tutto legato sempre alla chiusura della rampa autostradale lato ponente o cosa, però a quest'ora qui non si era mai verificato. E il tutto, se non sbaglio Andrea, è già cosa, tipo un'oretta, qualcosa del genere, un po' meno, 45 minuti, che è così. Guardate, lato ponente praticamente si va a un'allora, praticamente sono fermi. Invece, fortunatamente, lato levante tutto scorre. Però adesso cercheremo di capire che cosa è successo, giusto da capire. Adesso sentiamo anche poi la redazione. Comunque sono le 16:25, siamo ancora in diretta e vi faccio rivedere un attimo i nostri giochini. Allora, il nostro bambino misterioso, che adesso il nostro Andrea ve lo fa vedere, ma soprattutto eccolo qua, il nostro bambino misterioso è questo, e poi subito a seguire, e qui fate un po' più fatica, non mi avete ancora, nessuno di voi ha provato a indovinare, o almeno qualcuno ci ha provato, ma penso che non sia ancora esatto, il titolo del film di questo fermo immagine, con questa bella bambina che si specchia anche in questo specchio qua, si rispecchia. Chi sarà? Chi non sarà? Chi è questa attrice? Ma soprattutto non mi interessa il titolo, il nome dell'attrice, ma il titolo del film. Avremmo dovuto farlo indovinare al nostro Dario Vassallo, che lui insomma li conosce tutti. Nel frattempo, lo vedete, arrestato finto carabiniere, aveva truffato un'anziana. Lo diciamo tutti i giorni, vi prego, magari le persone un po' più giovani, cercate di passare questo messaggio insomma, alle vostre mamme, magari un po' più anziane, ai vostri nonni o quant'altro, alle persone fragili e anziane. Non fidatevi mai, non fidatevi mai. Adesso arrivano sempre le telefonate dicendo: suo figlio ha avuto un incidente, ci deve dare subito 2.000 euro perché così riusciamo a ripagare tutto. Mi raccomando, chiamate immediatamente voi, i carabinieri o la polizia, perché è una truffa quasi sempre, quindi non abbiate timore, al massimo avete fatto una telefonata in più.

E se chiamate veramente la stazione dei carabinieri, vi dicono sì, abbiamo chiamato noi, allora è un altro discorso, ma il più delle volte, credetemi, è una truffa. Quindi state molto molto attenti, soprattutto anche i giovani ragazzi, ormai avete visto la ludopatia, giocano centinaia e centinaia di euro con un telefonino, perché una volta dovevi andare a giocare, ormai si gioca col telefonino, ecco la grande potenza di queste cose qui, hai capito? E quindi si mangiano veramente centinaia e centinaia di euro. Sì, allora, aspetta che saluto ancora un po' di persone, Andrea. Mauri da Borgorati, la bella Borgorati, ci dice, secondo me il bambino è Russell Crowe, che peraltro in questi giorni era proprio in Italia, se non sbaglio l'abbiamo visto forse a Taormina, è andato a fare una lezione di, ovviamente di cinema, comunque una lezione di recitazione, c'era veramente il pienone. Peccato che è cambiato molto, si è appesantito tanto da quando faceva il gladiatore. Poi andiamo avanti, un saluto ancora da Giorgio, buon pomeriggio Giorgio, un saluto. Giorgio ci scrive da Sesto Ponente, dice: Frank, per quanto riguarda il discorso legato alla sicurezza, anche qui non arrivano buone notizie. Alla sera, il più delle volte, insomma, ci sono gruppi di persone che, dopo aver alzato il gomito, il famoso gomito, creano sempre risse e quant'altro. L'abbiamo già detto, è una situazione anche da attenzionare in modo particolare, quella del municipio lì, Sette di Ponente, con Sesto Ponente. Ragazzi, ci fermiamo solo un minuto, un paio di minuti, non di più, non andate via, ma abbiamo anche l'agenda, Andrea? Abbiamo il meteo, andiamo a scoprire come sarà il tempo per la giornata anche di domani. Rimanete insieme a noi.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velato. La ventilazione inoltre sarà debole e con Mar Ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con Mar Ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista. Il 23 giugno in piazza Matteotti con

DJ7 tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Valgraveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi,

0: Con pomeriggio live, allora andiamo subito con le nostre inquadrature sulla nostra sopraelevata Aldo Moro, perché finalmente abbiamo avuto la notizia, insomma, dell'ingorgo che si è formato, il tappo che si è formato per un po', si era fermato, comunque è andato in avaria, in panne un veicolo, quindi ecco, però piano piano, come vedete, adesso si ritorna a transitare in maniera quasi regolare, però per una buona mezz'ora si era formato un tappo proprio perché questo veicolo era andato in panne, quindi una volta il veicolo, una volta un incidente, una volta una cosa, una volta l'altra, però insomma teniamocela però sempre cara la nostra sopraelevata, perché senza di lei sarebbe ulteriormente. Allora c'è un amico che ci dice: il bambino potrebbe essere Buzz Spencer, non lo sappiamo, vediamo, alle ore 17 come sempre sveleremo tutto, sarà lui Buzz Spencer, vedremo, forse Buzz Spencer era un po' più grosso, mi sa, però vedremo. Non è mai detto. Andiamo avanti. Caterina, la nostra Caterina da Bolzaneto. Buongiorno Frank, è vero, anche nella zona di Bolzaneto sempre problemi con i semafori. Ci siamo informati, adesso stiamo cercando di capire come mai questo semaforo da 4 anni, lì quanti anni ha detto che non funziona, mi sembra veramente una roba incredibile. Comunque, anche perché dicevamo pochi istanti fa tutto quello che è successo, incidenti o non incidenti, sarebbe assolutamente opportuno. Poi tantissime persone anche sul discorso è vero Frank, abbandonare un cagnetto o un gatto è una cosa vergognosa, eppure ci sono persone che continuano a farlo. Sappiate che adesso c'è anche una legge, si va anche sul penale, quindi mi raccomando, anche perché veramente come fai a prendere un cane e lo lasci sull'autostrada? Ma è una roba che veramente altro che animale. Andiamo avanti. Il bambino potrebbe essere Russell Crowe, un amico che si chiama ES. Che sarà ES? Non lo sappiamo. Andiamo avanti. Un'altra telefonata in diretta. Vediamo di chi si tratta. Pronto, buon pomeriggio.
1: Pronto? Ciao,
0: chi è?
1: Ciao, sono Anna Maria.
0: Ciao Anna Maria, carissima, un abbraccio, come stai?
1: Ti volevo fare tante di buona, di domenica da festa, ti volevo fare complimenti.
0: Grazie,
1: e
0: grazie.
1: Poi ti volevo dire una cosa.
0: Dimmi.
1: Sono di Bindi, che non mi ricordo cos'è il mio concerto, ovunque sei, ti ascolterai.
0: Ah, Umberto Bindi. Sì.
1: Umberto Bindi, ce lo dimentichiamo tutti.
0: Va bene. Allora, Umberto Bindi, dai, cercheremo naturalmente di accontentarti nei prossimi giorni. Sappiate che naturalmente non possiamo fare lo stesso giorno, ci dite il titolo della canzone, se riusciamo il giorno dopo vi accontentiamo. Allora, ciao Frank, per favore, si può vedere il viso del bimbo in primo piano? Grazie Stefania. Amore mio, adesso vediamo se la regia ce lo fa vedere, però insomma, secondo me è già abbastanza riconoscibile, però vediamo un po'. Poi un saluto da Marco, ciao, buon pomeriggio Marco, anche a te, grazie per essere con noi. Salutiamo Elisabetta, ciao Elisabetta. Ah, ecco chi sei, Elisabetta, finalmente ti ho scoperto. Ecco. Allora, telefonata, vediamo chi abbiamo in linea, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei, sono Margherita.
0: Margherita, la nostra Maggie, come stai?
2: Diciamo bene, non lamentiamoci.
0: Brava,
2: volevo
0: brava.
2: Dire una cosa.
0: Dimmi.
2: A proposito, che è mancato quel calciatore e quella ragazza.
0: Igor Proti.
2: Io quando ero piccola,
0: sì,
2: mi dicevano, io chiedevo da piccola, perché il Signore si prende sempre i più bravi? E mia mamma mi diceva, perché lassù gli servono persone brave. E ora ho visto che sia il calciatore che la ragazza erano proprio brave persone, certo, e mi dispiace.
0: Certo. Ma al di là di tutto, poi sai, una ha 25 anni, aveva tutta la vita davanti. Per l'amor di Dio, Igor Proti aveva 58 anni, non è arrivato nemmeno a 59, poi questo brutto male, peraltro se n'è andato anche via mio padre con questo male, il cancro al colon.

0: Però l'abbiamo detto, siamo nel 2026 e ancora non si riesce a sconfiggere questa maledetta malattia. Comunque,
1: perché fanno tante ricerche, bisogna dire.
0: Lo so.
1: A me per quella malattia lì mi viene in mente il figlio di Agnelli, che
0: è
1: era andato in America tutto, però non è servito a niente.
0: Hai visto, con tutti i soldi che... sì, è vero, a volte è così. Però, ripeto, è la vita. Un abbraccio Maghi, grande, bella, grazie.
1: A voi tutti.
0: Grazie, grazie come sempre.
1: Dedica una canzone?
0: Sì, che canzone vuoi?
1: E ieri ho detto miniera, ma dei neutroni.
0: Ah, dei neutroni, sì. Allora, guarda, no, ti dico la verità, te la mettiamo domani, perché oggi devo mettere Croesa De Mali, Fabrizio De André, che l'hanno chiesto. Anzi, lunedì, perdonami, domani è sabato, lunedì. Va bene?
1: Sì.
0: Un bacio, Maghi, grazie. Allora, vediamo la foto ingrandita, così accontentiamo l'amica che ce l'ha chiesta. Eccolo qua, eccolo qua. Con questo testone di capelli così, eh? Chi è questo fanciullo? Me lo dite al WhatsApp come sempre. Ah, un'altra telefonata. Allora, prendiamo questa ulteriore telefonata. Prego, 16:39, buon pomeriggio. Pronto? È caduta? Pronto? Si è fatta male, speriamo di no. Allora, poi andiamo avanti, il bimbo e l'attore, sì, il gladiatore, senza aiuti, ciao Daria, ti saluta anche mio marito, ciao Daria, grazie. Allora, andiamo avanti, salutiamo anche la Monica, buon pomeriggio Monica. Ah, bene. Questo, sai chi è questo? Questo è l'amico che fa anche gli scherzi a Enrico Cirone alla mattina. Ha detto che faccio anche, è l'hacker. Sapete che Enrico Cirone, quando non prende le telefonate, dice c'è l'hacker. Va bene, no? Grande Enricone, Enrico Cirone, tutte le mattine con voi, anche domani mattina. Stasera, ultima puntata di Gradinata Sud. E insomma, ci sarà una bella sorpresa. Faremo una bella sorpresa alla nostra Laura, ma non vi dico ancora nulla, insomma. E tanto vediamo vediamo un attimo se abbiamo... saluto anche... Ciao Mimmo, buon pomeriggio. Allora, siamo pronti? Ma abbiamo il direttore che fa la regia oggi.
2: Pronto?
0: Chi è? Pronto?
2: Allora, io sono da Pra.
0: Sì, ma da Pra come ti chiami? Avrai un nome?
2: No, non ce l'ho, mi chiamo Lina.
0: Ah, come non ce l'ho? Mi chiamo Nina, ce l'hai?
2: Appunto, ma scherzavo. Ho sentito prima che ha parlato del cane, guarda, me ne è morto 9 giorni fa. E so qui che piango, non so come fanno a lasciare i cani così. Avevo 14 anni il mio cane, purtroppo l'ho dovuto sopprimere.
0: Lo so. Senti, tanto è difficile poi poterti dire qualcosa, perché tanto io ti posso solo dire una cosa, tu hai deciso se ne prenderai un altro?
2: No, basta, perché sto soffrendo troppo.
0: Certo.
2: Cosa ti posso... No, mi sono curata io per tenere cura al cane. No,
0: so.
2: Non ne posso più, un giorno sì e l'altro. Fino all'ultimo l'ho tenuto, si è mangiato fino al ferro del cancelletto del giardino del male che avevo. Quando l'ho portato l'ultima volta mi ha detto signore.
0: Allora, tanto grazie. Salutiamo un attimo questa signora. Io cosa posso...
2: Poi lei mi ha detto che veniva a trovarmi.
0: La vengo a trovare a Pra, la vengo, quando veniamo a fare la puntata dedicata al pesto.
2: Quando, basta che me lo dice, perché io sono proprio lì dalla stazione, ho la trattoria che non me l'hanno fatta ancora aprire.
0: Grazie. Allora, quando ti arrivano poi queste telefonate è anche difficile, il cane per l'amore di Dio aveva 14 anni, aveva tutto quello che volete, però fondamentalmente è come se ti fosse mancato poi alla fine un figlio. Quindi quello che dicevamo pochi istanti fa, tutto il discorso legato, sì? Però ragazzi, io sento parlare, non poi non... Allora, un saluto ancora. Ah, dov'è che sei? Ah, sto aspettando il prossimo brano. Adesso te lo facciamo ascoltare. Grazie per l'inquadratura da vicino. Senz'altro è Russell Crowe, Stefania. Ciao Stefania. Poi la nostra amica Carmelo. Ah, vedi? Carmelo ritorna, questa è una cosa che dobbiamo secondo me seguire perché è importante, dice Carmelo, quel famoso semaforo di cui parlava la signora, ok?

0: L'avranno provato, ma non è mai in funzione. Ok? Va bene, va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, abbiamo un'altra telefonata? Il mondo, c'è il mondo. Allora, siamo arrivati alle 16:45. Noi adesso ci fermiamo un attimo per agevolare il filmato con la nostra Tiziano Berti, che ogni settimana ci porta a conoscere una persona che ovviamente è uomo o donna che sia, nata in Liguria, però non vive più qua, e ovviamente insomma racconta la sua nuova vita. E allora, ovviamente senza mai dimenticare però tutta la parte dedicata alla sua terra d'origine, che è la Liguria. Non so oggi di preciso dove andiamo, Andrea. Andiamo a Dubai. E allora, signori, quando si parla di Dubai, come si dice in Francia, chapeau, chapeau. Tutti vorremmo andare lì, anche se adesso la situazione non è delle migliori. Voliamo con il nostro aereo personale a Dubai con Tiziana Oberti. Ci rivediamo tra poco meno dei 10 minuti.
1: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Dubai oggi a salutare Fulvio Stengo. Buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Savona, si è trovato a vivere e lavorare a Dubai.
2: Ma in realtà io da Savona non mi sono mosso su Dubai, ma mi sono mosso su altri paesi, e infatti ci avevamo già sentiti precedentemente da Giacarta, quando viveva a Giacarta, mi sembra 5-6 anni addietro. Insomma, la mia storia è...
1: Cioè, ha fatto varie tappe prima di arrivare a Dubai, quindi. Che tappe ha fatto?
2: Sì, sì. Ho fatto un po' di Spagna, poi dalla Spagna andato in Indonesia, 7 anni in Indonesia, adesso direi 5 anni a Dubai.
1: E come si trova a Dubai?
2: Beh, forse non è il momento migliore per fare la domanda.
1: Beh,
2: direi,
1: certo,
2: considerata la situazione. Però direi bene, insomma, di massima è risaputo, anche se ultimamente con gli ultimi accadimenti ci sono state un po' di notizie circolate soprattutto sui media europei riguardo a Dubai, la situazione a Dubai, la vita di Dubai, ma in realtà Dubai la trovo, dopo 5 anni insomma che vivo qui, un paese, una città, perché poi in realtà Dubai è una città vivibilissima, con degli alti standard e lontana da quello che in realtà molti pensano Dubai possa in realtà essere, e questo probabilmente solo chi effettivamente ci vive lo può percepire, no? E non solamente tramite l'immagine di una città che è abitata solamente da milionari o da influencer. In realtà Dubai è diventata negli ultimi anni direi una città dove vivono 4 milioni di persone, e molte di quelle sono quelle che noi consideriamo persone normali da ogni parte di quella categoria di persone normali. E sicuramente, ripeto, lontano da quella che può essere un po' l'immagine collettiva della città, però standard elevatissimi, città sicurissima, che è quello che insomma viene spesso pubblicizzato di Dubai. Dove le cose funzionano, sicuramente c'è un sistema molto stretto e molto chiaro in termini di regole da seguire, eccetera, eccetera, ma questo io lo vedo più come un pro che come un contro, a dire la verità.
1: Un po' come, diciamo, quella pulizia che si vede quando si viene a Dubai e si rimane estasiati, o la possibilità di lasciare un cellulare, una borsa senza che nessuno la tocchi?
2: Ma sì, in generale Dubai è qualunque parte del mondo, qualunque continente, qualunque paese nel mondo vivono a Dubai, e molto spesso capita di vedere magari personaggi che, se io li dovessi immaginare magari a vivere in altri paesi, prendo l'Italia come esempio, potrei vederli come persone magari problematiche,

0: Ma qui quelle persone non sono problematiche perché ci sono delle regole, delle leggi chiare, precise e direi la quasi totalità o la grande maggioranza si attiene a quelle regole. E quello fa sì che tutto funzioni, che le cose funzionino. È un sistema ovviamente diverso da quello italiano, da quello europeo, ma a mio parere e a parere della maggior parte di gente che ci vive in questo paese, in questa città, è un sistema che funziona.
1: Lei di
0: Questo
1: che
0: mi
1: cosa si
0: sento assolutamente
1: occupa?
0: di dire. Io lavoro nell'ambito shipping marittimo, io ho iniziato a Genova, prima ai magazzini del cottone, poi a Corte Lambruschini, poi da lì sono finito in Spagna e poi ho iniziato un po' il mio giro per il mondo.
1: Dal punto di vista di rapporti umani, visto del mondo sicuramente adesso sono settimane e mesi di difficoltà, però è facile comunque instaurare rapporti con tutto il mondo, anche lavorativi, dico, no? È questo un punto di forza?
0: Ah, lavorativamente sicuramente sì, io lavoro in un ambito che è assolutamente internazionale e da definizione il settore in cui lavoro io è internazionale. Da un punto di vista personale e privato invece direi non necessariamente come uno si può aspettare, nel senso che è vero c'è gente da tutte le nazionalità, qualunque cultura, l'85% della popolazione è expat come lo sono io, ossia non è locale, ma le relazioni personali in termini privati, intendo, non sono poi così semplici come invece, per esempio, lo trovate vivendo in Indonesia, o comunque si possono trovare in altre parti del mondo. È una cosa abbastanza considerata generalmente un po' da tutti, nel senso che molte persone riscontrano un pochettino questo problema. Forse la città molto veloce, i ritmi molto veloci, una città comunque grande, un po' dispersiva, può essere un fattore, ma credo personalmente anche il fatto che essenzialmente siamo tutti expat e quindi si tende meno a creare community rispetto a quello che invece si può fare in altri paesi dove la comunità expat è molto inferiore. Penso all'Indonesia, per esempio, dove con gli italiani avevamo una community fortissima, ancora adesso a distanza di tanti anni siamo in continuo contatto, mentre invece qui dove gli italiani sono 30.000, 40.000, c'è molto meno quel senso di comunità, anche di nazionalismo, comunque in generale tra gente che viene più o meno dalle stesse culture, quindi più facile da mischiarsi e da stare insieme.
1: Qual è la cosa che le manca di più della Liguria e di Savona? Lei è stato tanto in giro, ha vissuto insomma in altri paesi dopo tanti anni.
0: Ma ne potrei elencare un po',
1: Dica.
0: ma allora sicuramente, vabbè, un po' il
1: Sì,
0: cibo
1: troppo
0: c'è,
1: tutto.
0: si trova un po' italiano, però insomma il sapore che si trova a mangiare nella trattoria in Italia qui è un po' difficile trovare. Sicuramente gli affetti, quindi insomma amici, famiglia, quello sicuramente con cui sono legato nonostante tanti tanti anni, incluso e ci tengo a fare un saluto ai miei amici del Fantacalcio. Il Savona FBC 1907 che ho seguito per anni in giro per l'Italia, quello mi manca moltissimo, anche se lo seguo un po' a distanza. E poi quello che mi manca un pochettino di Savona, forse in questo caso, più che dell'Italia, e dopo aver vissuto in, insomma, metropoli da 4 milioni, Dubai o 10 passa milioni, Giacarta, è un po' il rapporto che si trova nella città come Savona, dove insomma esci al mattina a fare due passi, saluti una a destra, una a sinistra, vai al bar, becchi sicuramente qualcuno che conosci, fai due chiacchiere. La dispersività un po' della grossa metropoli, ma quello è un po' indipendente, direi, dal fatto Italia o Estero, insomma, è una cosa che si trova anche se si va a Roma o a Milano, no, per dire.
1: È molto cambiata Dubai.

0: hai in queste ultime settimane? È una percezione invece che noi abbiamo? Informazioni che all'inizio arrivavano e che adesso non arrivano più, diciamo, sembra che non interessi più molto? Cioè, la vita è normale lì, oggi?
1: Oggi direi di sì, insomma, parte della popolazione di residenti, ma una piccola parte direi ad oggi è ancora fuori dal paese, nei rispettivi paesi di origine probabilmente, ma la maggior parte dei residenti direi che è rientrata. Quello che manca sicuramente in questo momento è una grossa fetta del turismo, che ovviamente a Dubai è una parte molto significativa, importante, anche se mi è stato detto da gente del settore che piano piano i turisti stanno iniziando a ritornare. Tolti direi i primissimi giorni, ossia parliamo di inizio marzo, poi diciamo che dopo 10 giorni, un paio di settimane, la vita più o meno è tornata un po' alla normalità. È ovvio che Dubai faccia clamore, però purtroppo conosciamo bene la situazione in svariati paesi in giro per il mondo, e
0: Sì.
1: queste situazioni bisogna imparare anche a conviverci, anche se ovviamente non è piacevolissimo.
0: Lei pensa di rimanere lì, di spostarsi, di rientrare in Italia?
1: In Italia non so, mia
0: Sarà
1: moglie è
0: difficile.
1: indonesiana, i miei non so, anche se insomma l'idea di tornare a Savona un giorno sicuramente ce l'ho, non in termini magari troppo brevi, non so, insomma, diciamo che sono partito da Savona nel 2009 con una valigia di quelle da stiva. E adesso insomma un container da 20 piedi, per rimanere in
0: Ecco,
1: termini
0: lavorativi.
1: del mio business, e questo me lo porto un po' dietro e ce l'ho permanentemente attaccata alla schiena, insomma. No, non so, non ho idea. In questo momento stiamo bene qui, credo che sia un ambiente, anche i bambini, soprattutto due bambini di 4-6 anni, dove crescere bellissimo. Soprattutto perché, e questo ci tengo a sottolineare, è un ambiente così multiculturale che credo per
0: Vero.
1: dei bambini sia fantastico da
0: Vero.
1: crescere in un ambiente dove i tuoi amici sono uno asiatico, uno indiano, uno europeo, e il bambino non fa differenza tra il bianco, il nero e il giallo. Questa è una cosa che io non ho. Di provare da bambino, perché sono cresciuto in Italia e non ho mai visto l'estero prima dei 20 anni, credo. Però sono molto felice che i miei bambini invece lo possano vivere, perché credo dia un valore aggiuntivo che è sicuramente
0: Assolutamente, per la loro
1: enorme,
0: vita,
1: è un valore
0: certo.
1: per la loro vita nel mondo
0: Allora,
1: di oggi.
0: Fulvio, senta, io la lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita. Ora, lì si parla l'inglese. So in quale lingua però ci voglia salutare, visto che ha vissuto 7 anni in Indonesia, una moglie indonesiana. Scelga un po' lei, se vuole fare un mix. Piace moltissimo questa idea del mix a me.
1: Sicuramente in arabo sono molto scarso, quindi no, non me la sento. In inglese sarebbe un po' troppo generale. Facciamo un selamat malam in indonesiano, che vuol dire più o meno un buon pomeriggio. Credo che lì sia pomeriggio adesso, quest'ora. E me la cavo così, perché anche l'indonesiano
0: Benissimo.
1: non sono propriamente un campione.
0: Grazie, grazie mille a Fulvio Astengo, savonese a Dubai. Grazie mille, a presto, arrivederci.
1: Grazie, buona giornata. Angela.

16:57, ben ritrovati con Pomeriggio Live. Abbiamo subito un'ultima ora importante, infatti tra qualche istante ci collegheremo proprio in diretta con la nostra Aurora Bottino, proprio perché lo troverete anche sul nostro

0: sito, ma la leggiamo insieme a voi, davvero follia in via del campo, quindi siamo davvero nel centro storico di Genova. Un uomo ha impugnato una mannaia e ha ferito una passante, è stato bloccato con il taser. Davvero terrore quello che si è vissuto in via del campo, proprio nel centro storico di Genova, dove questo uomo ha seminato il panico e dopo aver rubato una mannaia da una macelleria proprio lì vicino della zona, ha iniziato a brandirla in mezzo alla strada tra i residenti, commercianti e numerosi turisti che sono presenti proprio in queste ore nella nostra città. E secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe entrato proprio all'interno dell'esercizio commerciale, riuscendo proprio a impossessarsi dell'arma da taglio, in questo caso utilizzata per il lavoro quotidiano di macelleria. Una volta uscito dal negozio, avrebbe iniziato a sventolare, in questo caso, la mannaia in modo minaccioso, urlando e puntandola contro le persone che si trovavano proprio a transitare in quel momento lungo la via. La situazione è rapidamente degenerata, alcuni passanti si sono allontanati di corsa per paura, cercando riparo nei negozi e nei locali della zona, mentre altri hanno invece immediatamente allertato, come potete immaginare, il numero unico di emergenza. Nel corso dell'episodio un uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo e ferito, e le sue condizioni però fortunatamente non desterebbero particolare preoccupazione, ma è stato comunque sottoposto comunque alle cure del caso. Sul posto sono subito intervenuti in pochi minuti le pattuglie dei carabinieri. I militari hanno cercato inizialmente di convincere con le buone i militari, no? Quindi che la persona a deporre quindi questa mannaia, l'aggressore quindi ha mantenuto la distanza di sicurezza. Poi, di fronte al comportamento sempre più aggressivo e minaccioso dell'uomo e a rischio concreto anche dell'incolumità pubblica, è stato utilizzato da parte dei carabinieri il taser. Allora, però di tutto questo ovviamente ce ne parla la nostra Aurora Bottino. Di questo episodio. Aurora Bottino, ti lascio immediatamente la linea, raccontaci un po' davvero tutto quello che è successo.
1: Eccoci Franco, sì, purtroppo momenti di paura qui in Via del Campo, perché come avete letto sul nostro sito, intorno alle 16 un uomo, un giovane così viene descritto, è entrato all'interno di questa macelleria, ha approfittato del fatto che il titolare fosse un secondo in bagno e ha rubato dal bancone un grosso coltello, un coltello proprio da macellaio, e a quel punto è uscito, è scappato brandendolo e scatenando chiaramente il panico in tutta Via del Campo. È stato chiamato il 112 e sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno poi trovato l'uomo in vico Croce Bianca. Lì hanno cercato di fermarlo. Dalle prime informazioni sembrerebbe che stesse tentando di ferirsi da solo, poi invece si sarebbe rivolto verso gli agenti in modo aggressivo, e proprio per cercare di fermarlo a quel punto è stato utilizzato il taser. È stato poi soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Galliera, chiaramente momenti molto difficili per la zona. Ho parlato anche con il macellaio a cui è stato rubato il grosso coltello, che racconta di una situazione sempre più difficile. Non ha voluto rilasciare interviste, ma ha spiegato che appunto lui era andato in bagno solamente per un minuto, e quando è uscito ha visto questo giovane con in mano il suo coltello e non è riuscito a fermarlo. Allora a quel punto ha chiamato le forze dell'ordine, che di quello che sarebbe potuto succedere non solo a lui, perché questo ha spiegato, la preoccupazione era che chiaramente potesse ferire anche le tante persone, come potete vedere sono tante qui in giro per Via del Campo. Ci sono anche molti molti turisti che chiaramente sono rimasti sconvolti da quello che è accaduto. A te.
0: Sembra che sia stato poi anche sarebbe stato un uomo stato raggiunto da un colpo, è giusto?
1: Sembrerebbe dalle prime. Franco, questo è quello che sembrerebbe, però chiaramente stanno ancora ricostruendo quello che è accaduto dopo, anche perché l'uomo appena ha lasciato.

0: La macelleria, da quello che viene raccontato anche da diversi testimoni, non era in sé, non stava in piedi, probabilmente era ubriaco o comunque drogato, e quindi è possibile che abbia poi appunto colpito anche un passante, questo quello che si capisce dalle prime informazioni, però anche qui vedremo poi cosa emergerà.
1: Senti Aurora, prima di salutarti, tanto l'ultima cosa, quella è una zona sicuramente che verrà e viene comunque attenzionata, questo però va a amplificare ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno ancora, proprio anche questa sensazione, questa percezione da parte anche dei cittadini, insomma, che in quei luoghi, in quella zona lì, la situazione sia abbastanza complicata.
0: Assolutamente, tra parentesi abbiamo parlato poi con altri macellai della zona proprio per cercare di trovare quello dove era accaduto questo episodio di violenza, e un altro macellaio ha detto che 2 anni fa era successo anche a lui, anche lì una persona era entrata, gli aveva rubato un coltello, però parlando appunto anche con diverse persone del posto sembra che la situazione stia peggiorando sempre di più, una situazione già difficile che comunque è quella dei vicoli, che in questo periodo però purtroppo sembra sempre.
1: Allora, ringraziamo Aurora Bottino, lasciamo naturalmente proseguire il suo lavoro, anche perché poi ovviamente il tutto lo troverete nell'edizione poi serale del nostro telegiornale con tutte le ultime informazioni, però vi invito davvero ad andare a seguire tutte le informazioni in tempo reale sul nostro sito ufficiale primocanale.it, dove davvero ci saranno tutte le ultime notizie su questo nuovo episodio, davvero ormai difficile anche poterlo commentare, di questo macete all'interno di una macelleria, poi è uscito fuori brandendolo, insomma inveendo contro tutti, tant'è che sembrerebbe, usiamo sempre il condizionale, aver ferito una persona che poi è stata portata fortunatamente però non in gravi condizioni, però per controllo in ospedale, e poi la persona però, dato che non ne voleva sapere insomma di poggiare l'arma o comunque il coltello, i carabinieri sono stati costretti poi a immobilizzarlo con una scarica di taser, però sembra che, come ricordava Aurora, la persona non fosse assolutamente, come si dice, in bolla, no? Non fosse nelle sue condizioni più ottimali. Comunque noi seguiremo ancora da vicino, avete visto come sempre che tutto quello che succede immediatamente Primo Canale è sempre in prima linea per darvi tutte le informazioni del caso. Siamo arrivati alle 17:05, io direi che è venuto tanto il momento di ascoltare, Andrea, ancora una canzone, ok? Così poi arriviamo alle 17:15, poi abbiamo da svelare ancora. Allora, canzone avevamo, se non sbaglio, proprio 10 secondi, sì, no, l'altra? Ok, perfetto. In tantissimi ci avete chiesto, Frank, non fate mai ascoltare il grande Fabrizio De André, e com'è possibile? E allora, noi ve lo facciamo ascoltare sempre questi 40-50 secondi, però bastano per capire la bravura di Faber, con una delle sue canzoni tipiche, ne ha fatte tantissime, ma insomma questa, che riconoscerete sicuramente dalla prima nota, è un po' la canzone che raffigura la nostra città e la nostra regione. Fabrizio De André con...

Creusa de Ma, Creusa de Ma, una canzone meravigliosa. Quando si dice cantautore, cantautore, questo era è un vero poeta, ha scritto delle canzoni meravigliose, e quindi è stata una dedica che abbiamo fatto a tutte quelle persone che nella giornata di ieri ci hanno richiesto Fabrizio D'André. Domani, scusate, lunedì avremo anche Miniera, che ci hanno chiesto la canzone dei New Trolls. Insomma, che pezzi. Andiamo ancora avanti perché tra poco meno di un paio di minuti è probabile che ci collegheremo nuovamente dal centro storico con Aurora Bottino per cercare di

Rimanere sul pezzo di quello che è successo, lo vedete ancora nell'ultima ora, c'è stata, e lo diciamo a beneficio di chi si fosse sintonizzato solo in questo istante, la follia di questo uomo che ha rubato un machete, un coltello ovviamente da lavoro in una macelleria e poi è uscito e incominciava a farla vedere a tutti per cercare di... e qualcuno poi ovviamente ha chiamato i carabinieri sono arrivati, l'hanno immobilizzato con il taser, l'hanno preso e portato via. Adesso vedremo, speriamo che invece la persona che sembrerebbe aver ferito non abbia poi problemi, però sembrerebbe di no. Questo però cosa vuol dire? Che la situazione sarà il caldo, sarà la pazzia totale ormai di alcune persone, sarà la zona che ormai è un po' fuori sotto controllo, non lo so, chiedo per un amico. Ma la situazione nel centro storico è peggiorata e non di poco, e poco possono fare anche insomma le squadre come la polizia locale, per quanto abbiano ovviamente istituito da un paio di anni questa task force anche con ragazzi giovani, importante tutto, però ragazzi sono sempre, possono essere 2, 3, 4, poi lì quando ti fanno capannello, quando arrivano in tanti non è facile andare nel centro storico se hai una divisa addosso, non è facile, credetemi, non è che lo diciamo sempre per dare una mano alle forze dell'ordine, fanno quello che possono con i loro mezzi e hanno sempre una divisa addosso, e da chi ovviamente delinque non sei mai visto bene e ti può poi succedere di tutto, ti puoi prendere una coltellata, ti puoi prendere anche una pistolettata, insomma può succedere tutto, quindi chapeau a tutti coloro che comunque fanno i servizi che insomma devono mantenere l'ordine pubblico, ok? Allora andiamo ancora avanti, vado a salutare un po' di persone. Ah, Andrea, com'è la situazione sulle autostrade? Strade? Sia distretta? E la sopraelevata tranquilla? Vediamolo un attimo per favore, grazie. Allora, arrivano un po' di messaggi su questo nuovo episodio e Lucia ci scrive in riferimento a questo ultimo episodio, questa ultima ora, dice: non mi dite che tutti hanno problemi psichici e non ci credo. Fate i bravi, io non ho detto infatti nulla. Poi trovano sempre la stessa scusa, sono incapaci di intendere e volere, le scuse sono finite. Questo per dire che tante persone ormai, anche lì, se vivi in quella zona, non ce la fanno più a sentire le solite scuse, sono insomma a problemi, tutto quello che vuoi. Però c'è da dire che, sì, grazie Andrea, se tu stai camminando tranquillamente come oggi, eri lì, e ti trovi un pazzo che esce fuori con una mannaia, e questo tanto vediamo che la sopraelevata è ritornata praticamente a essere normale, se non un po' più di movimento verso ponente, però dice: tu sei lì che cammini magari anche con tua figlia, la bambina, con i bambini piccoli, ma che cos'è che fai, come ti trovi in quella condizione? Questo è un pazzo totale, magari che non veramente non era pieno, non lo so, era ubriaco, era strafatto, non lo so, comunque ti brandisce, magari ti dà tac, una roncolata, di che cosa parliamo? Poi tanto ma sai, era ubriaco, era così e così, e poi alla fine. Comunque va bene, adesso ditemi se poi siamo pronti di nuovo con... comunque. Ah, perfetto, benissimo. Mi hanno detto che probabilmente avremo un altro collegamento, ma in un'altra location di Genova, che c'è di nuovo un altro movimento. Insomma, comunque siete in tantissimi. C'è Marisa da San Pier d'Arena che dice: Frank, anche qui da noi, ormai la zona di Certosa è qualcosa di invivibile. Ogni sera c'è qualche cosa, si danno, non si danno. E soprattutto dice: ci sono sempre le donne che si picchiano, perché bevono molto e le donne... Vabbè, ragazzi, ormai è così. Poi, ancora... sempre da Sestri Ponente dicono: controlliamo la situazione anche a Sestri Ponente, perché tutte le sere in piazza Baracca c'è qualcuno che dà di matto. Vedete che poi, se vai a vedere, insomma, poi ripeto, il caldo, le persone che non ragionano più, metti insieme tutte ste robe, non è il massimo della vita. Ancora salutiamo poi la nostra Eugenia. Frank, grazie per la bellissima canzone di Fabrizio De André, è sempre un grande grande personaggio, è un poeta, è stato un poeta, grazie a te. Poi andiamo ancora avanti. Ciao Frank, per quanto riguarda la canzone, lunedì mi farebbe piacere ascoltare dove è andata a finire. Ah, Francesco De Gregori. Beh, Francesco De Gregori, vedremo di accontentarti nella giornata di lunedì.
Poi ancora persone che scrivono: non se ne può più, Genova sta diventando come il Bronx. Adesso sinceramente come il Bronx mi sembra un po' troppo, cerchiamo di mantenere sempre un po', però è vero che la situazione è abbastanza peggiorata, soprattutto in quella parte di città che peraltro, lo ricordiamo ancora una volta,

è davvero il biglietto da visita per tutti i turisti, perché i turisti arrivano come ogni venerdì, sbarcano, non tutti prendono il famoso trenino, il pullman per fare il giro della città, molti se lo fanno in maniera autonoma. E cosa succede? Che passando di lì passano proprio dalla Darsena, dove abbiamo visto cosa è successo, arrivano al Porto Antico, arrivano in Piazza Caricamento, che ormai è diventato il biglietto da visita. Quindi non è una bella roba, non è una bella roba. Poi continuano, sono sempre di loro, anche qua però cerchiamo di non dire sempre un po', mi permetto di dire, i pazzi ci sono di tutte le categorie, poi magari qualcosa di più lo vediamo negli extracomunitari, è successo ed è vero, però fondamentalmente un po' di tutto, un po' di tutto. Lorenzo mi scrive: scusa Franco, ma avete detto la nazionalità? Non penso sia un segreto, perché non lo dite, perché non lo sapevamo ancora. Comunque, allora, forse probabilmente potrebbe, lo dico io, potrebbe, adesso poi ce lo faremo dire bene dall'Aurora, se sembrava fosse un magrebino, però adesso poi lo vedremo. Allora, la sopraelevata Aldo Moro, le autostrade, giusto Andrea, giusto? Allora, a parte sopraelevata, che fortunatamente va bene, però vediamo un po' se riusciamo anche con... Ah, devo fare ancora gli auguri davvero di cuore a Gianluca Messina, il nostro mitico Genis, che però dobbiamo dire, dai, nome e cognome è giusto, che proprio nella giornata di ieri è diventato nuovamente papà. Facciamo tanti auguri a Giuseppe, beato lui. Pensate quante cose potrà vedere, mamma mia. Tanti auguri Giuseppe, e mi dispiace per te che non dormerai per il resto della tua vita. Vabbè, pazienza Gianluca, dai. Va bene. Allora, Busalla, problemi come sempre un po' a Busalla, ma nemmeno troppo, diciamo che si va, anche se ci sono ovviamente a una corsia soltanto. Poi andiamo avanti ancora con le prossime autostrade. Insomma, oggi come vedete siamo ancora insieme, perché stiamo seguendo da vicino tutto quello che è successo. Vediamo se ne abbiamo altre. Un saluto anche alla nostra Marinella, ciao Marinella, buon pomeriggio. Allora, il ponte, eccolo qua, il nostro ponte che ormai abbiamo imparato a conoscere tristemente per tutto quello che è successo, il nuovo ponte San Giorgio. La situazione è un pelino più complessa, ma nemmeno troppo. Direzione A12 e Genova, perché sapete che lì in fondo noi non lo vediamo dalle inquadrature, però poi c'è la diramazione, una ti porta verso la 12, quindi verso Levante, l'altra invece ti porta nel centro di Genova, verso la Genova Ovest. Allora, andiamo avanti ancora. Un altro amico ci dice: una volta in quella zona c'erano i calabresi, i napoletani, i siciliani che vendevano sigarette, ma tante persone oneste, si poteva girare per i vicoli a Genova. E anche quello è vero, e anche quello è vero, però insomma. Allora, Genova e Bolzaneto, un po' più, qui lo sappiamo, si va una corsia solo, quindi inevitabilmente vedete questa parte qui è sempre un po' congestionata. Quindi tanto, tenete presente che è venerdì, tante persone escono dalla città, tante fortunatamente per loro magari si fanno il weekend lungo, e quindi beati loro. Però alle 17:14 la situazione è questa. Sul discorso, è vero, c'erano i calabresi, c'erano i napoletani che vendevano poi le sigarette, ma si limitavano a fare un po' di sigarette sotto banco e non più. Poi sì, la prostituzione c'è sempre stata, ma non ha mai creato grandi problemi. Adesso la situazione è un po' diversa. Anche di mattina c'è la paura di essere aggrediti, giustamente scrivono in tanti. In tanti state scrivendo su questa roba qua, e c'è anche la nostra Lucia che dice: io Frank sono tanti anni e me ne dispiace e soffro tantissimo, ma non ho più la forza e il coraggio di andare nel centro storico. Posso dirvi anche una cosa, però non lasciatevi poi prendere dalla paura, perché sennò poi non vivere più la città per pochi, sì, sono episodi che sono successi, però adesso non è che tutti i minuti succede qualcosa, adesso è successo e può anche succedere ancora un'altra volta, però non lasciamoci poi prendere troppo dalla paura, va bene? Andiamo ancora avanti. Ciao Frank, questo me lo scrive Angelo: riguardo l'episodio di Via del Campo, non se ne può più davvero, per muoversi e fare qualcosa devono proprio scapparci il turista morto, qualche libero cittadino. Non dovevamo militarizzare? Angelo, anche lì io posso dirti una cosa: a me non piace vedere comunque una città militarizzata, quindi vedere troppa presenza delle forze dell'ordine, però allo stesso tempo qualcosa bisognerà fare, perché bisogna dare una risposta a chi ci vive in quegli ambienti.

0: Perché chi vive magari ad Albaro, giù di lì, insomma, la vive un po' in maniera diversa. Non è che non gliene freghi niente, ma la vive in maniera diversa. A chi ci vive lì, a chi ha delle attività, e ce ne sono tantissime, bisogna dare una risposta. Perché tu alla mattina quando apri il tuo negozio non puoi vivere sempre con la paura, va bene? Allora, vediamo un attimo se poi mi dicono dalla regia se dobbiamo prendere una telefonata o meno. Ce l'abbiamo. Eccoci, buon pomeriggio, in diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Eccomi! Ciao Margherita!
1: Mi senti a distanza?
0: Mi senti?
1: Va bene, comunque sono Margherita.
0: Sì, ciao!
1: E volevo dire,
0: dimmi,
1: se ci fosse di nuovo De André e che vede Via del Campo questo modo, cosa penserebbe? Ecco, è sempre stato un po' così, ma così come adesso mai, eh? Non c'è una guardia, non c'è qualcuno che controlla queste persone, che siano di qua, che siano di là,
0: Grazie Margherita, grazie, un bacio, un abbraccio amore. Allora, ci sono le persone, ma come abbiamo detto pochi istanti fa, sono tutte un po', tutte le forze dell'ordine, sono quasi tutte sotto organico ormai, perché i soliti problemi. Quindi speriamo veramente, quando verrà il ministro Piantedosi nelle prossime settimane, invitato dalla sindaca Silvia Salis, si possa veramente arrivare a una soluzione. Però lì, più che mettere, cosa mettono? Mettono l'esercito, mettono ancora uomini dell'esercito, perché poi alla fine non è che puoi fare. Beh, vedremo perché non sarà facile. Allora, cosa abbiamo? Altre autostrade? Pegli, qui siamo all'est, no, questa sì, in direzione poi sulla 26, però vedo, se non sbaglio, no? Infatti è la 26 questa, la direzione quella che va poi verso Susa e Masone, Ovada, quindi ecco, verso Genova un po' più di movimento, però ecco qui il solito discorso, poi dopo un po' si va una corsia solo per i lavori e inevitabilmente il tappo si forma e ciao, grazie, arrivederci. Allora, andiamo avanti, ancora tanti messaggi. Dobbiamo riprendere il nostro centro storico, non è giusto che i genovesi rinuncino giustamente ai tipici quartieri della nostra città, ma temo che l'unico modo sia rafforzare la sicurezza. Laura, è ovvio, rafforzare, ma non farla diventare una città militarizzata, perché non è bello anche per i turisti che arrivano, non è bello per nessuno. È ovvio che comunque qualcosa, Laura, bisognerà fare, perché ripeto, bisogna dare delle risposte a chi ci vive e soprattutto a chi ci lavora, va bene? Leggo ancora un messaggio, poi mi fermo per un minuto solo di pubblicità, così poi vediamo se ci collegheremo con la nostra Aurora Bottino. Allora, ciao Frank, una situazione diventata ormai al limite, non se ne può più, chi di dovere che prenda subito delle decisioni. Ragazzi, mi fermo solo per un minuto, non scappate, mi farebbe piacere, Andrea, io non so se ce l'hai l'agenda in l'abbiamo già messa? Ah, bravo. Allora, se andiamo a vedere, perché siete in tanti che ci chiedete sempre anche, Frank, che cosa ci sarà questa settimana di bello? Ok? Allora, ci fermiamo solo un attimo e rientriamo nuovamente in studio tra un minuto. Grazie, rimanete insieme a noi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti

0: con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 17.22 è ancora in diretta con Pomeriggio Live. Come avete visto, stiamo seguendo da vicino tutto quello che è successo, questo nuovo episodio davvero di follia. Tra un minuto darò la linea al nostro direttore Matteo Angeli, anche perché stanno arrivando una marea, direttore, di messaggi che magari potresti anche poi dare qualche informazione, qualche risposta. Te ne leggo uno dei tanti, poi ce ne sono tantissimi. Ciao Frank, purtroppo quando eravamo ragazzini noi, non per essere razzisti, lui dice, c'erano pochi stranieri, quando succedeva qualcosa arrivava subito la polizia, ci si spaventava. Ora le forze dell'ordine con queste persone non fanno più paura, anzi. Un saluto da Marco da Lagaccio. Tanto buonasera direttore.
1: Si è alzato molto il tiro, dicevi tu, del contrabbando delle sigarette degli anni 60 e 70, prima poi naturalmente il centro storico era terra di spacciatori, soprattutto poi negli anni 80 e 90, la droga, l'eroina soprattutto, e poi il salto purtroppo in avanti dal punto di vista proprio della delinquenza negli ultimi anni, con questa situazione che obiettivamente negli ultimi tempi stiamo registrando soprattutto nel centro storico naturalmente, ma poi in diverse zone della città. Allora noi da diverso tempo abbiamo lanciato proprio anche un po', anche in maniera provocatoria se vogliamo, la domanda serve l'esercito oppure no, e questo sarà anche un po' il nostro trend, fra virgolette, che vogliamo lanciare anche nei prossimi giorni. Vogliamo stare molto su questo argomento perché sappiamo perfettamente che l'esercito non può essere la panacea di tutti i mali, la risoluzione di tutto, però in un momento così importante e delicato che stiamo vivendo, l'arrivo in qualche modo di forze dell'ordine in un numero importante potrebbe dare una mano, un po' di respiro. A me aveva colpito molto quella ragazza, quella signora appartenente a un comitato, al comitato della Darsena, che aveva chiamato proprio in diretta durante una trasmissione alla domanda che le feci proprio su l'esigenza di avere la voglia di avere l'esercito nel centro storico, soprattutto nella zona della Darsena, lei assolutamente ha detto sì. Perché? Perché obiettivamente continuare a parlare di progetti per il futuro, di integrazione, di terzo settore, sono tutte cose che naturalmente servono e serviranno, ma ci vorrà del tempo. Noi vediamo quotidianamente, oltre alle situazioni come quella di oggi naturalmente gravissime, ma nella quotidianità e spesso anche in silenzio, gente che ci manda anche delle foto, dei video, che abita nel centro storico, che deve scavalcare delle persone praticamente svenute da droghe varie negli androni dei palazzi, quindi bambini che scavalcano persone che dormono, che sono svenute, che stanno male nei loro palazzi, ecco. Allora a queste persone obiettivamente non si può dire sì, va fatto qualcosa di forte, qualcosa di almeno provvisoriamente decisivo, tant'è vero che non è un caso che la stessa persona del comitato della Darsena ci aveva detto noi per 4 giorni, quando sono arrivati gli alpini che hanno invaso ovviamente in maniera allegra e simpatica il centro storico, noi per 4 giorni siamo tornati a vivere. Ecco, quella frase "siamo tornati a vivere" mi aveva obiettivamente colpito molto, perché sentire da una persona che insomma dice per 4 giorni abbiamo fatto una vita normale, ecco, allora quelle persone lì non possiamo che dire sì, ci vuole l'esercito. Questa è la mia personale banalissima e modestissima opinione, però a queste persone qua naturalmente va data una risposta che non può essere quella vedremo, faremo e un giorno le cose miglioreranno, perché qui le cose non migliorano e peggiorano, anzi tutti i giorni.
0: E ti rivolgo una domanda. Come saprai benissimo, insomma, la sindaca Silvia Salis ha invitato il ministro Matteo Piantedosi, che dovrebbe arrivare alla fine del mese, le prossime settimane, i primi di luglio. Ecco, secondo

0: Te, quanto davvero potrà fare e che cosa potrà fare per questa nostra città?
1: Beh, sicuramente ha annunciato l'arrivo del ministro Piantedosi, che naturalmente se arriva a Genova vuol dire che ha già avuto una contezza di una situazione piuttosto allarmante. Se e quando arriverà ancora non lo sappiamo. Sappiamo che dovrebbe arrivare, vediamo se sarà nelle prime decine di giorni di luglio. Sicuramente se verrà a Genova darà una notizia, di solito funziona così, e quando un ministro arriva in una città in difficoltà arriva e annuncia qualcosa. Vedremo se annuncerà un impiego dell'esercito oppure comunque di un numero più importante di forze dell'ordine. Sappiamo anche una situazione particolarmente difficile per quanto riguarda le forze dell'ordine, con le assunzioni bloccate da anni, ma questo vale ovviamente per tutto il territorio italiano, e quindi anche una difficoltà proprio numerica a coprire tutto il territorio. Però Genova in questo momento è in una situazione particolarmente difficile, quindi va fatto qualcosa. Noi anche nei giorni scorsi avevamo criticato anche l'assessore Viscogliosi, che aveva un po' scaricato il barile nei confronti se un assessore alla sicurezza, a nostro avviso, deve fare di più, come deve fare di più il sindaco Salis, come deve fare di più il prefetto e il questore. In questo momento va fatto qualcosa e io penso che i cittadini genovesi in questo momento vedano una situazione di immobilismo da questo punto di vista, e non si può continuare ad assistere quotidianamente a situazioni di questo tipo. Tra l'altro ieri sera c'è stata anche una manifestazione assolutamente pacifica anche nella zona del Ponente, a Cornigliano, quindi con tantissime centinaia di persone che sono scese in piazza senza bandiere, senza striscioni, senza alcuna connotazione politica, proprio per dire basta a questo degrado. Quindi una situazione che riguarda il centro storico, riguarda soprattutto anche l'estate, la movida anche nella zona di Corso Italia di Albaro, ancora per non parlare di quello che è accaduto qualche giorno fa proprio in Corso Italia, però insomma è una situazione che inizia a essere molto preoccupante. Quindi l'attesa c'è per l'arrivo del ministro Piantedosi, la speranza che porti una notizia, che è quella di avere più uomini sul territorio e poi che si faccia qualcosa. E non diciamo che sia colpa del sindaco Salis o dell'assessore Viscogliosi o del prefetto o del questore, però io penso che in questo momento debba essere fatta sicuramente qualcosa, perché in questo momento non possiamo assistere in maniera immobile a ciò che è sotto gli occhi di tutti, e basta vivere in qualsiasi quartiere di Genova per avere una situazione molto di fronte, una situazione molto delicata. Tra l'altro ancora per esempio nella zona di San Fruttuoso, la ronda di giovani che hanno picchiato un giovane minore non accompagnato di notte a San Fruttuoso. Quindi insomma è una situazione molto delicata, molto difficile, che noi come Primo Canale ovviamente terremo con i riflettori puntati, però noi aspettiamo anche delle risposte molto dure, molto serie da parte sia dell'amministrazione comunale nei suoi limiti, con i compiti che ovviamente ha, con le competenze che ha, limitate ma comunque importanti, e poi ovviamente dal punto di vista del governo, quindi il prefetto e il questore, che devono sicuramente dare qualcosa di più.
0: Matteo, senti, stanno arrivando tantissimi messaggi, come puoi immaginare il tema è molto caldo. Ti sottopongo ancora un ultimo, così poi fai una tua riflessione. Allora, uno tra i tanti, un amico dice: non vogliono integrarsi, vogliono le loro leggi e la loro religione. Ovviamente qui parlano di persone, in questo caso ovviamente extracomunitarie. Allora non so come la pensi tu, e fondamentalmente se è quella la direzione probabilmente della loro motivazione, a questo punto chiedo io.
1: Allora, questo è un argomento scivoloso, di enorme importanza e di grandissima valenza, quindi non è questo ovviamente la sede per parlarne. Sicuramente ci sono cittadini che si sono integrati, che lavorano, che vivono una vita regolare rispettando la legge e tutto. Poi c'è fanno obiettivamente quello che vogliono. Ripeto, non è questo il momento di parlarne, però sicuramente è una situazione molto delicata, che va fatto. Noi come Primo Canale su questo non abbiamo altra cosa che continuare a dire e alzare la voce, perché i cittadini ce lo dicono tutti i giorni per strada, i nostri cronisti ogni giorno raccontano quello che accade. Esemita Biancalani, solo per fare l'ultimo esempio, qualche giorno fa è andata sotto Ripa per raccontare prende la testimonianza di un commerciante, proprio mentre si trovava a parlare con questo commerciante, dietro di lei si è scatenata una rissa, tanto per dire. Quindi non può essere più una combinazione, anche dal punto di vista numerico, no? Delle percentuali. Se tu fai l'altro ieri di nuovo, è andata a fare un altro servizio e ha preso un'altra notizia, Cornigliano se non sbaglio, una donna che ha raccontato a Elisabetta di essere stata aggredita, di aver difeso la figlia da uno straniero, di essere stata

0: poi ferita, cioè ovunque ci muoviamo troviamo qualcosa che non va, quindi questa non può essere ormai una combinazione o un qualcosa di eccezionale, no? Che succede, ormai è la norma e noi non possiamo dire e rassegnarci a questa triste norma.
1: Direttore, io ti ringrazio, se non volevi aggiungere altro, però insomma ci è sembrato di capire che durante tutta questa settimana sarà attenzionato tantissimo questo argomento, con tantissimi servizi, sicuramente.

0: Molti anche all'interno,
1: ecco,
0: del...
1: Tra l'altro, dimmi. Mi segnala adesso Annissa De Filippi della redazione, che oggi tra l'altro, come immagineranno i nostri amici a casa, è un pomeriggio molto, molto difficile, delicato, perché stiamo seguendo più fronti. Proprio mentre stiamo parlando, ci riferisce Annissa De Filippi della redazione, una nuova aggressione, piazza Banchero, vicino alla fontana, due uomini si stanno affrontando con forbici, vicino alla zona di piazza Don Gallo, quindi siamo sempre nel centro storico di Genova, quindi insomma proprio a dimostrazione di quello che stavo dicendo prima, ogni minuto qui è, non dico una guerra, ma una situazione molto, molto delicata. Poi tu hai detto prima il caldo, per carità, il caldo può essere un fattore, qui si va oltre al caldo mi pare, però sicuramente questo non aiuta, è molto banale come cosa, però insomma qualcuno che ne soffre in maniera particolare, per carità, ci può anche essere ed è sempre stato così, però qui insomma il caldo c'entra poco, c'entra veramente una situazione che va monitorata. E ripetiamo, noi nel nostro piccolo o grande, a seconda di come uno la voglia vedere, noi faremo di tutto per provare a dare un po' di aiutare soprattutto i cittadini genovesi che insomma non ne possono più, perché noi insomma poi ognuno vive nel proprio quartiere, nella propria zona, c'è chi è più fortunato che vive in zone più tranquille, chi lo è meno, però obiettivamente tutto il ponente o gran parte del ponente, la rissa è ancora di qualche tempo fa sempre a Cornigliano, con la rissa alle 5 del mattino, ne abbiamo parlato molto.
0: Ci hanno parlato anche di Sestri Ponente, direttore, la situazione
1: Ponente,
0: non bella.
1: Quindi il centro storico, poi ognuno, ci arrivano storie quotidiane proprio di degrado, di ormai di gente che fuma il crack a mezzogiorno davanti ai passanti, ai turisti, insomma una situazione obiettivamente in più, non più tollerabile, quindi va fatto qualcosa. Noi lo diciamo ancora una volta, Salis, prefetto e questore, fate qualcosa, perché qui la situazione non può andare avanti così.
0: Direttore, grazie a te, grazie naturalmente a tutta la redazione giornalistica di Primo Canale, che segue da vicino e lo seguirà ulteriormente tutto quello che sta succedendo ed è successo, avete sentito proprio pochi istanti fa, Matteo Angeli lo ricordava, appunto il nostro direttore, anche insomma altre due persone che si sono presi tipo a forbiciate, a bottigliate, giù di lì, e siamo di nuovo lì in quella zona, alla piazza quella attigua, alla piazza dedicata a Don Gallo, che se potesse vederle queste persone qua, quante ne ha salvato di queste persone. Allora siete in tantissimi, chi dice anche in maniera un po' provocatoria, tornare indietro di 30 anni non fare entrare più nessuno, la nostra rumente bastava e avanzava, poi ognuno si prende le proprie responsabilità, ci mancherebbe, bene sì, ormai non funziona più nulla, sono sempre gli stessi, anche lì ripeto, non ne facciamo sempre la stessa cosa, però insomma, ognuno poi è libero di interpretare il messaggio che abbiamo rilasciato pochi istanti fa con tutto quello che sta succedendo. Allora ci fermiamo solo per pochi istanti e noi adesso cerchiamo di capire se poi riusciremo nuovamente a collegarci con Aurora, se sta seguendo questo ulteriore atto di pulla follia in centro, o se no poi come al solito rientreremo per salutarci, perché poi alle ore 18 tutta questa informazione l'avremo naturalmente intorno alle ore 18 con il nostro telegiornale. Siamo arrivati invece, torniamo solo per un attimo a rialleggerire tutto quello che è successo, solo per svelare allora il nostro giochino, oggi con un po' di ritardo me ne scuso, ma giustamente la cronaca è sempre la principe di tutto e quindi assolutamente sempre in primo piano. Il bambino misterioso da indovinare, siete stati in tanti a indovinarlo, però secondo me qualcuno con l'intelligenza artificiale, mi permetto di dire allora che gioco è, però va bene, tanto non si vince nulla. Signori e signori, lui è proprio, ladies and gentlemen, il gladiatore per eccellenza, Russell Crowe, che mamma mia ne ha preso di chili, però se vedete il sorriso rimane un po' quello, va bene. Invece il titolo del film non l'ha indovinato nessuno e quindi io non ve lo dico, ce lo portiamo fino a lunedì, ve lo faccio vedere ancora un attimo, grazie Andrea, quando puoi, perché giustamente ve lo faccio vedere ma non vi dico di chi si tratta. Mamma mia quanti messaggi, persone che dicono basta, non se ne può più, mettiamo veramente le forze dell'ordine in campo, non si può più camminare con la paura, c'è sempre la paura. Buon pomeriggio Frank, la parola d'ordine deve essere pulizia, pulizia e pulizia. Ciao Angelo da Savona. Ciao Angelo, ho saputo che anche a Savona ogni tanto c'è stato qualche piccolo problema, però insomma nei capoluoghi di provincia. Allora lunedì dovrete indovinare il titolo di questo film, perché non c'è riuscito nessuno, si vede che nemmeno con l'intelligenza artificiale abbiamo fregato. Provate a indovinarlo, ci vediamo lunedì con questo gioco qui, va bene? Ok, allora...

Comunque, c'è Laura che dice: comunque anche oggi non ho indovinato, e Enrico, mio marito, che l'ha subito notato. Va bene Laura, l'importante è che tu comunque ogni giorno ci puoi salutare anche in maniera simpatica. Un abbraccio e buon weekend a te e a tuo marito. Poi, Frank, ormai siamo all'apocalisse. Diego, ciao Diego, speriamo di no, vi prego. Però non è, le notizie ci sono, ma non buttiamoci giù ulteriormente noi. Genova non è più dei genovesi, mi dispiace dirlo. Ciao da Filippo. Filippo, ciao, grazie, buon pomeriggio. Vedete, ognuno poi dice la sua. Poi c'è tutto il discorso invece dell'integrazione, che bisogna capirli, che bisogna qui, per l'amor di Dio, eh? Non vogliamo fare la caccia alle streghe, ma l'abbiamo sentito anche dal nostro direttore Matteo Angeli, che lo ricordava. Insomma, qualcosa, che sia il ministro Piantedosio, che sia la Meloni o che sia il governo, qualcosa bisogna fare, perché la situazione mi sembra davvero adesso un po' scappata di mano. Certo, non per colpa delle amministrazioni del coso, però sono poi loro che comunque devono gestire anche la sicurezza, sicuramente nel comune e quant'altro. Guarda che belle le ultime immagini. Quanti minuti abbiamo, Andrea, prima di salutare? 2 minuti. Allora, io inizio davvero a salutare tutti, a ringraziarvi, perché oggi siete stati veramente in tantissimi, sia a livello di WhatsApp ma anche tantissime telefonate. Grazie, grazie come sempre all'ottimo lavoro, senza di loro non saremmo nessuno. Andrea Beneggiamo e il nostro mitico Janis, che insomma, quando si diventa nuovamente papà è sempre una grandissima soddisfazione, ed è anche una grande sfida con se stessi, perché poi, ragazzi, tirare su un bambino alla giornata d'oggi non è facile. Quindi tanti tanti auguri Gianluca, saluto ovviamente tutti voi, è sempre un piacere essere stati insieme a voi. State continuando a scrivere, ma io devo chiudere. Saluto l'ultima persona, saluto a tutti da Elisabetta. Carissimo, ormai siamo noi i turisti puro sangue. Eli, grazie. Un saluto da Franco Nativo alle ore 18. Tutte le informazioni sul nostro sito, ovviamente, ma alle 18 la pagina dell'informazione con il telegiornale. Grazie, ci vediamo lunedì con Pomeriggio Live. Buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
2: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Professor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano starà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più dalema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
0: invece
1: un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano,

0: l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rimemorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
1: esiste
0: in piedi
1: solo la memoria.
0: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere, fare una realtà, un giudizio, un modo di
2: lei
0: vedere.
2: Lei ha
0: un
2: elenco, me ne legge qualcuna?
0: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa l'omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto affermato, purtroppo, anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale di omicidio saranno a indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, ai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era naturalmente, sì, tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei, sì, fatti, sì, nuovi, sì, che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo,
2: senta,
0: medico, no, biologico.
2: Ne chiedo una così al volo: la remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che

0: delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono: ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare per la maggior parte delle persone, poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi: ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso. È un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì. Che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
3: Meno anche
2: ma
3: loro.
2: Sempre
3: anche
2: meno anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: Grazie a voi.
5: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
6: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria, con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni.

O al più velati, la ventilazione inoltre sarà debole e con Mar Ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con Mar Ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebimeteo.

0: Tonino Bettanini, forte della sua esperienza nel campo della politica, del governo, ha scritto una spy story, titolo Rapiti, dalla Siria di Paolo alla Roma di Pietro. Sage per editori, è una curiosissima e interessantissima storia che certamente Tonino ha delle radici reali.
1: Sì, perché innanzitutto è un seguito, anche se chi non ha letto,
0: certo,
1: il precedente può andare tranquillo, è un seguito di una vicenda afghana dove il protagonista, che è un commis di Stato, un consigliere del ministro degli esteri, viene rapito e non se ne sa più niente. E lo ritroviamo in questa vicenda preda di una schiera di terroristi collegati con ISIS-K, ma sono dei dissidenti che guardano alla Siria, al cambiamento in Siria, e qui c'è un dato di cronaca anche reale,
0: attuale,
1: nel recente,
0: certo,
1: governo del 2024, ricordiamo che la guerra in Siria è iniziata nel 2011, lui rapito attraversa questa autostrada del Jihad che va dall'Afghanistan fino casualmente un monastero e delle monache trappiste.
0: E da lì la vicenda in qualche maniera cambia.
1: Cambia, perché,
0: cambia notevolmente.
1: Sì, cambia perché non c'è soltanto il rapimento inteso,
0: infatti,
1: come rapimento fisico, ma c'è il rapimento rappresentato dall'incontro con una figura, Suor Benedetta, che ha cambiato la propria vita in quello stesso 68 che ha cambiato anche la vita di Brando, l'altro protagonista. E quindi loro due, pur rapiti, pur spettatori di violenze e di atti di terrore, trovano quasi un cielo protettivo e un dialogo che ne riscopre le radici, e quindi c'è questa consonanza della gentilezza e del donarsi, che è la cifra di Suor Benedetta.
0: Tu hai vissuto parecchia di questa storia, parecchi momenti di questa,
1: sì,
0: storia.
1: Sì, diciamo che l'origine è cronaca vera, ecco, nel senso che le monache trappiste dall'abbazia della Trapp sono in qualche modo un lascito anche di mia conoscenza, di mie letture, di una mia esperienza recente. 3 anni in giro per le abbazie europee e ho trovato in Toscana queste monache, le cui sorelle sono andate in Siria molti anni fa, nel 2005, per testimoniare del martirio di loro confratelli che erano stati uccisi da un gruppo terrorista, ma siamo nel 1995, dei fratelli trappisti francesi, che hanno ispirato un film premiato a Cannes, Uomini di Dio, e hanno fondato questo monastero. Sono venute in Italia a raccontare questa loro esperienza.
0: Certo.
1: Io avevo incontrato le monache di altre abbazie, sono molto catturato dalla bravura e dalla bellezza di vita di queste persone, e ho pensato di mescolare l'esperienza afghana che avevo avuto e anche qualche puntata in Siria che ho fatto assieme al ministro degli esteri tanti anni fa, per costruire questa storia che poi finisce a Roma.
0: Certo. Rapidamente, mi dai una tua valutazione di quello che sta succedendo oggi
1: in Siria?
0: Lì, in quelle zone.
1: Beh, qualcosa sicuramente di meno peggio, anche se dobbiamo stare un po' attenti, perché quello

0: che accade in Siria è quello che è accaduto in Afghanistan in qualche modo, dove il grande alleato, il grande fratello, starei per dire, pur di avere un quieto vivere, lascia, abbandona il territorio. Nel caso, nel caso afghano, i talebani sono dei terroristi in casa, non esportano il terrorismo, e quindi da lì è nato questo terribile scambio che è stata la vergogna dell'Occidente. In Siria abbiamo un gruppo che potremmo definire un po' carinamente, si fa per dire, riformista, che in qualche modo ha abiurato da ISIS-K prima e da Al-Qaeda, e sta cercando di costruire delle relazioni in un mondo che è molto plurale. E lì ho riscoperto che il cristianesimo ha le sue radici.
1: Grazie. Tonino Bettanini, rapiti dalla Siria di Paolo alla Roma di Pietro, Saggi Editori, buona lettura a tutti.
0: Grazie.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30%, a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di
7: Nuova Sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
6: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
7: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

Attimi di paura in centro storico, un uomo ha preso una mannaia entrando in una macelleria, ha seminato il panico, un cane per paura ha ferito un passante. Dopo l'accordo saltato tra MT e la comunità per minori, Tre Fontane, 70 minori non accompagnati non possono più raggiungere Genova il sabato pomeriggio. L'Università di Genova non ha ancora il proprio rettore, sarà necessaria una terza votazione che si terrà il 2-3 luglio, a oggi resta in testa il prof. Michele Piana. Sea Stories compie 10 anni, il progetto ideato da Igor Chierici nel 2016 all'isola delle Chiatte al Porto Antico vedrà protagonista il mare.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Avete sentito dai titoli, la situazione è drammatica, in escalation nel centro storico di Genova. Diversi episodi questo pomeriggio. Il più grave che raccontavamo nei titoli è quello di un uomo che è entrato in una macelleria, ha preso una mannaia, ha seminato il panico in giro per le vie battute sia dai genovesi ma anche dai tanti turisti. Poi per paura un cane ha morsicato un passante. Andiamo da Aurora Bottino, che si trova proprio nel centro storico di Genova, per raccontarci di questo pomeriggio di follia, lo potremmo definire così. Ciao Aurora, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, sì, sicuramente si può definire un pomeriggio di follia o perlomeno un pomeriggio difficile qui in Via del Campo. Erano appena passate le 4 del pomeriggio quando un uomo, approfittando del titolare di una macelleria che si era recato un secondo

0: In bagno ha rubato il grosso coltello lasciato sul bancone. A quel punto, brandendolo, è uscito e ha seminato il panico, tanto che un cane impaurito ha morsicato un passante. Tempestivo l'intervento dei carabinieri della polizia locale. L'uomo, sempre brandendo il coltello, ha raggiunto Vico della Croce Bianca. A quel punto, fermato dagli agenti, ha prima minacciato di farsi del male, poi si è scagliato contro i carabinieri, che a quel punto hanno utilizzato il taser con il quale lo hanno fermato. Ma poco dopo, sempre i militari sono stati richiamati nello stesso luogo per un altro episodio di violenza. Parliamo di una lite, queste sono le prime informazioni perché l'intervento è ancora in corso, una lite tra due giovani stranieri che è finita con un ragazzo accoltellato al collo, ferito al collo con una forbice. Appunto, l'intervento, come dicevo, è ancora in corso, quindi i dettagli non si sanno, però appunto un nuovo episodio di violenza. Il macellaio con cui ho parlato prima, dopo la paura di quello che era accaduto, ha raccontato: io non ce la faccio più, qui c'è bisogno di un intervento importante perché la vita è sempre più difficile. A te, Giorgia.
1: Grazie ad Aurora Bottino, grazie per quello che ci ha raccontato. Ovviamente poi l'aggiornamento di quello che accadrà da qui alle prossime ore sul sito primocanale.it. Come annunciato nei giorni scorsi, i cittadini di Cornigliano sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza. Tanti temi al centro del tavolo, della discussione. Parliamo, come sempre, anche di paura a girare per le strade e la sicurezza in città. Elisabetta Biancalani.
2: Che abbiamo bisogno di un loro intervento, perché in questa situazione di insicurezza che abbiamo in tutti i quartieri del Ponente necessita per forza un avvicinamento da parte delle istituzioni.
3: Abbiamo fenomeni di spaccio, abbiamo fenomeni di abbandono di rifiuti, abbiamo fenomeni di aggressioni. Abbiamo avuto anche di recente, nel giro di 48 ore, due aggressioni a due famiglie che tornavano a casa tranquillamente per i fatti loro di sera dopo essere stati in pizzeria, e sono situazioni che sono ancora più sensibili vista la specificità di Cornigliano, perché Cornigliano è, dopo il centro storico, la delegazione con il più alto numero di stranieri rispetto alla cittadinanza italiana residente, e con il più alto numero di anziani rispetto al totale. Ragion per cui chiediamo alle istituzioni, a cominciare sicuramente dal comune, ma per continuare anche al questore e al prefetto, chiediamo una maggiore attenzione in relazione proprio alle specificità di questo territorio.
4: Purtroppo si osserva che anche queste ordinanze qua.
5: Quale ordinanza in particolare?
4: Per esempio l'antialcol. La sera non viene rispettata.
3: In particolare al comune noi chiediamo che venga ripristinata la sezione di polizia locale di Cornigliano.
1: Aggressione di altro tipo è accaduta quest'oggi a Rapallo, con un altro episodio di violenza nei confronti del personale sanitario. È successo nella notte a Rapallo, dove una cinquantenne ha colpito con un calcio un'operatrice sociosanitaria che la stava soccorrendo. Sul posto è stato necessario l'intervento della polizia. Filippo Serio.
6: Ancora un episodio di aggressione ai danni del personale sanitario è successo nella notte tra giovedì e venerdì a Rapallo, quando intorno alle 4 del mattino, in piazza Nazario Sauro, una donna di 50 anni, di origine colombiana, è stata trovata a terra con il volto tumefatto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per prestarle soccorso, ma durante le operazioni di assistenza la situazione è improvvisamente degenerata. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe reagito colpendo con un calcio al volto un'operatrice sociosanitaria impegnata nel soccorso. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno allontanato la cinquantenne, descritta come particolarmente agitata e in evidente stato di ebbrezza. Trasportata al pronto soccorso di Lavagna per gli accertamenti, la donna è risultata positiva all'alcol test, per lei una prognosi di 3 giorni. 10 giorni di prognosi invece assegnati all'operatrice sanitaria rimasta ferita nell'aggressione. fondamentali per ricostruire quanto accaduto, le immagini

0: immagini della telecamera installata sull'ambulanza, che avrebbero ripreso il momento del calcio. La donna è stata arrestata e nella mattinata è comparsa davanti al giudice con rito direttissimo. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul problema delle aggressioni al personale sanitario, sempre più spesso vittime di violenze durante il servizio.
1: Adesso andiamo a Montoggio perché è saltato l'accordo tra MT e la comunità per minori di Tre Fontane a Montoggio. 70 ragazzi restano isolati, viene meno l'unico collegamento che permetteva loro di raggiungere Genova il sabato pomeriggio, l'unico giorno che potevano essere accompagnati in città, quindi poteva essere un momento di svago per loro. Bisogna trovare una soluzione alternativa perché la crisi di MT ha portato al taglio delle corse. Annissa De Filippi è stata a Montoggio.
2: Tre Fontane, frazione di Montoggio, dove 70 minori della comunità locale sono isolati per i tagli delle corse collinari di AMT. Ogni sabato, l'unico giorno in cui possono scendere in centro a Genova per comprare qualcosa, mangiare qualcosa di diverso o fare la vita di qualsiasi altro adolescente, gli è stato negato per questa situazione. Siamo con l'educatore, il loro educatore Francisco Loche, che ci può spiegare un po' quello che sta succedendo.
3: Noi ci troviamo a Tre Fontane con il gruppo di 70 ragazzi che sono in questa struttura, che sono limitati ad andare in città soltanto al sabato pomeriggio. Tutti hanno pagato un abbonamento che ci consentirebbe di andare tutti i giorni della settimana, ma in realtà noi ci andiamo soltanto al sabato, perché in settimana abbiamo tutte le attività di tipo educativo dentro la struttura. Chiediamo urgentemente che venga risolta questa situazione per il benessere dei minori.
1: Il Tribunale del Riesame di Genova ha nuovamente confermato la misura di custodia cautelare nei confronti di Mohamed Hannoun, che si trova in carcere. Quattro insieme a lui, quindi 3+1, sono stati arrestati il 27 dicembre scorso nell'ambito di un'inchiesta che li vede accusati di aver sostenuto economicamente Hamas attraverso una rete di associazioni benefiche. Si tratta del secondo pronunciamento del collegio genovese guidato dalla presidente Marina Orsini sulla vicenda. Già a gennaio il Riesame era intervenuto sul caso disponendo prima la scarcerazione di altri tre indagati. La Corte Suprema in seguito aveva annullato il rinvio dell'ordinanza che aveva confermato il carcere per Hannoun. Dopo la decisione nuova del Riesame, il collegio difensivo ha annunciato l'intenzione di ricorrere ancora una volta in Cassazione. E adesso parliamo di università, perché è una competizione che si sta rivelando tra le più combattute degli ultimi anni. Sarà necessaria una terza votazione per decidere chi sarà il prossimo rettore dell'Università di Genova. Nessuno dei due candidati che sono rimasti, da una parte Michele Piana, dall'altra Antonio Uccelli, ha infatti raggiunto il quorum necessario per essere eletto, ci racconta Dario Vassallo.
4: Si dovrà attendere il ballottaggio del 2-3 luglio per conoscere il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova. Nessuno dei candidati, nella tornata di voto conclusa tra ieri e oggi, ha infatti raggiunto il quorum necessario per l'elezione, aprendo così la fase decisiva della corsa alla guida dell'Ateneo Genovese per il mandato che succederà all'attuale direttore, Federico Delfino. Dunque si rende necessaria una terza e decisiva votazione per sapere chi guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni. Al prossimo ballottaggio, infatti, non ci sarà un quorum da raggiungere, vincerà semplicemente chi avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. In questo scrutinio, per essere eletto, era necessario raggiungere il quorum fissato a 881 voti. Michele Piana ha chiuso in testa con 867, precedendo Antonio Uccelli, che si è fermato a quota 843. Le schede bianche sono state 51. L'esito conferma una competizione che si sta rivelando tra le più combattute degli ultimi anni. È un'università divisa tra due visioni, due profili accademici di alto livello, entrambi fortemente radicati nella realtà scientifica e istituzionale dell'Ateneo. Il mancato raggiungimento del quorum lascia aperti tutti gli scenari in vista del ballottaggio. Le prossime 2 settimane saranno decisive per consolidare consensi e raccogliere il sostegno dell'elettorato, che durante questa votazione non si è riconosciuto pienamente in nessuno dei due candidati.
1: Secondo giorno di maturità per gli studenti italiani, ovviamente anche liguri. Sono 11.500 liguri che stanno sostenendo la maturità. Quest'oggi la seconda prova era ovviamente a tema nelle varie scuole, negli istituti superiori, al classico. L'autore scelto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la versione è stato Quintiliano, con un suo brano che doveva essere ovviamente tradotto, della pedagogia antica. Allo scientifico, il lago di Bracciano, il terremoto del Friuli, una partita di scopone.

0: erano diverse i problemi di matematica da risolvere, queste erano le tematiche. Poi ovviamente le altre tracce, al liceo delle scienze umane per esempio si è parlato di rapporto di tra crescita, identità e tecnologie digitali, quindi una prova su questo, e poi anche sul crescere connessi, una sfida per genitori e figli, e poi tante altre tracce al linguistico e le altre prove di esame. Quindi si prosegue ovviamente poi con la terza prova e poi gli esami finali, quelli orali. Focus sul lavoro portuale, che deve fare i conti con impieghi usuranti e un'età del lavoro che è sempre più avanzata. Il tema è stato affrontato dalla FIT CISL con un convegno dedicato che si è svolto a Palazzo San Giorgio. Andrea Popolano.
1: Nel porto di Genova l'età media aumentare, una parte consistente degli addetti ha superato i 50 anni, per questo la FIT CISL sottolinea la necessità di far entrare i giovani nel settore.
2: Questo ricambio generazionale può avvenire anche, ma soprattutto, con l'urgenza di mettere in campo quello che già c'è, il fondo di incentivo all'esodo, che abbiamo concordato anche nell'ultimo rinnovo contrattuale, che però purtroppo ancora a data odierna è rimasto appeso.
1: La riforma dei porti però non affronta questa problematica e si concentra su aspetti strutturali delle autorità portuali.
3: Noi pensiamo che invece questa legge debba essere l'occasione per parlare finalmente di lavoro portuale con tutti i temi che oggi sono all'ordine del giorno per quanto riguarda il lavoro in questo importante segmento della nostra economia. Di fronte alle grandi transizioni energetiche, tecnologiche, demografiche, bisogna riprendere in mano il tema prospettiva di sviluppo, di benessere, di crescita.
1: Nel porto di Genova oltre la metà dei lavoratori ha superato i 50 anni.
4: In questa situazione noi abbiamo lavoratori che fanno turni massacranti, lavorano giorno, notte, pioggia, sole, gelo, in qualsiasi condizioni, in un porto e in tanti porti dove si lavora H24, 365 giorni all'anno. Quindi situazione veramente difficile da portare avanti per decenni e decenni di lavoro.
0: Campo Ligure, dove è stato inaugurato il nuovo centro dell'artigianato della creatività, ricavato dall'ex chiesa dei frati Girolimini del 600, destinato a diventare un nuovo polo dedicato alla filigrana e alle eccellenze del territorio. Lucrezia Marini.
5: Il progetto di rigenerazione urbana restituisce alla comunità di Campo Ligure uno storico edificio che già nel fine settimana ospiterà la mostra internazionale della filigrana, simbolo dell'identità del borgo e della Valle Stura. Al taglio del nastro hanno partecipato il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni e l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Campo Ligure si conferma così il luogo simbolo della lavorazione della filigrana a livello internazionale.
6: Una giornata importante per il nostro entroterra che celebra il lavoro di una comunità che restituisce sostanzialmente dei locali a un'esposizione permanente, che sviluppa tutta una serie di iniziative che vanno nella direzione dell'azione politica regionale, nella logica di potenziare l'attrattività dei nostri territori, di aumentare i servizi, di rendere il nostro entroterra sempre più competitivo.
7: Qui parla una comunità, qui si parla di formazione che è una cosa fondamentale, si parla di nuove attività che apriranno e soprattutto questo borgo è riuscito a trarre non solamente questi finanziamenti ma anche altre linee di intervento, fra cui l'abbattimento delle barriere architettoniche, il finanziamento per quanto riguarda ad esempio dal castello anche tutto il percorso che verrà fatto, e questo è riuscire a mettere tutto a rete.
8: Collaborazioni che si sono fatte con i privati, con gli altri enti, possono essere di grande aiuto per avere un progetto di sviluppo, di rigenerazione, che non è soltanto culturale e turistica, ma anche e soprattutto sociale.
0: Grande successo ieri sera per la prima serata, la prima delle tre di Holly in concerto allo stadio Ferraris di Genova, con tanto di dedica a Elisa, la giovane morta in scooter in via Perlasca mercoledì sera. Problemi però si sono verificati al traffico e questo suona da monito per la serata di domani e quella di domenica. Sentiamo ora Robottino.
9: A 20 anni dall'ultima volta, Luigi Ferraris è tornato a essere il tempio della grande musica live e a firmare il grande ritorno è stato un genovese, Federico Olivieri, in arte Olli. L'ultimo concerto ufficiale a svolgersi a Maras era stato quello dei Buio Pesto del 2007, nel 2004 era stato invece Vasco Rossi a fare il pienone. Una serata tutta vita, quella che Federico e la sua band hanno regalato ai 30.000 che hanno invaso.

0: Fin dal primo pomeriggio lo stadio e che da giorni erano accampati fuori nonostante le temperature. Poi il momento forse più emozionante della serata, un lungo applauso per Elisa Bozzano, la ragazza tragicamente scomparsa in un incidente stradale mercoledì sera. Tra i seggiolini del Ferraris ci sarebbe dovuta essere anche lei.
1: La ragazza che doveva essere qui con noi.

0: Sereno, che di solito l'infanzia si può muovere in silenzio quando una persona viene a mancare, peraltro in un modo così improvviso. Io sono certo che se doveva venire qui avrebbe voluto che cantassimo più forti di prima.
1: E mentre il concerto ha riaperto le porte dello stadio genovese, dopo 20 anni inaugurato un nuovo tour del giovane cantante, l'unica nota stonata è stato il post. Migliaia di persone sono rimaste bloccate sull'Aurelia dopo aver scoperto la chiusura dell'autostrada tra Genova Aeroporto e Pra. Un'amara sorpresa per genovesi e non, con mezzi incolonnati ovunque e tempi di percorrenza raddoppiati.
2: E questa è la situazione sulla gestione del traffico. Vedremo appunto come andrà nel weekend con l'autostrada che però dovrebbe essere aperta. Scatterà al momento, solo per la giornata di domenica 21 giugno, il bollino giallo per ondata di calore emanato dal Ministero della Salute. Torna quindi il caldo in città, a Genova, ma in realtà un po' tutta Liguria, dopo quell'episodio anomalo di maggio scorso, quando si superarono i 30 gradi abbondanti, fu emesso bollino arancione. Quindi 30 gradi sono previsti per domenica. Chiudiamo con Sea Stories, il progetto ideato da Igor Kiev. Porta il teatro nell'isola delle Chiatte al porto antico, unisce la città, il porto, la memoria, il presente, la cultura e la bellezza. Primo appuntamento il 23 giugno. Sentiamo Dario Vassallo.
3: Uno spazio in cui il teatro incontra il racconto, con il mare che da semplice sfondo si trasforma in personaggio. Il segreto di Sea Stories, progetto ideato da Igor Chierici, nato all'isola delle Chiatte del Porto Antico 10 anni fa, la cui forza è stata quella di riportare le storie nel luogo da cui nascono, a pochi metri dall'acqua, con le luci del porto, il rumore delle onde sullo sfondo e il profilo della città alle spalle. In una città come Genova, che dal mare ha tratto la propria fortuna e la propria identità, ha avuto il merito di recuperare una memoria intima e popolare, quella dei navigatori, degli esploratori, dei marinai, di viaggiatori e di tutti coloro che hanno guardato l'orizzonte come promessa, sfida o destino. L'edizione 2026, quella del decennale, parte il 23 giugno per 3 sere con gli incredibili racconti Avventure in mezzo al mare.
4: Avventure in mezzo al mare, che è una storia dei più grandi e noti autori che hanno toccato il tema del mare, quindi da Melville a Stefano Benni per arrivare a Baricco fino a Salgado, Hemingway. E raccontiamo quindi con un trio musicale questi racconti più iconici, attraversando i mari oceanici, indopacifici, portare lo spettatore in mezzo a questi viaggi, a questi racconti.
3: Il teatro diventa così uno strumento di divulgazione culturale senza rinunciare all'emozione di sedersi insieme di sera davanti al mare per ascoltare una storia. In questi 10 anni Sea Stories è riuscito a tenere insieme tutte queste dimensioni, la città e il porto, la memoria e il presente, la cultura e la bellezza del paesaggio, facendo dell'isola delle Chiatte un piccolo teatro naturale, allo stesso tempo un osservatorio privilegiato sull'anima di Genova. E in una città che troppo spesso sembra dare per scontato il proprio rapporto con l'acqua, ci ricorda che il mare non è soltanto ciò che si vede all'orizzonte, ma una memoria collettiva, un immaginario condiviso, una storia che continua a essere raccontata e merita di essere raccontata.
2: Come sempre il calcio, con il campionato che è ancora molto lontano, ma le prime mosse delle squadre. In realtà c'è chi sta studiando la prossima stagione con i primi innesti e il futuro del calciomercato, come le Genoa, che è ancora in alto mare. Sembrava dovesse chiudere la pratica dell'allenatore, la Sampa invece al momento sembra tutto ancora in grande rivoluzione. Ci sono novità per quanto riguarda la comunicazione, che non parlerà italiano, perché infatti è stato scelto un comunicatore straniero. Di questo e tanto altro ci parla Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla Sampdoria, che è ancora alla ricerca del suo allenatore, ancora caos se vogliamo dire, perché sembrava tutto fatto per Postanzini, poi Postanzini all'ultimo momento ha deciso di

0: virare verso il Sud Tirol. Adesso ci sono varie possibilità sul piatto, si stanno analizzando, si sta parlando di Gotti, che peraltro è un allenatore fermo già un paio d'anni, e sembra sia tornato di nuovo in prima fila la possibilità che possa essere Lombardo, anche se i rapporti con Fredman non sono del tutto idilliaci. Insomma, c'è questa bivalenza, diciamo così, tra un allenatore italiano e un allenatore straniero. Quello che è certo è che, come hai detto tu, Giorgia, il direttore della comunicazione parla straniero, e Mathias De Klerk, un ex Anderlecht, che è stato scelto. Ed è, permettetemi di dire, abbastanza bizzarro che il direttore della comunicazione di una squadra italiana sia in mano ad uno straniero. Vabbè, ma tutto è possibile. Di questo ed altro ci parla Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo dalla telenovela allenatore per la Sampdoria, perché a meno di un mese dal via alla preparazione, 12 luglio l'appuntamento con il ritiro di Ponte di Legno, i blucerchiati sono sempre impegnati in questo casting con anche diversi colpi di scena per la panchina. Dopo il no di Possanzini, che ha deciso di andare al Sud Tirol, con Pecchia che comunque rimane una prospettiva, se vogliamo anche suggestiva, ma insomma difficile da raggiungere per tanti motivi, l'ingaggio è ancora sotto contratto con il Parma e oltretutto non sembra disposto a trattare sullo staff tecnico, perché sullo staff tecnico, soprattutto sulla presenza ingombrante di Attilio Lombardo, oltre che di Thomasen, che sarebbe saltata la trattativa con Possanzini. Tra l'altro è curioso il fatto che Lombardo in questo momento in realtà non sia poi così certo in senso assoluto di restare ancora nello staff tecnico, nonostante un contratto di 2 anni, perché ci potrebbero essere anche sirene, chissà, forse anche dalla nazionale, se come sembra dovesse tornare Roberto Mancini in azzurro. In questo momento, allora, rimanendo alla Samp, è Luca Gotti il nome un po' più caldo. Da ieri sera se ne parla, il primo contatto è arrivato ieri sera, ma naturalmente poi i contatti si stanno susseguendo anche nella giornata di oggi. Luca Gotti, che non allena da 2 anni fa l'opinionista in TV, ha allenato peraltro anche lo Spezia oltre che l'Udinese, ultima esperienza nel 2024 con Lecce, dove c'era Thomasen, vice allenatore dell'attuale Sampdoria e uomo di fiducia di Fredberg. Quindi in buona sostanza Gotti forse potrebbe essere una soluzione in grado di mettere insieme i due aspetti, cioè un nuovo allenatore che però possa anche, diciamo, accettare la presenza di Thomasen e di questo staff tecnico, almeno parzialmente, già a libro paga dei blucerchiati. Quindi può essere un nome caldo. Resiste anche la candidatura di Ryan Mason, allenatore inglese che è stato quart'ultimo nell'ultimo campionato di B inglese con il West Bromwich Albion e che è il candidato forte di Nathan Walker, perché in questo momento sappiamo c'è Fredberg, c'è Americo Branco il direttore sportivo, ma soprattutto rimane sotto traccia il manager inglese che è in qualche modo socio sportivo di Joseph Tay, che detta la linea. L'anno scorso, ricorderete, Walker designò Donati e fu un flop piuttosto clamoroso. Intanto novità ulteriore in casa Sampdoria a livello di comunicazione, perché il nuovo responsabile della comunicazione è il belga De Klerk, che sarà operativo dal prossimo 13 luglio, quindi ancora un'anima più che mai straniera un po' in tutte le varie strutture della Samp, anche in quella legata alla comunicazione. Vedremo se la Samp sarà in grado di comunicare meglio le sue decisioni, ma per ora aspettiamo ancora le decisioni del club, in particolare quella dell'allenatore.
0: Grazie Marco. Certamente molto più tranquilla la situazione per quello che riguarda il Genoa, dove tra l'altro ieri è tornato in campo Vasquez con il suo Messico in Coppa del Mondo. Sappiamo di Baldanzi, una trattativa che si è ufficialmente conclusa con il ritorno del trequartista, del fantasista a Genova in prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni per l'anno prossimo. La notizia di giornata è il ritorno dopo molto tempo, l'ultima edizione era stata nel 2012, del trofeo spagnolo che fino appunto al 2012 apriva ufficialmente la stagione del Genoa, anticipava un po' la Coppa Italia, torna con il Deportivo La Coruña. Ma anche qui sentiamo tutte le novità da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, continua il Super Mondiale per i giocatori del Genoa. Dopo la rete di Østergaard con la Norvegia, il Messico del titolarissimo Vázquez supera anche la Corea del Sud ed è già qualificato per la seconda fase. Pioggia di elogi dalla stampa internazionale per il capitano del Grifone. Due ufficializzazioni in poche ore.

0: il ritorno del trofeo spagnolo e la chiusura dell'operazione Baldanzi. Sabato 8 agosto il nuovo Genoa si presenterà al Ferraris sfidando il Deportivo La Coruña nella partita dedicata all'indimenticato Claudio. Per il fantasista toscano, come anticipato, prestito con obbligo di riscatto dalla Roma. E veniamo al mercato, il nome nuovo è quello di Ahmed Traoré, ivoriano del Marsiglia, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Sassuolo, Empoli e Napoli. Esterno sinistro, ma anche trequartista, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Sempre vivo l'interesse per Franz Ethan Mechri, centrocampista del Thun, classe 2005, passo indietro del Galatasaray, il prossimo investimento del Grifone potrebbe essere lui.
1: Grazie Carlo, e per lo sport per stasera è tutto. Io ricordo di seguire comunque le novità sui nostri social e sul sito primocanale.it.
2: Grazie a Dario Vassallo, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari, con l'informazione. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese, situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velato. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio, sole assoluto protagonista, e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino, ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con mar ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia.

0: storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Obesità.

0: Allungati la vita.
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Attimi di paura in centro storico, un uomo ha preso una mannaia entrando in una macelleria, ha seminato il panico, un cane per paura ha ferito un passante. Dopo l'accordo saltato tra MT e la comunità per minori, Tre Fontane, 70 minori non accompagnati non possono più raggiungere Genova il sabato pomeriggio. L'Università di Genova non ha ancora il proprio rettore, sarà necessaria una terza votazione che si terrà il 2-3 luglio, a oggi resta in testa il prof. Michele Piana. Sistoris compie 10 anni, il progetto ideato da Igor Chierici nel 2016 all'Isola delle Chiatte al Porto Antico vedrà protagonista il Ma.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Avete sentito dai titoli, la situazione è drammatica, in escalation nel centro storico di Genova. Diversi episodi questo pomeriggio. Il più grave che raccontavamo nei titoli è quello di un uomo che è entrato in una macelleria, ha preso una mannaia, ha seminato il panico in giro per le vie battute, sia dai genovesi ma anche dai tanti turisti. Poi, per paura, un cane ha morsicato un passante. Andiamo da Aurora Bottino, che si trova proprio nel centro storico di Genova, per raccontarci di questo pomeriggio di follia, lo potremmo definire così. Ciao Aurora, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, sì, sicuramente si può definire un pomeriggio di follia o perlomeno un pomeriggio difficile qui in Via del Campo. Erano appena passate le 4 del pomeriggio quando un uomo, approfittando del titolare di una macelleria che si era recato un secondo in bagno, ha rubato il grosso coltello lasciato sul bancone. A quel punto, brandendolo, è uscito e ha seminato il panico, tanto che un cane impaurito ha morsicato un passante. Tempestivo l'intervento dei carabinieri della polizia locale. L'uomo, sempre brandendo il coltello, ha raggiunto Vico

0: della Croce Bianca, a quel punto fermato dagli agenti, ha prima minacciato di farsi del male, poi si è scagliato contro i carabinieri, che a quel punto hanno utilizzato il taser con il quale lo hanno fermato. Ma poco dopo sempre i militari sono stati richiamati nello stesso luogo per un altro episodio di violenza. Parliamo di una lite, queste sono le prime informazioni perché l'intervento è ancora in corso, una lite tra due giovani stranieri che è finita con un ragazzo accoltellato al collo, ferito al collo con una forbice. Appunto, l'intervento, come dicevo, è ancora in corso, quindi i dettagli non si sanno, però appunto un nuovo episodio di violenza. Il macellaio con cui ho parlato prima, dopo la paura di quello che era accaduto, ha raccontato: io non ce la faccio più, qui c'è bisogno di un intervento importante perché la vita è sempre più difficile. A te, Giorgia.
1: Grazie ad Aurora Bottino, grazie per quello che ci ha raccontato. Ovviamente poi l'aggiornamento di quello che accadrà da qui alle prossime ore sul sito primocanale.it. Come annunciato nei giorni scorsi, i cittadini di Cornigliano sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza. Tanti temi al centro del tavolo, della discussione. Parliamo, come sempre, anche di paura a girare per le strade e la sicurezza in città. Elisabetta Biancalani.
2: Che abbiamo bisogno di un loro intervento, perché in questa situazione di insicurezza che abbiamo in tutti i quartieri del Ponente necessita per forza un avvicinamento da parte delle istituzioni.
3: Abbiamo fenomeni di spaccio, abbiamo fenomeni di abbandono di rifiuti, abbiamo fenomeni di aggressioni. Abbiamo avuto anche di recente, nel giro di 48 ore, due aggressioni a due famiglie che tornavano a casa tranquillamente per i fatti loro di sera dopo essere stati in pizzeria, e sono situazioni che sono ancora più sensibili vista la specificità di Cornigliano, perché Cornigliano è, dopo il centro storico, la delegazione con il più alto numero di stranieri rispetto alla cittadinanza italiana residente, e con il più alto numero di anziani rispetto al totale. Ragion per cui chiediamo alle istituzioni, a cominciare sicuramente dal comune, ma per continuare anche al questore e al prefetto, chiediamo una maggiore attenzione in relazione proprio alle specificità di questo territorio.
4: Purtroppo si osserva che anche queste ordinanze qua.
5: Quale ordinanza? Ordinanza,
4: per esempio, l'antialcol. La sera non viene rispettata.
3: In particolare al comune noi chiediamo che venga ripristinata la sezione di polizia locale di Cornigliano.
1: Aggressione di altro tipo è accaduta quest'oggi a Rapallo, con un altro episodio di violenza nei confronti del personale sanitario. È successo nella notte a Rapallo, dove una cinquantenne ha colpito con un calcio un'operatrice sociosanitaria che la stava soccorrendo. Sul posto è stato necessario l'intervento della polizia. Filippo Serio.
6: Ancora un episodio di aggressione ai danni del personale sanitario è successo nella notte tra giovedì e venerdì a Rapallo, quando intorno alle 4 del mattino, in piazza Nazario Sauro, una donna di 50 anni, di origine colombiana, è stata trovata a terra con il volto tumefatto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per prestarle soccorso, ma durante le operazioni di assistenza la situazione è improvvisamente degenerata. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe reagito colpendo con un calcio al volto un'operatrice sociosanitaria impegnata nel soccorso. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno allontanato la cinquantenne, descritta come particolarmente agitata e in evidente stato di ebbrezza. Trasportata al pronto soccorso di Lavagna per gli accertamenti, la donna è risultata positiva all'alcol test, per lei una prognosi di 3 giorni. 10 giorni di prognosi invece assegnati all'operatrice sanitaria rimasta ferita nell'aggressione. Fondamentali per ricostruire quanto accaduto, le immagini della telecamera installata sull'ambulanza, che avrebbero ripreso il momento del calcio. La donna è stata arrestata e nella mattinata è comparsa davanti al giudice con rito direttissimo. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul problema delle aggressioni al personale sanitario, sempre più spesso vittime di violenze durante il servizio.
1: Adesso andiamo a Montoggio perché

0: saltato l'accordo tra MT e la comunità per minori di Tre e Fontane a Montoggio. 70 ragazzi restano isolati, viene meno l'unico collegamento che permetteva loro di raggiungere Genova il sabato pomeriggio, l'unico giorno che potevano essere accompagnati in città, quindi poteva essere un momento di svago per loro. Bisogna trovare una soluzione alternativa, perché la crisi di MT ha portato al taglio delle corse. Annissa De Filippi è stata a Montoggio.
1: Tre Fontane, frazione di Montoggio, dove 70 minori della comunità locale sono isolati per i tagli delle corse collinari di AMT. Ogni sabato, l'unico giorno in cui possono scendere in centro a Genova per comprare qualcosa, mangiare qualcosa di diverso o fare la vita di qualsiasi altro adolescente, gli è stato negato per questa situazione. Siamo con l'educatore, il loro educatore Francisco Loche, che ci può spiegare un po' quello che sta succedendo.
2: Noi ci troviamo a Tre Fontane con un gruppo di 70 ragazzi che sono in questa struttura, che sono limitati ad andare in città soltanto al sabato pomeriggio. Tutti hanno pagato un abbonamento che ci consentirebbe di andare tutti i giorni della settimana, ma in realtà noi ci andiamo soltanto al sabato, perché in settimana abbiamo tutte le attività di tipo educativo dentro la struttura. Chiediamo urgentemente che venga risolta questa situazione per il benessere dei minori.
0: Il Tribunale del Riesame di Genova ha nuovamente confermato la misura di custodia cautelare nei confronti di Mohamed Hannoun, che si trova in carcere. Quattro insieme a lui, quindi 3+1, sono stati arrestati il 27 dicembre scorso nell'ambito di un'inchiesta che li vede accusati di aver sostenuto economicamente Hamas attraverso una rete di associazioni benefiche. Si tratta del secondo pronunciamento del Collegio Genovese guidato dalla Presidente Marina Orsini sulla vicenda. Già a gennaio il Riesame era intervenuto sul caso, disponendo prima la scarcerazione di altri tre indagati. La Corte Suprema in seguito aveva annullato il rinvio dell'ordinanza che aveva confermato il carcere per Hannoun. Dopo la decisione nuova del Riesame, il Collegio Difensivo ha annunciato l'intenzione di ricorrere ancora una volta in Cassazione. E adesso parliamo di università, perché è una competizione che si sta rivelando tra le più combattute degli ultimi anni. Sarà necessaria una terza votazione per decidere chi sarà il prossimo rettore dell'Università di Genova. Nessuno dei due candidati che sono rimasti, da una parte Michele Piana, dall'altra Antonio Uccelli, ha infatti raggiunto il quorum necessario per essere eletto, ci racconta Dario Vassallo.
3: Si dovrà attendere il ballottaggio del 2-3 luglio per conoscere il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova. Nessuno dei candidati, nella tornata di voto conclusa tra ieri e oggi, ha infatti raggiunto il quorum necessario per l'elezione, aprendo così la fase decisiva della corsa alla guida dell'Ateneo Genovese per il mandato che succederà all'attuale direttore, Federico Delfino. Dunque si rende necessaria una terza e decisiva votazione per sapere chi guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni. Al prossimo ballottaggio, infatti, non ci sarà un quorum da raggiungere, vincerà semplicemente chi avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. In questo scrutinio, per essere eletto, era necessario raggiungere il quorum fissato a 881 voti. Michele Piana ha chiuso in testa con 867, precedendo Antonio Uccelli, che si è fermato a quota 843. Le schede bianche sono state 51. L'esito conferma una competizione che si sta rivelando tra le più combattute degli ultimi anni. È un'università divisa tra due visioni, due profili accademici di alto livello, entrambi fortemente radicati nella realtà scientifica e istituzionale dell'Ateneo. Il mancato raggiungimento del quorum lascia aperti tutti gli scenari in vista del ballottaggio. Le prossime 2 settimane saranno decisive per consolidare consensi e raccogliere il sostegno dell'elettorato, che durante questa votazione non si è riconosciuto pienamente in nessuno dei due candidati.
0: Secondo giorno di maturità per gli studenti italiani, ovviamente anche liguri. Sono 11.500 liguri che stanno sostenendo la maturità. Quest'oggi la seconda prova era ovviamente a tema nelle varie scuole, negli istituti superiori al classico. L'autore scelto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la versione è stato Quintiliano, con un suo brano che doveva essere ovviamente tradotto, della pedagogia antica. Allo scientifico, il lago di Bracciano, il terremoto del Friuli, una partita di scopone, erano diverse i problemi di matematica da risolvere, queste erano le tematiche. Poi ovviamente le altre tracce, al liceo delle scienze umane per esempio si è parlato di rapporto tra crescita, identità e tecnologie digitali, quindi una prova su questo, e poi anche sul crescere connessi, una sfida per genitori e figli, e poi tante altre tracce al linguistico.

0: e le altre prove di esame, quindi si prosegue ovviamente poi con la terza prova e poi gli esami finali, quelli orali. Focus sul lavoro portuale, che deve fare i conti con impieghi usuranti e un'età del lavoro che è sempre più avanzata. Il tema è stato affrontato dalla FIT CISL con un convegno dedicato che si è svolto a Palazzo San Giorgio. Andrea Popolano.
1: Nel porto di Genova l'età media dei lavoratori impegnati nelle banchine continua ad aumentare. Una parte consistente degli addetti ha superato i 50 anni. Per questo la FIT CISL sottolinea la necessità di far entrare i giovani nel settore.
2: Questo ricambio generazionale può avvenire anche, ma soprattutto, con l'urgenza di mettere in campo quello che già c'è, il fondo di incentivo all'esodo, che abbiamo concordato anche nell'ultimo rinnovo contrattuale, che però purtroppo ancora dato odierna è rimasto appeso.
1: La riforma dei porti però non affronta questa problematica e si concentra su aspetti strutturali delle autorità portuali.
3: Noi pensiamo che invece questa legge debba essere l'occasione per parlare finalmente di lavoro portuale con tutti i temi che oggi sono all'ordine del giorno per quanto riguarda il lavoro in questo importante segmento della nostra economia. Di fronte alle grandi transizioni energetiche, tecnologiche, demografiche, bisogna riprendere in mano il tema del lavoro da cui parte tutto, parte una prospettiva di sviluppo, di benessere, di crescita.
1: Nel porto di Genova oltre la metà dei lavoratori ha superato i 50 anni.
4: In questa situazione noi abbiamo lavoratori che fanno turni massacranti, lavorano giorno, notte, pioggia, sole, gelo, in qualsiasi condizione, in un porto e in tanti porti dove si lavora H24, 365 giorni all'anno. Quindi situazione veramente difficile da portare avanti per decenni e decenni di lavoro.
0: Adesso andiamo a Campo Ligure, dove è stato inaugurato il nuovo centro dell'artigianato della creatività, ricavato dall'ex chiesa dei frati Girolimini del 600, destinato a diventare un nuovo polo dedicato alla filigrana, alle eccellenze del territorio. Lucrezia Marini.
5: Il progetto di rigenerazione urbana restituisce alla comunità di Campo Ligure uno storico edificio che già nel fine settimana ospiterà la mostra internazionale della filigrana, simbolo dell'identità del borgo e della Valle Stura. Al taglio del nastro hanno partecipato il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni e l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Campo Ligure si conferma così il luogo simbolo della lavorazione della filigrana a livello internazionale.
6: Una giornata importante. Sostanzialmente dei locali a un'esposizione permanente che sviluppa tutta una serie di iniziative che vanno nella direzione dell'azione politica regionale, nella logica di potenziare l'attrattività dei nostri territori, di aumentare i servizi, di rendere il nostro entroterra sempre più competitivo.
7: Qui parla una comunità, qui si parla di formazione che è una cosa fondamentale, si parla di nuove attività che apriranno e soprattutto questo borgo è riuscito a attrarre non solamente questi finanziamenti ma anche altre linee di intervento, fra cui l'abbattimento delle barriere architettoniche, il finanziamento per quanto riguarda ad esempio dal castello anche tutto il percorso che verrà fatto, e questo è riuscire a mettere tutto a rete.
8: Collaborazioni che si sono fatte con i privati, con gli altri enti, possono essere di grande aiuto per avere un progetto di sviluppo, di rigenerazione, che non è soltanto culturale e turistica, ma anche e soprattutto sociale.
0: Grande successo ieri sera per la prima serata, la prima delle tre di Holly in concerto allo stadio Ferraris di Genova, con tanto di dedica a Elisa, la giovane morta in scooter in via Perlasca mercoledì sera. Problemi però si sono verificati al traffico e questo suona da monito per la serata di domani e quella di domenica. Sentiamo Aurora Bottino.
9: A 20 anni dall'ultima volta Luigi Ferraris è tornato a essere il tempio della grande musica live e a firmare il grande ritorno è stato un genovese, Federico Olivieri, in arte Holly. L'ultimo concerto ufficiale a svolgersi a Marassi era stato quello dei Buio Pesto del 2007, nel 2004 era stato invece Vasco Rossi a fare il pienone. Una serata tutta vita, quella che Federico e la sua band hanno regalato ai 30.000 che hanno invaso fin dal primo pomeriggio lo stadio e che da giorni erano accampati fuori nonostante le temperature. Poi il momento forse più emozionante della serata, un lungo applauso per Elisa Bozzano, la ragazza tragicamente scomparsa in un incidente stradale mercoledì sera. Tra i seggiolini del Ferraris ci sarebbe dovuta essere anche lei.
10: La ragazza che doveva essere qui con noi

0: credendo che i suoi organizzati si confondono in silenzio quando una persona è da mancare, peraltro in un modo così improvviso. Io sono certo che se doveva venire qui avrebbe voluto che cantassimo più forti di prima.
1: E mentre il concerto ha riaperto le porte dello stadio genovese, dopo 20 anni inaugurato un nuovo tour del giovane cantante, l'unica nota stonata è stato il post. Migliaia di persone sono rimaste bloccate sull'Aurelia dopo aver scoperto la chiusura dell'autostrada tra Genova Aeroporto e Pra. Un'amara sorpresa per genovesi e non, con mezzi incolonnati ovunque e tempi di percorrenza raddoppiati.
2: E questa è la situazione sulla gestione del traffico. Vedremo appunto come andrà nel weekend con l'autostrada che però dovrebbe essere aperta. Scatterà al momento, solo per la giornata di domenica 21 giugno, il bollino giallo per ondata di calore emanato dal Ministero della Salute. Torna quindi il caldo in città, a Genova, ma in realtà un po' tutta Liguria, dopo quell'episodio anomalo di maggio scorso, quando si superarono i 30 gradi abbondanti, fu emesso bollino arancione. Quindi 30 gradi sono previsti per domenica. Chiudiamo con Sea Stories, il progetto ideato da Igor Chierici nel 2016, che compie 10 anni, porta il teatro nell'isola delle Chiatte al Porto Antico, unisce la città, il porto, la memoria, il presente, la cultura e la bellezza. Primo appuntamento il 23 giugno. Stiamo Dario Vassallo.
3: Uno spazio in cui il teatro incontra il racconto, con il mare che da semplice sfondo si trasforma in personaggio. Il segreto di Sea Stories, progetto ideato da Igor Chierici, nato all'isola delle Chiatte del Porto Antico 10 anni fa, la cui forza è stata quella di riportare le storie nel luogo da cui nascono, a pochi metri dall'acqua, con le luci del porto, il rumore delle onde sullo sfondo e il profilo della città alle spalle. In una città come Genova, che dal mare ha tratto la propria fortuna e la propria identità, ha avuto il merito di recuperare una memoria intima e popolare, quella dei navigatori, degli esploratori, dei marinai, dei viaggiatori e di tutti coloro che hanno guardato l'orizzonte come promessa, sfida o destino. L'edizione 2026, quella del decennale, parte il 23 giugno per 3 sere con gli incredibili racconti Avventure in mezzo al mare.
4: Avventure in mezzo al mare, che è una storia dei più grandi e noti autori che hanno toccato il tema del mare, quindi da Melville a Stefano Benni, per arrivare a Baricco fino a Salgado, Hemingway. E raccontiamo quindi con un trio musicale questi racconti più iconici, attraversando i mari oceanici, indopacifici, per portare lo spettatore in mezzo a questi viaggi, a questi racconti.
3: Il teatro diventa così uno strumento di divulgazione culturale senza rinunciare all'emozione di sedersi insieme di sera davanti al mare per ascoltare una storia. In questi 10 anni Sea Stories è riuscito a tenere insieme tutte queste dimensioni, la città e il porto, la memoria e il presente, la cultura e la bellezza del paesaggio, facendo dell'isola delle Chiatte un piccolo teatro naturale e allo stesso tempo un osservatorio privilegiato sull'anima di Genova. E in una città che troppo spesso sembra dare per scontato il proprio rapporto con l'acqua, ci ricorda che il mare non è soltanto ciò che si vede all'orizzonte, ma una memoria collettiva. Un immaginario condiviso, una storia che continua a essere raccontata e merita di essere raccontata.
2: Come sempre il calcio, con il campionato che è ancora molto lontano, ma le prime mosse delle squadre. In realtà c'è chi sta studiando la prossima stagione con i primi innesti e il futuro del calciomercato, come le Genoa, che è ancora in alto mare. Sembrava dovesse chiudere la pratica dell'allenatore, la Sampa invece al momento sembra tutto ancora in grande rivoluzione. Ci sono novità per quanto riguarda la comunicazione, che non parlerà italiano, perché infatti è stato scelto un comunicatore straniero. Di questo e tanto altro ci parla Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla Sampdoria, che è ancora alla ricerca del suo allenatore, ancora caos se vogliamo dire, perché sembrava tutto fatto per Postanzini. Poi Postanzini all'ultimo momento ha deciso di virare verso il Sud Tirol. Adesso ci sono varie possibilità sul piatto, si stanno analizzando, si sta parlando di Gotti, che peraltro è un allenatore fermo già un paio d'anni, e sembra sia tornato di nuovo in prima fila la possibilità che possa essere

0: essere lombardo, anche se i rapporti con Fredman non sono del tutto idilliaci. E insomma, c'è questa bivalenza, diciamo così, tra un allenatore italiano e un allenatore straniero. Quello che è certo è che, come hai detto tu, Giorgia, il direttore della comunicazione parla straniero, e Mathias de Klerk, un ex Anderlecht, che è stato scelto. Ed è, permettetemi di dire, abbastanza bizzarro che il direttore della comunicazione di una squadra italiana sia in mano ad uno straniero. Vabbè, ma tutto è possibile. Di questo ed altro ci parla Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo dalla telenovela allenatore per la Sampdoria, perché a meno di un mese dal via alla preparazione, 12 luglio l'appuntamento con il ritiro di Ponte di Legno, i blucerchiati sono sempre impegnati in questo casting con anche diversi colpi di scena per la panchina. Dopo il no di Possanzini, che ha deciso di andare al Sud Tirol, con Pecchia che comunque rimane una prospettiva, se vogliamo anche suggestiva, ma insomma difficile da raggiungere per tanti motivi, l'ingaggio è ancora sotto contratto con il Parma e oltretutto non sembra disposto a trattare sullo staff tecnico, perché sullo staff tecnico, soprattutto sulla presenza ingombrante di Attilio Lombardo, oltre che di Thomasen, che sarebbe saltata la trattativa con Possanzini. Tra l'altro è curioso il fatto che Lombardo in questo momento in realtà non sia poi così certo in senso assoluto di restare ancora nello staff tecnico, nonostante un contratto di 2 anni, perché ci potrebbero essere anche sirene, chissà, forse anche dalla nazionale, se, come sembra, dovesse tornare Roberto Mancini in azzurro. In questo momento, allora, rimanendo alla Samp, è Luca Gotti il nome un po' più caldo, da ieri sera se ne parla, il primo contatto è arrivato ieri sera, ma naturalmente poi i contatti si stanno susseguendo anche nella giornata di oggi. Luca Gotti, che non allena da 2 anni fa l'opinionista in TV, allenato peraltro anche lo Spezia, oltre che l'Udinese, ultima esperienza nel 2024 con Lecce, dove c'era Thomasen, vice allenatore dell'attuale Sampdoria e uomo di fiducia di Fredberg. Quindi in buona sostanza Gotti forse potrebbe essere una soluzione in grado di mettere insieme i 2 aspetti, cioè un nuovo allenatore che però possa anche, diciamo, accettare la presenza di Thomasen e di questo staff tecnico, almeno parzialmente, già a libro paga dei blucerchiati. Quindi può essere un nome caldo. Resiste anche la candidatura di Ryan Mason, allenatore inglese che è stato quart'ultimo nell'ultimo campionato di B inglese con il West Bromwich Albion e che è il candidato forte di Nathan Walker, perché in questo momento sappiamo c'è Fredberg, c'è Americo Branco, il direttore sportivo, ma soprattutto rimane sotto traccia il manager inglese che è in qualche modo socio sportivo di Joseph Tay, che detta la linea. L'anno scorso, ricorderete, Walker designò Donati e fu un flop piuttosto clamoroso. Intanto, novità ulteriore in casa Sampdoria a livello di comunicazione, perché il nuovo responsabile della comunicazione è il belga De Klerk, che sarà operativo dal prossimo 13 luglio, quindi ancora un'anima più che mai straniera, un po' in tutte le varie strutture della Samp, anche in quella legata alla comunicazione. Vedremo se la Samp sarà in grado di comunicare meglio le sue decisioni, ma per ora aspettiamo ancora le decisioni delle club, in particolare quella dell'allenatore.
0: Grazie, grazie Marco. Certamente molto più tranquilla la situazione per ieri è tornato in campo Vasquez con il suo Messico in Coppa del Mondo. Sappiamo di Baldanzi, una trattativa che si è ufficialmente conclusa con il ritorno del trequartista, del fantasista a Genova in prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni per l'anno prossimo. La notizia di giornata è il ritorno dopo molto tempo, l'ultima edizione era stata nel 2012, del trofeo spagnolo che è fino appunto al 2012 apriva ufficialmente la stagione del Genoa, anticipava un po' la Coppa Italia, torna con il Deportivo La Corugna. Ma anche qui sentiamo tutte le novità da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, continua il Super Mondiale per i giocatori del Genoa. Dopo la rete di Østergaard con la Norvegia, il Messico del titolarissimo Vasquez supera anche la Corea del Sud ed è già qualificato per la seconda fase. Pioggia di elogi dalla stampa internazionale per il capitano del Grifone. 2 ufficializzazioni in poche ore, il ritorno del trofeo spagnolo e la chiusura dell'operazione Baldanzi. Sabato 8 agosto il nuovo Genoa si presenterà al Ferraris sfidando il Deportivo La Corugna nella partita dedicata all'indimenticato Claudio. Per il fantasista toscano, come anticipato, prestito con obbligo di

0: di riscatto dalla Roma. E veniamo al mercato. Il nome nuovo è quello di Ahmed Traoré, ivoriano del Marsiglia, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Sassuolo, Empoli e Napoli. Esterno sinistro, ma anche trequartista, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Sempre vivo l'interesse per Franz Ethan Mechri, centrocampista del Thun, classe 2005, passo indietro del Galatasaray. Il prossimo investimento del Grifone potrebbe essere lui.
1: Grazie Carlo, e per lo sport per stasera è tutto. Io ricordo di seguire comunque le novità sui nostri social e sul sito primocanale.it.
2: Grazie a Dario Vassallo, noi ci rivediamo domani sera, stessi orari, con l'informazione. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese è situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velati. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio, sole assoluto protagonista, e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino, ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con mar ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
8: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo! Solo con Prima Card programmi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
9: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
10: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità.

0: qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì Camere Estero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia in occasione Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Andata da Conad! Oh, devi andare da Conad, Nan! Fidati, da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene!

0: Con Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, grazie di averci ospitati.
1: Assolutamente un piacere, mio Matteo.
0: L'aeroporto di Genova ha un nuovo presidente, la Camera di Commercio è socio di minoranza del Cristoforo Colombo, la scelta è caduta su Matteo Paroli, che è anche presidente dell'autorità portuale, che è l'altro socio di maggioranza.
1: Tutto propedeutico, nel più breve tempo possibile, a fare una gara per l'ingresso di un socio di mestiere. E ovviamente previa ingresso degli enti territoriali genovesi, quindi della regione e del comune.
0: È una partita che si sta giocando da tempo, l'aeroporto però sta abbastanza ad una cifra corretta, sappiamo che appunto ci sono...
1: Questo è il punto delicato della vicenda, perché voglio dire ci sono delle partite complesse, non so, i rimborsi Covid, tutto da studiare che cos'è quella roba lì. E quindi cerchiamo di arrivare a un valore definitivo che sia, su cui i soci siano d'accordo, e poi provvederemo.
0: Genova è stata protagonista negli ultimi giorni anche di un grande evento internazionale. Le Camere di Commercio italiane all'estero si sono ritrovate nel capoluogo della Liguria. Intanto

0: cosa è stato per Genova un evento così importante?
1: Davvero significativo e davvero importante. E in primis consideriamo che Asso Camera Estera raggruppa 76 camere di commercio per 66 paesi. E chi ha visto la sala delle grida durante la manifestazione si sarà reso conto di tutte le bandiere che erano lì esposte, che c'era il mondo. In realtà differenziate, cioè noi dobbiamo considerare che alcune camere di commercio derivano dalle storiche migrazioni italiane. Dobbiamo pensare che tra metà dell'Ottocento e i primi del Novecento sono emigrati 8, quasi 9 milioni di persone. Quindi ci sono emigrazioni italiane di lunga data dove gli italiani all'estero hanno fatto cose prodigiose in alcuni paesi quasi straordinarie, cioè Nord e Sud America. Altre più recente costituzione che sono le nuove frontiere, voglio dire, è chiaro che gli Emirati Arabi Uniti sono una cosa che non ha più di 20 anni, 30 anni e non è il prodotto dell'immigrazione. Cos'è il punto nodale di questa vicenda? L'Italia l'anno scorso ha conseguito un obiettivo per l'Italia straordinario. Si gioca la quarta o la quinta posizione come esportatore globale mondiale, con 640 miliardi di export. Il governo assegna al sistema economico una sfida decisiva di cercare nell'arco del 26 di raggiungere i 700 miliardi. Tenete presente che il quarto e quinto vuol dire che ce la giochiamo col Giappone, cioè quasi il doppio della nostra popolazione, non so se abbiamo presente la dimensione industriale del Giappone. Ma dov'è la forza dell'export italiano? La forza dell'export italiano è che noi pensiamo all'export americana, alta tecnologia, aeroplani, armi e qualche prodotto. Pensiamo all'export della Germania, meccanica, chimica, automobili di alta gamma. Pensiamo all'export cinese, tante cose di un valore medio, basso e comunque un impatto delle loro scale. L'export italiano è straordinario, cioè è il più vario di tutti. Laddove entriamo in crisi in un settore, compensiamo con un altro e riusciamo sempre in assoluto a mantenere la posizione. Quindi la moda, che è stato sicuramente il driver degli ultimi 10 anni, sta calando, ma stiamo andando benissimo con la meccanica di precisione, stiamo andando benissimo con la farmaceutica, stiamo andando benissimo con l'immunotecnica. Eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, poi in casa noi abbiamo la blue economy, anche lì andiamo molto, molto bene. Quindi la cosa veramente positiva del nostro paese è che il nostro export è molto vario ed è meno soggetto alle possibili congiunture, perché né un bene né l'altro, la nostra flessibilità fa sì che noi riusciamo velocemente a riorientarci nel settore più promettente per il mercato.
0: Lei ha detto il governo assegna questa sfida al sistema economico, mi viene subito una punta polemica però, perché il sistema economico quali sfide assegna al governo, considerando che abbiamo i costi dell'energia più alti del mondo, specialmente in rapporto alla capacità di spesa del paese, e questo incide pesantissimamente sulla produzione e quindi anche sulle esportazioni. Poi c'è un tema geopolitico, perché i rapporti con uno storico alleato come gli Stati Uniti d'America sono stati oggettivamente compromessi dalla politica di dazi di Donald Trump. E allora forse siete voi che dovete assegnare al governo un qualche obiettivo per centrarlo questo risultato.
1: Dovevo premettere a tutto il discorso che ho fatto, malgrado il governo italiano. Ora, non questo governo in particolare,
0: in
1: i governi italiani, perché se abbiamo il costo dell'energia che abbiamo non è responsabilità solo di questo governo, è 40 anni che abbiamo un sistema energetico vetusto e comunque non adeguato alle sfide. No, direi che la capacità delle imprese italiane, per esempio, è stata di ridurre, per esempio, l'intensità energetica dei propri prodotti in maniera significativa. Noi abbiamo tagliato la nostra bolletta energetica di quasi il 20%. Questo la racconta lungo sul fatto che il nostro sistema, per una parola che è abusata oggi, è resiliente, cioè alle sfide resiste. Siamo stati, dopo la crisi del Covid, la prima economia a rilanciarsi. Ma perché? Perché un problema è anche una forza. Faccio un esempio: il problema tipico italiano è la ridotta dimensione delle nostre imprese. Noi abbiamo grosso modo il triplo degli imprenditori dei tedeschi. Ma cosa vuol dire il triplo degli imprenditori?

0: editori tedeschi, che non abbiamo ovviamente l'economia di scala che hanno i tedeschi, che non abbiamo le strutture organizzate che hanno i tedeschi, ma abbiamo il triplo delle persone che alla mattina alle 8 sono sui blocchi di partenza e scattano. Allora, scattano e corrono e quando si guardano dietro molte volte sono da soli. Quindi devono far conto su se stessi e sulla propria capacità di farcela. Questo fa sì che le nostre imprese, nel bene o nel male, con tutti i loro limiti, perché ho detto sono troppo piccole, bisognerebbe che fossero più grandi, più internazionalizzate, ma quando si dice che le imprese italiane non fanno ricerche, non sono troppo piccole, sì, è vero, è tutto vero. Come mai noi ce la battiamo col Giappone come quarto esportatore mondiale? Come mai, voglio dire, mentre i paesi sono strutturalmente in crisi perché i loro driver sono in crisi, leggi Germania, noi che in certe cose siamo omogenei alla Germania, ce la caviamo.
1: Ecco, non c'è anche un tema europeo in tutto questo? Perché per esempio lei prima ha citato l'automotive, parlando della Germania, l'automotive è in grande crisi a livello internazionale anche per scelte che sono state fatte, il Green Deal in particolare ha colpito molto quel settore, poi forse più in generale il Green Deal colpisce anche sui prezzi, perché dover fare macchine sempre più attente all'ambiente, sempre più moderne e tecnologiche significa anche aumentare i costi, oggi una utilitaria rischia di essere inaccessibile per la famiglia che dovrebbe acquistarla. L'Europa che è stabilmente la seconda o la terza, a seconda diciamo dei numeri che si vengono a considerare, potenza economica del mondo. Ci sono gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa che se la battono. E allora cosa si può fare a livello continentale per cominciare a considerarci veramente un soggetto, un interlocutore dei grandi colossi mondiali? Non credo che l'Italia da sola possa competere a livello mondiale.
0: Allora, e questo per far scontare tutti i sovranisti che in Europa abitano questo nostro continente, bisogna tenere presente che la competizione si gioca sulle scale. Noi, i paesi europei, anche i più grossi paesi europei, cioè la Germania, nelle scale, cioè la Germania rispetto alla Cina è un nano, rispetto all'India è un nano. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare prima è conquistare le scale. Come fare? Primo, abbiamo fatto una valuta comune, dobbiamo fare un'unione bancaria comune, dobbiamo fare un mercato finanziario comune, dobbiamo fare quanto prima un federalismo europeo effettivo, possibilmente un governo, possibilmente una politica estera, possibilmente un'unica forza armata. Ora io mi rendo conto che queste cose suonano non bene all'orecchio di tanti, ma evidentemente questi tanti non sono coinvolti nella competizione. Cioè chi è coinvolto nella competizione sa con cosa si confronta, e confrontarsi col mercato mondiale vuol dire cercare di guadagnare le scale. Perché ci salviamo noi? Perché tutto questo potrebbe sembrare contraddittorio con le nostre intenzioni. Ora immaginiamo che il mondo sia fatto di grossi cerchi. Noi negli interstizi tra i tre cerchi siamo fortissimi lì in mezzo, ma non entriamo nei cerchi. Come possiamo entrare nei cerchi se diventiamo noi stessi un cerchio? Quindi non abbiamo alternativa.
1: E peraltro potremmo esserlo, e in qualche misura lo siamo quando si fanno i dati aggregati. Il problema è che poi le politiche sono invece parcellizzate. Torniamo per chiudere la nostra conversazione sull'evento genovese. Cosa lascia sul territorio, al di là della soddisfazione di averlo organizzato? Sicuramente un po' di indotto economico, turismo congressuale, lì sicuro avete fatto un bel colpo per la città e per gli operatori dell'accommodation, del turismo di Genova, però resta qualcosa di più? È stato possibile intavolare discussioni, aprire nuovi mercati, visto che si diceva prima la geopolitica incide, allora magari trovare nuove rotte anche attraverso gli scambi di networking che possono
0: assolutamente. Allora, consideriamo che ovviamente l'opinione pubblica vede la convegnistica, poi c'è stato qui nella nostra sede 500 incontri B2B e quelli erano affari, e a cui hanno partecipato anche imprese liguri. Ora, la Liguria non è certo un campione dell'esportazione nazionale, salvo la Blue Economy, che sicuramente, in cui è sicuramente fortissimo. Però anche la Liguria, ad esempio, ci sono imprese che fanno cose diverse. Ecco, questi, per esempio alcune, hanno partecipato in questi incontri B2B. Io ricevo non solo ringraziamenti, ma proposte di possibile mutua collaborazione. E noi cercheremo di sviluppare

0: possibile. A parte la soddisfazione personale che mi hanno nominato vicepresidente di Asso Camera Est.
1: E quindi insomma sarà l'occasione anche di rappresentare il nostro territorio.
0: Ci
1: a livello internazionale, per chiudere, noi scontiamo specificamente sulla Liguria una serie di problemi sull'aeroporto. Abbiamo cominciato la nostra conversazione. Chiaro che anche quello è un tema di maggiore connettività, di connettività sugli hub internazionali per poter volare ovunque nel mondo. C'è la parte cargo, abbiamo un porto, c'è la parte crocieristi che sicuramente potrebbe essere un valore in più, però insomma ci sono anche altri problemi, non abbiamo un'alta velocità, non abbiamo ancora nemmeno l'alta capacità che arriverà col terzo valico, ma insomma ne parliamo da tanti anni, non abbiamo connessioni autostradali efficaci. Credo che questo sia davvero un problema per il nostro mondo.
0: No, è un dramma. Allora, sotto questo profilo il cahier d'oléances è enorme. Cioè, noi non abbiamo la continuità territoriale con il resto del paese, punto. Rimaniamo un grande porto, malgrado adesso lo riuso, questa interconnessione con il resto del paese è drammatica. Qualche cosa è in abbrivio, voglio dire, purtroppo sul terzo valico, per citare il caso più emblematico, non smettiamo di avere scoperte ogni sei mesi
1: negative,
0: e questo non solo ci rattrista ma ci rallenta. Sulle autostrade è un punto interrogativo enorme, perché la gronda sembra smarrita la menzione.
1: La chimera.
0: Io ho proposto, e in questa sede l'ho riproposto, cioè io parlavo con i colleghi spagnoli e con i colleghi francesi, dicendo: cerchiamo veramente di mettere sul mare tutte le merci che riusciamo, che scavallino la Liguria e la Côte d'Azur, il primo pezzo dell'autostrada francese che è intasato tanto quanto noi. Però se questo, secondo me, finché non diventerà da parte dei cittadini liguri domanda politica, cioè i cittadini liguri devono uscire dal mugugno, voglio dire, francamente, secondo me, io condivido molto la linea della loro televisione. Cioè, questa cosa è l'aspetto nodale della nostra esistenza. O noi ci diamo una soluzione a questi problemi, o sì, avremo tanti campioncini, ma il tessuto generale non crescerà. Non ci sarà quella generazione di ricchezza necessaria per non declinare.
1: Ci vuole il governo però per questa roba, evidentemente.
0: Ci vuole, allora, io faccio un esempio. Quando crollò il ponte Morandi e ci fu l'ipotesi di delle autostrade d'Italia, disse al presidente allora Totti, dicendo: bisognerebbe che noi emulassimo i veneti . Ci andiamo noi a cercare i finanziatori, ci andiamo noi a cercare tutto quello che serve. Ci vuole un protagonismo. E ero sulla vostra rete, si ricorderà che io chiedessi al presidente Fontana, ma abbiamo un ministro dei trasporti leghista, un viceministro leghista, un presidente della regione Lombardia leghista. Se non le facciamo ora queste infrastrutture, ma quando le facciamo? Però la risposta, se si ricorda, del presidente Fontana, a Roma ci odiano, a Roma ci odiano, ma noi dobbiamo cercare di far capire le nostre ragioni.
1: E allora, Genova chiama Roma, ancora una volta.
0: Assolutamente.
1: Grazie Presidente Attanasio.
0: Grazie Matteo.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Gia Tortona, Savona e Sanremo.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Tonino Bettanini, forte della sua esperienza nel campo della politica, del governo, ha scritto una spy story, titolo Rapiti, dalla Siria di Paolo alla Roma di Pietro. Saggi e Peditori è una curiosissima e interessantissima storia che certamente Tonino ha delle radici reali.
2: Sì, perché innanzitutto è un seguito, anche se chi non ha letto,
1: certo,
2: il precedente può andare tranquillo, è un seguito di una vicenda afghana dove il protagonista, che è un commis di Stato, un consigliere del, e non se ne sa più niente, e lo ritroviamo in questa vicenda preda di una schiera di terroristi collegati con ISIS-K, ma sono dei dissidenti che guardano alla Siria, al cambiamento in Siria, e qui c'è un dato di cronaca anche reale, nel recente
1: certo.
2: governo del 2024, ricordiamo che la guerra in Siria è iniziata nel 2011, e attraversano, lui rapito attraversa questa autostrada del Jihad che va dall'Afghanistan fino alla Siria, fino ad incontrare casualmente un monastero e delle
1: Cambia notevolmente.
2: Sì, cambia perché non c'è soltanto il rapimento inteso
1: infatti
2: come rapimento fisico, ma c'è l'incontro con una figura, Suor Benedetta, che ha cambiato la propria vita in quello stesso 68 che ha cambiato anche la vita di Brando, l'altro protagonista. E quindi loro due, pur rapiti, pur spettatori di violenze e di atti di terrore, trovano quasi un cielo protettivo e un dialogo che ne riscopre le radici, e quindi c'è questa consonanza della gentilezza e del donarsi, che è la cifra di Suor Benedetta.
1: Tu hai vissuto parecchia di questa storia, parecchi momenti di questa storia.
2: Sì, diciamo che l'origine è cronaca vera,
1: ecco,
2: nel senso che le monache trappiste dall'abbazia della Trapp sono in qualche modo un lascito anche di mia conoscenza, di mie letture, di una mia esperienza recente. 3 anni in giro per le abbazie europee e ho trovato in Toscana queste monache, le cui sorelle sono andate in Siria molti anni fa, nel 2005, per testimoniare del martirio di loro confratelli che erano stati uccisi da un gruppo terrorista, ma siamo nel 1995, dei fratelli trappisti francesi, che hanno ispirato un film premiato a Cannes, Uomini di Dio, e hanno fondato questo monastero. Sono venute in Italia a raccontare questa loro esperienza.
1: Certo.
2: Io avevo incontrato le monache di altre abbazie, sono molto catturato dalla bravura e dalla bellezza di vita di queste persone, e ho pensato di mescolare l'esperienza afghana che avevo avuto e anche qualche puntata in Siria che ho fatto assieme al ministro degli esteri tanti anni fa, per costruire questa storia che poi finisce a Roma.
1: Certo. Rapidamente, mi dai una tua valutazione di quello che sta succedendo oggi?
2: In Siria?
1: Lì, in quelle zone.
2: Beh, qualcosa sicuramente di meno peggio, anche se dobbiamo stare un po' attenti, perché quello che accade in Siria è quello che è accaduto in Afghanistan in qualche modo, dove il grande alleato, il grande fratello, sarei per dire, americano,
1: ha fatto le valigie di gran carriera.
2: Pur di avere un quieto vivere, lascia, abbandona il territorio. Nel caso afghano, i talebani sono dei terroristi in casa, non esportano il terrorismo, e quindi da lì è nato questo terribile scambio che è stata la vergogna dell'Occidente. In Siria abbiamo un gruppo che potremmo definire un po' carinamente, si fa per dire, riformista, che in qualche modo ha

0: iurato da ISIS, scappa prima e da Al-Qaeda e sta cercando di costruire delle relazioni in un mondo che è molto plurale. Certo. E lì ho riscoperto che il cristianesimo ha le sue radici.
1: Grazie. Tonino Bettanini, rapiti dalla Siria di Paolo alla Roma di Pietro, Sagep Editori, buona lettura a tutti.
0: Grazie.

La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
3: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
5: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero che si è svolta a Genova. All'evento, al Palazzo della Borsa, hanno partecipato 180 tra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero, attive in 64 paesi del mondo. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni, una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
6: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova, a Palazzo San Giorgio, con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
5: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
6: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
5: Il ruolo fondamentale in questa fase è svolto proprio dalle Camere di Commercio italiane all'estero.
7: Sono momenti di grandi cambiamenti ed è essenziale che chi fa business e commercio sappia muoversi e cavalcare i cambiamenti. Le occasioni non vengono due volte, arrivano una volta sola e bisogna saperle cogliere. E questo è un grande messaggio e molto importante per chi vuole essere sempre sul leading edge, non solo degli scambi commerciali ma anche del business e dell'economia. Noi abbiamo molta fiducia negli organismi delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio internazionali che ci danno la possibilità di avere scambi commerciali con l'estero e quindi ci danno la possibilità di far vedere quali sono i nostri benefici, dove noi siamo capaci e dove il Made in Italy può veramente fare la differenza.
8: Il commercio è un tema che sta molto a cuore a tutte le città perché fa parte del tessuto sociale delle città, della vitalità delle città, ma poi c'è un commercio che è un commercio internazionale, delle rotte internazionali che grazie agli strumenti camerali e alla digitalizzazione possono permettere di trovare nuove relazioni, nuove rotte. Qui credo che sia il luogo giusto perché abbiamo, come posso dire, gli ambasciatori del Made in Italy, del commercio italiano in tutto il mondo.
5: Lo scenario geopolitico è complesso, soprattutto in questa fase, ma l'apertura a nuovi mercati come India e Sud America può permettere di intensificare i commerci e affrontare le criticità.
9: Perché siamo in un momento di volatilità dei risultati dovuta a una rottura di schemi generale, diciamo, dell'economia internazionale, del commercio internazionale, dove ovviamente sia il protagonismo, l'importanza e la bravura degli imprenditori italiani, ma anche la concretezza di un sistema paese che sta lavorando come espressione, diciamo,

0: del governo in modo concreto è sicuramente un elemento fondamentale che dobbiamo continuare addirittura accelerare proprio oggi che ci sono delle potenziali criticità.
1: In questo la Liguria può giocare un ruolo centrale.
2: Noi come Italia, devo dire, abbiamo come export dei risultati straordinari, incredibilmente poco conosciuti, ma siamo il quarto paese esportatore al mondo dopo tre colossi che si chiamano Cina, Stati Uniti e Germania. Quindi vuol dire che le imprese italiane si fanno valere in tutto il mondo, tra l'altro esportiamo tantissimi prodotti, abbiamo una grande diversificazione delle nostre esportazioni. La Liguria ha il porto più grande d'Italia, i porti sono tradizionalmente le porte sul mondo, anche per tutti, diciamo, le nostre mercanzie, le nostre merci, quindi la Liguria è assolutamente attrezzata ed è fondamentale anche perché è nel cuore del Mediterraneo ma con tutta l'Europa alle spalle.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velato. La ventilazione inoltre sarà debole e con Mar Ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con Mar Ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app.

0: Tra 5 anni nell'area genovese oltre 200 medici di famiglia andranno in pensione e il rischio concreto è che molti di loro non vengano sostituiti. Un dato che apre una questione cruciale per la sanità territoriale, il possibile indebolimento del medico di base, primo punto di riferimento per milioni di cittadini. Secondo la FIMG Liguria, oggi tra Genova e comuni limitrofi operano circa 460 medici di medicina generale, ma quasi la metà ha già superato i 60 anni e si avvicina alla pensione. I giovani invece sono pochissimi, appena una decina gli under 30 attivi sul territorio. Le stime parlano chiaro, entro il 2030 potrebbero essere 206 medici in uscita solo nell'area genovese, un vuoto che il ricambio generazionale non riesce a colmare. In Liguria infatti i nuovi ingressi restano troppo bassi, 24 nel 2023, 11 nel 2024, 20 cresce la pressione sugli ambulatori. Molti medici seguono già 1.500 assistiti, il tetto massimo, e in diversi casi si arriva anche a 1.700 o 1.800 pazienti per singolo professionista. Una situazione aggravata dall'invecchiamento della popolazione ligure, tra i più anziani d'Italia. A reggere il sistema sono spesso medici che hanno superato i 70 anni e continuano a lavorare grazie alle deroghe introdotte negli ultimi anni. Solo nell'ASL tra genovese sono circa 30. Ma perché i giovani non scelgono questa professione? Pesano il carico burocratico, le responsabilità crescenti e una percezione di lavoro sempre più complesso e meno attrattivo rispetto ad altre specializzazioni. Se il trend non cambierà, il rischio è quello di arrivare al 2030 con interi territori scoperti e con sempre più cittadini senza un medico di fiducia. Una trasformazione che potrebbe cambiare profondamente il volto dell'assistenza sanitaria di base.
1: La carenza di medici in Liguria non colpisce soltanto le professioni sanitarie solitamente in crisi come medici di medicina generale e di urgenza, ma nel cerchio rientrano anche specializzazioni come anatomia patologica e radioterapia.
2: Se ne parla poco, ma questo può rappresentare un significativo problema per il futuro. Il primo perché l'anatomopatologo è colui che fa diagnosi e quindi diciamo tutte le patologie, specialmente quelle tumorali, nascono da lì dal punto di vista diagnostico e quindi il percorso poi di cura parte da lì e si arriva poi spesso alla radioterapia, che è la modalità con cui si curano soprattutto i tumori. Beh, il fatto che ci sia scarsa attrattività oggi di queste due discipline ci deve generare preoccupazione, quindi il sistema deve investire a nostro avviso risorse per cercare di rendere maggiormente appetibili delle specializzazioni come quelle che ho citato, che oggi sono in sofferenza e che lo saranno sempre più se non metteremo in campo misure correttive.
1: Regione Liguria intanto aveva attivato i bandi per 65 medici di medicina generale per il triennio 26-29, ma secondo la categoria le borse di studio da sole non bastano.
2: Quello su cui dobbiamo cercare di agire è renderla maggiormente attraente, maggiormente appetibile. Come farlo innanzitutto spiegando che sulla medicina territoriale c'è un progetto di grande riforma, che è quella del territorio, degli ospedali, delle case di comunità, che prevederà per i professionisti che operano in quell'ambito anche delle potenzialità carrieristiche che in passato non ci sono state e degli sviluppi verso una medicina veramente centrata sul territorio. E dall'altro, chiaro, possono essere utili anche incentivi di natura economica che in qualche modo possono deviare quello che è il flusso dei giovani professionisti verso specializzazioni oggi meno ambite.
0: Servono nuovi donatori, soprattutto giovani, e più plasma per garantire terapie e farmaci salvavita. L'appello rilanciato in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue arriva dal dottor Gino Tripodi, direttore del servizio di immunematologia e medicina trasfusionale del Gaslini. Il problema si concentra su due fronti: da un lato il calo delle donazioni nei periodi critici come l'estate, dall'altro l'invecchiamento progressivo della popolazione dei donatori, un fenomeno che non riguarda solo l'Italia ma tutto il mondo occidentale.
3: L'estate è un po' il periodo critico, è un periodo critico perché la gente viaggia, è un periodo critico perché a volte col caldo si preferisce magari evitare, perché dici magari poi mi sento un po' più molle, eccetera. Noi abbiamo bisogno sempre, perché sostanzialmente quello che ci siamo trovati di fronte nel corso degli anni è un lento ma inesorabile aumento dell'età media dei donatori.
0: Il sangue resta una risorsa indispensabile per la medicina moderna. Serve nei reparti oncologici, nelle terapie intensive, nella cardiochirurgia e nei trapianti. Senza le donazioni, molte cure ad alta complessità non sarebbero possibili. Accanto al sangue cresce il ruolo del plasma, da cui si ricavano farmaci fondamentali come albumina e fattori della coagulazione. L'Italia però non è ancora autosufficiente e copre circa il 70-75% del fabbisogno nazionale, mentre la parte restante viene acquistata all'estero. Per questo l'appello è rivolto soprattutto ai più giovani: avvicinarsi alla donazione è semplice, sicuro e preceduto da controlli medici accurati. Un gesto che, oltre ad aiutare i pazienti, diventa anche un'occasione di prevenzione per chi dona.

0: È certo che ci sono rischi infettivi, perché nel momento in cui si spostano grandi quantità di persone da una parte all'altra del mondo, come avviene durante un mondiale con i tifosi che vanno ad assistere alle partite, naturalmente i problemi possono essere quelli che io mi porto da casa o quelli che in qualche modo finisco di avere nel luogo in cui vado ad assistere alle partite di calcio. Quindi, prima di tutto, siamo in un momento storico importante per quanto riguarda Ebola. Ora il rischio è molto basso, però attenzione perché viaggiatori arriveranno sul territorio americano, ma anche dall'Africa. Le aree interessate da Ebola, che sono la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda, sono state messe sotto osservazione. Addirittura negli Stati Uniti sarebbe vietato arrivare nel territorio americano da quelle aree, però potrebbe potenzialmente, teoricamente, esserci un rischio. Il secondo rischio, udite udite, è quello del Covid, perché molti pensano che il Covid sia ormai un problema che non esiste. Nella realtà il problema esiste come? È uno dei tanti virus che competono a dare infezioni respiratorie, insieme naturalmente al virus dell'influenza, respiratorio sinusale e altri tipi di virus. E oggi c'è una nuova variante proprio negli Stati Uniti che è ancora più contagiosa. Ormai ci siamo abituati, lo abbiamo visto, il Covid progredisce ad essere sempre più facilmente contagioso e probabilmente sempre meno aggressivo per la stragrande maggioranza della popolazione. Però attenzione, perché naturalmente al mondiale, a vedere le partite, non ci vanno solo giovani, sani e forti, ma magari vanno anche persone più anziane, magari fragili, per cui il Covid potrebbe evidentemente rappresentare un problema. Il terzo problema in questo momento potrebbe essere rappresentato, per esempio, da tutte quelle che sono le malattie trasmesse anche dalla puntura degli insetti. Non dimentichiamoci che si gioca negli Stati Uniti, ma si gioca anche in Messico. Sono aree ad alto rischio per alcuni tipi di microrganismi. Pensate, per esempio, alla Zika, che è un virus trasmesso dalla puntura delle zanzare, pensate alla dengue, ma pensate anche alla West Nile, che è la febbre nera occidentale, anche quella potrebbe essere trasmessa dalla puntura della zanzara.
1: Esame che si sta, diciamo, creando un enorme spazio ultimamente e che avrà secondo me un enorme spazio, compreso lo screening, quindi compreso lo studio di tante donne sane all'interno della popolazione, e la mammografia con mezzo di contrasto, la cosiddetta CEM, o Contrast Enhanced Mammography, che sfrutta la capacità dei tumori di prendere contrasto molto precocemente dopo la somministrazione dei mezzi di contrasto iodato per aumentare la capacità di evidenziazione diciamo, ci sta dando veramente delle risposte enormi. Un caso recente di una donna in cui a malapena si vedeva una lesione in un'unica proiezione a destra. Con la mammografia nel mezzo di contrasto abbiamo visto purtroppo oltre 6 centimetri di patologia. Questo perché i tumori maligni hanno una neovascolarizzazione, quindi prendono contrasto in maniera diversa rispetto al tessuto sano. Quindi ci sta dando tanto aiuto per un semplice motivo, perché i mammografi ce l'abbiamo ovunque, quindi in ogni radiologia che si occupi di senologia abbiamo un mammografo. Tutti i mammografi ormai moderni possono avere questi software che ci permettono di fare la mammografia con mezzo di contrasto, e non andiamo a impattare sulle liste d'attesa di risonanza, soprattutto risonanza ad alto campo, in cui ovviamente fanno diciamo, la parte leone, la neuroradiologia, la radiologia oncologica, la radiologia body, e quindi la senologia in qualche modo ha qualche difficoltà. Quindi questi esami con mezzi di contrasto ce li facciamo a casa, e questo è estremamente utile. Il problema è che solo, se non erro, quattro regioni in Italia ce l'hanno all'interno del nomenclatore tariffario, quindi facciamo tutti dei salti mortali per poter fare questo tipo di

0: esami. Quindi io mi permetto di esortare i decisori a introdurre la mammografia a mezzo di contrasto e un omega 3 tariffario anche in Liguria il prima possibile, perché ci sta veramente risolvendo tantissimi problemi e diventa complicato poterlo utilizzare a basso regime.
1: Emergenza urgenza genovese. Alessandro Rollero, direttore del pronto soccorso del Villa Scassi, è morto a 60 anni dopo una veloce malattia. La sua carriera è stata legata a doppio filo all'ospedale di San Pier d'Arena, in particolare al pronto soccorso, che ha guidato per anni affrontando le difficoltà croniche del settore, la carenza di personale, l'aumento degli accessi e la necessità di garantire risposte tempestive a un territorio vasto e complesso. Chi lavorava con lui lo ricorda come un medico profondamente coinvolto nella vita del reparto. Nei suoi interventi pubblici richiamava spesso l'attenzione sul ruolo del Villa Scassi e sul lavoro svolto ogni giorno da medici, infermieri e operatori sanitari. Un tema che considerava centrale, il riconoscimento di una struttura che assiste centinaia di migliaia di cittadini del ponente genovese. Durante l'emergenza Covid il suo volto è diventato familiare anche al grande pubblico di Primo Canale. In collegamento all'alba davanti al pronto soccorso raccontava l'impatto della pandemia sugli ospedali e le difficoltà affrontate dal personale sanitario. Colpito a sua volta dal virus, continua a seguire l'attività del reparto anche durante la malattia da casa. Fuori dall'ospedale trovava il suo equilibrio in Sardegna, meta a cui era particolarmente legato e dove cercava momenti di tranquillità lontano dalla pressione quotidiana del pronto soccorso. Chi lo ha conosciuto ricorda anche il suo sorriso, l'ironia e la capacità di alleggerire le giornate più difficili senza mai perdere di vista il lavoro. Lascia il ricordo di un professionista competente, molto legato al proprio ospedale e alla sua squadra, con cui ha condiviso alcune delle fasi più difficili vissute dalla sanità negli ultimi anni.
2: Ancora un'aggressione, l'ennesima, ai danni di un operatore sanitario in Liguria. L'episodio si è verificato presso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, dove una psichiatra in servizio è stata aggredita da un giovane infermiere, neoassunto nell'ospedale che lavora in un altro reparto e si era recato in pronto soccorso per un malore, che ha cercato di metterle le mani attorno al collo e strangolarla. Immediato l'intervento delle guardie giurate in servizio che hanno contenuto la situazione evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono arrivate poi le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. L'aggressore si trova tuttora ricoverato nell'ospedale genovese ed è sottoposto agli opportuni accertamenti clinici, mentre la professionista ha riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Gli ultimi dati ufficiali disponibili, quelli relativi al 2024, parlano in quell'anno di 464 aggressioni sanitarie nella nostra regione, in aumento rispetto alle circa 400 registrate nel 2023. La Liguria purtroppo figura tra le regioni italiane maggiormente interessate al problema, numeri che potrebbero essere persino sottostimati. I luoghi dove avvengono più aggressioni sono il pronto soccorso, seguite dagli ambulatori, dai reparti psichiatrici. La maggior parte degli episodi consiste in minacce e aggressioni verbali, ma non mancano casi di violenza fisica che comportano prognosi e assenze dal lavoro. L'azienda ospedaliera metropolitana, attraverso una nota, ha espresso piena vicinanza alla professionista coinvolta, ribadendo la più ferma condanna verso ogni forma di violenza nei confronti degli operatori della sanità.
3: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a

0: Cortona, Savona e Sanremo.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
2: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velato. La ventilazione inoltre sarà debole e con Mar Ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con Mar Ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

Tra meno di un mese la Sampdoria parte per il ritiro e a diverse settimane dalla fine del campionato precedente non si conosce ancora il nome del prossimo allenatore. Per carità, i sampdoriani hanno allenato la pazienza in questi 12 anni, ma evidentemente

0: Chi siede più o meno velatamente nella stanza dei bottoni sa che ha la forza per fregarsene di loro, si gode le vacanze e medita. Io nel mirino metto sempre l'uomo ombra, quel signore che sta all'isola di Man e che non appare. Perché? Ce lo spiega? Però che decide. Che ha pure incontrato i tifosi promettendo l'arrivo di un tecnico di livello internazionale, pensando forse che i santoriani siano poco informati e che dunque se la bevano e soprattutto che vogliono il nome Lamourinho per andare a giocare a Castellammare di Stabia. No, qui serve il mestierante della Serie B e forse Fredberg, che credo sia, come dire, abbastanza allarmato, che sta provando a chiamare l'esigenza di un nome poco esotico. Ah, per me Pecchia tutta la vita, anche se ho letto sulla cayenna dei social che qualcuno lo sottovaluta. Già, uno che è andato 3 volte in A e che giustamente vuole un progetto, in realtà sembra che sia la pista che porta all'ex centrocampista, anche dalla Samp, quella davvero percorribile. E allora che non si lasci nulla di intentato e che gli si dia in mano una squadra come si deve. Due paroline anche su Branco. Bella la sua dichiarazione ai canali ufficiali, eh? Piena di belle parole, anche di qualche contenuto, con lo scivolone proprio sul tecnico. Caro Branco, è vero, la Sampdoria ha avuto 2 grandissimi allenatori stranieri. Peccato che Boscova avesse giocato nella Samp e provenisse dall'Ascoli e che Eriksson arrivasse dall'esperienza a Roma e Firenze. Poi certo, i grandi tecnici alla Samp vengono anche in Serie B. Fufo Bernardini, dopo la retrocessione del 66, restò e riportò la navicella blu cerchiata in Serie A. Insomma, figuracci, continuiamo purtroppo a essere ben messi. Meno male che almeno Begic resterà. Giusto il minimo sindacale per ora, ma non abbiamo proprio idea di che razza di Sampdoria questi signori vogliano partorire. E il TikTok della pendola che segna il tempo, che scade, prosegue, inesorabile.
1: Siamo e ce la suoniamo. Buonasera, ben ritrovati. Ritorna Gradinata Sud dopo un po'. Non è cambiato molto, anzi, forse se è cambiato, è cambiato in peggio. Ce l'ha già ricordato Andrea Lazzara, ma di questo e molto, molto altro ne parleremo questa sera con i nostri ospiti. Vi invito davvero a seguirci perché sarà una puntata speciale, ma non lo dico a caso. Speciale perché, insomma tutti quanti stasera i nostri ospiti si tireranno fuori un paio di sassolini, sempre con le dovute proporzioni, però tanto se lo toglieranno per appena 125.000 euro. È sempre con noi Paolo Repetto. Buonasera Paolo.
2: Grazie Franco, quindi stasera ho aumentato il budget, grazie. Qualcosa distribuirò agli amici,
1: vedi tu, pensaci tu. Andrea Lazzara parlava naturalmente tutto quello che è l'aspetto legato al futuro, e di questo e di molto altro Laura Rossetti, che è arrivata dopo 212.000 ore di coda, ma ce l'ha fatta. Insomma, buonasera Laura, ce l'hai fatta, sei
3: per
1: viva.
3: La gioia di tutti.
1: No, perché ti vedo bella abbronzata, ti sei abbronzata,
3: no,
1: in macchina?
3: È il caldo in macchina, esatto. Probabilmente sarò anche più abbronzata dalla parte del finestrino, quindi.
1: Ritorna con noi Andrea Gnocchi. Buonasera.
4: Ciao,
1: Andrea.
4: Buonasera a tutti. Niente plafond per me,
1: Andrea ha preso tutto lui.
5: Cosa ha dato?
1: Matteo Monforte. Eccoci. Ha talmente tanti soldi che ce li dà lui a noi. Buonasera.
6: Infatti,
1: Matteo,
6: no, vado io adesso ad allenare la Sampdoria proprio.
3: Scusate, possiamo fare un
1: che
3: così
1: cosa?
3: Un no, perché qualcuno si chiederà come mai oggi non ha le sue famose giacche rosa.
6: Perché è diventato troppo grosso.
3: Esatto.
1: Ragazzi,
3: notiamo il braccio, l'evoluzione del braccio.
6: Madonna,
3: di Matteo.
6: Guarda, non so più come fare.
1: Ma che cosa è successo?
6: Così, ho compiuto 50 anni.
1: Ti sei trasformato.
3: Perché tutti lo prendevano in giro. Lui diceva, faccio massa. Eccola lì la massa.
1: Ragazzi, altro
6: che maledetto.
1: Altro che Hulk Hogan. Allora, Andrea Lazzara ha, insomma, tirato fuori qualcosa. Ma di cose da dire ce ne sono tantissime. Senza voler sparare sulla Croce Rossa, Laura, subito partiamo da te. Insomma, io non vorrei partire dal bailame dell'allenatore, quant'altro. Partiamo dalle ultime parole, da quando ci eravamo lasciati l'ultima puntata, con la speranza, avevamo detto tutti, che finalmente adesso questi signori facessero le cose come le dovevano fare. Ma insomma, sbagliare umano.
3: Beh,
1: poi
3: noi siamo stati nei tempi, perché siamo andati in onda che era appena uscito il comunicato stampa della Samp. Nel quale Fredberg diceva a breve,
1: ecco.
3: A breve. Poi noi non siamo andati in onda per 2 settimane, siamo tornati e siamo belli carichi, perché voglio dire, 2 settimane sono passate, 3 sono passate.
1: E cosa è cambiato?
3: Niente, oltretutto io non sono pienamente, cioè io non ne farei una questione di aver giocato nella Sampdoria, non aver giocato nella Sampdoria, la citazione che fa Andrea Lazzara, per me il problema è che siamo finiti in quarantena, sono passati 42 giorni dalla fine del campionato, la Sampdoria ha l'entourage che probabilmente volevano creare, l'hanno creato, non lo giudico, però tutti ci siamo basati sul nome della dall'allenatore per poi dare un giudizio e questo allenatore non arriva. Ora voglio dire, a breve si parte per il ritiro, da che il mondo è mondo, ma con la Sampdoria non è detto, perché ultimamente di calcio non ne facciamo più, non ne parliamo, non ne possiamo neanche

0: neanche più parlare perché non ne facciamo. Normalmente una società di calcio affida all'allenatore la costruzione, o perlomeno in simbiosi col direttore sportivo costruiscono la squadra. Vorrei sapere, che è vero, squadra non ne hanno ancora costruita, però non c'è né l'allenatore né un minimo di idea di squadra, e la Sampdoria deve essere rifatta da capo
1: totalmente. Allora, sempre in ritardo questo treno blu cerchiato, bello, ma ahimè tanto tanto in ritardo, Paolo, in ritardo un po' fondamentalmente su tutto, sulle scelte, sulla comunicazione, su anche quelle che sono le promesse che avevi comunque mantenuto. Arriverà un personaggio di profilo internazionale, fino adesso lo dobbiamo dire e ne siamo contenti, perché su Beji, che tutti quanti ci stavamo puntando, è stato riscattato, sarà nostro, patapim patapà, ma come diceva Laura, manca ancora l'ossatura quasi completa della squadra. Paolo.
2: Allora, le Ferrovie dello Stato oserei dire che sono molto molto meglio del ritardo che ci dà sempre la Samp, quindi pensate voi che ritardi, quindi degli stranieri sono Gotti, conosci, no, tu, grande allenatore,
3: John Gotti.
2: Poi Possanzini,
1: che non c'è più,
2: che non c'è più, che si è accasato anche lui in quelle del Sud Tirolo. Benissimo.
4: No, male.
2: Ma c'è forse, qualcuno parla di un ritorno di Lombardo. Cioè, non fatemi pensare che lui abbia il coraggio di ripresentarsi per lui stesso, non per noi.
1: No, certo,
2: magari,
1: certo,
2: magari.
1: Certo.
2: Quindi, Tei, Fredberg e il suo caro amico non ci offrono nulla. Adesso la pazienza però non ce n'è più.
1: È veramente
2: il momento di ormai, o arriviamo ad un allenatore a breve, perché come ha detto Laura, il ritiro è alle porte.
1: È alle porte.
4: Bisogna dire che comunque in Serie B ancora le squadre sono anche molto aperte, nel senso non è che sono tutte abbastanza solo nella situazione della Sampdoria.
1: Sì, però la Samp è una roba.
4: Però noi siamo in questa situazione qua da 3 anni, da 4 anni. Quindi no,
1: siamo costanti.
4: Esatto, se davvero dovesse tornare Lombardo, io spero che sia per riempire le pagine dei giornali piuttosto che delle radio e dei talk show. Ogni giorno sembra un po' che esca un nome. Poi magari questi tirano fuori dal cilindro veramente uno, oppure se non lo fanno, allora hanno veramente fallito, cioè sotto tutti,
1: un'altra volta
4: sotto tutti gli aspetti, perché comunque a questo punto, perché poi ho sentito anche dichiarazioni della Sampdoria in A nel 2028, ho sentito anche lo scudetto in 3 anni,
1: sì,
4: e invece poi grazie a Dio l'hanno portato via con la camionetta della
1: adesso
4: finanza.
1: Adesso dovrebbe andare a pescare,
2: però,
1: non so se l'avete sentito.
2: Però una cosa c'è da dire.
0: A pescare.
2: Però una cosa, noi eravamo sempre Serie A, però.
4: Sì, eravamo Serie A, però siamo qui per colpa sua. Beh, questo ci tengo sempre a dire.
0: No.
4: È tutto nato da quell'uomo.
0: Nasce da prima, Matteo.
4: Ok.
3: Da prima.
4: Non posso parlare di questa cosa.
0: Lui non è venuto da solo, Non si è trovato.
4: Non posso parlare.
3: Nessuno può parlare dell'origine del male.
4: Non posso, perché se no mi arresto.
1: Andrea, tanto quando dicevamo di Possanzini, tu hai detto ma quasi quasi meno male, perché a te non
3: allora,
1: sarebbe tanto.
3: Per me questa cosa qua è un indice brutto, perché Possanzini a Mantova non è che abbia fatto delle meraviglie. Il fatto che ci dica di no, avrà fatto le sue valutazioni, avrà visto che insomma, quindi non era,
1: tanto lui aveva fatto una richiesta, vengo con un tot di
3: persone, non era Klopp,
1: è stato negato sta roba,
3: non era Klopp, vabbè, era Possanzini, quindi ci siamo già presi un no da Possanzini,
1: okay
3: quindi mettiamolo già lì come fatto, che non mi sembra una cosa positiva. Ora vediamo, perché c'era anche Pecchia,
2: sì, ora Pecchia si sta scaldando,
3: ci sta riflettendo e vedremo.
4: Però mi
3: preferirei a Possanzini,
4: sarei molto più favorevole, ecco.
0: Ma tra l'altro
3: anche io,
0: ma la
4: col
0: cosa
4: benino di fuori, come dice Enrique Balmonti.
3: Esatto, questa è una citazione.
2: Vedi che
1: vabbè, non ti posso dare il giallo ancora.
0: La cosa Laura scandalosa, perché è uno scandalo, è che dopo aver sbagliato 7 allenatori in 3 anni, tu non abbia le idee chiare, nel senso che nel momento in cui dice a Lombardo che si può, grazie a Tiglio, grazie per averci salvato, ora passiamo oltre, alziamo l'asticella. Io non ne farei una questione di 100.000 euro qua, 100.000 euro là. Voglio Pecchia, vado da Pecchia e gli dico: tu vieni alla Sampdoria perché io ti do questo, la squadra è questa, te la fai tu.
1: Anche perché se
0: il
1: vuoi
0: budget
1: alzare,
0: è questo.
1: Vuoi alzare
0: perché
1: la sticella?
0: Non puoi, se vuoi alzare la, perché se fossero quello che dicevamo le puntate scorse, era: se tu non dici niente, nessuno ti può dire niente.
1: Certo.
0: Se tu fai delle dichiarazioni,

0: dichiarazioni e ti esponi, poi ne subisci le conseguenze, perché io adesso esigo, beh, perché
1: credo,
0: l'hai detto tu,
1: credo,
0: un allenatore di un certo tipo.
2: E se la Rossetti esige, tutto, ragazzi, io la conosco da tanti anni, se la Rossetti esige...
1: Basta, ragazzi, mi devo fermare, un po' di pubblicità, poi badabum, badabum, badabum, fuochi d'artificio, perché ne abbiamo ancora tante cose da dire e aspettiamo anche i vostri WhatsApp, rimanete insieme a noi.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Gradinata Sud, nel frattempo stanno iniziando ad arrivare anche tanti messaggi, c'è chi dice non è solo una questione dell'allenatore, però io mi permetto di dire che se parliamo di un discorso apicale si parte da lì per poi venire giù, poi ognuno può pensare e immaginare la Sampdoria che vuole per il proprio futuro. Allora, volevo prima di proseguire, se Andrea me lo concede, l'abbiamo fatto anche oggi pomeriggio nella diretta, mi sembrava giusto perché comunque parliamo comunque di calcio, Andrea dimmi quando sei pronto, grazie. La notizia è arrivata oggi pomeriggio, se n'è andato un grande calciatore che ha fatto tanto, stiamo parlando di Igor Protti, che ha nemmeno 59 anni, un brutto male se l'è portato via, capocannoniere, bomber assoluto in tantissime squadre dove ha giocato, persona splendida, ha lasciato una frase ai propri figli, nipoti, moglie e tutto, dicendo come ogni partita siamo arrivati alla fine anche di questa, un abbraccio a tutti. Mi faceva piacere, non te l'avevo detto, però sono quelle cose che vanno fatte, perché parliamo di calcio, parliamo di un grande calciatore che magari ce l'avessimo ancora adesso. Allora, Laura, abbiamo l'impact, perché il mondo deve continuare anche dopo le brutte notizie. Andrea, adesso beneggiamo insieme a ovviamente Gianluca Messina, che ringraziamo. Eccolo qua. Allora, partiamo da qui e almeno accontentiamoci.
0: Ma certo, come ha detto Andrea Lazzara, aspettavamo anche i primi passi per quanto riguarda i riscatti, e sicuramente quello più interessante, quello e che era anche un'occasione, è sicuramente quello di Begic, perché è un giocatore giovane, un giocatore
1: su cui si punta,
0: su cui si punta anche lì, però bisogna vedere poi l'allenatore che verrà se ritiene necessaria la presenza, cioè uno può anche dire io arrivo, ma per me Begic non può giocare, cioè non,
1: certo.
0: Con me poi, non giocherebbe. Beh, poi vabbè, ecco, è un investimento di non grandissimo, di grandissimo livello, però... quindi è chiaro che poi è un giocatore attaccato alla maglia, che il suo sogno, voleva, lui l'ha detto, voglio rimanere qui.
1: Ma anche il nonno era sampdoriano, comunque.
0: Esatto, ha una bella storia dietro e sicuramente ci fa piacere. Ed è ora, però, giustamente, abbiamo visto anche prima, anzi, se lo vogliono mandare. Il festeggiamento per il riscatto di Begic sui social, qualcuno, qualche tifoso anche ha detto guarda come siamo ridotti, tanto di cappella Begic, ma tre, addirittura tre post
7: c'è rimasto questo.
1: Ecco. Senti Matteo, al di là naturalmente di questa riconferma, però ne parlavamo prima di andare in diretta, ci sono tanti giocatori che ritornano all'ovile, vedi Pedrola, vedi Tutino, vedi tanti altri, ecco, insomma bisognerà anche amalgamarle, queste persone potrebbero servire davvero alla causa della Samp.
2: Sì, ormai Pedrola però rimarrà poi alla fine, poi verranno, penso,
8: vedere se passa in infermeria
7: rotto di nuovo,
2: se arriva qua cioè gli scatta la mutua matematica e va direttamente in ospedale 45 mesi per una stiratura, per una piccola contrattura.
1: Speriamo,
2: perché non si è mai capito,
1: no,
2: è arrivato qua veramente, sembrava
1: tutti.
2: Quelli sai quando ti assumevano,
1: anche perché Pedrini sembra che non
2: in
1: cosa
2: comune.
1: Ne pensi Andrea?
7: Ma allora effettivamente, cioè il povero Pedrola ovviamente è l'uomo di cristallo, cioè quindi tutte le volte che entrava bisognava mettere i materassi intorno, e anche Tutino non è che abbia fatto chissà che cosa, cioè
1: si era fatto male anche lui, poi
7: si era fatto male anche lui, però fenomeni non ne abbiamo, cioè anche Coda che poi non

0: è stato neanche usato nel finale d'anno, quindi voglio dire, non lo so, io volevo solo dire una cosa, che a me sembra che manchi proprio la programmazione, sì. Perché comunque anche il riscatto di Magic perfetto va bene, certo, però certo. Se manca completamente la programmazione, se poi veramente, come dice Laura, arriva l'allenatore che dice no, non fa parte del mio gioco,
1: un folle, però non lo farebbe giocare
0: e vabbè, ma sì, ma
2: come giochi,
0: sì però io cioè vorrei insistere su questo, la programmazione è fondamentale in qualsiasi azienda. Ah, beh, certo. E qua pure
3: non c'è.
0: Quindi allenatore, idee dell'allenatore, magari lui si porta già dietro qualche giocatore che è ideale per il suo gioco, e dopodiché secondo me gestisci i vari riscatti, i vari ritorni o quello che è, perché così siamo di nuovo completamente a caso.
4: Speriamo che sia proprio perché stanno aspettando un nuovo allenatore, che ancora non hanno fatto sì, mercato,
2: così.
4: E hanno, cioè, questo nuovo allenatore ha già in mente tutto il grande organigramma, esatto, della Sampdoria vincente.
1: Madonna,
4: quindi
1: tu fai tutto, processo alle intenzioni.
2: Pensa che Pecchia, non avendo, cioè essendo fermo, potevi programmarlo già prima della fine del campionato, cioè quando tu a due giornate dalla fine eri praticamente salvo,
1: come diciamo sempre,
2: parli con Pecchia
1: se non c'è la convinzione di farlo.
0: Io era quello che speravo, cioè che quando hai fatto il finale di campionato che hai fatto, dove ti hai salvato di nuovo, parti già lì con la programmazione, se tanto poi non vuoi confermare
3: la programmazione,
0: non vuoi confermare Lombardo, perlomeno dici non abbiamo
1: Lombardo, è una roba che non si può nemmeno commentare,
0: ma infatti c'è una follia.
1: Laura, 10 secondi che poi vado da Paolo, però mi interessava una cosa, sei andata alla festa degli Ultras, ok?
2: Sì.
1: Hai fatto anche delle belle immagini che le stiamo anche vedendo e quant'altro. Senti, che cosa ti ha restituito? Hai sentito, insomma, diverse persone? Qual è il pensiero davvero del tifoso, quello di pancia?
2: Allora, intanto mi ha riportato sulla terra, no? Mi ha fatto, perché quando chiamano i giocatori c'erano degli ex,
1: certo,
2: giocatori,
1: certo,
2: della Samp che sono stati chiamati dai tifosi sul palco, e quando sento alcuni nomi tipo Carrozzieri, che per me è stata una meteora abbastanza,
1: sì, certo,
2: tra virgolette, dicendolo bonariamente, una meteora nel senso,
1: però
2: accolto come un giocatore, cioè dicevo, ma cavoli,
0: Morris,
2: adesso chi vediamo,
1: Morris,
2: sì,
1: Carrozzieri,
2: adesso chi vediamo e che abbiamo visto, che allora ci sembrava di poco valore, ci sembravano,
1: certo,
2: così, giocatori.
1: Però questo non depone a favore di tutto quello che viviamo,
2: no,
1: adesso.
2: Esatto, però è stato un tornare sulla terra, che veramente, sai quando rifletti, guardi e rifletti, no, però vabbè, l'ambiente, tantissima gente, suggestivi tutti
1: tante
2: i luoghi,
1: famiglie,
2: che sono,
1: bambini,
2: stati scelti,
1: no?
2: Certo. Ma devo dire che lo stadio è sempre qualcosa di mette i brividi, quindi sembrava di essere a festeggiare qualcosa in gradinata, cosa che ormai non sappiamo più da tempo cosa significhi.
1: È stata una bella
2: festa, sicuramente.
1: Un bel evento. Paolo, senti, invece, io so che poi vi faccio un po' a tutti la stessa domanda, è ormai ripetitiva, trita e ritrita.
2: Si sente già male.
1: No, però per dire, ma è possibile davvero che questi le possano sbagliare tutti,
3: sì,
1: così? O c'è una coordinazione in tutto questo? No, perché veramente è
2: un talento.
1: È un talento.
3: Sì, ma adesso sono convinto che è possibile che le sbagliano tutte, perché è una cosa inammissibile che il presidente, per come dire, Tei, affidando a questi due, no, i due angeli custodi, cioè, come ha detto giustamente lui, la programmazione è quella che ti determina poi l'evoluzione di un campionato,
4: certo,
3: dico non vincente,
0: normale,
3: scritto,
0: normale. Certo. Di serie B,
3: a sti livelli, lui nel 28 ha detto che noi andiamo in serie A, ecco, e poi ci saranno gli altri traguardi. La base è l'allenatore. Senza allenatore non si costruisce squadra, e lo sai, e lo sanno,
1: certo,
3: tutti.
1: Sì, ma Matteo, volevi aggiungere qualcosa? Nel senso che veramente metterle insieme, inanellarle tutte,
4: no,
1: è più facile farne almeno una giusta, però.
4: Sì, non lo so, davvero, io sono inizio a essere veramente, cioè sembra quasi di assistere a una roba dei mondi. Che può succedere di tutto e niente, e per adesso sta succedendo
1: niente.
4: Esatto. Però io davvero sto lì fermo, e adesso voglio vedere che cazzo lo fanno.
1: Ti sei salvato in corner,
4: cosa fate? Perché magari poi questi lo tirano veramente fuori il colpo, come dicevo prima, il problema.
3: Sì, nel film di Spielberg, li puoi mettere nel film di Spielberg,
4: esatto,
1: ma quello nuovo, però
3: quello nuovo,
1: che parla,
3: esatto,
1: di extraterrestri anche. Però veramente, Andrea, al di là di tutto, secondo te Tei avrà ancora voglia? Lui ha detto che fino a un tot ci metterà ancora un po' di soldi, poi
0: ma anche lì, ma
4: secondo me potrebbe esserci anche una roba di vendita, magari,
0: non lo so, abbiamo trovato veramente abbiamo
1: dietro,
0: trovato
1: però
0: il buon samaritano che non gliene frega niente, che
1: appunto
0: comunque ci ha messo 120 milioni,
3: 150

0: Francia ad oggi, cioè, che offre,
1: deve fare ancora delle
0: che offre di più. Bene, però comunque anche lì la comunicazione, cioè ok, manca la programmazione, mancano le idee, manca la comunicazione. Ci vuole tanto a fare una dichiarazione dove magari dici
2: a voce
0: in presenza, ti fai vedere, anche perché ad oggi il presidente, cioè Manfredi, va via nel silenzio,
2: che peraltro non si vedeva neanche, non parlava neanche prima.
3: È sempre stato nel silenzio,
0: cioè a noi rimane un comunicato fatto con ChatGPT con la della retrocessione, ci rimane quello in mano, ogni tanto
1: dichiarazioni sue.
0: Ogni tanto e comunicazione zero. Oggi abbiamo preso il nuovo responsabile della comunicazione, che l'avranno preso
4: muto, italiano tra l'altro, perché è svizzero, cos'è?
2: No, però fatemi dire una cosa, però ha fatto 5 anni Anderlecht, e mi dicevano, ho chiesto, che hanno un metodo molto all'avanguardia, che quantomeno sul progetto comunicazione potrebbe essere.
0: Ma siamo a Genova.
2: Ma guarda che con i genovesi non è andato tanto meglio, eh.
0: No, ho capito,
2: l'anno
0: però...
2: scorso erano tutti genovesi, guarda. Nell'area comunicazione erano tutti di Genova.
5: Poi Paolo,
2: non è cambiato
5: si era parlato, o se, profilava l'ipotesi anche di un fondo svizzero che si era avvicinato un po' alla Sampdoria, con te che ha detto sì. No, assolutamente non ci penso. Però, scusa, ma forse perché non gli hanno offerto l'argent giusto? Perché di base dice no, allora, chiedo.
3: Lui credo che voglia essere veramente...
2: Paolo, dagli un po' di soldi tu del tuo...
0: metà del cachet di stasera.
3: Il padrone della Sampa. Ma che lo sia,
5: ecco,
3: nessuno...
5: Bravo.
3: Dice di
5: perché
3: no,
5: poi alla fine,
3: cioè,
5: se demandi se entra gli altri due o tre,
3: no, fatti vedere a questo punto, e quindi questi soldi hai detto che li vuoi spendere bene, iniziali a spendere bene, e poi cioè, ma questi due qui che non siano eliminati, ti dico io per conto mio,
5: sportivamente parlando
3: e decidi tu.
0: Cioè, sono certo molto punto... d'accordo con te, perché comunque nella storia del calcio le squadre vincenti hanno sempre avuto un presidente comunque ingombrante,
5: certo.
0: No?
5: Certo.
0: Pensiamo, non so, De Laurentiis, lo stesso Berlusconi,
1: sì, tranne Ferrero, noi diciamo.
2: No, che non era ingombrante,
0: però,
2: niente.
0: No,
1: infatti,
0: però a me può stare anche bene che uno dica i soldi ce li metto io, decido io. Ma cavolo, decidi.
3: Appunto.
0: Cioè, e se ti hanno portato a questo, la prima cosa è dire bene, fuori tutti, via tutti. Tutti Walker, Fred, tutta questa gente, perché parlano i numeri, e i numeri sono fallimentari da 3 anni.
2: Ma tra l'altro ci chiediamo che vantaggio ha ad andare così male, cioè, perché poi i riscontri...
1: Questo dipende da cosa gli serve la Sampdoria, ragazzi, purtroppo è una cosa brutta.
2: No Matteo, però per qualsiasi cosa ti serva il risultato...
1: Ci sono certe operazioni che a noi non sono concepibili,
5: sfuggono,
1: che non sono concepibili, che probabilmente avere una società in perdita a loro fa comodo.
5: Addirittura?
1: Sì, però dipende che operazioni fanno.
0: Sì, io non penso che siano matti o
5: Ma tu ci hai dato una coltellata a questa roba qua.
0: Vabbè, ma ragazzi,
5: Matteo,
0: cioè, poi nel senso...
5: No, Matteo ci ha dato una coltellata, però nella vita può succedere tutto.
1: Così,
5: può succedere tutto.
0: Magari sono bravissimi a fare questo.
5: A sbagliare, sono bravissimi a
0: sono
5: sbagliare.
0: Sono bravissimi, probabilmente. Scopriremo tra 20 anni che erano bravissimi.
5: Senti, Laura, a quella festa c'erano tanti bambini, ok? Quindi con tante famiglie e insomma... Perché fai questa faccia?
2: No,
5: era per chiederti, io spero e mi auguro, sì, andiamo in pubblicità, però volevo chiedergli l'ultima cosa, che questi bimbi, a parte essersi innamorati ovviamente di quella maglia, possano poi ancora una volta credere e portare avanti quei valori che magari il papà che ha sulle spalle comincia un po' a... non ti dico perderli, ma essere un po' amareggiato tanto.
2: Ma sai, una fede così è una fede così, cioè l'abbiamo visto ieri al concerto di Olly, c'erano praticamente la gradinata sud, era quasi in formato partita, quindi io credo che al di là di tutto poi tu possa perdere qualche tifoso, perché sei in Serie B, non sei l'unica squadra in città, ci sono squadre
5: certo.
2: che vincono a Milano e ci mancherebbe, però se sei nel ceppo non ti distogli da quello, cioè c'è comunque un entusiasmo che è quasi incomprensibile.
5: Attenta perché c'è Paolo che
3: il tifoso non lo perdi, come vedi è veramente lo zoccolo duro di questa squadra, lui c'è sempre, e non capisco come mai questo presidente, vedendo questo popolo blucerchiato, diciamola così, sempre presente, che anela qualcosa, anela perché ormai allora, Anela
5: non ti possiamo dare di più, anche no, se hai usato questo.
4: Anela che giocava nella Roma negli anni 80.
5: C'aveva delle gambe, esatto, ragazzi, che era tutto il mio corpo.
3: Va bene, i risultati sono questi.
2: Franco, un secondo solo.
5: Sì, che poi devo chiudere.
2: Allora, volevo ricordare, siccome hai parlato prima di Protti,

0: Ma è stata settimana scorsa una settimana brutta. Volevo ricordare del club di Alassio, se non erro,
1: grande,
0: Peppo
1: sì.
0: Fabiani, che era una figura molto riconoscibile, sì. Conosciuta.
1: Una bella persona.
0: Sì.
2: E allora, con questa testimonianza ulteriore di Laura, noi andiamo in pubblicità, rientriamo, attenzione, a una grande sorpresa che arriverà. Ma non vi posso spoilerare e dire nulla. Rimanete ancora insieme a noi con Gradinata Sud.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € a letto. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
0: Allora, lui pensava di farmi una sorpresa, ma ce n'ho una anche io.
2: Vabbè.
0: Allora, chiedo alla regia se mi può mandare l'impact di Franco. Perché
2: noi siamo stati
0: bravi per tanto tempo, ma adesso è ora di arrabbiarsi. Ecco, aspettiamo. Ma intanto, Matteo,
1: sì?
0: Fai il bravo, eh?
1: Ma io non ho fatto niente, no, sto vedendo cosa sta succedendo. Ecco,
2: stiamo aspettando.
1: Siamo tutti curiosi di vedere come te la sbrighi adesso,
0: allora,
1: Laura.
0: Ecco.
2: No, io sono brutto, ma così brutto.
0: No, vabbè, questa è...
2: Però vi tengo d'occhio, hai ragione.
0: Allora, no, perché, ma in generale la trasmissione, no? Perché siamo passati per buonisti, troppo bravi, troppo attendisti. No, è finita, l'attesa è finita.
2: Bravo,
0: adesso
2: vi tengo d'occhio.
0: Esatto, vi tengo d'occhio. Ma io direi una cosa, mi devo mettere a mio agio, quindi cercherei il collegamento con un personaggio. Questa volta, Franco, non cerchiamo l'aereo.
2: Come no?
0: Non ce l'abbiamo l'aereo,
2: abbiamo
0: serve.
2: Abbiamo venduto anche l'aereo.
7: Andiamo in treno.
0: Perché stasera pedaliamo.
2: Ah, lo faccio. Allora andiamo.
0: Vediamo qui. Se abbiamo... Eccoli qua. Ciao Gianfilippo.
8: Ciao.
0: Allora, salutiamo Gianfilippo Mirabile e Fabrizio Caselli.
2: Mi salutiamo.
0: Ciao Gianfilippo, ci senti
8: Ciao.
0: Bene?
8: Sì.
0: Allora, Gianfilippo Mirabile con il suo amico Fabrizio, che credo sia toscano, perché così dall'accento del video che adesso vedremo...
8: È di Firenze,
0: vedi? Allora, Gianfilippo...
8: Però tifa Sampdoria, tifa.
0: Non ci credo.
8: Costretto a tifare Sampdoria.
0: Ecco, è sotto ricatto praticamente.
8: Sì.
0: Allora, Gianfilippo e Fabrizio sono partiti proprio da Genova in direzione Gibilterra, passando appunto per la riviera di Ponente e attraversando Francia, Spagna e Portogallo. Stiamo vedendo qualche foto, ma io vedrei il video, così poi ci spiegate un po', perché oltre a una prova fisica non indifferente, sicuramente ha lo scopo, è la cosa più importante, perché sarà a favore della Gigi Ghirotti. Poi ci spiegherà tutto Gianfilippo, ci spiegherà qualcosa anche Fabrizio.
9: Ciao Gian, allora?
8: Come è andata?
9: Grazie ragazzi, devo andare una scritta.
8: Io so come sei andata,
9: Dai,
10: siamo quasi a Sanremo, ancora 38 chilometri. E finiamo la prima tappa, Genova, 20 miglia, confine con la Francia.
0: Guarda, Paolo mi chiedeva se siete in autostrada in quel tratto.
8: No. Magari.

0: ma magari cosa?
1: No, direi che con i panorami che vedete forse vale la pena di fare la strada normale.
2: Sì. Allora, sia in Italia, specialmente anche in Francia, abbiamo visto veramente delle cose belle. Ce le devi vedere per crederci, perché se uno ce le racconti dice ma no, è sempre impossibile, invece no, è vero, anche oggi eravamo vicino al Parco Nazionale sopra Marsiglia e c'era, abbiamo

0: ce lo fa vedere. Spiegaci un po' come nasce questa idea.
1: Allora, questa idea è nata con Fabrizio, principalmente avevamo deciso, cioè dovevamo andare a Capo Nord, ma siccome che forse lì faceva troppo freddo, Fabrizio ha deciso di andare al caldo.
0: Di andare a prendere 40 gradi in Spagna, giustamente.
1: Facciamo Genova, Stretto di Gibilterra, vale. Tutto il Portogallo, tutta la Spagna del Nord, tutti i Pirenei, Francia, Genova. E con lo scopo di raccogliere dei fondi per la Gigi Chirotti, grazie anche alle stelle dello sport. Già in questi primi tre giorni abbiamo avuto buoni riscontri dai miei amici e miei conoscenti che hanno versato. C'è il codice IBAN diretto alla fondazione della Gigi Chirotti. Non c'è bisogno di averla ricevuta, perché quello che si dona si può detrarre dalle tasse. Non serve, come ho detto, la ricevuta, ma soltanto la stampa del bonifico. E abbiamo fatto questa cosa qui perché la Gigi Chirotti è una fondazione di Genova che cura i pazienti oncologici, terminali, oncologici, e tutto a gratis, sia a domicilio che nei loro alloggi. E mi sembra giusto, corretto, aiutare queste persone qui che a sua volta aiutano le persone più in difficoltà.
0: Vero, bravissimo.
1: Anche io e Fabrizio siamo due atleti paralimpici. Sia Fabrizio ha fatto le Paralimpiadi di Rio, come me anche lui fa canottaggio. Io l'ho fatto quelle di Tokyo, come sapete, e come in tutte le gare nazionali e internazionali, io mi porto sempre i colori blu cerchiati dietro.
0: Li vediamo. Ma dove siete adesso?
1: Adesso siamo a 100 km da Marsiglia. Domani partiremo per le 5:30, perché c'è veramente caldo, e andiamo giù verso Perpignan. E dopodiché, dopodomani, entriamo in terra spagnola.
0: Vai tranquillo, che comunque Marsiglia, terra amica, quindi se vai con la bandiera sicuramente troverai qualcuno che ti fermerà o ti saluterà.
1: Esatto. No, ogni tanto ci gridano Italia, ho incontrato qualcheduno, non per Marsiglia, Sampdoria, forza Samp.
2: Bravissimi. Oltretutto questa donazione alla Gigi Chirotti è una cosa bellissima, anzi continuate così, e credo che sia la bandiera la portate sempre con voi, quindi bravissimi. Non so che come diciamo questa situazione che loro hanno, credo che questo giro sia un po' impegnativo chiaramente anche per loro, ma fondamentalmente è un giro che porterà anche ai nostri colori e alla Gigi Chirotti, spero, tanta fortuna.
0: Un bel contributo. Franco, cos'è che dovevo chiedergli che non gli ho chiesto?
3: No, a me faceva piacere invece chiedere a Gianfilippo, naturalmente al suo amico, ogni volta che poi insomma realizzate queste belle imprese, quanto ti rimane dentro insomma di questa avventura che si chiama Sampdoria? Insomma, tu la portate con questa bandiera, come ricordava Paolo, ma insomma, al di là di quello che poi state facendo una cosa meravigliosa, insomma, quanto stai veramente poi alla fine soffrendo per questa situazione della Samp, che rimane e continua a rimanere uno stallo totale?
1: Cosa rimane? Noi come tifosi, ad esempio, io sono felice di portare in giro i colori della Sampdoria. Adesso ho visto anche un pochettino sui social che c'è anche il problema dell'allenatore della Sampdoria, speriamo
0: anche
1: bene.
0: Anche il problema dell'allenatore.
4: Tra tutti i vari problemi ci abbiamo anche quello dell'allenatore, mi dirai tu, è giusto.
0: Grazie.
1: Vabbè, ancora non sappiamo chi viene.
0: Speriamo che quando voi finirete il vostro viaggio qui avremo l'allenatore, così poi potrai venire a commentarlo qui da noi.
5: Magari a Marsiglia se ne trovano uno che lo portino loro.
4: Nel giro che fate, fate due provini, due palleggi, li fate palleggiare e ce li portate.
0: Tanto l'importante è che il nuovo allenatore accetti il secondo.
5: A Marsiglia qualcuno buono c'era, c'è stato.
3: Perché anche il discorso adesso è

0: il secondo accetterà il primo, guarda che è una robaga.
1: È vero, è vero, qua, no, è verissimo.
0: Però vedremo.
2: Tutto al contrario.
3: Salutiamo Fabrizio e Gianfilippo, mi raccomando, vi terremo sempre monitorati il vostro bel viaggio e quando arrivate a Gibilterra sono certa che avremo l'allenatore.
4: Speriamo.
1: È sicuro.
3: Anche perché fra un mese più o meno, vero?
4: Sì.
5: Ha iniziato
3: tempo.
5: Il campionato qua.
3: Esatto, abbiamo tempo. Grazie Fabrizio e grazie Gianfilippo. Un
1: ciao,
3: abbraccio.
1: Ciao,
2: grande
1: ciao, iniziativa.
2: Ciao, bravi ragazzi.
5: Bravi.
0: Laura, arrivano, sono arrivati un po' di messaggi, sì. Però allora o siamo quelli che diamo contro alla Samp o siamo quelli che ridiamo troppo. C'è poco da ridere in questo momento, ma io voglio dire sinceramente,
5: secondo me c'è
0: adesso,
5: tanto da ridere, cioè, fa tanto che, ridere questa situazione,
0: infatti, secondo me invece fa veramente tanto ridere, perché nemmeno Matteo Monforte, quando fa i suoi meravigliosi spettacoli, arriverebbe a tanto. Non lo so,
2: tutti i grandi comici della storia erano persone tristi comunque,
5: assolutamente, ma soprattutto tutti i più grandi comici italiani. Quando c'era Berlusconi era quasi impossibile fare battute su Berlusconi, perché Berlusconi era più simpatico, cioè faceva tante robe così clamorose che i comici non sapevano più. Uguale la Sandori, hai capito?
3: Ma poi oltretutto di cosa si può parlare? Perché oggettivamente ad oggi ci sono anche pochi argomenti.
2: Sì, sì, certo. No, ma adesso torno serio, perché non vorrei mai sembrare felice.
3: Offendere la sensibilità.
2: No, di questa situazione che è allucinante. Ci sono veramente pochi argomenti, cioè. Vedo che ora si parla di Olli, è l'unica cosa che ci ha dato un po' di sandorianità in questo momento. Poi l'allenatore non c'è e non si capisce niente, tutti che non parlano, e quindi ci attacchiamo a queste cose belle come il viaggio di queste due persone.
3: Esatto. Andrea, tieni
2: i 23.000 dell'ultima,
3: un po' di veleno per l'ultimo blocco, perché avremo,
2: guarda, c'hanno tutto quello
3: argomenti...
2: che ce l'ho qua sotto,
1: è un cobra,
3: esatto,
2: ce l'ho qua sotto.
3: Pubblicità.
6: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Come promesso, riparto da Andrea.
2: Brava, eccomi.
1: Allora, continua pure il tuo sfogo, che poi abbiamo qualcosa nello specifico da analizzare.
2: Ma no, è lo sfogo è quello di tutti, di tutti i tifosi sandoriani, che comunque ci sono sempre, l'abbiamo già dimostrato anche l'anno scorso con 23.000 presenze, l'ultima
3: costanti
2: l'ultima in campionato, con un campionato da incubo, e ci siamo di nuovo, lo dimostriamo in ogni situazione, e lo dimostra il fatto che portiamo sempre in giro i nostri colori, orgogliosi di farlo. Non credo che perderemo nessun tifoso. Avremo qualche problema magari sui ricambi dei tifosi nuovi, perché vedo che nelle classi dei miei figli comunque ormai sono abbastanza variegati. Quando ero io all'elementare eravamo tutti sandoriani. Non perderemo nessuno, ci saremo sempre, però ci siamo, come dire, rotti le scatole di essere presi in giro da questa gente, che mi auguro solo che siano degli incompetenti.
4: Speriamo. Però Matteo, c'è da augurarsi che siano degli incompetenti. Pensa un po' come siamo messi male.
3: Allora, essendo incompetenti, quindi facciamo mettere persone competenti a gestire la
1: situazione. Stiamo sempre
2: dolo.
1: Aspettando. So, allora, guardate l'impact che abbiamo creato. Allora, tutti in vacanza. Sì. E questo è Fredberg, sì. Per chi non lo riconoscesse. Allora,
4: ah, perché ha lavorato prima?
1: No,
2: stupendo.
1: Però volevamo...
2: In vacanza da cosa?
3: Ma in vacanza ci vai se lavori.
2: Citando Marchionne, in ferie da cosa?
1: Allora, noi continuiamo a scherzare, no? Anche perché poi quando non si può più, perché poi più di arrabbiarsi uno cosa può fare? Niente. Allora poi vai sull'ironico.
3: Certo.
1: E io dico, ma... In pieno calciomercato e comunque senza un allenatore, una squadra completamente da rifare, perché puoi tenere

0: 5-6 elementi, ma poi la squadra è da rifare, da riscattare se vuoi riscattare qualcuno, e da comprare.
1: Poi va a Cogoleto,
0: cioè, prende. Fredberg fa la valigia e parte per le vacanze. Ma... ora
1: se deve andare,
0: dire,
1: scusa.
0: Più comico di questo,
1: magari
0: essere.
1: Aveva prenotato per l'Elba, vai a capire, poi anche cambiare il volo, il traghetto,
2: no,
1: è lunga.
2: Una cosa
1: lui va e deve andare, è così, non è che si può dire, forse ha fatto il culo per un anno e va.
0: Bene,
3: ti sei giocato secondo,
0: esatto.
1: Ah, scusate,
3: sei vicino al rosso.
0: Insomma,
3: no.
0: Non mi hai, però Frank, non mi hai passato i cartellini, eh?
3: No, è vero, per
0: male,
3: molto dopo.
0: Male.
3: Ma poi quando c'è Matteo bisogna sempre stare attenti,
0: perché da arrabbiata tu pensavi che io li usassi,
3: infatti,
0: la
3: appunto
0: verità,
3: no,
0: la
3: vabbè, ma lo possiamo sbattere fuori, solo che c'ha due braccia adesso,
1: no,
3: che
1: adesso
3: fa paura,
1: ormai,
3: ragazzi, non ci fai più niente.
0: Paolo, cosa ti aspetti adesso?
4: Cosa mi aspetto? Cioè, fino adesso tanto sono sempre in attesa, quindi, cioè, cosa mi aspetto? Mi aspetto che improvvisamente qualcuno mi dia il nome di un allenatore, dico valido, cioè, poi fondamentalmente i nomi che abbiamo detto prima, Possanzini se a casa,
1: meno male,
4: Gotti, John Gotti,
3: John Gotti non verrà,
1: Ruba Gotti,
4: non verrà, Ruba Gotti non verrà sicuramente. Pecchia a questo punto, sciolga la riserva, o sciolga la riserva, oppure, come abbiamo detto in trasmissione, fuori dalla trasmissione, abbiamo detto, c'è sempre il, come si chiama, il l'allenatore,
0: salvagente.
4: No, no, il salvagente c'è sempre, l'allenatore del Venezia che stroppa, come io,
1: ma
4: lo
1: magari
4: ridico questa volta, e ve lo dico,
1: ma
4: poi,
1: magari,
4: allora,
1: tanto quello io c'è manco bisogno di DS, arriva, fa tutto lui,
4: allora basta.
3: Questo, non ci dimentichiamo che nell'organigramma della Samp è entrato un signore che si chiama Amerigo Branco, che è il nuovo DS, che fino adesso anche lui silenzio assoluto.
0: No, ha parlato bene.
3: Sì, però fondamentalmente
1: parla bene, per
3: l'amor di Dio. Però anche lui, quanto sarà la sua, veramente il suo peso specifico di questa persona che dovrebbe
2: dovrà
3: avere?
2: Dovrà dimostrarlo già a me, voglio dire, il nome già non
3: il
2: è che
3: cognome,
2: mi è, insomma, voglio dire, ne abbiamo dei ricordi un po' brutti di Branco.
0: Ma veramente ricordi belli, Andrea.
2: Un altro
0: bello.
2: No, era l'anno dello scudetto, però ci ha fatto gol sulla punizione e poi abbiamo perso anche i mondiali sul rigore di Branco.
0: Quanto ti piacerebbe perdere un derby di Coppa Italia, ma essere dove
2: eri? No, ma per carità, lì ce la giocavamo con, per carità, che anche gli altri.
3: Questo per dire,
2: però
3: anche
2: voglio
3: lui,
2: dire, diciamo che in questo delirio totale della gestione della Sampdoria vanno a prendere anche uno che si chiama Branco.
4: Nel Branco
2: ce la mettiamo, ci mettiamo anche qui.
0: Diciamo che comunque ha una storia, perché il fratello è il DS del Benfica, il papà è stato nell'ambiente,
2: sì, no,
0: quindi sicuramente
2: staremo a vedere.
0: Ha delle origini valide.
2: Dovrà dimostrarlo, sai,
0: Matteo,
2: con le parole.
1: Non lo so, perché sembra veramente che abbiano un qualcosa in testa,
3: sì,
1: che,
3: vero,
1: però,
3: che però non si materializza,
1: che noi non riusciamo a capire. Cioè, loro il fatto è che io ho il terrore che vogliano fare la squadra simpatizzante all'Europa, no? Al modello europeo che c'è adesso, cioè con un occhio fuori dall'Italia, con un modello fuori dall'Italia, che però essendo in Italia è già un ossimoro, cioè tutto ciò che viene fatto in Italia deve essere fatto per l'Italia, perché poi quando tu devi andare a parlare con il procuratore giù a Napoli, chi
3: sei
1: ci va?
3: Serie B,
1: chi ci va?
3: Ma
2: sei
1: chi
2: anche
1: va?
2: In Serie B.
4: Giustamente ti ricorda che siamo in
3: serie
4: B.
3: Ma magari loro non lo puoi fare.
1: Ma magari loro hanno il progetto veramente, ma io non, davvero non sto capendo più nulla di quello che, magari loro hanno detto che entro il 2020,
4: ma il progetto
1: adesso sta creando qualcosa che ci è oscuro
2: nel calcio.
4: Ma il 20 giugno
2: valgono,
4: cioè, che progetto ci
2: valgono le conoscenze, secondo me le conoscenze e la credibilità. Abbiamo procuratori anche di dubbio, diciamo, caratura, però con delle conoscenze che hanno portato sempre gente forte, eccetera, diciamo dei direttori. Non se li fila nessuno, secondo me.
1: E
2: col modello europeo in Serie B, quando poi vai a sputare sangue a Castellammare,
1: questo che ho il terrore,
2: non fai punti e finisci,
1: certo,
2: come l'anno scorso.
3: Speriamo che però anche Laura di De Clercq, come nuovo, insomma, responsabile della comunicazione, possa andare in quella direzione, finalmente, di dare quelle notizie. Noi ne parlavamo, ti ricordi, Laura, durante tutte le puntate, quando parlavamo anche solo dell'infermeria, non si sapeva mai nulla, anche se uno si era fatto male per 2 giorni, non sapevi mai, tipo Palma, per quanto abbiamo chiesto come sta, come non sta. Quindi spero che questa persona sia una persona, come dicevi te, viene dall'Ander, ha tutto un modello particolare, speriamo. Però la mia paura è che veramente quello che dice Matteo possa essere significativo, che non vogliano veramente spostare tutto verso l'internazionalità e uscire un po' più dall'Italia, non lo so.
0: Paolo, si possono anche fare le cose in questa maniera, ma con un'organizzazione completa, fatta bene,
1: non lo
0: potrebbe
1: so.

0: non essere completamente fallimentare.
1: Ma sulla carta non
0: sarebbe. Ora io non vi faccio l'esempio dell'altra parte della città, però.
1: Ma potrebbe anche risultare, diciamo, ottimale questo tipo di riscontro. Però il problema è questo. Ora, cioè, il tempo passa. Diciamo che se tu non metti un po' di programmazione, ma la programmazione è data da che tra un mese la squadra va in ritiro. Cioè, e quindi cosa programmiamo? I giocatori, stiamo riprendendoci quelli che i vari Pedrola, cercando che fortunatamente
2: no, ma non verranno, non si fermeranno mai,
1: ma non si fermeranno, ma intanto ritornano, cioè, quindi non abbiamo,
2: a volte ritornano,
0: te li devi liberare,
2: cioè,
0: sono
2: come le scorie quelle,
1: quindi il direttore sportivo, cioè, si trova in una situazione un po' difficile. Direi che prima di tutto, te l'ho detto, in questa settimana, te, negli ultimi dieci
3: diciamo
1: giorni,
3: sempre così, ma,
1: no, adesso però basta, cioè, siamo venuti qua per dire questo, adesso basta, l'allenatore, e vediamo, cioè, te ci ha promesso qualcosa di importante. Adesso?
0: Non solo lui, tra l'altro.
4: Sì, però hanno tolto tutte le figure, se ci fate caso, hanno tolto anche tutte le figure che avevano comunque un legame con i tifosi.
3: Certo, vero.
4: Perché poi Genova è una città dove
1: ma
4: ci
1: pensi
4: si
1: che non l'abbia fatta
4: male
1: tutti.
3: A partire dall'Anna per arrivare
4: a partire dall'Anna, cioè,
1: Matteo,
4: li hanno fatti fuori tutti piano piano, ed era tutta gente che aveva il contatto con i tifosi Invernizzi, stesso Lombardo, Andrea Mancini. Piano piano stanno creando sempre più distanza.
1: Ma Matteo è fatta d'arte o no?
4: Ma
1: cioè, questo
4: io questo non te lo
1: non
4: giuro,
1: è capibile,
3: però andiamo a seguire il discorso di Matteo, potrebbe essere fatta d'arte perché vogliono proprio snaturare quel discorso,
4: però poi devono tornare dei numeri, ragazzi, perché a me mi sta anche bene, io spero che lui abbia ragione.
2: Guarda, non so manco se c'è.
4: Però, ma sì, ma perché una perché ci stiamo inventando delle chiavi di lettura senza elementi.
2: Perfetto.
4: Ma devono poi arrivare i numeri, questo è il quarto anno dove devono arrivare a un certo, e non stiamo parlando di andare in Champions, stiamo parlando di fare un campionato dignitoso in Serie
1: B.
0: Però Franco, scusa, si diceva no, che una società, una proprietà nuova, nel momento in cui si insidia in una città come Genova con una situazione societaria comunque complicata, per fare le cose come andrebbero fatte avrebbe dovuto mandare via tutti e comunque rigenerare questa
3: quella
0: società.
3: Famosa pulizia,
0: esatto,
3: no?
0: Quella famosa pulizia. Ora sì, sono stati mandati via, io non prendo le difese le colpe, ci mancherebbe, perché poi sono tifosi della Sampdoria come Invernizzi, come Mancini, come Lombardo, quindi non metto becco in questo, però non è che magari abbiano fatto con ritardo quello che tornando sempre al treno in ritardo, quello che avrebbero dovuto fare 3 anni fa. No, leggo l'altra parte
4: chiamato Lombardo, scusami.
3: Sì, aspetta, sì, però in realtà anche lì è una sorta di buttata.
1: Una sorta di anch'io.
3: Però quello che dice Laura secondo me potrebbe avere anche un senso, nel senso lo facciamo adesso, avremmo dovuto farlo molto prima, come dice appunto sempre in ritardo, anche se è un gioco molto molto pericoloso, Laura, perché adesso veramente il tifoso, come diceva Paolo, noi ci permettiamo ogni tanto di sorridere, ma il tifoso vero, quello che parla e pensa con la pancia, non ne ha veramente più voglia. Adesso hai parlato, avete detto che il profilo sarà internazionale, si cambierà tutto, avete fatto la pulizia, allora adesso ce la dovete far vedere, però questa nuova Sampdoria,
0: certo,
1: finalmente Franco ha detto la cosa. Passando da questa parte, hai detto le cose veramente come stanno, finalmente.
0: Così, ma io l'ho detto,
1: è finita l'ora di prendere in giro il tifoso, punto.
0: Allora, siamo entrati negli ultimi 2 minuti, quindi abbiamo 2 minuti e
4: di
0: io faccio un giro. direi che questa sera ci siamo
4: un po'. Io sto meglio.
0: Stai meglio, bene, ti sei alleggerito. Che cosa ci auguriamo? Facciamo il giro in senso logico.
2: Allora partiamo dal più logico.
0: Dal più logico.
2: Ok.
0: Allora, Matteo, adesso andiamo tutti in vacanza veramente.
2: Sì.
0: Cioè, tu pensi di tornare qui a metà agosto e di vedere cosa?
2: Il nulla. Ecco. Nel senso, mi aspetto che di essere un'altra volta, che le loro promesse vengano di nuovo disattese. Mi aspetto un allenatore da 0-0, giocatori presi veramente coi punti del bimbo mix.
0: Fermati.
2: Mi aspetto questo, perché ormai è questo a cui siamo abituati, e questo sarà purtroppo all'80%. Che ci stupiscano.
0: Deng, tocca Andrea.
4: Tocca a me. Non so se parlare di desiderio o di realtà. Parlerò di realtà. Prenderà

0: hanno un profilo internazionale di un campionato di serie D della steppa. Dopodiché, perché dopodiché non arriveranno i risultati, quindi probabilmente ne prenderemo uno di nuovo senza patentino, con un gregario di
1: col
0: fianco, col cugino che arriva col patentino e ce lo mette. Arriveremo in fondo, chiederemo in ginocchio a Lombardo di tornare, e sulle ali della sandorianità probabilmente ci salveremo. Questo sarà il nuovo anno. Grazie.
2: Paolo.
3: Allora, io per andare un po' contro loro due, sì, per un attimino, anche perché loro è un disastro quello che avete. Io invece sarò stupito, magari, che questi manager, questo presidente, ci darà un allenatore, non dico eccezionale, ma discreto, e comprerà dei giocatori che porteranno la Sampra a fare un buon campionato. Eccolo qua.
2: Bene. Franco, abbiamo qualche messaggio?
4: Io ce n'ho uno prima mio.
2: Prima tuo?
4: Sì. 25 novembre 1973. Tu eri ancora un pivello, eri ancora
3: non
4: giovane.
3: Tanto, comunque.
4: Genoa-Sampdoria. La Sampdoria vince 2-0. Salvi e Maselli chiusero quella partita lì. Mio padre Bonanima mi portò lì. Da lì è nato l'amore per la Sampdoria. Voglio ancora credere fortemente in questi che sono i colori più belli del mondo, veramente. Ed è anche un saluto, insomma, a mio padre, che faceva anche tanti sacrifici anche per portarmi solo alla partita.
2: Non voglio ricordare, ricordare da casa, voglio chiudere con questo, Paolo.
3: Il gol di fu al volo,
4: mamma mia,
3: fu bellissimo. E grazie per averlo ricordato, fu stupendo.
1: La prima partita che ho visto la Sampdoria è stata Sampdoria Fiorentina.
2: A chi te l'ha chiesto?
1: No, non lo dico, perché abbiamo subito buscato 2-0, me lo ricordo.
4: E da lì già qualcosa lì, per questo che non si interviene. Posso dire solo una cosa? Siamo arrivati alla fine di questa lunga maratona che ho condiviso con Laura Rossetti. È stato un piacere per me lavorare con lei, che la ritengo una grande professionista, una persona molto preparata, e davvero per me è stato un piacere, un onore stasera concedergli questi ultimi due blocchi, perché se li è meritati tutti, e ti facciamo anche una applauso.
3: Bravo, brava Laura.
1: E ora possiamo far affondare il Titanic.
4: Se si parti ora pure abbiamo l'orchestrina.
2: Grazie, per me è stato un piacere, ma lo sanno, io ringrazio tutti, la redazione, i registi, tutti quanti, gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia. Speriamo di aver tenuto compagnia anche noi.
4: Il nostro direttore, Matteo Angeli, sennò poi ci licenzia.
2: No, lo tenevo per ultimo.
4: Ah, okay.
3: Io
2: l'editore, il direttore. E speriamo di avervi tenuto compagnia, di aver alleggerito un po' quest'altro anno di patimento, di questi meravigliosi colori. Buona estate, ci rivediamo quando? Non diciamo ancora niente?
4: No,
2: vi teniamo d'occhio.
0: D'occhio e forza Sampdoria, comunque.
3: Grande.
2: Buona serata a tutti.
4: Buona serata.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Dalla Lounge 30 di Terrazza Colombo, un saluto al presidente, riconfermato presidente di Confesercenti Liguria, Marco Benedetti. Grazie presidente di essere con noi.
9: Grazie. Grazie a voi.

0: Le do 10 secondi per dire grazie agli associati.
1: Sì, assolutamente, no. È un onore che mi abbiano chiamato ancora una volta a ricoprire questo ruolo, in un momento non semplice, non facile per il nostro settore, per il commercio, il turismo della nostra regione, ma sicuramente cercheremo di fare il massimo per dare a tutti la possibilità di lavorare nella propria impresa, di produrre, di dare lavoro e di portare avanti questa nostra meravigliosa regione, che è questa nostra meravigliosa terra a cui siamo tanto affezionati.
0: Non c'è dubbio, e salutiamo e ringraziamo di essere con noi anche Nico Gronchi, che è presidente nazionale di Confesercenti. Grazie presidente. Che insomma non vivi in una regione bella come la Liguria, ma vabbè, insomma, nessuno è perfetto. E vuol fare anche lei i complimenti al presidente?
2: Assolutamente sì, complimenti ancora, la riconferma alla guida di una regione straordinariamente bella, importante come la Liguria, hai detto bene. È un onore e un onore in un momento difficile della storia, ma Confesercenti è una grande squadra, l'abbiamo dimostrato in tante occasioni, lo faremo anche adesso.
0: Allora, presidente Gronchi, in sovrimpressione c'è un QR code, che è quel simbolo che vedete a casa e che potete fotografare con la fotocamera del telefonino, e da lì accedere ad un link che vi porta ad una proposta importante che Confesercenti ha lanciato e sta lanciando: una legge di iniziativa popolare per aiutare il commercio, che è un settore in difficoltà. Quali sono, presidente, i punti fondamentali di questa proposta e perché avete deciso di avanzarla?
2: Noi siamo partiti da una fotografia che negli ultimi 10 anni ha trasformato in profondità il nostro paese, i nostri luoghi, strade, piazze, quartieri, arrivando fino anche a città più grandi che hanno perso nel corso degli ultimi 10 anni ben 140.000 attività commerciali, prima attività che sono sparite di prossimità, di servizi, ma poi allargandosi anche a luoghi più vicini ai centri storici, trasformando in profondità i luoghi. Siamo resi conto, un pezzo alla volta, che non abbiamo strumenti, sostegni, semplificazioni, strumenti normativi che ci permettano di trasformare e di invertire una tendenza pericolosissima del nostro paese. Non è esente forse nessuna delle nostre regioni, delle nostre città. Anche in Liguria abbiamo più di 6.000 attività commerciali chiuse negli ultimi 10 anni, con numeri molto pesanti. E allora abbiamo detto: mettiamo a terra un'idea che sia una legge contenitore dentro la quale far confluire con chiarezza gli strumenti per guardare ad un nuovo futuro dei luoghi, ad un processo vero, profondo di rigenerazione urbana. Il 18 di maggio scorso abbiamo presentato in Corte di Cassazione le firme ufficiali, depositando la nostra proposta di legge, che ha sostanzialmente 3 gambe fondamentali. Le spiego nella maniera più semplice possibile. Intanto, una norma che istituirà comuni, province, regioni e privato, quindi insieme, le zone economiche speciali di prossimità. Decideremo quali sono, sulla scorta di come sono fatte le ZES in altre parti del paese, i luoghi in cui investire. Dentro queste ZES avremo la possibilità di mettere a terra semplificazioni normative, semplificazioni burocratiche, incentivi, contributi, facendoli passare per esempio attraverso il lavoro importante che fanno le aggregazioni commerciali dentro i centri storici, distretti del commercio, distretti urbani e quant'altro. Dall'altro vogliamo fotografare con chiarezza cosa accade in giro per il paese. La nostra proposta di legge istituisce un osservatorio al Ministero sulla desertificazione urbana per capire bene come sta cambiando il nostro paese da questo punto di vista. Ed infine la proposta prevede con altrettanta chiarezza l'istituzione di un fondo nazionale dedicato alla rigenerazione urbana. E lì, quando poi discutiamo con il Ministero e con la politica, il tema diventa dove trovare le risorse. Abbiamo fatto una proposta molto semplice. Lo scorso anno i grandi giganti del web hanno pagato il nostro paese tasse per 455 milioni circa. Sono pochissimi, stiamo parlando del 2% rispetto a quello che fatturano. Pochi o tanti che siano, abbiamo detto al governo: in questa proposta di legge il fondo per la rigenerazione urbana sia alimentato proprio dalle tasse che pagano questi grandi giganti del web. Poche, ma almeno che servano a restituire.

0: nostre comunità tutto quello che oggi ci tocca.
1: Come fare a firmare online? Lo spiega un video che avete realizzato voi di Confesercenti e che adesso vediamo, così anche noi sappiamo come fare.
2: È tempo di agire. Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in due modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Legge di iniziativa popolare. Scrivi Rigenerazione e, se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la mappa aggiornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio.
1: Allora, caro Presidente, devo dirti che io ho fatto un reel un po' di tempo fa, che ha fatto quasi 500.000 di visualizzazioni, in cui dico che il nemico del commercio è l'online. E lo dico perché talvolta compro online e mi rendo conto di quale sia davvero la difficoltà di tenere aperto un negozio, di rischiare di diventare il camerino di Amazon per qualcuno. E quindi sono molto a favore della vostra proposta di legge. Anzi, io farei che tutto il commercio di prossimità deve essere ZES, perché altrimenti veramente rischia di non essere sufficiente, ma comunque è questo un modo importante per cercare di dare una risposta. E mi piace il collegamento con la rigenerazione urbana, perché voi siete la cultura dei nostri centri storici. Non vai a passeggio per una città se tutte le vetrine sono chiuse.
3: Assolutamente, questa è l'idea di fondo di questa iniziativa. I nostri centri storici naturali hanno bisogno che ci siano dei negozi aperti e dei negozi con la loro tradizione, la loro cultura, il loro approccio al cliente, perché se non c'è questa attività fatta in questo modo, il rischio vero è di quello che chiamiamo desertificazione urbana. E quello non solo non porta lavoro a chi cerca di rimanere, ma non porta nemmeno i turisti, perché se noi vediamo una via dove ci sono negozi tutti uguali, fatti di una catena, che possono essere a Genova come a Milano come a Ravenna gli stessi, l'attrattività turistica sparisce. E allora noi dobbiamo pensare di fare in modo che chi riesce a lavorare in questi centri abbia la possibilità di muoversi in questo modo. Per quello che riguardava l'e-commerce, non è da demonizzare tutto, ma dobbiamo lavorare con le stesse regole.
1: Bravo.
3: Si parlava di quanto paga i grandi colossi da questo punto di vista, ed è un problema. Teniamo conto che loro hanno un altro vantaggio in più, perché i nostri dati, le nostre propensioni al consumo, tutte queste cose, loro ce li hanno e quindi sono già in vantaggio rispetto a chi è dietro un banco.
1: E poi un conto è affittare un capannone in periferia per servire decine di migliaia di clienti, un conto invece è affittare un negozio per servirne magari 10 al giorno, come può capitare talvolta nei nostri centri. Senta, Presidente Gronchi, lei che ha, diciamo, il polso nazionale, ma c'è consapevolezza che la vera battaglia identitaria italiana sia questa? Perché sento parlare di un sacco di argomenti anche da parte sia del governo che da parte dell'opposizione, ma non mi pare di aver inteso che sia chiara qual è la posta in gioco. Chiude il commercio, chiude la nostra cultura europea.
0: Me la faccio dire con una provocazione: ce n'è fin troppa di consapevolezza, abbiamo fin troppi amici che ci dicono che è vero, dobbiamo riqualificare i centri, il commercio ha un valore economico ma anche sociale, mancano gli strumenti e manca l'azione. I più convinti di questa proposta di legge, sapete chi sono? I consumatori, i cittadini, le amministrazioni, i

0: sindaci, gli assessori, le donne e gli uomini che ogni giorno vivono le nostre città. E questo è un valore enorme che ci accompagnerà in questa raccolta di firme, perché vogliamo farla arrivare fino al mese di ottobre. Mese di ottobre in cui arriverà anche il nostro appuntamento con l'Assemblea Elettiva Nazionale, e porremo il tema delle rigenerazioni, del futuro, dei luoghi, della vita come cuore della nostra azione che faremo proprio durante l'Assemblea. Perché tutto questo non sia soltanto nostra proposta, ma diventi proposta di tutte. La nostra di tutti, la nostra Assemblea la faremo quest'anno invece che in un luogo, come ha fatto lo scorso dicembre, come si fa sempre in questi casi, molto bello, molto grande, con i nostri dirigenti, invece di farlo in un luogo, avremo per 5 giorni a disposizione, tutta per Confesercenti, per raccontare la nostra idea di città, la nostra idea di futuro, Piazza del Popolo a Roma. Torniamo nei luoghi della vita, torniamo a dare la nostra idea di futuro del Paese.
1: Senta Presidente, per chiudere, quali sono le altre emergenze del settore? Dal caro energia alle tante difficoltà, immagino il caro affitti in determinate città soprattutto, quali sono le altre battaglie aperte?
0: Abbiamo 3 battaglie enormi sullo sfondo. Una è il tema della concorrenza. Qualche giorno fa ero all'Ocse a discutere di questo con i commissari europei, lo faremo nelle prossime settimane. C'è una evidente sperequazione fra colossi del web, digitale e e-commerce rispetto a chi come noi vive e opera ogni giorno nelle città. C'è un tema enorme di burocrazia. L'Italia sta sovrapponendo norme europee ed italiane che stanno appesantendo l'impresa diffusa. Il costo per una nostra impresa si aggira quasi intorno al 10-15% del nostro fatturato. Significa che 1 euro ogni 10 di quello che incassiamo dobbiamo spenderlo per burocrazia, documenti spesso sovrapposti. Ed infine l'altra grande battaglia riguarda il fisco. Abbiamo pagato lo scorso anno, i commercianti italiani, quasi 8 miliardi di tasse rispetto ai 450 milioni che dicevo del mondo del web. Siamo ancora con una pressione fiscale al 43% e i documenti del governo ci dicono che rimarrà così per i prossimi 2 anni. In troppi casi questo è insostenibile. La somma di burocrazia, concorrenza sleale e fisco sta strangolando il commercio italiano. Queste sono le 3 battaglie sulle quali Confesercenti agirà con forza e cercando di mettere a terra anche una visione.
1: Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie a Nico Gronchi, Presidente di Confesercenti Nazionale, grazie di essere stato con noi. Anche il Presidente Benedetti ci lascia, ma per poco, perché poi torna con noi nella parte finale di questa trasmissione che porterà adesso tanti temi di livello regionale proprio sul piatto della nostra trasmissione. Restate lì.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
1: Insieme con Confesercenti, buonasera all'assessore, ma soprattutto vicepresidente di Regione Simona Ferro.
4: Buonasera.
1: Grazie di essere con noi e benvenuto. Anche Andrea D'Americo, il direttore di Confesercenti in Liguria.
5: Buonasera.
1: Grazie di essere con noi. Vabbè, intanto positivo, no? Che i commercianti, in questo caso Confesercenti, si attivino per tentare di trovare delle risposte, anche suggerire delle proposte di legge al Parlamento italiano per aiutarli. I problemi sono tanti e noi non vogliamo perdere il loro lavoro.
4: Beh no, assolutamente un problema quello della desertificazione che è fondamentale, insomma vediamo anche delle zone di Genova purtroppo che sono prive anche di esercizi commerciali e non è bella la fotografia che presentiamo ai nostri turisti, ma non è bella neanche per noi che quotidianamente viviamo la nostra città. E quindi laddove ci possono essere dei sistemi

0: che diano delle facilitazioni, che diano comunque dei supporti al tessuto commerciale, ben vengano. Io devo dire, mi ero occupata in passato, non è che proprio c'entri precisamente con questo, ma essendo anche assessore alla tutela dei consumatori, avevo fatto una battaglia che non ho ancora abbandonato, ad esempio nelle zone dell'entroterra, laddove sono stati tolti i presidi finanziari, sono state chiuse filiali, sono stati tolti i bancomat, e laddove abbiamo visto che sono stati tolti i bancomat, ecco lì purtroppo sono stati chiusi tanti esercizi commerciali, perché laddove non è gira contante le persone non spendono e quindi vanno in luoghi limitrofi, e creando anche una non soltanto una desertificazione commerciale, ma anche proprio un'assenza proprio di abitanti, quindi anche uno spopolamento.
1: Perché laddove la gente non spende non c'è più motivo di stare. Poi certo ci sono anche delle zone dove ci sono ville private, zone di sola residenza, però mediamente un centro urbano sta aperto proprio perché ci sono i servizi, perché ci sono i negozi, perché c'è un motivo per andarci.
2: Ma sicuramente, se vogliamo recuperare un vecchio slogan di Confesercenti che riassume secondo me molto bene questo concetto, se vive il commercio vive la città, lo diciamo da tempo. In assenza di servizi, ovviamente tutte quelle che sono le problematiche che ci possono essere legate alla sicurezza, legate anche al decoro, legate alla pulizia e ad altri elementi che fanno, come dire, vive il nostro tessuto urbano, evidentemente vengono a mancare, e quindi è un presidio fondamentale non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale.
1: Adesso si vede, no? È una cosa che possiamo percepire tutti, basta guardare quando chiude una saracinesca, una vetrina, anche nel centro di Genova, anche in via 20 settembre ci sono un sacco di vetrine chiuse, e si accatasta la posta, davanti c'è sporcizia, non c'è illuminazione. È evidente che insomma è un problema anche proprio di vivibilità delle città. Parola chiave bandi, vicepresidente Ferro, perché attraverso i bandi si trovano i fondi, i finanziamenti che fanno da leva per aiutare tutti i settori, compreso quello del commercio. Ce ne sono tanti che oggi, diciamo, abbiamo un po' l'ambizione di vedere uno dopo l'altro.
0: Beh sì, Regione Liguria, come sapete, ha la competenza esclusiva in materia di formazione, quindi per noi è importante attraverso la formazione superare il cosiddetto mismatch, quindi superare quella discrepanza che ci può essere tra offerta di lavoro e ricerca appunto del posto di lavoro. Per questo ogni volta che parliamo di bandi cerchiamo di parlarne, di approfondire con gli stakeholder, quindi con gli enti datoriali, con gli enti di formazione, per capire davvero quelle che sono le figure da formare che possano andare appunto a ricoprire dei mestieri appunto vere e proprie, diciamo, forme professionali. Noi ci stiamo puntando moltissimo, ad esempio, sul settore della blue economy. La Liguria è il mare, quindi dal mare proprio arriva anche la principale fonte della nostra economia. Quindi vogliamo cercare di rispondere a quelle che sono le richieste delle aziende, dell'imprenditoria, per dare supporto proprio a queste figure. Abbiamo presentato recentemente il tavolo formale con delibera di giunta assunta poche settimane fa, e in questi giorni abbiamo presentato proprio l'avvio di questa scuola delle professioni del mare. Ma non solo mare, insomma, noi cerchiamo anche di comprendere quelle che sono le necessità delle nostre aziende, perché ci sono aziende di media o diciamo alta percentuale di dipendenti, per le quali appunto esiste il formare per occupare, che è un bando destinato proprio a ricoprire un determinato fabbisogno. Sappiamo appunto che formando quelle persone automaticamente appunto queste persone vengono impiegate, perché il fabbisogno della ricerca è questo. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, pensiamo anche ad esempio alle persone diversamente abili, ecco, in questi anni dal 2022 abbiamo raggiunto circa 5.000 tra ragazzi e ragazze diversamente abili, al fine appunto davvero di poter... attraverso il lavoro, l'integrazione viene proprio attraverso il trovare un posto nella società, ma soprattutto appunto riconoscere la dignità di un posto di lavoro appunto anche a loro. L'apprendistato è stato anche un altro bando importante, abbiamo formato circa 2.000 apprendisti, sono previsti 2.000 apprendisti soltanto nel 2026 grazie al milione di euro che abbiamo investito, e un ulteriore finanziamento di 413.000 euro a valere su fondi statali. Dal 2020 sono stati 14.000 gli apprendisti.
1: Ecco, l'apprendistato formato è molto importante per questo settore, soprattutto per quello delle calzature.

0: accessori e abbigliamento. Chiamo Francesca Recine sul podio, eccola qua. Grazie di essere con noi. Fismo, che è della Federazione Italiana del Settore della Moda, per voi l'apprendistato è molto importante come proprio meccanismo.
1: Sì, è fondamentale ed è una politica attiva, forse l'unica politica attiva che c'è nelle nostre piccole e micro imprese. Per questo chiediamo che ci sia una particolare attenzione nei confronti della continuità al rifinanziamento di questa politica, in modo da non creare degli eccessivi tempi lunghi, uno stop and go lungo che diventa faticoso per le nostre imprese e diventa anche un momento di fermo per la formazione ovviamente dei lavoratori.
0: Poi l'apprendistato è anche il modo per ragazze e ragazzi per entrare nel mondo del commercio, imparare una professione, diventare professionisti nell'ambito di cui vi occupate.
1: Apprezzo molto questa tua parola, perché avere dei negozi oggi vuol dire distinguersi proprio per la professionalità. Il nostro è un unicum. Io dico sempre a Roma, quando partecipiamo a questo nuovo tavolo che il Mimit ha messo a disposizione del retail e che è interamente dedicato, e cominciamo a lavorare su progetti molto seri, amo dire che il primo made in Italy siamo noi professionisti, siamo noi commercianti, il made in Italy siamo noi che scegliamo e diversifichiamo le vetrine lungo le vie, siamo noi che componiamo le collezioni, che componiamo offerte, che inventiamo un negozio, che attraverso la creatività e la fiscalità creiamo una mescola che è un unicum e che sicuramente si distingue per qualità dell'offerta e del nostro lavoro rispetto a tutto quello che è fast fashion, grande distribuzione e un altro tipo di lavoro che può essere semplicemente accompagnare in un camerino e indicare
0: la
1: strada.
0: Ecco,
1: la nostra professionalità è fatta di ben altra conoscenza ed è per questo che a questo tavolo io porto richieste sulla formazione molto importanti, perché ritengo che oltre ad salvare e ad accompagnare le attività che sono rimaste in piedi con difficoltà, adesso vada buttato il cuore oltre l'ostacolo e dato un nuovo motivo alle nuove generazioni per le start-up del commercio, affinché abbiamo nuove strade e una nuova generazione di bei negozi.
0: Che ci credano. Nostra. Grazie a Francesco Recine.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Sì. Bisogna saperci fare quando si gestisce un negozio, no?
2: Assolutamente.
0: Perché sennò se non capisci chi hai di fronte. Una volta in un negozio una signora, dopo che ho provato una giacca, ha detto: sei molto trendy. Sono uscito in lacrime. Non aveva capito, diciamo, chi aveva davanti e non ho comprato evidentemente la giacca. Quindi cioè, le parole devono essere importanti.
2: No, poi entra nella psicologia anche del cliente, no?
0: Che certo.
2: Comunque vuole essere accolto in un certo modo, vuole avere un suggerimento, ma
0: c'è quello che ti
2: invasivo.
0: Vuole più vicino, quello che ti vuole
2: ci
0: meno
2: vuole
0: vicino.
2: Una certa psicologia nel gestire il tutto, non è un mestiere facile.
0: Non c'è dubbio, e poi bisogna avere passione, secondo me, no? Perché questa roba, se tu vendi una cosa, deve piacere un po' anche a te, altrimenti diventa difficile vendere bene. Europa, intanto c'è molta Europa nei bandi, evidentemente,
3: certo.
0: Ma insomma c'è un po' il rischio che la nuova programmazione possa essere.
3: Noi veniamo da un'esperienza appunto positiva con Regione Liguria, dove ovviamente il partenariato con il mondo camerale delle associazioni di categoria ha prodotto dei risultati positivi sia ovviamente sull'FS Plus, quindi sulla parte formazione lavoro, ma anche sul FESRE per il tema dello sviluppo economico. Nella discussione che sta venendo avanti rispetto al quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, da tutte le parti viene scritto che ovviamente le politiche dovrebbero essere place based, cioè basate ovviamente sul territorio sugli interventi legati appunto anche alle programmazioni degli enti locali. In realtà quello che rischiamo è un modello PNRR dove comunque gli interventi vengono decisi a livello nazionale e diventa molto difficile ovviamente fare sviluppo economico su filiere, territori e problematiche che sono specifiche ovviamente del nostro territorio. territorio, per cui da questo punto di vista credo che anche il lavoro fatto con Regione e dico le associazioni di categoria con le altre regioni sia assolutamente di confermare in qualche maniera che anche la prossima programmazione possa vedere, come dire, un partenariato vero, un confronto significativo, la possibilità di, come dire, calibrare le azioni su quelle che sono le effettive esigenze.
0: Tocca alle istituzioni.
2: No, ma è vero, perché noi siamo adesso a termine di questa ultima programmazione 21-27 del Fondo Sociale

0: sociale europeo e auspichiamo quindi, perché purtroppo arrivano anche un po' dei feedback non proprio positivissimi dall'Europa, ma secondo noi è fondamentale, fondamentale cercare di avere una ricaduta sui nostri territori di quelli che sono i prodotti fondamentali per la nostra formazione, cioè la formazione deve rispecchiare la tipicità dei nostri territori, se no se viene decisa centralmente e va a valere su tutto il territorio nazionale, ecco che quindi è inesorabile lasciare fuori comunque dei settori che sicuramente non verrebbero coperti. Comunque, da parte nostra, adesso stiamo iniziando l'ultimo semestre, ci sarà un ultimo atto che appunto adesso è questo bando a cui alludevo prima, ci saranno 5 milioni di euro investiti in questo nuovo bando settoriale dedicato alla Blue Economy, dopodiché si porteranno avanti gli altri bandi, in particolare appunto quelli che ho citato prima, proprio per dare una continuità, proprio per non lasciare appunto, come si diceva prima, dei momenti morti che poi è difficile riprendere, perché il valore e anche il successo di certi bandi sta proprio nella loro continuità.
1: Grazie alla vicepresidente Ci fermiamo un istante, tra poco ci raggiunge un altro assessore e continuiamo a parlare di commercio, delle sue esigenze e anche delle tante opportunità. Tra poco.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 chilo a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
1: Di nuovo dalla Lounge 30 di Primo Canale, ben trovato Alessio Piana,
11: Grazie,
1: assessore allo
11: buonasera.
1: sviluppo economico di Regione Liguria. Naturalmente ancora grazie ad Andrea Dameri, direttore di Confesercenti Liguria. Allora, palanche ne abbiamo portate, perché qua la gente sa, assessore, che insomma sono sempre alla ricerca di bandi. Però mi piaceva cominciare in realtà proprio dal rapporto con le associazioni come Confesercenti, perché sono determinanti anche per aiutarvi a non sbagliare.
11: Assolutamente sì, sono determinanti, sono interlocutori preziosissimi e puntuali che ci consentono in qualche modo di avvicinare il più possibile i nostri strumenti alle esigenze reali delle categorie che rappresentano. E devo dire che con Confesercenti c'è da sempre un rapporto molto franco, molto diretto, che non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma significa comunque confrontarsi, avere questo tipo di disponibilità, con la volontà di trovare anche dei punti d'incontro. E credo che le misure che in questi anni siano state attivate siano proprio anche merito, rispetto a questo tipo di approccio, di metodo di lavoro e soprattutto della capacità, appunto, dell'associazione di rappresentare iscritti.
1: Cassa Commercio è stato ed è uno strumento importante per aiutare il settore.
11: Credo proprio di sì, lo sono i numeri che lo dimostrano. È uno strumento che è nato qualche anno fa, che ha visto nella nostra regione

0: già realizzarsi 3 edizioni. L'ultima, che si è conclusa a marzo scorso, ha visto quasi 1200 realtà del commercio che si sono affacciate all'opportunità per più di 40 milioni di investimenti. È uno strumento che matcha una serie di vantaggi tra il contributo, diciamo, per la garanzia, il fondo perduto, che in qualche modo accompagnano l'investimento delle imprese e che sicuramente per la velocità con la quale viene gestito, per la snellezza delle procedure, contribuisce in maniera determinante all'ammodernamento, all'innovazione e al restyling, alle esigenze più svariate di investimento delle attività commerciali. Una misura che viene guardata con interesse a livello nazionale, che sta per essere copiata anche in altre realtà e che, ripeto, in questi anni del settennato 21-27 ha visto delle risorse molto ingenti essere impegnate nell'ambito proprio del...
1: Sul futuro, perché ovviamente è andata così a ruba che ci sono imprese che sono rimaste fuori.
0: È andata a ruba, sono imprese che sono rimaste fuori, stiamo sicuramente lavorando per fare in modo che tutti coloro che si sono affacciati all'opportunità nella finestra dicembre-marzo possano in qualche modo vedere accolta la propria richiesta. Stiamo facendo, insomma, una serie di approfondimenti per avere contezza puntuale di quelle che sono tutte le pratiche istruite. All'esito di questo percorso avremo modo di confrontarci nuovamente con il sistema delle associazioni e il sistema camerale, proprio per decidere assieme ancora una volta il percorso.
1: Dameri, non è un "ce l'abbiamo fatta sicuro", ma è una buona notizia quella.
2: Sicuramente sì, perché come è stato ricordato è stata sicuramente, almeno per quanto riguarda il nostro mondo delle microimprese, la principale misura del FESR, perché ovviamente non solo per l'ultima edizione ma attraverso appunto le altre precedenti sono stati gestiti numerose pratiche e soprattutto è stato anche attivato un volano in termini di investimenti grazie appunto al contributo a fondo perduto, alla copertura degli interessi e al costo della garanzia, che ha prodotto anche all'interno del tessuto commerciale sicuramente la possibilità di fare investimenti che altrimenti sarebbero stati molto difficili.
1: Poi ci sono tanti altri bandi, vabbè, anche qui per le sue competenze, quello sulle reti d'impresa, quello sull'entroterra, che secondo me è un altro di quei temi importanti che toccava prima anche la vicepresidente Ferro, che anche lì attiene alla tenuta di determinate aree della nostra regione.
0: Assolutamente sì, sull'entroterra abbiamo attivato una serie di iniziative proprio volte al sostegno delle attività commerciali, artigianali, di ristorazione esistenti, al tentativo di attrarre e di accompagnare nella crescita nuove attività commerciali, artigianali e di ristorazione e con anche un bando dedicato agli investimenti, il bando botteghe, che per alcuni aspetti è molto simile alla cassa e quindi come dire, può essere una buona alternativa per chi opera in determinati contesti territoriali proprio per andare nella direzione degli investimenti. Invece le misure, diciamo, che abbiamo pensato per le attività esistenti e per i nuovi insediamenti sono più mirate, diciamo, al sostegno nell'affrontare le spese correnti, che esse siano l'affitto, le bollette, le tasse. Per le esistenti ormai le risorse a disposizione stanno davvero esaurendo, ma c'è ancora qualche margine, quindi se qualcuno dovesse ancora affacciarsi all'opportunità potrebbe agganciarla. Parliamo di un contributo a fondo perduto fino a 3.600 euro per le spese sostenute nell'anno 2024, quindi con una semplice rendicontazione delle spese sostenute questo è il massimo del contributo ottenibile. Per le nuove attività invece una misura che accompagna per 5 anni la nuova attività con 300 euro mese, funzionale proprio appunto alle spese di investimento. Ci auguriamo, e i numeri, questa è una misura logica, logicamente pensata per comuni sotto i 3.000 abitanti dell'entroterra, nel quale fare attività, come dire, ha le
1: è ancora
0: sue
1: più difficile
0: complessità, ma una prima stima di questi 6 mesi, 7 mesi di vigenza della misura ci consegna

un quadro positivo perché a livello regionale sono quasi 35 quelle che sono le attività che si stanno affacciando a questa opportunità e che hanno già sembrano numeri piccoli sulle dinamiche regionali, ma posso garantire che per le dinamiche, per la caratteristica

0: Mi occupo di tanto in tanto ovviamente di questo tipo di argomenti, ma mi rendo conto che è difficile anche, no? Per chi poi fa un altro mestiere nella vita di solito, no? E questo è un po' il tema centrale, cioè è difficile sapere quali sono anche le opportunità che si aprono. In questo Confesercenti ha chiaramente un ruolo per informare gli associati.
1: Ma sì, assolutamente, è fondamentale. Anche su questo in realtà c'è una collaborazione stretta con Regione, nel senso che ci sono dei protocolli dedicati alla cosiddetta animazione economica e territoriale che servono proprio per riuscire a far diventare il più capillare possibile le informazioni relativamente ai bandi. Questo è uno dei ruoli sicuramente prioritari, soprattutto per le associazioni regionali, che non solo partecipano ai tavoli di confronto, ma poi in qualche maniera hanno appunto anche la necessità di coordinare l'attività sul territorio da parte delle confesercenti appunto provinciali e territoriali, in modo tale che gli associati, e non solo gli associati, possono ricevere le informazioni.
0: Eh già, è veramente molto, molto importante. C'è un bando in apertura, quello sull'economia circolare,
2: sì,
0: che si chiama Azione 261, questo
2: questi sono i riferimenti della programmazione, della programmazione comunitaria, e quindi economia circolare forse sicuramente è il modo migliore per definirlo, perché rende immediatamente comprensibile qual è la finalità, diciamo, di questa misura, che va nella direzione di provare a fare in modo di trasformare magari uno scarto di lavorazione da un problema ad una risorsa.
0: Certo.
2: Questo è un po'
0: ambientale ed economica, no? Risponde a entrambe le esigenze.
2: A queste esigenze. Poi, come prima ricordava, anche quello delle reti è un qualche cosa che può essere un riferimento, proprio perché si parlava anche prima dell'esigenza di lavorare assieme, e anche le reti commerciali in prospettiva possono, e noi siamo convinti lo debbano essere, un'opportunità proprio finalizzata al presidio territoriale. Noi qui in Liguria da tempo, grazie al contributo delle associazioni del sistema camerale, con diciamo quello che abbiamo attivato attraverso i centri integrati di via, i CIV, abbiamo forse un po' precorso i tempi anche di quella che poi oggi è diventata anche una proposta, diciamo, di legge proprio promossa da Confesercenti, che in qualche modo è tesa, mi sento di dire, ad estendere e rendere strutturale a livello nazionale, perlomeno per alcuni aspetti, questo tipo di impostazione, di presidio, di riqualificazione. E loro poi giustamente hanno aggiunto tutto l'aspetto, diciamo, della semplificazione burocratica amministrativa e anche dell'aspetto economico,
0: certo,
2: dato ai tributi.
0: Certo, anche perché semplificare significa risparmiare tempo e denaro, ma direi soprattutto tempo, perché prima per le informazioni, che talvolta sono un po' parcellizzate, anche tutti gli adempimenti sono un problema. Tante volte si sente dire, no, io dovrei vendere ai miei clienti, invece passo metà della mia giornata a occuparmi di scartoffie, bisogna cercare di evitarlo.
1: Questo è un tema, credo, centrale, non lo è purtroppo da oggi, lo è da moltissimo tempo, però anche lì vari studi dimostrano che sostanzialmente anche una microimpresa ha un numero di adempimenti che, non voglio dire, sono quelli di una maxi piattaforma, ma insomma siamo vicini a quei numeri. Quindi ovviamente questa cosa si traduce sicuramente in tempo, si traduce in costi, perché poi ovviamente poter gestire alcune partite significa avere anche delle competenze, non tutte, non sempre sono a disposizione, soprattutto ovviamente in una microimpresa, e quindi è un fardello in più, oltre, voglio dire, a quello della tassazione, che le nostre imprese si devono portare dietro.
0: Certo, molto bene, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Importante e vendere i privati, eh? Avete mai provato a entrare nel MEPA, che è il sistema, quello di interscambio con la pubblica? L'ho fatto una volta per fare una cosina, per colpa sua, tra l'altro, per fare una cosina. E praticamente
2: si è aperto un mondo.
0: Sì, esatto. Volevo chiedere 30.000 euro all'assessore per quel solo impegno, perché tutto il resto che c'è stato per crearla, quella cosa. Però, insomma, vabbè.
1: Perché non ti sei rivolto a un'associazione di categoria?
0: Questa volta vengo da Confesercenti come giornalista.
1: Assolutamente.
0: Così almeno magari vediamo se mi accogliete nella vostra associazione. Va bene, grazie allora ancora all'assessore Piana.
2: Grazie a voi, buona sera.
1: Grazie.
0: Tra poco ci raggiunge di nuovo il presidente regionale e avremo un altro assessore, questa volta in collegamento. Restate lì.

0: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio con carta insieme, bibite San Benedetto vari tipi, 1,5 litri, sconto 30% a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai 5 sensi. Ascolta. Guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
7: Allora, eccoci di nuovo in diretta. Ben ritrovato, Presidente Benedetti. Grazie di essere con noi. E buonasera all'assessore al turismo di Regione Liguria, Luca Lombardi, che vedo collegato con noi.
8: Buonasera, direttore. Buonasera, Presidente.
7: Allora, anche il turismo ovviamente entra in gioco, e come entra in gioco in Liguria, qui vicino a me, oltre ad essere presidente di Confesercenti Liguria, visto che lui è imperiese, è anche il presidente della DMO di Imperia, Destination Management Organization, questo è il nome, diciamo, dell'acronimo, che è una roba che è legata al turismo, però insomma, semplicemente, assessore Lombardi, qual è la situazione sulla cosiddetta governance del turismo a livello regionale?
8: Allora, è uno strumento estremamente importante che è stato ben capito sia dai territori, quindi dalle amministrazioni, ma ben lavorato anche grazie alle Camere di Commercio, che ringrazio per il grande lavoro fatto, che hanno saputo aiutarci a fare la sintesi con, tra il pubblico e il privato, che era un po' la grande sfida che volevamo giocare. La delibera è andata in votazione nel mese di luglio scorso, abbiamo lavorato, al momento abbiamo 3 DMO costituite ufficialmente, quindi una di cui fa parte tra l'altro il presidente Marco Benedetti, che si chiama DMO Riviera dei Fiori, che peraltro opera già da comunque da alcuni anni, e poi abbiamo la Liguria Riviera, che è della provincia di Savona, e ultimamente si è unita a noi anche la destinazione Genova, e siamo in attesa di una quarta che arriverà a breve. Che cosa fa la DMO? La DMO mette a sistema, tramite una governance, quello che è pubblico con quello che è privato, una richiesta che proveniva dai territori e che darà delle grandi possibilità, ovviamente, di evoluzione di questo settore.
7: È molto importante questo, no? Perché poi qua c'è davvero, intanto la parte turistica, la stagionalità, tutti dei problemi suoi, quindi è giusto che ci sia una riflessione specifica su questo settore.
8: Ma anche, se posso,
7: prego assessore,
8: ma anche avere dei calendari condivisi, nel senso, parlo del settore delle manifestazioni, poter condizioni,
7: non fare due sagre lo stesso giorno, insomma. Cerchiamo di dividerci le porchette, è giusto. Presidente Benedetti.
9: Sì, il turismo è fondamentale nella nostra regione, i numeri lo dicono, il lavoro delle imprese lo dicono, non solo quelle specificatamente turistiche, ma anche tutta la parte della ristorazione, tutta la parte degli esercizi commerciali, è assolutamente indispensabile. Era necessario attivare questo lavoro di confronto tra le imprese, che avevano esigenze, indicazioni, suggerimenti, eccetera, e la parte pubblica. Diciamo, e questo lavoro è stato iniziato dal basso, e credo c'è stata una spinta forte delle associazioni di categoria, che è stata raccolta dalle Camere di Commercio e recepita con grande piacere e interesse da parte della Regione di andare a regolamentare e attivare questo. Che cosa facciamo? Perché poi credo che i telespettatori interessi questa cosa. Noi cerchiamo di mettere insieme le esigenze degli operatori e quindi della loro promozione sul territorio, e quindi di andare a cercare quali sono le perle del nostro territorio e farle conoscere.

0: in giro per l'Italia e per il mondo, cercando di ottimizzare il lavoro. Non ha senso andare, che so io, a una fiera internazionale in tre soggetti diversi. Ci riuniamo insieme e facciamo magari una cosa più bella, più organizzata, più semplice,
1: certo.
0: Ed è molto più efficace. Per fare un esempio, possiamo ragionare e lavorare e il nostro territorio ce lo consente, ce lo dà, perché il clima che abbiamo è impagabile, quindi possiamo lavorare promuovendo quelle attività che si svolgono non solo sul mare e alla spiaggia, ma che si svolgono immediatamente nell'entroterra, che possono essere una valorizzazione, dai sentieri al bike, al visitare i borghi. Abbiamo migliaia di attività nel nostro territorio che devono essere valorizzate, conosciute e valorizzate anche dagli alberghi della costa, che devono sapere che cosa succede nell'entroterra.
1: Non c'è dubbio. Oh, il riferimento al clima era un tocco di orgoglio imperiese, perché insomma non è così dappertutto, però insomma no, loro vivono nelle Canarie d'Italia, quindi insomma non piove mai, c'è sempre il sole, anche l'assessore Lombardi infatti.
0: Quando piove facciamo disastri.
2: Che le Canarie ancora.
1: Come?
2: Noi siamo meglio delle Canarie, direi.
1: Certo, perché siamo anche più belli da vedere, oltre ad avere il clima. Assessore, il bonus assunzionale sul turismo, questo è un altro aspetto importante, perché anche lì ci sono problematiche specifiche in questo settore, ma voi siete intervenuti non solo quest'anno, anche negli anni passati.
2: Sì, è un tema estremamente importante che abbiamo lavorato con i colleghi, con la Ferro e con Marco Scaioli in questo caso, che avevate poc'anzi in studio la collega Ferro. È una misura estremamente importante, quella del patto del lavoro del turismo, e che siamo l'unica regione in Italia a farlo, tra l'altro, perché nessuna regione ha pensato ad una misura di questo tipo con i fondi sociali europei, e ha dato veramente dei numeri straordinari. Devo dire che i numeri si possono ottenere grazie a una grande collaborazione che c'è stata anche quest'anno, come gli altri anni, con gli stakeholder, quindi attraverso le associazioni di categoria rappresentate, tra cui una di queste è proprio la Confesercenti, dove oggi siamo ospiti, e poi oltre a questo ovviamente la CGIL e la CISL e UIL, che da sempre firmano il patto del lavoro nel turismo. È una misura che unisce la domanda con l'offerta. Quest'anno abbiamo messo in campo nuovamente 6 milioni di euro, quindi una misura estremamente richiesta dalle categorie, ma dagli stessi lavoratori che hanno la possibilità di poter avvicinare il mondo del lavoro. A cosa serve? Serve ad allungare la stagione turistica, quindi a destagionalizzare, ad avere dei contratti più stabili sopra gli 8 mesi, e l'importanza di questa misura, specialmente nelle ultime edizioni, è stato il fatto che abbiamo cercato di valorizzare al massimo la qualità dei contratti che andavamo a mettere in atto. Vi do alcuni numeri: dal 2018 che noi stiamo utilizzando questa misura, ci sono stati oltre 25.000 contratti, di questi circa 1.800 a tempo indeterminato. Negli ultimi 3 anni, proprio perché si è lavorato in maniera molto serrata con le associazioni di categoria e con la triplice sindacale, siamo riusciti addirittura in 2 anni ad avere su 1.800 dal 2018, 500 sono solamente sulle 2 ultime edizioni. Quindi l'obiettivo qual era? Era quello di cercare di professionalizzare al massimo anche quelle figure che lavorano poi all'interno delle nostre attività alberghiere, non solo, cioè legate ovviamente al mondo balneare oppure ai pubblici esercizi.
1: Chiaro. Assessore, un'ultima domanda. Com'è il ministro Mazzi? Il bando del turismo, sul turismo del ministero, arriva?
2: È forte, forte. Forte Mazzi, è un bravo professionista. Siamo stati proprio 2 settimane fa a Verona, che c'è stato un grandissimo evento. Tentano, diciamo, la candidatura della canzone napoletana classica a bene UNESCO, e questo va benissimo. Ci sta dando delle grandi aperture su molti temi, una di queste è il cinema e il turismo, che è una cosa estremamente importante per noi, perché è un po' la possibilità, avendo anche noi molte produzioni proprio sul nostro territorio, di poter raccontare i nostri territori.

0: territori in tutto il mondo. E invece per quanto riguardano i bandi, tutto bene, nel senso che c'era una misura che era stata anche richiesta di base in regione proprio Liguria, che era un sistema per cercare di dare una specie di piano casa, chiamiamolo, del settore turistico, e quindi il governo lo scorso anno ha tirato fuori una misura che si chiama Staff House, circa 120 milioni di euro che andranno a ricadere, sono già ricaduti, proprio per cercare di impattare il meno possibile sulle tasse dei lavoratori che verranno appunto a svolgere le loro opere in Regione Liguria, quindi la possibilità di avere un aiuto economico sugli affitti, e dall'altra parte invece la seconda linea di finanziamento era di poter addirittura intervenire sulla ristrutturazione di alcune strutture per poter allocare i nostri lavoratori, che ovviamente noi ci teniamo rimangano in Regione Liguria a prestare la loro opera, perché una delle cose più complicate e di avere personale poi per poter lavorare più mesi all'anno. Quindi noi ce lo stiamo facendo questo grande lavoro, abbiamo fatto l'anno scorso 1 milione di presenze in più, di queste probabilmente una buona parte arrivano anche dall'entroterra, e il problema è che per tenere aperte le strutture, oltre alla volontà dell'imprenditore e quindi la possibilità di poter accedere a dei finanziamenti, questo impatto del lavoro al turismo, ci va anche il personale professionalizzato per bene rappresentare anche le nostre tipicità.
1: Grazie Assessore Lombardi.
0: Grazie a voi.
1: Che in realtà qui ha parlato da assessore al turismo, ma lui è un commerciante, quindi diciamo che potrebbe anche fare tutto un altro ragionamento insieme a noi sui temi di oggi. Grazie mille, grazie assessore, grazie di essere stato con noi. Allora, Presidente Benedetti, noi abbiamo titolato 50.000 firme per il commercio, c'è questa proposta di legge di iniziativa popolare, è importante che a casa si vada a cliccare su quel QR code e si aiuti questa proposta che, credetemi, è molto importante.
2: Infatti riguarda sicuramente il commercio, ma riguarda tutti noi, tutti noi. Cittadini, perché se come citava prima il direttore, se vive il commercio vive la città, se non vive la città non vi riesce a vivere nemmeno il commercio. Quindi da questo punto di vista è assolutamente importante raccogliere queste firme, portare questa proposta in Parlamento e ragionare su questo. Su questo noi siamo impegnati, si può col QR code cliccare e in tante realtà della nostra regione sarà possibile anche firmare al banchetto.
1: Grazie mille Presidente. E allora ringrazio tutti per essere stati con noi in questa nostra serata, ringrazio ovviamente Confesercenti per il contributo. Ora, per chiudere quel piccolo e breve video, come si fa a votare, è una firma importante non solo per il commercio ma per le nostre città. Grazie, buona serata.
3: Buonasera. Tanto di addio.
4: Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in due modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Legge di iniziativa popolare. Se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la mappa aggiornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio. È tempo di agire.
5: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature.

0: pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
5: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
6: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire, di sperimentare.
5: Questa è la storia di Top Apps. Un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15 di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato.
0: Certo.
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di EduPubs provengono da diverse facoltà dell'università, non

0: n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di DOPUBS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24 è stata proprio quella di espandere DOPUBS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione. Facciamo dei semplici razzi d'acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
0: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
1: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella una frase che è Humans Key Purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
0: certo,
2: pratico.
0: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
2: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
0: certo.
2: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
0: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUBS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUBS. Tra la coesistenza di così tanti settori io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPUBS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
1: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
0: Perché no, Luca?
2: Assolutamente.
0: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
2: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
0: Certo. E si pensa

0: A Genova si pensa al mare.
1: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di dopo, che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura. Certo. Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte...
0: Perché anche questo top up,
1: esattamente,
0: non si dorme la notte, giusto?
1: Non dormono la notte.
0: Per pensare ai progetti.
1: Non dormono la notte pensando alle stelle.
0: Le stelle.
1: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
0: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUPS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica, dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. Che cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questo verrà realizzato con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso il Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore. Stampante 3D.
3: Una stampante 3D è una stampante. Un piano lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato, questo è un wing. È un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un, diciamo, un aereo molto più efficiente.

0: te. Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un appoggio massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
2: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno del report referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
3: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica, con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria, che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non tedesco.
4: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Colta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
5: Sebastiano.
6: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
5: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
6: Sì, direi di sì. Altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
5: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova, volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
7: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parta prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che

0: bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi ce l'abbiamo fatta qui a Genova e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
2: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo del lavoro?
3: Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento delle aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università, e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
0: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola, che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
0: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando sociolavoratore della cooperativa, e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari sì. In un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
0: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmamento Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità, per
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità?
0: Ce la stiamo guadagnando.
1: Guadagnando, coi fatti. Guadagnando, Luca.
0: E, e,

0: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento, noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire questa parola, però purtroppo ritornerà,
0: esattamente,
1: ve la rifarò più volte,
0: e la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
0: nella vita di tutti i giorni,
1: reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere,
1: territoriali,
2: perché
1: anche
2: uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità per ora di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da una dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
0: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
5: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene.
8: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
9: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
10: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
11: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
12: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
11: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
13: I can with Palsi.
14: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
15: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
1: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUBS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUBS, si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con

0: Il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui e poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento ma più settori, quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo, sei una studentessa e poi dopo...
1: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopUps è così fatta. Noi ci sentiamo...
0: Siamo curiosi entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: noi mondo. Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
0: certo. E collaborate,
1: cresciamo come
0: di squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DopUps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DopUps e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
0: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, Indopap?
2: Sì, siamo assolutamente una squadra, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di... e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
0: Quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci.
0: Quell'energia in più.
3: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare e poi alla fine si trovano, ecco.
0: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DopUps? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DopUps è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
0: Prima vi ho presentato un po'.

0: po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPAPS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
1: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
0: Acciuga!
1: Acciuga, in pieno spirito genovese e ligure.
0: In pieno spirito genovese, certo. Ecco, anche qui la genovisità presente.
1: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
0: L'unico drone.
1: Insomma, tutte le missioni precedenti.
0: Sì.
1: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
0: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese.
0: Come si chiamerà?
2: Panissa,
0: e dopo Acciuga
2: sarà
0: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
0: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate,
0: vediamo
2: lì
0: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir stasera.
0: Lo vediamo, eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
0: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
0: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
0: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
0: È un buon inizio, ma non
3: è sicuramente la fine, diciamo.
0: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché DOPAPS non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato, diciamo, insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera.

Sera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio

0: migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
0: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione, esatto. Attenzione, cioè, si crea già.
0: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto biobrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale. Ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo? Insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
2: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco, e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
1: Ah, bellissimo questo!
2: Creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
2: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
3: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
3: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di biobrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. Biobrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo, gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
4: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono Project Manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
5: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ovunque. Ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
5: sì, esattamente,
1: giusto?
5: Una simulazione che cosa stavate... di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova.

0: A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete, che non poche parole, sventato, giusto?
0: Esatto, sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E, invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
0: sì,
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cybersecurity perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPUBS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
2: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
2: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare, appunto, replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale, appunto, abbiamo una mano con movimenti agili e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
1: per tantissimi campi,
2: sostanzialmente, sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
0: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, tutto ambito.
1: Grazie. Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPUBS, però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia

0: fornirsi dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando una, diciamo che anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
1: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto lavoro dietro.
0: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
1: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPUBS, che in realtà poi in passato siamo andati a conoscere questi ragazzi. Noi abbiamo anche chiesto, ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPUBS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
2: Allora, DOPUBS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un salto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti DOP è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
1: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esami in questo caso, basta avere la passione.
2: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
3: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo. Non andate via.

ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato.

0: il CEO di Dopaps. Dopaps, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a, appunto, a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente ma forse quello è il bello. No?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle, e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager, che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più giustamente da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno.
0: Ecco. Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti, con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi, che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
0: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: sì,
0: poi
2: Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
0: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
2: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. e sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo dope ovunque.
0: Diffondere il verbo dope, questo mi piace. Quindi siete

0: aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
1: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo. Quelli...
0: in ogni angolo della città.
1: Sì, quelli che
0: ma anche da fuori, però.
1: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
0: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
1: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, e però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scopare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
0: Ecco, una bella... ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che, Luca, a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma sostituirà, diciamo, le persone?
1: Se la usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare, a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone, e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta,
0: la comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda: ma come si entra in DOPAPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo.
2: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
0: Siete molto attivi anche sui social, no?
2: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
1: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
0: Forse manca quell'aspetto.
1: Sì, ci farebbe
0: anche
1: molto piacere.
0: Mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
1: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
2: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
1: caricare un modulo, c'è un modulo un po' lungo.
2: Modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
1: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
0: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPAPS, sono molto aperti, mi sembra di capire.
1: È difficile uscire.
0: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico, ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale, e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
0: il verbo di
3: un grande verbo, vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
0: questa era difficile.
1: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava DOP.
0: Cavolo, questa è una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
0: Daniele...
3: Sì, moltissimo. In

0: Così Daniele, provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
1: Più o meno più grande, però devo dire
2: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27. No, più grande,
3: da Luca,
0: più prossima alla laurea forse, devo dire, ecco, così è meglio.
1: Però sinceramente no, posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende, capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
0: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
2: Assolutamente.
4: Stiamo cercando di costruire il contesto.
2: Uno degli obiettivi vostri,
4: è costruire il contesto, è tutto qua.
2: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno? Queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
4: Dare le dimissioni, No. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
2: proprio,
4: anche...
2: È proprio l'ambizione che poi...
4: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza creare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede e
2: staremo a vedere.
4: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
2: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano,
3: sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia, di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
2: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro, il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni. Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
0: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
2: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Attimi di paura in centro storico, un uomo ha preso una mannaia entrando in una macelleria, ha seminato il panico, un cane per paura ha ferito un passante. Dopo l'accordo saltato tra MT e la comunità per minori, Tre Fontane, 70 minori non accompagnati non possono più raggiungere Genova il sabato pomeriggio. L'Università di Genova non ha ancora il proprio rettore, sarà necessaria una terza votazione che si terrà il 2-3 luglio, a oggi resta in testa il prof. Michele Piana. Sea Stories compie 10 anni, il progetto ideato da Igor Chierici nel 2016 all'isola delle Chiatte al Porto Antico vedrà protagonista il

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Avete sentito dai titoli, la situazione è drammatica, in escalation nel centro storico di Genova. Diversi episodi questo pomeriggio. Il più grave che raccontavamo nei titoli è quello di un uomo che è entrato in una macelleria, ha preso una mannaia, ha seminato il panico in giro per le vie battute, sia dai genovesi ma anche dai tanti turisti. Poi, per paura, un cane ha morsicato un passante. Andiamo da Aurora Bottino, che si trova proprio nel centro storico di Genova, per raccontarci di questo pomeriggio di follia, lo potremmo definire così. Ciao Aurora, buonasera.
1: Buonasera Giorgia, sì, sicuramente si può definire un pomeriggio di follia o perlomeno un pomeriggio difficile qui in Via del Campo. Erano appena passate le 4 del pomeriggio quando un uomo, approfittando del titolare di una macelleria che si era recato un secondo in bagno, ha rubato il grosso coltello lasciato sul bancone. A quel punto, brandendolo, è uscito e ha seminato il panico, tanto che un cane impaurito ha morsicato un passante. Tempestivo l'intervento dei carabinieri della polizia locale. L'uomo, sempre brandendo il coltello, ha raggiunto Vico della Croce Bianca, a quel punto fermato dagli agenti, a prima minaccia è scagliato contro i carabinieri, che a quel punto hanno utilizzato il taser con il quale lo hanno fermato. Ma poco dopo sempre i militari sono stati richiamati nello stesso luogo per un altro episodio di violenza. Parliamo di una lite, queste sono le prime informazioni perché l'intervento è ancora in corso, una lite tra due giovani stranieri che è finita con un ragazzo accoltellato al collo, ferito al collo con una forbice. Appunto, l'intervento, come dicevo, è ancora in corso, quindi i dettagli non si sanno, però appunto un nuovo episodio di violenza. Il macellaio con cui ho parlato prima, dopo la paura di quello che era accaduto, ha raccontato: io non ce la faccio più, qui c'è bisogno di un intervento importante perché la vita è sempre più difficile. A te, Giorgia.
0: Grazie ad Aurora Bottino, grazie per quello che ci ha raccontato. Ovviamente poi l'aggiornamento di quello che accadrà da qui alle prossime ore sul sito primocanale.it. Come annunciato nei giorni scorsi, i cittadini di Cornigliano sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza. Tanti temi al centro del tavolo, della discussione. Parliamo, come sempre, anche di paura a girare per le strade e la sicurezza in città. Elisabetta Biancalani.
2: Che abbiamo bisogno di un loro intervento, perché in questa situazione di insicurezza che abbiamo in tutti i quartieri del Ponente necessita per forza un avvicinamento da parte delle istituzioni.
3: Abbiamo fenomeni di spaccio, abbiamo fenomeni di abbandono di rifiuti, abbiamo fenomeni di aggressioni, abbiamo avuto anche di recente, nel giro di 48 ore, due aggressioni a due famiglie che tornavano a casa tranquillamente per i fatti loro di sera dopo essere stati in pizzeria, e sono situazioni che sono ancora più sensibili vista la specificità di Cornigliano, perché Cornigliano è, dopo il centro storico, la delegazione con il più alto numero di stranieri rispetto alla cittadinanza italiana residente e con il più alto numero di anziani rispetto al totale. Ragion per cui chiediamo

0: alle istituzioni, a cominciare sicuramente dal comune, ma per continuare anche al questore e al prefetto, chiediamo una maggiore attenzione in relazione proprio alle specificità di questo territorio.
1: Purtroppo si osserva che anche queste ordinanze qua.
2: Quale ordinanza?
1: Ordinanza, per esempio, l'antialcol. La sera non viene rispettata.
0: In particolare al comune noi chiediamo che venga ripristinata la sezione di polizia locale di Cornigliano.
3: Aggressione di altro tipo è accaduta quest'oggi a Rapallo, con un altro episodio di violenza nei confronti del personale sanitario. È successo nella notte a Rapallo, dove una cinquantenne ha colpito con un calcio un'operatrice sociosanitaria che la stava soccorrendo. Sul posto è stato necessario l'intervento della polizia. Filippo Serio.
4: Ancora un episodio di aggressione ai danni del personale sanitario è successo nella notte tra giovedì e venerdì a Rapallo, quando intorno alle 4 del mattino in piazza Nazario Sauro una donna di 50 anni di origine colombiana è stata trovata a terra con il volto tumefatto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per prestarle soccorso, ma durante le operazioni di assistenza la situazione è improvvisamente degenerata. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe reagito colpendo con un calcio al volto un'operatrice sociosanitaria impegnata nel soccorso. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno allontanato la cinquantenne, descritta come particolarmente agitata e in evidente stato di ebbrezza. Trasportata al pronto soccorso di Lavagna per gli accertamenti, la donna è risultata positiva all'alcol test, per lei una prognosi di 3 giorni. 10 giorni di prognosi invece assegnati all'operatrice sanitaria rimasta ferita nell'aggressione. Fondamentali per ricostruire quanto accaduto le immagini della telecamera installata sull'ambulanza, che avrebbero ripreso il momento del calcio. La donna è stata arrestata e nella mattinata è comparsa davanti al giudice con rito direttissimo. Un nuovo episodio che riporta l'attenzione sul problema delle aggressioni al personale sanitario, sempre più spesso vittime di violenze durante il servizio.
3: Adesso andiamo a Montoggio, perché è saltato l'accordo tra MT e la comunità per minori di Tre Fontane a Montoggio. 70 ragazzi restano isolati, viene meno l'unico collegamento che permetteva loro di raggiungere Genova il sabato pomeriggio, l'unico giorno che potevano essere accompagnati in città, quindi poteva essere un momento di svago per loro. Bisogna trovare una soluzione alternativa, perché la crisi di MT ha portato al taglio delle corse. Annissa De Filippi è stata a Montoggio.
5: Tre Fontane, frazione di Montoggio, dove 70 minori della comunità locale sono isolati per i tagli delle corse collinari di AMT. Ogni sabato, l'unico giorno in cui possono scendere in centro a Genova per comprare qualcosa, mangiare qualcosa di diverso o fare la vita di qualsiasi altro adolescente, gli è stato negato per questa situazione. Siamo con l'educatore, il loro educatore Francisco Loche, che ci può spiegare un po' quello che sta succedendo.
6: Noi ci troviamo a Tre Fontane con un gruppo di 70 ragazzi che sono in questa struttura, che sono limitati ad andare in città soltanto al sabato pomeriggio. Tutti hanno pagato un abbonamento che ci consentirebbe di andare tutti i giorni della settimana, ma in realtà noi ci andiamo soltanto al sabato, perché in settimana abbiamo tutte le attività di tipo educativo dentro la struttura. Chiediamo urgentemente che venga risolta questa situazione per il benessere dei minori.
3: Il Tribunale del Riesame di Genova ha nuovamente confermato la misura di custodia cautelare nei confronti di Mohamed Hannoun, che si trova in carcere. I 4 insieme a lui, quindi 3+1, sono stati arrestati il 27 dicembre scorso nell'ambito di un'inchiesta che li vede accusati di aver sostenuto economicamente Hamas attraverso una rete di associazioni benefiche. Si tratta del secondo pronunciamento del Collegio Genovese guidato dalla Presidente Marina Orsini sulla vicenda. Già a gennaio il Riesame era intervenuto sul caso, disponendo prima la scarcerazione di altri 3 indagati. La Corte Suprema in seguito aveva annullato il rinvio dell'ordinanza che aveva confermato il carcere per Hannoun. Dopo la decisione nuova del Riesame, il Collegio Difensivo ha annunciato l'intenzione di ricorrere ancora una volta in Cassazione. E adesso parliamo di università, perché è una competizione che si sta rivelando tra le più combattute degli ultimi anni. Sarà necessaria una terza votazione per decidere chi sarà il prossimo rettore dell'Università di Genova. Nessuno dei due candidati che sono rimasti da una parte

0: Michele Piana, dall'altro Antonio Uccelli, ha infatti raggiunto il quorum necessario per essere eletto, ci racconta Dario Vassallo.
1: Si dovrà attendere il ballottaggio del 2-3 luglio per conoscere il nome del nuovo rettore dell'Università di Genova. Nessuno dei candidati, nella tornata di voto conclusa tra ieri e oggi, ha infatti raggiunto il quorum necessario per l'elezione, aprendo così la fase decisiva della corsa alla guida dell'Ateneo Genovese per il mandato che succederà all'attuale direttore, Federico Delfino. Dunque si rende necessaria una terza e decisiva votazione per sapere chi guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni. Al prossimo ballottaggio, infatti, non ci sarà un quorum da raggiungere, vincerà semplicemente chi avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. In questo scrutinio, per essere eletto, era necessario raggiungere il quorum fissato a 881 voti. Michele Piana ha chiuso in testa con 867, precedendo Antonio Uccelli, che si è fermato a quota 843. Le schede bianche sono state 51. L'esito conferma una competizione che si sta rivelando tra le più combattute degli ultimi anni. È un'università divisa tra due visioni, due profili accademici di alto livello, entrambi fortemente radicati nella realtà scientifica e istituzionale dell'Ateneo. Il mancato raggiungimento del quorum lascia aperti tutti gli scenari in vista del ballottaggio. Le prossime 2 settimane saranno decisive per consolidare consensi e raccogliere il sostegno dell'elettorato che durante questa votazione non si è riconosciuto pienamente in nessuno dei due candidati.
0: Secondo giorno di maturità per gli studenti italiani, ovviamente anche liguri, sono 11.500 liguri che stanno sostenendo la maturità. Quest'oggi la seconda prova era ovviamente a tema nelle varie scuole, negli istituti superiori al classico. L'autore scelto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la versione è stato Quintiliano con un suo brano che doveva essere ovviamente tradotto della pedagogia antica. Allo scientifico, il lago di Bracciano, il terremoto del Friuli, una partita di scopone, erano diverse i problemi di matematica da risolvere, queste erano le tematiche. Poi ovviamente le altre tracce, al liceo delle scienze umane per esempio si è parlato di rapporto tra crescita, identità e tecnologie digitali, quindi una prova su questo, e poi anche sul crescere connessi, una sfida per genitori e figli, e poi tante altre tracce al linguistico e le altre prove di esame. Quindi si prosegue ovviamente poi con la terza prova e poi gli esami finali, quelli orali. Focus sul lavoro portuale, che deve fare i conti con impieghi usuranti e un'età del lavoro che è sempre più avanzata. Il tema è stato affrontato dalla FIT CISL con un convegno dedicato che si è svolto a Palazzo San Giorgio. Andrea Popolano.
2: Nel porto di Genova l'età media dei lavoratori impegnati nelle banchine continua ad aumentare, una parte consistente degli addetti ha superato i 50 anni, per questo la FIT CISL sottolinea la necessità di far entrare i giovani nel settore.
3: Questo ricambio generazionale può avvenire anche, ma soprattutto, con l'urgenza di mettere in campo quello che già c'è, il fondo di incentivo all'esodo, che abbiamo concordato anche nell'ultimo rinnovo contrattuale, che però purtroppo ancora dato odierna è rimasto appeso.
2: La riforma dei porti però non affronta questa problematica e si concentra su aspetti strutturali delle autorità portuali.
4: Noi pensiamo che invece questa legge debba essere l'occasione per parlare finalmente di lavoro portuale con tutti i temi che oggi sono all'ordine del giorno per quanto riguarda il lavoro in questo importante segmento della nostra economia. Di fronte alle grandi transizioni energetiche, tecnologiche, demografiche, bisogna riprendere in mano il tema del lavoro, da cui parte tutto, parte una prospettiva di sviluppo, di benessere, di crescita.
2: Nel porto di Genova oltre la metà dei lavoratori ha superato i 50 anni.
5: In questa situazione noi abbiamo lavoratori che fanno turni massacranti, lavorano giorno, notte, pioggia, sole, gelo, in qualsiasi condizione, in un porto e in tanti porti dove si lavora H24, 365 giorni all'anno. Quindi situazione veramente difficile da portare avanti per decenni e decenni di lavoro.
0: Adesso andiamo a Campo Ligure, dove è stato inaugurato il nuovo centro dell'artigianato della creatività, ricavato dall'ex chiesa dei frati Girolimini del 600, destinato a diventare un nuovo polo dedicato alla filigrana, alle eccellenze del territorio. Lucrezia Marini.
6: Il progetto di rigenerazione urbana restituisce alla comunità di Campo Ligure uno storico edificio che già nel fine settimana ospiterà la mostra internazionale della filigrana, simbolo dell'identità del borgo e della Valle Stura. Al taglio del nastro hanno partecipato il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni e l'assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Campo Ligure si conferma così il luogo simbolo della lavorazione della filigrana a livello internazionale.
7: Una giornata importante per il

0: nostro introterra, che celebra il lavoro di una comunità, che restituisce sostanzialmente dei locali a un'esposizione permanente, che sviluppa tutta una serie di iniziative che vanno nella direzione dell'azione politica regionale, nella logica di potenziare l'attrattività dei nostri territori, di aumentare i servizi, di rendere il nostro introterra sempre più competitivo.
1: Qui parla una comunità, qui si parla di formazione, che è una cosa fondamentale, si parla di nuove attività che apriranno e soprattutto questo borgo è riuscito a attrarre non solamente questi finanziamenti ma anche altre linee di intervento, fra cui l'abbattimento delle barriere architettoniche, il finanziamento per quanto riguarda ad esempio dal castello anche tutto il percorso che verrà fatto, e questo è riuscire a mettere tutto a rete.
2: Collaborazione che si sono fatte coi privati, con gli altri enti, possono essere di grande aiuto per avere un progetto di sviluppo, di rigenerazione, che non è soltanto culturale e turistica, ma anche e soprattutto sociale.
3: Grande successo ieri sera per la prima serata, la prima delle tre di Holly in concerto allo stadio Ferraris di Genova, con tanto di dedica a Elisa, la giovane morta in scooter in via Perlasca mercoledì sera. Problemi però si sono verificati al traffico e questo suona da monito per la serata di domani e quella di domenica. Sentiamo Aurora Bottino.
4: A 20 anni dall'ultima volta, Luigi Ferraris è tornato a essere il tempio della grande musica live e a firmare il grande ritorno è stato un genovese, Federico Olivieri, in arte Holly. L'ultimo concerto ufficiale a svolgersi a Marassi era stato quello dei Buio Pesto del 2007, nel 2004 era stato invece Vasco Rossi a fare il pienone. Una serata tutta vita, quella che Federico e la sua band hanno regalato ai 30.000 che hanno invaso fin dal primo pomeriggio lo stadio e che da giorni erano accampati fuori nonostante le temperature. Poi il momento forse più emozionante della serata, un lungo applauso per Elisa Bozzano, la ragazza tragicamente scomparsa in un incidente stradale mercoledì sera. Tra i seggiolini del Ferraris ci sarebbe dovuta essere anche lei.
5: La ragazza che doveva essere qui con

0: Carino che di solito negli stati si può vedere in silenzio quando una persona è da mancare, peraltro in un modo così improvviso. Io sono certo che se doveva venire qui avrebbe voluto che cantassimo più forti di prima.
1: E mentre il concerto ha riaperto le porte dello stadio genovese, dopo 20 anni inaugurato un nuovo tour del giovane cantante, l'unica nota stonata è stato il post. Migliaia di persone sono rimaste bloccate sull'Aurelia dopo aver scoperto la chiusura dell'autostrada tra Genova Aeroporto e Pra. Un'amara sorpresa per genovesi e non, con mezzi incolonnati ovunque e tempi di percorrenza raddoppiati.
2: E questa è la situazione sulla gestione del traffico. Vedremo appunto come andrà nel weekend con l'autostrada che però dovrebbe essere aperta. Scatterà al momento solo per la giornata di domenica 21 giugno il bollino giallo per ondata di calore emanato dal Ministero della Salute. Torna quindi il caldo in città a Genova, ma in realtà un po' in tutta Liguria, dopo quell'episodio anomalo di maggio scorso, quando si superarono i 30 gradi abbondanti, fu emesso bollino arancione. Quindi 30 gradi sono previsti per domenica. Chiudiamo con Sea Stories, il progetto ideato da Igor Chierici nel 2016 che compie 10 anni, porta il teatro nell'isola delle Chiatte al porto antico, unisce la città, il porto, la memoria, il presente, la cultura e la bellezza. Primo appuntamento il 23 giugno. Stiamo Dario Vassallo.
3: Uno spazio in cui il teatro incontra il racconto, con il mare che da semplice sfondo si trasforma in personaggio. Il segreto di Sea Stories, progetto ideato da Igor Chierici, nato all'isola delle Chiatte del Porto Antico 10 anni fa, la cui forza è stata quella di riportare le storie nel luogo da cui nascono, a pochi metri dall'acqua, con le luci del porto, il rumore delle onde sullo sfondo e il profilo della città alle spalle. In una città come Genova, che dal mare ha tratto la propria fortuna e la propria identità, ha avuto il merito di recuperare una memoria intima e popolare, quella dei navigatori, degli esploratori, dei marinai, di viaggiatori e di tutti coloro che hanno guardato l'orizzonte come promessa, sfida o destino. L'edizione 2026, quella del decennale, parte il 23 giugno per 3 sere con gli incredibili racconti Avventure in mezzo al mare.
4: Avventure in mezzo al mare, che è una storia dei più grandi e noti autori che hanno toccato il tema del mare, quindi da Melville a

0: Stefano Benni per arrivare a Baricco fino a Salgado, Hemingway. E raccontiamo quindi con un trio musicale questi racconti più iconici, attraversando i mari oceanici, indo-pacifici, portare lo spettatore in mezzo a questi viaggi, a questi racconti.
1: Il teatro diventa così uno strumento di divulgazione culturale senza rinunciare all'emozione di sedersi insieme di sera davanti al mare per ascoltare una storia. In questi 10 anni Sea Stories è riuscito a tenere insieme tutte queste dimensioni, la città e il porto, la memoria e il presente, la cultura e la bellezza del paesaggio, facendo dell'isola delle Chiatte un piccolo teatro naturale, allo stesso tempo un osservatorio privilegiato sull'anima di Genova. E in una città che troppo spesso sembra dare per scontato il proprio rapporto con l'acqua, ci ricorda che il mare non è soltanto ciò che si vede all'orizzonte, ma una memoria collettiva. Un immaginario condiviso, una storia che continua a essere raccontata e merita di essere raccontata.
2: Come sempre il calcio con il campionato che è ancora molto lontano, ma le prime mosse delle squadre. In realtà c'è chi sta studiando la prossima stagione con i primi innesti e il futuro del calciomercato, come il Genoa, che è ancora in alto mare. Sembrava dovesse chiudere la pratica dell'allenatore, la Samp, invece al momento sembra tutto ancora in grande rivoluzione. Ci sono novità per quanto riguarda la comunicazione, che non parlerà italiano, perché infatti è stato scelto un comunicatore straniero. Di questo e tanto altro ci parla Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, partiamo dalla Sampdoria, che è ancora alla ricerca del suo allenatore, ancora caos se vogliamo dire, perché sembrava tutto fatto per Postanzini. Poi Postanzini all'ultimo momento ha deciso di virare verso il Sud Tirol. Adesso ci sono varie possibilità sul piatto, si stanno analizzando, si sta parlando di Gotti, che peraltro è un allenatore fermo già un paio d'anni, e sembra sia tornato di nuovo in prima fila la possibilità che possa essere Lombardo, anche se i rapporti con Fredman non sono del tutto idilliaci. E insomma c'è questa bivalenza, diciamo così, tra un allenatore italiano, un allenatore straniero. Quello che è certo è che, come hai detto tu Giorgia, il direttore della comunicazione parla straniero, è Mathias De Klerk, un ex Anderlecht, che è stato scelto, ed è, permettetemi di dire, abbastanza bizzarro che il direttore della comunicazione di una squadra italiana sia in mano ad uno straniero. Vabbè, ma tutto è possibile. Di questo ed altro ci parla Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo dalla telenovela allenatore per la Sampdoria, perché a meno di un mese dal via alla preparazione, 12 luglio l'appuntamento con il ritiro di Ponte di Legno, i blucerchianti sono sempre impegnati in questo casting con anche diversi colpi di scena per la panchina. Dopo il no di Postanzini, che ha deciso di andare al Sud Tirol, con Pecchia che comunque rimane una prospettiva, se vogliamo anche suggestiva, ma insomma difficile da raggiungere per tanti motivi, l'ingaggio è ancora sotto contratto con il Parma e oltretutto non sembra disposto a trattare sullo staff tecnico, perché sullo staff tecnico, soprattutto sulla presenza ingombrante di Attilio Lombardo, oltre che di Thomasen, che sarebbe saltata la trattativa con Postanzini. Tra l'altro è curioso il fatto che Lombardo in questo momento in realtà non sia poi così certo in senso assoluto di restare ancora nello staff tecnico, nonostante un contratto di 2 anni, perché ci potrebbero essere anche sirene, chissà, forse anche dalla nazionale, se, come sembra, dovesse tornare Roberto Mancini in azzurro. In questo momento, allora, rimanendo alla Samp, è Luca Gotti il nome un po' più caldo. Da ieri sera se ne parla, il primo contatto è arrivato ieri sera, ma naturalmente poi i contatti si stanno susseguendo anche nella giornata di oggi. Luca Gotti, che non allena da 2 anni fa l'opinionista in TV, allenato peraltro anche lo Spezia, oltre che l'Udinese, ultima esperienza nel 2024 con Lecce, dove c'era Thomasen, vice allenatore dell'attuale Sampdoria e uomo di fiducia di Fredberg. Quindi in buona sostanza Gotti forse potrebbe essere una soluzione in grado di mettere insieme i due aspetti, cioè un nuovo allenatore che però possa anche, diciamo, accettare la presenza di Thomas e di questo staff tecnico, almeno dei blucerchianti. Quindi può essere un nome caldo. Resiste anche la candidatura di Ryan Mason, allenatore inglese che è stato quart'ultimo nell'ultimo campionato di B inglese con il West Bromwich Albion e che è il candidato forte di Nathan Walker, perché in questo momento sappiamo c'è Fredberg, c'è Americo Branco, il direttore sportivo, ma

0: soprattutto rimane sotto traccia il manager inglese che è in qualche modo socio sportivo di Joseph Tay, che detta la linea l'anno scorso, ricorderete, Walker designò Donati e fu un flop piuttosto clamoroso. Intanto, novità ulteriore in casa Sampdoria a livello di comunicazione, perché il nuovo responsabile della comunicazione è il belga De Klerk, che sarà operativo dal prossimo 13 luglio, quindi ancora un'anima più che mai straniera un po' in tutte le varie strutture della Samp, anche in quella legata alla comunicazione. Vedremo se la Samp sarà in grado di comunicare meglio le sue decisioni, ma per ora aspettiamo ancora le decisioni delle club, in particolare quella dell'allenatore.
1: Grazie Marco, certamente molto più tranquilla la situazione per quello che riguarda il Genoa, dove tra l'altro ieri è tornato in campo Vasquez con il suo Messico in Coppa del Mondo. Sappiamo di Baldanzi, una trattativa che si è ufficialmente conclusa con il ritorno del trequartista, del fantasista a Genova in prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni per l'anno prossimo. La notizia di giornata è il ritorno dopo molto tempo, l'ultima edizione era stata nel 2012, del trofeo spagnolo che fino appunto al 2012 apriva ufficialmente la stagione del Genoa, anticipava un po' la Coppa Italia, torna con il Deportivo La Coruña, ma anche qui sentiamo tutte le novità da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, continua il Super Mondiale per i giocatori del Genoa. Dopo la rete di Østigard con la Norvegia, il Messico del titolarissimo Vasquez supera anche la Corea del Sud ed è già qualificato per la seconda fase. Pioggia di elogi dalla stampa internazionale per il capitano del Grifone. Due ufficializzazioni in poche ore, il ritorno del trofeo spagnolo e la chiusura dell'operazione Baldanzi. Sabato 8 agosto il nuovo Genoa si presenterà al Ferraris sfidando il Deportivo La Coruña nella partita dedicata all'indimenticato Claudio. Per il fantasista toscano, come anticipato, prestito con obbligo di riscatto dalla Roma. E veniamo al mercato, il nome nuovo è quello di Ahmed Traoré, ivoriano del Marsiglia, che tra le altre ha indossato anche le maglie di Sassuolo, Empoli e Napoli. Esterno sinistro, ma anche trequartista, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Sempre vivo l'interesse per Franz Ethan Mechri, centrocampista del Thun, classe 2005. Passo indietro del Galatasaray, il prossimo investimento del Grifone potrebbe essere lui.
1: Grazie Carlo, e per lo sport per stasera è tutto. Io ricordo di seguire comunque le novità sui nostri social e sul sito primocanale.it.
3: Grazie a Dario Vassallo. Noi ci rivediamo domani sera, stessi orari, con l'informazione. Buona serata.

0: al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 €. Riso arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Vale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

precedente non si conosce ancora il nome del prossimo allenatore. Per carità, i sampdoriani hanno allenato la pazienza in questi 12 anni, ma evidentemente chi siede più o meno velatamente nella stanza dei bottoni sa che ha la forza per fregarsene di loro, si gode le vacanze e medita. Io nel mirino metto sempre l'uomo ombra, quel signore che sta all'isola di Man e che non appare. Perché? Ce lo spiega? Però che decide? Che ha pure incontrato i tifosi promettendo l'arrivo di un tecnico di livello internazionale, pensando forse che i sampdoriani siano poco informati, che dunque se la bevano e soprattutto che vogliono il nome e la

0: Castellammare di Stabia. No, qui serve il mestierante della Serie B e forse Fredberg, che credo sia, come dire, abbastanza allarmato, che sta provando a richiamare l'esigenza di un nome poco esotico. Ah, per me Pecchia tutta la vita, anche se ho letto sulla Cayenna dei social che qualcuno lo sottovaluta. Già, uno che è andato 3 volte in A e che giustamente vuole un progetto, in realtà sembra che sia la pista che porta all'ex centrocampista, anche della Samp, quella davvero percorribile. E allora che non si lasci nulla di intentato e che gli si dia in mano una squadra come si deve. Due paroline anche su Branco, bella la sua dichiarazione ai canali ufficiali, piena di belle parole, anche di qualche contenuto, con lo scivolone proprio sul tecnico. Caro Branco, è vero, la Sampdoria ha avuto 2 grandissimi allenatori stranieri. Peccato che Boscova avesse giocato nella Samp e provenisse dall'Ascoli e che Eriksson arrivasse dall'esperienza a Roma e Firenze. Poi certo, i grandi tecnici alla Samp vengono anche in Serie B. Fufo Bernardini, dopo la retrocessione del 66, restò e riportò la navicella blu cerchiata in Serie A. Insomma, figuracci, continuiamo purtroppo a essere ben messi. Meno male che almeno Begic resterà, giusto il minimo sindacale per ora, ma non abbiamo proprio idea di che razza di Sampdoria questi signori vogliano partorire. E il TikTok della pendola che segna il tempo, che scade, prosegue, inesorabile.
1: E ce la suoniamo. Buonasera, ben ritrovati. Ritorna Gradinata Sud. Dopo un po' non è cambiato molto, anzi, forse se è cambiato è cambiato in peggio. Ce l'ha già ricordato Andrea Lazzara, ma di questo e molto molto altro ne parleremo questa sera con i nostri ospiti. Vi invito davvero a seguirci perché sarà una puntata speciale, ma non lo dico a caso speciale perché insomma tutti quanti stasera i nostri ospiti si tireranno fuori un paio di sassolini, sempre con le dovute proporzioni, però tanto se lo toglieranno per appena 125.000 euro. È sempre con noi Paolo Repetto. Buonasera Paolo.
2: Grazie Franco, quindi stasera ha aumentato il budget, grazie. Qualcosa distribuirò agli amici,
1: vedi tu, pensaci tu. Andrea Lazzara parlava naturalmente tutto quello che è l'aspetto legato al futuro, e di questo e di molto altro Laura Rossetti, che è arrivata dopo 212.000 ore di coda, ma ce l'ha fatta. Insomma, buonasera Laura, ce l'hai fatta,
3: per
1: viva.
3: La gioia di tutti.
1: No, perché ti vedo bella abbronzata, ti sei abbronzata
3: no,
1: in macchina?
3: No, è il caldo in macchina, esatto, probabilmente sarò anche più abbronzata dalla parte del finestrino.
1: Quindi. Ritorna con noi Andrea Gnocchi, buonasera.
4: Ciao,
1: Andrea.
4: Ciao, buonasera a tutti, niente plafond per me, l'ha preso tutto lui.
1: Andrea ha preso tutto lui.
5: Cosa ha dato?
1: Matteo Monforte, eccoci. Ha talmente tanti soldi che ce li dà lui a noi, buonasera. Ma, Matteo.
6: No, vado io adesso ad allenare la Sampdoria proprio.
3: Scusate, possiamo fare un...
1: Che cosa?
3: Così, una piccola regressione? Perché, no, perché qualcuno si chiederà come mai oggi non ha le sue famose giacche rosa.
6: Perché è diventato troppo grosso.
3: Esatto.
1: Ragazzi,
3: notiamo il braccio, l'evoluzione del braccio. Madonna, di Matteo.
6: Guarda, non so più come fare.
1: Ma che cosa è successo?
6: Così, ho compiuto 50 anni.
1: Ti sei trasformato.
3: Perché tutti lo prendevano in giro. Lui diceva, faccio massa. Eccola lì la massa.
6: Ragazzi, che maledetto.
1: Altro che Hulk Hogan. Allora, Andrea Lazzara ha insomma tirato fuori qualcosa, ma di cose da dire ce ne sono tantissime. Senza voler sparare sulla Croce Rossa, Laura, subito partiamo da te. Insomma, io non vorrei partire dal bailame dell'allenatore, quant'altro. Partiamo dalle ultime parole, da quando ci eravamo lasciati l'ultima puntata, con la speranza, avevamo detto tutti, che finalmente adesso questi signori facessero le cose come le dovevano fare. Ma insomma, sbagliare umano.
3: Ma
1: poi...
3: Noi siamo stati nei tempi, perché siamo andati in onda che era appena uscito il comunicato stampa della Samp, nel quale Fredberg diceva a breve. Poi noi non siamo andati in onda per 2 settimane, siamo tornati e siamo belli carichi, perché voglio dire, 2 settimane sono passate, 3 sono passate.
1: E cosa è cambiato?
3: Niente, oltretutto io non sono pienamente, cioè io non ne farei una questione di aver giocato nella Sampdoria, non aver giocato nella Sampdoria, la citazione che fa Andrea Lazzara, per me il problema è che siamo finiti in quarantena, sono passati 42 giorni dalla fine del campionato, la Sampdoria ha l'entourage che probabilmente volevano creare, l'hanno creato, non lo giudico, però tutti ci siamo basati sul nome dell'allenatore per poi dare un giudizio e questo allenatore non arriva. Ora voglio dire, a breve si parte per il ritiro, da che il mondo è mondo, ma con la Sampdoria non è detto, perché ultimamente di calcio non ne facciamo più, non ne parliamo, non ne possiamo neanche più parlare perché non ne facciamo. Normalmente una società di calcio affida all'allenatore la costruzione, o perlomeno in simbiosi col direttore sportivo costruiscono la squadra. Vorrei sapere che è vero, squadra non ne hanno ancora costruita. Però non c'è né l'allenatore né un minimo di idea di squadra. E la Sampdoria deve essere rifatta da capo a piedi.
1: Totalmente. Allora, sempre in ritardo questo treno blu.

0: Cerchiato bello, ma ahimè tanto, tanto in ritardo. Paolo, in ritardo un po' fondamentalmente su tutto, sulle scelte, sulla comunicazione, su anche quelle che sono le promesse che avevi comunque mantenuto. Arriverà un personaggio di profilo internazionale. Fino adesso, lo dobbiamo dire, e ne siamo contenti perché su Beji, che tutti quanti ci stavamo puntando, è stato riscattato, sarà nostro, patapim patapà, ma come diceva Laura, manca ancora l'ossatura quasi completa della squadra. Paolo.
1: Allora, le Ferrovie dello Stato, oserei dire che sono molto molto meglio del ritardo che ci dà sempre la Samp, quindi pensate voi che ritardi. Quindi degli stranieri sono Gotti, conosci, no, tu, grande allenatore,
2: John Gotti.
1: Poi Possanzini,
0: che non c'è più,
1: che si è accasato anche lui in quel del Sud Tirolo. Benissimo.
3: Non male.
1: Ma c'è, forse qualcuno parla di un ritorno di Lombardo. Cioè, non fatemi pensare che lui abbia il coraggio di ripresentarsi per lui stesso, non per noi.
0: No, certo,
1: magari,
0: certo,
1: magari.
0: Certo.
1: Quindi Tei, Fredberg e il suo caro amico non ci offrono nulla. Adesso la pazienza però non ce n'è più.
0: È veramente
1: il momento di ormai o arriviamo ad un allenatore a breve, perché come ha detto Laura il ritiro è alle porte.
3: Bisogna dire che comunque in Serie B ancora le squadre sono anche molto aperte, nel senso non è che sono tutte abbastanza solo nella situazione della Sampdoria,
0: però la Samp è una roba,
3: però noi siamo in questa situazione qua da 3 anni, da 4 anni, quindi no,
2: siamo costanti.
3: Esatto, se davvero dovesse tornare Lombardo, io spero che sia per riempire le pagine dei giornali piuttosto che delle radio e dei talk show. Ogni giorno sembra un po' che esca un nome, poi magari questi tirano fuori dal cilindro veramente uno, oppure se non lo fanno allora hanno veramente fallito, cioè sotto tutti, un'altra volta sotto tutti gli aspetti, perché comunque a questo punto, perché poi ho sentito anche dichiarazioni da Sampdoria in A nel 2028, ho sentito anche lo scudetto in 3 anni, e invece poi grazie a Dio l'hanno portato via con la camionetta della
0: adesso
3: finale.
0: Dovrebbe andare a pescare, però, non so se l'avete sentito.
1: Però una cosa c'è da
4: a
1: dire.
4: Pescare.
1: Però una cosa, noi eravamo sempre Serie A, però.
3: Sì, eravamo Serie A, però siamo qui per colpa sua. Beh, questo ci tengo sempre a dire.
4: No.
3: È tutto nato
4: nasce da prima, Matteo.
3: Ok.
2: Da prima.
3: Non posso parlare di questa cosa.
4: Lui non è venuto da solo, Non si è trovato.
3: Non posso parlare.
2: Nessuno può parlare dell'origine del male.
3: Non posso, perché sennò mi arresto.
0: Andrea, tanto dimmi. Quando dicevamo di Possanzini tu hai detto ma quasi quasi meno male, perché a te non
2: allora
0: tanto...
2: per me questa cosa qua è un indice brutto, perché Possanzini a Mantova non è che abbia fatto delle meraviglie. Fatto che ci dica di no, avrà fatto le sue valutazioni, avrà visto che insomma, quindi non era
0: tanto, lui aveva fatto una richiesta, vengo con un tot di persone,
2: non era Klopp,
0: è stato negato sta roba,
2: non era Klopp, era Possanzini, quindi ci siamo già presi un no da Possanzini.
0: Okay,
2: quindi mettiamolo già lì come fatto, che non mi sembra una cosa positiva. Ora vediamo, perché c'era anche Pecchia.
1: Sì, ora Pecchia si sta scaldando,
2: sta riflettendo e vedremo
3: Pecchia,
2: cosa
3: però mi
2: preferirei a Possanzini,
3: sarei molto più favorevole. Ecco.
4: Ma tra l'altro
2: anche io,
4: ma dopo aver preso
3: col velino di fuori, come dice Enrico Balbontini.
2: Esatto, questa è una citazione.
1: Vedi che
0: non ti posso dare il giallo ancora.
4: La cosa scandalosa, perché è uno scandalo, è che dopo aver sbagliato 7 allenatori in 3 anni, tu non abbia le idee chiare. Nel senso che nel momento in cui dice a Lombardo che si può, grazie a Tiglio, grazie per averci salvato, ora passiamo oltre, alziamo l'asticella. Io non ne farei una questione di 100.000 euro qua, 100.000 euro là. Voglio Pecchia, vado da Pecchia e gli dico: tu vieni alla Sampdoria perché io ti do questo, la squadra è questa, te la fai tu.
0: Anche perché se
4: il
0: vuoi
4: budget
0: alzare,
4: è questo.
0: Vuoi alzare
4: perché
0: la
4: non puoi, se vuoi alzare la, perché se fossero quello che dicevamo le puntate scorse, era: se tu non dici niente, nessuno ti può dire niente.
0: Certo.
4: Se tu fai delle dichiarazioni e ti esponi, poi ne subisci le conseguenze, perché io adesso esigo, perché
0: credo,
4: l'hai detto tu, un allenatore di un certo tipo.
3: E se la Rossetti esige, ragazzi. Ragazzi, io la conosco da tanti anni, la Rossetti esige.
0: Basta, ragazzi, mi devo fermare, un po' di pubblicità, poi badabum, badabum, badabum, fuochi d'artificio, perché ne abbiamo ancora tante cose da dire e aspettiamo anche i vostri WhatsApp. Rimanete insieme a noi.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Gradinata Sud, nel frattempo stanno iniziando ad arrivare anche tanti messaggi. C'è chi dice non è solo una questione dell'allenatore, però io mi permetto di dire che se parliamo di un discorso apicale si parte da lì per poi venire giù, poi ognuno può pensare e immaginare la Sampdoria che vuole per il proprio futuro. Allora, volevo prima di proseguire, se Andrea me lo concede, l'abbiamo fatto anche oggi pomeriggio nella diretta, mi sembrava giusto perché comunque parliamo comunque di calcio. Andrea, dimmi quando sei pronto, grazie. La notizia è arrivata oggi pomeriggio, se n'è andato un grande calciatore che ha fatto tanto, stiamo parlando di Igor Protti, che ha nemmeno 59 anni, un brutto male se l'è portato via. Capocannoniere, bomber assoluto in tantissime squadre dove ha giocato, persona splendida, ha lasciato una frase ai propri figli, nipoti, moglie e tutto, dicendo come ogni partita siamo arrivati alla fine anche di questa, un abbraccio a tutti. Mi faceva piacere, non te l'avevo detto, però sono quelle cose che vanno fatte, perché parliamo di calcio, parliamo di un grande calciatore che magari ce l'avessimo ancora adesso. Allora, Laura, abbiamo l'impact, perché il mondo deve continuare anche dopo le brutte notizie. Andrea, adesso beneggiamo insieme a ovviamente Gianluca Messina, che ringraziamo. Eccolo qua. Allora, partiamo da qui e almeno accontentiamoci.
3: Ma certo, come ha detto Andrea Lazzara, aspettavamo anche i primi passi per quanto riguarda i riscatti, e sicuramente quello più interessante, quello e che era anche un'occasione, è sicuramente quello di Begic, perché è un giocatore giovane, un giocatore
2: su cui si punta,
3: su cui si punta anche lì, però bisogna vedere poi l'allenatore che verrà, se ritiene necessaria la presenza, cioè uno può anche dire io arrivo, ma per me Begic non può giocare, cioè
2: certo.
3: Con me poi non gioca. Beh, poi vabbè, ecco. È un investimento di grandissimo livello, però. Quindi è chiaro che poi è un giocatore attaccato alla maglia, che il suo sogno, lui l'ha detto, voglio rimanere qui.
2: Ma anche il nonno era sampdoriano, comunque.
3: Esatto, ha una bella storia dietro e sicuramente ci fa piacere. Ed è ora, però, giustamente, abbiamo visto anche prima, anzi se lo vogliono mandare... il festeggiamento per il riscatto di Begic sui social, qualche tifoso anche ha detto guarda come siamo ridotti, tanto di cappella Begic, tre post
4: c'è rimasto questo,
2: ecco. Senti Matteo, al di là naturalmente di questa riconferma, però ne parlavamo prima di andare in diretta, ci sono tanti giocatori

0: che ritornano all'ovile, vedi Pedrola, vedi sì. Tutino, vedi tanti altri. Ecco, insomma, bisognerà anche amalgamarle queste persone, potrebbero servire davvero alla causa della Samp.
1: Sì, ormai Pedrola qualcuno... però rimarrà poi alla fine, poi verranno, penso,
2: vedere se passa in infermeria.
3: Rotto di nuovo.
1: Se arriva qua vai, cioè gli scatta la mutua matematica e va direttamente in ospedale 45 mesi per una stiratura, per una piccola contrattura. Speriamo, perché non si è mai capito.
2: No, va bene.
1: Questo è arrivato qua Tutino, veramente. Sembrava Tutino. Quelli, sai, quando ti assumevano,
0: anche perché Pedrini sembra che non
1: in
0: cosa
1: comune.
0: Ne pensi, Andrea?
3: Ma allora, questi qua non è che abbiano fatto sfracelli da noi, oggettivamente, cioè il povero Pedrola ovviamente è l'uomo di cristallo, cioè quindi tutte le volte che entrava bisogna mettere i materassi intorno, e anche Tutino non è che abbia fatto chissà che cosa, cioè
0: si era fatto male anche lui, poi
3: si era fatto male anche lui, però Tutino. Fenomeni non ne abbiamo, cioè anche Coda, che poi non è stato neanche usato nel finale d'anno, quindi voglio dire, non lo so, io volevo solo dire una cosa, che a me sembra che manchi proprio la programmazione, sì. Perché comunque anche il riscatto di Begic perfetto va bene, certo, però certo. Se manca completamente la programmazione, se poi veramente, come dice Laura, arriva l'allenatore che dice no, non fa parte del mio gioco,
0: un folle, però non lo farebbe giocare
3: e vabbè, ma vorrei insistere su questo, la programmazione è fondamentale in qualsiasi azienda, certo. E qua pure.
2: Non c'è.
3: Quindi, allenatore, idee dell'allenatore, magari lui si porta già dietro qualche giocatore che è ideale per il suo gioco, e dopodiché, secondo me, gestisce i vari riscatti, i vari ritorni o quello che è. Perché così siamo di nuovo completamente a caso.
1: Speriamo che sia proprio perché stanno aspettando un nuovo allenatore, che ancora non hanno fatto. Mercato,
4: così,
1: e hanno, cioè, questo nuovo allenatore ha già in mente tutto il grande organigramma, esatto, della Sampdoria vincente.
0: Madonna,
1: quindi...
0: ma tu fai tutto, processo alle intenzioni.
4: Pensa che Pecchia, non avendo, cioè essendo fermo, potevi programmarlo già prima della fine del campionato, cioè quando tu a due giornate dalla fine eri praticamente salvo,
0: come diciamo sempre,
4: parli con Pecchia
0: se non c'è la convinzione di farlo.
3: Io era quello che speravo, cioè che quando hai fatto il finale di campionato che hai fatto, dove ti hai salvato di nuovo, parti già lì con la programmazione, se tanto poi non vuoi confermare
2: la programmazione,
3: non vuoi confermare Lombardo, perlomeno dici non abbiamo
0: Lombardo, è una roba che non si può nemmeno commentare,
3: ma infatti c'è una follia.
0: Laura, 10 secondi che poi vado da Paolo, però mi interessava una cosa, sei andata alla festa degli Ultras, ok?
4: Sì.
0: Hai fatto anche delle belle immagini che le stiamo anche vedendo e quant'altro. Senti, che cosa ti ha restituito? Hai sentito, insomma, diverse persone? Qual è il pensiero del tifoso, quello di pancia?
4: Allora, intanto mi ha riportato sulla terra, no? Mi ha fatto, perché quando chiamano i giocatori c'erano degli ex,
0: certo,
4: giocatori,
0: certo,
4: della Samp, che sono stati chiamati dai tifosi sul palco, e quando sento alcuni nomi tipo Carrozzieri, che per me è stata una meteora abbastanza,
0: sì, sì, certo,
4: tra virgolette, dicendolo, sì, bonariamente, una meteora, nel senso,
0: però
4: accolto come un giocatore, cioè dicevo, ma cavoli,
3: Morris,
4: adesso chi vediamo,
0: Morris,
4: sì,
0: Carrozzieri,
4: adesso chi vediamo e che abbiamo visto, che allora ci sembrava di poco valore, ci sembravano,
0: certo,
4: così, giocatori.
0: Però questo non depone a favore di tutto quello che viviamo,
4: no,
0: adesso.
4: Esatto, però è stato un tornare sulla terra, che veramente, sai quando rifletti, guardi e rifletti, no, però vabbè, l'ambiente, tantissima gente, suggestivi tutti.
0: Tante
4: i luoghi,
0: famiglie,
4: che sono,
0: bambini,
4: stati scelti,
0: no? Certo.
4: Ma devo dire che lo stadio è sempre qualcosa di,
0: sì, di emozionante,
4: che mette i brividi, quindi sembrava di essere a festeggiare qualcosa in gradinata, cosa che ormai non sappiamo più da tempo cosa significhi.
0: È stata una bella
4: festa, sicuramente.
0: Un bel evento. Paolo, senti, invece, io so che poi vi faccio un po' a tutti la stessa domanda, è ormai ripetitiva, trita e ritrita.
4: Si sente già male.
0: No, però per dire, ma è possibile davvero che questi le possano sbagliare tutti,
2: sì,
0: così? O c'è una coordinazione in tutto questo? No, perché veramente
4: è un talento.
0: È un talento.
2: Sì, ma adesso sono convinto che è possibile che le sbagliano tutte, perché è una cosa inammissibile che il presidente, per dire, Tei, affidando a questi due, no, i due angeli custodi, cioè, come ha detto giustamente lui, la programmazione è quella che ti determina poi l'evoluzione di un campionato,
1: certo,
2: dico, non vincente,
3: normale,
2: scritto,
3: normale.
2: Certo.
3: Di Serie B,
2: a sti livelli, lui nel 28 ha detto che noi andiamo in Serie A, ecco, e poi ci saranno gli altri traguardi, ma non è possibile, si parte sempre dalla base è l'allenatore, senza allenatore non si costruisce squadra, e lo sai, e lo sanno
0: certo
2: tutto.
0: Sì, ma Matteo, volevi aggiungere qualcosa? Nel senso che veramente metterle insieme, inanellarle tutte, no, è più facile farne

0: almeno una giusta, però.
1: Sì, non lo so, davvero, io sono inizio a essere veramente, cioè sembra quasi di assistere a una roba dei Monty Python, non so se te li ricordi.
0: Come no?
1: Che può succedere di tutto e niente. E per adesso sta succedendo niente. Esatto. Però io davvero voglio, sto lì fermo. E adesso voglio vedere che cazzo vuol fanno.
0: Ti sei salvato in corner.
1: Cosa fate? Perché magari poi questi lo tirano veramente fuori il colpo, come dicevo prima. Il problema.
2: Sì, nel film di Spielberg. Li puoi mettere nel film di Spielberg.
1: Esatto.
0: Ma quello nuovo, però, quello nuovo, che parla di extraterrestri anche. Però veramente, Andrea, al di là di tutto, secondo te, Tay avrà ancora voglia? Lui ha detto che fino a un tot ci metterà ancora un po' di soldi. Poi però.
3: Ma anche lì. Ma
1: secondo me potrebbe esserci anche una roba di vendita, magari.
3: Non lo so, abbiamo trovato. Veramente. Abbiamo trovato
0: dietro,
3: il buon samaritano che non gliene frega niente, che
0: appunto
3: comunque ci ha messo 120 milioni,
0: 150
3: ad oggi, che offre,
1: fare ancora delle
3: che offre di più. Bene, però comunque anche lì la comunicazione. Cioè, ok, manca la programmazione, mancano le idee, manca la comunicazione. Ci vuole tanto a fare una dichiarazione dove magari dici
4: a voce,
3: in presenza, ti fai vedere, anche perché ad oggi il presidente, cioè Manfredi, va via nel silenzio.
4: Che peraltro non si vedeva neanche, non parlava neanche.
2: È sempre stato nel silenzio.
3: Cioè, a noi rimane un comunicato fatto con ChatGPT con la della retrocessione, ci rimane quello in mano. Ogni tanto guardiamo qual. Ogni tanto e comunicazione zero. Oggi abbiamo preso il nuovo responsabile della comunicazione che l'avranno
1: che
3: preso.
1: Non sono italiano, tra l'altro, perché è svizzero. Cos'è?
4: No, però. Però fatemi dire una cosa,
3: italiano,
4: però.
3: Per quello,
4: ha fatto 5 anni all'anno. E mi dicevano, ho chiesto, che hanno un metodo molto all'avanguardia, che quantomeno sul progetto comunicazione potrebbe essere.
3: Cioè, siamo a Genova.
4: No, lo so. ma guarda che con i genovesi non è andato tanto meglio,
3: No, ho capito,
4: l'anno
3: però
4: scorso erano tutti genovesi, guarda, nell'area comunicazione erano tutti di Genova.
0: Poi Paolo,
4: non è cambiato
0: si era parlato, o si, profilava l'ipotesi anche di un fondo svizzero che si era avvicinato un po' alla Sampdoria, con te che ha detto no, assolutamente non
2: no,
0: se ne parla.
2: Ci penso.
0: Però scusa, ma forse perché non gli hanno offerto l'argent giusto, perché di base dice no,
2: allora,
0: chiedo.
2: No, lui credo che voglia essere veramente
4: Paolo, dagli un po' di soldi tu del tuo
3: metà del cascio di stasera,
2: il padrone della Sampa, ma che lo sia,
0: ecco,
2: nessuno dice di
0: perché
2: no,
0: poi alla fine,
2: cioè,
0: se demandi sempre
2: vedere,
0: agli altri due o tre
2: fatti vedere a questo punto, e quindi questi soldi hai detto che li vuoi spendere bene, iniziali a spendere bene, e poi cioè, ma questi due qui che non siano eliminati, ti dico io per conto mio,
0: sportivamente parlando
2: e decidi tu.
3: Cioè, sono certo molto punto d'accordo con te, perché comunque nella storia del calcio le squadre vincenti hanno sempre avuto un presidente comunque ingombrante,
1: certo,
3: no?
1: Certo.
3: Pensiamo, non so, De Laurentiis, lo stesso Berlusconi,
0: sì,
1: tranne Ferrero, noi diciamo
4: no, che non era ingombrante,
3: però,
4: niente,
3: no,
1: infatti,
3: però a me può stare anche bene che uno dica i soldi ce li metto io, decido io. Ma cavolo, decidi,
2: appunto.
3: Cioè, e se ti hanno portato a questo, la prima cosa è dire bene, fuori tutti, via tutti, tutta questa gente, perché parlano i numeri e i numeri sono fallimentari da 3 anni.
4: Ma tra l'altro ci chiediamo che vantaggio ha ad andare così male, cioè, perché poi
1: questo dipende da cosa gli serve la Sampdoria, ragazzi, purtroppo è una cosa brutta,
4: no, però per qualsiasi cosa questo ti serva, allora, ti vada, il risultato
1: ci sono certe operazioni che a noi non sono
0: sfuggono
1: che non sono concepibili, che probabilmente avere una società in perdita a loro fa comodo
0: addirittura,
1: sì. Però dipende che operazioni fanno.
3: Sì, io non penso che siano matti o
0: beh,
3: che
0: ma
3: siano.
0: Ma tu ci hai dato una coltellata, questa roba qua.
3: Vabbè, ma ragazzi, Matteo, cioè, poi nel senso.
0: No, Matteo ci ha dato una coltellata. Poi, però nella vita può succedere
1: però,
0: tutto.
1: Così,
0: può succedere.
3: Magari sono bravissimi a fare questo.
0: A sbagliare, sono bravissimi a
3: sono
0: sbagliare.
3: Sono bravissimi, probabilmente. Scopriremo tra 20 anni che erano bravissimi.
0: Senti, Laura, a quella festa c'erano tanti bambini, ok? Quindi con tante famiglie e insomma. Perché fai questa faccia?
4: No,
0: era per chiederti, io spero e mi auguro, sì, andiamo in pubblicità, però volevo chiedergli l'ultima cosa, che questi bimbi, a parte essersi innamorati ovviamente di quella maglia, possano poi ancora una volta credere e portare avanti quei valori che magari il papà che ha sulle spalle comincia un po' a, non ti dico perderli, ma essere un po' amareggiato tanto.
4: Ma sai, una fede così è una fede così, cioè l'abbiamo visto ieri al concerto di Olly, c'erano praticamente la gradinata la Sud era quasi in formato partita, quindi io credo che al di là di tutto

0: poi tu possa perdere qualche tifoso, perché sei in Serie B, non sei l'unica squadra in città, ci sono squadre che vincono a Milano e ci mancherebbe, però se sei nel ceppo c'è comunque un entusiasmo che è quasi incomprensibile.
1: Attenta perché c'è Paolo che
2: scoccia un po'. Il tifoso non lo perdi, come vedi è veramente lo zoccolo duro di questa squadra, lui c'è sempre. E non capisco come mai questo presidente, vedendo questo popolo blucerchiato, diciamola così, sempre presente, che anela qualcosa, anela. Perché ormai allora, anela.
1: Non ti possiamo dare di più, anche no, se hai usato questo.
3: Anela che giocava nella Roma negli anni 80. Anela,
1: grande. C'aveva delle gambe, esatto. Ragazzi, che era tutto il mio corpo.
2: Va bene, i risultati sono questi.
0: Franco, un secondo solo.
1: Sì, che poi devo chiudere.
0: Allora, volevo ricordare, siccome hai parlato prima di Protti, ma è stata settimana scorsa una settimana brutta, volevo ricordare del club... di Alassio, se non erro,
4: grande,
0: Peppo Fabiani, che era una figura molto riconoscibile, sì, conosciuta.
4: Una bella persona.
0: Sì.
1: E allora, con questa testimonianza ulteriore di Laura, noi andiamo in pubblicità, rientriamo, attenzione, a una grande sorpresa che arriverà. Ma non vi posso spoilerare e dire nulla. Rimanete ancora insieme a noi con Gradinata Sud.
5: Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ al letto, solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
8: Perché conviene!
9: Il fumo uccide. Non fumare.
10: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
11: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa. Guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
12: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
13: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
0: Allora, lui pensava di farmi una sorpresa, ma ce n'ho una anche io.
1: Vabbè.
0: Allora, chiedo alla regia se mi può mandare l'impact di Franco. Perché
1: noi siamo stati
0: bravi per tanto tempo, ma adesso è ora di arrabbiarsi. Ecco.
4: Sto vedendo cosa sta succedendo. Ecco,
1: stiamo aspettando.
4: Siamo tutti curiosi di vedere come te la sbrighi adesso,
0: allora,
4: Laura. No,
1: io sono brutto, ma così brutto.
0: No, vabbè, questa è...
1: Però vi tengo d'occhio, hai ragione.
0: Allora, no, perché, ma in generale la trasmissione, no? Perché siamo passati per buonisti, troppo bravi, troppo attendisti. No, è finita. L'attesa è finita.
2: Bravo,
0: adesso
2: vi tengo d'occhio.
0: Esatto, vi tengo d'occhio. Ma io direi una cosa, mi devo mettere a mio agio, quindi cercherei il collegamento con un personaggio. Questa volta, Franco, non cerchiamo l'aereo.
1: Come no?
0: Non ce l'abbiamo l'aereo, non ci serve.
1: Abbiamo venduto anche l'aereo.
8: Andiamo in treno.
0: Perché stasera pedaliamo.
1: Ah, la faccio. Allora andiamo.
0: Vediamo se abbiamo... Eccoli qua. Ciao Gianfilippo.
14: Ciao.
0: Allora, salutiamo Gianfilippo Mirabile e Fabrizio Caselli.
1: Li salutiamo.
0: Ciao Gianfilippo, ci senti bene?
14: Sì, sì.
0: Allora, Gianfilippo Mirabile con il suo amico Fabrizio,

0: Credo sia toscano, perché così dall'accento del video che adesso vedremo.
1: È di Firenze,
0: vedi? Allora, Gianfranco.
1: Però tifa Sampdoria, tifa.
0: Non ci
1: sono
0: credo.
1: Costretto a tifare Sampdoria.
0: Ecco, è sotto ricatto praticamente.
1: Sì.
0: Allora, Gianfilippo e Fabrizio sono partiti proprio da Genova in direzione Gibilterra, passando appunto per la riviera di Ponente e attraversando Francia, Spagna e Portogallo. Stiamo vedendo qualche foto, ma io vedrei il video, così poi ci spiegate un po', perché oltre a una prova fisica non indifferente, sicuramente ha lo scopo, è la cosa più importante, perché sarà a favore della Gigi Girotti. Poi ci spiegherà tutto Gianfilippo, ci spiegherà qualcosa anche Fabrizio.
2: Ciao Gian, allora?
3: Come è andata?
2: Grande ragazzi, devo andare una scritta.
3: Io so come sei andata,
2: Dai, siamo quasi a Sanremo. Ancora 38 chilometri. E finiamo la prima tappa, Genova, 20 miglia, confine con la Francia.
0: Guarda, Paolo mi chiedeva se siete in autostrada in quel tratto.
1: No. Magari.
4: Cosa?
0: No, direi che con i panorami che vedete forse vale la pena di fare la strada normale.
1: Sì. Allora, sia in Italia, specialmente anche in Francia, abbiamo visto veramente delle cose belle. Ce le devi vedere per crederci, perché se uno ci racconti dice ma no, è sempre impossibile, invece no, è vero, anche oggi eravamo vicino al Parco Nazionale sopra Marsiglia e abbiamo trovato, non so se erano stambecchi, cervi, che si davano delle cornate in mezzo alla strada, che si sono dovuti fermare, aspettare che qualche macchina che passasse, così scappavano, perché avevano paura che magari ci pigliavano anche a noi a cornate.
0: Gianfilippo, ascolta, dicevamo, oltre a portare con onore la bandiera della Samp dietro alla tua bici, però insomma c'è uno scopo benefico. Vediamo intanto l'articolo di Stelle nello Sport, se la regia ce lo fa vedere. Spiegaci un po' come nasce questa idea e qual è lo scopo.
1: Allora, questa idea è nata con Fabrizio, principalmente avevamo deciso, cioè dovevamo andare a Capo Nord, ma siccome che forse lì faceva troppo freddo, Fabrizio ha deciso di andare al caldo.
0: Di andare a prendere i 40 gradi in Spagna, giustamente.
1: Facciamo Genova, Stretto di Gibilterra, tutto il Portogallo, tutta la Spagna del Nord, tutti i Pirenei, Francia, Genova. E con lo scopo di raccogliere dei fondi per la Gigi Girotti, grazie anche alle Stelle nello Sport. Già buoni riscontri dai miei amici, dai miei conoscenti che hanno versato, c'è il codice IBAN diretto alla fondazione della Gigi Girotti, non c'è bisogno di averla ricevuta, perché quello che si dona si può detrarre dalle tasse, non serve come oggetto ricevuta, ma soltanto la stampa del bonifico. E abbiamo fatto questa cosa qui perché la Gigi Girotti è una fondazione di Genova che cura i pazienti terminali, oncologici, e tutto a gratis, sia a domicilio che nei loro alloggi, e mi sembra giusto, corretto aiutare queste persone qui, che a sua volta aiutano le persone più in difficoltà.
0: Vero, bravissimo.
1: Anche io e Fabrizio siamo due atleti paralimpici, sia Fabrizio ha fatto le Paralimpiadi di Rio, come me anche lui fa canottaggio, io l'ho fatto quelle di Tokyo, come sapete, e come in tutte le gare nazionali e internazionali io mi porto sempre i colori blu cerchiati dietro.
0: Li vediamo. Ma dove siete adesso?
1: Adesso siamo a 100 km da Marsiglia, domani partiremo per le 5:30 perché c'è veramente caldo, e andiamo giù verso Perpignan. E dopodiché, dopodomani entriamo in terra spagnola.
0: Vai tranquillo, che comunque Marsiglia, terra amica, quindi se vai con la bandiera sicuramente troverai qualcuno che ti fermerà o ti saluterà.

0: Esatto.
1: No, ogni tanto ci gridano Italia, ho incontrato qualche d'uno, non per Marsiglia, Sampdoria, forza Samp.
2: Gemellaggio
3: storico.
4: Gemellaggio storico.
0: No, bravissimi, oltretutto questa donazione alla Gigi Garotti è una cosa bellissima, anzi continuate così e credo che sia meritevole questo giro che fate. La bandiera la portate sempre con voi, quindi bravissimi. Non so che come diciamo questa situazione che loro hanno, credo che questo giro sia un po' impegnativo chiaramente anche per loro, ma fondamentalmente è un giro che porterà anche ai nostri colori e alla Gigi Garotti, spero, tanta fortuna.
4: Un bel contributo. Franco, cos'è che dovevo chiedergli che non gli ho chiesto?
3: No, a me faceva piacere invece chiedere a Gianfilippo, naturalmente al suo amico, ogni volta che poi insomma realizzate queste belle imprese, quanto ti rimane dentro insomma di questa avventura che si chiama Sampdoria? Insomma, tu la portate con questa bandiera, come ricordava Paolo, ma insomma al di là di quello che poi state facendo una cosa meravigliosa, insomma, quanto stai veramente poi alla fine soffrendo per questa situazione della Samp che rimane, continua a rimanere uno stallo totale?
1: Cosa rimane? Noi come tifosi, ad esempio, io sono felice di portare in giro i colori della Sampdoria. Adesso ho visto anche un pochettino sui social che c'è anche il problema dell'allenatore della Sampdoria, speriamo
4: anche
1: bene.
4: Anche il problema dell'allenatore.
2: Tra tutti i vari problemi ci abbiamo anche quello dell'allenatore, mi dirai tu, è giusto.
4: Grazie.
1: Vabbè, ancora non sappiamo chi viene.
4: Speriamo che quando voi finirete il vostro viaggio qui avremo l'allenatore, così poi potrai venire a commentarlo qui da noi.
5: Magari a Marsiglia se ne trovano uno che lo portino loro.
0: Se
5: trovate un allenatore a poco, diccelo.
2: Nel giro che fate due provini, due palleggi, li fate palleggiare e ce li portate.
4: Tanto l'importante è che il nuovo allenatore accetti il secondo.
5: A Marsiglia qualcuno buono c'era, c'è stato.
3: Perché anche il discorso adesso è il secondo accetterà il primo, guarda che è una roba.
0: È verissimo,
3: però vedremo.
5: Tutto al contrario.
4: Salutiamo Fabrizio e Gianfilippo, mi raccomando, vi terremo sempre monitorati il vostro bel viaggio e quando arrivate a Gibilterra sono certa che avremo l'allenatore.
0: È sicuro.
4: Anche perché fra un mese più o meno, vero?
2: Abbiamo iniziato
4: tempo.
2: Il campionato qua.
4: Abbiamo tempo. Grazie Fabrizio e grazie Gianfilippo. Un abbraccio.
0: Ciao,
5: grande
0: ciao,
5: iniziativa.
0: Ciao,
5: bravi ragazzi.
3: Laura, arrivano, sono arrivati un po' di messaggi,
4: sì.
3: Però allora, o siamo quelli che diamo contro la Samp o siamo quelli che ridiamo troppo. C'è poco da ridere in questo momento qua. Ma io voglio dire sinceramente,
2: c'è tanto, dai, cioè, fa tanto ridere questa situazione.
3: Infatti, fa veramente tanto ridere, perché nemmeno Matteo Monforte, quando fa i suoi meravigliosi spettacoli, arriverebbe a tanto. Non lo so,
5: problema della storia erano persone tristi comunque.
2: Assolutamente, ma soprattutto tutti i più grandi comici italiani, quando c'era Berlusconi era quasi impossibile fare battute su Berlusconi, perché Berlusconi era più simpatico, cioè faceva tante robe così clamorose che i comici non sapevano più. Uguale la Sampdoria, capito?
4: Ma poi oltretutto di cosa si può parlare, perché oggettivamente ad oggi ci sono anche pochi argomenti.
5: Ma adesso torno serio, perché non vorrei mai sembrare felice,
4: offendere
5: di questa situazione che è allucinante. Ci sono veramente pochi argomenti, cioè vedo che ora si parla di Olli, è l'unica cosa che ci ha dato un po' di sampdorianità in questo momento. Poi l'allenatore non c'è e non si capisce niente, tutti che non parlano, quindi ci attacchiamo a queste cose belle come il viaggio di queste due persone.
4: Esatto. Andrea, tieni
5: i 23.000 dell'ultima,
4: un po' di veleno per l'ultimo blocco, perché avremo,
5: guarda, c'hanno tutto quello
4: argomenti...
5: che ho qua sotto,
0: è un cobra,
4: esatto,
5: c'ho qua sotto.
4: Pubblicità.
6: La voglio efficiente, full hybrid.
7: La voglio comoda, spaziosa.
6: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionario.

0: Concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Come promesso, riparto da Andrea.
2: Brava, eccomi.
1: Allora, continua pure il tuo sfogo che poi abbiamo qualcosa nello specifico da analizzare.
2: Ma no, lo sfogo è quello di tutti i tifosi sandoriani, che comunque ci sono sempre, l'abbiamo già dimostrato anche l'anno scorso con 23.000 presenze, l'ultima
3: costanti
2: l'ultima in campionato, con nuovamente un campionato da incubo, ci siamo di nuovo, lo dimostriamo in ogni situazione, lo dimostra il fatto che portiamo sempre in giro i nostri colori, orgogliosi di farlo. Non credo che perderemo nessun tifoso. Avremo qualche problema magari sui ricambi dei tifosi nuovi, perché vedo che nelle classi dei miei figli comunque ormai sono abbastanza variegati. Quando ero io all'elementare eravamo tutti sandoriani. Non perderemo nessuno, ci saremo sempre, però ci siamo, come dire, rotti le scatole di essere presi in giro da questa gente, che mi auguro solo che siano degli incompetenti.
4: Sì, però... Matteo. C'è da augurarsi che siano degli incompetenti, pensa un po' come siamo messi male.
3: Allora, essendo incompetenti, quindi facciamo mettere persone competenti a gestire la
1: squadra. Stiamo sempre aspettando. So, allora, guardate, vi faccio parlare di un argomento, guardiamo l'impact che abbiamo creato. Allora, tutti in vacanza, sì. E questo è Fredberg, sì. Per chi non lo riconoscesse.
4: Ah, perché ha lavorato prima?
1: No,
3: stupendo.
1: Però volevamo...
3: In vacanza da cosa?
2: Ma in vacanza ci vai se lavori.
3: Citando Marchionne, in ferie da cosa?
1: Allora, noi continuiamo a scherzare, no? Anche perché poi quando non si può più, perché poi più di arrabbiarsi uno cosa può fare? Niente. Allora poi vai sull'ironico.
3: Certo.
1: E io dico, ma... In pieno calciomercato e comunque senza un allenatore, una squadra completamente da fare, da riscattare se vuoi riscattare qualcuno e da comprare.
4: Lui va a Cogoletto,
1: Fredberg fa la valigia e parte per le vacanze. Ora,
4: se deve andare,
1: voglio dire,
4: scusa.
1: Più comico di questo,
4: magari aveva prenotato per l'Elba, vai a capire, poi anche cambiare il volo, il traghetto,
3: no,
4: è lunga.
3: È una cosa
4: lui va e deve andare, è così, non è che si può, forse ha fatto il culo per un anno e va.
1: Bene.
2: Ti sei giocato secondo.
1: Esatto.
4: Ah, scusate.
2: Sei vicino al rosso.
1: Insomma, non mi hai, però Frank, non mi hai passato i cartellini.
2: No, è vero,
1: male,
2: li do dopo.
1: Male.
2: Ma poi quando c'è Matteo bisogna sempre stare attenti.
1: Perché da arrabbiata tu pensavi che io li usassi.
2: Infatti,
1: la
2: appunto.
1: Verità,
2: no,
1: la
2: vabbè, ma lo possiamo sbattere fuori. Solo che c'ha due braccia adesso.
4: No,
2: che
4: adesso
2: fa paura,
4: ormai,
2: ragazzi, non ci fai più niente.
1: Paolo, cosa ti aspetti adesso?
3: Cosa mi aspetto?
1: Cioè, voglio dire,
3: Fino adesso, tanto sono sempre in attesa, quindi. Cioè, cosa mi aspetto? Mi aspetto che improvvisamente qualcuno mi dia il nome di un allenatore, dico valido, cioè poi fondamentalmente i nomi che abbiamo detto prima, Possanzini se a casa,
4: meno male,
3: John Gotti
2: non verrà,
4: Rubagotti,
3: sicuramente Pecchia a questo punto, sciolga la riserva oppure, come abbiamo detto in trasmissione, fuori dalla trasmissione, abbiamo detto c'è sempre il, come si chiama, il l'allenatore, il salvagente c'è sempre, l'allenatore del Venezia che stroppa, come io lo ridico questa volta, e ve lo dico.
4: Ma magari, tanto quello io c'è manco bisogno di DS, arriva, fa tutto lui.
3: Allora basta.
4: È eccezionale, stroppa.
2: Dicevo,
1: Franco?
2: Laura, e in tutto questo non ci dimentichiamo che nell'organigramma della Samp è entrato un signore che si chiama Amerigo Branco, che è il nuovo DS, che fino adesso anche lui silenzio assoluto.
1: Ha parlato bene.
2: Sì, però fondamentalmente
3: parla bene, per l'amor
2: di Dio. Però anche lui, quanto sarà la sua, veramente il suo peso specifico di questa persona che dovrebbe avere?
5: Dovrà dimostrarlo già a me, voglio dire, il nome già non
2: il
5: è
2: cognome,
5: che mi è, insomma, voglio dire, ne abbiamo dei ricordi un po' brutti di Branco.
1: Ma veramente ricordi belli, Andrea.
5: Un altro era l'anno dello scudetto, però ci ha fatto gol sulla punizione e poi abbiamo perso anche i mondiali sul rigore di Branco.
1: Quanto ti piacerebbe perdere un derby di Coppa Italia, ma essere dove eri?
5: No, ma per carità, lì ce la giocavamo con, per carità, che anche gli altri.
2: No, questo per dire.
5: Però voglio dire, diciamo che in questo delirio totale della gestione della Sampdoria vanno a prendere anche uno che si chiama Branco.
3: Nel Branco
5: ce la mettiamo, ci mettiamo anche qui.
1: Diciamo che comunque ha una storia, perché il fratello è il DS del Benfica, il papà è stato nell'ambiente, quindi sicuramente
5: staremo a vedere.
1: Delle origini valide.
5: Dovrà dimostrarlo, sai,
4: Matteo,
5: con le parole.
4: Non lo so, perché sembra veramente che abbiano un qualcosa in testa.

0: Che però non si materializza,
1: che noi non riusciamo a capire. Cioè, loro il fatto è che io ho il terrore che vogliano fare la squadra simpatizzante all'Europa, no? Al modello europeo che c'è adesso, cioè con un occhio fuori dall'Italia, con un modello fuori dall'Italia, che però essendo in Italia è già un ossimoro, cioè tutto ciò che viene fatto in Italia deve essere fatto per l'Italia, perché poi quando tu devi andare a parlare con il procuratore giù a Napoli, chi ci va? Chi ci va?
2: Ma sei anche in Serie B.
0: Giustamente ti ricorda che siamo in Serie B.
1: Magari loro hanno il progetto veramente, ma io davvero non sto capendo più nulla di quello che magari loro hanno detto che entro il 2020.
0: Ma il progetto
1: adesso sta creando qualcosa che ci è oscuro
3: nel calcio.
0: Ma il 20 giugno valgono, cioè, che progetto c'è?
3: Valgono le conoscenze, secondo me le conoscenze e la credibilità. Abbiamo procuratori anche di dubbio, diciamo, caratura, però con delle conoscenze che hanno portato sempre gente forte, eccetera, diciamo dei direttori sportivi con le questi non se li fila nessuno, secondo me.
1: E
3: col modello europeo in Serie B, quando poi vai a sputare sangue a Castellammare,
1: che ho il terrore,
3: non fai punti e finisci come l'anno scorso.
2: Speriamo che però anche mossa Laura di De Clercq, come nuovo insomma responsabile della comunicazione, possa andare in quella direzione, finalmente, di dare quelle notizie. Noi ne parlavamo, ti ricordi, Laura, durante tutte le puntate, quando parlavamo anche solo dell'infermeria, non si sapeva mai nulla, anche se uno si era fatto male per 2 giorni, non sapevi mai, tipo Palma, per quanto abbiamo chiesto come sta, come non sta. Quindi spero che questa persona sia una persona, come dicevi te, viene dall'Andale, ha tutto un modello particolare, speriamo. Però la mia paura è che veramente quello che dice Matteo possa essere significativo, che non vogliano veramente spostare tutto verso l'internazionalità e uscire un po' più dall'Italia, non lo so.
4: Paolo, si possono anche fare le cose in questa maniera, ma con un'organizzazione completa, fatta bene, non essere completamente fallimentare.
0: Ma sulla carta non sarebbe.
4: Ora io non vi faccio l'esempio dell'altra parte della città, però.
0: Ma potrebbe anche risultare, diciamo, ottimale questo tipo di riscontro. Però il problema è questo. Ora, cioè, il tempo passa. Diciamo che se tu non metti un po' di programmazione, ma la programmazione è data da che tra un mese la squadra va in ritiro. Cioè, e quindi cosa programmiamo? I giocatori, stiamo riprendendoci quelli che i vari Pedrola, cercando che fortunatamente
1: non si fermeranno mai.
0: Ma non si fermeranno, ma intanto ritornano. Cioè, quindi non abbiamo,
1: a volte ritornano.
4: Te li devi liberare.
1: Cioè, come le scorie,
0: quindi il direttore sportivo, cioè, si trova in una situazione un po' difficile. Direi che prima di tutto, te l'ho detto, in questa settimana, te, negli ultimi 10 giorni,
2: sempre così,
0: adesso però basta, cioè siamo venuti qua per dire questo, adesso basta, l'allenatore, e vediamo, cioè, te ci ha promesso qualcosa di importante. Adesso?
4: Non solo lui, tra l'altro.
3: Però hanno tolto tutte le figure, se ci fate caso, hanno tolto anche tutte le figure che avevano comunque un legame con i tifosi.
2: Certo, vero.
3: Perché poi Genova è una città dove
0: ma
3: ci
0: pensi
3: si
0: che non l'abbia fatta
3: male tutti.
2: A partire dall'Anna per arrivare.
3: Li hanno fatti fuori tutti piano piano, ed era tutta gente che aveva il contatto con i tifosi di Invernizzi, stesso Lombardo, Andrea Mancini. Piano piano stanno creando sempre più distanza.
0: Ma Matteo è fatta d'arte o no? Ma cioè,
2: se andiamo a seguire il discorso di Matteo, potrebbe essere fatta d'arte, perché vogliono proprio snaturare quel discorso.
3: Però poi devono tornare dei numeri, ragazzi, perché a me mi sta anche bene, io spero che lui abbia ragione.
1: Non so manco se c'è.
3: Perché ci stiamo inventando delle chiavi di lettura senza elementi.
1: Perfetto.
3: Ma devono poi arrivare i numeri. Questo è il quarto anno dove devono arrivare a un certo. E non stiamo parlando di andare in Champions, stiamo parlando di fare un campionato dignitoso in Serie B.
4: Però, Franco, scusa, si diceva no, che una società, una proprietà nuova, nel momento in cui si insidia in una città come Genova, con una situazione societaria comunque complicata, per fare le cose come andrebbero fatte, avrebbe dovuto mandare via tutti e comunque rigenerare questa
2: quella
4: società.
2: Famosa pulizia,
4: esatto,
2: no?
4: Quella famosa pulizia. Ora sì, sono stati mandati via, io non prendo le difese le colpe, ci mancherebbe, perché poi sono tifosi della Sampdoria come Invernizzi, come Mancini, come Lombardo, quindi non metto becco in questo, però non è che magari abbiano fatto con ritardo quello che tornando sempre al treno in ritardo, quello che avrebbero dovuto fare 3 anni fa. No, leggo l'altra parte.
2: Sì.

0: però in realtà stare... anche lì è una sorta di buttata,
1: è una sorta di anch'io.
0: Però quello che dice Laura secondo me potrebbe avere anche un senso, nel senso lo facciamo adesso, avremmo dovuto farlo molto prima, come dice appunto sempre in ritardo, anche se è un gioco molto molto pericoloso, Laura, perché adesso veramente il tifoso, come diceva Paolo, noi ci permettiamo ogni tanto di sorridere, ma il tifoso vero, quello che parla e pensa con la pancia, non ne ha veramente più voglia. Adesso hai parlato, avete detto che il profilo sarà internazionale, si cambierà tutto, avete fatto la pulizia, allora adesso ce la dovete far vedere però questa nuova Sampdoria.
2: Certo,
3: finalmente Franco ha detto le cose.
0: Bravo Franco, passando
3: da questa parte hai detto le cose veramente come stanno. Finalmente.
2: Così. Ma io l'ho detto,
3: È finita l'ora di prendere il giro al tifoso. Punto.
2: Allora abbiamo, siamo entrati negli ultimi 2 minuti, quindi abbiamo 2 minuti e
0: di
2: io faccio un giro. direi che questa sera ci siamo sfogati
0: abbastanza.
2: Poi
0: io sto meglio.
2: Stai meglio, bene, ti sei alleggerito. Che cosa ci auguriamo? Facciamo il giro in senso logico.
4: Allora partiamo dal più logico.
2: Ok. Allora, Matteo, cosa ti... adesso andiamo tutti in vacanza veramente. Sì. Cosa, cioè, tu pensi di tornare qui a metà agosto e di vedere cosa?
4: Il nulla, nulla. Ecco. Io, cioè, nel senso, mi aspetto che di essere un'altra volta, cioè, che le loro promesse vengano di nuovo disattese. Questo mi aspetto. Mi aspetto un allenatore da 0-0, giocatori presi veramente coi punti del bimbo mix.
2: Fermati.
4: Mi aspetto questo, perché ormai è questo a cui siamo abituati, e questo sarà purtroppo all'80%. Che ci stupiscano.
2: Deng, tocca a Andrea.
0: Tocca a me. Non so se parlare di desiderio o di realtà. Parlerò di realtà. Prenderanno un profilo internazionale di un campionato di Serie D
3: conosciuto,
0: della steppa. Dopodiché, perché dopodiché non arriveranno i risultati, quindi probabilmente ne prenderemo uno di nuovo senza patentino, con un gregario di fianco, col cugino che arriva col patentino e ce lo mette, arriveremo in fondo, chiederemo in ginocchio a Lombardo di tornare, e sulle ali della sandorianità probabilmente ci salveremo. Questo sarà il nuovo anno. Grazie
2: Paolo.
3: Allora, io per andare un po' contro loro due, un attimino, anche perché loro è un disastro con la gravità. Io invece sarò stupito, magari, che questi manager, questo presidente, ci darà un allenatore, non dico eccezionale, ma discreto, e comprerà dei giocatori che porteranno la Sampra a fare un buon campionato. Eccolo qua.
2: Bene. Franco, abbiamo qualche messaggio?
0: Io ce n'ho uno prima mio.
2: Prima tuo?
0: Sì. 25 novembre 1973. Tu eri ancora un pivello, eri ancora
3: non
0: giovane.
3: Tanto, comunque.
0: Genoa-Sampdoria. La Sampdoria vince 2-0. Salvi e Maselli chiusero quella partita lì. Mio padre buonanima mi portò lì. Da lì è nato l'amore per la Sampdoria. Voglio ancora credere fortemente in questi che sono i colori più belli del mondo, veramente. Ed è anche un saluto, insomma, a mio padre, che faceva anche tanti tanti sacrifici anche per portarmi solo alla partita.
2: Però voglio ricordare, il messaggio da casa, voglio chiudere con questo, Paolo.
3: Il gol di Salvi fu al volo.
0: Mamma mia.
3: Fu bellissimo. E grazie per averlo ricordato, fu stupendo.
4: La prima partita che ho visto la Sampdoria è stata la Fiorentina.
2: A chi te l'ha chiesto?
4: No, non lo dico, perché abbiamo subito buscato 2-0. Me lo ricordo.
0: E da lì già qualcosa che è questo che non si intervenuto. Posso dire solo una cosa? Siamo arrivati alla fine di questa lunga maratona che ho condiviso con Laura Rossetti. È stato un piacere per me lavorare con lei, che la ritengo una grande professionista, una persona molto preparata, e davvero per me è stato un piacere, un onore stasera concedergli questi ultimi 2 blocchi, perché se li è meritati tutti, e ti facciamo anche un applauso.
3: Bravo, brava Laura.
4: E ora possiamo far affondare il Titanic.
0: Sì, parti ora pure l'orchestrina.
4: Esatto.
2: Grazie, per me è stato un piacere, ma lo sanno, io ringrazio tutti, la redazione, speriamo di aver tenuto compagnia anche noi.
0: Il nostro direttore Matteo Angeli, sennò poi ci licenzia.
2: Lo tenevo per ultimo. L'editore, direttore. E speriamo di avervi tenuto compagnia, di aver alleggerito un po' quest'altro anno di patimento, di questi meravigliosi colori. Buona estate, ci rivediamo quando? Non diciamo ancora niente?
0: No, vi teniamo
2: d'occhio.
0: D'occhio e forza Sampdoria, comunque.
3: Grande.
2: Buona serata a tutti.
0: Buona serata.

0: Fino al 29 giugno, da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 €. Riso Arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. Genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
2: Dalla Lounge 30 di Terrazza Colombo, un saluto al presidente, riconfermato presidente di Confesercenti Liguria, Marco Benedetti. Grazie presidente di essere con noi.
3: Grazie. Grazie a voi.
2: Le do 10 secondi per dire grazie agli associati.
3: Sì, assolutamente. No. È un onore che mi abbiano chiamato ancora una volta a ricoprire questo ruolo. Non, in un momento non semplice, non facile per il nostro settore, per il commercio, il turismo della nostra regione, ma sicuramente cercheremo di fare il massimo per dare a tutti la possibilità di lavorare nella propria impresa, di produrre, di dare lavoro e di portare avanti questa nostra meravigliosa regione, che è questa nostra meravigliosa terra a cui siamo tanto affezionati.
2: Non c'è dubbio, e salutiamo e ringraziamo di essere con noi anche Nico Gronchi, che è presidente nazionale di Confesercenti. Grazie presidente. Che insomma non vivi in una regione bella come la Liguria, ma vabbè, insomma, nessuno è perfetto. E vuol fare anche lei i complimenti al presidente?
4: Assolutamente sì, complimenti ancora, la riconferma alla guida di una regione straordinariamente bella, importante come la Liguria, hai detto bene, è un onore e un onore in un momento difficile della storia, ma Confesercenti è una grande squadra, l'abbiamo dimostrato in tante occasioni, lo faremo anche adesso.
2: Allora, presidente Gronchi, in sovrimpressione c'è un QR code che è quel simbolo che vedete a casa e che potete fotografare con la fotocamera del telefonino e da lì accedere ad un link che vi porta ad una proposta importante che Confesercenti ha lanciato e sta lanciando, una legge di iniziativa popolare per aiutare il commercio, che è un settore in difficoltà. Quali sono, presidente, i punti fondamentali di questa proposta e perché avete deciso di avanzarla?
4: Noi siamo partiti da una fotografia che negli ultimi 10 anni ha trasformato in profondità il nostro paese, i nostri luoghi, strade, piazze, quartieri, arrivando fino anche a città più grandi che hanno perso nel corso degli ultimi 10 anni ben 140.000 attività commerciali, prima attività che sono sparite di prossimità, di servizi, ma poi allargandosi anche a luoghi più vicini ai centri storici, trasformando in profondità i luoghi. Siamo resi conto, un pezzo alla volta, che non abbiamo strumenti, sostegni, semplificazioni, strumenti normativi che ci permettano di trasformare e di invertire una tendenza pericolosissima per il nostro paese. Non è esente forse nessuna delle nostre regioni, delle nostre città, anche in Liguria abbiamo più di 6.000 attività commerciali chiuse negli ultimi 10 anni con numeri molto pesanti. E allora abbiamo detto: mettiamo a terra un'idea che sia una legge contenitore dentro la quale far confluire con chiarezza gli strumenti per guardare ad un nuovo futuro dei luoghi, ad un processo vero, profondo di rigenerazione urbana. Il 18 di maggio scorso abbiamo presentato in Corte di Cassazione le firme ufficiali depositando la nostra proposta di legge, che ha sostanzialmente 3 gambe fondamentali. Le spiego nella maniera più semplice possibile. Intanto una norma che istituirà comuni, province, regioni e privato, quindi insieme, le zone economiche speciali di prossimità. Decideremo quali sono, sulla scorta di come siano fatte le

ZES in altre parti del paese, i luoghi in cui investire. Dentro queste ZES avremo la possibilità di mettere a terra semplificazioni normative, semplificazioni burocratiche, incentivi, contributi, facendoli passare per esempio attraverso il lavoro importante che fanno le aggregazioni commerciali dentro i centri storici, distretti del commercio, distretti urbani e quant'altro. Dall'altro vogliamo fotografare con chiarezza cosa accade in giro per il paese. La nostra proposta di legge istituisce uno

0: La proposta prevede con altrettanta chiarezza l'istituzione di un fondo nazionale dedicato alla rigenerazione urbana. E lì, quando poi discutiamo con il Ministero e con la politica, il tema diventa dove trovare le risorse. Abbiamo fatto una proposta molto semplice. Lo scorso anno i grandi giganti del web hanno pagato nel nostro paese tasse per 455 milioni circa. Sono pochissimi, stiamo parlando del 2% rispetto a quello che fatturano. Pochi o tanti che siano, abbiamo detto al governo, in questa proposta di legge il fondo per la rigenerazione urbana sia alimentato proprio dalle tasse che pagano questi grandi giganti del web. Poche, ma almeno che servano a restituire alle nostre comunità tutto quello che oggi ci tocca.
1: Come fare a firmare online? Lo spiega un video che avete realizzato voi di Confesercenti e che adesso vediamo, così anche noi sappiamo come fare.
2: È tempo di agire. Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in due modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Legge di iniziativa popolare. Scrivi Rigenerazione e, se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la mappa aggiornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio.
1: Allora, caro Presidente, devo dirti che io ho fatto un reel un po' di tempo fa, che ho fatto quasi 500.000 di visualizzazioni, in cui dico che il nemico del commercio è l'online. E lo dico perché talvolta compro online e mi rendo conto di quale sia davvero la difficoltà di tenere aperto un negozio, di rischiare di diventare il camerino di Amazon per qualcuno. E quindi sono molto a favore della vostra proposta di legge. Anzi, io farei che tutto il commercio di prossimità deve essere ZES, perché altrimenti veramente rischia di non essere sufficiente, ma comunque è questo un modo importante per cercare di dare una risposta. E mi piace il collegamento con la rigenerazione urbana, perché voi siete la cultura dei nostri centri storici. Non vai a passeggio per una città se tutte le vetrine sono chiuse.
3: Assolutamente, questa è l'idea di fondo di questa iniziativa. I nostri centri storici naturali hanno bisogno che ci siano dei negozi aperti e dei negozi con la loro tradizione, la loro cultura, il loro approccio al cliente, perché se non c'è questa attività fatta in questo modo, il rischio vero è di quello che chiamiamo desertificazione urbana. E quello non solo non porta lavoro a chi cerca di rimanere, ma non porta nemmeno i turisti, perché se noi vediamo una via dove ci sono negozi tutti uguali, fatti di una catena, che possono essere a Genova come a Milano, come a Ravenna, gli stessi, l'attrattività turistica sparisce. E allora noi dobbiamo pensare di fare in modo che chi riesce a lavorare in questi centri abbia la possibilità di muoversi in questo modo. Per quello che riguardava l'e-commerce, non è da demonizzare tutto, ma dobbiamo lavorare con le stesse regole.
1: Bravo.
3: Si parlava di quanto paga i grandi colossi da questo punto di vista, ed è un problema. Teniamo conto che loro hanno un altro vantaggio in più, perché i nostri dati, le nostre propensioni al consumo, tutte queste cose, loro ce li hanno e quindi sono già in vantaggio rispetto a chi è dietro un banco.
1: E poi un conto è affittare un capannone in periferia per servire decine di migliaia di clienti, un conto invece è affittare un negozio per servirne magari 10 al giorno, come può capitare talvolta nei nostri centri. Senta, Presidente Gronchi, lei che ha, diciamo, il polso nazionale.

0: Ma c'è consapevolezza che la vera battaglia identitaria italiana sia questa? Perché sento parlare di un sacco di argomenti anche da parte sia del governo che da parte dell'opposizione, ma non mi pare di aver inteso che sia chiara qual è la posta in gioco. Chiude il commercio, chiude la nostra cultura europea.
1: Me la faccio dire con una provocazione: ce n'è fin troppa di consapevolezza, abbiamo fin troppi amici che ci dicono che è vero, dobbiamo riqualificare i centri, il commercio ha un valore economico ma anche sociale, mancano gli strumenti e manca l'azione. I più convinti di questa proposta di legge, sapete chi sono? I consumatori, i cittadini, le amministrazioni, i sindaci, gli assessori, le donne e gli uomini che ogni giorno vivono le nostre città. E questo è un valore enorme che ci accompagnerà in questa raccolta di firme, perché vogliamo farla arrivare fino al mese di ottobre. Mese d'ottobre in cui arriverà anche il nostro appuntamento con l'Assemblea Elettiva Nazionale, e porremo il tema della rigenerazione, del futuro, dei luoghi, della vita come cuore della nostra azione che faremo proprio durante l'Assemblea. Perché tutto questo non sia soltanto nostra proposta, ma diventi proposta di tutte. La nostra di tutti, la nostra assemblea la faremo quest'anno invece che in un luogo, come ha fatto lo scorso dicembre, come si fa sempre in questi casi, molto bello, molto grande, con i nostri dirigenti, invece di farlo in un luogo, avremo per 5 giorni a disposizione, tutta per Confesercenti, per raccontare la nostra idea di città, la nostra idea di futuro, Piazza del Popolo a Roma. Torniamo nei luoghi della vita, torniamo a dare la nostra idea di futuro del paese.
0: Senta Presidente, per chiudere, quali sono le altre emergenze del settore? Dal caro energia alle tante difficoltà, immagino il caro affitti in determinate città soprattutto, quali sono le altre battaglie aperte?
1: Abbiamo 3 battaglie enormi sullo sfondo. Una è il tema della concorrenza. Qualche giorno fa ero all'OCSE a discutere di questo con i commissari europei, lo faremo nelle prossime settimane. C'è una evidente sperequazione fra colossi del web, digitale e e-commerce rispetto a chi come noi vive e opera ogni giorno nelle città. C'è un tema enorme di burocrazia. L'Italia sta sovrapponendo norme europee ed italiane che stanno appesantendo l'impresa diffusa. Il costo per una nostra impresa si aggira quasi intorno al 10-15% del nostro fatturato. Significa che 1 euro ogni 10 di quello che incassiamo dobbiamo spenderlo per burocrazia, documenti spesso sovrapposti. Ed infine l'altra grande battaglia riguarda il fisco. Abbiamo pagato lo scorso anno, i commercianti italiani, quasi 8 miliardi di tasse rispetto ai 450 milioni che dicevo del mondo del web. Siamo ancora con una pressione fiscale al 43% e i documenti del governo ci dicono che rimarrà così per i prossimi 2 anni. In troppi casi questo è insostenibile. La somma di burocrazia, concorrenza sleale e fisco sta strangolando il commercio italiano. Queste sono le 3 battaglie sulle quali Confesercenti agirà con forza e cercando di mettere a terra anche una visione.
0: Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Nico Gronchi, Presidente di Confesercenti Nazionale, grazie di essere stato con noi. Anche il Presidente Benedetti ci lascia, ma per poco, perché poi torna con noi nella parte finale di questa trasmissione che porterà adesso tanti temi di livello regionale proprio sul piatto della nostra trasmissione. Restate lì. Di nuovo insieme con Confesercenti, buonasera all'assessore, ma soprattutto vicepresidente di Regione Simona Ferro.
2: Buonasera.
0: Grazie di essere con noi e benvenuto anche Andrea D'Americo, il direttore di Confesercenti in Liguria.
3: Buonasera.
0: Grazie di essere con noi. Vabbè, intanto positivo, no? Che i commercianti, in questo caso Confesercenti, si attivino per tentare di trovare delle risposte, anche suggerire delle proposte di legge al Parlamento italiano per aiutarli. I problemi sono tanti e noi non vogliamo perdere il loro lavoro.
2: Beh no, assolutamente un problema quello della desertificazione che è fondamentale. Insomma, vediamo anche delle zone di Genova purtroppo che sono prive anche di esercizi commerciali e non è bella. Non è bella la fotografia che presentiamo ai nostri turisti, ma non è bella neanche per noi che quotidianamente viviamo la nostra città. E quindi laddove ci possono essere dei sistemi che diano delle facilitazioni, che diano comunque dei supporti al tessuto commerciale, ben venga.

0: vengano. Io devo dire, mi ero occupata in passato, non è che proprio c'entri precisamente con questo, ma essendo anche assessore alla tutela dei consumatori, avevo fatto una battaglia che non ho ancora abbandonato, ad esempio nelle zone dell'entroterra, laddove sono stati tolti i presidi finanziari, sono state chiuse filiali, sono stati tolti i bancomat, e laddove abbiamo visto che sono stati tolti i bancomat, ecco lì purtroppo sono stati chiusi tanti esercizi commerciali, perché laddove non è gira contante le persone non spendono e quindi vanno in luoghi limitrofi, e creando anche una non soltanto una desertificazione commerciale, ma anche proprio un'assenza proprio di abitanti, quindi anche uno spopolamento,
1: perché laddove la gente non spende non c'è più motivo di stare. Poi certo ci sono anche delle zone dove ci sono ville private, zone di sola residenza, però mediamente un centro urbano sta aperto proprio perché ci sono i servizi, perché ci sono i negozi, perché c'è un motivo per andarci.
2: Ma sicuramente, se vogliamo recuperare un vecchio slogan di Confesercenti che riassume secondo me molto bene questo concetto, se vive il commercio vive la città, lo diciamo da tempo. In assenza di servizi, ovviamente tutte quelle che sono le problematiche che ci possono essere legate alla sicurezza, legate anche al decoro, legate alla pulizia e ad altri elementi che fanno, come dire, vive il nostro tessuto urbano, evidentemente vengono a mancare, e quindi è un presidio fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale.
1: Adesso si vede, no? È una cosa che possiamo percepire tutti, basta guardare quando chiude una saracinesca, una vetrina, anche nel centro di Genova, anche in via 20 Settembre ci sono un sacco di vetrine chiuse, e si accatasta la posta, davanti c'è sporcizia, non c'è illuminazione. È evidente che insomma è un problema anche proprio di vivibilità delle città. Parola chiave: bandi, vicepresidente Ferro, perché attraverso i bandi si trovano i fondi, i finanziamenti che fanno da leva per aiutare tutti i settori, compreso quello del commercio. Ce ne sono tanti che oggi, diciamo, abbiamo un po' l'ambizione di vedere uno dopo l'altro.
0: Beh sì, Regione Liguria, come sapete, ha la competenza esclusiva in materia di formazione, quindi per noi è importante attraverso la formazione superare il cosiddetto mismatch, quindi superare quella discrepanza che ci può essere tra offerta di lavoro e ricerca appunto del posto di lavoro. Per questo ogni volta che parliamo di bandi cerchiamo di parlarne, di approfondire con gli stakeholder, quindi formazione, per capire davvero quelle che sono le figure da formare che possano andare appunto a ricoprire dei mestieri appunto vere e proprie, diciamo, forme professionali. Noi ci stiamo puntando moltissimo, ad esempio, sul settore della blue economy. La Liguria è il mare, quindi dal mare proprio arriva anche la principale fonte della nostra economia, quindi vogliamo cercare di rispondere a quelle che sono le richieste delle aziende, dell'imprenditoria, per dare supporto proprio a queste figure. Abbiamo presentato recentemente il tavolo formare con delibera di giunta assunta poche settimane fa, e in questi giorni abbiamo presentato proprio l'avvio di questa scuola delle professioni del mare. Ma non solo mare, insomma, noi cerchiamo anche di comprendere quelle che sono le necessità delle nostre aziende, perché ci sono aziende di media o diciamo alta percentuale di dipendenti, per le quali appunto esiste il formare per occupare, che è un bando destinato proprio a ricoprire un determinato fabbisogno che non deve essere inferiore al 60%, però sappiamo appunto che formando quelle persone automaticamente appunto queste persone vengono impiegate, perché il fabbisogno della ricerca è questo. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, pensiamo anche ad esempio alle persone diversamente abili, ecco, in questi anni dal 2022 abbiamo raggiunto circa 5.000 tra ragazzi e ragazze diversamente abili, al fine appunto davvero di poter,
1: attraverso
0: il lavoro, l'integrazione viene proprio attraverso il trovare un posto nella società, ma soprattutto appunto riconoscere la dignità di un posto di lavoro appunto anche a loro. L'apprendistato è stato anche un altro bando importante, abbiamo formato circa 2.000 apprendisti, sono previsti 2.000 apprendisti soltanto nel 2026 grazie al milione di euro che abbiamo investito, e un ulteriore finanziamento di 413.000 euro a valere su fondi statali. Dal 2020 sono stati 14.000 gli apprendisti.
1: Ecco, l'apprendistato è molto importante per questo settore, soprattutto per quello delle calzature, accessori, abbigliamento. Chiamo Francesca Recine sul podio, eccola qua, grazie di essere con noi.

0: Ismo, che è della Federazione Italiana del Settore della Moda. Per voi l'apprendistato è molto importante come proprio meccanismo?
1: Sì, è fondamentale ed è una politica attiva, forse l'unica politica attiva che c'è nelle nostre piccole e micro imprese. Per questo chiediamo che ci sia una particolare attenzione nei confronti della continuità al rifinanziamento di questa politica, in modo da non creare degli eccessivi tempi lunghi, uno stop and go lungo che diventa faticoso per le nostre imprese e diventa anche un momento di fermo per la formazione ovviamente dei lavoratori.
0: Poi l'apprendistato è anche il modo per ragazze e ragazzi per entrare nel mondo del commercio, imparare una professione, diventare professionisti nell'ambito di cui vi occupate.
1: Apprezzo molto questa tua parola, perché avere dei negozi oggi vuol dire distinguersi proprio per la professionalità. Il nostro è un unicum. Io dico sempre a Roma, quando partecipiamo a questo nuovo tavolo che il Mimit ha messo a disposizione del retail e che è interamente dedicato ai nostri negozi, finalmente mi viene da dire, e cominciamo a lavorare su progetti molto seri, amo dire che il primo made in Italy siamo noi professionisti, siamo noi commercianti. Il Made in Italy siamo noi che scegliamo e diversifichiamo le vetrine lungo le vie, siamo noi che componiamo le collezioni, che componiamo offerte, che inventiamo un negozio, che attraverso la creatività e la fiscalità creiamo una mescola che è un unicum e che sicuramente si distingue per qualità dell'offerta e del nostro lavoro rispetto a tutto quello che è fast fashion, grande distribuzione e un altro tipo di lavoro che può essere semplicemente accompagnare in un camerino e indicare la strada. Ecco, la nostra professionalità è fatta di ben altra conoscenza ed è per questo che a questo tavolo io porto richieste sulla formazione molto importanti, perché ritengo che oltre ad salvare e ad accompagnare le attività che sono rimaste in piedi con difficoltà, adesso vada buttato il cuore oltre l'ostacolo e dato un nuovo motivo alle nuove generazioni per le start-up del commercio, nuova generazione di bei negozi.
0: Che ci credano. Nostra. Grazie a Francesco. Bisogna saperci fare quando si gestisce un negozio, no?
2: Assolutamente.
0: Perché sennò se non capisci chi hai di fronte. Una volta in un negozio una signora, dopo che ho provato una giacca, ha detto: sei molto trendy. Sono uscito in lacrime. Non aveva capito, diciamo, chi aveva davanti. E non ho comprato evidentemente la giacca. Quindi cioè, le parole devono essere importanti.
2: Poi entra nella psicologia anche del cliente, no?
0: Certo.
2: Comunque vuole essere accolto in un certo modo, vuole avere un suggerimento.
0: C'è quello che ti vuole più vicino, quello che ti vuole meno vicino.
2: Ci vuole una certa psicologia nel gestire il tutto, non è un mestiere facile.
0: Non c'è dubbio, e poi bisogna avere passione, secondo me, no? Perché questa roba, se tu vendi una cosa, deve piacere un po' anche a te, altrimenti diventa difficile vendere bene. Europa, intanto c'è molta Europa nei bandi, evidentemente, ma insomma c'è un po' il rischio che la nuova programmazione possa essere troppo centralizzata. Avete questa paura da Mary?
3: Noi veniamo da un'esperienza appunto positiva con Regione Liguria, dove ovviamente il partenariato con il mondo camerale delle associazioni di categoria ha prodotto dei risultati positivi, sia ovviamente sull'FSE Plus, quindi sulla parte formazione lavoro, ma anche sul FESRE per il tema dello sviluppo economico. Nella discussione che sta venendo avanti rispetto al quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, da tutte le parti viene scritto che ovviamente le politiche dovrebbero essere place based, cioè basate ovviamente sul territorio sugli interventi legati appunto anche alle programmazioni degli enti locali. In realtà quello che rischiamo è un modello PNRR dove comunque gli interventi vengono decisi a livello nazionale e diventa molto difficile ovviamente fare sviluppo economico su filiere, territori e problematiche che sono specifiche ovviamente del nostro territorio, per cui da questo punto di vista credo che anche il lavoro fatto con Regione e dico le associazioni di categoria con le altre regioni sia assolutamente di confermare in qualche maniera che anche la prossima programmazione possa vedere, come dire, un partenariato vero, un confronto significativo, la possibilità di, come dire, calibrare le azioni su quelle che sono le effettive esigenze.
0: Tocca alle istituzioni.
2: No, ma è vero, perché noi siamo adesso a termine di questa ultima programmazione 21-27 del Fondo Sociale Europeo e auspichiamo, quindi, perché purtroppo arrivano anche un po' dei feedback non proprio positivissimi dall'Europa.

0: ma secondo noi è fondamentale, fondamentale cercare di avere una ricaduta sui nostri territori di quelli che sono i prodotti fondamentali per la nostra formazione, cioè la formazione deve rispecchiare la tipicità dei nostri territori, se no se viene decisa centralmente e va a valere su tutto il territorio nazionale, ecco che quindi è inesorabile lasciare fuori comunque dei settori che sicuramente non verrebbero coperti. Comunque da parte nostra adesso stiamo iniziando l'ultimo semestre, ci sarà un ultimo atto che appunto adesso è questo bando a cui alludevo prima, ci saranno 5 milioni di euro investiti in questo nuovo bando settoriale dedicato alla Blue Economy, dopodiché si porteranno avanti gli altri bandi, in particolare appunto quelli che ho citato prima, proprio per dare una continuità, proprio per non lasciare appunto, come si diceva prima, dei momenti morti che poi è difficile riprendere, perché il valore e anche il successo di certi bandi sta proprio nella sua, nella loro continuità.
1: Grazie alla vicepresidente del Consiglio di Angela Ferro. Ci fermiamo un istante, tra poco ci raggiunge un altro assessore e continuiamo a parlare di commercio, delle sue esigenze e anche delle tante opportunità. Tra poco. Di nuovo dalla Lounge 30 di Primo Canale, ben trovato Alessio Piana,
2: Grazie,
1: assessore allo
2: buonasera.
1: sviluppo economico di Regione Liguria. Naturalmente ancora grazie ad Andrea Dameri, direttore di Confesercenti Liguria. Allora, palanche ne abbiamo portate, perché qua la gente sa, assessore, che insomma sono sempre alla ricerca di bandi. Però mi piaceva cominciare in realtà proprio dal rapporto con le associazioni come Confesercenti, perché sono determinanti anche per aiutarvi a non sbagliare.
2: Assolutamente sì, sono determinanti, sono interlocutori preziosissimi e puntuali che ci consentono in qualche modo di avvicinare il più possibile i nostri strumenti alle esigenze reali delle categorie che rappresentano. E devo dire che con Confesercenti c'è da sempre un rapporto molto franco, molto diretto, che non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma significa comunque confrontarsi, avere questo tipo di disponibilità, con la volontà di trovare anche dei punti di incontro. E credo che le misure che in questi anni siano state attivate rispetto a questo tipo di approccio, di metodo di lavoro e soprattutto della capacità appunto dell'associazione di rappresentare le istanze e le esigenze vere dei propri iscritti.
1: Cassa Commercio è stato ed è uno strumento importante per aiutare il settore.
2: Credo proprio di sì, lo sono i numeri che lo dimostrano, uno strumento che è nato qualche anno fa, che ha visto nella nostra regione già realizzarsi 3 edizioni, l'ultima che si è conclusa a marzo scorso ha visto quasi 1200 realtà del commercio che si sono affacciate all'opportunità per più di 40 milioni di investimenti. È uno strumento che matcha una serie di vantaggi tra il contributo, diciamo, per la garanzia, il fondo perduto, che in qualche modo accompagnano l'investimento delle imprese e che sicuramente per la velocità con la quale viene gestito, per la snellezza delle procedure, contribuisce in maniera determinante all'ammodernamento, all'innovazione e al restyling, alle esigenze più svariate di investimento delle attività commerciali. Una misura che viene guardata con interesse a livello nazionale, che sta per essere copiata anche in altre realtà e che, ripeto, in questi anni del settennato 21-27 ha visto delle risorse molto ingenti essere impegnate nell'ambito proprio del.
1: Sul futuro, perché ovviamente è andata così a ruba che ci sono imprese che sono rimaste fuori.
2: È andata a ruba, sono imprese che sono rimaste fuori. Stiamo sicuramente lavorando per fare in modo che tutti coloro che si sono affacciati all'opportunità nella finestra dicembre-marzo possano in qualche modo vedere accolta la propria richiesta. Stiamo facendo insomma una serie di approfondimenti per avere contezza puntuale di quelle che sono tutte le pratiche istruite. All'esito di questo percorso avremo modo di confrontarci nuovamente con il sistema delle associazioni e il sistema camerale, proprio per decidere assieme ancora una volta il percorso.
1: Dameri, non è un ce l'abbiamo fatta sicuro, ma è una buona notizia quella dell'assessore.
3: Sicuramente sì, perché come è stato ricordato, è stata sicuramente, almeno per quanto

0: riguarda il nostro mondo delle microimprese, la principale misura del FESR, perché ovviamente non solo per l'ultima edizione ma attraverso appunto le altre precedenti sono stati gestiti numerose pratiche e soprattutto è stato anche attivato un volano in termini di investimenti grazie appunto al contributo a fondo perduto, alla copertura degli interessi e al costo della garanzia, che ha prodotto anche all'interno del tessuto commerciale sicuramente la possibilità di fare investimenti che altrimenti sarebbero stati molto difficili.
1: Poi ci sono tanti altri bandi, vabbè, anche qui per le sue competenze, quello sulle reti d'impresa, quello sull'entroterra, che secondo me è un altro di quei temi importanti che toccava prima anche la vicepresidente Ferro, che anche lì attiene alla tenuta di determinate aree della nostra regione.
2: Assolutamente sì, sull'entroterra abbiamo attivato una serie di iniziative proprio volte al sostegno delle attività commerciali, artigianali, di ristorazione esistenti, al tentativo di attrarre e di accompagnare nella crescita nuove attività commerciali, artigianali e di ristorazione e con anche un bando dedicato agli investimenti, il bando botteghe, che per alcuni aspetti è molto simile alla cassa e quindi come dire, può essere una buona alternativa per chi opera in determinati contesti territoriali proprio per andare nella direzione degli investimenti. Invece le misure, diciamo, che abbiamo pensato per le attività esistenti e per i nuovi insediamenti sono più mirate, diciamo, al sostegno nell'affrontare le spese correnti, che esse siano l'affitto, le bollette, le tasse. Le esistenti, ormai le risorse a disposizione stanno davvero esaurendo, ma c'è ancora qualche margine, quindi se qualcuno dovesse ancora affacciarsi all'opportunità potrebbe agganciarla. Parliamo di un contributo a fondo perduto fino a 3.600 euro per le spese sostenute nell'anno 2024, quindi con una semplice rendicontazione delle spese sostenute, questo è il massimo del contributo ottenibile. Per le nuove attività invece una misura che accompagna per 5 anni la nuova attività con 300 euro mese, funzionale proprio appunto alle spese di investimento. Ci auguriamo, e i numeri, questa è una misura logicamente pensata per comuni sotto i 3.000 abitanti dell'entroterra, nel quale fare attività, come dire, ha le sue complessità, ma una prima stima di questi 6 mesi consegna un quadro positivo, perché a livello regionale sono quasi 35 quelle che sono le attività che si stanno affacciando a questa opportunità e che hanno già sembrano numeri piccoli sulle dinamiche regionali, ma posso garantire che per le dinamiche, per le caratteristiche di quei comuni, che molto spesso appunto il limite massimo è di 3.000 abitanti, ma in realtà sotto i 2.500 ce ne sono i più numerosi, non è per nulla scontato.
1: No, non c'è dubbio. Tra l'altro è molto importante il vostro ruolo da medico, perché io mi occupo di tanto in tanto ovviamente di questo tipo di argomenti, ma mi rendo conto che è difficile anche, no? Per chi poi fa un altro mestiere nella vita di solito, no? E questo è un po' il tema centrale, cioè è difficile sapere quali sono anche le opportunità che si aprono. In questo Confesercenti ha chiaramente un ruolo per informare gli associati.
0: Ma sì, assolutamente, è fondamentale. Anche su questo in realtà c'è una collaborazione stretta con Regione, nel senso che ci sono dei protocolli dedicati alla cosiddetta animazione economica e territoriale, che servono proprio per riuscire a far diventare il più capillare possibile le informazioni relativamente ai bandi. Questo è uno dei ruoli sicuramente prioritari, soprattutto per le associazioni regionali, che non solo partecipano ai tavoli di confronto, ma poi in qualche maniera hanno appunto anche la necessità di coordinare l'attività sul territorio da parte delle confesercenti appunto provinciali e territoriali, in modo tale che gli associati, e non solo gli associati, possano ricevere le informazioni.
1: Eh già, è veramente molto, molto importante. C'è un bando in apertura, quello sull'economia circolare,
2: sì,
1: che si chiama Azione 261, questo
2: alla fine questi sono i riferimenti della programmazione, della programmazione comunitaria, e quindi economia circolare forse sicuramente è il modo migliore per definirlo, perché rende immediatamente assolutamente comprensibile.

0: possibile qual è la finalità, diciamo, di questa misura, che va nella direzione di provare a fare in modo di trasformare magari uno scarto di lavorazione da un problema ad una risorsa. Certo. Questo è un
1: ambientale
0: po'
1: ed economica, no? Risponde a entrambe le esigenze.
0: A queste esigenze. Poi, come prima ricordava, anche quello delle reti. Essere un riferimento, proprio perché si parlava anche prima dell'esigenza di lavorare assieme, e anche le reti commerciali in prospettiva possono, e noi siamo convinti lo debbano essere, un'opportunità proprio finalizzata al presidio territoriale. Noi qui in Liguria da tempo, grazie al contributo delle associazioni del sistema camerale, con diciamo quello che abbiamo attivato attraverso i centri integrati di via, i CIV, abbiamo forse un po' precorso i tempi anche di quella che poi oggi è diventata anche una proposta, diciamo, di legge nazionale di iniziativa popolare, proprio promossa da Confesercenti, che in qualche modo è tesa, mi sento di dire, ad estendere e rendere strutturale a livello nazionale, perlomeno per alcuni aspetti, questo tipo di impostazione, di presidio, di riqualificazione. E loro poi giustamente hanno aggiunto tutto l'aspetto, diciamo, della semplificazione burocratica amministrativa e anche
1: certo,
0: dato ai tributi.
1: Certo, anche perché semplificare significa risparmiare tempo e denaro, ma direi soprattutto tempo, perché come si diceva prima, per le informazioni che talvolta sono un po' parcellizzate, anche tutti gli adempimenti sono un problema. Tante volte si sente dire: no, io dovrei vendere ai miei clienti, invece passo metà della mia giornata a occuparmi di scartoffie, bisogna cercare di evitarlo.
2: Questo è un tema, credo, centrale, non lo è purtroppo da oggi, lo è da moltissimo tempo, però anche lì vari studi dimostrano che sostanzialmente anche una microimpresa ha un numero di adempimenti che, non voglio dire, sono quelli di una maxi piattaforma, ma insomma siamo vicini a quei numeri. Quindi ovviamente questa cosa si traduce sicuramente in tempo, si traduce in costi, perché poi ovviamente poter gestire alcune partite significa avere anche delle competenze, non tutte, non sempre sono a disposizione, soprattutto ovviamente in una microimpresa, e quindi è un fardello in più, oltre, voglio dire, a quello della tassazione che le nostre imprese si devono portare dietro.
1: Certo. Molto bene, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: L'importante è vendere i privati, eh? Avete mai provato a entrare nel MEPA, che è il sistema, quello di interscambio con la pubblica
0: amministrazione?
1: L'ho fatto una volta per fare una cosina, per colpa sua, tra l'altro, per fare una cosina. E praticamente
0: si è aperto un mondo.
1: Sì, esatto.
0: Non
1: volevo chiedere 30.000 euro all'assessore per quel solo impegno, perché tutto il resto che c'è stato per crearla, quella cosa. Però, insomma, vabbè.
2: Perché non ti sei rivolto a un'associazione di categoria?
1: Questa volta vengo da Confesercenti come giornalista.
2: Assolutamente.
1: Così almeno magari vediamo se mi accogliete nella vostra associazione. Va bene, grazie allora ancora all'assessore Piana.
0: Grazie a voi, buona sera a tutti.
2: Grazie.
1: Tra poco ci raggiunge di nuovo il presidente regionale e avremo un altro assessore, questa volta in collegamento. Restate lì. Presidente Benedetti, grazie di essere con noi e buonasera all'assessore al turismo di Regione Liguria, Luca Lombardi, che vedo collegato con noi.
3: Buonasera direttore, buonasera presidente.
1: Allora, anche il turismo ovviamente entra in gioco, e come entra in gioco in Liguria, qui vicino a me, oltre ad essere presidente di Confesercenti Liguria, visto che lui è imperiese, è anche il presidente della DMO di Imperia, Destination Management Organization, questo è il nome, diciamo, dell'acronimo, che è una roba che è legata al turismo, però insomma, semplicemente, assessore Lombardi, qual è la situazione sulla cosiddetta governance del turismo a livello regionale?
3: Allora, è uno strumento estremamente importante che è stato ben capito sia dai territori, quindi dalle amministrazioni, ma ben lavorato anche grazie alle Camere di Commercio, che ringrazio per il grande lavoro fatto, che hanno saputo aiutarci a fare la sintesi tra il pubblico e il privato, che era un po' la grande sfida che volevamo giocare. La delibera è andata in votazione nel mese di luglio scorso, abbiamo lavorato, al momento abbiamo 3 DMO costituite ufficialmente.

0: quindi una di cui fa parte tra l'altro il presidente Marco Benedetti, che si chiama DMO Riviera dei Fiori, che peraltro opera già da comunque da alcuni anni, e poi abbiamo la Liguria Riviera, che è della provincia di Savona, e ultimamente si è unita a noi anche la destinazione Genova, e siamo in attesa di una quarta che arriverà a breve. Che cosa fa la DMO? La DMO mette a sistema tramite una governance quello che è pubblico con quello che è privato, una richiesta che proveniva dai territori e che darà delle grandi possibilità ovviamente di evoluzione di questo settore.
1: È molto importante questo, no? Perché poi qua c'è davvero, beh, intanto la parte turistica, la stagionalità, tutti dei problemi suoi, quindi è giusto che ci sia una riflessione specifica su questo settore. Prego, assessore.
0: Ma anche avere dei calendari condivisi, nel senso, parlo del settore delle
1: fare due sagre lo stesso giorno, insomma. Cerchiamo di dividerci le porchette, è giusto. Presidente Benedetti.
2: Sì, il turismo è fondamentale nella nostra regione, i numeri lo dicono, il lavoro delle imprese lo dicono, non solo quelle specificatamente turistiche, ma anche tutta la parte della ristorazione, tutta la parte degli esercizi commerciali, è assolutamente indispensabile. Era necessario attivare questo lavoro di confronto tra le imprese che avevano esigenze, indicazioni, suggerimenti, eccetera, e la parte pubblica, diciamo. E questo lavoro è stato iniziato dal basso, e credo c'è stata una spinta forte delle associazioni di categoria che è stata raccolta dalle Camere di Commercio e recepita con grande piacere e interesse da parte della Regione di andare a regolamentare e attivare questo. Noi cerchiamo di mettere insieme le esigenze degli operatori e quindi della loro promozione sul territorio e quindi di andare a cercare quali sono le perle del nostro territorio e farle conoscere in giro per l'Italia e per il mondo, cercando di ottimizzare il lavoro. Non ha senso andare, che so io, a una fiera internazionale in tre soggetti diversi. Ci riuniamo insieme, facciamo magari una cosa più bella, più organizzata, più semplice, ed è molto più efficace. Per fare un esempio, possiamo ragionare e lavorare sulla stagionalità promuovendo, e il nostro territorio ce lo consente, ce lo dà, perché il clima che abbiamo è impagabile, quindi possiamo lavorare promuovendo quelle attività che si svolgono non solo sul mare alla spiaggia, ma che si svolgono immediatamente nell'entroterra, che possono essere una valorizzazione, dai sentieri al bike, al visitare i borghi. Abbiamo migliaia di attività nel nostro territorio che devono essere valorizzate, conosciute e valorizzate anche dagli alberghi della costa, che devono sapere che cosa succede nell'entroterra.
1: Non c'è dubbio. Oh, il riferimento al clima era un tocco di orgoglio imperiese, perché insomma non è così dappertutto, però insomma loro vivono nelle Canarie d'Italia, quindi insomma non piove mai, c'è sempre il sole, anche l'assessore Lombardi infatti.
2: Quando piove facciamo disastri.
0: Che le Canarie ancora.
1: Come?
0: Noi siamo meglio delle Canarie, direi.
1: Certo, perché siamo anche più belli da vedere, oltre ad avere il clima. Assessore, il bonus assunzionale sul turismo, questo è un altro aspetto importante, perché anche lì ci sono problematiche specifiche in questo settore, ma voi siete intervenuti non solo quest'anno, anche negli anni passati.
0: Sì, è un tema estremamente importante che abbiamo lavorato con i colleghi, con la Ferro e con Marco Saioli in questo caso, che avevate poc'anzi in studio la collega Ferro. È una misura estremamente importante, quella del patto del lavoro del turismo, e che tra l'altro, perché nessuna regione ha pensato ad una misura di questo tipo con i fondi sociali europei, e ha dato veramente dei numeri straordinari. Devo dire che i numeri si possono ottenere grazie a una grande collaborazione che c'è stata anche quest'anno, come gli altri anni, con gli stakeholder, quindi attraverso le associazioni di categoria rappresentate, tra cui una di queste è proprio la Confesercenti, dove oggi

0: siamo ospiti, e poi oltre a questo ovviamente la CGIL e la CISL UIL che da sempre firmano il patto del lavoro nel turismo. È una misura che unisce la domanda con l'offerta. Quest'anno abbiamo messo in campo nuovamente 6 milioni di euro, quindi una misura estremamente richiesta dalle categorie, ma dagli stessi lavoratori che hanno la possibilità di poter avvicinare il mondo del lavoro. A cosa serve? Serve ad allungare la stagione turistica, quindi stabili sopra gli 8 mesi, e l'importanza di questa misura, specialmente nelle ultime edizioni, è stato il fatto che abbiamo cercato di valorizzare al massimo la qualità dei contratti che andavamo a mettere in atto. Vi do alcuni numeri: dal 2018 che noi stiamo utilizzando questa misura ci sono stati circa oltre 25.000 contratti, di questi circa 1.800 a tempo indeterminato. Negli ultimi 3 anni, proprio perché si è lavorato in maniera molto serrata con le associazioni di categoria e con la triplice sindacale, siamo riusciti addirittura in 2 anni ad avere su 1.800 dal 2018, 500 sono solamente sulle 2 ultime edizioni. Quindi l'obiettivo qual era? Era quello di cercare di professionalizzare al massimo anche quelle figure che lavorano poi all'interno delle nostre attività alberghiere, non solo, cioè legate ovviamente al mondo balneare oppure ai pubblici esercizi.
1: Chiaro. Assessore, un'ultima domanda: com'è il ministro Mazzi? Il bando del turismo, sul turismo del ministero, arriva?
0: È forte, forte. Forte, forte Mazzi, è un bravo professionista. Siamo stati proprio 2 settimane fa a Verona, che c'è stato un grandissimo evento. Tentano, diciamo, la candidatura della canzone napoletana classica a bene UNESCO, e questo va benissimo. Ci sta dando delle grandi aperture su molti temi, una di queste è il cineturismo, che è una cosa estremamente importante per noi, perché è un po' la possibilità, avendo anche noi molte produzioni proprio sul nostro territorio, di poter raccontare i nostri territori in tutto il mondo. E invece per quanto riguardano i bandi, tutto bene, nel senso che c'era una misura che era stata anche richiesta di base in regione proprio Liguria, che era un sistema per cercare di dare una specie di piano casa, chiamiamolo, del settore turistico, e quindi il governo lo scorso anno ha tirato fuori una misura che si chiama Staff House, circa 120 milioni di euro che andranno a ricadere, sono già ricaduti, di impattare il meno possibile sulle tasse dei lavoratori che verranno appunto a svolgere le loro opere nella regione Liguria, quindi la possibilità di avere un aiuto economico sugli affitti, e dall'altra parte invece la seconda linea di finanziamento era di poter addirittura intervenire sulla ristrutturazione di alcune strutture per poter allocare i nostri lavoratori, che ovviamente noi ci teniamo rimangano in regione Liguria a prestare la loro opera, perché una delle cose più complicate e di avere personale poi per poter lavorare 2 mesi all'anno. Quindi noi ce lo stiamo facendo questo grande lavoro. Abbiamo fatto l'anno scorso 1 milione di presenze in più, di queste probabilmente una buona parte arrivano anche dall'entroterra, e il problema è che per tenere aperte le strutture, oltre alla volontà dell'imprenditore e quindi la possibilità di poter accedere a dei finanziamenti, questo è il patto del lavoro e turismo, ci va anche il personale professionalizzato per bene rappresentare anche le nostre tipicità.
1: Grazie Assessore Lombardi.
0: Grazie a voi.
1: Che in realtà qui ha parlato da assessore al turismo, ma lui è un commerciante, quindi diciamo che potrebbe anche fare tutto un altro ragionamento insieme a noi sui temi di oggi. Grazie mille, grazie assessore, grazie di essere stato con noi. Allora, Presidente Benedetti, noi abbiamo titolato 50.000 firme per il commercio, c'è questa proposta di legge di iniziativa popolare, è importante che a casa si vada a cliccare su quel QR code e si aiuti questa proposta che, credetemi, è molto importante. E
2: infatti riguarda sicuramente il commercio, ma riguarda tutti noi, tutti come noi cittadini, tutti. Perché se, come citava prima il direttore, se vive il commercio vive la città, se non vive la città non vi riesce a vivere nemmeno il commercio. Quindi da questo punto di vista è assolutamente importante

0: raccogliere queste firme, portare questa proposta in Parlamento e ragionare su questo. Su questo noi siamo impegnati, si può col QR code cliccare e in tante realtà della nostra regione sarà possibile anche firmare al banchetto.
1: Grazie mille Presidente. E allora ringrazio tutti per essere stati con noi in questa nostra serata, ringrazio ovviamente Confesercenti per il contributo. Ora per chiudere quel piccolo e breve è una firma importante non solo per il commercio ma per le nostre città. Grazie, buona serata.
2: Buona serata.
3: Tanto di addio. Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in due modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Legge di iniziativa popolare. Scrivi Rigenerazione e, se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la mappa aggiornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio. È tempo di agire.
4: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
5: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
6: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
5: Questa è la storia di Top Apps. Un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15ina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e

0: pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
1: Quindi nasce proprio da una necessità.
0: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo alla fine è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
1: certo,
0: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
1: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica, e quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Ci sono tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
0: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella frase che è Humans Keep Purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
0: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
0: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria,
1: certo,
0: ambizione, e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale. I ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPAPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPAPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPAPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda

0: domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova, o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
1: Ma diciamo che quando Dope è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio, e quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente sì, direi, perché no in futuro, perché non espanderci?
2: Perché no, Luca?
3: Assolutamente.
2: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
3: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
2: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
3: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di dopo, che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
2: Certo.
3: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte.
2: Perché anche questo è top up.
3: Esattamente.
2: Non si dorme la notte, giusto?
3: Non dormono la notte.
2: Per pensare ai progetti.
3: Non dormono la notte pensando alle stelle.
2: Le stelle.
3: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare. Quindi.
2: Io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è Dope Apps, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
4: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca Dope Apps. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica, dove prendono vita i nostri progetti.

0: qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare

0: Al professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
1: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina

0: noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
1: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
2: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
3: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
4: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
5: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a normalista.
6: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
7: Sebastiano.
8: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
7: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportare.

0: Insomma.
1: Sì, direi di sì, anche in realtà anche altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio che è stato una mano dal cielo per
0: hanno,
1: noi.
0: Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa, Genova... volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
2: L'obiettivo è una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà, quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova e insieme uniti veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
0: Questa è una cosa molto importante anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani, in realtà voi invece volete che rimanga il fulcro e diciamo che non è da tutti i giorni, ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico, quindi Lucrezia io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
3: Assolutamente, secondo voi cos'è che manca a Genova non solo per attrarre dei giovani ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
4: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto e nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
0: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DopApps in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
2: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DopApps forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in DopApps, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
0: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
2: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
0: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
2: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere. Pochissimi, ma se li prendi per

0: mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè...
2: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio... sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Filament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità, per
1: del tempo, insomma, questa credibilità ve la siete...
0: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
1: Guadagnando, Luca,
0: e ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che all'apparenza è pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stufi di sentire questa parola. Però purtroppo ritornerà, eh?
0: Esattamente.
1: Ve la rifarò più volte.
0: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
0: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
2: perché,
1: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Filament Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
0: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

0: abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DopApps. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi che fanno parte di DopApps, si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo? Sei una studentessa e poi dopo...
1: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopApps è così fatta. Noi ci sentiamo...
0: Siamo curiosi di entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: mondo. Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet.

0: Ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti. Certo.
1: E collaborate,
0: esatto,
1: cresciamo come gruppo. Squadra.
0: Esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in The Pubs, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DOPUBS, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha non saremo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra, giusto? In The Pubs
2: sì, sì, siamo assolutamente una squadra. Da, come dicevo, dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore. In particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente perché orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
3: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a The Pubs? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DOPUBS è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPUBS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
2: Acciuga, in pieno spirito genovese e ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Ecco, anche qui la genovisità presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone?
2: L'unico drone.
1: Tutte le missioni precedenti. Sì.

0: perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre, certo, altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri, ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come
2: però,
1: si chiamerà?
2: Panissa.
1: Panissa, e dopo Acciuga
2: sarà,
1: direi che Panissa era il nome.
2: E, piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo?
2: A luglio.
1: A luglio?
2: Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate,
1: vediamo
2: lì
1: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da tre strati. I due più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non...
3: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché DOPUPS non si parla solo di... Spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno.
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
4: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
4: esatto.
1: Attenzione, poi, cioè, si crea già.
4: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
5: Assolutamente sì, intanto mi presento.